0: ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
0: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie, il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che è il mondo della serie C, lo segue, così come tutto mercato web, costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnova annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi quattro minuti ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

spiego da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava, oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle, oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete e quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte ma Marino è pazzo, merita anche un scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Mi direte ma Marino è pazzo, merita anche un scenario internazionale, e sono convinto

E io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella del risultato di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema, il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente per quel che riguarda

0: le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli, alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo che cosa, come si concluderà la campagna acquisti.
1: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
0: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto.
1: Certo.
0: Ecco, questo sicuramente certo. È una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il club Granata nel 2015 quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che gli potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
1: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon lavoro.
1: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che invece c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione. Ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo, e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio. C'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta peraltro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Kalaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello FI, poi piano piano si è affermato. Quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto le difficoltà all'inizio. Però, ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Kalili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo qua lì. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice, magari qualche anno in più rispetto a Kalili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. È 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui. Io
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha, Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel.
0: Non
1: Provedel è un
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo, no, poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no, anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo, escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare i giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni.
0: Sì.
1: Quindi io non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, è fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumí, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumí è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma. E quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stato
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' sul chi va là, vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che, penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi è chiaro che comunque sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi intanto c'è ancora tempo per fare il mercato, quindi è chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa all'inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa vada bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione, poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo, questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema, è un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano, a questo punto hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli, e poi tra l'altro se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25,
0: sì,
1: mi sembra. Più
0: 25 più il 30% sulla futura rivendita.
1: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mossa il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si
1: Guarda,
0: era
1: poi
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: no,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Infatti,
0: l'altro.
1: i due giocatori più forti erano Atta e Dolè.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa, è andato al Tottenham. Sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace.
0: Sì.
1: Però è un punto interrogativo. Adesso vediamo. Cioè, in origine era un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente è un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno, dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane, non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: È un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie
0: Alla
1: a voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri. Oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel, arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dall'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero. E quindi la cessione di Mario Chila soprattutto, e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Ed eccoci qui con una nuova storia di calcio, con un nuovo personaggio che andremo a scoprire in questo momento per raccontare le emozioni legate a questo straordinario sport che, come sempre, proviamo a rivivere con i protagonisti. E oggi ho scelto un protagonista che voglio presentare in questo modo. Voglio dare degli indizi. 30 anni in federazione, quindi una carriera veramente lunghissima. 7 mondiali, 6 europei, 3 olimpiadi. Già uno quando si presenta con questo biglietto da visita bisognerebbe alzarsi in piedi, ma vado avanti. Ha detto stampa della nazionale dall'87 al 2009, poi direttore generale della FIGC fino al 2015. Barese doc, grande amante del tennis. Beh, a questo punto, insomma, se non ci siete arrivati, ve lo dico io, Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
2: Ciao, grazie a voi, grazie a voi, sono qui, eccomi.
1: Ho sbagliato qualcosa nella presentazione, direttore?
2: No, sei stato troppo buono, insomma. La mia esperienza è molto più modesta, io sono una persona che sta con i piedi per terra sempre.
1: Beh, però insomma, ho citato delle cose che hanno veramente caratterizzato il tuo percorso professionale, io direi così, un tuo percorso che è colorato tanto di azzurro, no Antonello?
2: Beh sì, come hai detto tu, 7 mondiali dal 90 in poi. Per la verità avevo cominciato con la nazionale negli europei in Germania nell'88, quando la squadra di Vicini, che poi vinse la finalina di Italia 90 a Bari, in Germania arrivammo terzi, ma era una squadra molto giovane che Vicini aveva cresciuto attraverso la sua Under 21 e poi trasferì nella nazionale maggiore.
1: Senti Antonello, tra l'altro c'è l'azzurro anche alle tue spalle, vedi, è tutto fatto apposta in questo momento, no? Proprio per dare...
2: Sì, sono a casa mia in Puglia, in vacanza, da buon pensionato.
1: Bellissimo posto. Senti, allora facciamo così, partiamo, ti chiedo, lo so che è sempre molto difficile, no? Perché riassumere in 3 momenti, diciamo così, la tua carriera, però ti voglio chiedere 3 momenti che hanno caratterizzato il tuo percorso in nazionale, quali sono?
2: Cominciamo dal terzo. Vai. Che è Italia 90, naturalmente, il mio primo mondiale, Vicini in Italia, un mondiale che secondo me avevamo tutti i requisiti per vincere. Io discuto e litigo ancora affettuosamente con il mio amico Walter Zeng per quella uscita secondo me improvvida, lui continua a dire di no. Tra lui e Ferri riuscirono a far saltare Caniggia, che è alto credo 1,70 m, e noi perdemmo a Napoli. E poi ti dico che cosa fu il viaggio di ritorno da Napoli in un pullman buio con una mestizia che non puoi neanche immaginare. Poi però furono bravi i calciatori a ricaricarsi, andammo a Bari a vincere la finale per il terzo posto contro la Germania 2-1 nel famoso stadio San Nicola, che adesso soffre parecchio per altre ragioni.
1: Per altri motivi, diciamo così. Poi, secondo
2: il
1: momento.
2: Il secondo passaggio, USA 94. Se ho i capelli bianchi e mi sono venuti prima del tempo, lo devo ad Arrigo Sacchi, che ovviamente in quel mondiale di USA 94 ci sfondò, come si usa dire, con la sua intensità, con la sua pressione. Noi usavamo Carletto Ancelotti, che allora era il vice di Sacchi negli Stati Uniti, come detonatore, come elemento di equilibrio. Quando Sacchi esagerava, ci avevamo il salvagente di Carletto Ancelotti che lo riportava un po' a più miti consigli. Fu un'esperienza straordinaria, quello di un caldo infernale con un tasso di umidità pazzesco. Resta il miglior risultato della nazionale italiana al di là dell'oceano in un campionato del mondo. Come ti ricorderai, perdemmo in finale i rigori con il Brasile e dobbiamo, nonostante tutto, per carità, fare un monumento a Roberto Baggio, perché Roberto Baggio ci salvò dalla deportazione in Siberia contro la Nigeria, che eravamo praticamente spacciati, riuscimmo a ribaltare negli ultimi minuti il risultato grazie a Baggio. E poi però Baggio non stava benissimo per la finale, facemmo 2 errori. Uno fu quello di non trasferirci immediatamente a Los Angeles, dove si sarebbe giocata la finale e dove l'umidità era inferiore. rimanemmo nel New Jersey, nel nostro ritiro, nel quartier generale, mentre il Brasile, peraltro abituato più di noi a certe temperature, era già dall'altra parte, dove c'erano 3-4 gradi di meno. E quello fu un errore organizzativo che abbiamo in qualche modo pagato. E poi Roberto Baggio non stava benissimo. Sì. Tant'è ti ricorderai che giocò con una fascia, alla gamba, però ovviamente era difficile dirgli non giochi se lui se la sentiva di giocare. Ti racconto questa perché è divertente. Noi la mattina della partita, della finale, prendemmo in affitto il salone delle feste del grande albergo di Los Angeles in cui era che la FIFA ci aveva assegnato, un salone grande quanto un campo di calcio a 5, ovviamente, con i candelabri di cristallo, le pareti rosse damascate. Beh, in quel salone svuotato completamente facemmo il provino a Roberto Baggio, che tirava delle sassate, delle cannonate contro i muri di questo salone, che ancora secondo me c'ha i segni delle pallonate di Roberto Baggio. Alla fine del provino lui disse che se la sentiva, e quindi era difficile a quel punto dirgli no, stai in panchina. Però non stava benissimo e perdemmo i rigori, come ti ricorderai. Sì. Poi un altro episodio divertente di USA 94 che se vuoi poi ti racconto.
1: Va bene, no, raccontiamolo, dai, così poi mi dici l'ultimo.
2: No, guarda, mi sono portato appresso queste due monete, non so se si vedono, queste due 5 centesimi americani, perché in una delle rarissime pause del torneo, quando Sacchi ci dava una mezza giornata di libertà, io trovai in un negozio di scherzi, di frizzi, di razzi a Manhattan questa moneta. Da un lato era un 5 centesimi autentico, dove c'era la faccia di Thomas Jefferson da una parte e dall'altra la residenza del presidente degli Stati Uniti a Monticello, ma ce n'era un'altra di moneta che mi salvò la vita in qualche maniera, e cioè c'era su tutte e due le facce della medaglia il busto di Thomas Jefferson. Quindi siccome Baggio e Signori erano le due star di quell'Italia e i giornalisti di tutto il mondo volevano ogni giorno in conferenza stampa, pretendevano Baggio, Signori, ci assillavano, a me, al mio amico Balducci, che purtroppo non c'è più, a tutti i miei collaboratori dell'ufficio stampa, io mi inventai questa cosa, una scommessa con Baggio e Signori. Dico, guarda, se esce testa, andate in conferenza stampa. Se esce Croce, che era la residenza di Monticello, non andate. Ovviamente non ho perso mai, perché sulla moneta c'erano due facce di Thomas. Non l'hanno scoperto mai, perché mi avrebbero gonfiato con una zampogna, però io mi salvai la vita, perché ovviamente accontentavo i giornalisti di tutto il mondo che ci seguivano.
1: Bellissimo questo aneddoto, ce lo segniamo. Quindi li ha ingannati con una moneta che praticamente aveva tutte sempre stessa.
2: Se mi acchiappano adesso, ancora mi gonfiano.
1: Senti, Antonello, manca il primo però momento. Il primo momento per chiudere quei tre
2: la finale di Berlino, quell'esperienza straordinaria che grazie a Lippi riuscimmo a vincere quei mondiali. Mondiali difficilissimi, delicatissimi, cominciati in una maniera disastrosa come clima, come ambiente. Ti ricorderai che era il periodo di Calciopoli, eravamo in piena Calciopoli, quindi c'era gente che invitava il governo addirittura a ritirare la squadra, chi faceva il tifo contro l'Italia, chi voleva esonerare Lippi, chi chiedeva di degradare Cannavaro e di togliergli la fascia di capitano. Cioè, ti lascio immaginare, con 120-150 giornalisti al seguito, tra carta stampata, televisione e radio, insomma, una situazione molto, molto delicata. Ma quel problema, se così si può dire, di Calciopoli, ribaltò la situazione all'interno della squadra e diventò un cemento a prova di bomba per i giocatori, che trovarono una reazione e degli stimoli straordinari, e quella squadra si compattò per dimostrare all'Italia, con grande orgoglio, grande dignità, grande carattere, grande temperamento, che loro con Calciopoli non c'entravano niente e che il calcio italiano non era Calciopoli, ma erano loro in quel momento, era la nazionale italiana. E quella fu la bravura anche di Marcello Lippi. Non ti dimenticare che il nostro capo delegazione era Giancarlo Abete. Avevamo un team manager come Gigi Riva, che non aveva bisogno neanche di parlare, tale era il suo carisma, il suo prestigio anche nei confronti della stampa, che bastava la sua presenza. Ed ebbe un ruolo importante in quella in quella vicenda di USA 94 anche Ciro Ferrara, che era tra i collaboratori tecnici di Lippi, il quale con la sua arguzia, col suo spirito napoletano, riusciva a sdrammatizzare tante situazioni. E un piccolo vanto che mi porto dietro, insieme ai miei collaboratori dell'ufficio stampa, è che noi non abbiamo, nonostante tutto, nonostante Calciopoli, non abbiamo mai saltato una conferenza stampa. Ogni giorno, nonostante tutto, abbiamo assicurato un contatto con i media, ai giornalisti di tutto il mondo.
1: Io colgo l'occasione, Antonello, per ringraziarvi ancora, ringrazio te, ma tutta la squadra, che per quella grande emozione che ci avete regalato nel 2006. In un momento difficile, come hai detto tu, riuscire a estraniare la nazionale, riuscire ad arrivare fino in fondo e regalare una grandissima emozione è stata veramente una vittoria strepitosa, quindi grazie a distanza
2: sì,
1: di
2: sai,
1: anni.
2: Sì, sai, sono quelle emozioni sì. Che ti porti dentro per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, è vero,
2: noi,
1: è verissimo.
2: Noi poi tornammo a Pratica di Mare, la squadra ovviamente sul bus scoperto attraversò tutta Roma.
1: Bellissimo.
2: Fino poi alla grande festa del Circo Massimo. Però voglio dire una cosa che ripeto spesso, che alla nazionale, anche alla luce di quello che succede negli ultimi 15 anni, 12 anni, che non ci qualifichiamo per il mondiale da tre edizioni, alla nazionale bisogna volere bene tutti i giorni, non
1: sono
2: soltanto
1: d'accordo.
2: Quando si va al Circo Massimo ad alzare
1: sono
2: la coppa
1: d'accordo.
2: E a festeggiare.
1: Sono d'accordo.
2: E questo lo dico non solo ai tifosi, che sono i meno responsabili o per niente responsabili, ma lo dico ai presidenti dei club, lo dico agli allenatori, lo dico a tutto l'ambiente, che qualche volta con la nazionale non ha avuto un porto proprio ottimale. Spero che adesso, con questo nuovo corso della federazione, possano cambiare le cose, e i primi segnali da questo punto di vista sono incoraggianti, per esempio con l'elezione, o la nomina, l'elezione di Simonelli, presidente della Lega di Serie A, a vicario di Malagò, e con la retrocessione a vicepresidente, per così dire, semplice, di Calcagno, tuttora numero uno dell'associazione calciatori. Io spero che con questo nuovo corso di Malagò si possa ritrovare quella sintonia e quell'interesse che riguarda tutti.
1: Certo.
2: Tieni conto di una cosa, Marco, e tu lo sai, che Lippi nel 2006 tra i calciatori di Serie A poteva scegliere fra il 70% dei calciatori che erano selezionabili per la nazionale, il 30% no. A 20 anni di distanza la percentuale è ribaltata, il 30% dei calciatori di Serie A è selezionabile per la nazionale, il 70% no.
1: Sì, numeri che fanno paura. Torniamo a te, caro Antonello. Allora, ti faccio delle domande spot e mi rispondi. Il CT, tu insomma hai avuto da Vicini fino a Conte, veramente tantissimi CT. Però ti chiedo, il CT con cui hai avuto un rapporto particolare?
2: Ma forse con Arrigo Sacchi. Con Vicini all'inizio, perché mi accorse veramente come se fossi suo figlio. Io ero giovanissimo, avevo 35 anni, quindi voglio dire, ero paracadutato in un mondo che conoscevo poco, che conoscevo da tifoso, facevo il giornalista, la RAI, ma venni catapultato in questa situazione. Vicini fu veramente un secondo padre per me. E poi Sacchi, che ha firmato la svolta organizzazione della nazionale. Tra l'altro, voglio ricordare, facendo un salto temporale, noi nel 2010, con Abete presidente e Demetrio Albertini vice, noi fondammo il Club Italia. Fondammo il Club Italia, lo affidammo ad Arrigo Sacchi, c'era Maurizio Viscidi, che oggi è il numero uno del Club Italia. E istituimmo anche l'Under 15 per abbassare l'età, che non c'era in quel momento. E quindi quella filiera di nazionali ha dato poi negli anni i suoi frutti, perché come sai bene sono tanti i successi delle nostre nazionali giovanili Under 20, 19, 18,
1: certo,
2: 17,
1: certo.
2: L'ultimo, il campionato europeo vinto dall'Under 17, perché i talenti ci sono in Italia, non è vero che non ci sono, però bisogna avere il coraggio di farli giocare, di non tenerli in panchina o addirittura in tribuna.
1: Senti, allora hai detto Sacchi, con cui avevo avuto un rapporto particolare. Ti chiedo invece il CT più difficile da gestire.
2: Senti, guarda, ti voglio dire, non voglio fare il democristiano o non me ne vado in dribbling, però io ho conservato con tutti un rapporto stupendo. Ho conservato purtroppo Cesarone Maldini, vicini non ci
1: No,
2: sono
1: però io
2: più,
1: dico quello che,
2: ma
1: cioè,
2: con tutti è così.
1: avevi, no, ma rapporto sempre
2: Beh, il
1: bello,
2: più
1: però
2: spigoloso, beh, ce ne sono due che sono stati spigolosi, ma con i quali conservo anche con loro un ottimo rapporto, oltre che con Donadoni, Prandelli, con Conte, naturalmente. Sono
1: Certo.
2: stati Dino
1: Chissà.
2: Zoff e Marcello Lippi, i quali con la stampa non avevano proprio un feeling particolare, quindi per noi che curavamo i rapporti con la stampa, sono state due esperienze formative, certamente, ma anche molto complicate, non c'è dubbio.
1: Senti, ti chiedo anche una cosa, ci sono state un po' di coppie, no? Che si sono formate poi nel corso della tua avventura, te ne cito tre, poi vedi se ne vuoi aggiungere qualcuna, però Baggio Signori, Totti Del Piero,
2: Ehi, ho già detto. Sì.
1: Maldini Baresi in difesa, quale pensi sia stata nel tuo corso, diciamo, nella tua avventura, la coppia più importante della nazionale italiana che tu hai visto?
2: Ma guarda, la più importante probabilmente è stata Totti Del Piero, perché nel 2006 furono determinanti, non ci sono dubbi. Però io non voglio dimenticare Maldini e Baresi. A parte, apro e chiudo una parentesi, mi auguro che Paolo Maldini, che io, denunciando la mia età avanzata, ricordo esordiente a 19 anni in Jugoslavia-Italia il 31 marzo dell'88, io c'ero sul campo allora. E quindi Maldini adesso sta, spero, che accetti il ruolo di direttore
1: Speriamo.
2: tecnico delle nazionali, hai il profilo giusto, non ci sono dubbi. Però voglio dire, in tutte le squadre, ti ho raccontato prima l'episodio di Baggio e Signori. Signori ebbe solo un torto, che non giocò la finale perché si impuntò sul fatto che dovesse giocare per forza di punta, mentre Sacchi chiedeva anche alle punte, tranne Baggio che aveva un ruolo diverso, di rientrare e di collaborare al centrocampo. Lui si impuntò e non giocò la finale. Mi ricordo che Ancelotti lo prese per il collo e gli disse: Beppe, stai facendo un grandissimo errore. Se l'avessero chiesto a me, avrei giocato anche in porta pur di essere in campo in una finale del campionato del mondo.
1: Bella, bella, bella aneddota anche questo. Allora, senti, ascolta, adesso io ti faccio delle domande e tu mi dai una risposta secca che riguardano i calciatori. Allora, il
2: Sì.
1: giocatore più forte per Antonello Valentini che ha incrociato nella nazionale italiana, il più forte.
2: Roberto Baggio.
1: Benissimo. Il più esigente.
2: Ma il più esigente, che ti devo dire, forse è stato Panucci il più esigente, il più rompiscatole, lo dico con grande affetto.
1: Vabbè, ci mancherebbe. Il più invece
2: Beh,
1: simpatico.
2: dimostrazione
1: Certo,
2: di carattere, di grande temperamento.
1: senti, il più
2: Ma il più
1: simpatico.
2: simpatico, io mi sono divertito molto per tante ragioni con Antonio Cassano, devo dire, che resta un impunito e un insolente, però era un personaggio stupendo. Lui, tanto per dirtene una, lui ogni giorno che il Padre Eterno mandava in terra, rubava dalle tute dei massaggiatori o scusami, dei magazzinieri negli spogliatoi i telefonini, i cellulari con i quali loro comunicavano con Roma, gli cambiava ogni giorno la lingua, cecoslovacco, russo, giapponese, tedesco. Quindi quelli poveracci impazzivano naturalmente. Ma sai che vuol dire ogni giorno? Una cosa da mettergli le mani addosso. Io un po' di schiaffi glielo ho dati comunque.
1: Carina, carina questa. Senti, invece, vado al di là della vittoria nel 2006, che è stata veramente la cosa emozionante, però ti chiedo se c'è stato un mondiale che tu porti particolarmente nel cuore, ma non soltanto per una vittoria, perché non so, è successo qualcosa che tu ogni tanto ci ripensi. Cioè, lo leghi soltanto al 2006 oppure c'è un altro mondiale che occupa un posto particolare nel cuore di Antonello Valentini?
2: USA 94, USA 94 perché facemmo delle cose straordinarie. Io mi ricordo Lorenzo Binotti, per esempio, che era una delle star della nazionale, era il capitano del Parma all'epoca, non giocò neanche un minuto. Ma se tu avessi visto come si era messo a disposizione della squadra fino a fare la spola a campo e spogliatoi per riempire le borracce di acqua e portare ai compagni, un tasso di umidità che del 98%, una cosa pazzesca, e quella fu una straordinaria impresa
1: Di
2: di
1: quell'anno.
2: quell'edizione. Tra l'altro, non ti dimenticare che Baresi, che si fece male
1: Sì.
2: al menisco, contro la volontà del Milan, decise di rimanere a New York e di farsi operare a New York. Noi lo accompagniamo con il professor Ferretti e Gigi Riva in una clinica privata di Manhattan, dove c'era un medico che a noi sembrava il sosia di Woody Allen, quindi non ti dico, ci spaventavamo da morire, perché sai, allora Baresi era un pezzo grosso del calcio internazionale. Lui volle operarsi lì nella speranza, allora sai, remota, di giocare la finale dopo una ventina di giorni, e riuscì a giocare la finale anche in maniera molto ma molto puntosa, dando un esempio a di tutti. Grande attaccamento, di grande professionalità a tutti.
1: Senti, qualche domanda spot ancora. Il presidente della federazione con cui Antonello Valentini ha avuto un rapporto forte, intenso, ce n'è uno?
2: Ah, c'è solo due. Antonio Matarese, che mi ha chiamato in federazione nell'87, appena eletto, io lavoravo, ti ripeto, alla RAI,
1: sì.
2: facevo e faccio, sono tornato a fare il giornalista, e Giancarlo Abete, con il quale conservo un rapporto di grande stima, di grande amicizia, di grande affetto, e che mi nominò, mi volle direttore generale della federazione nel 2009, quando lui arrivò al vertice della FIGC.
1: Una mia curiosità, perché Antonello Valentini ha lasciato la federazione quando era direttore generale?
2: Perché quando c'è stato l'avvento del duo Tavecchio-Lotito, non c'era più posto per me, nel senso che non avevo alcuna sintonia con l'accoppiata Tavecchio-Lotito, e quindi decidemmo insieme, ma io voglio dire ero ben contento, pur con la morte nel cuore, perché lo confesso, la nazionale mi manca tanto, per carità, però con Lotito e Tavecchio non potevo lavorare, non erano personaggi con i quali potevo andare d'accordo.
1: Ti è costato tanto quella scelta?
2: Sì, mi è costata tanto perché, ripeto, dopo 28 anni di nazionale, sai, lasciare quell'ambiente, certo, mi è costato, certo. e ho molta nostalgia della nazionale, non c'è dubbio. Poi sono stato ovviamente sepolto per tanti anni, perché così succede, ma non mi meraviglio più di tanto, e sono stato in qualche modo, se mi passi il termine, riesumato un paio di anni fa da Giancarlo Abete, che mi ha nominato amministratore delegato di LND Servizi, la società di servizi interamente partecipata dalla Lega Nazionale Dilettanti, di cui Abete è tuttora presidente, che si occupa del patrimonio immobiliare, del merchandising, dei diritti TV e del marketing. E quindi sono stato, come dire, in qualche modo resuscitato.
1: Siamo quasi alla fine. Ti chiedo, andiamo al tuo secondo amore, non so se è secondo o primo amore, però tu sei un grandissimo tennista, giochi a tennis,
2: sei grande appassionato. Primo amore,
1: benissimo. Primo amore. Allora ti chiedo, i tuoi tre tennisti di sempre, chi sono?
2: Ah, Federer certamente, prima Rever, per ovvi motivi.
1: Sì.
2: Federer. Adesso Sinner, che mi entusiasma per il suo stile, la sua eleganza e la sua determinazione.
1: A chi paragoneresti nel calcio Sinner? C'è un paragone, lo faresti con chi? Chi è il Sinner del calcio?
2: Boh, che ti devo dire, Sinner del calcio, adesso mi cogli un po' alla sprovvista, sai, sono paragoni sempre difficili, come quando uno si chiede era meglio Pelé o Maradona, ognuno vive nella sua epoca, sono stati dei fenomeni tutti, però voglio dire, la determinazione di Sinner, lo stile, l'eleganza, io la ritrovo certamente in Paolo Maldini.
1: Bello, bel paragone, mi piace molto. A chi devi dire grazie oggi?
2: Alla federazione Terra Gioco Calcio, per la quale ho lavorato tanti anni con spirito di servizio, al meglio delle mie capacità, forse modeste, ma voglio dire, ho dato me stesso per la federazione, e quindi anche per questo ho tanta nostalgia di quell'ambiente.
1: Antonello, invece ti chiedo se c'è qualcuno a cui oggi magari chiederesti scusa. Se c'è qualcosa di cui ti devi scusare?
2: Ma forse di essere stato qualche volta intemperante con qualche collega giornalista, però con i colleghi giornalisti ho avuto sempre un rapporto di grande realtà, che il mio credo era di non dire bugie. Sì. E loro lavoravamo su fronti opposti, ovviamente. Certo. Loro facevano il loro mestiere, io rappresentavo la federazione, però non dicevo bugie. Se una cosa non la potevo dire, non la dicevo, ma non li ho mai ingannati. Credo che di questo debbano darmi atto. È successo qualche volta che ci siamo un po' presi, però sempre con molta realtà. Infatti con molti di loro, con quasi tutti quelli che hanno seguito la nazionale, purtroppo qualcuno non c'è più, conservo ancora un grande rapporto di amicizia e di stima.
1: Antonello, io so che tu sei anche uno splendido nonno, quindi ti voglio chiedere una cosa.
2: I miei nipoti non hanno mai visto i mondiali, però.
1: Lo so.
2: I miei nipoti, che hanno 11 anni, non hanno mai visto l'Italia campione del mondo.
1: Ti capisco, perché mia figlia ne ha 14 e non ha mai visto un campionato mondiale. Ogni tanto mi chiede: papà, ma il mondiale lo stiamo vedendo in questi giorni, ancora non riesce a capire.
2: Però ti devo dire una cosa, con una vena di malinconia. Spero di vederne uno io, perché vale per i ragazzi che però hanno davanti a sé la vita, vale anche per le persone meno giovani come me. Certo. Spero di rivedere presto l'Italia ai mondiali, già dalla prossima edizione.
1: Speriamo, Antonello. Però ti voglio chiedere una cosa: ai tuoi nipotini c'è qualche storia che ami raccontare a loro, che ti hanno chiesto una cosa, una pillola proprio, quando gli...
2: Sì, questo rapporto con i giocatori, loro ovviamente sono stati e sono molto amanti dei giocatori, del rapporto con i giocatori, quindi che ti devo dire, siccome vivono a Roma, Totti, De Rossi sono stati ovviamente i loro beniamini, sono i loro beniamini tuttora, quindi spesso io ho raccontato a loro come ci si comporta nei raduni della nazionale, quali sono le regole di realtà e di solidarietà interne, con qualche piccola storiella che riguardava soprattutto Del Piero, Totti, De Rossi, Buffon, che avevano dei caratteri straordinari e sono stati veramente dei campioni dentro e fuori dal campo.
1: Senti, io voglio chiudere così, Antonello, perché ti ritengo, io ho avuto il piacere di conoscerti verso la parte tua finale della carriera in nazionale. Io ero un po' agli inizi di questa mia esperienza e devo dire che tu sei stato sempre molto, personalmente lo racconto spesso e mi piace, molto disponibile ad aiutare chi insomma chiedeva qualcosa, quindi io conservo, grazie, questa mia esperienza.
2: Se ne ricordano in pochi, devo dire, perché la gratitudine non è di questo modo.
1: No, io invece...
2: Sai come si dice, fai del bene e dimentichi.
1: È vero, fai del male, pentiti, mi diceva sempre mia nonna.
2: Esatto.
1: Ti voglio chiedere una cosa, Antonello. C'è una persona che tu riporteresti in vita adesso per dirgli qualcosa e che cosa?
2: Gigi Riva.
1: E che gli diresti?
2: Gigi Riva. Gigi Riva.
1: E che gli diresti?
2: Gigi Riva. Gli direi che ci manca molto, ci manca il suo presente.

0: e che con lo sguardo era in grado, come dire, di calamitare e di condizionare in positivo tutti i giocatori con i quali aveva instaurato un ottimo rapporto, sempre con molta realtà, con qualche durezza, come era nel suo carattere, ma con una generosità, che era tutta da scoprire.
1: Antonello, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio con te. Io ti voglio ringraziare,
0: Grazie.
1: perché manca tantissimo la nazionale al mondiale. Confesso che insieme a te, se la nazionale fosse andata al mondiale, avevamo preparato uno speciale che purtroppo al momento mettiamo da parte, però ci tenevo tantissimo a fare questo viaggio tra i tuoi ricordi. Spero che tu sia stato bene e ti
0: Ringrazio
1: ringrazio.
0: molto.
1: No, grazie a te. Grazie a te e speriamo che veramente di rivedere prestissimo questa nazionale al mondiale, di rivivere delle bellissime emozioni. Grazie Antonello
0: Non
1: Valentini.
0: possiamo più mancare, ci saremo, ai prossimi mondiali ci saremo.
1: Un abbraccio forte Antonello e grazie ancora. Grazie
0: Ciao, ciao, grazie, ciao Marco, ciao, buon
1: ancora ad
0: lavoro.
1: Antonello Valentini. Questa è la storia di calcio di oggi. Naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima storia con un altro protagonista e grazie naturalmente per stare con noi. Alla prossima.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Ma a me Amorim è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo. No? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no?
2: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Jerry Cardinale sia Amorim, come lo chiamo Amorim, io, hanno visto, no, ma mi piace, Amorim vuol dire andiamo, no, in napoletano, quindi hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi.
3: Ma importanti le motivazioni, importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo scudetto, che andava in finale di Champions League.
4: La situazione, sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia.
5: Io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno due o tre anni, se logicamente se fa bene, no? Perché, certo, perché comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano.
6: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre, perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del mondiale è arrivato alla semifinale di un mondiale e ha vinto la Coppa d'Africa.
7: Maracanã! Buon pomeriggio a tutti.
8: Ci siamo, io guardavo il nostro regista e lo saluto, Andrea Magliocca, è venerdì, buon pomeriggio da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci.
8: Ci siamo, Lucio, per questa puntata che chiude questa settimana. Tra l'altro sta parlando Abate,
9: sì, ha parlato.
8: Sì, ha parlato, anzi così possiamo riportare anche qualche virgolettato
9: in bocca al lupo
8: prima di tutto abbiamo sentito prima

0: Marco Bonetto, che l'abbiamo avuto ieri, abbiamo un po' trattato il tema Torino e che tra le altre cose, diciamo così, potrebbe anche esserci, secondo Bonetto, una cessione del club nel 2027, nei primi mesi del 2027. Staremo a vedere. Intanto Abate deve guidare questo Torino che non è completo, come ha sottolineato anche lo stesso allenatore Lucio nelle battute in conferenza.
1: Beh, ha detto proprio abbiamo dei buchi in
0: Sì.
1: squadra, andranno colmati, è stato molto netto, però ha detto anche che ha massima fiducia nella società, ha parlato anche Petrachi, chiaramente ha detto che ci teneva molto a scegliere Abate, che quindi è il profilo giusto per il
0: Bene.
1: progetto del futuro. Abate ha detto che la priorità è creare le fondamenta, non bisogna avere fretta, ma insomma agire con lucidità. Sono parole un po' di circostanza, ci mancherebbe altro. Ora capiremo le prossime mosse del Torino, quali saranno nelle prossime settimane. Certo è che appunto qualcosa bisogna fare per cercare di mantenere una caratura perlomeno, ecco, decente.
0: Eh sì, stiamo vedendo appunto su tutto Mercato Web, così salutiamo anche gli amici davanti alla TV sul canale 61 del Digitale Terrestre con noi, così come coloro che sono davanti l'app, la nostra app, Torino Abate, appunto, non sono un talebano dei moduli, mercato, non bisogna avere fretta. Quindi bocca al lupo ad Abate che inizia questo suo percorso con il Torino. Noi ci siamo per questa puntata del venerdì, una puntata che sarà divisa tra mondiale, tra mercato, tra il tennis pure, perché
1: Beh,
0: oggi c'è una
1: ormai.
0: sfida sempre molto affascinante, quella tra Sinner e Djokovic alle ore 17, quindi
1: Sì.
0: appena termina Maracanã. Quindi noi togliamo il disturbo e vi
1: Io
0: lasciamo
1: me la
0: alla partita
1: sentirò
0: di
1: in
0: tennis.
1: radio, in
0: No,
1: macchina, la
0: io la
1: partita.
0: vedo un pezzo qui e poi mi
1: Ma
0: sposto,
1: credo
0: insomma.
1: sarà lunga.
0: Sarà molto lunga,
1: L'ultimo
0: quindi
1: incrocio è stato
0: bellissima,
1: lunghissimo.
0: bellissima, bellissima.
1: Incredibile, ha
0: Quando si
1: vinto
0: affrontano
1: Djokovic.
0: grandi campioni è sempre veramente un piacere guardarli in qualsiasi sport, poi di qualsiasi sport si tratta, ma in particolar modo il tennis con il nostro Sinner che ha sofferto un po'. Poi ne parleremo anche con Daniele Garbo nel corso del pomeriggio. In questo Wimbledon ha sofferto un pochettino, non è
1: Sì, già con
0: sembrato proprio.
1: Kecmanovic, la
0: Sì, però
1: prima,
0: dai,
1: poi diciamo
0: vediamo.
1: non ha perso più un set nelle
0: No,
1: altre
0: vediamo,
1: partite.
0: vediamo. E allora, sì, però è sempre andato lungo, no? Molto con parecchi tie break,
1: Sì,
0: quindi
1: beh, sì, non ha strato, però
0: esatto.
1: insomma, mi
0: Però
1: sento
0: vabbè,
1: di
0: ci
1: dire che
0: sta,
1: finché va avanti va
0: ma
1: bene così.
0: assolutamente, assolutamente. E allora io andrei subito ai titoli nel salutare tutti, nel salutare appunto il comparto tecnico, la redazione. Adesso andiamo immediatamente ai titoli e poi apriamo anche le linee. Beh, premo con il mondiale perché Francia e Mbappé troppo forti, lo hanno dimostrato
1: Mamma
0: anche
1: mia.
0: ieri sera battendo il Marocco e andando in semifinale. Il primo colpo dell'Inter, Calhanoglu, eccolo qui che arriva e quindi sarà lui a sostituire Dumfries. 25 milioni più bonus l'operazione complessiva e arriva il primo colpo dell'Inter, però sarebbe il secondo perché è arrivato anche
1: È
0: Provedel.
1: vero.
0: Mercato Juve-Roma bloccate, proveremo un po' a capire chi ha il compito un po' più complicato e difficile tra Carnevali e D'Amico in questa sessione, in questo mercato. Al momento sono bloccate, insomma. Cator per la Juventus l'ingresso, la Roma è stata dietro a Greenwood che invece è saltato e adesso cambiano un po' gli obiettivi. Milan è già davanti secondo molti per quanto riguarda il mercato con l'arrivo di Ghila che oggi tra l'altro è arrivato a Milano quindi per le visite mediche con Gonçalo Ramos e insomma al momento il Milan sul mercato è già davanti. La Fiorentina con Paratici gran partenza di mercato, ne abbiamo accennato ieri, ci ritorneremo naturalmente nel corso di questa puntata di Maracanã perché è partita forte, ha investito, ha preso anche giocatori interessanti, Atta è l'ultimo colpo della Fiorentina, ieri la presentazione anche del nuovo tecnico Grosso. Sarri inizia il suo nuovo percorso, abbiamo visto anche delle immagini ieri di allenamento, comunque più che di allenamento, di osservazione dei calciatori da parte di Sarri. Mi piaceva molto vedere quella quei momenti dove lui camminava e guardava un po' tutti i giocatori per farsi comunque già un'idea da vicino per questo nuovo percorso. Lo sai che mi intriga molto questa avventura di Sarri, eh?
1: Beh, intriga tutti, dai.
0: Perché, sai, comunque è vero che ha una squadra, possiamo dire, più forte dell'ultimo campionato che ha fatto con la Lazio, quindi...
1: Tutto il rispetto per, esatto, i giocatori della Lazio.
0: Assolutamente, una squadra più forte, una società più solida, anzi solidissima nei confronti della Lazio. Un ambiente comunque che vuole ritornare ad essere protagonista, perché non si accontenta certo dell'ultima stagione, che è stata la peggiore, no, degli ultimi anni.
1: Beh, nettamente.
0: Nettamente. E arriva lui che viene da un'annata difficilissima, dove secondo me comunque si porta dietro delle cose importanti, come lui stesso ha sottolineato alla fine dell'anno scorso, l'empatia praticamente creatasi con i calciatori, cosa che lui ha detto trascuravo in passato. E arriva dentro questo contesto, caro Lucio, dove deve cambiare delle cose che sono molto radicate, quindi mi interessa veramente capire e vedere come si svolgerà il lavoro di Sarri, che credo, perdonami, io adesso dico una cosa forse un po' forte, per me questa è una delle sue ultime opportunità,
1: Beh, diciamo, insomma, nell'ultimo decennio, dai, ha fatto bene.
0: Ma questa è una grande opportunità. L'ultima
1: forse è importante. Può essere l'ultimo grande viaggio.
0: È apposta, l'ultimo grande viaggio, perché
1: quello,
0: quindi
1: sì,
0: bisogna vedere.
1: A gennaio
0: come...
1: fa 68 anni, quindi questo... a livello anagrafico.
0: Diciamo così che questo è un club che si colloca tra le grandi del nostro campionato, perché ha preso questa, diciamo così, etichetta nel corso degli anni grazie all'ottimo lavoro di Gasperini. E quindi va in un club adesso che se non è, diciamo, subito dietro Milan, Inter e Juve, poco ci manca, insomma.
1: Beh, per me sì, dai, quello che ha fatto ora
0: col Napoli,
1: ci
0: pure,
1: ricordiamo,
0: ecco,
1: la scorsa stagione, ma un club che è stato quasi sempre in Champions League, che ha alzato un trofeo come l'Europa League. Certo, è interessante capire l'Atalanta, a vederla giocare con il 4-3-3 sarà,
0: esatto,
1: un po' un'anomalia rispetto agli ultimi anni. E poi interessante capire, Marco, l'Atalanta è un corpo unico, è un meccanismo perfetto, tutte le giovanili impostano il proprio lavoro anche in base al progetto della prima squadra, quindi varierà tanto all'interno dell'ambiente, quindi sarà interessante, molto accattivante come scommessa, come
0: sì,
1: viaggio.
0: Assolutamente, vediamo, poi ne parleremo anche oggi, sì, perché dovrà cambiare delle cose, quindi capire anche quali saranno i giocatori che è più in linea con la sua idea, e quindi fare delle scelte, magari anche rinunciare a qualcuno, non lo so, può darsi qualcuno che non rientrerà nei piani, staremo a vedere. Allora, 331
1: tanto osserva lui.
0: Sì, 331 8200213 per i vostri messaggi. Sì, intanto lui come ieri osservava, mentre chi ha osservato è stato anche il Marocco, che ha osservato la Francia, che è un'altra gara,
1: soprattutto nel primo tempo,
0: un'altra qualità, proprio non c'è proprio storia, non c'è proprio,
1: ci aspettavamo
0: storia,
1: forse qualcosa di più combattuto nel primo tempo,
0: devo dirti la verità, sì,
1: senso
0: però
1: unico.
0: Però ragazzi, dopo non c'è niente da fare, c'hanno un'orchestra, ragazzi, che
1: sono tutti tenori,
0: che è una roba,
1: tenori di spicco.
0: La Francia ha un'orchestra che è qualcosa di incredibile. Poi c'è quel Mbappé che in questo momento è il più forte di tutti, non c'è niente da fare.
1: Beh, è una delle migliori versioni di se stesso.
0: Più forte di tutti, proprio.
1: Come Messi, poi, peraltro, sì, ha sbagliato il rigore, ma non si è perso.
0: Oggi è il giocatore più forte. Oggi, in questo momento, nella strettissima attualità, oggi è il giocatore più forte, è cresciuto tantissimo sotto il profilo anche della personalità. Ci sta, insomma, perché ha fatto dei percorsi importantissimi, tecnica raffinata, velocità, è vero che sbaglia qualcosa, perché ieri, insomma, però insomma ci sta,
1: è umano, pur sempre umano,
0: però
1: è un super uomo,
0: è un giocatore veramente in questo momento, ripeto, non, secondo me è il più forte di tutti.
1: Beh, Marco, ti do anche un numero: in questa stagione, no, Real Madrid non è stato un grandissimo Real Madrid, non è stata la migliore annata, cioè Alonso non è riuscito a improntare ciò che voleva improntare, ma con i gol del Mondiale insieme a quelli del Real Madrid, Mbappé ha fatto 50 gol.
0: E pensate,
1: in un anno non è stato stratosferico, quindi il riassunto è questo qui.
0: Poi per carità, possiamo parlare di Haaland e di Harry Kane, che sarà una bella sfida tra 2-9, quella tra Inghilterra e Norvegia, però qui parliamo di un di un giocatore la cui qualità, proprio il talento, è una roba, io farei sempre il distinguo, esatto, cioè il talento puro da poi da quello che è la grande forza di altri giocatori.
1: È il giocatore che i bambini imitano in spiaggia a 7 anni, dicono sono un Mbappé, sono un Mbappé. È quello, vabbè, il metro di paragone, la grandezza si misura anche in queste piccole cose.
0: Poi sai, Ed, arriva il messaggio di Massimo, che è uno dei tanti soliti messaggi, non di Massimo, che si ragiona sempre in questa maniera. Beh, la Francia è fortissima, ma con chi ha giocato?
1: Beh no, però ragazzi,
0: però io penso una cosa.
1: Più forte anche di tante europee.
0: Io penso che ragionare in questo modo, in un mondiale, in una competizione, è un qualcosa che è troppo semplicistico, ragazzi, è riduttivo. Cioè, come si fa ad analizzare il calcio dicendo vabbè sì sono forti ma chi hanno incontrato? Prima di tutto stai facendo il mondiale, arrivi da una lunga stagione, non è detto che tutte le cose si incastrano bene, gli avversari, tipo qualunque avversario adesso ti può creare una difficoltà, lo abbiamo visto anche con squadre meno blasonate, e dopo devi vincere. Devi vincere, non è sempre così scontato, anche se sei la squadra più forte. Non...
1: Tra l'altro.
0: Sennò che giocano a fare, scusate.
1: Sì, ma soprattutto, Marco, il mondiale è una competizione che ti porta ad avere dei grandi scontri quando ti avvicini alla finale, dai quarti di finale in poi. Sì, per carità, la Spagna ha affrontato il Portogallo, ma anche l'Inghilterra non è che finora abbia affrontato delle grandissime nazionali. Il Marocco però lo è, non grandissima, ma una grande nazionale. Ha fatto grandi cose, è arrivata in semifinale nell'ultimo mondiale.
0: No, ma ti ripeto,
1: vinto seppur con i ricorsi in corso.
0: Noi abbiamo festeggiato ieri i 20 anni della vittoria della nazionale italiana. Ma perché la nazionale italiana fino a un certo punto del cammino? Ma chi ha incontrato?
1: Vabbè, ma è chiaro che tu dopo, le grandi le affronti quando ti avvicini,
0: esatto,
1: alla finale.
0: Nella parte finale incontri
1: Germania,
0: praticamente.
1: Francia.
0: Esatto, incontri quelle più forti e lì devi fare l'atto finale. Ma fino a lì ci devi arrivare. Ricordiamoci che noi con l'Australia abbiamo fatto una faticaccia tremenda, sono passati 20 anni, ma ve la ricordate quella partita?
1: Insomma, nel finale,
0: quindi
1: rigore.
0: Voglio dire, questo a dimostrazione contro poi l'Australia, non stiamo parlando di dimostrazione che poi il mondiale partite le puoi, ti si possono incastrare anche con squadre inferiori e puoi rischiare anche con squadre inferiori, quindi io respingo sempre
1: c'era,
0: questo
1: Marco,
0: concetto.
1: Ma soprattutto il girone c'erano il Senegal e la Norvegia della Francia, era uno dei gironi più forti.
0: No vabbè, ma
1: forse il girone più competitivo della Francia.
0: Allora, lo dico sempre, questo modo di ragionare è troppo riduttivo e semplicistico, è che quasi dire vabbè salutiamoci e non parliamo di calcio e parliamo di un'altra cosa. Cioè,
1: no,
0: se
1: vabbè,
0: dobbiamo ragionare in questa
1: ci
0: maniera,
1: mancherebbe, fanno bene gli ascoltatori
0: no,
1: ad esprimere
0: la propria
1: opinione.
0: No, però io lo dico in assoluto, cioè questo vale per tutte le competizioni, no? Anche quando l'Inter, ad esempio, va in nella prima finale di Champions di Inzaghi,
1: sì, 2022-2023,
0: ma il calendario, però devi andare in finale, devi fare un percorso,
1: certo.
0: E non è detto che tu quel percorso anche con delle squadre inferiori arrivi in fondo, e quindi quando una squadra arriva in fondo non è che si sceglie il percorso, non è che lo sceglie, l'ha scelto l'Inter in quell'occasione o lo sceglie,
1: quindi quello lì è
0: poi
1: un
0: dopo
1: percorso,
0: devi,
1: insomma,
0: partita dopo partita devi vincere, devi andare avanti con tutte gli impegni, le difficoltà, gli infortuni, le cose che... Quindi
1: non apprezzo
0: questo modo di ragionare nello sport.
1: Quello fu un percorso relativamente più agevole perché non affrontò delle grandissime big fino alla finale. Ma qui siamo ai quarti di finale, la Francia ha già affrontato in questo mondiale il Senegal, la Norvegia e il Marocco.
0: Poi per carità, ci può essere la fortuna di prendere una parte del calendario più agevole.
1: L'Argentina non
0: esatto,
1: ha affrontato quello, delle grandissime
0: squadre. E quello è un altro discorso,
1: però,
0: quello è un altro discorso, dicevo, è capitato in quella parte lì, un po' più fortunata, può arrivare fino diciamo ai quarti e vediamo che succede. Però, ripeto, dopo le partite vanno vinte, tutte le partite vanno vinte, ma questo vale anche negli altri sport. È come quando tu dici, ma sì, nel numero uno, però quando incontra il numero che ti posso dire, che ne so, 20, 25, ma vabbè, ma quello non sta nemmeno nei primi 20. Ho capito, però devi battere.
1: Statisticamente, qui Jacopo diceva il Senegal grande squadra, proprio no, ma io non dicevo fosse una grandissima, però Marco, il Senegal è una squadra vera ed è la partita in cui la Francia ha fatto più difficoltà. non dimentichiamoci che se il Senegal non si fosse suicidato contro il Belgio, adesso sarebbe arrivato almeno agli ottavi di finale.
0: Ti devo dire la verità, ieri mi aspettavo un Marocco che potesse creare più fastidio alla Francia, invece è emersa veramente la grande forza della squadra.
1: Poi che la Francia sia superiore a tutti, sì, in questo momento, però sì. Non è che te le porti tutte da casa, perché se è la squadra più forte, allora schioccando le dita vinci.
0: Semifinale, sarà diversa la storia, quindi
1: Una fra Spagna e Belgio, Francia-Spagna sarebbe una bella partita.
0: Sì, sì.
1: Stessa semifinale degli europei.
0: Sì, l'aspettiamo stasera e avremo la semifinalista di chi affiancherà la Francia.
1: In questa sera Rudy Garcia si è detto comunque.
0: Tra l'altro, imbattibili, due squadre che non perdono, mi sembra, tra 35 partite e la Spagna e 18 partite, mi sembra, il Belgio.
1: Me l'ero persa questa
0: Vado un po' a memoria. I due tecnici dovrebbero essere della Fuente, non perde da 35, mi sembra Garcia da 18 partite. Mi sembra di aver letto un numero di questo tipo. Adesso
1: si eleva, vedo la Spagna, forse in partite ufficiali, nel senso di competizioni. La Spagna ha perso, vedo, un amichevole contro la Colombia nel 2024, poi nella Nations League ha perso, ma solo ai calci di rigore, contro il Portogallo. L'ultima sconfitta risale al 28 marzo del 2023, 2-0 contro la Scozia nelle qualificazioni agli europei. Sconfitta peraltro in dolore, perché la Spagna è arrivata prima, unica sconfitta nel girone di qualificazione, quindi sì, in partite ufficiali di competizioni europeo, mondiale o Nations League, nei 90 minuti non perde dal 2023 la Spagna. Non male,
0: sì, sono 35 partite, non perde da 35 partite della Fuente, 18 Garcia. Confermato il dato, sono andato a rivederlo, non me lo ricordo, andato a memoria, però me lo sono ricordato bene. Allora, va bene, dai, vediamo quello che succede e poi andremo anche a tutte le vicende di mercato, perché è arrivato il primo colpo dell'Inter, sì. E quindi ne parleremo. Ho letto dei messaggi contrastanti da parte dei tifosi dell'Inter nei social, c'è chi era contento, chi meno, chi diceva, non era proprio contentissimo della spesa, vista la spesa si poteva allora provare a tenere Dumfries, qualcuno ha detto, insomma non c'è, non, non, ho letto
1: non commenti, c'è grande entusiasmo,
0: no, ho letto commenti diversi, cioè vediamo che tipo di, qualcuno ha fatto anche il paragone con il mercato del Milan, quindi già
1: abbiamo parlato
0: già esce, secondo molti, già in vantaggio il Milan. Per esempio, facevano il confronto, aveva Fulgrook, è arrivato Gonzalo Ramos, mentre come difensore Ghila al posto Tomori. Dall'altra parte esce Dumfries, arriva Calaili. E in porta esce Sommer e entra Provedel. Dice, non è proprio la stessa cosa, qualcuno ha scritto.
1: Posto
0: come
1: che
0: commento,
1: il titolare per me non sarà Provedel, è Martinez.
0: Vabbè, però
1: anche
0: insomma,
1: qui gli interisti sono molto divisi.
0: E anche qui sono molto divisi. Devo dire
1: io sono positivo per entrambi. Martinez mi piace molto, su Calaili mi sono già espresso, magari lo diremo dopo. Ma per me a quelle cifre potenzialmente è un acquisto importante. Alle armi per diventare un esterno di respiro internazionale, Calaili. Poi su Dumfries, insomma, c'è anche il parametro
0: anagrafico. Io l'ho visto poco e quando vedo poco un giocatore non riesco a dare un giudizio.
1: Il campionato belga lo seguo molto.
0: Però la cosa che mi sento di dire è che non è che per forza per prendere un buon giocatore devi spendere 50-60 milioni.
1: Cioè, non è il prezzo che non fa, non è la spesa che fa un mercato positivo.
0: No, quindi è vero che ha speso 25 milioni più bonus, quello che è adesso, no? Però non è il costo di un calciatore che fa la qualità del calciatore. Cioè, è chiaro che se tu vai a prendere uno quotatissimo lo paghi tanto, però puoi prendere un ottimo giocatore pagandolo poco. Voglio dire, quando l'Inter prende Dumfries non è che fosse il giocatore ricercato da tutta Europa.
1: In quel momento era visto come un downgrade importante.
0: Esatto. Eppure lui viene e fa un percorso eccezionale con l'Inter. Comunque è stato un giocatore importantissimo.
1: È stato uno dei perni delle ultime stagioni.
0: Ha fatto dimenticare Hakimi.
1: Pagato 14 milioni.
0: Ha fatto dimenticare Hakimi, quindi... perché no, se no esce fuori il discorso, la squadra che vince dovrebbe spendere 50-60 milioni per andare a prendere il giocatore, blibim, babababa. Non è così, perché poi magari puoi dire, a 25 milioni ho preso giocatore che poi potrebbe essere anche un ottimo calciatore. Quindi io non giudico da questo punto di vista, cioè non è il costo dell'operazione che mi fa dire se hanno fatto bene o male, quindi vediamolo. Io ripeto, l'ho visto poco e quindi non posso giudicare pienamente il calciatore, però non mi faccio influenzare dal costo. E quindi, come diceva, vedi, l'Inter risparmia perché prende un giocatore più giovane, spende meno, però magari hai fatto un colpo.
1: Ma perché Marco Malcanci è stato pagato neanche 20 milioni, quindi, se non ricordo male, 15 o 16 milioni. Ed è un difensore tra i migliori della Serie A. Sì. Colpi bisogna anche saperli fare. L'Inter si è costruita questa forza anche sapendo investire cifre non gargantuesche per quelli che adesso sono
0: qualcuno
1: dei titolari.
0: Che c'è De Calcio ci capisce lì, insomma,
1: discretamente qualcuno che qualcosa ha fatto.
0: Maurizio dice che a novembre il titolare della porta dell'Inter sarà Provedella, quindi chi smentisce categoricamente.
1: Molti non credono in Martinez.
0: Lo sai, anche Recalcati è convinto di questa cosa.
1: Sì, mi ricordo, ne avevamo parlato proprio Recalcati in diretta. Non lo vede per niente. No, Martinez però l'ho visto l'Inter ha fatto bene.
0: Oggi lo chiedo a Braglia che ci sarà e quindi
1: sono molto curioso anche perché Simone
0: va bene, ci dai un audio e poi ci fermiamo e poi ripartiamo da un po' di news, dai.
2: Ciao Marco, Antonio Staminato. Quando qualcuno commenta le partite dicendo ma conto che hanno giocato, è perché si legge il nome ma non si va a vedere il valore della squadra, e questo succede spesso perché ci nascondiamo dietro il nome, diciamo, come quando una squadretta piccola che però è capace anni che fa bene, però noi la conosciamo per squadretta piccola, ma non ci rendiamo conto che non è il nome che va in campo, ma è l'attualità. Come i giocatori, non è che il giocatore che dal passato glorioso vuol dire che in attualità è sempre un giocatore forte. Ha avuto un passato, ma le stagioni ogni anno partono da zero. Quindi le squadre è uguale, non si possono valutare solo in base al nome che hanno o la storia.
1: No, il nome e la storia hanno un peso poi, Marco. Però,
0: no, io però sono d'accordo
1: il
0: con
1: valore
0: senso,
1: dei giocatori fa la differenza.
0: Sì, sì, noi sono d'accordo che poi
1: bisogna contestualizzare.
0: Dobbiamo anche pensare che ci sono delle squadre, adesso molte squadre sono organizzate, anche quelle meno conosciute, questo basta vedere un po' anche le partite in Europa e quindi nel Mondiale, che ti possono creare delle difficoltà. La partita va sempre, secondo me, vista e analizzata, ma non partendo dai nomi né delle squadre né dei calciatori. Poi ripeto, è chiaro che ci sono le partite il cui dislivello si vede.
1: Questo è un altro discorso molto ampio, sì.
0: Però dobbiamo poi pensare, perché questo modo di ragionare ci ha portato, secondo me, anche a sottovalutare alcune squadre. Questo è un errore.
1: Non secondo te, Marco, ci ha portato a sottovalutare, ma capita con i club e con le nazionali.
0: Questo l'ho fatto anch'io qualche volta, di sottovalutare delle squadre meno quotate che poi invece
1: vai
0: a vedere,
1: visto,
0: sono molto organizzate.
1: Ho preso dei pizzoni ogni tanto in Europa con delle squadre. Sì, esatto, ci hanno fatto anche bene.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo, ripartiamo con un po' di news, con qualche messaggio. Abbiamo appena iniziato, tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano, Lucio Marinucci.
1: Tra poco c'è
0: vabbè,
1: Stefano,
0: le abitudini.
1: Stavo chiacchierando
0: con lui.
1: Ci siamo
0: adesso
1: mischiati.
0: Lucio Marinucci qui con me. Allora, dopo una settimana anche un po' di rincoglionimento sano.
1: Tra poco parte
0: capitare
1: anche Ligabue dalla regia.
0: Buonanotte. Ha ragione il nostro Andrea. Allora, Lucio, andiamo a leggere un po' di aggiornamenti, poi apriamo anche un po' le linee con i messaggi. Vogliamo fare una cosa oggi, chiedo.
1: Vai, Marco.
0: Magari nell'ultima parte facciamo una cosa, lo dico adesso, lo dirò poi più avanti. Allora, facciamo una cosa, sarebbe bello prendere qualche telefonata, però ci occorre che la prenotazione, quindi magari ci mandate il numero, se volete intervenire
1: numero,
0: in diretta possiamo fare, magari prendiamo, se ci sono due dirette per fare una domanda alle 15:05 che c'è la coppia Braglia Orlando. E poi ci abbiamo il blocco alle ore 16:30 libero, dove chiudiamo e lì possiamo aprire alle dirette. Quindi alle 15 e le altre alle 16:35.
1: La regia si oppone.
0: No, questa volta decido io.
1: No, pugno allora, di ferro.
0: Allora, vediamo un po' se c'è, ci mandate il numero, noi vi richiamiamo al 331-8200-213.
1: Mi raccomando, composti, potete dire quello che volete.
0: Se sono scomposti attacchiamo il telefono.
1: No, esatto, cercheremo di non censurare minimamente.
0: No, mai fatto, insomma.
1: No.
0: Anche se qualcuno
1: libertà di espressione, però,
0: allora,
1: nei limiti.
0: Andiamo a prendere qualche aggiornamento, dai.
1: Sì, guarda, ti vado su un tema che è stato toccato anche ieri, mi ricordo, in diretta, sul Milan, perché il Milan cerca qualche persona, qualche elemento sul trequartista, nella zona della
0: ieri
1: tre quarti, e effettivamente qualcuno riporta, qui c'è il pezzo di approfondimento anche con i colleghi di Milan News, dove viene scritto che il Milan non sembra volersi fermare sul calciomercato, sembrerebbe essere appunto il profilo ricercato quello del trequartista o della seconda punta, e infatti c'è un nome che circola, è quello di Zaniolo. Ora, qui viene scritto che non c'è nulla di concreto.
0: Sì, ce l'ha detto ieri anche Vidiello,
1: esatto,
0: il direttore.
1: E peraltro, per questo dicevo, se ne è parlato in diretta, però è un profilo che al momento risponderebbe alle richieste di caratteristiche di Amorim, e infatti si parla di quella tipologia di calciatore. Tra l'altro, qui viene anche riportato che l'Udinese ha visitato due giorni fa casa Milan e qualcosa potrebbe essere anche venuto fuori. Certo, il direttore tecnico dell'Udinese, che Gökhan İnler lo conosciamo benissimo, ha detto che si è vicini al rinnovo del contratto, però attenzione, perché se dovesse aprirsi una possibile ipotetica pista, magari le cose potrebbero cambiare. È ancora tutto nel campo delle ipotesi, molto, Marco, però ecco, le caratteristiche sarebbero quelle, anche perché Corredo, Pulisic è infortunato e dovrà stare fuori per parecchi mesi, quindi salterà la preparazione e l'inizio di stagione.
0: Vediamo.
1: Gli servirà qualcosa.
0: Vediamo, allora 331-8200-213 per quello che concerne i messaggi, e vi ricordo ancora la possibilità di prenotare un intervento telefonico. Ne prendiamo almeno un paio alle ore 15:10, 15:15 per fare delle domande al trio in pallomeni Orlando Braglia. De Paolo arriverà alle 15:30.
1: Che tridente, ragazzi.
0: Sì, e poi libero intervento alle ore 16, dalle 16:30 in poi. Però vi dovete prenotare, ci mandate il vostro numero e noi vi richiamiamo, se volete. Se non volete, io ci ho provato. 331-8200-213. Vai con un audio, Andrea.
2: Buonasera Maracanã, io da tifoso interista, la cosa che mi fa più sperare è che ci siano tifosi che siano contro questi acquisti che ha fatto l'Inter, Provedella appunto e Calaidi, nel senso che il problema della fascia destra dell'Inter negli anni si è susseguito, risolto da Dumfries e Hakimi in questi 5 anni in cui sono stati a momenti alternati. Mentre per quanto riguarda la porta, l'anno scorso forse molti dimenticano che per statistica Sommer è stato il peggior portiere della Serie A, quindi anche se ammettendo che Martinez venga scavalcato come titolare dato a Provedella, per me attualmente è più affidabile dello svizzero, che era in una fase nettamente calante. Il meglio di sé l'ha dato nella semifinale di Champions League col Barcellona, comunque in quell'annata, poi diciamo che l'anno scorso è stato quasi a giocare a portieri volanti, quindi non...
0: Ok, allora
1: sì, sono colpi che possono dimostrare il loro valore.
0: Si stanno prenotando intanto, Mattia per le 15.
1: Quindi allora vogliono
0: Antonio
1: intervenire.
0: Antonio non ci ha dato l'orario ma ci ha mandato il numero. quindi c'è voglia di intervenire. Quindi ripeto, alle 15, intervento 15:10, 15:15, diciamo, qualche domanda al nostro trio.
1: Vi chiediamo
0: Orlando,
1: dove siete,
0: Braglia
1: in vacanza.
0: E in Pallomeni. Poi intervento libero dalle 16:35, 16:40 in poi, per chiudere questa settimana con voi. 331-8200213. Lucio, un altro approfondimento, dai, via.
1: Sì, ti porto anche sulle altre squadre, perché poi si continua a parlare di mercato, ma anche di ritiri. E c'è il caso del Napoli con Anghissà, che sappiamo essere uno dei giocatori un po' in bilico. Il contratto ad un certo punto sembrava si potesse prolungare, poi rimane al momento in scadenza fra un anno. È stato al centro del mercato finora dei discorsi nelle ultime settimane, ma ora, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tommaso Bonanni, che trovate su tutto Mercato Web, che salutiamo ovviamente, Zambo Anghissà sarà uno dei calciatori che più di altri potrebbe conquistare la scena e i riflettori in occasione del ritiro. Perché? Perché effettivamente Anghissà partirà regolarmente in ritiro. Lui è protagonista delle ultime stagioni, ha conquistato due scudetti, peraltro Allegri lo stima molto. Al momento il suo contratto, ripeto, scade nel 2027. A Napoli lui sta benissimo, ma l'idea di cominciare la stagione in scadenza non lo ha riempito di entusiasmo. Ora chissà se l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare le carte. Si incontreranno sicuramente e poi saliranno insieme a bordo dell'aereo che li porterà venerdì a Di Maro, e poi gradualmente si conosceranno. È nell'elenco dei convocati, chissà che Allegri poi non possa convincerlo a sua volta ad accettare delle altre opportunità per un prolungamento del contratto. Comunque, ad un anno dalla scadenza, Anghissà rimane un giocatore ancora del Napoli e partirà in ritiro regolarmente.
0: Bene,
1: e poi le valutazioni
0: bene,
1: le faranno questo, i diretti interessati.
0: Assolutamente. Dunque, io vi voglio anche ricordare però un'altra cosa, il programma di oggi, perché come sempre dopo di noi ci sarà Tutta C, poi dopo Tutta C ci sarà TMV News alle 18:30, nuova storia di calcio, una nuova storia di calcio. Mi fa molto piacere perché abbiamo avuto la possibilità di avere con noi una trentina di minuti, e ci ha raccontato tutta la storia, il legame suo con la nazionale italiana e quello che ha vissuto in 30 anni, Antonello Valentini. Mi ha raccontato delle cose, Lucio, degli aneddoti sui calciatori che tu hai già sentito. Tra l'altro il pezzo uscirà naturalmente questa sera anche sul sito Tutto Mercato Web nella sezione Storie di Calcio, con naturalmente il podcast, quindi vi potete riascoltare l'audio, mentre potete vedere poi alle 18:30 il video nella nostra app. Ha raccontato delle cose della nazionale dall'80 87,
1: sì, dall'Europeo dell'88,
0: esatto, fino al 2006, bellissime. E vi invito ad ascoltare aneddoti sui calciatori, sui CT, divertentissimi. E poi c'è anche la parte emozionale di Antonello, che ha un legame fortissimo con la nazionale, quindi se volete alle 18:30, lo dico a beneficio di chi sta davanti alla TV, si può scaricare l'app e come sempre seguire la nostra programmazione e quindi ascoltare anche Storie di Calcio. Oggi Antonello Valentini, che è stato l'addetto stampa della nazionale italiana, poi dirigente della nazionale italiana fino all'arrivo praticamente di Tavecchio, quando è arrivato Tavecchio e Lotito, lui ha deciso di uscire di scena praticamente, e racconta veramente tantissime cose. Dai CT lui ha avuto da vicini fino ad Antonio Conte, quindi una storia praticamente lunghissima e bellissima e ricca di aneddoti. Allora, detto questo, andiamo a sentire ancora un altro audio al 331-8200-213.
3: Per quanto riguarda Calaili, come si chiama, dell'Inter, non lo conosco, quindi non lo posso giudicare, ma penso che come Calaili valesse anche se arrivava a Palestra. Non sono quelli i giocatori determinanti dell'Inter, nel senso che se il gruppo squadra storico funzionerà, sarà più facile l'inserimento dei nuovi. Se il gruppo squadra non funzionerà come ha fatto questi anni, faranno fatica quelli nuovi, ma chiunque ci arrivasse a quel punto lì fa fatica, secondo me. Per me i giocatori determinanti dell'Inter sono sempre Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Barella, Di Marco, Akanji e Bastoni.
0: Allora, vi ricordo ancora la possibilità di intervenire alle 15:10, 15:15 in diretta telefonica al 331-8200-213. Mandateci il vostro numero di telefono e vi richiameremo noi. E poi la seconda fascia di intervento dalle 16:30 in poi, al sempre al 331 82 00213. Allora, non chissà, ad Allegri piace non chissà, ad Allegri piace,
1: no, dice non chissà, forse già
0: ad Allegri piace anche chissà, scusami, non avevo capito. È un tipo di centrocampista con caratteristiche all'Allegri, che vada via sono le solite news gastronomiche, per non dire news
1: gastronomiche, magari è ora di pranzo, abbiamo fame.
0: Guardate che è scadenza di contratto, anche chissà.
1: No, no, ma non abbiamo detto che parte. Al momento, anzi, parte in ritiro, questo abbiamo detto, parte in ritiro ad un anno dalla scadenza del contratto. È chiaro che se non si dovesse rinnovare,
0: è uno dei possibili partenti del Napoli.
1: Sì, beh, al momento poi abbiamo detto non ci sono state voci concrete per il mercato, no. Però essendo un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto, inevitabilmente
0: è chiaro, potrebbe... Potrebbe partire, quindi
1: poi ad Allegri,
0: poi è chiaro
1: piace.
0: Che deve Allegri
1: starà lui anche.
0: Non credo che non gli possa non piacere uno come Anghissà, quindi vediamo quello che succederà in corso d'opera. 331 82 00 213, ancora una news. Vai.
1: Sì, anche allora sulla Roma, perché
0: la Roma che deve rifare un po'.
1: Sì, deve trovare il sostituto a Greenwood, che ormai avevo detto è praticamente sfumato, anche se poi non si era mai entrati veramente nel vivo della trattativa, è sempre rimasta un po' a metà e di conseguenza è saltato questo ponte. Ora ci sono tanti altri obiettivi. Qui veniva riportato il nome di Diego Moreira, esterno belga del 2004 dello Strasburgo, un talento, certo è che costa tanto, perché lo Strasburgo, lo sai Marco, il club satellite del Chelsea, quindi le richieste sono di 35 o 40 milioni. A Gasperini piacerebbe, anche lui è molto duttile, è mancino naturale, può giocare un po' sia a destra che a sinistra. Poi gli altri profili sono quelli di Garnacho, che potrebbe arrivare in uscita dal Chelsea, era già stato accostato in passato, potrebbe ritornare un'idea. C'è Zolis del Bruges, che però piace anche ad altri elementi, altre squadre, all'Arsenal, insomma i nomi sono tanti. Quello sulla lista di Tony D'Amico, Diego Moreira, potrebbe essere uno di questi. Ora bisognerà passare al vaglio i vari profili e attendere poi gli sviluppi. Certo Marco, poi è tutto condizionato alle uscite, perché certo. Sulé potrebbe partire, uno di quelli, uno degli elementi prefissati per fare ipoteticamente cassa.
0: Eh sì, potrebbe essere l'indiziato numero uno a lasciare la Roma. Vediamo, adesso la Roma dovrà trovare anche degli altri obiettivi dopo che ha sfumato Greenwood, che adesso ho letto addirittura che è tornato anche l'Atletico Madrid sotto.
1: Sì, era una delle squadre che si era avvicinata. Comunque Marco, i parametri economici che andrebbe a prendere sia in Spagna che in Turchia sarebbero superiori a quelli che può offrire la
0: non
1: Roma.
0: C'è dubbio.
1: Certo, Fenerbahce Atletico Madrid per il giocatore, sono due ipotesi completamente differenti a livello di importanza, a livello di centralità che il giocatore stesso potrebbe avere nei rispettivi progetti tecnici.
0: Assolutamente. Allora, andiamo ancora a prendere qualche messaggio al volo. Vi ricordo ancora la possibilità
1: qui c'è chi si prenota,
0: di intervenire. Anche un altro ragazzo, Matteo, si è prenotato per le ore 16.30. Grazie mille, ci saluta Teo da Bergamo, che salutiamo. Quindi ripeto, possibilità di prenotarsi in due tranche, una intorno alle 15.10, 15.15, per fare una domanda al trio in pallomeni Orlando Braglia. Quindi apriremo le linee a chi si è prenotato. Al momento abbiamo una prenotazione già pronta per le ore 15 giù di lì, e poi apriremo le linee a partire dalle ore 16.30 16.35, quindi sempre su prenotazione ragazzi. Allora, 331 331 82 00 213,
1: sempre quello
0: è il numero.
1: Vedevo,
0: allora,
1: chi diceva addirittura invece sul mondiale Francia-Spagna finale anticipata, perché poi non potrebbero arrivare in finale, sarebbe la semifinale. Stasera che ti aspetti? Spagna-Belgio?
0: Ma è chiaro che ti dico Spagna, perché penso che sia più forte, però sai...
1: Rudy Garcia si è detto molto convinto, dice sì, la Spagna è più forte, ma credo che in semifinale ci saremo noi.
0: Era una generazione di talenti che non ha vinto niente, non è riuscita mai a fare un qualcosa di...
1: Sì, il massimo è stato il mondiale del 2018,
0: sì,
1: ha raggiunto la semifinale.
0: La finale, però se ne parlava sempre tanto bene di questa generazione...
1: Ormai è un po' passato,
0: sì,
1: perché non è più quella squadra lì.
0: Sì. Allora, però, c'è questo messaggio di Nick da Pisa che leggiamo. Non voglio criticare, ma non te Marco, ma c'è gente ad esempio che dice che per ritornare la Juve deve comprare o Top o altri giocatori che costano per personalità eccetera. Io invece la penso un po' come te, si può essere grandi spendendo bene, anche delle volte poco o giusto, ma scegliendo bene e di esempio ne abbiamo, no? Caraschelia e tanti altri giocatori presi a poco, ma che poi sono più forti dei famosi. Ma guarda che questa è la competenza che, quando praticamente hai un budget inferiore rispetto ad altre squadre, devi essere molto brava ad individuare dei giocatori pronti, forti, e poi magari li rivendi pure in futuro.
1: Certo.
0: Napoli, mi ricordo quell'estate, che poi portò lo scudetto del Napoli.
1: C'era
0: ci
1: grande
0: fu una contestazione clamorosa. Io ricordo che Spalletti faceva da pacere un po' nel ritiro, perché veniva contestato il presidente. Vi ricordate che praticamente furono ceduti 5 pilastri,
1: sì,
0: del Napoli
1: e
0: del vecchio corso che avevano caratterizzato praticamente quegli anni, e Spalletti si trovò a partire con dei giocatori messi nuovi insieme, e qualcuno era pure sconosciuto, vedi Kvaratskhelia, che io sinceramente adesso, dopo tutti bravi a dire l'avevo visto qua, l'avevo visto dell'ala, sì, io l'avevo consigliato a Tizio, quell'altro a Caio, a Sempronio,
1: però
0: tutti...
1: poi prenderlo e crederci così non era scontato,
0: esatto, l'ha fatto
1: Kim
0: il Napoli
1: dal Fenerbahce, ci aveva fatto bene, esatto, in Europa si era visto, però poi neanche 20 milioni, era stato uno dei migliori difensori della Serie A di quella stagione.
0: Esatto.
1: La competenza fa la differenza e bisogna saper investire su questi giocatori quando è il momento opportuno. Io addirittura, insomma, qui mi espongo molto, io percepisco più conveniente l'operazione per Calaili che non per Palestra, a livello di rapporto spesa-qualità. Poi, ripeto,
0: non
1: forse
0: so,
1: mi sbaglierò.
0: Non...
1: No,
0: Calaili,
1: esatto, ho detto, non l'hai conosciuto poco, però... Io vedo più comprensibile questo tipo di operazione qui.
0: Vediamo.
1: È un rischio, sì, però l'Inter ha sempre dimostrato di saper spendere bene, ecco, non sempre tanto, saper spendere bene.
0: Allora, 331-8200-213, vengo di nuovo da De Lucio.
1: Sì, vado anche sulla Juventus, perché abbiamo visto, intanto ricordiamo la risoluzione consensuale con François Modestot, sì, c'è stato il comunicato del club in questa mattina, lo riporto rapidamente, la Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modestot per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico con efficacia a partire da oggi. Il club desidera ringraziare François per l'insegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione e gli augura il migliore futuro professionale personale. Insomma, questa era la nota da riportare a livello dirigenziale, mentre sul mercato anche qui telenovele, la Juventus continua a cercare tanti elementi, fra cui quello del portiere. Un giorno Marco Emiliano Martinez sembra più vicino, un giorno sembra più lontano. Qui c'è l'ennesimo pezzo in cui viene riportato che in realtà l'Aston Villa non sembra ancora essere così disposto a scendere alle condizioni dei bianconeri per cedere il cartellino del portiere. La Juventus vorrebbe spendere non più di 5-6 milioni di euro, mentre gli inglesi ne chiederebbero almeno una decina. Insomma, la distanza non è enorme, però ancora si tratta. Ancora la Juventus non ha il suo portiere, sì, titolare per il prossimo anno.
0: No, guarda, io voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori, proprio partendo dalla Juventus, ma ci metto dentro anche la Roma, perché sono le due squadre in questo momento che, diciamo così, al momento accomuniamole insieme, mettiamole insieme sul discorso del mercato bloccato, nel senso ancora devono fare qualcosa.
1: Più di qualcosa.
0: Esatto. Il compito è di Carnevali e di D'Amico, perché sono Carnevali poi insieme a Ottolini, insieme a Massara, eccetera, quindi c'è la squadra, no? Ma chi è il compito secondo voi più difficile?
1: Lo dici di costruzione,
0: sì,
1: in questo
0: di costruzione
1: mercato,
0: in questo momento di mercato, chi ha il compito più difficile? Perché la Roma è arrivata in Champions, la Juve è saltata, diciamo, dalla Champions nelle ultime giornate, però, diciamo, riparte con l'allenatore Spalletti che l'anno scorso è arrivato in corsa. Davanti non c'è nessuno, la Juventus è davanti al momento. Oggi leggevo che Spalletti vuole due punte, no, è come se non ci avessi nessuno.
1: Sì, appunto, dicevo, esatto, che quello lì.
0: Spalletti dice che vuole due punte, e quindi questo ritardo così un po' lo ha sorpreso, perché forse si aspettava, no, alla partenza più o meno del ritiro di avere qualche inserimento, cioè Cator e basta, insomma, non mi sembra adesso che...
1: Beh, non può essere
0: possa,
1: il titolare,
0: esatto,
1: della Juventus.
0: Dall'altra parte, Gasperini ha detto giorni fa, proprio a Sky, che questi sono giorni decisivi per il mercato della Roma, sono 10 giorni importanti. Greenwood era un po' l'obiettivo primario, saltato questo giocatore per motivi, appunto, che abbiamo ampiamente illustrato già da ieri, discorsi economici legati al giocatore o meno. Ci chiedevamo chi potesse avere il compito più arduo, più difficile in questo momento per poter accontentare poi i due allenatori, perché sono due allenatori che insomma, devono
1: sono
0: essere
1: esigenti, esatto. E fanno bene ad esserlo. Tu chi voti, Marco? Te lo dici dopo. Io dico, per me Carnevali è il compito più complicato.
0: È vero, e ti devo dire che io mi aspetto un segnale da Carnevali.
1: Sì, beh, qualcosa Carnevali, io dovrà muoversi. Un segnale, sì. Siamo quasi a metà luglio,
0: Ma aspetto
1: che
0: un segnale perché
1: non è facile operare
0: dopo,
1: con il mercato.
0: Cioè, arriva un uomo di mercato molto comunque esperto, quotato, che tutti quanti abbiamo un po' elogiato fino a questo punto. Però...
1: Cioè, però tutte, poi
0: se fanno tanti
1: chiudere.
0: Nomi intorno alla Juve, ma ripeto, io non considero Hecator, ma non perché non lo voglio considerare, perché è uno giovane che è stato preso, pagato anche bene, perché poi alla fine un'operazione che è costata 19 milioni,
1: sì,
0: quasi
1: 20 milioni,
0: 20 milioni, quindi non mica poco, però insomma dai, ci vuole ben altro.
1: Beh,
0: ben
1: questo
0: altro.
1: È evidente, però da una parte le richieste
0: secondo me
1: di una
0: la Roma
1: squadra...
0: adesso sta messa meglio come squadra complessiva. È vero che deve rinnovare una serie di giocatori, ma come gruppo
1: ha bisogno di rimpolpare alcune fila, ma nel complesso è una squadra che ha convinto nell'ultimo anno. La Juventus banalmente non ha convinto, tanti elementi non hanno convinto, e quindi banalmente devi cambiare di più. Tanto vedo la foto di José Mourinho con lo scudetto del Real Madrid sul petto, si è ripresentato. Sì, adesso è iniziata la nuova era Mourinho.
0: Come ricominci?
1: Al Real Madrid, ma
0: No, per carità.
1: Allenerà Mbappé con i tanti fenomeni.
0: È piaciuto Costa Curta.
1: Che ha detto Costa Curta? Su Mourinho?
0: Quando vede le partite di Mourinho e Allegri si annoia.
1: Non è il
0: vede
1: calcio più
0: highlights.
1: Spettacolare.
0: Ha detto vede gli highlights.
1: Non è il calcio più spettacolare del mondo.
0: E gli ha risposto pure Zazzaroni. È stato bellissimo.
1: Mi sono perso questo botta.
0: Vai a leggere l'editoriale, del direttore.
1: Sono temi sempre
0: sentite,
1: molto
0: spinosi. In chiusura, siamo praticamente a 2 minuti da questo chiusura di questo blocco. La nazionale. Ma io voglio dire una cosa. Ma quanto ci vuole per nominare un direttore tecnico e un CT?
1: Quanto pare ancora bisogna.
0: Ma posso dire una cosa? A me già mi ha stancato Maldini. Devo dire, io dico sempre quello che penso. Forte, bravo, un giocatore che a me è piaciuto tanti. Però lo fa sto direttore tecnico? Sì o no? Sono 2 settimane che andiamo avanti con sta storia.
1: Sì, bisogna anche capire se l'offerta è arrivata in maniera
0: allora,
1: chiara o netta.
0: Chiaramente dice,
1: non sappiamo,
0: guarda, no,
1: però noi
0: non voglio
1: dettagli.
0: Fare direttore tecnico della nazione italiana. Un giorno è sì, un giorno è no, poi ci ripensa, poi dopo... Che vuole fare, Martini?
1: Io ho anche un'idea, Marco.
0: Che vuole fare? Qui leggo addirittura che se salta
1: sì,
0: Maldini,
1: c'è il pezzo di Cardia.
0: Se salta Maldini, Ranieri, Albertini, Bergomi sono le alternative. Sono le carte nelle mani di Malagò, che vuole portare comunque un ex giocatore.
1: C'è un ex giocatore, siccome, un ex grande protagonista.
0: Con
1: Ranieri
0: tutto il rispetto,
1: panchina.
0: Siccome su Maldini non si può dire mai una cosa diversa da quello che sento, dagli elogi continui che sono giusti, per carità. Però voglio dire, se può fare il direttore tecnico, decide se fa il direttore tecnico, se no...
1: Vero, però Marco, noi non sappiamo se gli sia arrivata una offerta.
0: Però il nome più gettonato, se continua a parlare
1: solo
0: di Maldini...
1: Sì, ma quello lo facciamo noi tutti i giorni, perché abbiamo poco da parlare, quindi siamo sempre
0: Maldini. Devo parlare, Maldini, vediamo Maldini...
1: Però dipende anche la federazione se si muove. Sai, noi ne parliamo tutti i giorni, ma queste sono anche trattative che non è che si rimpolpano anche qui tutti i giorni. Vanno avanti, se le tirano, dipende, ecco. Tra domanda e offerta, se è stato fatto
0: la nazionale può andare avanti pure senza Maldini, no? Mi sembra insomma.
1: Quello sì, dipende se gli hanno fatto un'offerta concreta.
0: Poi
1: il
0: CT non
1: no.
0: Si sa, un giorno era Mancini, poi spunta Conte, poi di nuovo Mancini, poi ritorna Conte. Siamo arrivati alla metà di luglio e fate sti due nomi, mamma mia, no? Dai, basta.
1: Fammi sentire.
0: Vai, via, iniziamo
1: bene.
0: Abbiamo
1: chiuso in bellezza l'istante
0: allora,
1: prima.
0: Ci dobbiamo
1: sono
0: fermare, caro Lucio, un appuntamento con te lunedì.
1: Sì, settimana prossima.
0: Bene, allora, buon fine settimana, buon lavoro naturalmente adesso in redazione. Noi
1: grazie
0: ci fermiamo,
1: te,
0: tra poco arriva Stefano Impallomeni, tutta la squadra si parte per questo venerdì.

0: Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano, ben
5: ciao,
3: trovato.
5: Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon
5: eccoci
3: pomeriggio,
5: qui.
3: Benvenuto a questo venerdì.
6: Ed è venerdì.
3: E vai, vai.
6: Non mi rompete i coglioni.
3: Quindi io voglio dire quello che mi pare. Sono iniziato con la polemica
5: vai, vai.
3: Su Maldini
5: che
3: e la voglio fare. Va bene? Qualcuno mi dice polemica che non ha senso, deve valutare. Che deve valutare? Sono due settimane che deve valutare.
5: No,
3: quanto ci mette a valutare? Che gli hanno offerto? Scusa. Allora... tutto
5: sono
3: mercato web
5: le probabilità.
3: Nazionale, se salta Maldini, domanda Ranieri, Albertini, Bergomi, le carte di Malagò. Poi CT, adesso ritorna il nome di Mancini. Prima era sceso, era arrivato quello di Conte. Ma manco per i politici famo tutta sta storia, dai. Ma
5: vabbè, però insomma il commissario tecnico ha un suo fascino,
3: capito,
5: no? La scelta
3: basta,
5: dell'allenatore che dovrebbe rilanciare
3: che
5: questo
3: fa,
5: movimento.
3: Tecnico,
5: abbiamo festeggiato
3: 20 anni
5: dopo il trionfo di Berlino. Ieri abbiamo visto una Francia proprio, una rullata.
3: Allora, mentre vedevo la partita facevo, ma dovevamo vedere sto Marocco,
5: ma che abbiamo visto?
3: Vede
5: ma
3: solo la Francia,
5: sì,
3: ma
5: sì,
3: una roba
5: sì.
3: Pazzesca.
5: È stato un monologo impietoso.
3: Una roba incredibile,
5: sì,
3: sì. Cioè, Mbappé faceva quello che gli pareva proprio a un certo punto.
5: Può sbagliare pure i rigori.
3: Sì, poi gli hanno fatto pure tardare i rigori. E qualcuno sì. Ha detto, è l'arbitro argentino, l'ha fatta apposta, hai capito? Ho letto delle cose.
5: Però
3: perché...
5: l'ha dato.
3: Però l'ha dato. Avresti dato quel rigore?
5: Beh, insomma, un po' da fare altrimenti.
3: Pure lì ho visto le polemiche, pure lì.
5: Ma basta queste polemiche.
3: Vabbè,
5: insomma,
3: vabbè.
5: Maldini che vuol dire? Hai aperto con Maldini?
3: Ma Maldini ancora qui stiamo a capire se sarà lui il direttore tecnico o non
5: dici
3: direttore
5: tecnico. Non sarà lui.
3: Ma basta, dai.
5: Beh, credo che ci siano affievolite le probabilità.
3: E diamoci una mossa. Aveva detto che nei prossimi giorni
5: grande
3: c'era...
5: Paolo
3: dai,
5: nel ruolo direttore tecnico. Credo che... oggi aveva detto il presidente che no,
3: oggi,
5: che voleva fare
3: oggi
5: un
3: venerdì,
5: non voglio
3: che fai? Venerdì non si nomina
5: impiccare il weekend ma magari
3: proprio
5: magari,
3: oggi
5: cioè, vabbè ha detto così ieri
3: così?
5: No ha detto così prima
3: quindi
5: del
3: oggi
5: weekend,
3: arriverà il direttore tecnico
5: secondo me qualcosa sapremo
3: che come una fumata bianca quando bisogna c'è cioè, una roba incredibile sono due settimane che andiamo avanti con questo direttore
5: ma sì,
3: tecnico
5: perché il commissario
3: ma
5: tecnico
3: non se ne può più,
5: è stato già scelto secondo me
3: ma che deve fare questo direttore tecnico scusa
5: non lo so
3: adesso lo chiedo a Ceccarini che è in collegamento
5: ciao,
3: con noi ciao Nick ben trovato
7: ben trovati a voi buon pomeriggio io avrei una soluzione
3: dacene una dai
7: io ho la soluzione per risolvere un po' tutti i problemi se fossimo a giocare anche noi a calcetto con Malagò così si trova a posto di lavoro lui
5: no, fa lo spiritoso Nick
7: che conti giocare a calcio chiaramente Pallomeni non può venire perché sennò si frega il lavoro a me
3: certo c'è cioè, parte in vantaggio
7: giocare a calcetto con Malagò
5: io ci ho giocato Giovanni è molto forte
3: è
5: stato un grande giocatore
3: e nasconde il pallone
5: di calcio a 5 no calcetto
3: non svegliamo cioè dopo Va bene, aspetta un attimo che vado a presentare anche Daniele Garbo. Ciao Daniele!
5: Ciao Daniele!
8: Ciao ragazzi, bentrovati!
3: Siamo in attesa di questo grande match di tennis oggi alle ore 17. Noi stacchiamo e poi tutti a vedere Sinner, va bene?
5: Sinnerone!
8: Bel match, sono molto curioso perché...
5: anch'io!
8: Djokovic secondo me sta giocando un
5: sta
8: grande, grande
5: forma.
8: Esatto, mentre Sinner al di là del servizio che
5: non ha incontrato nessuno, mai... possiamo dirlo Daniele, c'è qualcuno ci offrendi.
8: Ma
5: vabbè, ma ho capito Marco,
3: allora pure la Francia
5: bisogna mettere un po' di
3: nessuno, dai.
5: Bisogna mettere un po' di
3: vabbè, allora
5: diventare un po' un professionista e competente come Daniele, io mi sono permesso di fare una domanda, Marco, se non posso fare neanche questo.
8: Non è che non abbia incontrato nessuno, è che secondo me il Sinner che abbiamo visto fino a Parigi non l'abbiamo più rivisto. Quel Sinner lì era ingiocabile, questo Sinner qui è giocabile.
5: È più umano.
3: Dopodiché, più umano certo.
8: Dopodiché il servizio è un'arma in più. Ma sono molto curioso di vedere.
5: Io mi sono permesso di dire, Daniele, correggimi se sbaglio, anzi devi correggermi, che ha giocato da secondo o terzo al mondo questo torneo. Il livello di tennis che ha espresso non
8: è vero,
5: numero uno, resterà sempre il numero uno a lungo, però confina con i Djokovic, con Zverev, con sta gente qua. Insomma.
8: Bisogna capire due cose, secondo me. Prima di tutto bisogna capire come e se e come Djokovic avrà recuperato dopo la
5: lunga battaglia
8: dell'altro giorno, ma ha avuto due giorni di tempo di recupero e non sono pochi.
3: A sbirnicare,
8: e poi bisogna capire un'altra cosa, se Sinner riuscirà a alzare il livello, se riuscirà ad alzare il livello rispetto agli altri giorni.
5: Sinnerone ce la può fare,
3: va bene. Buonanni, vado da ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: È ingiocabile pure la Francia, Massimo, non c'è partita, ma come si fa a fermare questi? È impossibile.
9: Sono forti ragazzi, sono forti.
5: Sono forti dappertutto.
3: Sono forti, non c'è un punto, non c'hanno un punto debole, oh.
5: Veramente. Non Massimo. Ce n'è uno.
9: No, assolutamente sì, sono una squadra completa. Più che altro sono una squadra giovane, a parte qualcuno. Ma poi sono una squadra giovane, una squadra che avrà sicuramente un futuro importante davanti, quindi
3: cioè non ce ne liberiamo più di questi francesi, insomma li dobbiamo portare un sacco di tempo.
9: Diciamo che negli ultimi anni ci hanno surclassato su tanti aspetti.
3: Comunque se in questo adesso
5: io non so Deschamps come... lascia perdere il 2004 del 2012 che allenatore CT ha fatto mondiale, l'ha vinto in Russia, sì. Secondo posto 4 anni fa e male che gli va quarto, ma male che gli va secondo me.
3: Ah, la roba incredibile,
5: pazzesco.
3: Ma al di là adesso noi abbiamo parlato nei giorni passati del confronto Messi Maradona, tutte queste cose qua, possiamo dire che oggi Mbappé gioca oggi in questo momento più forte,
5: sempre sostenuto,
3: non c'è paragone con nessuno, né con Holland né con Harry Kane, siete d'accordo? Cioè giocatore tecnico, formidabile. Veloce, c'ha tutto formidabile. In questo momento, no?
5: Nick, c'ha lo scatto di Ronaldo,
3: tecnico, veloce, c'ha tutto formidabile. In questo momento, no? Nick,
5: c'ha lo scatto di Ronaldo e le movenze di Pelé.
7: Sì,

0: generosissimo.
1: Sì, sì, non voglio venire a cena con me.
2: Dicono che non sia generosissimo, così almeno dicono raccontano, però raccontano che dalla fuoca che non è che sia così generoso.
3: È uno attento, parsimonioso.
2: Sì, perché capito, deve vedere un attimo il budget mensile se rientra, capito?
3: Vabbè, una pizza ci arriviamo pure noi, caro Nick.
2: Nick, vada bene, pizza a taglio però, perché pizza a tavolo.
1: Già... Io arrivo fino alla bistecca, se poi la bistecca, allora amen.
3: Daniele è il più forte di tutti in questo momento?
4: Ma in questo momento sì, ma soprattutto mi ha stupito, a dirà delle sue doti tecniche che conoscevamo già da tempo, mi ha stupito la sua leadership, la capacità di prendersi la squadra sulle spalle, di trascinarla. Vero, ieri, bravo, ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha inventato un gol che solo lui poteva inventare, lui e Messi potevano inventare un gol così.
2: Vero.
4: E quindi è diventato un leader a tutto tondo, secondo me questo può fare la differenza.
2: È vero,
4: un
2: Mbappé da questo punto di vista è diverso, sono d'accordo con Daniele.
3: Sì, un leader veramente, sì. Massimo, sei d'accordo anche tu? È il più forte, eh? Non c'è nessuno che in questo momento può togliergli questa nomina?
5: Ma sicuramente stiamo parlando di uno dei due, tre giocatori più forti al mondo. Io non lo so, io ad oggi ti dico che è un giocatore determinante è Holland. Io Mbappé, se Holland lo metti nella Francia fa 2000 gol, eh? Quindi non lo so, per caratteristiche 20, per caratteristiche ti dico che Holland è un giocatore unico nel suo genere. Mbappé, Messi, Ronaldo sono giocatori più simili tra loro, con caratteristiche magari diverse, sì, ma sono più simili. Holland è un giocatore che nei quattro sicuramente è il più diverso e per me è quello che sposta di più in assoluto.
3: Cioè tu dici lui è quello che sposta più gli equilibri?
5: Io dico che Holland al momento è l'unico giocatore che veramente ti spacca la partita. È un punto di riferimento troppo importante rispetto a tutti gli altri.
2: Sono due modi diversi di fare la differenza. Sono d'accordo con Massimo.
1: C'era chi faceva il paragone Vlahovic-Holland all'epoca.
3: Sì, perché devi tirare fuori questa cosa adesso?
1: No, perché l'ho detta così almeno.
3: Ce l'hai con me? No, sì, ce l'hai con me perché io dissi all'epoca quando segnava da...
2: Ma all'epoca però perdonami Nick, all'epoca lo dicevano un po' tutti.
3: All'epoca sembravano uguali.
2: Quando stava a Firenze.
1: Sì, però secondo me, cioè voglio dire, si vedeva già che Holland a livello strutturale aveva qualcosa in più.
3: No, però devi essere sincero Nick. Sì. Vlahovic quando era la Fiorentina che spaccava le porte pazzesco, tutte le domeniche,
2: tirava una forza fisica da 30-40 metri in conto.
1: Milioni, via. Non era un giocatore da 80 milioni via.
2: Lo so sinceri, però adesso no. Col senno di poi a Firenze
1: perché lo dice te Piccarone che
3: io all'epoca avevo detto questa cosa,
2: insomma dato una stiletta. Vabbè,
3: io all'epoca l'avevo detta
1: no Paolo Marcolino se lo sapevo
3: e io da quel momento no. Ma è da quel momento che mi è entrato nel cuore.
2: Vlahovic ti è entrato nel
3: cuore. Da quel momento mi è entrato nel cuore.
2: Fai Vlahovic. Parte dell'entourage di Vlahovic, noi non lo sappiamo.
1: Vabbè. Anche perché se fosse nell'entourage di Vlahovic c'erano un pezzo che lavorava da un'altra parte.
2: Cioè, vediamo col binocolo chi ama Maracanã.
3: No, però Enrico ce l'ha con te, Nick, perché dice Niccolò, perché Messi è simpatico, cosa vuol dire? Io guardo cosa fa in campo, poi ognuno ha la sua personalità. L'accusa ci sta.
1: Ho capito,
3: però.
1: Ma la domanda era:
2: però c'è questo discorso della simpatia e dell'antipatia.
1: No, ma io non mi ha messo sulla.
2: Ci sta.
1: Ha ragione,
2: ma come l'altro giorno, non so se avete visto, ragazzi. Ma non so, credo che si chiami Mari, ha vinto il premio Strega, I convitati di pietra, un libro che secondo me è anche una trama, ho visto la trama, magari uno lo pure legge, no? La storia di... Niente, io ho visto facendo zapping, ma scusi, gli ho fatto, ma lei ha vinto il premio Strega, un sorriso, no, io non rido mai.
3: Non ride mai.
2: Una parte della simpatia, a proposito di quello che dice Nick, c'è questo fattore della simpatia e dell'antipatia. C'è poco da fare, Marco. Sì.
3: Però è vero, pure Messi non è che sia proprio Massimo da simpatia.
2: Ma sai, un sorriso, una
1: cosa.
3: Ronaldo non è parlato.
1: Non l'aria che respiri,
2: Fate una risata, c'ha ragione.
3: Sì, qui c'ha ragione. Daniele, Ronaldo è uno proprio che sprigiona.
4: Ronaldo è ispira simpatia proprio.
3: Sì.

0: Ronaldo secondo me è un grandissimo narcisista.
1: Sì.
0: Che vuole essere al centro di tutte le attenzioni, si reputa il più bravo di tutti, più grande di tutti, più grande di sempre. Non lo è, secondo me, è un grandissimo calciatore, grandissimo fuoriclasse, ma non è il migliore, tutto qui.
2: Ma poi basterebbe poco, Daniele, come Sinner durante la cosa che saluta la bambina.
3: Ma
2: queste sono le cose belle. Però che ci avvicinano.
3: Fabrizio ci scrive al 331-8200-23, sono d'accordo con Bonanni. Holland si trascina da solo la Norvegia. Fabrizio è d'accordo con Bonanni, hai capito?
2: Secondo
3: Bonanni.
2: Me le remate si fermano.
4: È mio fratello.
2: Sì. Secondo me si ferma la remata.
3: Si ferma la remata, tu dici, con l'Inghilterra. La vedi proprio.
2: La vedo proprio.
3: Vabbè, vediamo che succede con l'Inghilterra. Senti, Nick, faccio un giro sulla Fiorentina, ma questo Paratici è partito alla grande.
4: Ragazzi, gli hanno dato la carta di credito giusta, meno male.
3: Sì,
2: quella,
3: partito proprio quella forte.
2: La gold car chi gliel'ha data, Nick? Gliel'ha data tu?
4: L'hanno riempita, perché non si sa mai.
2: È pieno proprio,
3: No, però
4: è ma li paga a gotto, no?
2: Dici che non è una prepagata, ecco.
3: Ecco, no,
2: no.
4: ma poi l'operazione, ora, a parte tutto, noi ridiamo e scherziamo, però lui davvero è un qualcosa da questo punto di vista eccezionale, perché quando vede l'occasione, vede la preda, ci si butta sopra. Ora, l'unica cosa è che naturalmente la Fiorentina ha speso anche diversi soldi, non è che lui è bravo perché vede i giocatori e basta, è bravo perché comunque ha saputo anche farti dare dei soldi, evidentemente, perché se no non è che puoi fare certe operazioni solo con le capacità intuitive oppure di qualità. Per esempio,
3: ma la
4: ieri, difensore brasiliano del Gremio, quella è un'operazione quasi da scout, perché non è che fosse così visibile questo giocatore tra tanti che ce ne sono in Brasile, a dire lo conoscono tutti. Dragusin comunque l'aveva già avuto anche alla Juve, l'ha preso da Genoa, l'ha portato al Tottenham, e Attà è sicuramente uno dei centrocampisti di rivelazione della scorsa stagione. Tra l'altro la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro per il 70%, quindi questa è una proiezione sul valore complessivo del giocatore molto più ampia. Il 30% del cartellino è come se fosse rimasto all'Udinese, quindi se domani la Fiorentina lo rivende a 50, l'Udinese si porta a casa 15 milioni.
3: Certo. Ma
4: perché non è la futura rivendita, è la percentuale del cartellino, che è una cosa diversa.
3: Daniele, partenza forte della Fiorentina, è chiaro che adesso bisogna vedere anche le uscite, perché poi penso che qualche uscita, Nick, ci dovrà essere.
4: Io penso più a Fagioli che a Ken, ma perché Ken secondo me non è facilmente vendibile, è un brutto.
2: E Fagioli dove potrebbe andare, Nick? Fagioli secondo te dove potrebbe andare? In Premier?
4: Per me Fagioli è uno da calcio inglese. È sicuramente un giocatore. Ieri Grosso, devo dirti la verità, ne ha parlato molto bene, ha detto che per lui c'è ancora tanto talento in espresso, sai, lui l'ha avuto anche lui lì alla Juve, quindi lo conosce bene.
2: Come no?
4: Perché l'ha visto ragazzino alla Juve, poi, praticamente. Insomma, quindi
3: a me sembra un giocatore di qualità, perché devi dar via un giocatore di qualità?
4: No, e deve dar via un giocatore di qualità. Allora, il centrocampo della Fiorentina, ti dico solo
2: questo. Devi aver speso una barca, deve rientrare,
4: tornano Son e Richardson. C'è Fazzini che magari ora andrà al Parma, ma c'è ancora Fazzini. Poi c'è Mandragora, poi c'è Fagioli, poi c'è Attà, vogliono prendere Torsved, sono tanti, c'è Ndur, insomma cominciano a essere 7-8.
2: Senti, ma là davanti il vecchio Gudmundsson regge ancora oppure?
4: Il vecchio Good ieri Grosso, secondo me, con un'educazione, una delicatezza, voglio dire, come quando no devi andare lì sopra a mettere la ciliegina sulla torta, gli ha detto non è un trequartista, non è una puntata, non è un esterno,
2: l'ha sfondato,
4: quindi vendiamola e arrivederci.
3: Ha detto non ci serve, insomma, praticamente. mi sembra di capire questo. Daniele,
2: peccato.
3: Che Fiorentina sta venendo fuori?
0: Sembra che è una Fiorentina con le idee chiare, perché Paratici si sta muovendo molto bene. Come avete detto, poi qualcuno dovrà partire. Di solito mi hanno spiegato sempre, quelli che capiscono di calcio, che il direttore sportivo più bravo non è quello che acquista, perché se hai soldi è facile acquistare,
3: certo,
0: ma quello che riesce a vendere, quello che riesce a vendere i giocatori che sono sopra il numero. E qui si vedrà, ovviamente si vedrà molto del lavoro di Paratici, però mi sembra che le idee siano chiare, ecco, e questo è molto importante, perché Paratici comunque è un direttore sportivo di grande esperienza, che ha lavorato in grandi società, sa come muoversi, e credo che raggiungerà tutti gli obiettivi che gli ha proposto la società, che evidentemente gli ha messo a disposizione anche un budget interessante, io penso.
3: Però non ci dimentichiamo, Massimo, lo dico così, voglio fare adesso l'uccello del malaugurio, che pure l'anno scorso 90 milioni spesi, mercato eccetera, era uno, non era, insomma, non era un mercato proprio da butta via. Mi ricordo che c'erano voti altissimi alla Fiorentina, 7-8 sul mercato,
2: anche io gliel'ho dato,
3: quindi poi dopo il
2: campo, ho sbagliato clamorosamente,
3: Massimo.
1: No, anche io sono stato uno di
3: Io mi ricordo anche tu, perché quando
2: ma
3: poi
2: tu stai dicendo questo perché tu hai detto il contrario, io non l'ho
3: detto, perché avevo seccato subito Pioli, insomma, che certo.
2: Capito, Nick?
3: Io avevo seccato Pioli dall'inizio, no, è così, avevo espresso dei giudizi negativi.
2: Sì, questo me lo ricordo.
3: Quindi Massimo, tu invece mi ricordo quando c'era il direttore a Fiorentina, poi
2: Vabbè, siamo stati in tanti.
3: Massimo.
1: Diciamo che non tutte le ciambelle nascono col buco, direttore, certo. Non ti preoccupare.
4: Però Massimo, si gioca al campo dell'Ostia Mare l'anno prossimo o no?
1: Ieri c'è stata l'ufficialità, non proprio nel campo nostro, a un chilometro, tra virgolette, ma riusciamo a giocare ad Ostia, insomma, in un impianto che adesso andremo a questa è una bella notizia.
3: Bello.
2: Giusto che sia così, dai.
1: Siamo molto felici, molto contenti, quindi questa è stata una gran bella notizia.
2: Sarà stato decisivo il padron.
1: Ma devo dire che il padron in questo caso ci entra relativamente, nel senso che poi siamo riusciti, all'amministratore delegato,
2: siamo stati bravi, dai.
1: A trovare un accordo con il comune, e non è mai semplice, quindi diciamo che sono stati bravi tutti quanti.
3: Veramente bella cosa, dai.
1: Siamo tutti molto felici.
2: Ma inviterai una parte di Maracanale partita ogni tanto? Il direttore lo inviterai? O
1: no,
2: i direttori?
1: Intanto io
2: il palco d'onore, per cercare di
1: dire una cosa. Io non ho ancora capito se ho vinto.
3: No, non hai vinto, te l'ho già detto.
1: No.
3: Tu
2: non
3: finta.
2: Hai vinto, ha vinto Orlando ancora, che ritorni con i pronostici. Ho fatto una domanda e mi parli del campionato dei pronostici.
1: A me non l'ha comunicato nessuno.
2: No, te l'abbiamo detto svariate volte, qui in diretta.
3: Allora,
2: sei arrivato secondo.
3: Sei arrivato secondo per una serie di situazioni che abbiamo analizzato.
2: Sì, perché hai fatto com'è?
3: No,
2: il criterio era...
3: L'abbiamo comunicato a Orlando e non a te, ci scusiamo.
2: Ha fatto più pieni, diciamo così, risultati esatti. Ha indovinato più risultati esatti rispetto
3: a pari punti nella classifica finale, eravate a pari punti anche nei pronostici
2: come Formula 1,
3: generali,
2: alla fine vince chi vince il più gran premio,
3: e siamo dovuti andare a vedere, mi sono dovuto andare a conteggiare, ti dico, tutte le volte che avete preso i risultati pieni, quindi fatto il risultato esatto.
2: Orlando
3: ti ha battuto per 4-5 lunghezze, adesso
2: non
3: ricordo, però ti ha battuto
2: non di poco,
3: capito?
1: Ma siccome non mi era stato ancora comunicato, quindi questa cosa adesso,
4: comunque Massimo,
2: il prossimo anno, tanto il prossimo anno è il pronostico è scontato, Garbo ritornerà sul trono.
3: Garbo è finito alla grande, ha finito
2: dopo due titoli consecutivi.
3: C'era una cosa che voleva dire Ceccarini, che stiamo veramente
4: andando. Si verrà a vedere una partita dell'Ostia Mare per forza.
3: Certo.
4: Cioè, bisogna andare lì, ma si possono portare anche i tamburi?
1: Sì.
4: Il tamburo lo lasciate alla Fiorentina, tanto uguale, no? Voglio dire.
1: Sì, sono molto simili.
3: Va bene, senti, Nick, invece del colpo dell'Inter, per salutarci, che cosa mi dici? Finalmente un primo colpo, Kalaili. Laterale israeliano, atterrato a Milano. Qui ci abbiamo anche tutto il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Vai.
4: Guarda, io quello che ti posso dire è che avevo visto Piero Ausilio abbastanza arrabbiato, come del resto Alberto Marotta, per come era finita la vicenda Palestra. Poi se ne riparlerà di Palestra, perché io sono convinto che non sia una scelta giustissima al 100% quella che è stata fatta. Però poi magari tra un anno, se saremo ancora qui, ci chiederemo se effettivamente hanno fatto bene o male a fare questo trasferimento al Chelsea, perché io sono convinto che l'anno all'Inter avrebbe fatto molto molto meglio. Però hanno visto che questo ragazzo comunque sia aveva dei numeri, delle qualità, e l'Union Saint-Gilloise ha cercato un po' di alzare il prezzo, e poi alla fine a 25 milioni lo hanno preso. Non so se c'è qualche bonus, qualche percentuale sulla futura rivendita. Io dico che alla fine prenderanno anche Chalobah, che gli costa paradossalmente di più, però è il giocatore che gli serve a livello difensivo, e penso che il prossimo colpo dell'Inter sia Chalobah.
3: Garbo, il Milan è già davanti all'Inter sul mercato?
0: Ma guarda, io aspetterei francamente.
3: Capito, però il mercato, uno ha preso Gila, dovrebbe sostituire Tomori.
0: Sì,
3: ha preso Gonzalo Ramos al posto di Fulgruc. Gli altri hanno preso Provedel per Sommer e Calaili per Dumfries. Insomma, un po' di differenza c'è adesso.
0: Il problema è che l'Inter ha bisogno di poco, mentre il Milan ha bisogno di molto. Quindi, innanzitutto, Gila è un buon acquisto. Gonzalo Ramos lo vedremo. Secondo me, strapagato. Però manca molto al Milan ancora per avvicinarsi all'Inter, francamente. Quindi, c'è molto da lavorare ancora.
3: Tu dici, no, io però parlavo del mercato, dei colpi di mercato.
0: Sì, no, per carità. Però, ripeto, vediamo quanto vale veramente Gonzalo Ramos, perché 75 milioni sono una cifra enorme che il giocatore deve dimostrare di valere.
3: Bonanni, tu sei d'accordo? Questi colpi non avvicinano, io parlo di colpi di mercato, non complessivamente. Cioè, Milan è partito forte.
5: Sì, Gila mi piace tantissimo, l'ho detto, è un giocatore forte, secondo me molto molto forte. E poi... l'attaccante è un giocatore che è stato pagato tanto, però ne abbiamo parlato l'ultima volta, insomma è un giocatore che stava al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain davanti c'ha giocatori fortissimi, quindi sicuramente è un giocatore di valore, e è un giocatore che però può fare bene, ora quanto non lo so, però almeno è un centravanti che secondo me l'allenatore sfrutterà, anche perché lo ha voluto lui, l'ha cercato lui. È un giocatore portoghese, certo, penso certo. Che insomma il Milan abbia fatto la scelta giusta a puntare su di lui.
3: Senti Nick, prima di salutarti mi mandava un messaggio Bonanni prima, voleva sapere ma la Lazio non compra nessuno?
4: Bisogna avere fiducia e pazienza, voglio dire, tanto ormai siete abituati, no? Voglio dire, Massimo, a quelle che sono le dinamiche della società. Io credo che qualcuno bisognerà che comprino, perché comunque sono molto interessati a piccoli affinamonti per l'attacco. Velocemente, piccoli affinamonti
3: per salvarsi all'ultima giornata. Piccoli e Pinamonti per salvarsi Pinamonti. All'ultima giornata forse potrebbero andare bene.
2: Vabbè, dai,
3: Bonanni, che dici?
5: No, lo so, sicuramente mi piace di... Oddio, tra i due preferirei Pinamonti. Tra i due
3: certo.
5: però devo dire che devo fa un gol in più. Che devo dire che sono un po' preoccupato.
3: Io l'ho detto ieri, ho anticipato tutti, così lotta per non retrocedere. Ed è dura
5: per retrocedere?
2: No, sì. Non sarei così.
5: Vabbè, mo, oddio, diciamo che il campionato così.
4: Siamo retrocessi noi, Marco. La dovete retrocedere voi. Dai,
3: ma la Fiorentina è più forte della Lazio?
4: L'anno scorso?
3: Sì.
4: Di questa attuale Lazio?
3: Sì. Di questa attuale Lazio sì.
4: Presente che comunque l'anno scorso la Fiorentina faceva finta di giocare a calcio.
3: Ho capito.
4: Vantaggio.
3: No, però mettici un'altra cosa in questa valutazione. Va a giocare un po' nell'ambiente del prossimo anno. Guarda che devi prendere pure gente. Non mi fate usare un termine, però con gli attributi, si può dire in radio con gli attributi.
2: Certo.
3: Gli prende
2: certo,
3: gente tosta, perché non c'è nessuno che ti sta vicino.
4: Questo è vero.
3: E c'è una situazione ambientale difficilissima. Se non prendi gente tosta, non lo so se te salvi,
4: Su questa hai ragione, assolutamente sì.
3: Che poi la Fiorentina ha avuto il pubblico comunque più o meno sempre dalla sua parte, Nick.
4: Sì, questo è vero. Sì,
3: ce l'ha avuto sempre, nonostante lo stadio mezzo sfasciato, come diceva sempre Stefano, che toglie molto. Tu invece c'hai lo stadio e non c'hai la gente. Ti si incastrano male 4-5 partite, poi voglio vedere.
2: No, non ce l'hai contro.
3: Ce l'hai contro. quindi...
2: Non ce l'hai e quelli che stanno contro. Quindi.
3: Non so Daniele che ne pensa.
0: Ma guarda, la Lazio è in una situazione potenzialmente esplosiva, secondo me. Io non so se lotterà per salvarsi, forse no, ma sicuramente è una situazione complicatissima e non so come ne possano uscire, francamente. Perché trovarsi contro tutta la tifoseria con uno stadio vuoto non è il modo migliore per affrontare il nuovo campionato, secondo me.
3: Vediamo. Dunque, poi ci dice l'Inter, per essere corretti, ha preso anche Akanji e Stanko. Akanji c'è stato anche l'anno scorso, dai. Non è un colpo di mercato attuale, dai. Va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, ci sentiamo lunedì.
4: Ragazzi,
3: un abbraccio.
2: Ciao Nick,
3: grazie. Allora, rimanete un attimo, poi riprendiamo un po' di discorsi, un po' di messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ci siamo come sempre. Marco Piccari e Stefano Impalomeni
1: qui in
0: studio.
1: Ciao a tutti.
0: Intanto stiamo rivedendo anche un po' di immagini di ieri sera, sempre della Francia contro il Marocco, giocate e anche schemi della Francia.
1: Sì, soprattutto anche sul primo gol sono stati brevi sulla riaggressione.
0: Sì, sì, sì, bravissimi.
1: A togliere la palla lì.
0: No, assolutamente.
1: Stati molto bravi.
0: Nulla da dire. C'è Daniele Garbo? Sì, Daniele. Ecco,
1: ciao Daniele.
0: Ci sei?
2: A voi.
0: E c'è anche Massimo, ciao, Bonanni. Massimo. Ciao Massimo.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, un'osservazione che è arrivata e ve la rigiro immediatamente. Buon pomeriggio. Sono giorni che sento dire che Ramos è stato strapagato. Può essere, ma i prezzi ormai sono quelli. Ho in un dal Napoli è costato 60. Non mi pare sia stato fatto tutto questo casino, scrive lui. C'è differenza tra l'uno e l'altro, scrive Manuel. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto, che saluto dalla redazione. Ciao,
1: ciao
0: Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: C'era l'osservazione, così coinvolgiamo anche, anche Lorenzo, di questo ascoltatore sul prezzo di Gonzalo Ramos. Dice, vabbè, dite tutti che è stato strapagato, ma i prezzi sono quelli. Dice, perché Højlund è costato 60 milioni, ma c'è differenza tra l'uno e l'altro? Scrive Stefano, che dici? Højlund, mette a confronto Højlund e Gonzalo Ramos. Però Højlund è costato 60 meno, no?
1: Sì. 60, 70, lui dice si possono spendere queste cifre, sì, però se lo spendi fai un colpo e poi ti fermi, perché insomma i soldi non è che sono tanti a disposizione nel mercato italiano, è difficile che possa competere con gli altri mercati, addirittura quello turco, quindi puoi spenderli, poi però ti fermi, devi cedere, non è che puoi spendere, sì, l'ha fatto la Juve nelle sessioni precedenti, la Fiorentina sta replicando un po', come diceva giustamente ieri Lorenzo. Cioè, che fai? Acquisti ancora? Devi anche cedere, no? Per pareggiare un po' le perdite, non dico andare a zero, ma insomma per limitare un po' tra entrate e uscite il saldo negativo.
0: Se tu che dici, Lorenzo, su questa osservazione del nostro ascoltatore?
4: Ma allora, intanto Højlund è stato pagato 6 milioni di prestito l'anno scorso e 44 di riscatto, quindi 50 e non 60.
0: Vedi.
4: E quindi già meno. Sono 24 milioni in più Gonzalo Ramos, che sono il 50% in più, cioè tanta roba.
2: È un altro giocatore.
4: Noi possiamo ragionare di quello che vogliamo, possiamo dire sì, hanno fatto bene, non hanno fatto male, no, secondo me dovevano spendere meno, secondo me ne vale 200, secondo me. Smettiamo di dire secondo me e rivediamoci a giugno dell'anno prossimo. Facciamo, ha fatto bene il Milan a spendere 74 milioni per Gonzalo Ramos, e allora lì avremo la risposta. È chiaro che il Milan, se vai a bussare alla porta dei due volte campioni d'Europa consecutivamente, anche se vai a prendere una riserva,
0: la paghi,
4: sono quelli.
0: La paghi, c'è poco da fare.
4: Cioè, il Manchester United l'anno scorso aveva comprato 100 attaccanti e quindi ha venduto Højlund al Napoli a 50 milioni. Però se c'è questo braccio di ferro infinito tra il Paris Saint-Germain e la Juventus per Kolo Muani, che siamo partiti, ne volevano 90, poi 60, ora 50, cioè se Kolo Muani, che è una scelta più indietro, no, rispetto a Gonzalo Ramos, perché di fatto la riserva, il primo cambio in attacco era Gonzalo Ramos e Kolo Muani invece era andato in prestito un'altra volta.
0: Sì, era la riserva della riserva.
4: Quindi se lui vale 50-55 milioni, allora Gonzalo Ramos ne vale 75, ci sta, cioè sono prezzi che ci stanno. Poi parlerà il campo, che è l'unico giudice,
0: sì,
4: è chiaro,
0: è
4: che è un bel rischio.
0: Però è un bel costo per un'alternativa, su questo possiamo anche sottolineare. Non so, Daniele, tu che ne pensi?
4: L'alternativa è Paris Saint-Germain, certo, Milan diventa titolare inamovibile.
0: Assolutamente, magari fa pure bene, perché le alternative qui da noi potrebbero pure far molto bene. Daniele,
2: ma guarda, io sono d'accordo con Lorenzo, cioè la risposta ce l'avremo a fine della prossima stagione, se Gonzalo Ramos è stato un acquisto azzeccato o no. Rimane il fatto che pensare, ritenere che 75 milioni per un giocatore come Gonzalo Ramos siano tanti è un'opinione ovviamente confutabile, ma soltanto i fatti dimostreranno,
0: certo,
2: se è un'opinione esatta oppure sbagliata.
0: Certo. Massimo, tu sul valore del calciatore?
5: Sulla differenza tra i due?
0: Sì, sì, sì.
3: Io devo dire che Højlund secondo me è un buonissimo giocatore. La differenza è che ha avuto un passato in Italia, lo abbiamo conosciuto, apprezzato, e quindi il giudizio sul calciatore secondo me è basato anche su quello che noi abbiamo visto.
0: Certo.
3: Gonzalo Ramos non lo abbiamo visto, però ti ripeto, per me è comunque un calciatore forte per far parte di quella rosa. Pagarlo così tanto, per comunque non è che il Paris Saint Germain te lo regala, tutti gli altri, lui spende milioni, figuriamoci se non lo vende a comunque cifre importanti. Però devo dire che Højlund io lo avrei preso, a maggior ragione comunque a 50 milioni, e come è stato detto sono cifre che ormai sono la normalità. Cioè, se tu pensi che Palestra, quanto è stato pagato Palestra? Un terzino destro.
0: 60, giusto Lorenzo, alla fine della fiera?
4: Sì. Tra parte fissa e bonus, sì, 60 milioni.
3: Io faccio sempre tanti rapporti, no? Ogni tanto ripenso, e se io devo pensare che Palestra 60 milioni ha fatto un campionato in Italia, uno, che è uno, e lo paghi 60 milioni, è giusto che Højlund lo paghi 50, è giusto che Gonzalo Ramos, che è una punta e te deve far vincere il campionato, lo paghi 65. Cioè, se il mercato deve essere così, è giusto. Per me sono spropositati i 60 di Palestra. Sono spropositati.
0: L'avevamo un po' detto anche. Beh, questo, sì. che l'Inter si era spinto fino, diciamo, ad un limite importante, poi dopo è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto e va al Chelsea, punto. Ma anche a livello di ingaggio, ragazzi, ha dato il doppio di che stiamo parlando.
1: Quello che è successo con Greenwood.
0: Con Greenwood la stessa cosa.
1: Ma se tu pensi che Kenda, quel fenomeno, almeno così, potenziale, ragazzino 2007 dello Sporting Lisbona, è andato per 50 milioni di euro al Chelsea. È una sfida impari, Marco, dai, su.
0: Sì,
1: tassazione per quanto riguarda la Turchia, per quanto riguarda gli ingaggi ai calciatori. E poi il costo dei cartellini e l'ingaggio, Premier, questi mercati qui, la Liga. Quindi adesso siamo magari a un mercato alternativo. Bocca al lupo anche al lavoro per quanto riguarda la Juventus, la Roma. Insomma, non sarà facile.
0: Sì, poi ci andiamo, voglio fare una domanda. Però voglio chiedervi una cosa. Lorenzo, riparto un attimo da te, sulla nazionale, ma... quando è che arriva sta scelta del direttore tecnico, del CT? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Con calma?
4: Calma, no. Ma come? È finito ieri. Non c'è stato ieri Bosnia-Italia? Non era ieri? era marzo, no?
0: Quindi dobbiamo aspettare ancora.
4: No, con calma, perché poi tanto Malagò non ha avuto mica tempo di pensarci dal 31 marzo fino ad oggi, no? Quindi vabbè, aspettiamo, ma magari andiamo a giocare la Nations League senza commissario tecnico, magari la svolta è quella. Ora, a parte le battute, non lo so che cosa si stia aspettando. Poi un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra, visite direttamente lì alla Federcalcio a Roma, come quella di Totti l'altro giorno, vediamo.
0: Ma qual è il problema di Maldini? Fatemi capire, io ancora non lo so. È lui che deve decidere? O gli altri che lo devono convincere?
4: Ma senti, Marco, cioè, il discorso che faccio più. Io è un direttore tecnico alla nazionale cosa serve? Cioè, è questo che secondo me fa la differenza, perché io, Paolo Maldini, mi telefono a Malagò e mi dice: vuoi venire a fare il direttore tecnico della nazionale? Ok, che devo fare? Cioè, quindi bisognerà stabilire anche dei compiti, perché cioè, non è che il direttore tecnico nazionale va a fare il mercato, va a vedere i calciatori per fare la squadra per l'anno dopo. I calciatori sono quelli, puoi aiutare, puoi fare, però bisogna stabilire, no, cosa tu debba veramente fare. È una figura che non c'è, prima c'era il capo delegazione, non so che ha fatto Buffon, non so se verrà mantenuta anche quella figura lì, oppure se si deciderà di andare avanti con un direttore tecnico che poi faccia anche la funzione di capo delegazione. Però tutto molto a rilento, sono d'accordo.
0: Così io leggo anche da tutto mercato web altri nomi: Ranieri, Albertini, Bergomi, sempre su questa funzione del direttore tecnico. Daniele Garbo.
5: Ma allora Malagò ha sempre detto che oggi sarebbe stato svelato il nome del nuovo direttore
0: quindi
5: tecnico.
0: Quindi abbiamo ancora tempo, la giornata di oggi.
5: La giornata è ancora lunga, e poi insieme avrebbero deciso il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ora, la figura del direttore tecnico della nazionale non è mai esistita, non c'è mai stata, almeno in Italia. Quindi è una cosa completamente nuova, come dice giustamente Lorenzo, mi piacerebbe sapere quali sono i suoi compiti pure. Quindi può darsi pure che Maldini abbia dei dubbi su questo, non penso sia un problema economico o roba del genere, penso sia un problema di competenze. Allora c'è un commissario tecnico e al di sopra di lui c'è un direttore tecnico che avrà quali compiti. È questo che deve essere chiarito, secondo me. Dopodiché vediamo, insomma, ripeto, quello del commissario tecnico e direttore tecnico, secondo me, è la rinascita del calcio italiano, sono veramente gli ultimi dei problemi.
0: Vabbè, io Stefano, faccio pure a te Massimo la domanda, se avete insomma, no, io tutta questa cosa
1: è stato detto tutto, che cosa posso aggiungere?
0: Se non, chi lo farà?
1: Se non che secondo me Malagò ha già scelto da tempo.
0: E quindi chi ha scelto? Mancini?
1: Per me sì.
0: E il direttore tecnico vediamo.
1: Un Ranieri, o non lo so, oggi si fa il nome di Bergamo, no, insomma, è come ha detto Lorenzo, insomma, non è che ti
0: cambia molto, tu dici, non sposta
1: perché tutta. Dalla scelta allenatore che da lì è, secondo me Maldini adesso non, come ha detto giustamente Daniele, bisogna vedere che venga a fare, però se poi l'allenatore già l'ha scelto
0: ci che faccio
1: doppiamente non lo so, no, credo, non vado un po' così, non ho informazioni.
0: Massimo, quale sarebbe la tua coppia ideale?
1: Questo è il mio pensiero.
3: Ma a prescindere che io non amo le coppie, ecco. non mi piace tantissimo l'accoppiata.
0: Ma in generale non ti piace le coppie?
3: Io sto da solo. A me piace giocare da solo. Mi piace giocare da solo.
0: Sì, va bene.
3: No, a parte gli scherzi, credo che ad oggi noi siamo veramente in difficoltà sotto questo punto di vista, perché anche la figura del direttore tecnico, io ve lo ripeto, non l'ho mai capita, mai la capirò, cioè è una figura che non capisco, cioè il direttore tecnico dovrebbe andare dall'allenatore e gli dovrebbe dire cosa serve il direttore tecnico, non lo so, cioè un allenatore decide l'allenatore, c'è il direttore sportivo che fa il suo, ma il direttore tecnico si trova in mezzo tra il direttore sportivo, che nella nazionale non c'è, e l'allenatore. Quindi la figura già in un club per me è difficile e complicata, in una nazionale ancora di più, cioè l'allenatore, punto, l'allenatore deve decidere, poi c'è lo staff dell'allenatore. Sono in difficoltà perché dico, chi è che in questo momento,
1: ma forse avrà altri compiti del direttore tecnico,
3: cioè, ma che compiti può
1: di
3: avere
1: di supervisionare, che ne so, tutto il movimento
4: ci rendiamo conto che non sappiamo neanche, non
1: cioè non vicino alla, noi lo immaginiamo come coppia,
0: invece non è così,
3: però perdonami,
1: direttore tecnico per tutto il movimento, quello diceva però, Daniele, cioè andare un po' a rifondare, e quindi è un lavoro micidiale, capillare, impegnativo, che non c'entra niente con la figura con l'affiancamento al commissario tecnico della nazionale, non so se mi, cioè, io che penso che sia così.
3: Però stiamo sbagliando, perché le nostre nazionali sono delle nazionali che vanno bene.
1: Magari avranno
3: vanno bene, fanno dei bei campionati europei, fanno dei bei mondiali.
1: Sì, è vero, sì,
3: escono
1: sì.
3: Fuori sempre dei giocatori. La problematica
1: è forse un ruolo, un nuovo ruolo per non disperdere tutto quello che stai dicendo tu. Perché no, allora facciamo bene a livello giovanile, poi evaporiamo.
3: Nell'arco non c'è coraggio,
1: ma forse anche perché coraggio. Bisogna mettere a posto alcune cose, non lo so, un lavoro un pochino più, cioè ci conosce mettere la testa veramente.
3: Stefano, ma se tu fai una nazionale che vuoi creare una nazionale giovane e poi nei campionati italiani tra Serie A e Serie B non gioca
1: quello
3: nessuno,
1: però non è compito della federazione, quello è compito dei club, che di scommettere sui ragazzi, di dare le possibilità,
0: e allenatori anche, degli allenatori.
1: Che c'entra la nazionale?
3: Allora io ti dico bisognerebbe in Italia tra le società bisognerebbe capire non si devono comprare più di un tot di giocatori,
1: ma poi non lo fa nessuno,
0: dico una cosa che non sarete d'accordo, noi stiamo qui giustamente a parlare dei grandi problemi del calcio italiano, partiamo dalla base, giovani e tutto, poi dopo devo dire la verità, ma vedendo la Bosnia, no, ma con un po' più di determinazione in carattere, è un CT che faceva una cosa più logica, tu stavi al mondiale, poi tutti sti problemi, va bene, però veramente con un po' più di logica, un po' più di carattere, di voglia.
1: Ma anche con la Macedonia in casa a Palermo,
0: ma tu andavi al mondiale,
1: hanno fatto un tiro da
0: poi tutti i problemi ci stanno,
4: una paura,
6: da Pellegrino.
4: Paura, il compito del direttore tecnico, del commissario tecnico, di tutte le figure che verranno messe, il primo compito dovrà essere quello di togliere la paura dalla testa dei giocatori.
1: Ma sì,
4: perché parliamo delle scelte di Gattuso, parliamo di tutto quello che vogliamo, ma cioè Bastoni che si fa buttare fuori al 25esimo del primo tempo con quell'entrata che neanche
0: ma Bastoni non doveva giocare quella sera.
4: Bene, e punto numero due, nel momento in cui rimani in 10, è vero che l'Italia comunque ha avuto una palla gol clamorosa con Ken, ma l'abbiamo visto cosa è successo durante il mondiale quando è stato espulso Balogun degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono messi lì, hanno trovato il 2-0. Cioè, l'Italia è stata massacrata dalla Bosnia, che ha tirato, non mi ricordo ora quante volte, ma 20 volte in porta, perché i giocatori italiani avevano una paura incredibile di non andare al mondiale, e poi alla fine
0: non ci sono è andata come andata. Vabbè,
5: paura si traduce anche in mancanza di personalità, secondo me.
0: Sì, certo. Sì, pure questo è vero. Comunque, ma qualcuno ci scrive che forse Maldini vuole avere garanzie sul ruolo e quindi in questo momento c'è questa situazione. Altri sono d'accordo con il discorso che faceva prima Lorenzo sul ruolo del direttore tecnico. Ma che deve fare questo direttore tecnico? Vabbè, insomma, ci si divide anche su questo. Sentite, un giro lo faccio, approfitto anche della presenza di Lorenzo, su una situazione così che ne parlavo prima con Stefano, microfoni spenti. Juventus e Roma. Carnevali con la sua squadra, D'Amico dall'altra parte, chi ha il compito secondo voi un po' più complicato per accontentare l'allenatore e quindi far fronte alla prossima stagione in questo momento?
1: Carnevali.
0: Perché? Ditemi un perché però. Mi date
1: perché la Juventus viene dalla cosciente delusione di non aver centrato la qualificazione alla Champions League, l'ambiente sta là. Ad osservare un po' le mosse di questo Carnevali, che oggettivamente è un dirigente bravissimo, però devi far coniugare bene le istanze, le esigenze economiche con poi, diciamo così, le richieste tecniche dell'allenatore.
0: Okay.
1: C'è una Juve che ancora sta su Colomani, un tentativo diciamo di riapertura, così, no? Adesso non so quanto poi sia verosimile. Vlahovic. Stiamo parlando di una grande
0: Dibu Martinez, sì.
1: No, Dibu Martinez, diciamo, ritorno su Colomani, già ti spiega un po' la difficoltà. La Roma invece c'è un altro problema, che probabilmente non riesce, ecco, Greenwood è sfumato, quindi si può provare disappunto, non si deve avere un rimpianto, perché sono d'accordo con te a quelle cifre, ciao, grazie, arrivederci, e però devi guardare con positività sul fatto che hai confermato il 75-80% della
0: rosa, e devi
1: rosa,
0: adesso
1: devi aggiungere, devi rifinire, però la rifinitura poi, e chiudo, deve essere di un certo livello, perché fai la Champions League, quindi devi mettere qualità soprattutto sulla tre quarti, coprire magari un esterno, un ruolo, e se dovesse partire Sule, lo puoi anche rimpiazzare. Dovesse partire con E.
0: È un problema. Ieri con E è stato fondamentale.
1: Allora, con E, però, a fronte di una maxi offerta, abbiamo visto Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro. Ecco, 60 sono pochi, 70 anche. Cioè, con E al Manchester United, che ti dico, oppure allora lì diventa adesso il mondiale che sta facendo, che sta disputando, la pepita d'oro
0: della Roma.
1: Della Roma. Lorenzo... Cioè, lì il sacrificio può essere fatto a fronte di 100 milioni. Certo. 90
0: Lorenzo,
1: milioni,
0: chi ha il compito più complicato in questo momento?
4: No, senza dubbio Carnevali, ma perché comunque c'è un ambiente totalmente diverso, c'è una fiducia totalmente diversa, arriva in un posto nuovo Carnevali, anche D'Amico sì, ma trova Gasperini, e quindi diciamo che a chi gli aprirà la porta, e chi gli ha già aperto la porta. La Roma comunque ha secondo me anche meno cose da fare rispetto alla Juventus. La Juventus è in un caos totale, perché forse non ce ne rendiamo conto, ma la Juve deve cambiare il portiere, deve cambiare il centravanti, deve trovare un centrocampista forte, deve cercare di prendere anche un altro difensore forte. Cioè, la Juve deve fare quattro colpi importantissimi se vuole veramente guadagnare 3-4 posizioni la prossima stagione dopo essere arrivata sesta. La Roma chiaramente agisce più a cuor leggero, e comunque sia il fatto che la società abbia voluto pagare la multa alla UEFA senza trovare altri accordi, ci fa capire che c'è volontà anche di defilarsi un po' da questa morsa del fair play finanziario, e quindi assolutamente Carnevali secondo me è il compito più difficile.
0: Garbo?
6: Ma senza dubbio il compito più difficile è quello che attende Carnevali, perché la Juve è arrivata a sesta, la Roma è arrivata a terza, e quindi non ci sono dubbi, la Juve ha molto più da fare, ha molti più giocatori da acquistare, e il fatto che si stia perdendo tempo con Kolo Muani, che non mi sembra uno di quei giocatori che cantano i destini di una squadra, francamente, mi fa pensare che insomma ci sia davvero molto da fare, mentre la Roma con D'Amico e Gasperini, che filano d'amore d'accordo, secondo me ha molto meno due o tre...
0: Metti di meglio, Daniele, che ti sentiamo un po' male adesso.
6: Dicevi? Sto fermo, non mi sono okay. mai mosso.
0: Vai, dicevi? Mentre
6: no,
0: la Roma...
6: dicevo che con due o tre ritocchi la Roma può essere da scudetto, ecco, tutto qui. La Juventus invece ha molto di più da fare.
0: Buonanni.
3: Sì, sì, la Juventus sicuramente è quella che deve cercare il più possibile di trovare una quadra che gli possa permettere poi di lottare sul serio ad un piazzamento Champions, anche se come magari con la Fiorentina, io anche con la Juve quest'anno la pensavo potesse fare molto molto molto di più, a maggior ragione dall'arrivo di Spalletti, e quindi ad oggi io ancora, anche se così, la Juventus io la metto per forza, solo perché ti chiami Juve ti metto per forza tra le prime quattro, lo deve assolutamente fare. Poi sono convinto che insieme all'allenatore faranno una squadra competitiva, però lui ha sicuramente il compito più complicato.
0: Vabbè, vediamo un po'. Lorenzo, prima di salutarti ti chiedo, oggi invece a livello di mercato il Milan è già davanti, a tuo giudizio, a Inter e Juventus ad esempio?
4: Cioè in che senso, con le operazioni
0: come
4: che ha
0: già fatto?
4: Come
0: mosse di mercato, sì, sì.
4: Per forza.
0: All'Inter, anche all'Inter? Anche all'Inter?
4: Sì, l'Inter ha preso Calaili, che è arrivato oggi, deve fare le visite mediche, quindi è a quota 1, e il Milan ha preso due giocatori importanti.
0: Ha preso anche Provedel al posto di Sommer.
4: Sì, va, ok, che però secondo me non giocherà. Il Milan ha preso due giocatori super importanti, che sono Mario Chila e chiaramente Gonzalo Ramos. Quindi insomma, il Milan in questo momento ha fatto meglio, aveva più cose da fare rispetto all'Inter, però se mi chiedi chi è più avanti, chiaramente ti dico il Milan.
0: Sì, in questo momento sì, infatti io quello volevo dire prima, come mercato già avanti il Milan, con queste due mosse. Poi è chiaro che ancora c'è più, diciamo, un mese e mezzo ancora di più,
1: l'Inter ha un vantaggio di avere una struttura consolidata. Il Milan si deve fare un po' il look,
0: però guarda che un po' di giocatori importanti li ha persi l'Inter, che erano dei riferimenti,
1: sì, deve adesso
0: non li sottovalutiamo,
1: sistemare
0: quelli
1: che un po'
0: via.
1: Le alternative, dovrà Ayen, dovrà Cermi, Darmian, deve sistemare perché un po' là. Poi Calaili
0: dietro, adesso diceva ricalcati giorni fa, non è che sono così lunghissimi dietro, quindi qualcosa deve fare. Vabbè, comunque vediamo. Va bene, mi sto per fermare, e quindi buon fine settimana Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Un abbraccio, a presto.
7: Ciao ragazzi, buon fine settimana a voi.
0: Ciao Massimo.
7: Ciao.
0: Daniele, speriamo bene.
1: Ciao,
0: il Sinner, capito?
1: Sinnerone nostro.
0: Siamo alle 17, va bene. Incrociamo tutto. Ciao Daniele, un abbraccio. Lorenzo, ci lasci con una chicca. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo fine settimana?
4: Ma ragazzi, fine settimana è difficile che succeda qualcosa. Insomma, è sempre stato così e sempre sarà così. Poi insomma, magari il colpo che non ti aspetti ci può essere, però
0: magari Malagò nomina il direttore tecnico,
4: ma magari
1: possono arrivare
4: delle notizie indirette, magari dall'inizio dei ritiri delle varie squadre, qualche giocatore magari non ci sarà ad allenarsi. Su questo c'è grande curiosità nel vedere che cosa succederà, per dire, alla Fiorentina, perché insomma, dopo che ieri è stato detto durante la conferenza stampa di Grosso ci saranno probabilmente delle esclusioni eccellenti, sta cercando di capire chi potrebbe non essere convocato per il ritiro della Fiorentina, inizierà lunedì, e chiaramente se ci saranno dei giocatori che non sono convocati e che dovevano essere convocati, allora inizieremo già a parlare di cessioni imminenti, quindi stiamo a vedere queste cose.
0: Benissimo Lorenzo, grazie, buon fine settimana e buon lavoro.
1: Ciao,
0: a
1: Lorenzo.
0: Tutta la redazione di Tutto Mercato, ragazzi, Web, ciao. Grazie ancora. Allora, avviso ancora i nostri ascoltatori, già si è prenotata una persona, vi potete prenotare per il prossimo blocco per fare una domanda al trio Impallomeni Braglia Orlando. Loro tre, se volete fare una domanda, sono a vostra disposizione. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati, Stefano, di nuovo. Bentrovato.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao Marco,
0: intanto chiedo a Claudio che, di preparare magari anche qualche audio per rispondere agli ascoltatori appena possibile. Qualcuno ci chiede se stessero aspettando Ancelotti come CT. Io non lo so, sinceramente mi sembra che rimanga al Brasile e continui a fare il suo lavoro.
1: Ma sì.
0: Quindi, anche se poi tu mi dici, ma è adatto per allenare il Brasile? No, io la penso come Romario, non è CT per il Brasile.
1: Romario ha detto questo?
0: Sì, sì, sì. Ha detto Romario, Romario ha detto gli straccerebbe il contratto.
1: No,
0: sì.
1: Questa è una
0: Si va a vedere, avvelenatissimo in un, sai, in queste trasmissioni.
1: Termination.
0: Ha detto sarei andato al termine della partita all'interno dello spogliatoio, gli avrei stracciato il contratto e mandato via.
1: Hai capito? Un po' forte, proprio forte. Cosa, però rende un po' l'idea,
0: però rende l'idea di come, no?
1: Due imbarazzo.
0: Imbarazzo, sì, imbarazzo generale. Allora, ci sono? Li andiamo a salutare? Super Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato Simo, ben trovato anche a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, sul portierone, un abbraccio a tutti.
0: Tra poco arriva anche il direttore De Paola che mi ha chiesto un attimo di ritardo per risolvere una questione. Allora sentite, io prima facevo una valutazione con Stefano, adesso prima e poi voglio sentire un po' il vostro pensiero. Siamo a un mese dall'arrivo di Carnevali, è arrivato solo Ecator. Ho capito,
1: già vai su.
0: Ho capito, un mese è arrivato, vi aspettavate di più, va bene così? Tutto ok, Braglia, che tu insomma hai sempre fatto le lodi giustamente a Carnevali, ma ti aspettavi qualcosa di oppure c'è tempo, aspettiamo?
2: No, ascolta, diamo tempo, è appena iniziato anche il mercato, per cui non è che pronti via uno può essere pronto, non penso che la Juve prima di un mese fa potesse o avesse contattato Carnevali. Sì, può averlo contattato una settimana, 10 giorni prima. Però diamo tempo al tempo, perché comunque ha davanti una bella sfida, perché sicuramente ha davanti una bella sfida, però è arrivato Carnevali, è arrivato Massara e stanno costruendo le basi per poi dopo, spero e penso e sono sicuro di questo, che faranno la rosa altamente competitiva per poter vincere il campionato.
0: Quindi tu pensi che la Juve possa lottare per lo scudetto il prossimo anno?
2: Sì. Non ho il minimo dubbio su questo, è troppo tempo che la Juve non vince, per cui sicuramente prenderanno qualche giocatore magari sconosciuto, magari che noi non conosciamo ma che loro conoscono molto bene, come ha fatto col Sassuolo Carnevali. È vero che la Juve non è il Sassuolo, però io mi fido ciecamente di quello che sono le qualità e l'esperienza di Carnevali.
0: E se ti dovessi chiedere in questo momento chi ha il compito più difficile tra Carnevali, quindi la struttura della Juve, e D'Amico, il direttore sportivo della Roma che lavora con Gasperini, che come mi risponderesti?
2: No, tutte e due hanno, secondo me sono due squadre che per me l'anno prossimo combatteranno per vincere il campionato. Sono squadre, di questo te lo ridirò in tutte le trasmissioni che se avrò
0: piacere. Basta dirlo una volta.
2: Ma per me Juve e Roma sono le maggiori candidate.
1: Benissimo.
0: Ah no, vabbè, però voglio dire, lui
1: mi
0: la pensa così.
1: Mi devo preoccupare.
0: Ho capito, ti devi preoccupare, il pensiero ci sta.
1: Insomma.
0: Mi devo preoccupare più io, no? Tu devi essere
1: no,
0: contento.
1: No, nel senso queste sentenze, capito?
0: Capito.
1: 10 luglio.
0: Orlando, tu invece che idea hai, rispondendo un po' agli stessi quesiti che ci siamo posti in questo momento?
3: Guarda, in linea di massima sono d'accordo con il discorso di Simone, però ti dico la verità, qualche colpettino in più me lo sarei aspettato.
0: Cioè non ti saresti aspettato solo Ecator dopo un mese?
3: No, qualcosina in più. Capisco che è appena arrivato, capisco che il mercato è lungo, però mi sembra, non so se sono i giornalisti che interpretano, però mi sembra che anche Spalletti dimostri di essere un po' impaziente in questo momento, no? Perché comunque non manca molto al ritiro e sappiamo bene che gli allenatori vorrebbero già partire, no? Non dico con la squadra al completo, però insomma con delle certezze in più, ecco, mi sarei aspettato, cioè, qualcosina in più, dai, qualcosina in più, però come ha detto Simone, bisogna dare il tempo perché sono appena arrivati.
0: Lavoro più difficile quello di Carnevali o quello della Roma con D'Amico e Gasperini?
3: Ma secondo me quello della Juve è più difficile.
0: Lo ritieni più, più complicato perché la Roma ha una base come squadra più importante?
3: Sì, c'è una base, non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, anche se l'obiettivo molto probabilmente sarà quello, e la Juve parte da molto più lontano rispetto alla Roma, e sappiamo bene, no, che come sempre, dai, la Juventus deve vincere, la Roma se arriva seconda o terza ha fatto un grande campionato, fa tutta la differenza del mondo. Ad esempio mi sta piacendo il Milan a me personalmente,
0: sì,
3: perché è sceso in campo Cardinale, perché
0: ha già fatto due acquisti di spessore, ragazzi.
3: Sì, insieme a Morin, insomma, stanno facendo le cose insieme, cosa che prima non era mai stata fatta. Poi dopo non so dove arriveranno, però la sensazione è che il Cardinale forse abbia capito che quest'anno non può sbagliare, e oltre a mettere mano al portafoglio con l'allenatore mi sembra che ci sia una certa sintonia. Mi piace come si sta muovendo, non so voi cosa ne pensate.
0: Stefano, vengo da te, rispondiamo anche a un altro Stefano che scrive al 331-8200-213 per Piccari. Per me Carnevali in un mese avrebbe dovuto fare almeno 2-3 acquisti, ma io non ho detto questo però, eh. Vabbè, Malagò invece che in 20 giorni non ha scelto nemmeno il CT, è tutto ok? Ma io veramente ho chiesto solo se in un mese vi aspettavate questo, sta facendo bene di più, doveva fare di più, di meno. Io non ho detto che doveva fare tre grandi acquisti, però ho detto un
1: mese. Ma io mi prendo ancora del tempo, insomma, certamente Cator non è che scuote di felicità il mondo bianconero, però insomma, attendiamo, da un mese che si è insediato in un club prestigioso qual è la Juventus, attendiamo l'abilità di questo dirigente che è valido.
0: Certo,
1: poi
0: certo.
1: Non vanno in campo, ripeto, io ho sempre detto Paratici, Giuntoli, Gomolli, Carnevali, Massara, non ci vanno loro in campo.
0: Sì, sì, sì, sì. E c'è anche Gianni che ci scrive, c'è anche il Mondiale di mezzo e la Juve ha tanti esuberi, quindi deve lavorare anche in uscita. Poi Roberto scrive, probabilmente Braglia non è minimamente a conoscenza dei calciatori che deve piazzare la Juve con contratti molto onerosi. Hai capito Braglia? Ce l'ha con te Roberto.
2: No, vabbè, ma quello è un compito difficile, ma sono d'accordo con l'analisi di Roberto, non è che io non sappia quello che è economicamente i contratti dei juventini, e forse quella è anche la difficoltà che può trovare, che possa trovare Massara e Carnevali. Ma detto questo, per me alla fine della fiera anche l'acquisto di Massara può essere propedeutico per poter vendere, tramite le conoscenze che può avere anche Massara, i giocatori che devono vendere per poter avere i soldi poi per comprare qualche giocatore. Però vabbè, io sono sicuro sull'operato di Carnevali e Massara.
0: No, ma io infatti ti ho fatto la domanda apposta a te perché, esatto,
2: una rosa di, non sono così convinto come diceva Massimo, e allora io sì, sono d'accordo, perché l'ho detto anche nella tua trasmissione, in merito alla presenza di Cardinale, che c'è una positività in più. Mi aspetto dalla società le conferme di quei tre giocatori che ti ho già detto nella tua precedente.
0: E ridimmeli di nuovo, ridimmeli.
2: Perché io sono curioso di vedere adesso se dovesse ipoteticamente la Francia vincere il mondiale, se Maignan e Rabiot resteranno al Milan. La conferma di Maignan, Rabiot e Pulisic.
0: Allora, Maignan, Rabiot.
2: Anche se Pulisic è infortunato, ma comunque è un giocatore che da un punto di vista di qualità può alzare la qualità del Milan quando sta bene. Però Maignan e Rabiot ho qualche dubbio
0: che possono rimanere
2: il mondiale.
0: Però io l'ho detto ieri e lo ribadisco, c'ha un contratto lungo Maignan, cioè nel senso Filippo Galli ieri ha detto se vuole andare via andasse via, perché ha detto non deve rimanere se non ha la voglia di rimanere al Milan, però deve portare qualcosa lui perché c'è il contratto fino al 2031.
1: Vabbè, se lo vendi sono dei milioni.
2: Dubbio, ma se arriva una squadra inglese o che sia che gli offre i milioni che il Milan vuole, se uno non vuole rimanere va.
0: No,
2: cioè, Il problema di fondo è che Maignan è Maignan, nell'economia comunque di un'annata, le prestazioni di Maignan quest'anno le abbiamo viste, e quindi è un giocatore cardine di, certo, di quello che è del mio. Se dovesse andare via lui e Rabiot e Pulisic, ecco, io la forza della società la valuterò quando quei giocatori che sai di che di, la qualità di quei giocatori
1: nell'impedire le cessioni illustri, dai, questo.
2: Esatto.
0: Allora sentite, c'è un ascoltatore che vuole farvi una domanda al 331 8200 213, che si è prenotato prima, che oggi gli avevamo dato questa possibilità. Allora sentiamo a chi vuole fare la domanda. Qui c'è in Pallomeni Braglia Orlando, magari la può fare a tutte e tre, vedete voi. C'è Mattia, giusto? Mattia, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Vai, fai la domanda.
4: Complimenti per la trasmissione.
0: No, grazie.
4: Sei bravissimo.
0: Figurati, grazie.
4: Vai. Volevo chiedervi come mai, io sono nostalgico degli anni 80-90, dei numeri 10. Come mai non ci sono più numeri 10 come prima? Quando prima avevamo tanti Totti, Baggio, Del Piero, ma io ho visto i migliori calciatori, dal Cagliari di Francesco, di questi qua. Non ci sono più questi numeri 10, non esistono più. E poi troppi stranieri, che andiamo a comprare stranieri anche che fanno ruoli minori, spendendo 15-20 milioni, quando ce li abbiamo a casa, ce li abbiamo in Serie D. Cioè noi non dico, ma non compriamo questi stranieri che poi vanno in panchina o non sono fenomeni.
0: Bene.
4: Cioè compriamo quelli buoni, non
0: certo,
4: quelli
0: certo,
4: che abbiamo tantissimi italiani.
0: Bene, di che squadra sei? Così ti rispondiamo.
4: Perché questi numeri 10 non ci sono più, non crescono più perché il calcio è cambiato. Come mai?
0: Bene, bene. Di che squadra sei, Mattia?
4: Io sono di Cagliari, Porta Cagliari, però sono romanista.
0: Ah, vabbè, allora benissimo. Allora ti faccio rispondere a tutte e tre un pensiero veloce: come mai non ci sono più i numeri 10? Grazie, Mattia. Grazie. Continua a seguirci, un abbraccio. Stefano, perché non c'è
1: perché
0: più il numero 10?
1: L'ha detto lui anche nella domanda: è cambiato il gioco. Quindi il gioco
0: colpa del calcio che è cambiato.
1: Diciamo si è affievolito, se non è proprio estinto questo tipo di ruolo.
0: Okay.
1: No? Il magico 10.
0: Orlando, perché non c'è più il 10?
5: Sì, quello che dice Stefano è vero. Lui ha detto anche degli stranieri, sono d'accordo sulla sua analisi. Io credo però che siamo anche in un periodo troppo lungo di sfortuna, che non sta nascendo un giocatore di talento con quelle caratteristiche, perché se tu nasci che sei Baggio o del Piero, che hai quelle caratteristiche, prima o poi tu vieni fuori. Perché la qualità esce alla distanza, giusto? Quelli bravi se ne accorgono. E in Italia adesso, se andiamo a vedere, di giovani e anche nelle giovanili delle nazionali, i giocatori con quelle caratteristiche non ce ne sono.
0: Vengo da te, Simo.
5: È preoccupante, dico.
0: Preoccupante.
5: Molto.
0: Simone, Braglia.
2: Sì, sono d'accordo, ma aggiungo anche che purtroppo schematizziamo troppo già a 12, 13, 14 anni quello che è la fantasia di un ragazzo, che lo andiamo a limitare con discorso tattico. Cioè quando tu vedi non li facciamo divertire, non li facciamo esprimere il l'estro che questi giocatori hanno, li vincoliamo troppo a quello che è una questione tattica e quindi vengono aperti, non li facciamo esprimere il l'estro che questi giocatori hanno, li vincoliamo troppo a quello che è una questione tattica

0: frenetico e senza logica di questi ultimi tempi, ad esempio prestiti di giocatori non Chelsea, lo vado a edulcorare, che tornano alla base il 90% delle volte. Ma io sto calciomercato frenetico però non lo vedo, Daniele, cioè a quale ti riferisci? Frenetico, qui stiamo parlando da giorni di Ghila e Gonzalo Ramos, adesso Cala Ili che ha preso l'Inter, e Cator, Atta, cioè, è molto attiva la Fiorentina. Il resto mi sembra.
1: Tra l'altro, ha fatto un'operazione colossale.
0: No, ma
1: 25 sulla futura rivendita del 30%.
0: No, chi ci guarda? Hai capito? Però bel colpo ha fatto la Fiorentina,
1: Sì, no, Massimo. Dico, 30% è tanto sulla futura rivendita.
0: Bel colpo ha fatto.
2: Che Paratici
0: Si sta muovendo bene.
2: Si sta muovendo bene.
0: Però mo deve cedere, perché insomma deve per forza.
2: No, deve cedere, però ci sono, lo ha già detto, ci sono dei giocatori. Ora Nicolò l'altro giorno ha detto Fagioli può essere sacrificato.
0: Sì, pure oggi l'ha ribadito. Io ho detto che danno via il migliore mezzo.
2: Sì, può essere che un sacrificio, però se poi tu rifai una squadra all'altezza, il sacrificio vale.
0: Però io ho detto, mi sono permesso, Massimo, oggi di dire a Nick, ok, va bene tutto, però non ci dimentichiamo che l'anno scorso furono spesi 90 milioni e furono dati 7-8 al mercato della Fiorentina, voti altissimi. Capito? Quindi è partito bene, ma sta seguendo un po' anche la scia dell'anno scorso. Era partita forte la Fiorentina, quindi
2: no, era partita forte, ci mancherebbe altro, però più che altro era legata al fatto dell'allenatore, secondo me, Marco, di Stefano Pioli, il progetto, perché se andiamo a vedere i giocatori che aveva comprato la Fiorentina, poi non erano giocatori che davano tutte queste garanzie, secondo me. Quelli di quest'anno, Atta, mi sembra un buonissimo giocatore.
0: Dragusin è pure buono.
2: I due centrali sono.
0: Non
2: sono
0: conosco
2: bravi.
0: Vieri o Vieri, come si chiama, non lo so, adesso mi dovete.
2: No, però io l'ho visto poco su YouTube, ripeto, è un difensore di un metro.
0: E io l'ho visto che gioca molto d'anticipo.
2: Gioca tantissimo, forte di testa, è distretto col piede. Cioè, poi la Fiorentina, siccome giocherà col 4-3-3, comprerà anche due esterni, se non di più, offensivi. Insomma, mi sembra che stia lavorando bene.
0: Sì, però volevo farvi una domanda. Oggi leggevo che Allegri vuole valutare bene la coppia Anghissà-Lobotka, cioè ripartire da questa Max coppia, perché comunque sono due centrocampisti importantissimi.
3: Perché vuole Rabiot.
0: E cioè vuoi mettere Rabiot vicino a loro?
3: Allegri vuole Rabiot.
1: Ma no, ma non è possibile.
2: Ma sta meglio a Milano.
1: Ma no, ma poi guadagna
0: troppo.
1: Ma
0: c'ha McTominay, che fa?
1: Sì, ma guadagna troppo, poi non...
0: Guardate che il centrocampo del Napoli con la botta Anghissà e
1: McTominay. Se vince il titolo mondiale può decollare altrove.
0: Tu che dici, Simone, Lobotka non rimane?
3: No, non so se ad Allegri piace Lobotka.
0: Ma io non ci credo che
1: come fa a non piacerti Lobotka, cioè,
0: no, però parecchi dicono
1: male,
0: questa cosa, come mai?
1: Sì, ma comincia male, Marco.
0: Comincia male,
2: non ama, cioè, regista, hai... No, questo è vero.
1: Vabbè, allora ho capito.
0: Allora, ma come vuole giocare?
1: Cioè,
0: scusa.
2: Stefano, sono d'accordo con te.
0: Però scusatemi, siccome dicono che
1: lui arriva
0: fare...
1: a Napoli e mette in discussione Lobotka,
0: però scusatemi,
1: andiamo in ferie.
0: Sì, c'è un trampo, c'è una fa caldo. No, però voglio dire, lui dice che arriva e vuole fare il 4-3-3, il 4-3-3, che fai se non c'hai Lobotka? Come fai? Lo fai così? O no?
2: Vuole fare il 4-3-3, ok.
0: Così mi hanno detto, sì, Massimo, io non lo so, sai,
2: No, col 4-3-3 ci vuole assolutamente Lobotka.
0: Non puoi privarti di Lobotka, dai, parliamoci chiaro, se vuoi fare quel tipo di modulo.
2: Cioè, secondo me...
0: Sono chi ci gioca lì in mezzo, scusa.
2: Almeno che la società non decida di sbarazzarsi di Lobotka, è un giocatore talmente forte che nessun allenatore, specialmente in Italia, penserebbe di privarsi di un giocatore così. No, saranno voci che girano, ma
0: sì, per carità, ma pure Anghissà, ragazzi, che in scadenza,
1: ma non ci credo.
0: Non ci credi? Tu rimani pure Anghissà?
1: No, non credo a questa storia che Allegri non vuole Lobotka.
0: Non ci credo. Dicevi, ma
3: uno dei due, secondo me,
1: vabbè, perché vogliono andare via uno dei due, perché forse andrà via, ma non perché Allegri dice no, non li vuole, dai, su, non sta in piedi, dai. non ci credo.

0: Eh? Ma non ci credo.
1: È quello che si legge sul giornale.
0: Sì, ma lascia perdere Rabiot. Che c'entra, però insomma, ma... non è che Allegri arriva, Lobotka no, ma dai, non ci credo.
2: Io, se ti devo dire la verità, se mi tra Lobotka e Anghissà non perderei mai Lobotka. Poi non lo so, Simone,
1: se è un pallino anche di Spalletti,
2: Sì, sì, sì, un pallino anche di Spalletti.
0: Ma adesso questo è un altro discorso. Valutiamo tecnicamente la perdita di un'eventuale, insomma, partenza di Lobotka. So, il Napoli perde tanto, no? Perderebbe tanto.
2: Miseria,
0: Non lo so, poi se vogliamo di va bene.
3: Stefano, il faraone ha detto ma Max è un aziendalista,
0: Ho capito, però. Vabbè, allora giocassero con
2: No, come dire, se cedono qualcuno è d'accordo, questo vuoi dire, Massimo?
3: Io l'ho interpretata così.
2: Poi la vedo pure io come te, se no non dici che aziendalista, vuol dire che se la società decide di fare qualcosa, l'allenatore
0: è forse
2: d'accordo,
0: anche il calciatore se ne vorrebbe, non lo so. Se il calciatore se ne vuole andare è un altro discorso, ma non credo. Allegri arriva a Napoli e dice no, Lobotka, sai, non mi piaci tanto, adesso mi mento un altro.
2: Secondo me rimane. Simone, per te
0: Uno dei punti di forza del Napoli è proprio il centrocampo. Che e vai a toccare il centrocampo.
2: E poi glielo dai Juve, Lobotka.
0: No, dai, non c'è.
2: Ci credo poco. Tu, Simone?
1: È sempre una questione di argent.
2: L'argent è fondamentale, su questo sono d'accordo.
1: Però il Napoli, comunque, l'ultimo bilancio non era.
2: Vuole fare la politica lì della riduzione degli ingaggi, vuole ridurre.
1: Guardate che non è.
0: Capisco, sono d'accordo.
1: Noi ragioniamo da un punto di vista tecnico. Dopo c'è di mezzo, c'è di mezzo anche
0: ma ne deve sistemare parecchi.
1: La sostenibilità.
2: Aspetta, ci sono due messaggi, uno audio e uno scritto. Allora, Antonio ci scrive: ad Allegri piace uno strutturato davanti alla difesa, come Van Bommel. Ve lo ricordate, no? Van Bommel, è vero, che era molto.
0: Dove sarebbe? Chi sarebbe questo strutturato?
2: È strutturato chi è? Ne prende uno, perché non mi sembra che ci sia un giocatore con quelle caratteristiche davanti alla difesa. Cioè.
0: Bergen, quello là.
2: Ma poi se fai il 4-3,
0: no, Bergen.
2: Poi c'è un audio, chiedo in regia se possiamo sentirlo, se è sul tema.
4: Ciao Marco, con tanto rispetto per Braia, però gli vorrei chiedere a lui perché lui mette a solito piano le certezze che ha da Juve, che secondo me sono poche, visto l'annata come è finita, e quello che deve fare, con quelle che ha già creato la Roma, per esempio, che sono le certezze della Roma, sono molto di più. Ha un anno di lavoro con Gasperini, cambierà pochissimi giocatori, non può dire che la Juve e la Roma sono sullo stesso livello per vincere lo scudetto. La Roma, secondo me, va per vincere lo scudetto. La Juve deve costruire le certezze che ha costruito la Roma e poi punterà lo scudetto.
0: Va a vincere per lo scudetto.
2: A me sembra un po' pure questa. Rispondi tu, replica e sbraglia, replica.
0: Dovrebbe lottare.
1: Ma mi sembra di aver sempre parlato della Roma, anche l'anno scorso, su quello che sono le certezze della Roma. Io l'anno scorso avevo detto che la Roma non avesse avuto, secondo me, la problematica della diatriba interna tra Ranieri e Gasperini, secondo me la Roma aveva anche l'anno scorso la possibilità di poter vincere lo scudetto. E ridico, come ho detto prima, che io non è che ho detto che la Juve è sullo stesso livello della Roma, ho detto che Juve e Roma
2: lotteranno per lo scudetto. Ma io infatti ho capito benissimo.
1: Io poi dopo stare a disquisire... Chi può vincerlo di più
0: il Como non ce lo metti
2: però dai
1: no ha preso diversi giocatori
2: certo. ha preso un altro due giocatori
1: anche
2: giovani.
1: Vedi liberali si parla anche
0: Come lo vedi alla Juventus
1: in questo momento, però in questo momento aspetto.
2: Tu dici prima, per lo scudetto c'è la Juve,
0: c'è molta confusione.
2: Lui si fida dell'accoppiata.
0: Si è dimenticato
2: dai.
0: Il Como, bravo.
2: Mi devo fermare, che arriva anche il direttore De Paola. Che c'è un altro argomento.
1: Non mi sono dimenticato del Como,
2: non so, dimentica.
0: Stai sparando un po' qua e là.
2: Ma dai, adesso si carica per la seconda parte. Facciamo un break.
1: No, vi dico anche che secondo me il Cator diventerà un ottimo giocatore.
2: Ma vabbè, ho capito, ma sono adesso, d'accordo con te.
0: Allora dobbiamo fare una rubrica nella prossima stagione, le profezie di Braglia.
2: Ma qui, però guarda che il Cator è interessante. Io
0: ma come prima hai detto? Prima hai detto esordito dicendo la Juve si presenta con Ecator,
2: ma non è sufficiente, però è un buon giocatore.
0: Sì, sì, ma ti salvi in calcio d'angolo. Ho capito.
2: Break. Aspetta, ci fermiamo, arriviamo subito. Break.

0: Vabbè, Alberto, siamo ritornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanà.
1: Eccoci qui, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. E ciao a tutti.
0: Alberto,
1: stavo interrogando sul bullshit, come dicono in Inghilterra.
0: Su chi?
1: Di Braglia, bullshit.
0: Braglia, dai, ha detto delle cose
1: delle
0: importanti.
1: Delle cose veramente che già fa caldo.
0: Beh, però è la sua idea.
1: Le sue analisi, le sue considerazioni ti fanno ancora, ti fanno proprio...
0: No, a me tengono sveglio, dai.
1: È incredibile.
0: Aspetta, c'è Simone Braglia che ci sente. Ciao Simo.
1: Ciao Simone.
2: Oh, ciao Stefano. Vabbè, oh, se te fanno schifo, vado via.
1: No, però sì. Sono state forti.
0: Forti,
1: molto
0: ha fatto
1: forti.
0: Dichiarazioni forti oggi. Che non ha sentito.
2: No, vabbè, ma non sono dichiarazioni non ragionate.
1: Ma certo,
2: per me. Io la vedo così, poi per l'amor del cielo.
1: Ma pure pensate.
0: Certo, così.
2: Tante volte ci azzecco.
0: Certo. Massimo Orlando,
1: ciao
0: c'è.
1: Massimo
0: di nuovo.
3: Buon pomeriggio. Ciao,
0: e
3: ciao.
0: C'è anche con noi il super direttore Paolo,
1: ecco,
0: De Paola. Ciao Paolo, porta un po' di ordine qui, caro Paolo.
1: Un po' di equilibrio, di ordine, un po' di piedi per terra, sì, qua, caro
2: detto,
1: Paolo.
2: Simone, che ha detto?
0: No, Simone ha detto, ha la sua convinzione che Juventus e Roma al prossimo anno, ha molta fiducia in Carnevale, che Juventus e Roma al prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Perché io ho chiesto qual era il compito...
1: No, tu hai detto, Carnevale è un mese esatto da
0: esatto.
1: Sua... Il primo acquisto è stato Hecator.
0: E poi niente. Adesso. Mentre Gasperini voleva Greenwood, non è arrivato.
1: Quindi
0: adesso ho chiesto qual
1: Simone
0: è il compito
1: che...
0: più difficile tra le due squadre per accontentare praticamente gli allenatori. Perché poi bisogna accontentare da una parte Spalletti e dalla parte Gasperini. E allora mi ha risposto Braglia, faccio il riassunto, che lui è molto fiducioso in Carnevale, su questo in parte anche io, e ha detto, dice, secondo me Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Hai capito? Questo è un po' riassunto. Paolo, tu che dici? Così rispondi.
3: Ma
0: anche
3: guarda,
0: tu. Anche
3: il fondamento c'è nel senso che tu hai grande fiducia per esempio negli allenatori. Io ho fiducia enorme in entrambi gli allenatori, Gasperini e Spalletti. Però
0: sì. Concedo
3: a Gasperini qualche... piccolo vantaggio, nel senso che diciamo ha avuto più a lungo la formazione tra le mani, ha avuto la gestione di molti giocatori e diciamo sta cambiando ancora in corsa, avendo per esempio lui un buon attaccante su cui puntare, che è Malen. E dall'altra parte invece la Juventus diciamo deve fare una piccola grande rivoluzione ancora, quindi io non so se la Juventus potrà essere realmente pronta. Sembra veramente un discorso strano, perché questi discorsi qua uno non si sognerebbe mai di farli. Nel senso che la Roma diciamo ha in vantaggio sulla Juventus, sì, solitamente Juventus, Milan e Inter partono sempre favorite,
0: certo.
3: Però in questo caso entrambe stanno facendo una rivoluzione fondamentale, importantissima, e ribadisco, a Gasperini ha un anno completo in più di vantaggio.
0: Però Paolo, ti posso dire una cosa, che secondo me il prossimo anno Gasperini c'ha un compito più difficile, perché devi prima di tutto stai in Champions. Devi avere una squadra ancora più forte, perché devi fare Champions e campionato. La Juve deve rincorrere, cioè deve scalare. La Roma già è in una posizione, cioè per me c'è un compito più difficile.
3: No, è probabile, guarda, se tu la metti su un piano di obiettivi da raggiungere, la Roma diciamo doveva migliorare una posizione importante dell'anno scorso e quindi qualificarsi in Champions. Ce l'ha fatta,
0: sì.
3: È un'asticella più bassa per la Roma. Adesso che devi fare? Devi andare, secondo me, ecco, non è che puoi pretendere lo scudetto, potrebbe candidarsi, ma non è che lo devi pretendere. Invece per la Juventus lo devi pretendere, nonostante possa avere uno svantaggio rispetto alla Roma. Quindi io capisco quello che dici, però ecco, la Roma non ha un obbligo che invece ha la Juve.
0: E questo pure ci sta, come diceva prima anche, mi sembra, Massimo, su questo discorso. Però vi faccio allora un'altra domanda. Vi do tre nomi di allenatori: Spalletti, Allegri e Sarri. Chi è che deve dimostrare molto il prossimo anno tra questi tre?
1: Stefano. Tutti e tre.
0: Però quello che deve...
1: Però se devo fare una classifica, direi pari merito Spalletti, Allegri. Più Spalletti che Allegri. E poi Sarri. Perché Sarri è un anno zero. Quindi c'ha questo credito. Allegri deve darci una risposta.
0: Va nella squadra più forte?
1: Se ci sei, batti un colpo, cioè nel senso, se sei super max, come la tua storia dice, ti devi presentare a Napoli, c'è pochi attenuanti. E ce l'ha pure Spalletti, pochi attenuanti. Perché ci deve far capire se, come penso spero che insomma possa essere quel grande allenatore che è, oppure che quella ferita in nazionale è stata una ferita difficile da assorbire, perché questo è un po' il dilemma psicologico di Spalletti. Cioè Spalletti, il problema di Spalletti è la tesi, è il suo modo di stare dentro la Juve. Non è indiscutibile da un punto di vista delle capacità tecniche,
0: però deve farci capire se è da Juve, dai, parliamoci.
1: No, da Juve no, lo è. E se ha superato quella roba lì. E nella gestione anche comunicativa di alcune sconfitte, a un certo punto, insomma, è come sai quando prendi una cosa che dici guarda che c'è stato per poco, ti sei salvato, cioè, no, ma a me non è successo niente. E invece è successo parecchio, perché la Juve è andata in Champions League per demerito della Juve. E quindi lui deve dare una risposta in questo senso, cioè okay. Si deve rimettere, si deve tarare. Cioè, l'unico mio dubbio è quanto questa ferita in nazionale se la sta portando.
0: Sei ancora dentro?
1: Okay. Secondo me qualcosa.
0: Orlando, chiedo anche a te, dai, facciamo un giro su questi tre allenatori, così mi dite un po' la vostra. Sarri, per esempio, ha cominciato ieri la prima osservazione dell'Atalanta. Ci sono delle immagini dove lui cammina e guarda questi giocatori, quindi prende conoscenza ai primi allenamenti. Deve anche lui ripartire, no? Da un lavoro nuovo, quindi un corso nuovo, riportare un 4-3-3 in un ambiente dove ha giocato in maniera diversa fino all'altro giorno. Allegri va al Napoli, il Napoli è una squadra forte, arriva da seconda, e Spalletti deve ripartire con la Juve. Qual è?
4: Ti faccio una classifica. Il primo è Allegri, per forza. Va in una della seconda squadra sulla carta più forte del campionato. Ha fatto male nell'ultimo anno, negli ultimi anni. Come ha detto Stefano, se vuole ritornare al Supermax deve fare risultato a Napoli. C'è poco da dire. Poi dopo con questa squadra, poi se gli vendono 5 giocatori ne discuteremo più avanti, però ad oggi io metto Allegri come allenatore che deve fare di più. Spalletti, sì, è vero tutto quello che ha detto Stefano, però dipende da che mercato gli faranno. Perché ragazzi, gli allenatori sono importanti, ma senza giocatori non si va da nessuna parte.
1: No, Massimo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel finale della stagione lo scorso anno bastava veramente un po' di mestiere. Cioè, dove sono mancati Spalletti e Allegri? Nella loro forza, nel loro punto di forza, il mestiere. Mm-hmm. Cioè, certo. Vecchie volpi come loro, non puoi farti fregare all'ultimo, mezzo centimetro. Cioè, qui... Poi puoi avere Open Data, puoi avere anche quello che ti pare, non c'è giocatore, siamo d'accordo, ma vale per quest'anno. Mm-hmm. Per lo scorso anno però lì ti è sfuggito qualcosa, cioè, non è stato spiegato fino in fondo cosa è mancato lì. Certo. Ragazzi, questa è stata una corda, da un punto di vista proprio del raggiungimento di un risultato a livello sportivo, e c'è un buco là, che ci manca qualcosa,
4: No, è vero, ma nessuno dei due ha dato
1: esatto.
4: È vero, su questo
1: ma aspettavo da due persone vincenti, due allenatori vincenti, esperti
0: che
1: come loro,
0: che c'entrassero almeno il minimo obiettivo, dai.
1: Come fai?
0: Almeno quello, ce l'avano in mano tutte e due, Braglia e poi
4: con Sarri parte con un nuovo progetto e a lui gli si deve dare comunque un po' di tempo, ecco. C'è un cambiamento
0: però forte. Parte con una squadra forte,
4: No, parte
0: cioè
4: con una
0: Sarri ha
4: forte.
0: Una squadra forte che non aveva mai avuto negli ultimi anni,
4: No, ma infatti parte con una squadra forte che però ha giocato per 10 anni in un certo modo.
0: Ho capito, però lì ci deve far vedere anche quanto è bravo lui.
4: Ma certo,
1: però sta all'anno zero, ecco perché poi capito, poi al terzo, no? Gredino più basso del podio, dai.
0: Discorso, guardare Marco, che è condannato a far bene pure lui,
1: Ma sì, Marco, però tu hai detto tre nomi e uno fa il podio.
0: No,
1: e
0: io
1: ho messo a pari merito, poi sono d'accordo con Massimo,
0: però
1: forse un po' più allegri di Spalletti, ma
0: compito importante.
1: Oh, sarà Juve,
0: Braglia, mi lascio il direttore per ultimo, Braglia.
5: Avrei voluto sentire il direttore prima, ma va bene, ok.
2: Ma
1: beh, certo, ti faceva comodo. E ti faceva comodo dopo la prima mezz'ora un po'.
2: Ma vabbè, mi faceva comodo, non è che io copio quello che dice il direttore.
1: Ti aiuta, diciamo che è un sostegno, visto anche.
0: Vai, vai.
1: L'età che avanza, quindi.
3: Non fare incazzare, non è giusto.
0: Vai, sì.
2: Me fanno sempre incazzare
1: e tu ci caschi ogni volta.
0: Vai, vai, sì,
1: vai, dai, vabbè, dai, vabbè. Vai, vai,
0: allora
1: vai.
0: Tu che
2: no,
0: fai?
2: Vabbè, io se devo fare il podio Allegri, sicuramente per quello che ha detto Massimo, sono d'accordo su quello che ha detto. Spalletti no, secondo me io mi fido della società e quindi Spalletti mi fido di quello che poi sarà, quelle che sono state le richieste di Spalletti. Io dubito che Spalletti possa essere aggredito e avere ancora il tarlo della nazionale.
0: Okay.
2: Quello che invece, secondo me, sono d'accordo con Marco invece sul discorso di Sarri, e non capisco a livello di programmazione la programmazione dell'Atalanta. Prendi un allenatore, pur valido che sia, in una squadra che comunque ha preso due elementi, anzi un elemento, ma ne ha due di elementi nel settore giovanile, Roberto Samaden e Michele Sbravati, che lanciano giovani a più non posso, e Sarri i giovani non li lancia, non li ha mai lanciati nel suo passato da allenatore, o ne ha lanciati meno di quello che avrebbe potuto lanciare. Per cui sul secondo posto io metto Sarri, perché comunque sia voglio vedere se dimostrerà quello che è la programmazione di una società prestigiosa che è sempre vissuto sul lavoro del settore giovanile.
0: Sai che mi piace questa sottolineatura. E intanto invito gli ascoltatori a fare delle domande ai presenti, quindi De Paola, perché sono arrivate una domanda per Orlando, una domanda per Braglia, una per Stefano Impallomeni, sta arrivando anche, ce n'è una anche per De Paola, quindi fate una domanda così proviamo questo finale.
1: Però devo parlare Paolo, Paolo.
0: Sì, sì, c'è Paolo, vado c'è da Paolo. Paolo, approfitto di dire questo. Vai Paolo, vai.
3: La discussione è sicuramente molto stimolante, nel senso che sono allenatori che comunque ti fanno discutere, anche le parole che ha detto Simone sono molto convincenti. Io credo che comunque quello che deve dimostrare di più di tutti, proprio per un recente passato e anche per un corposo presente, vedi lo stipendio che ha ricevuto con 3 anni di contratto, è certamente Allegri. Ad Allegri gli si può concedere, come sempre, come è capitato alla Juve, come è capitato al Milan e come capiterà anche al Napoli, la rosa risicata. Però allora io posso dire una cosa: se il Napoli dice di ti devo vendere 20 giocatori, è un paradosso, no, che ha detto De Laurentiis, prima bisogna vendere e poi comprare, Ghila non è arrivato, insomma sono saltati, segnalato anche da Allegri, io non vorrei che si facesse la stessa commedia ogni volta attorno ad Allegri, per cui lui rimane sempre l'insoddisfatto del mercato. Però io mi domando, ma se hai firmato un contratto di 3 anni, evidentemente le tue garanzie le hai avute, e allora basta con gli alibi. Ecco, questa è la stagione in cui Allegri non ha più alibi. Rispetto all'anno scorso, il parallelo mi piaceva, come sono finiti male tutti e due, devono, sia Spalletti che Allegri, devono dare una risposta, vero? Però il Milan, secondo me, ecco, secondo me ha giocato contro l'allenatore, cioè nel senso che c'è stato, secondo me, qualche cosa di troppo nello spogliatoio del Milan, perché è veramente qualcosa di rinunciatario, di incredibile. Del resto alcuni nomi, 5-6 nomi sono stati fatti, chiamiamoli ribelli nei confronti dello stesso allenatore. Spalletti invece è rimasto stralunato proprio come per la nazionale, ha ragione Stefano, cioè è rimasto sorpreso da quello che non ha visto. Quando uno dice non l'abbiamo sentito arrivare, Spalletti guardava i suoi giocatori e non capiva perché non facevano le cose che lui aveva detto. Questo, ecco, per Spalletti questa è la prova del 9, riuscire a riaffermare certi suoi principi anche con i nuovi giocatori. Tanto è vero, e qua sono d'accordo con Simone, bisogna avere fiducia nella società che magari gli metterà a disposizione anche dei giocatori non eccezionali come nomi, ma che sono affini o funzionali per il progetto di Spalletti. L'ultima su Sarri, io credo che Sarri non è, finalmente, dopo tanto tempo, ha una grande squadra a sua disposizione,
0: sì.
3: Una squadra che è disciplinata sul lavoro,
0: esatto.
3: Una squadra che è organizzata. Quindi ecco, anche qua alibi zero. Io sono credo
0: d'accordo.
3: Che per tutti gli alibi stanno a zero.
1: Però ha ragione Simone, ha colto una...
0: No,
1: cioè, esatto. I giovani sono in contro... Cioè, hai fatto una scelta e c'hai tutto questo, questa tradizione, no, a Bergamo, il settore giovanile, le cose, ha citato anche Sbravate, eccetera, eccetera, che va sulla valorizzazione di, del prodotto, sì, interno.
0: Guardate,
1: mentre
0: che
1: Sarri
0: secondo
1: con
0: me...
1: i giovani.
0: Sarri non può sbagliare. Sarri non può sbagliare quest'anno.
1: Questo aspetto un po' che.
0: Perché non ci sono più scuse. C'è una società organizzata, c'è un direttore sportivo che conosce, c'è una squadra forte e non può sbagliare. E io non voglio cominciare a sentire, ma deve passare dalla difesa 4 a 3. A me personalmente non mi interessa niente questo discorso, perché c'è una squadra forte e devi dimostrare tu di essere un allenatore in grado poi di.
1: C'è un dato interessante sulle difesa 4 a 3.
0: Hai visto in Europa?
1: In Europa, sì.
0: Sì, no, cioè nel mondiale, no? Mondiale, la difesa, sì, 4, sì, della difesa 3.
1: Esatto.
0: È un segnale anche,
1: no,
0: questo
1: è un aspetto, ma magari, sì, sai, può, sì, essere, sì, poi dopo lo capiremo più là se è casuale o meno, ma.
0: Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori per ognuno di voi. Comincio con Stefano Impallomeni. Ti chiedono se questa Roma che verrà più, sarà più attrezzata per il campionato o per la Champions.
1: Per il campionato, però credo che possa fare anche delle belle figure in campo europeo.
0: Ok. Domanda invece per Massimo Orlando: che opinione ha di Grosso e come la vede quest'anno col piccolo salto di qualità e di pressioni che appunto subirà con la Fiorentina? Ti scrive Daniele.
5: Sì, Grosso è un ragazzo molto ambizioso, come giusto che sia. Ha scelto una piazza difficile perché l'ultimo anno è stato, sportivamente parlando, drammatico nella prima parte, e i segni ci sono ancora nella testa dei tifosi, però ha un paratici in più, e questi giorni di mercato mi sembra che stiano andando verso una Fiorentina che può perché l'avevamo detto anche l'anno scorso, che può essere comunque una di quelle squadre che si inserisce insomma in una lotta tra il quinto e il settimo posto. La vedo così, perché questi tre giocatori che ha comprato sono, ti ripeto, ottimi giocatori. E poi so per certo che comprerà altri due esterni offensivi, perché la Fiorentina non ne ha, vuol giocare col 4-3-3, e a me sembra che stia nascendo una buona squadra. E certo, e chiudo, Grosso deve avere anche un po' la fortuna di partire bene, perché la piazza è una piazza che non ti permette di sbagliare nulla.
0: Braglia ti chiede, Giuseppe, se la Lazio rischia di retrocedere.
6: No, non esageriamo. La Lazio ha ben altri problemi che quelli di campo in questo momento, secondo me. Se dovesse risanarsi il problema societario, secondo me la Lazio ha tutti gli strumenti per poter salvarsi in maniera tranquilla. No, non la vedo la Lazio retrocedere in un campionato cadetto. Poi, per amor del cielo, nel calcio sicurezza e certezze non ce ne sono mai. Però non,
0: per me invece
6: non
0: rischia molto.
6: No,
1: addirittura.
6: Allora, se dovesse protrarsi il problema societario e la non convivenza.
0: No, ma non è tanto il problema
1: Venezia,
0: societario.
1: Frosinone, Monza.
0: Ragazzi, però voi l'anno scorso tu la Fiorentina pensavi potesse lottare per non retrocedere?
1: No, vabbè, ho capito, no. Ma ci sono cose eccezionali. Magari fare un brutto campionato, 14° posto.
0: Però non sottovalutate la situazione ambientale. I giocatori si trovano immersi in una situazione.
1: Ho capito.
5: La regina, non la sottovalutate.
1: Ho capito, ma non riuscirà a fare 38 punti, 40 punti la Lazio? Boh, non lo so, Marco,
0: non lo so, io
1: sembra un'esagerazione.
0: Sarò esagerato.
1: No, per carità, io ho capito, ma non mi sembra adesso.
0: Il mercato in questo momento è un mercato di svuotamento di valori.
1: Siamo d'accordo, ma anche se svuoti, ci saranno sempre 3-4 squadre inferiori alla Lazio.
0: Vabbè. Paolo, ti scrivono Allegri sa lavorare con il materiale che ha, spesso vincendo. Conti invece no, vuole e pretende, ma poi in Europa viene cacciato fuori subito.
5: Ma non è vero affatto, perché Conte comunque con il materiale che ha riesce a valorizzarlo, l'abbiamo visto con Neres e con tanti, a Vergara e tanti altri giocatori. Oltretutto vince, mentre Allegri non vince da 7 anni, ha vinto una Coppa Italia in 7 anni,
3: ed non è affatto vero che Allegri sia adatti ai giocatori. Allegri ha pungolo in molti giornalisti che gli fanno da altoparlante e diciamo all'interno della società fa il finto mojo. Poi al di fuori si rivengono a sapere, non l'hanno accontentato sull'attaccante, non l'hanno accontentato sul difensore. Quest'anno sta nella condizione di star muto, cioè deve stare zitto e aspettare quello che gli danno, perché gli danno una signora squadra e anche se gli dovessero togliere qualche giocatore non succederà niente. Quindi sinceramente il paragone tra Allegri e Conte non regge proprio.
0: Va bene, allora ci lasciamo così in chiusura con il gioco per capire chi andrà, chi raggiungerà in semifinale la Francia. Mettimi la base del gioco, Claudio, che così ci divertiamo un attimo, partendo da questa sera. Quindi facciamo un giro proprio, vediamo che cosa, che pronostico esce fuori. Stefano, parto da te, andando appunto alle partite, cominciando dalle ore 21 questa sera con Spagna-Belgio. Chi va in semifinale?
1: Allora, il Belgio sta in salute, non ha niente da perdere, però la Spagna è la difesa migliore del campionato, del torneo. Quindi dico Spagna.
0: Spagna, De Paola.
3: Spagna, tutta la vita.
0: Orlando.
4: Sì, Spagna.
0: Braglia.
7: Spagna.
0: Quindi la prossima semifinale sarà tra Francia e Spagna, base al pronostico. Andiamo avanti. Norvegia-Inghilterra, domani ore 23. Braglia, chi passa?
7: Inghilterra.
0: Orlando.
4: Sì, anche per me, Inghilterra.
0: De Paola.
3: Norvegia è di tanto a pochi.
0: Però. Palomeni.
1: Inghilterra.
0: E andiamo all'ultima, Argentina-Svizzera, De Paola.
3: Beh, Argentina, ragazzi.
0: In Palomeni.
1: Svizzera.
0: Però. Orlando.
4: Dai, dico Argentina anch'io, ma non sono convintissimo.
0: Però. Braglia.
7: La Svizzera ai rigori.
0: Va bene, vediamo. Lunedì ci incontreremo e vediamo un po' chi ci ha preso. Però devo dire che Paolo l'altra settimana aveva detto chiaramente che Ancelotti sarebbe andato a casa.
1: Sì, ma non solo lui, però.
0: Con la Norvegia, ti ricordi, Paolo?
1: Paolo, vedo che sia in Brasile, forse quasi tutto il Brasile.
3: Lo scoglio adesso è sicuramente l'Inghilterra. Però guarda, io vedo questa squadra che gioca bene, per me è la squadra, al di là dei talenti che ha la Francia, che è incommensurabile, però la Norvegia gioca bene, fa un bel calcio, è veramente la squadra più compatta che c'è a questi mondiali.
0: Va bene, sentite, vi faccio prendo una cosa al volo da tutto Mercato Web, perché ha parlato pure Acerbi in esclusiva, ha rilasciato un'intervista e ha parlato del rapporto con Kivu e ha detto: io giocavo, lui allenava. È descritto, praticamente non ha usato nessun altro termine per così, diciamo,
1: che vuol dire?
0: Definire Kivu, no?
1: Non mica l'ho capito.
0: Sono arrivate dedicazioni meno diretto, ma ugualmente efficaci nel far trasparire un rapporto mai decollato con Kivu. È stato descritto dal veterano della difesa con pochissime parole, senza neanche la voglia di aggiungere altro per, diciamo così, definire il tecnico. Io giocavo, lui allenavo, questo era il rapporto.
1: Ah, che non c'era, esatto. Non c'era dialogo. Sì. Ah, ecco, adesso
0: capito. Così.
1: Vabbè, capita.
3: Io in queste situazioni sto dalla parte dell'allenatore.
0: Sì.
3: Mi dispiace, sì. Perché poi sinceramente non è la prima dichiarazione, per carità. Poi, diciamo, poi certi caratteri possono piacere o meno. A me il carattere di Acerbi non è mai piaciuto, dico sinceramente, con tutto il rispetto per tutta la sua storia.
0: Ma no, ci mancherebbe, la sua storia non c'entra niente.
3: Lo so, però dico, mi sembra uno che ha un ego molto forte, diciamo così.
0: Sì.
3: Ha un ego molto forte.
0: Orlando? Non ti è piaciuto, insomma, Orlando?
4: Guarda, credo sia un grande giocatore, ma davanti ai microfoni
0: così.
4: Sbaglia spesso, dunque... diceva prima il direttore, non è la prima volta con qualche uscita infelice, e lo è anche questa, perché se un allenatore
5: non ti vede, sei te che devi certo, dimostrare,
0: devi dimostrare certo, certo,
5: certo. Con l'atteggiamento e tutto. E invece lui molto probabilmente ha fatto l'offesa e giustamente non se l'è cagato, scusa il termine.
0: Braglia, e poi chiudiamo.
7: Ma no, dai, niente. Ma io dico che i giocatori dovrebbero avere quell'umiltà di fare solo i giocatori, e quando vanno a parlare da un punto di vista dialettico devono sapersi esprimere e non esprimere dei giudizi che possono essere lesivi di quello che è stato un'annata e un allenatore. Puoi anche non andare d'accordo, per amor del cielo.
3: Bravo, Simone,
7: anche io, anche io non andavo d'accordo con tanti così allenatori.
1: Ha ragione, Simone. Che
7: però,
1: mi preoccupa.
7: Però non si va mai
0: però,
7: da giornalisti.
0: Aggiungo anche le parole di De Vrij: il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto.
1: Vabbè, ho capito.
0: Mica
1: ho offeso.
3: Noi discutiamo di una cosa che azzera tutto: lo scudetto. Questi giocatori sono stati zitti.
1: Devi stare zitto, giusto. Ma che te metti a parlare dopo lo scudo della doppietta e dici io giocare? Ma ho capito.
0: Va bene, dai, ti sto per salutare.
1: C'ha ragione Braglia.
0: Questa è la cosa. Chiudiamo con la ragione a Braglia, caro Impallomeni. Capito? Chiudiamo il venerdì così. Grande Braglia. Simone Grande, e chiudiamo anche con un messaggio diretto a De Paola, che c'è un ascoltatore che insomma è molto, diciamo, dice: De Paola è un mito, come parla lui di Allegri nessuno, lo adoro il direttore, grande, hai capito? Qui c'è un altro che la pensa come te.
3: Non sappiamo esattamente se è una presa per i fondelli o la realtà, vediamo, rimaniamo nel dubbio.
0: Rimaniamo nel dubbio, va bene. Un abbraccio a tutte e tre, buon fine settimana,
1: ciao
0: a presto.
1: Tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao. Break per noi, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti
0: di nuovo. Allora, adesso facciamo un po' un approfondimento sulla partita di ieri, ma daremo uno sguardo anche a quelle sfide che verranno, appunto, a cominciare già da stasera tra Spagna e Belgio, poi Norvegia e Inghilterra, chiudere Argentina-Svizzera per avere il quadro completo delle semifinaliste. Lo facciamo sempre con il nostro mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, mister, prima tirava fuori un discorso Stefano, così prima di andare alla partita, che mi aveva subito così attratto, ossia il discorso che abbiamo letto che la difesa a 4 è stata preferita in questo mondiale rispetto alla linea 3. Come possiamo interpretare
1: la parte perché finale del campionato mondiale? Esatto. Quasi tutti l'hanno giocato a 4, tranne il Giappone.
0: Che dato è questo, mister? Che indicazione
2: è? È un dato che ci può far riflettere, ci deve far riflettere, nel senso che chiaramente sono quasi tutti difesa a 4, ma con quarti che spingono molto. Oppure, chi non ha i quarti che spingono è perché gioca con tre quartisti e una punta. Okay? Se ci facciamo caso, le squadre 4-2-3-1 principalmente, perché mettono attaccanti veri. Mentre prima, se tu giochi a 3-5-2, sei costretto ad avere le due punte, ok, e almeno un quinto veramente di inserimento e almeno una mezzala veramente di inserimento per avere un attacco organico, diciamo, e organizzato. Se ti metti a 4, sei quasi costretto ad avere comunque, per avere una logica di attacco anche abbastanza plausibile e efficace, sei costretto ad avere i 3 trequartisti e la punta, ecco. Quindi il 4-2-3-1 sicuramente garantisce questo e lo fanno diverse squadre. L'Argentina fa 4-4-2, però quando spinge è perché mette le due punte più Messi a fare il quarto di là, più magari un po' più aggiustato a sinistra per compensare, però mediamente il numero di attaccanti oramai col sistema, chiamiamolo così, liquido, come si usa dire, che è una frase, un termine abbastanza inflazionato, però in sostanza si cerca di più l'equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva indipendentemente dalla difesa 3 o dalla difesa 4.
0: E quindi c'è questa indicazione,
1: sì, perfetto,
0: con esterni che spingono, propositivi. Sì. Venendo invece, mister, alla partita di ieri sera, un dominio, noi prima stavamo chiacchierando con Stefano,
1: abbastanza evidente, diciamo.
0: Ci aspettavamo forse qualcosina in più dal Marocco, ma dall'altra parte c'è una squadra fortissima.
2: Sì, veramente, cioè, se ce l'avevamo già detto all'inizio dei nostri collegamenti, se non becca una buca la Francia, non vedo chi possa metterla in difficoltà. C'è qualcuno che la può limitare, ecco, ma non
0: forse la Spagna, mister, se dovesse passare?
2: La Spagna è un gioco, diciamo, abbastanza palleggiato, però la Francia, quando parte in verticale, ti fa male. Cioè, il Marocco ha provato un'altra arma, cioè ad aspettarli molto bassi, senza aggredire, senza andare a prenderli, ma questi sono forti anche nell'uno contro uno laterale. Esatto. Quindi quando la palla arriva 10 volte in area, prima o poi anche chi calcia da fuori, non è che manca neanche quello, perché ieri ha fatto 2-3 parate sul tiri da fuori il portiere del Marocco nel primo tempo, soprattutto dove poteva già essere 2-3-0 primo tempo tranquillamente. E c'è uno strapotere fisico, tecnico, direi anche la cosa che mi fa più paura è la voglia che hanno questi di vincere, cioè, negli occhi, la serietà, la
1: voglia di vincere la Coppa, secondo me.
2: Sì, non è la Francia spocchiosa, purtroppo, per gli altri, nel senso che era, poteva essere un autogol quello, diciamo, no? Quello di pensare di essere nettamente superiore. No, questi hanno gli occhi della tigre. Quindi quando vanno in campo hanno gli occhi della tigre. Quindi se giocano così, a meno di episodi che possono sempre succedere nel caso, ce lo siamo detti 100 volte, ma se guardassimo il valore reale e le prestazioni fino adesso, vabbè, c'è solo una squadra che vince, ecco, però.
0: Sì, questo emerge, Stefano, questa grande loro voglia.
1: Ma è questo, una determinazione, cioè avevamo il dubbio all'inizio della competizione, abbiamo detto quasi tutti Francia. Alla tua domanda chi può vincere la Coppa del Mondo, ho detto non c'è una squadra più forte della Francia, a patto che insomma, Chiodina non abbia questa presunzione, questa distrazione, che poi questo calo di tensione che ci può più o meno ha avuto nel passato, non nel recente passato, perché ha vinto un mondiale nel 2018, ha perso una finale che avrebbe forse, non dico, qui ci possiamo dividere, ma insomma, se avesse vinto non avrebbe rubato nulla alla Francia 4 anni fa, dopo quella rimontona. E adesso è allineata, una squadra allineata con questo Mbappé che ha, come ha detto giustamente Giovanni, una grande voglia di vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì.
1: e
0: leader, questa nuova veste, riconosciuto, esatto, pure dallo stesso allenatore,
1: cioè non è il diamante da aggiungere in un Real Madrid, ecco, ma è un giocatore proprio
0: riferimento,
1: totale
0: proprio riferimento.
1: Sì, cioè, sì, anche sì, nel fatto, cioè, lì, sai, il discorso che il mister lo sa meglio di noi, tu alleni una squadra, ma quando hai una squadra, più individuale che ci sia, più individualista che ci sia, cioè voglio dire, la Francia c'ha Dembélé, tutti sono tutti carismatici e molto marcati, no, come personalità. Vedere un pallone d'oro, Dembélé, che ha vinto il pallone d'oro, Mbappé non l'ha vinto.
0: Sì, sì.
1: Cioè che praticamente c'è proprio il messaggio in campo che Mbappé è il leader. Sì, cioè il rigore lo batto io. Cioè non è che te lo lascio. E Dembélé è là che fa scudo e poi dopo si leva e c'è il capitano. Cioè ci sono dei ruoli, no, Giovanni, riconosciuti all'interno di una squadra e più sono definiti, più c'è la possibilità e probabilità di vincere alla fine.
2: Sì, sì, sì. Mi ricordo molto, è proprio in questo caso proprio il Messi per l'Argentina, cioè è riconosciuto da tutti come il giocatore, esatto, più forte, ed è riconosciuto da tutti come il leader, ed è riconosciuto da tutti come quello che ti può risolvere la partita. Peccato che la Francia, consapevole ne ha altri 5 che possono risolvere la partita. Cioè, mentre gli altri se steccano i singoli, cioè immaginiamoci la Norvegia senza Haaland, cosa fa? L'Inghilterra senza Kane,
1: cioè, anche questo...
2: e magari Bellingham, ok, sono due. Argentina, chi togliamo Messi? Uno. Sì, ma la Francia se ne toglie anche due, ci sono gli altri tre o quattro, cioè,
1: senti,
2: questo
1: abbiamo...
2: è un problema grosso.
1: È interessante questa cosa qua, sempre andiamo sulla tattica, sì, su questo aspetto. Allora, siamo partiti dalla linea difensiva a 4, non la maggior parte, nemmeno nella fase, diciamo così, nella seconda fase del mondiale, dagli ottavi, tutti hanno giocato dietro a 4. Ecco, invece, Giovanni, se ci puoi spiegare anche ai nostri amici all'ascolto e in visione, cosa può cambiare? Per esempio, ecco, tu hai detto 4-2-3-1, la Francia è riconoscibile, però per esempio l'Argentina è più un 4-4-1-1 con Lautaro, Alvarez, con Messi, dove anche, voglio dire, andiamo ad analizzare i movimenti dei centrocampisti che poi rompono l'equilibrio in senso positivo e che sono un fattore. Bellingham, 4-2-3-1 dietro, Bellingham fa male, sta là quasi, no, in verticale dietro Kane. Però poi c'è Olise che interpreta un ruolo da sull'esterno, si accentra, no? Ci sono queste poi varie forme di diversità a livello offensivo con la base della linea difensiva a 4, o no?
2: Sì, sì, assolutamente, hai detto una cosa corretta, ed è il discorso che si fa oggi nel calcio, è quello di continuare a cambiare posizione, cioè non dare punti di riferimento, perché se io rimango anche con i giocatori forti ma in condizione statica, è chiaro che le uscite più i raddoppi mi mettono in difficoltà, cioè mi limitano, mi depotenziano tutto quello che posso fare. Se invece io vado a cercare spazio all'interno di una lettura di quel momento, e questo lo fa solo il giocatore evoluto, e Olise è il giocatore più evoluto di tutti in questo momento, va a cercarsi spazio dove c'è, diventa una cosa complicata per gli altri andare poi a marcare quando si cambiano di posizione, perché tu nel momento in cui cambi posizione cambi anche caratteristiche. Cioè è chiaro che quando prende palla Mbappé non ha le caratteristiche di Olise. Olise è un giocatore di costruzione, di rifinitura. Invece Mbappé è un giocatore più di conclusione, cioè di finalizzazione. Quindi la Francia ha anche quest'altra caratteristica, cioè che ha questa variabilità e variazione di occupazione dello spazio che le altre squadre hanno, ma in maniera molto minore. Ce l'ha l'Argentina, ma quando l'Argentina varia mettendo Messi a destra. Non è che Messi va ogni tanto a destra. Quando Messi va a destra perché ci sono le due punte, punto e stop. Quando si butta dentro Bellingham è un movimento difficilissimo da prendere con i tempi giusti eccetera, ma leggibile comunque, perché quello è un movimento univoco, cioè quasi su una verticale, e quello fa la grande movimentazione che fa la Francia. Invece è questo continuo scambiarsi di ruolo, avendo i due di centrocampo che hanno una protezione clamorosa e quindi permettono a tutti gli altri di poterlo,
1: ecco,
2: fare.
1: Allora diciamo così, la Francia strafavorita, ma
0: sì, poi,
1: però se devo pensare novità tattiche, abbiamo visto tanti buoni giocatori, poi sì, si stagliano sempre le solite grandi firme. Questo aspetto della difesa a 4 è una parte finale del mondiale, però la domanda mia è, abbiamo detto Francia può vincere il titolo a mani basse, ma se io devo trovare un outsider, poi magari esce fuori con la Norvegia, e abbiamo detto anche all'inizio, l'Inghilterra, attenzione, cioè questo Bellingham che è diventato letale, cioè quanto...
0: Per me è l'Inghilterra la squadra
1: proprio
0: che
1: questo,
0: può,
1: se no, passa... Il lavoro, tu, che te piace questo, il lavoro degli allenatori, Giovanni, ecco, se io devo... Tuchel, secondo me ci ha dato qualcosa in più su questa Inghilterra che, sì, forte, talenti, eccetera, eccetera, gli esterni, gli alterni, Rashford, Saka... Gordon, Madueke, eccetera, eccetera. Però è Bellingham la chiave, cioè Bellingham è tornato
0: ad essere
1: ad
0: Bellingham,
1: essere Bellingham, sì. O no? E quindi quando diventa, cioè rimetti al centro della differenza uno come Bellingham, c'è la speranza di sognare di vincere anche il titolo mondiale. Lo so che stiamo, adesso sto esagerando, la Francia c'è il 90% di
0: però, però se l'Inghilterra,
1: però l'Inghilterra
0: passa...
1: può andare in finale, ecco Giovanni, proprio in virtù del lavoro che ha fatto Tuchel.
2: Se dovessimo vedere oggi, diciamo, l'Argentina è una squadra un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra, cioè il valore assoluto in questo momento oggi è chiaro che l'Inghilterra è qualcosa in avanti rispetto all'Argentina, secondo me. L'Argentina prende un po' troppi gol, soffre un po' troppo, ha qualcosina da sistemare.
0: Va sotto ritmo, non è una squadra che ha grande ritmo.
2: Piano, verissimo.
0: Però una cosa sull'Inghilterra...
1: Sono tosti però,
0: Sono tosti, assolutamente.
2: Sono tostissimi in carattere.
0: Però una cosa che ti voglio chiedere, mister, dell'Inghilterra, sono d'accordo, però io ho notato una cosa, e non so se sbaglio io, quindi approfitto della tua presenza, che se loro vanno sotto ritmo... male,
2: finita,
0: cioè devono stare sempre sopra ritmo, cioè mi sembra una squadra che deve stare sopra ritmo per essere pericolosa, se abbassano il ritmo diventano, poi vanno anche un po' a sfarfallare in difesa perché pure loro un pochettino dietro,
1: certo, ma non è che... però
0: se tengono i ritmi alti secondo me sono una squadra,
1: ritmo gli ha dato,
0: esatto, non so,
1: proposta
0: se...
1: soprattutto sugli esterni e movimenti,
0: esatto,
1: strategici,
0: esatto.
1: Di
0: movimenti
1: Bellingham
0: senza palla
1: e soprattutto,
0: esatto.
1: Rice, la coppia del centrocampo, un centrocampo forte,
0: sì, per
1: Anderson Rice. Adesso vedremo se giocherà Anderson.
2: Aggiungo anche le pale da fermo. È una delle squadre che ho visto con la maggiore organizzazione sulle pale da fermo. E quindi, se io la Francia la vado ad affrontare e tengo lo 0-0 e sfrutto bene le pale da fermo, e poi la partita può cambiare. Quindi l'Inghilterra, così sulla carta, è quella che può mettere più in difficoltà la Francia se dovesse decidere oggi. Perché l'Argentina, che è una delle squadre che mi piaceva di più in assoluto, effettivamente il sottoritmo non aiuta di sicuro. Questo palleggio un po' sterile, un po' troppo lento, non aiuta di sicuro. E la fragilità in campo aperto, quindi la rincorsa all'indietro, manca proprio all'Argentina, perché piglia di quelle imbucate che fanno paura. Quindi ci sta. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, ho visto tante variazioni di gioco, cioè lì il lavoro di Tuchel, forse l'avevamo già detto in qualche
0: appuntamento.
2: Il lavoro di Tuchel si vede sicuro, perché l'Inghilterra che fa dei cambi campo di questo genere affrontando un determinato avversario, l'Inghilterra che va verticale affrontando
1: che poi mi sembra, non so Giovanni se sei d'accordo, mi sembra un allenatore equilibrato, Marco. Mi sembra che anche quando ha raggiunto la finale col Paris, prima insomma di Luis Enrique, cioè, è uno che va sempre, trova sempre una soluzione, alla fine un equilibrio. I giocatori, poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su delle scelte, sul modo...
0: Però tu dici...
1: Però è uno che fa sempre a dama, alla fine arriva al dunque.
0: Arriva al dunque. C'è una domanda per te, mister, credo.
1: Fu
0: però...
1: travolto 3-0 clamorosamente dalla Norvegia.
0: Vabbè, ma il rischio
1: c'è. C'è Haaland, c'è
0: Anche perché,
1: là.
0: Perdonatemi, una cosa che abbiamo, mi sembra abbiamo detto l'altra volta, è vero che Haaland è un giocatore spaziale, un marziano, gli butti la palla lì... Però loro sono cresciuti tanto anche dal punto di vista tattico, è una squadra che
1: molto, sì.
0: Che gioca, che fa presto.
2: Anni, Ma i tre di centrocampo della Norvegia vogliamo parlarne.
0: No, apposta, no, mister, perché poi è una squadra che palleggia tanto palleggiare in faccia al Brasile non è una cosa da poco, Cioè non sottovalutiamo che questi
2: esatto. Attenzione, la Norvegia, cioè è una bella squadra, sommato al Drago là davanti, dietro commettono un po' di errori, un po' troppi, però anche la Francia, ieri un po' Meccano ne ha combinato un paio che,
0: è vero,
2: che mi ha fatto venire i brividi, quindi cioè, non è proprio una partita sia per l'Inghilterra con la Norvegia e poi eventualmente l'Inghilterra con la Francia, non è che la Francia vince a mani basse, deve avere gli stessi occhi della Tigre, la stessa intensità, perché sennò si attacca, perché...
0: No, verissimo. C'è una domanda, vediamo come la interpreto leggendo. Dice Alessandro, ci scrive: di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no? Fa la domanda. Non so, mister, come
2: il numero dei giocatori al limite del fuorigioco. No, io ho capito cosa intende. Cioè
0: lui dice di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco, quindi quando viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no?
2: No, assolutamente. Il calcio è troppo veloce perché l'allenatore possa incidere su una scelta del genere. La scelta è sempre dei giocatori in campo che, allenati durante la settimana, situazioni di scelta veloce e scelta integrata, cioè non è solo la mia di scelta, perché se io vado in profondità tu e la palla non me la dai, stiamo lì cent'anni, cioè nel senso che è una lettura combinata, attacco lo spazio e mi arriva la palla, quindi sono due tipi di lettura, oppure faccio un movimento per liberarti uno spazio, tu attacchi e fai gol. Cioè sul gol di chi è che fa gol di fuori, da fuori dalla Francia? Dembélé, giusto?
0: Sì.
2: C'è il taglio dentro di Mbappé, sì, e quando gli passa davanti non si allarga per ricevere, cosa che avrebbe fatto in condizioni
1: un gran di, movimento lì Mbappé.
2: Sì, lì farebbe il movimento da, se fosse stato nel Real Madrid faceva il movimento per avere palla lì, per far gol lui. Invece a disposizione della Francia, quel movimento lui si apre, taglia libero,
1: fa far gol a Dembélé con quel movimento.
2: Certo, fa far gol, aiuta,
1: è un assist quello praticamente.
0: Assolutamente.
2: Sì, è un movimento importante.
0: Sì. Sì, Miriam da Bergamo ci scrive.
1: Io li premerei con gli assist quindi.
0: Cosa?
1: Per me vale un assist quel movimento lì.
0: Sì. Perché che fanno quel movimento.
1: Tipo il gol
0: che
1: di Falcao contro di noi nell'82, il movimento di Cerezo, vale un assist, quello è assist. Che si porta via dietro.
0: Si porta via l'uomo, certo. Poi vabbè, c'è Marian da Bergamo, hanno anche Odgaard e Nusa, ragazzi. No, ma l'abbiamo detto che insomma ci sono altri giocatori, lo diceva anche prima il mister della presenza.
1: Ma anche
0: di
1: quelli
0: altri
1: che subentrano sono bravi.
0: Sì, no, ma è una squadra che cioè, è una nazionale che è cresciuta tanto. C'è poco da... Sì. È cresciuta tecnicamente, tatticamente.
1: Gran bel lavoro. Dai.
0: Hanno fatto un gran bel lavoro.
2: La consapevolezza fa tantissimo.
1: E non c'ha, e dietro c'ha Ayer, non è che c'ha questa difesa, quindi sta facendo, si sta superando. Perché il centrocampo e l'attacco molto bene, la difesa parliamo.
0: No, assolutamente. E chiudiamo così, mister, dal Marocco non ci si poteva aspettare di più?
2: Diciamo che mi ha un po' deluso l'aspetto tattico, cioè questa attesa. È vero anche che ha detto, vabbè, il Marocco avrà pensato, questi se andiamo per degli altri ci vanno a pezzettini, aspettiamo i bassi e ripartiamo. Però c'è un basso e c'è un molto basso. Ecco, loro sono andati molto bassi. E quando è da risalire 70 metri di campo anziché 50 diventa complicato andare a fermare l'avversario. È stato un atteggiamento un po' troppo rinunciatario, cioè l'ho quasi visto con un proviamo a tenere il risultato e vediamo negli ultimi 20 minuti se si allungano le squadre. Ecco, questo è un po' un tentativo da quello che ho visto io. Ho visto un po' poco coraggio, invece avendo la consapevolezza di avere una squadra forte, perché il Marocco è forte, molto forte, perché è stato eliminato ma dalla Francia, con le altre non so chi lo eliminava, chi l'avrebbe potuto eliminare, comunque se la sarebbe giocata con tutte, mi aspettavo un atteggiamento un po' più coraggioso, ecco questo sì, sinceramente.
0: Va bene, mister, facciamo una cosa, noi lunedì facciamo il punto perché giocano tutte, quindi lunedì abbiamo il quadro completo, quindi
2: va bene.
0: Ci facciamo un altro aggiornamento su quello che è successo, si parte stasera appunto con Spagna-Belgio, poi c'è Norvegia-Inghilterra, che è veramente una bella partita, bella. Uno scontro colossale.
1: Bellissimo. Adesso è quella che mi dà un pochino più di...
0: Chi vince la sfida dei nove, Holland o Harry Kane? In Palomeni.
1: Io ti ho detto prima Inghilterra, però non sono tanto certo.
0: No, ma la sfida dei nove, lascia vedere, può essere pure che magari segnano e non riescono a far passare. Però chi la vince questa sfida? Harry Kane, tu dici. Mister Mussa, chi la vince?
2: Per noi vince l'Inghilterra la partita, la sfida dei nove la vince Haaland.
0: Ah, la vince Holland, quindi passa l'Inghilterra, però vince la sfida dei nove Holland, quindi va bene. Vediamo, ci sentiamo lunedì, mister, un abbraccio.
1: Ciao Giovanni.
2: A voi, grazie.
0: A presto con il mister Mussa. Break per noi, perché dopo recuperiamo un po' di news. Ci sono due interventi già prenotati di due ascoltatori, se volete potete prenotarvi per fare delle domande nella parte finalissima. 331 82 00 23, ci mandate il vostro numero e vi richiamiamo. A tra poco.

0: Bene, Stefano, ultimissima parte. Adesso abbiamo anche qualche intervento dei nostri ascoltatori che si sono prenotati per fare qualche domanda al 331-8200-213. Però prima ti riporto al volo le... aspetta che le vado a prendere subito le parole di Carnevali, che ha rilasciato una battuta riportata anche da tutto mercato web a Sport Mediaset, e ha detto: non ho incontrato Vlahovic, mercato tante trattative aperte. Vado un attimo nello specifico, quando si sbloccherà qualcosa, credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazione. Basti pensare che al Dibu Martinez, che sta giocando al campionato del mondo, per cui dobbiamo aspettare anche questo. Quindi confermo un po' l'interesse per il portiere. Vado ancora avanti perché ti dico: per Vlahovic mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui. Onestamente non ne ho avuti, non ho mai avuto incontri, per cui porta aperta piuttosto che chiusa, non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità lo ascolteremo, quindi anche qui porte aperte per i suoi confronti. Poi che Sito, Hernandez, Brian Diaz, cosa c'è di vero, gli viene chiesto. Non c'è di vero, perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po' i costi, vediamo che oggi non possiamo entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po' la costruzione di questa società. Quindi i costi sono un po' elevati per questi calciatori. Questi
1: Berardi
0: sono...
1: un obiettivo.
0: Berardi è la bandiera del Sassuolo, ha sempre dimostrato in tutti questi anni di volere rimanere al Sassuolo, poi sarà la società in questione oggi che deciderà cosa vuole fare.
1: Servirebbe. Sì, un giocatore strategico.
0: Queste sono le parole.
1: Esperienza, e che voglio dire, potrebbe essere un buon acquisto, però poi vedremo.
0: Ci sono anche dei messaggi da recuperare, lascio la pagina se mi fate, torniamo in studio. Allora, dicevo, andiamo a recuperare qualche messaggio in attesa dei primi no, senti, c'è un nostro amico Massimiliano, dice: buonasera, sono Max da Reggio Emilia. Vero, dicevo, andiamo a recuperare qualche messaggio in attesa dei primi no, senti, c'è un nostro amico Massimiliano, dice: buonasera, sono Max da Reggio Emilia.

0: assolutamente, perciò ti resta un allenatore super indiscutibile, però se non riusciamo nemmeno ad avere, voglio dire, la bontà di un'osservazione critica e di dire Ancelotti ci può star bene nel Brasile, non lo so, i dubbi sono tanti, per me qualcosina non è andata per il verso giusto, Marco.
1: No, ma avrebbe potuto, a me il Brasile non mi ha convinto, non è che il fatto che poteva andare in vantaggio, certo, e c'aveva il calcio di rigore, cioè voglio dire, allora ok, passava in vantaggio su quel calcio di rigore, partita finita, non lo so, questo non lo possiamo dire, quindi no, possiamo poteva dire, aprirsi una partita,
0: però,
1: diversa,
0: ha avuto
1: poteva
0: più avere occasioni,
1: sì, ha avuto le occasioni, però a me non mi ha mai convinto proprio come modo di stare in campo, cioè una squadra che non ha mai convinto, non ti dava mai la sensazione che potesse in qualche maniera imporsi, poi
0: anche a me ha dato questa,
1: cioè per me
0: dovevo uscire
1: già col Giappone, guarda che vi dico, è andata bene col Giappone,
0: esatto.
1: Allora mi dicono che è pronto il primo intervento, è Teo da Bergamo se non erro, che salutiamo, ciao Teo,
0: ciao,
1: ben
0: Teo.
1: Trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'occasione,
1: figurati,
2: e
1: grazie a te
2: per la trasmissione, tutto.
1: Grazie, vai la domanda.
2: Niente, io volevo esporre, diciamo, il mio pensiero per, praticamente su un fatto che secondo me è anni che la nazionale italiana non va, e tutto perché la mentalità che abbiamo sia noi tifosi che come genitori comunque di bambini, e quindi che trasmettiamo poi ai bambini, che trasmettiamo ai futuri giocatori che saranno, tipo 12 anni fa erano bambini e adesso hanno perso il mondiale, è l'occasione di entrare al mondiale, e quindi è proprio un discorso che la mentalità non abbiamo più quella mentalità seria e focalizzata solo sul dio soldo, solo sul non una mentalità più vincente che ti pone un obiettivo serio nella vita, ti vuole ma tutto subito, ecco, rispetto magari ad altre società tipo Norvegia e Giappone, che nonostante magari adesso, vabbè, la Norvegia ha tirato fuori dei giocatori eccellenti, magari performano perché hanno anche quella mentalità che li aiuta
1: a costruire. Tu dici si costruisce dalle altre parti, qui da noi c'è soltanto bisogna vincere subito, punto, e questo è un po' il concetto che ci sta
2: sul tutto e subito, e poi proprio su una cosa materiale, di avere, di farsi vedere, di avere, okay, la bella vita, i soldi e
1: Vabbè, quello Teo, di che squadra sei tu?
2: Io Inter, anche Inter, se sono di Bergamo, sono
1: vabbè, quindi che in questo momento, se dovessi fare una valutazione sul mercato dell'Inter, e poi ci salutiamo,
2: per le varie restrizioni economiche che hanno, stanno facendo quello che possono, dopo se si mette, se si intromettono le squadre di Premier o quelle cose lì, c'è poco da fare, non c'è mercato.
1: Bene,
2: come tutte le altre
1: bene
2: cose.
1: Teo, continua a seguirci, un
0: ciao,
1: abbraccio,
0: Teo,
1: ti rispondiamo.
2: Sì, grazie,
1: ciao
2: mille.
1: Teo, grazie. Beh, dice costruiscono le altre squadre con il tempo, le altre nazioni, noi forse vogliamo subito il risultato immediato, questo un po'... parliamo spesso di risultato.
0: Questo... No, no, questo sì, ma vale anche per gli altri.
1: Vale anche per gli altri, sì.
0: Anche... forse... cioè, la Francia sta portando risultati. Che ne so, Marco, viviamo una crisi tecnica, sono tante le cause.
1: Assolutamente. Allora, andiamo, tra poco arriva anche il secondo intervento, se volete vi potete prenotare al volo al 331-8200-213 per la vostra domanda. Roberto ci scrive: la Francia ha pochissimi punti deboli ed a mio parere uno di questi è Dembélé, che è stato nominato pallone d'oro, questo è già significativo. Roberto da Sassari,
0: punto debole
1: da... vorrebbero avere parecchi,
0: e poi possa giocare con Barcola o con due Barcola, due Mbappé,
1: è un altro discorso,
0: è un altro discorso, certo ci può giocare,
1: però insomma punto debole, ragazzi, punto debole, mi sembra un po' esagerato, dai, stiamo parlando sempre di un giocatore forte, porca miseria, è uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Allora, oggi ha parlato anche Abate, ha detto voglio una squadra riconoscibile, serve gente che veda il Torino come il Real Madrid, è un po' cerca di dare motivazioni alla squadra. Allora c'è Antonio con noi. Antonio, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao caro, vai.
3: Io l'ho fatta domanda, anche l'ho scritto prima, però non avete letto, ma perché la Roma non va su Alebekovic, come si chiama, il ragazzo della Bosnia, su 2007.

0: È vero che un 2007 giovane, però in Italia bisogna avere il coraggio di osare.
1: Vai.
2: I Lilleri, no?
1: I Lilleri, l'argent.
0: Ma volevano spendere 50 milioni per Greenwood.
2: Era 40.
0: Ne parlano di 25 milioni, parla.
1: Però bisogna anche capire se poi è una richiesta del giocatore, se il giocatore... No?
0: Ma io credo che in Italia bisogna abbassare un po' il tiro. Cioè i giocatori purtroppo in Italia già pronti non si possono più avere, quelli forti. Bisogna comprarli allo scalino prima.
2: Ma costa a
0: sì, ho detto che il Milan l'ho fatta per 25 milioni,
2: vediamo.
0: Ma è vero poi,
2: Ce la fa.
0: Quelli scrivono i giornali, io dicevo la Roma.
2: No, ma la Roma, Antonio, la Roma ci sta sopra.
1: Ci sta sopra, c'è sul giocatore.
2: Certo. Non è che non...
1: Poi bisogna vedere poi se bisogna riesce avere... a chiudere o meno, certo.
2: È come adesso, non so se ci hai seguito, abbiamo riportato le parole di Carnevali, sta su mezzo mondo praticamente.
1: Esatto,
2: però
1: sì.
2: Poi,
1: tanti nomi, tanti giocatori, però...
2: Però poi alla fine, dunque, è difficile poi portarli a casa. Per il discorso che facevi tu,
0: Marco aveva detto dovrebbe parlare un po' meno, non è arrivato neanche la fine settimana, ha già riparlato.
1: Sì, è vero. È vero.
2: Sta parlando, cioè una volta
1: è così.
2: No, però sai, ogni tre giorni le dichiarazioni, poi alla fine i tifosi, però sono dichiarazioni sempre molto equilibrate che dettano secondo me una linea.
1: Sì.
2: Noi vorremmo, ma
1: in questo momento non possiamo.
0: In Italia purtroppo dobbiamo accettare il fatto.
2: Noi dobbiamo accettare questo, bravo. Anche voi che ci seguite dovete capire che insomma. Non...
0: Io faccio una guerra con i miei con i miei amici interisti che dico: ma è possibile l'Inter, una squadra come l'Inter? L'Inter non è più quella squadra di 20 anni fa, l'Inter, Milan e Juve, dove i giocatori le mettevano al primo livello, loro ci mettono al secondo e se non al terzo livello.
1: Esatto.
0: Perché chi guarda solo i soldi ci mette al terzo livello, chi guarda soltanto la caratura del campionato ci mette al secondo. E purtroppo siamo questi.
1: Sì. No, ma
3: una regolata a tutti quanti.
1: Grande. No, ecco, è così.
0: Lui ha un ottimo procuratore, lui vorrei lavorare per l'agenzia di Juric, perché secondo me ne guadagnerei tanti di soldi.
1: Vabbè,
3: subito una grande cagata.
1: Ecco, ti ha risposto subito. Va bene, Antonio, grazie.
2: Ciao, Antonio.
1: Continua a seguirci. Grazie ad Antonio. 331-82-0013, c'è un messaggio di Federico lunghissimo che ti leggo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A. Quindi questo è un dato, senza questo non si può parlare di Serie A. L'Inter ha costruito la base forte. Ricomincio? Vai. Allora. Mi piace questa musica. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A.
2: Imposta, tu hai una bellissima voce.
1: L'Inter ha costruito la base forte della sua squadra indebitandosi pesantemente alla cifra di oltre 900 milioni.
2: Scansione, musica, alzare e poi base.
1: Tutte le altre squadre italiane, che vorranno perciò competere seriamente per lo scudetto e per la Champions League, dovranno fare altrettanto.
2: Bene.
1: Quindi si devono indebitare. Se, ad esempio, l'Atalanta vorrà arrivare allo stesso livello dei nerazzurri, Pagliuca e Di Percassi dovranno mettere in conto di investire almeno 400 milioni nei prossimi 3 anni.
2: Benissimo. E dopo questa?
1: Che non so dove vanno, dove vanno a prendere tutti questi soldi.
3: Una grande cagata.
2: Ecco, bravo Ivan.
1: No,
2: senti, intanto da Wimbledon c'è una notizia che Sinner e Djokovic già stanno facendo lo stretching.
1: Perché ormai è finita questa.
2: Mi sembra a capolinea quell'avventura di Ferri, questo volenteroso britannico.
1: Ci ha provato, dai.
2: Spera, perché quindi... 7-6, 6-2, 5-3. Insomma, siamo vicino ai titoli alla finale. Alla fine, Zverev in finale.
1: Ti comunico anche che sono terminate le visite mediche di Ghila, ora a casa Milan per la firma sul contratto. E quindi eccolo qui.
2: Ma avrebbe
1: qui.
2: Detto forza là, no.
1: Ma che ne so, io sta cosa non...
2: Gira
1: non
2: questa cosa che lui avrebbe detto.
1: Pure Biglia, ti ricordi che si presentò e disse forza Lazio e tutti l'hanno preso in giro, mi ricordo. Comunque l'ex Lazio firmerà un contratto di 5 anni con il Milan a 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione. Hai capito? Mica è andata male sta cosa. 5 anni a 4 e mezzo, insomma.
3: Scripta panent verba volant.
1: E quindi vedi com'è bello sorridente, c'è la foto lì che entra in macchina e te credo che sorride.
3: Tango, Munoz e...
1: Vabbè, però, però ha preso un grande giocatore, un bel difensore, sì. Ha preso
2: direi di sì.
1: Il Milan per il prossimo anno. Allora, vincerà la Francia, ci chiede Nunzio, e che ne so io, Nunzio, vincerà la Francia, può essere, è ben avviata, per questo. Allora, la Juve negli ultimi anni ha ricapitalizzato per 1 miliardo, non bastano i soldi, serve un progetto, Gaetano da Catania. Vedi, i soldi sono stati messi, eh?
2: Sì, sì.
1: Ecco perché dico attenzione, perché molte volte noi non consideriamo tutte le cose che sono state fatte in questi anni, quando diciamo non ci sono i soldi. Poi bisogna pure, sono d'accordo con Antonio quando dice che abbiamo perso forza da questo punto di vista, però è anche vero che abbiamo negli ultimi anni investito male, alcuni club hanno speso male.
2: Sì.
1: Questo bisogna, cioè il Milan nell'ultimo campionato, mi sembra, correggimi se sbaglio,
2: cioè, il discorso Marco, che se tu fai un colpo da 50-60 milioni non ti puoi permettere l'uso di sbagliarlo,
1: esatto,
2: perché sennò hai finito i soldi.
1: La Juve ha fatto Coppa Magna, ha sbagliato clamorosamente.
2: Nico Gonzalez ha speso 45-40.
1: Oggi come oggi pure Bremer comincia a essere quasi un investimento che poi che non so quanto l'hai indovinato, perché mi sembra che addirittura possa essere... Ma guarda, 40 milioni così bruciati, 40 milioni.
2: Scopa!
1: Quindi bisogna valutare anche questo, ragazzi.
2: Bisogna valutare che io ne ho presi tanti da 40 in su.
1: Capito, voglio dire.
4: Siete dei pasticcioni!
1: Va bene, quindi. Allora, 331-8200-213, stavo vedendo un po' di altri aggiornamenti con il mercato. Vabbè, abbiamo detto di Abate, abbiamo detto che delle parole... Ah, Pavard, eccolo qui, intercettato
2: tornato,
1: a Milano.
2: È tornato Pavard.
1: Senti che ha detto, restare all'Inter, se mi vogliono...
2: Se mi vogliono, guarda un po'.
1: Io, insomma,
2: fai,
1: non è che mi tiro indietro. Questo. Però
2: sì, ma
1: Pavard...
2: non è che ci deve far favore.
1: Però Pavard, ragazzi,
2: devi tornare bello. Perché ma Pavard non è stato convocato, no?
1: Ma tu Pavard non, Pavard non lo riporteresti?
2: La fascia di Deschamps?
1: No, no, ha voluto. Non lo riprenderesti all'Inter?
2: Sì,
1: Pavard.
2: Come no? Bravo Pavard.
1: Mi sembra proprio un giocatore da buttare via.
2: Assolutamente.
1: Insomma. Quindi, non lo so, io ci farei un pensiero.
2: Alla fine poi l'Inter sarà sempre la squadra da battere, ma
1: tu dici?
2: Sì.
1: Parte in vantaggio ancora?
2: Sì.
1: Io non sono così convinto, sai. Stavolta non ti seguo, non sono così convinto. Forte sì, ma che sia proprio un netto vantaggio.
2: No, netto,
1: volta,
2: però no. Insomma è la squadra da battere. Mica
1: da
2: niente.
1: Battere sì, perché è campione d'Italia in carica.
2: No,
1: per
2: perché è ancora la squadra migliore. In attesa del mercato. Tu ti stai esaltando un po' così.
1: No, però
2: c'è euforia
1: non
2: per quanto riguarda questi due
1: perso,
2: colpi del Milan. Però,
1: ha perso un po' di punti,
2: sì,
1: di
2: ma non
1: riferimento,
2: ha questa necessità di rincorrere affannosamente, di cambiare tanto. Deve aggiungere, deve sistemare qualcosina.
1: Ma per me deve iniziare un nuovo ciclo.
2: Vincente ce l'ha.
1: Non lo so, non sono convinto di questa cosa. Però vediamo, magari aspetto anche il mercato. 331-8200-213, c'è ancora un messaggio da recuperare. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo. Vi ricordo anche alle 18.30 Storie di Calcio, lo dico agli amici che sono davanti alla TV, canale 61, canale 11 nel Lazio, 19 in Toscana, 61 nel Nazionale. Scaricatevi l'app perché alle 18.30 c'è Storie di Calcio e c'è una bella intervista ad Antonello Valentini che ripercorre gli anni della Nazionale, i suoi 30 anni, racconta degli aneddoti con i CT, con i giocatori. Qualche storia curiosa che è accaduto nei 7 mondiali fatti, nei 6 europei fatti, nelle 3 olimpiadi, insomma stiamo parlando di uno che ha 30 anni di nazionale, da addetto stampa, poi da dirigente,
2: sì.
1: Racconta un po' di cose, scaricatevi l'app, alle 18.30 c'è Storie di Calcio. Allora, se c'è un messaggio vado subito da Magliocca, il nostro regista, vai.
5: Salve ragazzi, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
5: A proposito della mentalità, io penso che si dice che in Italia manca l'intensità,
1: sì.
5: Ma la conseguenza è proprio dipende dal fatto che, indipendentemente dal giocare alto o giocare basso, quando si recupera la palla, anziché verticalizzare, si sta lì a fare il passaggino, sperando non si sa in che cosa, magari in un errore dell'avversario, e quindi considerando poi che i giocatori attualmente sono quello che sono, i risultati poi sono questi. Vi saluto.
2: Ciao.
1: Ciao Antonio. I risultati sono qui.
2: Ma sì.
1: Ma bisogna Però vabbè, dobbiamo anche migliorare dal punto di vista anche dell'intensità. Allora,
2: finita l'ora del tè per Ferri,
1: è finita
2: Wimbledon.
1: Sta finendo.
2: Zverev è in finale con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4, superato Ferri che si appresta a bere il tè. Perché sono quasi le 17.
1: Quasi le 17. Negli USA,
2: sì, senti, Djokovic stanno facendo stretching,
1: si stanno allenando.
2: Perfetto, un orario.
1: Bene. Orario perfetto, si comincia tra poco. Ancora tutto mercato web, perché ancora un'altra news negli Stati Uniti, caro mio Stefano, processo a Pulisic.
2: E perché?
1: La star mancata del mondiale. Sono arrabbiati con Pulisic.
2: Ma si è fatto male pure,
1: però dicono che è mancato il giocatore più importante. Le sue dichiarazioni dopo la partita con il Belgio hanno sollevato critiche. Vediamo un attimo, la star del calcio striscia non ha brillato e quindi è sotto accusa. L'aver definito i mondiali solo un altro grande torneo prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie i suoi fan. È solo l'inizio per noi e per questo sport in America, ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Vabbè, che ha detto di male? Molti notano come non è l'inizio per la squadra, visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. Quindi che stai dicendo? Se la sono presa con Pulisic. Non si può più parlare qui, non si può dire niente,
2: niente.
1: Scatini la rabbia di tutti, cioè una roba incredibile. Sì. Vabbè. Va bene. Allora ricordiamo, naturalmente questa sera ci sarà Spagna-Belgio, ore 21.
2: E tra poco Sinnerone.
1: Sì, tra poco Sinner, che dobbiamo
2: Sinner
1: seguire.
2: Djokovic, forza Yannick.
1: Sì, speriamo bene, perché questa è una... Che dici, come va a finire questa super sfida?
2: Non lo so, Djokovic
1: vogliamo fare un pronostico?
2: Sì,
1: vabbè, noi auguriamo Sinner, però sarà una partita durissima, durissima, ma alla fine ce la fa, secondo me.
2: Sì, sì.
1: Con grande fatica, ma ce
2: però
1: la
2: dipende molto da gioco, se sta in forma. Dobbiamo sperare che, ecco, che non sia la sua giornata migliore, perché se la sua giornata migliore dovesse essere la sua giornata migliore, sarebbero dolori.
1: Sì. Pieno sostegno e solidarietà invece io la voglio dare a Raffaella, che ci scrive.
2: Vai,
1: al 331-8200213. E naturalmente Raffaella, io ti sostengo. Marquez primo nelle prequalifiche, grande, sono sempre Raffaella, ora mi insulteranno. Pazienza, ma chi ti insulta?
2: No.
1: Non ti preoccupare, voglio dire, uno è libero di scegliere lo sportivo che più gli piace. Ma Carlo che fine ha fatto?
2: Ah, non lo so,
1: è sparito, Carlo. È andato in ferie.
2: Sarà in ferie.
1: Carlo è sparito. È andato in ferie.
2: Vabbè. No, non ti preoccupare, ritorna.
1: Torna, quando si ricomincia il giro.
6: Una cagnata nei cinghi.
1: Quando si ricomincia il giro, torna pure lui. Va bene, ma io penso che abbiamo detto veramente tutto. Vogliamo dare gli appuntamenti. Dopo di noi ci sarà tutta C alle ore 17, poi TMV News, ore 18, come sempre, con Lorenzo Marucci. E poi arriva Storie di Calcio, oggi con l'intervista ad Antonello Valentini. Noi, come sempre, ritorneremo a partire da lunedì. Con la mattinata tutta C, poi l'editoriale, poi Rotocalcio, poi arriveremo noi come sempre con Maracanà per farvi compagnia nel pomeriggio e andremo ad analizzare tutte le partite che sono avvenute in questi quarti di finale, caro.
7: Forse sì,
1: Stefano.
7: Forse no, chi lo sa.
1: Certo, domenica quella delle tre è veramente un bel impiccio, bisogna
2: dire. Metti la sveglia.
1: Ma
2: no,
1: perché
2: no,
1: hanno messo questo orario alle tre all'Argentina?
2: Vabbè,
1: è brutto.
2: Capito,
1: scenario,
2: una
1: dei
2: concorrenziali da quelle parti lì che fai.
1: È perché lì che ora
2: è?
1: Che ora è là?
2: Le nove?
1: Ah sì?
2: Credo, sì. No, di sera.
7: Io m'alzo, me ne vado e non mi faccio più vedere.
1: Ma c'ha ragione, ma che vuoi vedere Argentina, Svizzera alle tre di notte?
2: Sì,
1: dai,
2: sì,
1: su.
2: La devi vedere, è domenica.
7: Certo,
1: già è tosta Norvegia e Inghilterra alle 23, eh? Perché
2: va,
1: a mezzanotte e mezza comincia un attimo oddio, sta palla la vedi
2: ieri ti è successo
1: ieri
2: sei crollato
1: la verità, a un certo punto
2: al 28esimo del primo tempo,
1: ma perché giocavano sempre a una porta ho detto
2: sì,
1: vabbè,
2: è
1: tanto è monotona sta partita e quindi ti cominci a prendere quell'abbiocco. Dai, ma chi è che non sa, mo non mi dite che nessuno mai un abbiocchetto su una partita non è venuto a nessuno.
2: Beh, con sto caldo che fa.
1: Dai, su. Per esempio c'è la Formula 1 che è micidiale.
2: È qualcosa
1: 1,
2: di incredibile.
1: Io credo,
2: cioè,
1: che
2: se soffri
1: veramente...
2: di insonnia,
1: no, la Formula 1 è micidiale.
2: Ti devi curare a Gran
1: Perché
2: Premi
1: tu,
2: di Formula 1.
1: Tu parti, c'hai la partenza che c'è l'adrenalina, poi dopo i primi 5 giri, che poi i Gran Premi alle 3 di pomeriggio sono una cosa incredibile. Cioè tu ti metti seduto, cominci, partenza, sei lì, al quinto sesto giro cominci proprio con i,
2: ma chissà perché,
1: e boom, tabbiocchi proprio, e poi tu, ma tu ti svegli e ancora stanno lì a girare, capito, perché durano parecchio, quindi quanti giri,
2: cioè dal quarto giro vai al 48esimo,
1: e l'arte che hanno fatto vedi le macchine cambiate, posizioni cambiate.
2: Sì, è così.
1: va bene, allora niente, allora siamo arrivati in fondo. Stefano, come sempre,
2: a lunedì. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie,
2: Marco,
1: grazie a tutto il nostro comparto tecnico, alla redazione, vi lasciamo la prosecuzione dei programmi di Tiempo Radio a lunedì. Ciao a tutti.
8: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, è un giocatore che arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player, poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto le difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo Cagli, vediamo come si comporta, sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo e non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Cagliini. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire, è 3 anni, cos'è, 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui. Io
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me è un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: un
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché sennò anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè io mi fido sempre soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni.
0: Sì.
1: Quindi e non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. È fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no,
1: di
0: certo, però magari
1: livello.
0: insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre
0: ritieni
1: stato una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che
0: una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta, della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato, quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti, non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa vada bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema, è un problema perché leggevo anche ad esempio le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore, e lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato secondo me un giocatore, io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso, quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli, e poi tra l'altro se li compri costano anche, quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarla.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, è un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25
0: sì,
1: mi sembra, più
0: 25 più il 30% sulla futura rivendita.
1: 300%, eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70, è un giocatore forte, è un giocatore. Alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Sì, si era
1: poi.
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: No,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra l'altro.
1: I due giocatori più forti erano Atta e Dolè, questo è.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa, è andato al Tottenham. Sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace.
0: Sì.
1: Però è un punto interrogativo. Adesso vediamo. Cioè, in origine era un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente un esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene. Non so cosa possa succedere, è anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: Sì, è un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ai noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose, e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione. C'è un colpetto molto importante, che è quello di Auteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia. Siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, per esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
2: ieri
1: pardon,
2: pare...
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Coppitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità, si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo, diciamo, abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone. Ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare, ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre, tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza, ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa, e che invece, magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni, potrebbe accoppar sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania, arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un playout che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
2: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti sia nella regular season col Benevento sia con l'Ascoli, che poi ha vinto i playoff. qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto. E devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole, che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante, ma comunque importante. Dall'altro lato è inutile nasconderci dietro un dito, a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista ed è un peccato, perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare, delle quattro retrocesse forse oltre allo Spezia, quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un play-out giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme, perché fa capire come ovviamente non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio, ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà, a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo, si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniello Aliberti, era il direttore sportivo dell'Ecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari. Tra l'altro, Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore. A breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo. Quindi tre uomini di calcio di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte mister se, seppur dall'esterno, ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre,

0: che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
1: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola e Monopoli e Casarano che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C. Rastelli, lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali, è stato più in Serie B che in Serie C. Di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
0: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che diciamo ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppie difficoltà, triple difficoltà. Però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mari, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
1: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
0: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo ho volto il suo tempo.

0: termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti. Infatti diciamo, si sono mossi anche in Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni, certo, si sono ripetute, diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità diciamo di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
1: Parlando di calcio giocato, sì, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto, tranne il Bari, arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza, lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
0: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine in Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera diciamo appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano in questo mondo. sarebbe tanto
1: Ultimissima.
0: da parlare, ecco. Ci sarebbe tanto
1: no,
0: da
1: no,
0: dire.
1: No, è vero.
0: Davanti, no, gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata
1: vabbè
0: no, per dire quante cose diciamo
1: vero.
0: del sistema in cui stiamo ci si rende conto che vanno diciamo un sistema stagnante, magari ci fossero gente alla Marani che si muove se è stata fa, capito? Questa è la
1: no,
0: mia
1: no.
0: Quello, dire,
1: quello assolutamente sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, sì. E la leggo ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista diciamo il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
0: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica, cioè se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi
1: certo.
0: Non idonei per supportare una tecnologia avanzata, cioè il VAR in Serie A mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda, cioè volendo mettere più telecamere comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto, quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere, quindi piano piano, secondo me io sono stato favorevole all'FVS, io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzi del settore, 25 anni fa del settore giovanile, quindi per me sfonde una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura, quindi logicamente si deve migliorare e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè,
1: certo.
0: Oppure, però sono ho detto sempre, sono favorevole alla sperimentazione, poi ci sono aspetti negativi
1: tanto
0: in campo.
1: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì, non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
0: Certo,
1: quelle sono tanti, su quelle si basano, ma perché?
0: Certo.
1: Perché è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
0: Certo, tanti aspetti per esempio di fuorigioco non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo, e magari cioè non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose, e piano piano comunque già è uno step l'FVS.
1: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step, speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
1: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie, il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che il mondo della serie C lo segue, così come tutto mercato web, costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando il forzo in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club che, a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnovo annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi quattro minuti ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

spiego da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche uno scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo, però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me. E io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema, il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che sicuramente è un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo che cosa, come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto. Ecco, questo sicuramente è una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di, come posso dire, di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B, come fece il Club Granata nel 2015, quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che in B c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione. Ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: voce giallorossa in porto.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, la Francia è la prima semifinalista del Mondiale di calcio con una vittoria ottenuta contro il Marocco per 2-0. Poteva essere anche molto più ampio il parziale, o comunque il finale del risultato, che ha visto la Francia dominare in lungo e largo sul Marocco. Poche le azioni che hanno messo in difficoltà la difesa francese da parte del Marocco, aggredito immediatamente dalla squadra di Didier Deschamps con uno scatenato Kylian Mbappé che si conquista un calcio di rigore, salvo poi però sbagliarlo in modo anche abbastanza goffo, calciato molto male, però così come Messi poi si ricarica la squadra da capitano sulle spalle, secondo tempo ancora più all'arrembaggio se vogliamo da parte della squadra di Didier Deschamps, e arriva la rete splendida come al solito di Kylian Mbappé, che vede soltanto lui un angolo impossibile in un fazzoletto di spazio, mette il destro a giro imparabile in gol e apre la strada per la vittoria della Francia, che poi con il solito Dembélé trova il gol della chiusura dei conti. Adesso sarà la sfida in semifinale contro Belgio o Spagna, che scenderanno in campo oggi, Spagna-Belgio, ore 21, ci sarà appunto questa sfida tra due squadre che comunque si affronteranno col coltello tra i denti, una Spagna sicuramente favorita in questa sfida, ma occhio al Belgio, che comunque è una squadra molto complicata da affrontare, soprattutto dopo essersi ritrovata nella sfida contro gli USA. Poi aspettiamo tutti la grandissima partita di sabato sera tra Norvegia e Inghilterra, e qui insomma verrà fuori l'avversaria presumibilmente dell'Argentina, che avrà vita difficile ma parte favoritissima contro la Svizzera. Nel frattempo si scatena sempre il mercato aperto per quanto riguarda la Serie A, con tutte le varie trattative, con l'Inter che chiude per Kaili e tra le altre cose adesso punta anche per Chalobah, che è in pole, offerto anche Alaba, che ricordiamolo è a scadenza di contratto, quindi si libera come free agent. La Juventus continua il suo forcing per il Dibu Martinez e per Colomani, nel frattempo cerca di farsi venire altre idee, si parla anche di una possibile operazione low cost per aumentare l'esperienza e la panchina con Matic proposto dal Sassuolo, soluzione che francamente convince poco, ma insomma non sono io a doverlo dire. Nel frattempo lunedì Allegri sbarca a Napoli ufficialmente, comincia l'avventura con il Napoli, partenza per Di Maro, saranno 35 calciatori che partiranno con Allegri, quindi ci saranno una lunga lista di esuberi da sistemare prima di poter puntare a un mercato in ingresso. Il Milan, con le idee chiare anche molto ambiziose di Amorim, si prepara a organizzare la prossima stagione, probabilmente anche lì ci saranno anche altri ritocchi sostanziali o meno in rosa. La Roma che ha ancora speranze per Greenwood, ma che si allontana un pochettino, ci sono altri due nomi nel mirino, anche Usun è uno dei possibili nomi su cui sta puntando, dopo che sta letteralmente sfumando Greenwood, la Roma, che punta anche a Moreira, ma c'è una clausola del Chelsea di cui tenere conto. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra nazionale, che 20 anni fa stava in questo punto festeggiando la vittoria del Mondiale, si allontana la possibilità di vedere Antonio Conte, si avvicina quella di vedere Mancini, e spunta, visto la difficoltà di arrivare a Paolo Maldini, il nome di Bergomi. Quindi tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo a dare subito il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati!
1: Allora, il Mondiale entra nel vivo, Fabri, ci siamo, l'Argentina che spazza via con qualche difficoltà, tante difficoltà, l'Egitto, cerca di puntare alla finale, ma poi avrà degli ostacoli importanti davanti. Nel frattempo la Francia si porta avanti, batte il Marocco e credo che abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra una delle più forti, no? Poi come ha detto Mbappé, forse non siamo la Francia più forte di sempre, ma quella con più soluzioni.
2: La Francia è impressionante, ma non scopriamo nulla di nuovo, l'avevamo detto anche prima del Mondiale, quindi non sono sorpreso affatto. Devo dire che mi piace anche la solidità mentale di questa squadra, perché dopo l'errore dal dischetto di Mbappé poteva subentrare un po' di ansia da prestazione, invece è una squadra con tante soluzioni, ma soprattutto con un tasso tecnico e qualitativo al di sopra della media, e in certe partite alla fine questo si nota in maniera evidente. Il Marocco ha fatto quello che fanno la maggior parte di queste tipologie di squadre al mondiale, ovvero stiamo dietro, recuperiamo palla e partiamo a 100 all'ora. Può andare bene in determinati casi, l'Egitto ci è andato vicino a fare il colpaccio con questa strategia, però sai, alla fine la qualità in un mondo perfetto dovrebbe sempre fare la differenza. In questo caso credo che sia giustissimo che sia passata la Francia, e attenzione, perché probabilmente, a meno che il mio Belgio, perché faccio il tifo per il Belgio, faccia un miracolo, ci sarà ancora Francia-Spagna ed è una partita, non dico che vale il mondiale, ma quasi.
1: Sì, anche io sono molto curioso di vedere se sarà questa la semifinale, immagino di sì, che tipo di partita verrà fuori, però come dici tu poi i valori stanno venendo fuori, sostanzialmente quelli tecnici, anche chi sbaglia i rigori come Messi, come Mbappé, poi si rimettono in piedi, si rialzano, tecnicamente poi la differenza si vede. A proposito di valori però che vengono fuori, le europee hanno fatto un po' di scacco matto alle sudamericane, no?
2: Bisognerebbe mandare un report a Infantino, nel senso che 16 europee qualificate, 6 sono agli ottavi di finale, quindi vuol dire che il 75% delle 8 qualificate è di marca europea. Cioè, e attenzione, potrebbe questa percentuale rimanere invariata in semifinale, sempre che l'Argentina superi la Svizzera, tra l'altro.
1: Certo.
2: Quindi non lo so, io continuo a pensare che questo mondiale allargato sia stato un errore, perché è giusto dare la possibilità ad altre nazioni di entrare in gioco, però troppi pochi posti per l'Europa. Forse 18-20 era il numero corretto, vista appunto la qualità delle squadre europee. Vediamo, prossimo mondiale ci saranno ancora più squadre, quindi poi alla fine, in un modo o nell'altro, anche l'Europa avrà qualche nazione in più. Detto questo, sai, non è tanto una questione, io credo, di qualità, perché ci sono anche squadre asiatiche, africane, soprattutto dal punto di vista fisico, che sono molto forti, però l'esperienza, io penso che a un certo punto il fatto di avere giocatori europei, nel senso che sono nati in un calcio europeo, sono cresciuti in top club, sanno cosa vuol dire la pressione di determinati momenti, fa la differenza. Ma vale anche per l'Argentina, che è molto europea, nel senso che ha la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa. Quindi il calcio è ancora europeo. L'hanno dimostrato anche gli Stati Uniti, insomma, dai, ha fatto di tutto, e però alla fine non sono andati oltre il solito ostacolo, diciamo così. Quindi un po' mi dispiace, perché più vedo queste squadre europee protagoniste, più mi viene nervoso sul fatto che l'Italia non ci sia, però così è, va bene così.
1: E ci abbracciamo questa croce. Senti, che cos'altro ti senti di dire a Infantino, visto che hai fatto anche già il riferimento alla questione USA?
2: Non mi è piaciuto assolutamente il suo commentare la decisione folle di togliere Rosso all'attaccante degli Stati Uniti. Mi è sembrato un lavarsene le mani e soprattutto non prendere posizione, perché sì, ok, c'è una commissione indipendente, però alla fine non ha detto se era d'accordo o no con la commissione. Quindi se tu sei il numero uno, ok, va bene, c'è una commissione indipendente, ma secondo me ha sbagliato e quindi interverrò. Ecco, questo l'avrei capito. Non l'avrei accettato, ma almeno l'avrei capito. Però così mi è sembrato proprio un guardate, non è colpa mia, io non c'entro nulla, io faccio un altro lavoro. No.
1: Soprattutto no. Diventa, esatto, una questione di allora tutto può accadere praticamente,
2: esatto. Cioè,
1: tutto può essere possibile, che tanto io lo giustifico limitandomi a dire che non posso decidere io, però insomma, se sei l'organizzatore, il principe, il capo del calcio mondiale, dovresti avere anche quella capacità di poter incidere.
2: No, ma almeno dovevi prendere posizione, esatto, nel senso di dire guardate, è andata così, ma secondo me è stato un errore e quindi cercherò di capire come rimediare a questo errore. Invece no.
1: Ce ne sono stati tanti di CT e di addetti ai lavori che si sono un po' lamentati di questo mondiale, raccontando che sembra che quasi vogliano spingere le solite squadre davanti. Sei d'accordo? È anche un po' una reazione da parte di frustrazione, ecco, da parte di chi ha fatto il massimo ma poi ha visto passare gli altri.
2: No, quello io lo escludo, nel senso rimango dell'idea che il campo alla fine dà l'unico vero giudizio, l'ho scritto anche nell'editoriale, cioè possiamo star qua a discutere su mille questioni, soprattutto riguardo all'Argentina e Egitto, però se al 79esimo sei avanti 2-0 e perdi 3-2, la colpa è dell'Egitto. Non è sicuramente né dell'arbitro né del rigore, cioè del gol annullato, no. Se al 79esimo sei sul 2-0 e poi perdi è un problema tuo, cioè io ne sono arci convinto. Detto questo, sicuramente questo mondiale ci ha fatto capire un'altra cosa, che ci sono tante persone che non sanno perdere e questo è un'altra sconfitta per Infantino, perché se ci sono squadre che sono tornate in patria ed è stato bellissimo partecipare, non so, penso a Curaçao, Capoverde, però ce ne sono altre che non è stata presa bene l'esclusione, ma nel senso brutto del termine, cioè io ho ascoltato le parole di Romario De Souza Faria, mio grande etolo, quando è arrivato al PSV, però è esagerato, lo stesso allenatore dell'Egitto ha esagerato, cioè capisco che devi giustificare un fallimento, però secondo me così manca un po' di cultura sportiva, alla fine vince sempre solo uno, come in tutti gli sport, se non quelli di squadra, e anche quelli di squadra vince un team, quindi anche nel calcio bisogna capire che una vince, le altre perdono, quindi bisogna anche saper perdere, e tante squadre hanno dimostrato di non saper perdere. Questo mi preoccupa, perché vuol dire che il giochino è sempre meno sportivo ed è sempre più politico-sociale.
1: Esatto.
2: E non mi piace, sono sincero, mi dà anche fastidio. Ieri quando vedevo Parigi che si preparava con le barricate alla possibile esplosione di festa del Marocco, non è il calcio che vorrei vedere, cioè non è questo il calcio, questo è un'altra cosa che sposta molto di più rispetto al calcio sportivo, però non è sicuramente l'idea di sport che ho in mente io.
1: No, direi di no, e poi quando si allargherà, perché si allargherà ancora di più, secondo me i problemi in tal senso di questa tipologia aumenteranno sempre.
2: Vent'anni
1: fa abbiamo vinto il mondiale, sono cambiate tante cose, come sai, pare che insomma adesso ci sia un passo indietro da Conte a Mancini, passo indietro lo dico io, ma potrebbe essere un passo avanti, chi lo sa, e chiedo a te appunto che cosa sarebbe, un passo indietro o un passo avanti, perché poi eventualmente Mancini e non Conte, per accordi non raggiunti o per una decisione diversa da parte di Malagò?
2: Allora, se Conte non è convinto non deve essere forzato, cioè questo lo dico con la convinzione di conoscere abbastanza Antonio Conte. Mancini è una buona soluzione, forse l'unica buona in questo panorama attuale di allenatori liberi, perché sento, no, un sacco di gente dire convinciamo Guardiola, ma ragazzi, cioè, io capisco tutto, però bisogna anche essere un minimo realisti, cioè l'Italia è una grana, per chiunque verrà ad allenare l'Italia ci saranno una molteplicità di problemi da analizzare, giustificare, risolvere, quindi è una grana la panchina azzurra. E serve qualcuno che o ha bisogno di riscattarsi, tipo Mancini, o una scommessa per il futuro, che poteva essere una buona idea. Però, sai, noi abbiamo bisogno di presente. Certo. Cioè, noi dobbiamo andare al mondiale, agli europei, a tutte le grandi manifestazioni, subito. Quindi, va bene Mancini, avrei preferito Conte.
1: Allora, poi l'idea di Bergomi, eventualmente non Maldini, anche lì ti sembra seguire una pista perché solo perché Maldini ha detto di no, ti convincerebbe nella struttura, perché poi la struttura è fondamentale?
2: No, Bergomi mi piace. Bergomi mi piace perché è un uomo di sport, ha fatto l'allenatore delle giovanili, lo fa ancora tuttora, è una persona che viene da un calcio romantico, quindi ha visto anche la trasformazione del calcio, la trasformazione anche dell'essere calciatore, quindi no, Bergomi per me è un'ottima soluzione, su questo non ho dubbi, perché credo che possa portare anche quella capacità di interagire con i media, che serve molto in questo momento. Sembra una banalità, ma non lo è, perché prima devi convincere i media, che a loro volta sono una cassa di risonanza per tutto il popolo di tifosi italiani. Quindi no, Bergomi sarebbe un'ottima scelta. Certo, è diverso da Maldini. Maldini, secondo me, è più operativo, lavora più dietro le quinte. Bergomi mi sembra uno dalle idee chiare, molto chiare, e soprattutto mediatico. Quindi sì, va bene Bergomi.
1: A proposito di strutture, è cambiata ulteriormente, non abbiamo avuto modo di parlarne in maniera diretta io e te, la struttura della Juventus. L'arrivo di Frederic Massara in quella che è la nuova struttura della Juventus ti convince e spieghi anche così, tra virgolette, una sorta di immobilismo sul mercato, cioè intanto facciamo la struttura, poi muoviamoci tutti quanti insieme per non fare come l'anno scorso, quando prima c'era uno che faceva il mercato e poi sono arrivati i direttori sportivi e gli altri collaboratori.
2: Allora, Massara mi piace, perché comunque è un altro che ne sa, cioè ha un'esperienza, un bagaglio importante, ha fatto la gavetta, quindi stiamo tranquilli con Massara. Poi, attenzione, ricordatevi sempre che sì, Massara ha diciamo, le sue competenze, il suo raggio d'azione, però è Cannevali che lo guida e gli indica gli certo. obiettivi da perseguire. Quindi stiamo
1: anche le possibilità economiche di muoversi.
2: Ecco, su quello infatti stavo dicendo, tutti quelli che iniziano soprattutto via social, siamo fermi, Colomuani, ci stiamo mettendo una vita, ma ragazzi, ma basta guardare l'identikit di Cannevali, non è mai stato uno che si fa prendere dall'ansia, ma proprio mai, cioè è uno che aspetta l'occasione giusta, attende magari anche all'ultimo secondo per chiudere la trattativa per risparmiare qualcosa, ma si sapeva, cioè nel senso non è una novità, e credo che alla Juve questo concetto sia stato ulteriormente aumentato, no? Perché comunque non vuole entrare nelle aste, non vuole svenarsi, non vuole assolutamente che qualcuno pensi la Juventus i soldi ce li ha e quindi chiediamo di più. Quindi io l'ho scritto anche nell'editoriale che ho fatto ieri, assolutamente stiamo calmi e sereni, cioè bisogna dare tempo a Cannevali di fare gli acquisti che vuole fare ai prezzi che vuole lui, poi ce la fa o non ce la fa è un altro discorso, ma sicuramente non si farà prendere dalla fretta, e non dovrebbero neanche farsi prendere dalla fretta i tifosi della Juve, perché è inutile, è veramente inutile, non c'è la PIL Serie A, la Juventus è fuori dalla Champions, che qualcuno magari se lo dimentica, ma un calciatore vuole giocare alla Champions, soprattutto in un certo livello, e poi le risorse giustamente sono limitate perché è un sacco di esuberi, quindi fretta de che? Non si può avere fretta.
1: No, sono d'accordo con te. Ha fretta di tornare a vincere Amorim invece, che nelle sue dichiarazioni ha fatto un vero e proprio grido di battaglia. Vogliamo la seconda stella, puntiamo a vincere, voglio anche far divertire. Ha alzato troppo le aspettative o ha fatto bene ed è stato coerente con gli acquisti, diciamo, di Ghila e Gonzalo Ramos fatti dal Milan?
2: Che non è no, ha fatto bene. Ha fatto bene, è giusto. È giusto così, perché il Milan è il Milan. Poi, attenzione, non è che due giocatori cambiano la fisionomia di una squadra, però sono due giocatori che fanno capire come il Milan stia cercando veramente di migliorare la rosa, ma in maniera chiara questo giro, no? Quindi io credo che siano belle parole, certo ne abbiamo sentiti tanti che hanno buttato lì frasi ad effetto oppure proclami da grandi condottieri, poi bisognerà vedere se tutto questo viene sintetizzato con delle vittorie, però mi è piaciuto Amorim, perché almeno è stato chiaro, non si è nascosto nelle classiche frasi del tipo dobbiamo arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo è tornare in Champions. No, ha detto noi dobbiamo vincere, quindi va bene così, ma credo che sia stato apprezzato anche dai tifosi del Milan, detto che la ferita è ancora bella profonda, quindi ci vorrà del tempo prima di rivedere il tifoso del Milan convinto e determinato a supportare la squadra, perché ne hanno passate tante, insomma, quindi come sempre, caro Vin, bisogna aspettare il campo verde.
1: Certo, bravo, è lui che poi stabilisce chi si è mosso bene.
2: Almeno lì non è ancora riuscito nessuno a entrare e decidere come vanno le cose.
1: Calaili che atterra a Milano nel frattempo e farà le visite mediche, lui quello che dovrà sostituire Dumfries. Poi sappiamo, diciamo, delle altre difficoltà di mercato che ha avuto l'Inter. È un acquisto che ti esalta, può essere la scelta giusta?
2: Beh, potenzialmente è un gran bel acquisto, potenzialmente è un gran bel acquisto. Sì, ma non facciamoci ingannare dalla squadra di provenienza, potenzialità importanti e poi il prezzo. Cioè, comunque non si sono svenati e anche questo, insomma, vuol dire tanto, soprattutto in questo periodo in cui devi stare attento anche al centesimo. No, potenzialmente è un gran bel acquisto. Poi, come sempre, non è facile adattarsi al calcio italiano. Anche perché tutti quelli che adesso dicono uno sconosciuto al posto di Dumfries, memoria corta, perché Dumfries quando era arrivato, non dico che era stato bollato come un bidone, ma quasi, ci ha messo un po' Dumfries a diventare il Dumfries che abbiamo visto poi nelle ultime stagioni, quindi memoria corta, bisogna come sempre dare il tempo ai giocatori di ambientarsi ad un calcio obiettivamente completamente diverso dagli altri, sia soprattutto per la questione difensiva, ma anche per l'esagerata tattica. E poi bisogna vedere se il ragazzo avrà la forza di dimostrare che quanto di buono si dice su di lui possa convertirsi in qualcosa di reale. Però mi sembra un'ottima scelta a un prezzo interessante.
1: Vieri, Dragusin Atta. Paratici ci ha tirato questo Tris d'Assi all'improvviso dal mazzo. Che Fiorentina sta nascendo e come le commenti queste operazioni di Paratici?
2: Beh, innanzitutto vorrei partire da Grosso, che mi sembra il vero grande acquisto della Fiorentina. Ragazzi, questo allenatore inizia a far vedere qualcosa di importante. Io lo inizierei ad attenzionare, no? Perché adesso ha una grande occasione. E giustamente Paratici gli ha per ora regalato dei giocatori importanti, ma soprattutto funzionali, no? Al suo modo di fare calcio. Dragusin è un ottimo difensore, ma con grande fisicità, ma anche utile in attacco. Atta, non devo dirlo io, era uno secondo me dei gioielli dell'Udinese. Insomma, a me sembra che la Fiorentina non voglia ripetere gli errori dello scorso anno e soprattutto ha trovato l'allenatore giusto. Credo che Grosso sia veramente l'acquisto top dell'estate viola.
1: Tra l'altro sarà un campionato importante per la Fiorentina, che è quello del centenario, così come sarà l'anno del centenario della Roma, così come sarà l'anno del centenario per il Napoli. Per quanto riguarda la Roma, sfuma Greenwood con ogni probabilità, vedi una Roma ancora incompleta?
2: No, la Roma penso che abbia una rosa già importante. Se ci sarà modo di migliorarla, bene. L'importante è non perdere gli asset che ha in questo momento in squadra. Sai, Gasperini al secondo anno è ancora più importante avere giocatori che ti conoscono. Quindi no, per la Roma non sono preoccupato e penso che farà bene. L'altra squadra?
1: Il Napoli, che nel frattempo invece si ritroverà con 35 convocati, ecco, alle dipendenze di Allegri, e qui De Laurentiis è stato molto chiaro, bisogna cedere, bisogna smaltire. E ecco, credo che forse problema... anche la scelta di Allegri è dovuta a questo, cioè a cercare di abbassare un po' il numero di giocatori.
2: Il problema sta tutto lì, nel senso che il Napoli ha una lista infinita di giocatori. E soprattutto mi sembra, così a sensazione, che tanti non c'entrino nulla con Allegri. È proprio vero, alla fine Allegri si adatta un po' a tutto, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no. Però anche lì, ok, tutti sanno che Napoli deve cedere, quindi non è facile portare a casa i soldi che vuoi per determinati giocatori. Bisognerà aspettare e vedere se ci sarà modo di fare qualche cessione importante e chissà, dopo tante cessioni, magari prendere qualcuno, diciamo così, per Allegri. Però non è una situazione facile, no, direi proprio di no.
1: La più complicata in questo momento che ti viene in mente è quella della Lazio come situazione per il prossimo anno, cioè rischia
2: sì,
1: che
2: sì,
1: se
2: sì,
1: non
2: assolutamente.
1: Si trova un'inversione di tendenza, di rotta immediata, rischia addirittura di lottare per le zone basse, un po' come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso.
2: No, ma lì la questione è la frattura ormai insanabile tra tifosi e presidenza. Cioè, fin quando non risolvi quel problema, tutto il resto è condizionato in maniera pesante. Io non ho veramente idea di cosa succederà, ma se la situazione resterà com'è al momento e non vedo come possa cambiare o migliorare, sarà una stagione complicatissima per i biancocelesti, perché comunque l'ambiente si fa sentire, tra l'altro giustamente, e ti condiziona tantissimo, che ne dicano gli allenatori o i giocatori, ma è così. Quindi situazione delicatissima quella della Lazio.
1: Anche perché poi ancora una volta si è preso questa croce da abbracciare Gattuso, ha comunque credo contrattualmente l'accordo per cui se non arriva tra le prime 12 non si rinnova automaticamente il contratto, quindi è una situazione molto da decifrare quella in casa Lazio, che però preoccupa tantissimo i tifosi naturalmente, che già arrivando senza diciamo una squadra del cuore da poter tifare, quindi non potendo andare allo stadio, preoccupati anche per quello che è il destino che può arrivare sul campo. Poi come al solito, come dici tu, è il campo a decidere, a parlare. Quale potrebbe essere la sorpresa così a sensazione del prossimo anno?
2: È un po' presto, Vin, quindi vado sulla sensazione però bisogna aspettare, perché ci sono tante squadre che ancora non hanno fatto i passi che devono fare. Penso alla Fiorentina, ma non solo, ripeto, per i giocatori ottimi che sta prendendo Paratici, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario.

0: Una meteora. Una meteora, non mi viene da dire altro.
1: Che comunque equivale un po' al lavoro non fatto da Comolli, no?
0: Entrambi. Cioè, fra 15-20 anni faremo probabilmente fatica a ricordarci di entrambi. E questo non è mai un buon segno. Mi spiace, perché comunque Modestò soprattutto poteva essere un elemento importante, però ci sono a volte, soprattutto nel calcio, degli ingranaggi che si bloccano e non riesce ad aggiustarli. Una coppia che non ha funzionato e giustamente vi viene cambiata, cioè non c'è altro da dire, non ha lasciato nulla di rimarchevole, ma è un dato di fatto, non è una critica, nel senso che avrà modo e tempo di rimettersi in gioco, però l'occasione del Juve, sia lui che Comolli, non l'hanno sfruttata come avrebbero voluto.
1: E adesso è una Juve che parlerà italiano e penso che questo già ti convinca un po' di più, no, in chiusura.
0: Ah beh, certo, ma quello a prescindere, cioè non per la Juve, purtroppo il calcio si è globalizzato in maniera assurda, quindi avere ogni tanto delle certezze, ma perché siamo anziani, per quello, perché probabilmente a un giovane di oggi interessa molto meno rispetto a noi, cioè non credo che a un ragazzo di 15-16 anni interessi se ci sono X giocatori italiani o X dirigenti italiani nella propria squadra del cuore, interessa vincere, anzi, cioè, l'abbiamo anche visto, interessa per i fan di Messi, ci sono i fan di Mbappé, italiani intendo,
1: sì, sì.
0: Quindi non lo so, forse è più una sorta di menata nostra, che siamo legati a un calcio nostalgico dove il blocco italiano faceva la differenza, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi penso che sia più un nostro problema, ma non credo che sia una cosa generale.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, un grande abbraccio Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Allora, noi terminiamo qui il nostro spazio editoriale. Ho avuto appena l'ok che per quanto riguarda l'autocalcio, tra poco avremo il collegamento direttamente alla redazione di Firenze da parte di Lorenzo Di Benedetto. Poi Raffaele Carinella, così parliamo di Cahili per l'arrivo all'Inter, di tutti i movimenti in casa fiorentina, visto che lui è anche un grande appassionato di Fiorentina. Poi c'è lo spazio mondiale, come sapete, alla fine. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Sacrilegio!
1: In cabina di regia, tra poco andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, ma intanto vi diamo un po' di appuntamenti, insomma, di quello che sta accadendo. L'Inter, che ha messo virtualmente ormai le mani su Anas Kalaili, ovviamente le visite mediche che si faranno un po' tra poco andranno a chiudere definitivamente l'affare, sarà lui il post Dumfries nella giornata di ieri. Adesso il focus della dirigenza nerazzurra si sposta sull'individuazione di almeno un nuovo difensore centrale da consegnare a Chivu. Due in realtà, considerando che lo scorso 30 giugno poi tra gli svincolati hanno lasciato da svincolati al termine del contratto sia Acerbi che De Vrij. Chalobah guida la fila per adesso, secondo anche la Gazzetta dello Sport. Del Chelsea i Blues lo valutano 40 milioni di euro e questo non apre le porte a una fumata bianca repentina, ma l'Inter è disposta a lavorare fino alla fine con grande pazienza, anche perché poi ha risparmiato già tanto su quello che è il sostituto di Dumfries. Ci saranno tante altre possibilità, occhio anche al profilo di David Alaba, svincolatosi a 34 anni da Real Madrid, pronto per abbracciare una nuova

0: possibilità. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore che l'Inter vuole inserire nella rosa dei difensori di Chivu, sarebbe invece uno con caratteristiche ben diverse al di là del nome. L'idea infatti di aprire anche un percorso verde con un profilo più giovane, quindi abbassare un po' anche l'età media della squadra e cercare di alzare un po' la futuribilità laddove fosse possibile. Vi diciamo anche, vi ribadiamo anche per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società, ma era di fatto una cosa che semplicemente doveva essere ratificata dopo l'arrivo di Frederic Massara, che di fatto ne prende il ruolo e la funzione all'interno della Juventus, ricostituita dal punto di vista societario. Ci sono anche, c'è anche da parlare naturalmente della questione relativa al Napoli, che si presenta, andrà in ritiro con oltre 35 giocatori, sono tantissimi, tra l'altro c'è anche Gilmour tra gli esuberi, Gilmour che non ha potuto prendere parte al mondiale in quanto infortunato. Sono tanti i giocatori che ritornano anche dai prestiti e, partirà sicuramente Gilmour, ma giusto per partire con la squadra non è ancora a disposizione. Luca Marianucci, Foloruscio, appena rientrati dai pressing del Nottingham Forest, al Torino e al Cagliari, mentre Zerbin dovrebbe restare in sede trattativa aperta con il Frosinone, quindi dovrebbe non partire con la squadra per il ritiro di Di Maro. E questo è quanto riguarda il Napoli, che sta valutando anche di portare in Trentino Lindstrom e Cajuste, sul quale però c'è anche il Genoa, sono destinati entrambi alla cessione, però intanto il Napoli li porta via con sé per cominciare anche a sondare quelli che possono restare o quelli che possono vendere e metterli magari anche in vetrina. Andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
0: Cominciamo dall'Inter, perché è il giorno di Kaili e poi ci sono anche altri passi che sta studiando l'Inter per andare a rinforzare quello che è il reparto, soprattutto difensivo.
1: Ma sì, ci sono sicuramente altri obiettivi, però insomma dobbiamo capire anche fin dove si potrà spingere l'Inter, visto che fino a questo momento insomma ha perso anche dei giocatori che pensava di aver già preso, quindi aspettiamo di vedere come si muoverà l'Inter adesso in questa fase di mercato. Dicevi giustamente, arriva Kaili, sì, è atterrato poco fa in Italia, adesso solito iter di sempre, visite mediche, poi la firma sul contratto, poi foto, video, prime parole, insomma Kaili è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter, mancano soltanto i dettagli burocratici a partire appunto dalle visite mediche, poi verrà tutto ufficializzato attraverso i comunicati del club nerazzurro.
0: Sulla questione Chalobah com'è la situazione?
1: Un po' complicata. Ma la questione è sempre la stessa: quando vai a prendere dei giocatori dai club di Premier League tratti poco, perché loro fanno il prezzo, se gli dai quelle cifre lì loro ti danno il giocatore, se invece vai a trattare diventa molto complicato. I club di Premier League sono abituati a far così quando vanno a comprare, quindi figuriamoci quando devono cedere, ma l'abbiamo visto con Palestra appunto, che arriva al Chelsea, quanto costa? 60 o 55, insomma quelli che sono. Funziona così in Inghilterra, quindi andare a bussare al Chelsea, l'Inter, per prendere Chalobah, che è stato anche nel mirino del Como, ecco, anche il Como si è scontrato con quella che è stata la richiesta del Chelsea, che è molto elevata. Vedremo insomma se l'Inter si avvicinerà o soprattutto se il Chelsea farà un passo verso l'Inter, magari da capire realmente quelle che sono le intenzioni del calciatore, perché se il calciatore vuol partire allora poi un accordo verrà trovato, altrimenti è quasi impossibile insomma che si possa arrivare a un accordo.
0: Sì, la vedo anche io un po' complicata. Nel frattempo Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, ma questo è soltanto un dato di fatto, perché l'arrivo di Frederic Massara di fatto l'aveva messa alla porta. La notizia è che c'è una risoluzione consensuale con la società, quindi si libera di fatto. Sempre però per quanto riguarda in casa Juventus, restano aperte le lunghe piste infinite per Dibu Martinez e per Colomani. Quanto c'è di vero sulla questione Matic, ti chiedo?
1: Ma è stato proposto, quindi da capire, no? Quello che la Juventus farà. Ora, diciamo che Carnevali lo conosce molto bene per averlo portato l'anno scorso al Sassuolo ed è stata una pedina fondamentale per la squadra, l'allora squadra di Fabio Grosso. È uno di quei giocatori che chiaramente non può essere un titolare inamovibile, ma secondo me, visto ciò che è successo e sta succedendo alla Juventus all'interno dello spogliatoio, dove manca veramente un leader che possa aiutare anche più giovani, ma a partire da Yıldız, a fare quello step in più, quello scalino che possa permettere loro di diventare dei giocatori veri e dei campioni veri. Quindi non la toglierei completamente di mezzo come possibilità, non tanto per ciò che Matic potrebbe dare in campo, quanto appunto, come ho detto, per ciò che potrebbe dare all'interno dello spogliatoio. È stato proposto, è chiaro che l'agente di Matic, conoscendo Carnevali, avrà detto: boh, proviamo a fare questa cosa e vedremo, insomma, quello, se la Juventus lo prenderà in considerazione oppure no.
0: Non mi esalterebbe moltissimo la cosa. Torniamo invece a parlare anche ancora una volta di Napoli, perché sono veramente tanti, tantissimi giocatori che il Napoli deve vendere, però qualcuno se lo porterà in ritiro, anche forse per metterlo un pochettino in vetrina. Ma riuscirà a fare queste cessioni consapevole del fatto che tutti i club che andranno a trattare col Napoli sanno che il Napoli ha necessità di cedere, quindi non può fare il Napoli il prezzo, perché il mercato racconta anche questo.
1: Sì, però non puoi neanche svendere i giocatori, quindi si tratta di trovare degli accordi che sicuramente il Napoli può prendere meno di quello che magari vorrebbe prendere, però non li svenderà il giocatore, ci mancherebbe altro. Quindi è vero che il Napoli ha bisogno di cedere, ma il Napoli ha una rosa a disposizione che, infortuni a parte, quello che è successo l'anno scorso, insomma, la passata stagione è la prova, però se dovessero star tutti bene, Napoli può tranquillamente anche non fare niente sul mercato. Cioè, io sono d'accordo con De Laurentiis quando dice non comprerei nessuno, anzi ci sono tanti giocatori che devono andare via. C'è tempo, sappiamo che i saldi iniziano a fine agosto, quindi adesso sono tutte trattative dove si può tirare poco sul prezzo. Poi quando si arriva alla fine, l'ultima settimana, succede sempre di tutto, però non credo che sia uno svantaggio così grande per il Napoli il fatto che la gente, insomma, che le altre società sappiano che deve cedere, perché tanto poi sono talmente tanti club che devono cedere che ormai il calciomercato si è livellato anche su questa cosa qui.
0: Per quanto, esatto, perché poi comunque questi sono gli aspetti così, perché poi ci sono squadre come la Fiorentina, vedi, che ti piazza quei tre colpi anche dovendo fare degli esuberi importanti, però intanto Vieri, Dragusin in realtà dà un segnale importante alla Fiorentina firmata Paratici, che dovrà poi anche smaltire gli esuberi, però che segnale sta arrivando?
1: Sta arrivando un segnale che bisogna capire quale sarà poi la strategia della Fiorentina, perché sono arrivati giocatori importanti sicuramente, però hanno tutti un però, nel senso, Vieri è un giocatore che, da quello che raccontano in Brasile, è uno dei migliori difensori che può arrivare tranquillamente a giocare in nazionale, brasiliana. Però poi vanno visti qui, perché quante volte abbiamo visto giocatori arrivare dal Sud America: ah, questo è il nuovo Ronaldo, questo è il nuovo, non so, dimmi un brasiliano a caso. E poi però hanno fatto tanta
0: Arthur.
1: fatica, cioè ricordati quando arrivò, per esempio, faccio un esempio, Gabigol all'Inter, no? Cioè, sembrava fosse arrivato il nuovo Ronaldo e tutto. Ora stiamo parlando di prezzi diversi, di ruoli diversi e anche prezzi diversi. Però poi è stato un buco nell'acqua devastante. La stessa Fiorentina prese Pedro, sembrava dovesse essere un grandissimo giocatore, invece poi è tornato in Brasile. La stessa Fiorentina che comprò dal Basilea Arthur Cabral quando cedette Vlahovic alla Juve. E giocava già in Europa, giocava in Svizzera, però poi anche lui è tornato al Botafogo, è tornato in Brasile. Non è detto che ciò che arriva e filtra dal Brasile possa essere la verità assoluta. Quindi, punto interrogativo chiaramente per l'adattamento di Vieri. Su Dragusin c'è il punto interrogativo enorme legato agli infortuni, che la
0: Quello che
1: Fiorentina,
0: capisco.
1: diciamo, si è cautelata mettendo l'obbligo di riscatto che scatterà alla 22esima partita giocata da almeno 45 minuti da Dragusin, quindi se sta bene gioca e quindi lo riscatti per forza. Se invece non sta bene, male male, hai perso 1,5 milioni. Quindi punto interrogativo di Dragusin sulle condizioni fisiche. Su Attà non ho grossi punti interrogativi, se non che comunque sia verrà via da una piazza semplice per un calciatore come Udine, perché comunque se sbagli 5 partite di fila nessuno ti dirà mai niente. e vai alla Fiorentina dove ci sarà la lente di ingrandimento dei tifosi su tutti, soprattutto all'inizio stagione, dopo il campionato disastroso fatto alla Fiorentina l'anno scorso. Quindi si reggerà la pressione, che non è chiaramente la pressione che c'è a San Siro o che c'è comunque sia in casa Juventus o che c'è anche magari in Roma e Lazio, però è una pressione da prime 6-7 del campionato di Serie A. Quindi vedremo insomma se sarà all'altezza. Se è all'altezza è un grande colpo la Fiorentina, questa è fuori discussione.
0: Dove lo piazzi nel centrocampo della Fiorentina? Perché
1: Guarda,
0: l'unico
1: dove lo piazza
0: dubbio
1: Grosso?
0: deve capire dove piazzarlo.
1: Ma sai, Grosso ieri ha parlato in conferenza stampa, il giorno della sua presentazione, che per l'appunto, insomma, la notizia di Atta era uscita tra la notte e la mattina, e non si è nascosto Grosso, a parte ha utilizzato una risposta così genuina che quasi ha stonato, no? Perché quando ha detto... Quando mi è stato detto di Atta, ho chiamato Paratici e gli ho detto: ma sei sicuro? Siamo sicuri? No? Come dire, ma davvero riusciamo a prendere un giocatore così? Ti fa capire, no, quanto ci sia di genuino nelle
0: Sì.
1: parole di Fabio Grosso. Dall'altra parte, insomma, la Fiorentina non è la prima volta che prende giocatori forti nella sua storia, però insomma Atta, se dovessero scattare poi tutti i bonus, diventerebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
0: Esatto, però insomma veramente si è alzato tantissimo il livello, devo dire, e questo è un aspetto molto intrigante per una Fiorentina che nell'anno del centenario si sta ricostruendo, c'è un Napoli che deve smaltire, ma la struttura già ce l'ha, c'è una Roma che si deve completare. Come si completerà? Perché al momento manca ancora qualcosa.
1: No, manca qualcosa, manca il colpo a effetto della Roma. Che arriverà, sono sicuro, perché la Roma era pronta a mettere 50 milioni, poi c'era dilazione di pagamento, c'era da trovare la quadra sotto quel punto di vista, ma è una Roma che era disposta a mettere 50 milioni sul piatto per prendere Mason Greenwood dal Marsiglia. Sarebbe ancora pronta la Roma a fare questa operazione se non fosse il Fenerbahce, diciamo, in questo momento è avanti, perché più o meno pareggia l'offerta della Roma al club francese, ma mette sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo più euro, 7 milioni e mezzo più
0: Più
1: bonus di
0: bonus.
1: euro, e cifre che alla Roma non può garantire. Quindi per questo adesso il Fenerbahce è in vantaggio, ma se non arriverà Greenwood, la Roma lo farà un altro grande colpo sugli esterni, perché è rimasto un po' lì in Canada l'anno scorso, e quindi vedremo insomma se Gasperini e D'Amico tireranno fuori veramente il colpo a effetto, che se sarà un colpo giusto come Malen, mette la Roma nella griglia per vincere lo scudetto, quantomeno per giocarselo.
0: Assolutamente, nell'anno del centenario anche per la Roma. Senti, io ho una sensazione, poi mi sbaglio, sarà una speranza più che una sensazione, non lo so. Hai la cioè, me la confermi come sensazione oppure dici no, sei proprio fuori strada? Secondo me la Juventus anche farà un colpo. Non parlo dell'attaccante che magari si continuerà a inseguire la storia per Colomani. Non parlo del portiere perché comunque o è Dibu Martinez o Vicario, però la sensazione è che all'improvviso dalla sera alla mattina, così come è stato per Carnevale e per Frederic Massara, la Juventus proverà a prendere un trequartista o comunque un giocatore che possa giocare nei tre al centro dietro l'attacco. La credi plausibile come possibilità? Anche perché bisogna capire le condizioni di Yıldız, che forse si dovrà operare al ginocchio.
1: Bisogna vedere quanto la Juve ha di budget, perché se la Juve ha un budget ristretto e non vuol buttare dentro altra liquidità, deve prendere l'attaccante, cioè non c'è niente da fare, perché Vlahovic è andato via. Ci sarà un incontro sicuramente entro una decina di giorni dove le parti si riparleranno per il rinnovo. Io sono completamente contrario, l'ho scritto anche nell'editoriale ieri,
0: Sì, sul ritorno di Vlahovic, sono d'accordo con te.
1: sulla mossa della Juve di riprendere Vlahovic, cioè io non sono d'accordo,
0: Ma
1: ma
0: non
1: o
0: sono
1: meglio,
0: sicuro
1: la Juve
0: nemmeno che sia una
1: giustamente
0: mossa della Juve questa qua, guarda che ti dico.
1: no, infatti stavo dicendo, cioè la Juve fa sicuramente bene a parlare con Vlahovic, perché voglio dire, una volta che ti chiedono di parlare, sicuramente ci parli, ma deve andare lì. Secondo me è una chiacchierata che può durare tranquillamente 4 secondi. Senza, arriva Vlahovic, si mettono a sedere, loro, la prima cosa che la Juventus dovrebbe dire è: hai abbassato le pretese, nel senso, stai tornato te ora da noi, quindi hai
0: Esatto.
1: abbassato le pretese o vuoi sempre i soliti? No, voglio sempre i soliti. Benissimo, guarda, finiamo il caffè che abbiamo, che ci hanno appena portato, andiamo
0: Sì,
1: via.
0: libera l'armadietto e puoi andare.
1: Esatto, no, mi ha detto anche già liberato. Però insomma, vedremo quello. Però se Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus, e la Juve deve comprare un attaccante, ha voglia
0: Ma
1: di dire no, cioè, più
0: secondo
1: volentieri
0: me
1: faccio fare il trequartista a David, guarda, ma
0: Dici tu.
1: l'attaccante ci
0: Guarda,
1: no, ci vuole l'attaccante, ci vuole.
0: sì. E poi magari il trequartista potrebbe fare Douglas Luiz. E chiaramente ragazzi non riuscirà a vendere 10-12 giocatori che dovrebbe vendere oggi su domani. Qualcuno resterà,
1: Certo.
0: qualcuno magari verrà rivalorizzato, ma secondo me qualcosa Carnevali regalerà e si regalerà in questo primo anno di Juventus. Dibe, finisce qui la nostra settimana per adesso, poi ci ritroviamo la settimana prossima. Buon lavoro, ma non finisce qui. L'informazione di tuttomercatoweb.com, andate sul sito e trovate aggiornamenti secondo per secondo. Ciao Dibe!
1: Ciao, ciao Enzo, ciao a tutti.
0: Lorenzo Di Benedetto, noi ci fermiamo alla pausa seconda, al rientro dalla pausa abbiamo Raffaele Carinella, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella Raff. Ciao, buongiorno.
1: Carissimo Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Stavolta invertiamo gli argomenti, lascio la questione mondiale alla fine, così faccio la trade union con il
1: Sì.
0: nostro spazio finale relativo al mondiale. Partiamo dal mercato e partiamo dalla Fiorentina, perché è comunque una tua passione, anzi parleremo di tutte e tre le tue passioni della Serie A. Comincio dalla Fiorentina, che sta cominciando davvero col piede giusto il mercato nella stagione del centenario, perché Vieri, come lo vogliamo chiamare, dal Gremio. Poi arriva anche Dragusin e poi la chiusura per Attà, che è stato un po' il colpo della giornata di ieri. Mi racconti un po' come può cambiare la Fiorentina con questi tre innesti e soprattutto se ti piace questo mercato che sta facendo Paratici.
1: Molto, mi piace molto. Partiamo dall'ultimo che è Attà, una mezzala, giocherà a sinistra. Giocatore che l'anno scorso ha realizzato 5 gol e 6 assist, ma è un calciatore che, da un punto di vista delle potenzialità che ha, può fare più gol. È un bel centrocampista nel 4-3-3 che ha in mente Grosso. Sono sicuro che Dragusin rappresenti sicuramente uno step importante per quanto riguarda la crescita non soltanto della difesa della Fiorentina, che l'anno scorso ha incassato francamente troppi gol, ma anche per chi ci giocherà accanto. Potrebbe essere Vieri, che è il giocatore che è stato acquistato dal campionato brasiliano, però è un giocatore che da un punto di vista delle potenzialità ce ne ha, però da un punto di vista tattico deve crescere. Io non credo che lo lanceranno immediatamente, perché comunque consideriamo che la Fiorentina ha anche Pongracic, che ha fatto secondo me un buon campionato del mondo, quindi chi giocherà con Dragusin sicuramente ne trarrà giovamento. Un giocatore che però deve tornare ad essere, da un punto di vista fisico, quel calciatore che abbiamo apprezzato ai tempi del Tottenham prima dell'infortunio importante che poi di fatto ne ha penalizzato il
0: Motivo
1: rendimento.
0: per il
1: Sono
0: quale
1: sicuro.
0: nel contratto alla Fiorentina è molto diciamo, subordinato a quelle che saranno le presenze che darà il giocatore alla
1: Esatto,
0: Juventus.
1: molto, molto di quelle che saranno le presenze. Va detto che però, ecco, io mi auguro che possa giocarle tutte le partite e il mercato non è finito qui, ci sono da risolvere alcune questioni relative agli esterni di difesa, perché poi c'è Norton Caffi che è un obiettivo, e c'è anche Ruggeri dell'Atletico Madrid che è un obiettivo, però un mio suggerimento, io mi permetto di darlo, Gosens non lo venderei, non lo cederei. Calciatore di 32 anni, uomo importante per lo spogliatoio, può giocare benissimo anche come terzino sinistro, con Grosso potrebbe crescere e sono sicuro, insomma, che nello spogliatoio certe presenze, certe menti sono importantissime.
0: Passiamo invece all'Inter, che nel frattempo, dopo aver visto sfumato l'acquisto di Palestra, dopo che non è arrivato Nico Gonzalez, intanto si cautela con Chailly, visite mediche in corso, quindi poi dopo verrà firmato il contratto. Presentami intanto questo giocatore che arriva dall'Union Saint-Gilloise.
1: Giocatore secondo me molto molto fisico, un giocatore dotato di ottima velocità, ambidestro, molto molto importante questo aspetto, quindi un giocatore che usa bene entrambi i piedi, e un calciatore che da un punto di vista dei cross secondo me è già davanti, ma deve migliorare. Invece per quanto riguarda i gol, se ci aspettiamo i gol che faceva Dumfries, siamo fuori strada, perché questo è un altro tipo di esterno. A mio avviso poi certamente crescerà sicuramente, così come è cresciuto Dumfries, perché ricordiamoci che quando arrivò Dumfries in luogo di Hakimi, tutti quanti, insomma, non è che presero l'acquisto come la manna dal cielo venuta a salvare l'Inter. Fu Dumfries bravo, soprattutto nella partita contro la Roma che si vinse all'Olimpico per 3-0, a entrare, complice anche un infortunio di Darmian dell'ultima ora, a entrare nelle grazie dei tifosi nerazzurri e poi a conquistare il cuore. Sono convinto che Calai è un giocatore che può crescere, è un giocatore che ha ampie potenzialità e soprattutto hai pagato il giusto, non hai pagato eccessivamente, perché poi la cifra, secondo me, che l'Inter avrebbe speso per Palestra, francamente, mi pare spropositata, anche in virtù di quelli che poi sono gli altri obiettivi che l'Inter deve fare. Un difensore, io francamente terrei Pavard tutta la vita, ne prenderei uno anche perché poi bisogna
0: Salobba?
1: trovare. Mi piace più Lukumi in questo momento qui, perché credo che per caratteristiche è chiaro che Chalobah è un giocatore che ha più esperienza internazionale, nell'anticipo sicuramente mi piace più di Lukumi, però insomma, dovendo prendere un giocatore, forse Lukumi, anche considerato quello che poi sarà il titolare al centro, che è Akanji, con Bissek a destra e Bastoni a sinistra, secondo me Lukumi va più che bene.
0: sta prendendo via via forma nel modo che volevi tu. L'Inter, e soprattutto ti chiedo, qualora la Juventus dovesse riuscire a prendere Solé, sarebbe un giocatore che tu ti saresti aspettato di vedere all'Inter? Ti dispiacerebbe, ecco, tra virgolette, questo scippo?
1: No, l'Inter, come ha detto anche Fabrizio Romano, la pista Solé non la caldeggia da tempo. È un giocatore che mi piace ancora, è un giocatore che mi piace molto. Io sono sempre dell'idea che in difesa, a meno che tu non trovi il crack all'estero, devi andare poi a puntare su calciatori che conoscono determinati meccanismi, e soprattutto in un contesto come quello nerazzurro devi capire che davanti a te hai Bissek, Akanji e Bastoni, e quindi conviene prendere un calciatore che si sposi bene con le caratteristiche dei compagni che tu vai poi a con cui vai a giocare. Uno come Lukumi, secondo me, rispetto a Solé, si sposa meglio con le caratteristiche di Bissek o con Akanji se viene dirottato a destra, e con Bastoni o con Carlos Augusto quando giocherà al posto di Bastoni. Solé è un, diciamo, più un braccetto di sinistra, lo vedrei in questa Inter piuttosto che centrale, quindi diciamo che è un giocatore che mi piace, che ha grandi caratteristiche fisiche, deve migliorare secondo me da un punto di vista tattico alla Juventus. Qualora andasse alla Juventus può crescere, però io francamente dico, vedo la Juve, vedo Bremer e Kelly. Se gioca a quattro, Spalletti dove metterà Solé? Per me non è meglio di Kelly da un punto di vista anche di quella che è l'esperienza internazionale.
0: No, questo no, però forse diciamo, non, dipende anche poi, lo sai meglio di me, da quello che vogliono gli allenatori, che poi ci sono dei giocatori che magari si sposano meglio con l'idea di un allenatore piuttosto che altri, quindi insomma quando il livello non è proprio nettamente diverso, poi scegli l'allenatore che può essere più conveniente,
1: certo,
0: a te. Dovessero materializzarsi quelli che sono i colpi che hai immaginato e chiudere quelli che sono praticamente in chiusura, l'Inter è al completo per partire davanti a tutti?
1: Anche secondo me numericamente sì, anche perché a centrocampo Stankovic è un bel calciatore, mi piace molto. Bisognerà vedere poi che fine farà Yann Massolin, potrebbe finire al Bologna per quanto riguarda la questione dell'operazione Lukumi. Ricordiamoci che l'Inter ha anche Frattesi, e se non dovesse uscire Frattesi, a mio avviso è inutile puntare su un altro centrocampista, perché comunque avresti Frattesi, Barella, Stankovic, Çalhanoğlu, Zielinski. Hai rinnovato il contratto di Mkhitaryan, ti ritorna Aslani dal Beşiktaş, quindi qualche calciatore lo devi cedere, perché c'hai Massolin, quindi sono dei giocatori, sono tanti. Prendere un altro centrocampista come potrebbe essere Jones, ti dico di sì, ma a determinate condizioni, che sono quelle delle cessioni, perché poi è fondamentale anche il bilancio ed è fondamentale anche l'equilibrio di spogliatoio. Penso che insomma con la permanenza di Frattesi dovrebbe partire per il ritiro, quindi secondo me è difficile la sua partenza. L'Inter è a posto al centrocampo, e ti dico che Frattesi io me lo tengo volentieri.
0: Addirittura, cioè un giocatore sul quale per esempio tu avresti puntato anche di più l'anno scorso?
1: Ma tu lo sai che io su Frattesi ci punterei di più, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso secondo me ha giocato anche poco. Ho dimenticato di citare Sucic, che ha fatto un bel mondiale secondo me, quindi l'Inter al centrocampo è a posto. Frattesi sì, Frattesi poi anche in un eventuale cambio modulo in corsa, in un 3-4-2-1, lui potrebbe fare tranquillamente la sottopunta, c'ha delle caratteristiche, si inserisce bene, deve semplicemente ritrovare se stesso dopo un'annata un po' in grigia, diciamo così, che però può capitare a tutti.
0: C'è una domanda barra riflessione per te, mi dicono che l'incipit è sbagliato e che questo è Rotocalcio, non è Maracanã, ma ce l'andiamo a sentire lo stesso.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno Vincenzo.
0: Ciao.
2: E un saluto all'ospite. Io per quanto riguarda l'Inter ho la netta sensazione che prenderà Çalhanoğlu alla fine, non conosco nessuna voce di mercato extra di quelle che girano, però sono abbastanza convinto che prenderà Çalhanoğlu, perché è un giocatore che segue ormai da anni l'Inter, è un giocatore comunque a 30-35 milioni con questa esperienza europea e in Premier League secondo me può fare la differenza in Serie A. Ed io, come dissi qualche tempo fa, al posto di aver speso 55 milioni per Palestra prendendo il sostituto di Dumfries e il sostituto centrale in difesa, forse mi ritrovo più contento. Poi sarà il campo a decretare chi avrà avuto ragione o quale sia stata la scelta più giusta, ovviamente.
0: Poi magari saranno, grazie al nostro amico intanto per la riflessione, poi saranno magari 40 più che 35, con i bonus si può scendere un pochettino di più, però cosa pensi della riflessione del nostro amico?
1: No, io sono d'accordo sull'idea dell'amico a caso, cioè Palestra era eccessivo l'investimento in virtù di quello che poi ha fatto Palestra da un punto di vista pratico, ovvero una buona stagione nel Cagliari. Però un conto è giocare nel Cagliari, un po' conto poi accettare quelle che sono le pressioni di San Siro, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando in qualche modo diventano opache, come è successo l'anno scorso tra Atalanta e Fiorentina prima della partita contro la Roma. Detto questo, investirei nel difensore, ma per forza di cose, perché sono usciti De Frey e Acerbi. Però ricordiamoci, ragazzi, che io leggo Pavard con l'ambiente non lega, io queste cose le ignoro. Ieri ho visto un post di Pavard e un commento della moglie sottoscritto Benji l'interista, quindi fondamentalmente Pavard sta tornando all'Inter. Vedremo se ci saranno delle problematiche irrisolvibili, io non credo questo, uscirà anche lui e quindi l'Inter dovrà fare due difensori. Al momento ne deve fare uno, ti dico Chalobah, è un ottimo calciatore, secondo me, è un ottimo calciatore perché ha profilo, esperienza internazionale, però bisogna vedere anche poi da un punto di vista di quelli che sono i costi, da un punto di vista di quelle che sono le opportunità e, come ho detto prima, la capacità di sposarsi bene con i colleghi di reparto. Lucumi, secondo me, da questo punto di vista, solo questo punto di vista, che non è poco, è avanti.
0: Eri tu che dicevi che tutto sommato pensavi che l'Inter proverà fino alla fine a cercare di prendere Mancini dalla Roma, o sbaglio?
1: No, io penso che Mancini sì, penso che Mancini rappresenti l'obiettivo primario in difesa, l'ho sempre pensato questo, continuo a pensarlo tuttora, secondo me è lui l'obiettivo principale, perché è un giocatore che, per il discorso che ho fatto per Lucumi, si sposa benissimo con gli altri compagni di reparto, però è anche un giocatore che sente tanto la piazza giallorossa addosso, quindi devi convincere il calciatore che nel frattempo deve incontrare delle difficoltà nel rinnovo con la piazza giallorossa. Dovesse esserci tutto questo tipo di situazioni, allora l'Inter potrebbe farsi sotto. Per me rappresenta il profilo ideale, a me piacciono quei calciatori tra virgolette cattivi che fanno sentire la presenza all'attaccante di turno, alla Materazzi, per dirti. Io questi giocatori qui, da un punto di vista della tecnica, del coraggio in campo, li adoro.
0: Ti porto nella terza tua passione legata in Serie A, che è quella un po' più complicata, che è la Lazio. Tu hai anche tanti familiari, amici, tifosi della Lazio, eccetera.
1: Sì, ti chiedo
0: quanto
1: tantissimi.
0: Sono preoccupati per il prossimo anno e quanto lo sei anche tu.
1: Oh, c'è mio zio che sviene ogni giorno quando gli dico, appena parlo di Lazio ho un malore, è perché lui purtroppo adesso con la partenza di Gila vede una Lazio, sai, ho letto anche il bonus su quello che potrebbe essere il piazzamento in classifica. Secondo me la Lazio l'anno scorso è stata tenuta legata da un punto di vista dell'empatia da Maurizio Sarri, che ha fatto veramente da collante tra spogliatoio e tifoseria. Una piazza come la Lazio non può fare 100 abbonamenti in un giorno. Se Barletta, la mia città, ne ha fatti già 2000 in Serie C, cioè, non va bene, no? Ci sono delle proporzioni. Tu devi capire che la Lazio è una squadra storica, è una squadra gloriosa, è una squadra importante, è una squadra che fa sognare, la serietà ti entra dentro, come è entrata dentro in Maurizio Sarri, come è entrata dentro in tante persone. E vedere una piazza che, tra virgolette, da un punto di vista dell'entusiasmo è pari a zero, ti fa soffrire, ti fa star male, ma non soltanto per i tifosi laziali che poi protestano, vanno a Ponte Milvio ed esprimono tutto il loro disappunto nei confronti del presidente Lotito. Penso per il panorama calcistico italiano. Non è bello vedere la piazza così, però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario della Lazio e non vuole fare un passo indietro, e quindi bisogna costantemente convivere con questo braccio di ferro che, secondo me, da un punto di vista dei risultati, poi potrebbe in qualche modo portare la squadra ad una stagione complicata, anche perché, con tutto il rispetto e la stima che posso avere per Gattuso, non è Sarri, ma si tratta di un altro tipo di allenatore, anche per l'esperienza che rispetto a Sarri ancora non ha maturato.
0: Quindi secondo te l'unica soluzione per la Lazio di ritrovare la luce è la partenza o la cessione da parte di Lotito del club?
1: Ma io penso che ormai la piazza sia allineata e coperta in quella direzione lì. Si sono schierati tifosi importanti, illustri come Pino Insegno, Tommaso Paradiso, insomma, la piazza vuole cambiare gestione. Fino a quando ci sarà il presidente Lotito, i tifosi diserteranno l'Olimpico, e questo è brutto da vedere, perché sappiamo benissimo quanto il popolo laziale dia alla squadra. Abbiamo visto l'anno scorso, quando sono entrati per la partita contro il Milan, quando si è vinto 1-0 con gol di Isaacsen, che tipo di pressione i giocatori avevano rispetto al deserto quasi covidiano con cui si è giocato l'anno scorso.
0: Poi bisognerà capire se ci sono offerte, che per esempio anche il Torino ha vissuto la stessa stagione della Lazio, però a quanto pare al momento non ci sono offerte significative, quindi anche questo diventa complicato nel futuro della Lazio, però vediamo quello che succederà. Parliamo anche un po' di mondiale, ovviamente. Intanto ti chiedo, 20 anni fa che stavi facendo a quest'ora?
1: Stavo godendo io, perché comunque sai, 20 anni fa tutto è nato da una situazione in cui l'ambiente si è ricompattato in maniera simile, non uguale certamente, a quello che successe nel 1982, quando fondamentalmente poi la piazza visse quella situazione complicata, no? Di critiche totali, e fu Berzotto a fare da parafulmine. Questa, nel 2006, la bravura di Lippi, della squadra, ti ha portato a vincere un mondiale in una finale in cui c'erano, ricordiamolo per chi poi ha la memoria corta, tantissimi calciatori della Juventus, no? Questo per dire a quelli che stanno sempre a criticare quella Juventus lì era la squadra più forte, ragazzi, poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma quella Juventus lì io lo sottolineerò fino alla nausea, era la squadra più forte. C'erano nazionali nelle due finaliste, fior di giocatori, giocatori che avevano anche giocato nella Juventus, il più grande di tutti, che io adoro, che è Zinedine Zidane, che avrebbe meritato certamente di finire la sua carriera in modo diverso, però si è vinto soffrendo, si è vinto contro una grandissima Francia. Oggi guardo la Francia di oggi, bella squadra, è forte, ma rispetto a quella di 20 anni fa non c'è paragone, insomma, erano molto più forti, togliendo Mbappé anche a centrocampo. Stiamo saltando il fortissimo Koné, ma andiamoci a vedere che cos'era Vieira, se qualcuno l'avesse dimenticato.
0: No, non l'ha dimenticato soprattutto proprio Kylian Mbappé, perché è stato molto chiaro dicendo: questa probabilmente non è la Francia più forte, ma è quella che ha più alternative. E allora, ieri Francia-Marocco cosa ci ha raccontato? E questa è una squadra che può puntare tranquillamente alla finale. Se fosse di nuovo una finale con l'Argentina, posto che poi ci devono arrivare in finale, vedrebbe la Francia leggermente avanti?
1: No, vedo sempre l'Argentina davanti io. L'Argentina è una squadra che ti dimostra che, guarda, questa è una squadra che soffre paradossalmente più questo tipo di partite. Cioè, se tu metti di fronte all'Argentina il Capo Verde, l'Egitto, l'Argentina magari te le soffre, anche perché è da un punto di vista proprio della preparazione che in qualche modo tendono, ma questo lo dice la storia dell'Argentina, a sottovalutare alcune squadre. Io mi ricordo il Mondiale del 90, sottovalutarono il Camerun e beccarono un gol di testa ridicolo da Mambic. C'era il portiere Pumpido, quella fu la nostra fine, perché poi fu sostituito da Goicoechea, che parò la luna nella semifinale contro l'Italia. E anche nel mondiale vinto 4 anni fa persero la gara d'esordio contro l'Arabia Saudita. Loro tendono a sottovalutare magari inconsciamente queste partite, ma poi si presentano in finale e per me l'Argentina è la grande favorita, perché la vedo più forte della Francia, nonostante la Francia abbia delle alternative che ti possono illuminare la partita se sono in forma. L'Argentina è una squadra che ha dei calciatori che in tutte le partite loro lo danno sempre.
0: Giochiamo in anticipo i prossimi quarti di finale, perché intanto c'è la sfida tra Spagna e Belgio. Qui vedi sorprese di un Belgio
1: no,
0: che può fare uno
1: scampetto,
0: la Spagna che va comoda avanti.
1: Premesso, caro Enzo, che penso di aver goduto tanto per la vittoria del Belgio contro gli Stati Uniti, e non me ne vogliono gli amici degli Stati Uniti, ma quando un giocatore come Balogun non viene squalificato in quel modo così netto, come poi il regolamento diceva, quando in qualche modo il regolamento viene cambiato in itinere, a me certe cose danno parecchio fastidio, quindi sono stato contento per la vittoria del Belgio, che secondo me contro la Spagna fa fatica, perché poi la Spagna è una squadra che si può accendere, non è la migliore Spagna rispetto agli ultimi anni, è lontana dalla Spagna che vinse mondiali europei, però contro il Belgio dovrebbe assolutamente farcela.
0: Poi invece tra i norvegesi vichinghi e l'Inghilterra?
1: Ma vedo una partita molto equilibrata. Leggevo di un virus che in qualche modo avrebbe messo sì. KO qualche calciatore della Norvegia. L'albergo senza aria condizionata per loro, che poi sono abituati a determinate rigide. Temperature, esatto. Però ecco, diciamo che la Norvegia contro il Brasile, pur vincendo, non mi ha convinto, perché poi il Brasile ha avuto 5 pale gol che si è mangiato. Quindi vedo favorita l'Inghilterra, così come vedo favorita l'Argentina contro la Svizzera.
0: Esatto, quindi lì insomma poco da dire. Raff, grazie come sempre, Raffaele Carinello, un grande abbraccio. Raff.
1: Grazie di cuore a te, caro Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali do appuntamento tra pochissimo per il nostro spazio mondiale con oggi solo Fabio Urbisaglio, come ieri, poi dalla settimana prossima torna anche Alain Vallée, che vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti. Ci sono anche le parole di Petrachi. Casatoro ci teneva a scegliere Abate come allenatore. Sintonia con Cairo. Vogliamo un cambiamento con nuove idee e un nuovo gioco. Sta nascendo appunto la nuova Serie A tra ritiri, tra arrivi, partenze e quant'altro. Ma c'è il nostro spazio mondiale da affrontare. Allora, tenetevi forti. E allora andiamo subito in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a todos. Tra l'altro, non sono in Bahia, rettifica, sono a San Paolo per il fine settimana.
0: San Paolo per il fine settimana, ma sei comunque, diciamocelo francamente, perché sono le 7:30 del mattino, dove sei tu adesso?
1: Sono le 7:30 del mattino,
0: cioè, capito? Quindi magari uno può dire, cavolo, chi la fa caldo? No, però questa è la fase in cui il buon Fabio probabilmente in questo momento sta anche affrontando...
1: Vi facevo vedere anche la skyline nel caso, solo che c'è il sole.
0: Vediamo le tue spalle. Vediamo le tue spalle. Eccola, questa è San Paolo, Brasile.
1: Una serie di grattacieli.
0: Hai capito che spettacolo. Immaginate. Sta nascendo un nuovo giorno a San Paolo, Brasile, con Fabio, appunto, che la mattina si fa trovare già pronto, vispo alle 7:30. Non è la cosa più semplice del mondo. A me alle 7:30, se mi chiedete qualcosa, io dico passa tra un paio d'ore e ti faccio sapere. Andiamo però invece ad analizzare, Fabio, quello che è stato l'epilogo della giornata di ieri. La Francia che batte 2-0 il Marocco. Sempre lui, nel bene e nel male, a incidere, che è Kylian Mbappé, rigore sbagliato, dopo esserselo procurato a modo suo, sbagliato malissimo, devo dire. Poi però trova un gol che è fantascientifico e la Francia va con la doppietta, con la rete poi anche di Dembélé, che chiude i conti contro un Marocco che mi è sembrato un po' deludente. MVP della partita.
1: Concordo. L'MVP lo diamo a lui, a Kylian Mbappé. Una prestazione peraltro speculare a quella di Messi, perché anche lui aveva sbagliato il rigore e poi aveva determinato. Ecco, quindi la lotta a distanza tra i due va avanti. E quindi, come dicevi giustamente, al 28esimo si fa ipnotizzare dal dischetto, da un pararigori strepitoso come Bono che glielo para. Lui lo calcia male, sicuramente partecipa attivamente, diciamo, all'errore. Un rigore che arriva con una pausa di più di 3 minuti dovuta ad alcuni review al VAR, non si capiva bene cosa stessero vedendo, se un fallo in originazione o se la possibilità che non ci fosse effettivamente il contatto. Detto ciò, arriva sul dischetto Mbappé un po' nervoso, che poi infatti nei minuti a seguire si lamenta con l'arbitro, sbraccia, esce un po' dalla partita, ma si riaccende quando poi serve. Sì. E quindi nella ripresa trova un gol bellissimo, uno dei suoi, una posizione che lui ama, calcia a giro potente sul secondo palo, non lasciando scampo al portiere, e serve anche l'assist a Dembélé per il 2-0 pochi minuti dopo, diciamo regalandogli un pallone in un corridoio centrale, facendo un movimento senza palla poi per portare via il difensore, e Dembélé, lo sappiamo, destro sinistro, fa lo stesso, e quindi palla in buca d'angolo, 2-0 e pratica chiusa. Quindi sicuramente Mbappé, ma la Francia tutta, devo dire Vincenzo, il Coné che sta sostituendo benissimo Tchouaméni, i due centrali, partita strepitosa.
0: Strepitosa veramente. Il bello e il brutto di questa partita?
1: Dunque, a livello di preparazione della partita, mi è piaciuto il rombo di rifinitura che ha creato la Francia, cioè ne avevamo parlato anche un po' ieri. Olise che agiva sul centro-destra, Doué, anche lui autore di una partita eccezionale, tagliando verso l'interno da destra e quindi mandando un po' in tilt il centrocampo marocchino che si è dovuto schiacciare. Benissimo Rabiot e Coné che fanno una cerniera molto efficace, senza palla, e poi sono anche molto bravi nel supportare la fase di possesso. Coné, secondo me, merita veramente una nota particolare, perché non ce l'aspettavamo, non partiva titolare nelle gerarchie, ma come abbiamo detto mille volte, la Francia ha talmente tante alternative che poi togli uno, metti l'altro, il livello non scende, a volte addirittura sale. E la stessa cosa, tra le cose che mi è piaciuto, la stessa osservazione la voglio dedicare alla solidità difensiva: un blocco medio organizzato, un pressing non esasperato, lasciavano uscire i due centrali del Marocco senza troppi problemi, non appena la palla arrivava ai due mediani, pressing, e quindi una capacità anche di spegnere sul nascere le iniziative del Marocco, che storicamente è molto bravo nell'iniziare l'azione, nel palleggiare, ma ieri non è riuscito minimamente nel suo intento. Non mi è piaciuta l'inconsistenza del Marocco negli ultimi 16 metri, praticamente sì, nulla.
0: È molto vero che mancava anche Brahim, forse ieri.
1: Sì, ma un po' tutti. È difficile ieri trovare un'individualità che si sia distaccata in positivo nel Marocco. È vero che mancava Saibari, che era stato un po' l'uomo di riferimento nelle prime uscite con i suoi gol e anche con caratteristiche che il Marocco non riesce a sostituire. E quindi sì, troppo poco per fare male alla Francia. E non mi è piaciuto neanche il mismatch che si è creato sulle corsie esterne, in particolare nella catena di sinistra. Adrai e Diop hanno sofferto molto il fissaggio di Dembélé, che rimaneva sempre lì largo proprio per portarli fuori, costringendo poi El Ainaoui a fare sempre un lavoro di ripiegamento, quindi svuotando la zona centrale, che era poi quello che la Francia voleva per mandare i suoi trequartisti attaccanti esterni a fare male.
0: Senti, Boadì, che mi sembra sia stato veramente una delle sorprese di questo mondiale, 18enne, molto dinamico, bravo, tecnico, ha peccato però ieri in alcuni momenti, giocando un'ottima partita, ha peccato un po' di presunzione anche, forse quando ha perso qualche pallone che doveva forse di cui doveva liberarsi prima.
1: Ma guarda, anche nelle ultime uscite lui era partito benissimo, l'esordio con il Brasile lo aveva messo in vetrina, per chi non lo conoscesse, diciamo nel massimo del suo splendore, no? Lui è un giocatore che ruba l'occhio per l'eleganza, per la capacità di fare sempre la cosa giusta nonostante l'età, per questa pulizia tecnica unita anche a una bella fisicità. Poi devo dire, con l'andare del torneo è un po' calato, infatti spesso è stato sostituito, non arrivo a dire che abbia perso il posto, però ecco, nelle gerarchie anche lui è un po' sceso. È normale, è un ragazzo che arriva a giocarsi un mondiale giovanissimo, è un precoce, un prematuro, gioca ormai da titolare in pianta stabile nella Ligue 1 da diversi anni e lo fa da veterano per come sta in campo, per come affronta anche il fuoricampo. Ieri sentivo l'intervista nel post, un ragazzo che mi sembra decisamente con la testa sulle spalle, come si dice in questi casi. Si farà, di sicuro non rimarrà a Lille, ho la netta sensazione che si sposterà, vedremo per quali lidi, probabilmente la Premier League, tanto per cambiare. Intanto Manzambi, che Alena aveva preannunciato che si sarebbe trasferito a Newcastle, te lo confermo, insomma è arrivato il Here We Go di Fabrizio Romano, per cui sarà un nuovo giocatore del Newcastle per 60-70 milioni con i bonus, insomma, noccioline.
0: Direi proprio veramente noccioline. Senti, il dato di questa partita da evidenziare?
1: Il dato fa impressione, l'XG totale di 3,69, che dà un po' l'idea di quello che è stato anche quella che è stata la produzione offensiva della Francia, quindi un risultato che avrebbe potuto essere anche molto più rotondo. E poi vado nel particolare su Mbappé, che firma il suo ottavo gol, quindi appaia il numero di gol di Messi in questo torneo, raggiunge i 20 gol, quindi fa cifra tonda nella storia della Coppa del Mondo, ha una lunghezza sempre da Messi, e quindi cifre mostruose che certificano un dominio ormai assoluto nel torneo. Quindi, Vincenzo, in sintesi, una nazionale che ha talmente tanto talento, abbondanza, anche in prospettiva 2030, ieri si facevano dei ragionamenti sul prossimo mondiale, sì, effettivamente fa persino più paura, è matura, è completa, mostra il progetto federale francese in tutto il suo splendore, in purezza, cioè un progetto che cura i ragazzi già da piccoli, tira su attenzione ai particolari, dal percorso scolastico, alla cura del corpo, insomma, chi lavora bene poi raccoglie, Vincenzo, questo è un messaggio che mandiamo se qualcuno ci ascolta, nella speranza di dare una sterzata anche noi.
0: Esatto, speriamo, perché 20 anni fa, che stavi? Che stavi festeggiando?
1: Che stavo, festeggiavo e come, ero all'università e mamma mia, ho ancora i brividi. Pensate come il calcio può marcare, soprattutto chi poi lo vive in modo viscerale, no? Fu un'estate incredibile, chiaramente sensazioni miste in quell'estate, perché il nostro calcio di sicuro non attraversava un momento memorabile in positivo, però ecco, poi arrivò questo mondiale che ancora oggi vivo mentalmente come un bellissimo film, e speriamo, insomma, di poter rivivere sensazioni simili presto, non so quanto, ma Siamo qui.
0: Speriamo. Allora, intanto oggi ci tocca Spagna-Belgio. Chi vince affronterà la Francia? Ti aspetti sorprese stasera?
1: Ma guarda, no. Per quanto avevamo detto, il Belgio è in crescita ed è comunque una nazionale che ha le sue carte da giocarsi. Però ecco, questa Spagna, rispetto al passato, dove posso dirti, magari concedeva anche qualcosa in più, no? E provava a essere più spettacolare, rischiava qualcosa in più. Adesso ho l'impressione che paradossalmente possa essere anche cresciuta da questo punto di vista, cioè non vuole concedere nulla, preferisce avere il suo solito controllo del gioco, magari rinunciando a qualche bocca di fuoco, perché poi sa che in un modo o nell'altro la svanga, trova la via del gol. Non l'ha fatto con la continuità con cui è riuscita la Francia in questo torneo ad oggi, a parte una goleada, ma dovuta anche alla caratura dell'avversario, però ecco, ha il suo modo di arrivare a dama. Il Belgio, da par suo, secondo me potrebbe soffrire molto l'assenza di Onana, che per il centrocampo forma una cerniera importante con Tielemans, tra l'altro i due compagni anche all'Aston Villa, e quindi fisicità che viene un po' a mancare, quella di Onana, cioè Van Aken, che è un giocatore completamente diverso. Non credo che sarà una partita senza storia, però ecco, poi alla lunga credo che i valori della Spagna verranno fuori e avremo una semifinale che io considero una finale prematura, diciamo, anticipata, ecco. Ma vedremo.
0: Sì, poi vedremo, insomma, un po' quello che succederà da questo punto di vista. Poi dall'altra parte del tabellone, come sappiamo, sabato, e quindi te la faccio anche già presentare perché domani non ci sentiremo, ci sarà la super sfida tra Inghilterra e Norvegia. Ieri ne abbiamo già un po' parlato in linea teorica e di massima, però poi guardi queste partite, più o meno un'idea te la fai. Per esempio, io avrei visto Inghilterra-Norvegia un po' più equilibrata, però la sensazione che in questo mondiale le squadre che hanno più talento tecnico e abitudine a certi livelli, poi quando il gioco si fa duro tirano qualcosa fuori, quindi in questo momento sono più sbilanciato per la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia, posto che bisogna vedere come ritornano dal virus, se dormono una notte perché magari danno l'aria condizionata, insomma tutte queste cose qua. Però i vichinghi sono sempre i vichinghi, però io vedo l'Inghilterra sempre un pezzettino avanti ancora.
1: Sì, no, ma il peso della tradizione e i valori assoluti, se andiamo a fare poi il gioco delle figurine, per quello che può valere, no? Il roster inglese è un roster importante. Quando tu in campo presenti Harry Kane, Bellingham, Saka, Gordon, Rice, O'Reilly, insomma, e poi in panchina anche lì la possibilità con i 5 cambi di andare a incidere. Ricordiamoci che poi per la prima volta stiamo assistendo a un calcio spezzettato in quattro tempi, quindi a maggior ragione le squadre con più qualità riescono a beneficiare della possibilità di tirare il fiato e poter anche rivedere, diciamo, lo scacchiere, facendo quelli che sono diventati poi dei time out camuffati.
0: Sì.
1: Ci sono tutta una serie di dinamiche che possono portare a maggior ragione vantaggi a chi ha più qualità. Detto ciò, la Norvegia ha le sue qualità anche individuali. È vero che nel turno passato col Brasile, secondo me, ha beneficiato di alcune defiance brasiliane. Io poi, vivendo qui, insomma, le analisi del post sono state molto accurate e non sono ancora terminate, per cui si continua a rimuginare.
0: Immagino, poi torniamo sulle parole di Romario.
1: Ah, sì, leggevo, sì. L'ho anche sentito,
0: Vabbè, raccontami tutta subito allora qual è
1: la storia,
0: perché poi no, ci sarà un seguito.
1: Volevo dire che poi in fondo il Brasile la sua partita l'aveva fatta. Il primo tempo l'aveva preparato così, cioè voleva tirar su la Norvegia facendola, diciamo, sentire a proprio agio, per poi colpire con la velocità dei suoi giocatori migliori, ed era riuscito a creare i presupposti. Anche nel secondo tempo, dove aveva perso un po' il pallino del gioco, anche, diciamo, la difesa posizionale e il blocco basso non era più quello del primo tempo, dove dava comunque l'impressione di essere in controllo. Però nonostante tutto, anche lì ha avuto la palla, diciamo, un paio di occasioni buone, nitide, clamorose, per portarsi il vantaggio. E quindi tutto sommato è stato il Brasile un po' a vanificare, ecco, quelle che erano state quello che era stato un piano partita criticato a prescindere, perché i brasiliani hanno un'idea di calcio che anche avessero vinto la partita non sarebbe cambiata, questo te lo posso confermare.
0: No, immagino.
1: Però ecco, la Norvegia ha avuto la bravura e forse anche un po' la fortuna di rimanere in partita, e poi sullo 0-0 a lungo andare quello che ha fatto la differenza è che loro hanno un centravanti a cui serve una palla, per cambiare le sorti di una partita. Vedremo se contro l'Inghilterra il fattore Haaland avrà lo stesso peso oppure no, perché poi gira e rigira e tutto finisce lì. E anche Odegaard, devo dire, Odegaard sta facendo una grandissima Coppa del Mondo.
0: Pazzesca, sì. Pazzesca. Senti, ma invece chi è che è dalla parte lì in Brasile di Romario? Cioè c'è uno stuolo di persone che la pensano come lui o hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni?
1: Guarda, lui cavalca un populismo che è tipico di queste situazioni, ovvero il paese è molto arrabbiato e molto deluso, poi chiaramente quando si parla di nazionale sai benissimo che il ventaglio si apre, nel senso che sì. Parlando di club, chiaramente il discorso si riduce un po' più agli appassionati. Quando c'è di mezzo la nazionale, in particolare una Coppa del Mondo, sono tutti allenatori, parlano tutti di calcio e quindi il discorso calcistico entra un po' più diciamo nel tessuto sociale e nel chiacchiericcio quotidiano. E quello che ha fatto Romario non è altro che cavalcare un po' un sentiment popolare dove bisogna trovare un capro espiatorio per quelli che hanno più capacità analitiche e conoscono il calcio. Diciamo che le ragioni vengono diversificate o cercate anche altrove, che è la cosa giusta. Quelli che hanno più capacità analitiche e conoscono il calcio, diciamo che le ragioni vengono diversificate o cercate anche altrove, che è la cosa giusta.

0: straniero, ed è chiaro che poi erano tutti lì ad aspettare al varco un eventuale fallimento per poter tacciare di non brasilianità l'allenatore. Poi, se entriamo nel tecnico, posso anche dirti che ci sono delle ragioni. È vero che loro non si identificano nel calcio proposto da Ancelotti, che poi può essere efficace o meno, questo è un discorso diverso. Però ecco, portare il tutto a un livello socioculturale diventa rischioso, perché entriamo in delle sfere che è sempre meglio evitare, e Romario non ha fatto altro che, diciamo, dar sfogo a questo sentiment con un po' di rabbia repressa, perché non sta attraversando un buon momento anche fuori dal campo, dai.
1: Ok, quindi diciamo, dici tu, c'è dell'altro, nel Livore c'è dell'altro.
0: Sta partecipando con una televisione locale qui, sta guadagnando bene, ma questi guadagni sono già stati confiscati dal governo brasiliano, perché deve all'erario decine di milioni di euro, e quindi probabilmente anche da un punto di vista personale non se la sta vedendo molto bene,
1: quindi c'è qualcosa di più che lo porta a sfogarsi in questo modo.
0: Triste, dai Vincenzo, triste.
1: Sì, triste epilogo. Ho detto che un Romario non se ne fa più oramai, i giocatori non ce ne sono
0: sul
1: più.
0: Sul campo un'altra cosa.
1: Fabio, grazie come sempre. Fabio Urbisaglia da San Paolo, Brasile.
0: Obrigado, buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Fabio, alla senso. Settimana prossima. A proposito di Brasile, sta per cominciare Maracanã, già pronto Marco Piccari, ci sarà Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, che ringrazio. Non la console, ma Maiocca.
2: Chi è?
1: Maiocca. E vi do appuntamento a questo punto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, è un giocatore che arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire, cioè Dumfries era un top player, poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello fi poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua lì, vediamo come si comporta, sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò si poteva prendere, hanno preso questo qua lì. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che è a scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice, magari qualche anno in più rispetto a Kalili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire, cioè, è 3 anni, cos'è, 3 anni che gioca nel nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbaglia.

0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io lo
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28.
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è un
0: Non
1: po' il
0: saranno in concorrenza,
1: portiere.
0: secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta,
0: Sì.
1: quindi il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo, escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Shalobah, cercano di prendere Shalobah va bene anche lui, però ripeto, cioè io mi fido sempre soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono, cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico, quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergomo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Beh, Lucumi è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì, Lorenzo, giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni,
0: Sì.
1: quindi non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumi, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi, sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Ha fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumi, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere
0: Sì.
1: Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi, per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo, la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato.
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stato
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale?
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice, poi sai, pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa vada bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione, poi indica al presidente, vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra, anche da un punto di vista economico, per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema, è un problema perché leggevo anche ad esempio le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore, e lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto tre gol, però per il resto è stato secondo me un giocatore Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ho fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli, e poi tra l'altro se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarla, ecco.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25,
0: sì,
1: mi sembra.
0: 25 più il 30% sulla futura rivendita.
1: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70, è un giocatore forte, un giocatore, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si
1: E
0: era
1: poi
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: No,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra l'altro.
1: I due giocatori più forti erano Atta e Dolé, questi
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa, è andato al Tottenham. Sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace.
0: Sì.
1: Però è un punto interrogativo. Adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore. Adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, sa, ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: È un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego, grazie
0: contributo.
1: a
0: Alla
1: voi.
0: prossima.
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri. Oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel, arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno. Solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero. E quindi la cessione di Mario Chila, soprattutto, e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez. Poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C, al microfono Luca Bargellini questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ai noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose, e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione, c'è un colpetto molto importante che è quello di Euteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia. Siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, per esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
2: ieri
1: pardon,
2: pare...
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Coppitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità, si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo, diciamo, abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone. Ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare, ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre, tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza, ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa, e che invece, magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni, potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania. Arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un playout che, col massimo del rispetto, definire brutto.
3: Remo Moretti, di Roberto Bortoluzzi, di Gilberto Evangelisti, cito queste persone perché i più giovani non hanno avuto il piacere e la fortuna di ascoltarli. Non si possono dimenticare Ameri e Ciotti. E in questa linea a seguire, io parlo ovviamente di quelli della mia epoca, diciamo
1: Sì.
3: così. Poi la Rai ha continuato in una tradizione che ha portato tanti colleghi, tra cui mi piace citare Riccardo Cucchi, Retici adesso, Alberto Rimedio, ma ce ne sono tanti altri, per carità, certo, non voglio fare torto a nessuno, perché però con questi che ho citato ho avuto un rapporto più diretto per via della nazionale.
2: La conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole, che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi eccetera, invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante ma comunque importante, dall'altro lato è inutile nascondersi dietro un dito: a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista, ed è un peccato, perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare, delle quattro retrocesse forse oltre lo Spezia, e quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione, con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un playout giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme, perché fa capire come ovviamente non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio, ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria, con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà, a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo. Si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente del Aniello Aliberti, era il direttore sportivo dell'Ecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C, quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari. Tra l'altro Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore, a breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo, quindi tre uomini di calcio di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, se seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società, così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo magari con l'aiuto delle componenti tecniche societarie si riesce a fare il risultato, l'impresa, e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola e Monopoli e Casarano che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C. Rastelli, lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali, è stato più in Serie B che in Serie C. Di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che diciamo ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppie difficoltà, triple difficoltà. Però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mario, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
0: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore, all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti, infatti diciamo, si sono mossi anche Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni certo. si sono ripetute, diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità diciamo di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio giocato, sì. insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto tranne il Bari arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza. Lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine il Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera diciamo appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano in diciamo in questo mondo. Sarebbe
0: ultimissima
1: ci sarebbe tanto
0: no,
1: da dire.
0: No, è vero.
1: Gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno. A un presidente vero. Della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata
0: vabbè
1: no, per dire quante cose diciamo
0: vero.
1: del sistema in cui stiamo ci si rende conto che vanno diciamo un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è data fa, capito? Questo è
0: quello dai. Assolutamente sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, e la leggo ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
1: Secondo me, a livello tecnologico è anche rapportato alla logistica. Cioè, se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè, lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi non idonei per supportare una tecnologia avanzata. Cioè, il VAR in Serie A, mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni, secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda. Cioè, volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto. Quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere. Quindi piano piano, secondo me, io sono stato favorevole all'FVS. Io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzi del settore, 25 anni fa del settore giovanile, quindi per me sfondi una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura. Quindi logicamente si deve migliorare, e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque, se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema. Cioè devi lavorare con i droni. Cioè, certo. Oppure, però sono, ho detto sempre, sono favorevole alla sperimentazione. Poi ci sono aspetti negativi.
0: Tanto
1: in campo.
0: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere, che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì. Non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
1: Certo,
0: quelle sono, tanti, su quelle si basano, ma perché?
1: Certo.
0: Perché tanti è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
1: Certo, tanti aspetti, per esempio, di fuorigioco, non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo. E magari, cioè, non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose. E piano piano, comunque già è uno step l'FVS.
0: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
0: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che il mondo della serie C lo segue, così come tutto mercato web, costantemente, c'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano. Giuliano, arriva un rinforzo in difesa dalla Palmese, si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club che, a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnova annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia, legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi quattro minuti, ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo

Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche uno scenario internazionale e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo. Però io devo gettare le fondamenta perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me. E io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare e i dati li ho guardati sempre bene e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto. Tant'è che ne ho fatte poche perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8. E quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con

0: con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente per quel che riguarda le ambizioni proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi, si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare. E poi anche altre scelte come Andrejka, che sicuramente è un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto. Cioè, sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo, la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto. Ecco, questo
0: Certo.
1: sicuramente è una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di come posso dire, di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il club Granata nel 2015 quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che in B c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione, ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo e non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, ho preso questo Calili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. È 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca nel nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28.
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Vabbè, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è un
0: Non
1: po'
0: saranno
1: più
0: in concorrenza,
1: pieno.
0: secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta,
0: Sì.
1: quindi il titolare è Martinez. Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento. Secondo me Martinez è il portiere da Inter. Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore, io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre di, soprattutto di giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo, giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni,
0: Sì.
1: quindi non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, è fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumí, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumì è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce 2 o 3 giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio. Ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato.
0: No, no,
1: Di
0: certo, però magari
1: rendimento.
0: insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva
1: vabbè,
0: in
1: ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stata
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta, della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milano.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa all'inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa va bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, neanche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi, tra l'altro, se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, è un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25
0: sì,
1: mi sembra,
0: 25 più il
1: più
0: 30% sulla futura rivendita.
1: 30%, eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70, è un giocatore forte, è un giocatore. Alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: poi
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: no,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Infatti,
0: l'altro.
1: i due giocatori più forti erano Atta e Dolè.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente, poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino,
0: Sì.
1: mi dispiace, però è un punto interrogativo, adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente un esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene. Non so cosa possa succedere, è anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: È un grande rischio questo.
0: Eh? Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar, una Lazio che poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Ed eccoci qui con una nuova storia di calcio, con un nuovo personaggio che andremo a scoprire in questo momento per raccontare le emozioni legate a questo straordinario sport che, come sempre, proviamo a rivivere con i protagonisti. E oggi ho scelto un protagonista che voglio presentare in questo modo. Voglio dare degli indizi. 30 anni in federazione, quindi una carriera veramente lunghissima. 7 mondiali, 6 europei, 3 olimpiadi. Già uno quando si presenta con questo biglietto da visita bisognerebbe alzarsi in piedi, ma vado avanti. Ha detto stampa della nazionale dall'87 al 2009, poi direttore generale della FIGC fino al 2015. Barese doc, grande amante del tennis. Beh, a questo punto, insomma, se non ci siete arrivati, ve lo dico. Questo viaggio è per raccontare un grande numero 10 della Juventus e della storia del calcio. Grazie Quintiliano.
2: Grazie a te Marco, un saluto a tutti.
1: Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima storia di calcio. Ciao!
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: 90 in poi, per la verità avevo cominciato con la nazionale negli europei in Germania nell'88, quando la squadra di Vicini, che poi vinse la finalina di Italia 90 a Bari, in Germania arrivammo terzi, ma era una squadra molto giovane che Vicini aveva cresciuto attraverso, certo, la sua Under 21 e poi trasferì nella nazionale maggiore.
1: Senti Antonello, tra l'altro c'è l'azzurro anche alle tue spalle, vedi, è tutto fatto apposta in questo momento, no? Proprio per dare...
3: Sì, sono a casa mia in Puglia, in vacanza, da buon pensionato.
1: Bellissimo posto. Senti, allora facciamo così, partiamo, ti chiedo... Lo so che è sempre molto difficile, no? Perché riassumere in 3 momenti, diciamo così, la tua carriera. Però ti voglio chiedere 3 momenti che hanno caratterizzato il tuo percorso in nazionale. Quali sono?
3: Cominciamo dal terzo. Vai. Che è Italia 90, naturalmente. Il mio primo mondiale, Vicini, in Italia, un mondiale che secondo me avevamo tutti i requisiti per vincere. Io discuto e litigo ancora affettuosamente con il mio amico Walter Zeng per quella uscita, secondo me, improvvida. Lui continua a dire di no. Tra lui e Ferri riuscirono a far saltare Caniggia, che è alto, credo, 1,70 m, e noi perdemmo a Napoli. E poi ti dico che cosa fu il viaggio di ritorno da Napoli in un pullman buio, con una mestizia che non puoi neanche immaginare. Poi però furono bravi i calciatori a ricaricarsi, andammo a Bari a vincere la finale per il terzo posto contro la Germania 2-1 nel famoso stadio San Nicola, che adesso soffre parecchio per altre ragioni.
1: Per altri motivi, diciamo così. Poi, secondo
3: il
1: momento.
3: Il secondo passaggio, USA 94. Se ho i capelli bianchi, mi sono venuti prima del tempo, lo devo ad Arrigo Sacchi, che ovviamente in quel mondiale di USA 94 ci sfondò, come si usa dire, con la sua intensità, con la sua pressione. Noi usavamo Carletto Ancelotti, che allora era il vice di Sacchi negli Stati Uniti, come detonatore, come elemento di equilibrio. Quando Sacchi esagerava, ci avevamo il salvagente di Carletto Ancelotti, che lo riportava un po' a più miti consigli. Fu un'esperienza straordinaria, quindi un caldo infernale con un tasso di umidità pazzesco. Resta il miglior risultato della nazionale italiana al di là dell'oceano in un campionato del mondo. Come ti ricorderai, perdemmo in finale i rigori con il Brasile e dobbiamo, nonostante tutto, per carità, fare un monumento a Roberto Baggio, perché Roberto Baggio ci salvò dalla deportazione in Siberia contro la Nigeria, che eravamo praticamente spacciati, riuscimmo a ribaltare negli ultimi minuti il risultato grazie a Baggio. E poi però Baggio non stava benissimo per la finale. Facemmo 2 errori. Uno fu quello di non trasferirci immediatamente a Los Angeles, dove si sarebbe giocata la finale e dove l'umidità era inferiore. rimanemmo nel New Jersey, nel nostro ritiro, nel quartier generale, mentre il Brasile, peraltro abituato più di noi a certe temperature, era già dall'altra parte, dove c'erano 3-4 gradi di meno. E quello fu un errore organizzativo che abbiamo in qualche modo pagato. E poi Roberto Baggio non stava benissimo.
4: Sì.
3: Tant'è ti ricorderai che giocò con una fascia, alla gamba, però ovviamente era difficile dirgli non giochi se lui se la sentiva di giocare. Ti racconto questa perché è divertente. Noi la mattina della partita, della finale, prendemmo in affitto il salone delle feste del grande albergo di Los Angeles in cui era che la FIFA ci aveva assegnato, un salone grande quanto un campo di calcio a 5, ovviamente, con i candelabri di cristallo, le pareti rosse damascate. Beh, in quel salone svuotato completamente facemmo il provino a Roberto Baggio, che tirava delle sassate, delle cannonate contro i muri di questo salone, che ancora secondo me c'ha i segni delle pallonate di Roberto Baggio. Alla fine del provino lui disse che se la sentiva e quindi era difficile a quel punto dirgli no, stai in panchina, però non stava benissimo e perdemmo i rigori, come ti ricorderai.
4: Sì.
3: Poi un altro episodio divertente di USA 94 che se vuoi poi ti racconto.
1: Va bene, no, raccontiamolo dai, così poi mi dici l'ultimo.
3: No, guarda, mi sono portato appresso queste due monete, non so se si vedono, queste due 5 centesimi,
1: sì,
3: americani,
1: sì, sì.
3: Perché in una delle rarissime pause del torneo, quando Sacchi ci dava una mezza giornata di libertà, io trovai in un negozio di scherzi, di frizzi, di razzi a Manhattan, questa moneta. Da un lato era un 5 centesimi autentico, dove c'era la faccia di Thomas Jefferson da una parte e dall'altra la residenza del presidente degli Stati Uniti a Monticello, ma ce n'era un'altra di moneta che mi salvò la vita in qualche maniera, e cioè c'era su tutte e due le facce della medaglia il busto di Thomas Jefferson. Quindi siccome Baggio e Signori erano le due star di quell'Italia e i giornalisti di tutto il mondo volevano ogni giorno in conferenza stampa, pretendevano Baggio, Signori, ci assillavano a me, al mio amico Balducci, che purtroppo non c'è più, a tutti i miei collaboratori dell'ufficio stampa, io mi inventai questa cosa, una scommessa con Baggio e Signori. Dico, guarda, se esce testa, andate in conferenza stampa. Se esce Croce, che era la residenza di Monticello, non andate. Ovviamente non ho perso mai, perché sulla moneta c'erano due facce di Thomas. Non l'hanno scoperto mai, perché mi avrebbero gonfiato con una zampogna, però io mi salvai la vita, perché ovviamente accontentavo i giornalisti di tutto il mondo che ci seguivano.
1: Bellissimo questo aneddoto, ce lo segniamo. Quindi li ha ingannati con una moneta che praticamente aveva tutte sempre
3: sì,
1: la
3: sì,
1: stessa.
3: Se mi acchiappano adesso, ancora mi gonfiano.
1: Senti, Antonello, manca il primo però momento. Il primo momento per chiudere quei tre
3: momenti. La finale di Berlino, quell'esperienza straordinaria che grazie a Lippi riuscimmo a vincere quei mondiali. Mondiali difficilissimi, delicatissimi, cominciati in una maniera disastrosa come clima, come ambiente. Ti ricorderai che era il periodo di Calciopoli, eravamo
1: sì,
3: in piena Calciopoli, quindi c'era gente che invitava il governo addirittura a ritirare la squadra, chi faceva il tifo contro l'Italia, chi voleva esonerare i Lippi, chi chiedeva di degradare Cannavaro e di togliergli la fascia di capitano. Cioè, ti lascio immaginare, con 120-150 giornalisti al seguito, tra carta stampata, televisione e radio, insomma, una situazione molto, molto delicata. Ma quel problema, se così si può dire, di Calciopoli, ribaltò la situazione all'interno della squadra e diventò un cemento a prova di bomba per i giocatori, che trovarono una reazione e degli stimoli straordinari, e quella squadra si compattò per dimostrare all'Italia, con grande orgoglio, grande dignità, grande carattere, grande temperamento, che loro con Calciopoli non c'entravano niente e che il calcio italiano non era Calciopoli, ma erano loro in quel momento, era la nazionale italiana. E quella fu la bravura anche di Marcello Lippi. Non ti dimenticare che il nostro capo delegazione era Giancarlo Abete. Avevamo un team manager come Gigi Riva, che non aveva bisogno neanche di parlare, tale era il suo carisma, il suo prestigio anche nei confronti della stampa, che bastava la sua presenza. Ed ebbe un ruolo importante in quella vicenda di USA 94 anche Ciro Ferrara, che era tra i collaboratori tecnici di Lippi, il quale con la sua arguzia, col suo spirito napoletano, riusciva a sdrammatizzare tante situazioni. E un piccolo vanto che mi porto dietro, insieme ai miei collaboratori dell'ufficio stampa, è che noi non abbiamo, nonostante tutto, nonostante Calciopoli, non abbiamo mai saltato una conferenza stampa. Ogni giorno, nonostante tutto, abbiamo assicurato un contatto con i media, ai giornalisti di tutto il mondo.
1: Io colgo l'occasione, Antonello, per ringraziarvi ancora, ringrazio te, ma tutta la squadra, che per quella grande emozione che ci avete regalato nel 2006. In un momento difficile, come hai detto tu, riuscire a estraniare la nazionale, riuscire ad arrivare fino in fondo e regalare una grandissima emozione è stata veramente una vittoria strepitosa, quindi grazie a distanza
3: sì,
1: di
3: sai,
1: anni.
3: Sì, sai, sono quelle emozioni sì. Che ti porti dentro per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, è vero,
3: noi poi tornammo a Pratica di Mare, la squadra ovviamente sul bus scoperto attraversò tutta Roma.
1: Bellissimo.
3: E fino poi alla grande festa del Circo Massimo. Però voglio dire una cosa che ripeto spesso, che alla nazionale, anche alla luce di quello che succede negli ultimi 15 anni, 12 anni, che non ci qualifichiamo per il mondiale sì. da tre edizioni, alla nazionale bisogna volere bene tutti i giorni, non sono soltanto d'accordo. Quando si va al Circo Massimo ad alzare
1: sono
3: la coppa
1: d'accordo.
3: E a festeggiare.
1: Sono d'accordo.
3: E questo lo dico non solo ai tifosi, che sono i meno responsabili o per niente responsabili, ma lo dico ai presidenti dei club, lo dico agli allenatori, lo dico a tutto l'ambiente, che qualche volta con la nazionale non ha avuto un porto proprio ottimale. Spero che adesso, con questo nuovo corso della federazione, possano cambiare le cose, e i primi segnali da questo punto di vista sono incoraggianti, per esempio con l'elezione o la nomina, l'elezione di Simonelli, presidente della Lega di Serie A, a vicario di Malagò, e con la retrocessione a vicepresidente, per così dire semplice, di Calcagno, tuttora numero uno dell'associazione calciatori. Io spero che con questo nuovo corso di Malagò si possa ritrovare quella sintonia e quell'interesse che riguarda tutti. Certo. Tieni conto di una cosa, Marco, e tu lo sai, che Lippi nel 2006 tra i calciatori di Serie A poteva scegliere fra il 70% dei calciatori che erano selezionabili per la nazionale, il 30% no. A 20 anni di distanza la percentuale è ribaltata, il 30% dei calciatori di Serie A è selezionabile per la nazionale, il 70% no.
1: Sì, numeri che fanno paura. Torniamo a te, caro Antonello. Allora, ti faccio delle domande spot e mi rispondi. Il CT, tu insomma hai avuto da Vicini fino a Conte, veramente tantissimi
3: sì,
1: CT. Però
3: sì.
1: Ti chiedo, il CT con cui hai avuto un rapporto particolare?
3: Ma forse con Arrigo Sacchi, con Arrigo Sacchi. Con Vicini all'inizio, perché mi accorse veramente come se fossi suo figlio. Io ero giovanissimo, avevo 35 anni, quindi voglio dire, ero paracadutato in un mondo che conoscevo poco, che conoscevo da tifoso, facevo il giornalista, la RAI, ma venni catapultato in questa situazione. Vicini fu veramente un secondo padre per me. E poi Sacchi, che ha firmato la svolta organizzazione della nazionale. Tra l'altro, voglio ricordare, facendo un salto temporale, noi nel 2010, con Abete presidente e Demetrio Albertini vice, noi fondammo il Club Italia. Fondammo il Club Italia, lo affidammo ad Arrigo Sacchi, c'era Maurizio Viscidi, che oggi è il numero uno del Club Italia. E istituimmo anche l'Under 15 per abbassare l'età, che non c'era in quel momento. E quindi quella filiera di nazionali ha dato poi negli anni i suoi frutti, perché come sai bene sono tanti i successi delle nostre nazionali giovanili Under 20, 19, 18, certo, 17, certo. L'ultimo il campionato europeo vinto dall'Under 17, perché i talenti ci sono in Italia, non è vero che non ci sono, però bisogna avere il coraggio di farli giocare, di non tenerli in panchina o addirittura in tribuna.
1: Senti, allora hai detto Sacchi, con cui avevo avuto un rapporto particolare. Ti chiedo invece il CT più difficile da gestire.
3: Senti, guarda, ti voglio dire, non voglio fare il democristiano o non me ne vado in dribbling, però io ho conservato con tutti un rapporto stupendo. Ho conservato purtroppo Cesarone Maldini, e vicini non ci sono.
1: No, però io dico quello che, cioè, avevi no, ma rapporto sempre bello.
3: Beh, il più spigoloso, però, beh, ce ne sono due che sono stati spigolosi, ma con i quali conservo anche con loro un ottimo rapporto, oltre che con Donadoni, Prandelli, con Conte, naturalmente.
1: Certo.
3: Sono stati Dino Zoff e Marcello Lippi, i quali con la stampa non avevano proprio un feeling particolare, quindi per noi che curavamo i rapporti con la stampa sono state due esperienze formative, certamente, ma anche molto complicate, non c'è dubbio.
1: Senti, ti chiedo anche una cosa, ci sono state un po' di coppie, no, che si sono formate poi nel corso della tua avventura, te ne cito tre, poi vedi se ne vuoi aggiungere qualcuna, però Baggio Signori, Totti Del Piero, Maldini, sì. Baresi in difesa, quale pensi sia stata nel tuo corso, diciamo, nella tua avventura, la coppia più importante della nazionale italiana che tu hai visto?
3: Ma guarda, la più importante probabilmente è stata Totti Del Piero, perché nel 2006 furono determinanti, non ci sono dubbi. Però io non voglio dimenticare Maldini e Baresi. A parte, apro e chiudo una parentesi, mi auguro che Paolo Maldini, che io, denunciando la mia età avanzata, ricordo esordiente a 19 anni in Jugoslavia Italia il 31 marzo dell'88, io c'ero sul campo allora. E quindi Maldini adesso sta, spero, che accetti il ruolo di direttore tecnico delle nazionali e ha il profilo giusto, non ci sono dubbi. Però voglio dire, in tutte le squadre, ti ho raccontato prima l'episodio di Baggio e Signori, Signori ebbe solo un torto che non giocò la finale, perché si impuntò sul fatto che dovesse giocare per forza di punta, mentre Sacchi chiedeva anche alle punte, tranne Baggio che aveva un ruolo diverso, di rientrare e di collaborare al centrocampo. Lui si impuntò e non giocò la finale. Mi ricordo che Ancelotti lo prese per il collo e gli disse: Beppe, stai facendo un grandissimo errore, se l'avessero chiesto a me avrei giocato anche in porta pur di essere in campo in una finale del campionato del mondo.
1: Bella aneddota anche questo. Allora senti, ascolta, adesso io ti faccio delle domande e tu mi dai una risposta secca che riguardano i calciatori. Allora, il giocatore più forte per Antonello Valentini che ha incrociato nella nazionale italiana, il più forte?
3: Roberto Baggio.
1: Benissimo. Il più esigente?
3: Ma il più esigente, che ti devo dire, forse è stato Panucci il più esigente, il più rompiscatto, lo dico con grande affetto.
1: Vabbè, ci mancherebbe. Il più invece simpatico.
3: Dimostrazione di carattere, di carattere, di grande temperamento.
1: Senti, il più simpatico.
3: Il più simpatico, io mi sono divertito molto per tante ragioni con Antonio Cassano, devo dire, che resta un impunito e un insolente, però era un personaggio stupendo. Lui, tanto per dirtene una. Lui ogni giorno che il Padre Eterno mandava in terra rubava dalle tute dei massaggiatori dei magazzinieri, negli spogliatoi, i telefonini, i cellulari con i quali loro comunicavano con Roma, le fonti, gli cambiava ogni giorno la lingua, cecoslovacco, russo, giapponese, tedesco, quindi quelli poveracci impazzivano naturalmente. Ma sai che vuol dire ogni giorno? Una cosa da mettergli le mani addosso, io un po' di schiaffi gli ho dati comunque.
1: carina questa. Senti, invece vado al di là della vittoria nel 2006, che è stata veramente la cosa emozionante, però ti chiedo se c'è stato un mondiale che tu porti particolarmente nel cuore, ma non soltanto per una vittoria, perché non so, è successo qualcosa che tu ogni tanto ci ripensi, cioè lo leghi soltanto al 2006, oppure c'è un altro mondiale che occupa un posto particolare nel cuore di Antonello Valentini?
3: USA 94 perché facemmo delle cose straordinarie. Io mi ricordo Lorenzo Binotti, per esempio, che era una delle star della nazionale, era il capitano del Parma all'epoca, non giocò neanche un minuto, ma se tu avessi visto come si era messo a disposizione della squadra fino a fare la spola a campo e spogliatoi per riempire le borracce di acqua e portare i compagni, un tasso di umidità che del 98%, una cosa pazzesca, e quella fu una straordinaria impresa di quella edizione. Tra l'altro, non ti dimenticare che Baresi, che si fece male al menisco, con contro la volontà del Milan, decise di rimanere a New York e di farsi operare a New York. Noi lo accompagniamo con il professor Ferretti e Gigi Riva in una clinica privata di Manhattan, dove c'era un medico che a noi sembrava il sosia di Woody Allen, quindi non ti dico, ci spaventavamo da morire, perché sai, allora Baresi era un pezzo grosso del calcio internazionale. Lui volle operarsi lì nella speranza, allora, sai, remota, di giocare la finale dopo una ventina di giorni, e riuscì a giocare la finale anche in maniera molto, ma molto dubitosa, dando un esempio a di tutti. Grande attaccamento, di grande professionalità a tutti.
1: Senti, qualche domanda spot ancora. Il presidente della federazione con cui Antonello Valentini ha avuto un rapporto forte, intenso, ce n'è uno?
3: Ah, c'è solo due. Antonio Matarese, che mi ha chiamato in federazione nell'87, appena eletto, io lavoravo, ti ripeto, alla RAI, sì. facevo e faccio, sono tornato a fare giornalista, e Giancarlo Abete, con il quale conservo un rapporto di grande stima, di grande amicizia, di grande affetto, e che mi nominò, mi volle direttore generale della federazione nel 2009, quando lui arrivò al vertice della FIGC.
1: Una mia curiosità, perché Antonello Valentini ha lasciato la federazione quando era direttore generale?
3: Perché quando c'è stato l'avvento del duo Tavecchio-Lotito, non c'era più posto per me, nel senso che non avevo alcuna sintonia con l'accoppiata Tavecchio-Lotito, e quindi decidemmo insieme, ma io voglio dire ero ben contento, pur con la morte nel cuore, perché lo confesso, la nazionale mi manca tanto, per carità, però con Lotito e Tavecchio non potevo lavorare, non erano personaggi con i quali potevo andare d'accordo.
1: Ti è costato tanto quella scelta?
3: Sì, mi è costata tanto perché, ripeto, dopo 28 anni di nazionale, sai, lasciare quell'ambiente, certo, mi è costato, certo. E ho molta nostalgia della nazionale, non c'è dubbio. Poi sono stato ovviamente sepolto per tanti anni, perché così succede, ma non mi meraviglio più di tanto, e sono stato in qualche modo, se mi passi il termine, riesumato un paio di anni fa da Giancarlo Abete, che mi ha nominato amministratore delegato di LND Servizi, la società di servizi interamente partecipata dalla Lega Nazionale Dilettanti, di cui Abete è tuttora presidente, che si occupa del patrimonio immobiliare, del merchandising, dei diritti TV e del marketing. E quindi sono stato, come dire, in qualche modo resuscitato.
1: Siamo quasi alla fine. Ti chiedo, andiamo al tuo secondo amore, non so se è il secondo o primo amore, però tu sei un grandissimo tennista, giochi a tennis, sei grande
3: appassionato. Primo amore,
1: benissimo. Primo amore. Allora ti chiedo, i tuoi tre tennisti di sempre, chi sono?
3: Federer certamente, prima Lever, per ovvi motivi, sì. Federer, e, insomma, adesso Sinner, che mi entusiasma per il suo stile, la sua eleganza e la sua determinazione.
1: A chi paragoneresti nel calcio Sinner? C'è un paragone, lo faresti con chi? Chi è il Sinner del calcio?
3: Boh, che ti devo dire, Sinner del calcio, adesso mi cogli un po' alla sprovvista, sai, sono paragoni sempre difficili, come quando uno si chiede era meglio Pelé o Maradona, ognuno vive nella sua epoca, sono stati dei fenomeni tutti, però voglio dire, la determinazione di Sinner, lo stile, l'eleganza, io la ritrovo certamente in Paolo Maldini.
1: Bello, bel paragone, mi piace molto. A chi devi dire grazie oggi?
3: Ma alla federazione Terra Gioco Calcio, per la quale ho lavorato tanti anni con spirito di servizio al meglio delle mie capacità, forse modeste, ma voglio dire, ho dato me stesso per la federazione, e quindi anche per questo ho tanta nostalgia di quell'ambiente.
1: Antonello, invece ti chiedo se c'è qualcuno a cui oggi magari chiederesti scusa. Se c'è qualcosa di cui ti devi scusare?
3: Ma forse di essere stato qualche volta intemperante con qualche collega giornalista, però con i giornalisti, con i colleghi giornalisti, ho avuto sempre un rapporto di grande realtà, che il mio il mio credo era di non dire bugie. Sì. E loro lavoravamo su fronti opposti, ovviamente. Certo. Loro facevano il loro mestiere, io rappresentavo la federazione, però non dicevo bugie. Se una cosa non la potevo dire, non la dicevo, ma non li ho mai ingannati. Credo che di questo debbano darmi atto. È successo qualche volta che ci siamo un po' presi, però sempre con molta realtà. Infatti con molti di loro, con quasi tutti quelli che hanno seguito la nazionale, purtroppo qualcuno non c'è più, conservo ancora un grande rapporto di amicizia e di stima.
1: Antonello, io so che tu sei anche uno splendido nonno, quindi ti voglio chiedere una cosa.
3: I miei nipoti non hanno mai visto i mondiali, però.
1: Lo so.
3: I miei nipoti che hanno 13, 11 anni, non hanno mai visto l'Italia campionato del mondo.
1: Ti capisco, perché mia figlia ne ha 14, non ha mai visto un campionato mondiale, ogni tanto mi chiede: papà, ma il mondiale lo stiamo vedendo in questi giorni, ancora non riesce a capire.
3: Però ti devo dire una cosa, con una vena di malinconia, spero di vederne uno io, perché vale per i ragazzi che per una vena di malinconia. Spero di vederne uno io, perché vale per i ragazzi che però hanno davanti a sé la vita.

0: vivono a Roma, Totti, De Rossi sono stati ovviamente i loro beniamini, sono i loro beniamini tuttora. Quindi spesso io ho raccontato a loro come ci si comporta nei raduni della nazionale, quali sono le regole di realtà e di solidarietà interne, con qualche piccola storiella che riguardava soprattutto Del Piero, Totti, De Rossi, Buffon, che avevano dei caratteri straordinari e sono stati veramente dei campioni dentro e fuori dal campo.
1: Senti, io voglio chiudere così, Antonello, perché ti ritengo, io ho avuto il piacere di conoscerti verso la parte tua finale della carriera in nazionale. Io ero un po' agli inizi di questa mia esperienza e devo dire che tu sei stato sempre molto, personalmente lo racconto spesso e mi piace, molto disponibile ad aiutare chi insomma chiedeva qualcosa. Quindi
0: Sì,
1: io conservo
0: grazie.
1: questa mia esperienza
0: Se
1: con
0: ne
1: te.
0: ricordano in pochi, devo dire, perché la
1: No,
0: gratitudine non è di questo mondo, ma
1: no, no,
0: questo fa
1: io
0: parte. Sai
1: invece.
0: come si dice, fai del bene e
1: È
0: dimenticati,
1: vero,
0: e
1: è vero.
0: dimentichi.
1: Fai del male, pentiti, mi diceva sempre mia nonna.
0: Esatto.
1: No, però ti
0: Sì.
1: voglio chiedere una cosa, Antonello. C'è una persona che tu riporteresti in vita adesso per dirgli qualcosa e che cosa? E che gli diresti?
0: Gigi Riva. Ah, gli direi che ci manca molto, ci manca il suo prestigio, il suo carisma, la sua etica, la sua personalità, il suo modo di essere. Pensa che i giocatori della nazionale, molti di loro giovanissimi, non avevano mai visto giocare, ma io ti avrei voluto far vedere con che rispetto, da Balotelli a Vieri, da Cassano a chiunque altro, con che rispetto trattavano e avevano rapporti con Gigi Riva, che bastava che si affacciasse in una riunione o sulla soglia degli spogliatoi e che con lo sguardo era in grado, come dire, di calamitare e di condizionare in positivo tutti i giocatori con i quali aveva instaurato un ottimo rapporto, sempre con molta realtà, con qualche durezza come era nel suo carattere, ma con una generosità che era tutta da scoprire.
1: Antonello, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio con te. Io
0: Grazie.
1: ti voglio ringraziare perché manca tantissimo la nazionale al mondiale. Confesso che insieme a te, se la nazionale fosse andata al mondiale, avevamo preparato uno speciale che purtroppo al momento mettiamo da parte, però ci tenevo tantissimo a fare questo viaggio tra i tuoi ricordi. Spero che tu sia stato bene e ti
0: Ti ringrazio
1: ringrazio.
0: molto.
1: No, grazie a te. Grazie a te e speriamo che veramente di rivedere prestissimo questa nazionale al mondiale, di rivivere delle bellissime emozioni. Grazie Antonello
0: Non
1: Valentini.
0: possiamo più mancare, ci saremo, ai prossimi mondiali ci saremo.
1: Un abbraccio forte Antonello e grazie ancora. Grazie
0: Ciao, ciao, grazie, ciao Marco, ciao, buon
1: ancora
0: lavoro.
1: ad Antonello Valentini. Questa è la storia di calcio di oggi. Naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima storia con un altro protagonista e grazie naturalmente per stare con noi. Alla prossima.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Ma a me Amorim è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo. No? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no?
2: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Jerry Cardinale sia Amorim, come lo chiamo io, hanno visto, no, ma

0: Mi piace, a Monimbo ti rendiamo, no? In napoletano, quindi. Hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi.
1: Ma importanti le motivazioni, importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo scudetto, che andava in finale di Champions League.
2: La situazione, sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione, dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia.
3: Io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno 2 o 3 anni, se logicamente se fa bene, no? Perché
4: Certo.
3: comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano.
1: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre, perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del Mondiale è arrivato alla semifinale di un Mondiale e ha vinto la Coppa d'Africa.
5: Maracanà!
6: Buon pomeriggio a tutti!
4: Ci siamo, io guardavo il nostro regista, lo saluto, Andrea Magliocca. È venerdì, buon pomeriggio da Marco Piccari.
7: E Lucio Marinucci.
4: Ci siamo, Lucio, per questa puntata che chiude questa settimana. Tra l'altro sta parlando
7: Sì, ha
4: Abate, sì, ha
7: parlato.
4: parlato, anzi, così possiamo riportare anche qualche virgolettato.
7: In bocca al
4: Perché
7: lupo.
4: abbiamo, in bocca al lupo, prima di tutto, abbiamo sentito prima Marco Bonetto, che l'abbiamo avuto ieri, abbiamo un po' trattato il tema Torino, che tra le altre cose, diciamo così, potrebbe anche esserci, secondo Bonetto, una cessione del club nel 2027, nei primi mesi del 2027. Staremo a vedere. Intanto Abate deve guidare questo Torino che non è completo, come ha sottolineato anche lo stesso allenatore Lucio nelle battute in conferenza.
7: Beh, ha detto proprio abbiamo dei buchi in
4: Sì.
7: squadra, andranno colmati, è stato molto netto, però ha detto anche che ha massima fiducia nella società, ha parlato anche Petrachi, chiaramente ha detto che ci teneva molto a scegliere Abate, che quindi è il profilo giusto per il
4: Bene.
7: progetto del futuro. Abate ha detto che la priorità è creare le fondamenta, non bisogna avere fretta, ma insomma agire con lucidità. Sono parole un po' di circostanza, ci mancherebbe altro. Ora capiremo le prossime mosse del Torino, quali saranno nelle prossime settimane. Certo è che appunto qualcosa bisogna fare per cercare di mantenere una caratura perlomeno, ecco, decente.
4: Eh sì, stiamo vedendo appunto su tutto Mercato Web, così salutiamo anche gli amici davanti alla TV sul canale 61 del Digitale Terrestre con noi, così come coloro che sono davanti l'app, la nostra app, Torino Abate, appunto, non sono un talebano dei moduli, mercato, non bisogna avere fretta. Quindi in bocca al lupo ad Abate che inizia questo suo percorso con il Torino. Noi ci siamo per questa puntata del venerdì, una puntata che sarà divisa tra mondiale, tra mercato, tra il tennis pure, perché
7: Beh,
4: oggi c'è una
7: ormai.
4: sfida sempre molto affascinante, quella tra Sinner e Djokovic alle ore 17, quindi
7: Sì.
4: appena termina Maracanã, quindi noi togliamo il disturbo e vi
7: Io
4: lasciamo
7: me
4: alla
7: la
4: partita
7: sentirò
4: di
7: in
4: tennis.
7: radio, in
4: No,
7: macchina,
4: io
7: la
4: la
7: partita.
4: vedo un pezzo qui e poi mi
7: Ma
4: sposto,
7: credo
4: insomma.
7: sarà lunga.
4: Sarà molto lunga,
7: L'ultimo
4: quindi
7: incrocio è stato
4: bellissima,
7: lunghissimo,
4: bellissima, bellissima.
7: incredibile, ha
4: Quando si
7: vinto
4: affrontano
7: Djokovic.
4: grandi campioni è sempre veramente un piacere guardarli in qualsiasi sport, poi di qualsiasi sport si tratta, ma in particolar modo il tennis con il nostro Sinner, che ha sofferto un po', poi ne parleremo anche con Daniele Garbo nel corso del pomeriggio. In questo Wimbledon ha sofferto un pochettino, non è
7: Sì, c'è un
4: sembrato proprio.
7: Kecmanovic, la
4: Sì, però
7: prima,
4: dai, vediamo,
7: poi diciamo
4: vediamo.
7: non ha perso più un set nelle
4: No,
7: altre
4: vediamo,
7: partite.
4: vediamo. E allora, sì, però è sempre andato lungo, no? Molto con tie break, parecchi tie break,
7: Sì, beh,
4: quindi.
7: sì, non ha strato, però
4: Esatto,
7: insomma, mi
4: però
7: sento
4: vabbè, ci
7: dire
4: sta.
7: che finché va avanti va
4: Ma
7: bene così.
4: assolutamente, assolutamente. E allora io andrei subito ai titoli nel salutare tutti, nel salutare appunto il comparto tecnico, la redazione. Adesso andiamo immediatamente ai titoli e poi apriamo anche le linee. Beh, premo con il mondiale perché Francia e Mbappé troppo forti, lo hanno dimostrato
7: Mamma
4: anche
7: mia.
4: ieri sera battendo il Marocco e andando in semifinale. Il primo colpo dell'Inter, Kala Hill, eccolo qui che arriva, e quindi sarà lui a sostituire Dumfries. 25 milioni più bonus l'operazione complessiva, e arriva il primo colpo dell'Inter, però sarebbe il secondo perché è arrivato anche Provedè.
7: È vero.
4: Mercato Juve-Roma bloccate, proveremo un po' a capire chi ha il compito un po' più complicato e difficile tra Carnevali e D'Amico in questa sessione, in questo mercato. Al momento sono bloccate, insomma, Cator per la Juventus l'ingresso, la Roma è stata dietro a Greenwood che invece è saltato, e adesso cambiano un po' gli obiettivi. Milan è già davanti secondo molti per quanto riguarda il mercato, con l'arrivo di Ghila, che oggi tra l'altro è arrivato a Milano, quindi per le visite mediche, con Gonzalo Ramos, e insomma al momento il Milan sul mercato è già davanti. La Fiorentina con Paratici, gran partenza di mercato, ne abbiamo accennato ieri, ci ritorneremo naturalmente nel corso di questa puntata di Maracanà, perché è partita forte, ha investito, ha preso anche giocatori interessanti. Atta è l'ultimo colpo della Fiorentina, ieri la presentazione anche del nuovo tecnico Grosso. Sarri inizia il suo nuovo percorso, abbiamo visto anche delle immagini ieri di allenamento, comunque più che di allenamento, di osservazione dei calciatori da parte di Sarri. Mi piaceva molto vedere quei momenti dove lui camminava e guardava un po' tutti i giocatori per farsi comunque già un'idea da vicino per questo nuovo percorso. Lo sai che mi intriga molto questa avventura di Sarri?
7: Beh, intriga tutti, dai.
4: Perché, sai, comunque è vero che ha una squadra, possiamo dire, più forte dell'ultimo campionato che ha fatto con la Lazio. Quindi,
7: tutto il rispetto per, esatto, i giocatori della Lazio.
4: Assolutamente, una squadra più forte, una società più solida, anzi solidissima nei confronti della Lazio. Un ambiente comunque che vuole ritornare ad essere protagonista, perché non si accontenta certo dell'ultima stagione, che è stata la peggiore, no, degli ultimi anni.
7: Beh, nettamente.
4: Nettamente. E arriva lui che viene da un'annata difficilissima, dove secondo me comunque si porta dietro delle cose importanti, come lui stesso ha sottolineato alla fine dell'anno scorso, l'empatia praticamente creatasi con i calciatori, cosa che lui ha detto trascuravo in passato. Arriva dentro questo contesto, caro Lucio, dove deve cambiare delle cose che sono molto radicate, quindi mi interessa veramente capire e vedere come si svolgerà il lavoro di Sarri, che credo, perdonami, io adesso dico una cosa forse un po' forte, per me questa è una delle sue ultime opportunità.
7: Beh, diciamo, insomma, nell'ultimo decennio, dai, ha fatto bene.
4: Ma questa è una grande opportunità.
7: L'ultima forse importante. Può essere l'ultimo grande viaggio.
4: L'ultimo grande viaggio, perché quello, quindi sì, bisogna vedere
7: gennaio
4: come...
7: fa 68 anni, quindi questo... a livello anagrafico.
4: Diciamo così che questo è un club che si colloca tra le grandi del nostro campionato, perché ha preso questa, diciamo così, etichetta nel corso degli anni grazie all'ottimo lavoro di Gasperini. E quindi va in un club adesso che se non è, diciamo, subito dietro Milan, Inter e Juve, poco ci manca, insomma.
7: Beh, per me sì, dai, quello che ha fatto ora con
4: Napoli,
7: ci ricordiamo
4: pure,
7: la scorsa stagione, ma un club che è stato quasi sempre in Champions League, che ha alzato un trofeo come l'Europa League. Certo, è interessante capire l'Atalanta, vederla giocare con il 4-3-3 sarà un po' un'anomalia rispetto agli ultimi anni. E poi interessante capire, Marco, l'Atalanta è un corpo unico, è un meccanismo perfetto. Tutte le giovanili impostano il proprio lavoro anche in base al progetto della prima squadra. Quindi varierà tanto all'interno dell'ambiente. Quindi sarà interessante, molto accattivante come scommessa, come
4: sì,
7: viaggio.
4: Assolutamente, vediamo, poi ne parleremo anche oggi. Sì, perché dovrà cambiare delle cose, quindi capire anche quali saranno i giocatori che è più in linea con la sua idea, e quindi fare delle scelte, magari anche rinunciare a qualcuno, non lo so, può darsi qualcuno che non rientrerà nei piani, staremo a vedere. Allora, 331...
7: Tanto osserva lui.
4: Sì, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Sì, intanto lui come ieri osservava. Mentre chi ha osservato è stato anche il Marocco, che ha osservato la Francia, che è di un'altra gara.
7: Soprattutto nel primo tempo.
4: È un'altra qualità proprio, non c'è proprio storia. Non c'è proprio
7: ci aspettavamo
4: storia.
7: Forse qualcosa di più combattuto nel primo tempo.
4: Devo dirti la verità, sì, però, ragazzi, dopo non c'è niente da fare. C'hanno un'orchestra, ragazzi, che...
7: sono tutti tenori, che è una roba, tenori di spicco.
4: La Francia c'ha un'orchestra che è qualcosa di incredibile. Poi c'è quel Mbappé che in questo momento è il più forte di tutti, non c'è niente da fare.
7: Beh, è una delle migliori versioni di se stesso.
4: Più forte di tutti proprio.
7: Come Messi poi peraltro, sì. Ha sbagliato il rigore ma non si è perso.
4: Oggi è il giocatore più forte, oggi in questo momento, nella strettissima attualità, oggi è il giocatore più forte, è cresciuto tantissimo sotto il profilo anche della personalità. Ci sta, insomma, perché ha fatto dei percorsi importantissimi, tecnica raffinata, velocità. È vero che sbaglia qualcosa, perché ieri, insomma, però insomma ci sta,
7: è umano, pur sempre umano,
4: però
7: è un super uomo,
4: è un giocatore veramente in questo momento, ripeto, non, secondo me è il più forte di tutti.
7: Beh, Marco, ti do anche un numero: in questa stagione, no, Real Madrid non è stato un grandissimo Real Madrid, non è stata la migliore annata. Xabi Alonso non è riuscito a improntare ciò che voleva improntare, ma con i gol del Mondiale insieme a quelli del Real Madrid, Mbappé ha fatto 50 gol.
4: E pensate,
7: in un anno non è stato stratosferico, quindi il riassunto è questo qui.
4: Poi per carità, possiamo parlare di Haaland e di Harry Kane, che sarà una bella sfida tra 2-9, quella tra Inghilterra e Norvegia, però qui parliamo di un giocatore la cui qualità, proprio il talento, è una roba, io farei sempre il distinguo, esatto, cioè il talento puro da poi da quello che è la grande forza di altri giocatori.
7: È il giocatore che i bambini imitano in spiaggia a 7 anni, dicono sono un Mbappé, sono un Mbappé, è quello, no, il metro di paragone, la grandezza si misura anche in queste piccole cose.
4: Poi sai, arriva il messaggio di Massimo, che è uno dei tanti soliti messaggi, non di Massimo, che si ragiona sempre in questa maniera: beh, la Francia è fortissima, ma con chi ha giocato?
7: Beh no, però ragazzi,
4: però
7: io
4: penso una cosa
7: più forte anche di tante europee.
4: Io penso che ragionare in questo modo in un mondiale, in una competizione, è un qualcosa che è troppo semplicistico, ragazzi, è riduttivo, cioè come si fa ad analizzare il calcio dicendo vabbè sì sono forti ma chi hanno incontrato? Prima di tutto stai facendo il mondiale, arrivi da una lunga stagione. Non è detto che tutte le cose si incastrano bene. Gli avversari, tipo qualunque avversario adesso ti può creare una difficoltà, lo abbiamo visto anche con squadre meno blasonate. Dopo devi vincere. Devi vincere, non è sempre così scontato, anche se sei la squadra più forte. Non...
7: Tra l'altro,
4: sennò che giocano a fare, scusate.
7: Sì, ma soprattutto, Marco, il mondiale è una competizione che ti porta ad avere dei grandi scontri quando ti avvicini alla finale, dai quarti di finale in poi. Sì, per carità, la Spagna ha affrontato il Portogallo, ma anche l'Inghilterra non è che finora abbia affrontato delle grandissime nazionali. Il Marocco però lo è, non grandissima ma una grande nazionale, ha fatto grandi cose, è arrivata in semifinale nell'ultimo mondiale,
4: no, ma ti ripeto,
7: ha vinto seppur con i ricorsi in corso.
4: Noi abbiamo festeggiato ieri i 20 anni della vittoria della nazionale italiana, ma perché la nazionale italiana viene a un certo punto del cammino, ma chi ha incontrato?
7: Vabbè, ma è chiaro che tu dopo, le grandi le affronti quando ti avvicini,
4: esatto,
7: alla finale,
4: nella parte finale incontri
7: Germania,
4: praticamente
7: Francia.
4: Esatto, incontri quelle più forti e lì devi fare l'atto finale, ma fino a lì ci devi arrivare. Ricordiamoci che noi con l'Australia abbiamo fatto una faticaccia tremenda, sono passati 20 anni, ma ve la ricordate quella partita?
7: Insomma, nel finale,
4: quindi
7: rigore.
4: Voglio dire, questo a dimostrazione contro poi l'Australia, non stiamo parlando di dimostrazione che poi il mondiale le partite le puoi, ti si possono incastrare anche con squadre inferiori e puoi rischiare anche con squadre inferiori, quindi io respingo sempre questo concetto.
7: Marco, ma soprattutto nel girone c'erano il Senegal e la Norvegia della Francia, era uno dei gironi più forti.
4: No vabbè, ma
7: forse il girone più competitivo della Francia.
4: A me
7: allora
4: lo dico sempre, questo modo di ragionare è troppo riduttivo e semplicistico, è che quasi dire vabbè salutiamoci e non parliamo di calcio e parliamo di un'altra cosa. Cioè,
7: no,
4: se
7: vabbè,
4: dobbiamo ragionare in questa maniera,
7: ci mancherebbe, fanno bene gli ascoltatori
4: no,
7: ad esprimere
4: la
7: propria opinione.
4: No, però io lo dico in assoluto, cioè questo vale per tutte le competizioni, no? Anche quando l'Inter, ad esempio, va in nella prima finale di Champions di Inzaghi,
7: sì, 2022-2023,
4: ma il calendario, però devi andare in finale, devi fare un percorso. Certo. E non è detto che tu quel percorso anche con delle squadre inferiori arrivi in fondo. E quindi quando una squadra arriva in fondo, non è che si sceglie il percorso, non è che lo sceglie, l'ha scelto l'Inter in quell'occasione, o lo sceglie,
7: no, non
4: lo
7: è
4: so,
7: scontato.
4: Poi
7: quindi, quello lì è un percorso,
4: devi,
7: insomma,
4: partita dopo partita devi vincere, devi andare avanti con tutte gli impegni, le difficoltà, gli infortuni, le cose che quindi
7: non
4: apprezzo,
7: dicevo,
4: questo modo di ragionare nello sport.
7: Quello fu un percorso relativamente più agevole perché non affrontò delle grandissime big fino alla finale, ma qui siamo ai quarti di finale. La Francia ha già affrontato in questo mondiale il Senegal, la Norvegia e il Marocco.
4: Poi, per carità, ci può essere la fortuna di prendere una parte del calendario più agevole.
7: L'Argentina non ha affrontato
4: quello,
7: delle grandissime squadre.
4: E quello è un altro discorso.
7: Però,
4: è quello un altro discorso. Dicevo, è capitata in quella parte lì, è un po' più fortunata, può arrivare fino, diciamo, ai quarti e vediamo che succede. Però ripeto, dopo le partite vanno vinte, dopo le partite, tutte le partite vanno vinte, come, ma questo vale anche negli altri sport. È come quando tu dici, ma sì, nel numero uno, però quando incontra il numero, che ti posso dire, che ne so, 20, 25, ma vabbè, ma quello non sta nemmeno nei primi 20, quindi, ho capito, però devi battere.
7: Sì, no, però devi battere. Statisticamente, qui Jacopo diceva il Senegal, grande squadra, proprio no, ma io non dicevo che fosse una grandissima, però Marco, il Senegal è una squadra vera, ed è la partita in cui la Francia ha fatto più difficoltà. Non dimentichiamoci che se il Senegal non si fosse suicidato contro il Belgio, adesso sarebbe arrivato almeno agli ottavi di finale.
4: Poi, ti devo dire, ieri mi aspettavo un Marocco che potesse creare più fastidio alla Francia, invece è emersa veramente la grande forza della squadra.
7: Poi che la Francia sia superiore a tutti, sì,
4: in questo momento,
7: però
4: sì.
7: Non è che te le porti tutte da casa, perché se la squadra più forte, allora schioccando le
4: dita
7: vinci.
4: Semifinale sarà diversa la storia, quindi
7: una fra Spagna e Belgio, Francia-Spagna sarebbe una bella partita.
4: Sì, sì.
7: Stessa semifinale degli europei.
4: Sì, l'aspettiamo stasera e avremo la semifinalista di chi affiancherà la Francia.
7: Sì. In questa sera Rudy Garcia si è detto comunque.
4: Tra l'altro, imbattibili, due squadre che non perdono, mi sembra, tra 35 partite la Spagna e 18 partite, mi sembra, il Belgio.
7: Me l'ero persa questa
4: Vado un po' a memoria. I due tecnici dovrebbero essere della Fuente, non perde da 35, mi sembra Garcia da 18 partite. Mi sembra di aver letto un numero di questo tipo. Adesso
7: si eleva, vedo la Spagna, forse in partite ufficiali, di competizioni.
4: Sì,
7: perché
4: sì.
7: La Spagna ha perso, vedo, un amichevole contro la Colombia nel 2024. Poi nella Nations League ha perso, ma solo ai calci di rigore contro il Portogallo. L'ultima sconfitta risale al 28 marzo del 2023, 2-0 contro la Scozia nelle qualificazioni agli europei. Sconfitta peraltro in dolore, perché la Spagna è arrivata prima, unica sconfitta nel girone di qualificazione. Quindi sì, in partite ufficiali di competizioni europeo, mondiale o Nations League, nei 90 minuti non perde dal 2023 la Spagna. Non male,
4: sì, sono 35 partite,
7: non
4: perde da 35 partite della Fuente, 18 Garcia. Confermato il dato, sono andato a rivederlo, non me lo ricordo, andato a memoria, però me lo sono ricordato bene. Allora, va bene, dai, vediamo quello che succede, poi andremo anche a tutte le vicende di mercato, perché è arrivato il primo colpo dell'Inter,
7: sì.
4: E quindi ne parleremo. Ho letto dei messaggi contrastanti da parte dei tifosi dell'Inter nei social, sia chi era contento, chi meno. Chi diceva, non era proprio contentissimo della spesa, vista la spesa si poteva allora provare a tenere Dumfries, qualcuno ha detto. Insomma,
7: non c'è grande entusiasmo.
4: No, ho letto commenti diversi, cioè vediamo che tipo di... Qualcuno ha fatto anche il paragone con il mercato del Milan, quindi già
7: abbiamo parlato
4: già,
7: anche
4: già esce, secondo molti, già in vantaggio il Milan. Per esempio, facevano il confronto, aveva Fulgruc arrivato con Gonzalo Ramos, mentre come difensore Ghila al posto
7: Tomori.
4: Dall'altra parte esce Dumfries, arriva Calaili. E in porta esce Sommer e entra Provedel. Dice, non è proprio la stessa cosa, qualcuno ha scritto.
7: Posto
4: come
7: che
4: commento,
7: il titolare per me non sarà Provedel, è Martinez.
4: Vabbè, però,
7: anche
4: insomma,
7: qui gli interisti sono molto divisi.
4: E anche qui sono molto divisi. Devo dire
7: io sono positivo per entrambi. Martinez mi piace molto, su Calaili mi sono già espresso, magari lo diremo dopo, ma per me un, a quelle cifre potenzialmente è un acquisto importante. Alle armi per diventare un esterno di respiro internazionale, Calaili. Poi su Dumfries, insomma, c'è anche il parametro.
4: Io l'ho visto poco e quando vedo poco un giocatore non riesco a dare un giudizio.
7: Il campionato belga lo seguo molto.
4: Però la cosa che mi sento di dire è che non è che per forza per prendere un buon giocatore devi spendere 50-60 milioni.
7: Cioè, non è il prezzo che non fa, non è la spesa che fa un mercato positivo.
4: No, quindi è vero che ha speso 25 milioni più bonus, quello che è adesso, no? Però non è il costo di un calciatore che fa la qualità del calciatore. Cioè, è chiaro che se tu vai a prendere uno quotatissimo lo paghi tanto, però puoi prendere un ottimo giocatore pagandolo poco. Voglio dire, quando l'Inter prende Dumfries non è che fosse il giocatore ricercato da tutta Europa.
7: In quel momento era visto come un downgrade importante.
4: Esatto, eppure lui viene e fa un percorso eccezionale con l'Inter. Comunque è stato un giocatore importantissimo.
7: Beh, è stato uno dei perni delle ultime
4: stagioni. Ha fatto dimenticare Hakimi.
7: Pagato 14 milioni.
4: Ha fatto dimenticare Hakimi, quindi... perché no, se no esce fuori il discorso la squadra che vince dovrebbe spendere 50-60 milioni per andare a prendere il giocatore, blibim, babababa. Non è così, perché poi magari puoi dire a 25 milioni ho preso giocatore che poi potrebbe essere anche un ottimo calciatore. Quindi io non giudico da questo punto di vista, cioè non è il costo dell'operazione che mi fa dire se hanno fatto bene o male. Quindi vediamolo, io ripeto, l'ho visto poco e quindi non posso giudicare pienamente il calciatore, però non mi faccio influenzare dal costo. E quindi, come dire, vedi, l'Inter risparmia perché prende un giocatore più giovane, spende meno, però magari hai fatto un colpo.
7: Ma perché Marco Malcanci è stato pagato neanche 20 milioni, quindi, se non ricordo male, 15 o 16 milioni. Ed è un difensore tra i migliori della Serie A. Colpi bisogna anche saperli fare. L'Inter si è costruita questa forza anche sapendo investire cifre non gargantuesche per quelli che adesso sono
4: qualcuno
7: dei titolari.
4: Qualcuno che c'è De Calcio ci capisce l'Inter.
7: Discretamente qualcuno che qualcosa ha fatto.
4: Maurizio dice che a novembre il titolare della porta dell'Inter sarà Provedel. Quindi chi smentisce categoricamente.
7: Molti non credono in Martinez.
4: Non credono in Martinez. Lo sai, anche Recalcati è convinto di questa cosa.
7: Sì, mi ricordo, ne avevamo parlato proprio Recalcati in diretta. Non lo vede per niente. No, Martinez però io ogni volta l'ho visto l'Inter ha fatto bene.
4: Oggi lo chiedo a Braglia che ci sarà e quindi
7: sono molto curioso anche perché Simone
4: va bene, ci dai un audio e poi ci fermiamo e poi ripartiamo da un po' di news, dai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato. Quando qualcuno commenta le partite dicendo ma conto che hanno giocato, è perché si legge il nome ma non si va a vedere il valore della squadra, e questo succede spesso perché ci nascondiamo dietro il nome, dice come quando una squadretta piccola che però è capace anni che fa bene, però noi la conosciamo per squadretta piccola, ma non ci rendiamo conto che non è il nome che va in campo, ma è l'attualità. Come i giocatori, non è che il giocatore che dal passato glorioso vuol dire che in attualità è sempre un giocatore forte. Ha avuto un passato, ma le stagioni ogni anno partono da zero. Quindi le squadre è uguale, non si possono valutare solo in base al nome che hanno o alla storia.
7: No, il nome e la storia hanno un peso poi, Marco, però,
4: no, io però sono d'accordo
7: il
4: con
7: valore
4: te, nel senso,
7: dei giocatori fa la differenza.
4: Sì, noi sono d'accordo che poi
7: bisogna contestualizzare.
4: Dobbiamo anche pensare che ci sono delle squadre, adesso molte squadre sono organizzate, anche quelle meno conosciute, questo basta vedere un po' anche le partite in Europa e quindi nel Mondiale, che ti possono creare delle difficoltà. La partita va sempre, secondo me, vista e analizzata, ma non partendo dai nomi né delle squadre né dei calciatori. Poi ripeto, è chiaro che ci sono le partite il cui dislivello si vede.
7: Questo è un altro discorso. Molto ampio, sì.
4: Però dobbiamo poi pensare, perché questo modo di ragionare ci ha portato, secondo me, anche a sottovalutare alcune squadre. Questo è un errore.
7: Non secondo te, Marco, ci ha portato a sottovalutare, ma capita con i club e con le nazionali.
4: No, questo l'ho fatto
7: anch'io
4: qualche volta, di sottovalutare delle squadre meno quotate che poi invece
7: Europa,
4: vai a vedere, sono molto organizzate.
7: Ho preso dei pizzoni ogni tanto,
4: esatto,
7: in Europa con
4: anche
7: delle
4: bene.
7: Squadre. Sì, esatto, ci hanno fatto anche bene.
4: Va bene, ci fermiamo un attimo, ripartiamo con un po' di news, con qualche messaggio. Abbiamo appena iniziato, tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano, Lucio Marinucci.
1: Tra poco c'è vabbè, Stefano, le abitudini. Stavo chiacchierando
0: con lui
1: ci
0: adesso.
1: Siamo mischiati.
0: Lucio Marinucci qui con me. Allora, dopo una settimana anche un po' di rincoglionimento sano.
1: Tra poco parte
0: capitare.
1: Anche Ligabue dalla regia.
0: Buonanotte. Ha ragione il nostro Andrea. Allora, Lucio, andiamo a leggere un po' di aggiornamenti, poi apriamo anche un po' le linee con i messaggi. Vogliamo fare una cosa oggi, magari nell'ultima parte facciamo una cosa, lo dico adesso, lo dirò poi più avanti. Allora facciamo una cosa, sarebbe bello prendere qualche telefonata, però ci occorre che la prenotazione, quindi magari ci mandate il numero se volete intervenire in diretta. Possiamo fare magari prendiamo se ci sono due dirette per fare una domanda alle 15:05 che c'è la coppia Braglia Orlando. E poi ci abbiamo il blocco alle ore 16:30 libero, dove chiudiamo e lì possiamo aprire alle dirette. Quindi un paio alle 15 e le altre alle 16:35.
1: La regia si oppone.
0: No, questa volta decido io.
1: No, pugno allora, di ferro.
0: Allora, vediamo un po' se c'è, ci mandate il numero, noi vi richiamiamo al 331-8200-213.
1: Mi raccomando, composti, potete dire quello che volete.
0: Se sono scomposti attacchiamo il telefono.
1: No, esatto, cercheremo di non censurare minimamente.
0: No, mai fatto, insomma.
1: No. Anche se qualcuno libertà di espressione, però,
0: allora,
1: nei limiti.
0: Andiamo a prendere qualche aggiornamento, dai.
1: Sì, guarda, ti vado su un tema che è stato toccato anche ieri, mi ricordo, in diretta, sul Milan, perché il Milan cerca qualche persona, qualche elemento sul trequartista, nella zona della tre quarti, e effettivamente qualcuno riporta, qui c'è il pezzo di approfondimento anche con i colleghi di Milan News, dove viene scritto che il Milan non sembra volersi fermare sul calciomercato, sembrerebbe essere appunto il profilo ricercato, quello del trequartista o della seconda punta, e infatti c'è un nome che circola, è quello di Zaniolo. Ora, qui viene scritto che non c'è nulla di concreto.
0: Sì, ce l'ha detto ieri anche Vidiello,
1: esatto,
0: il direttore.
1: E peraltro, per questo dicevo, se ne è parlato in diretta, però è un profilo che al momento risponderebbe alle richieste di caratteristiche di Amorim, e infatti si parla di quella tipologia di calciatore. Tra l'altro qui viene anche riportato che l'Udinese ha visitato due giorni fa casa Milan e qualcosa potrebbe essere anche venuto fuori. Certo, il direttore tecnico dell'Udinese, che Gökhan İnler, lo conosciamo benissimo, ha detto che si è vicini al rinnovo del contratto, però attenzione, perché se dovesse aprirsi una possibile ipotetica pista, magari le cose potrebbero cambiare. È ancora tutto nel campo delle ipotesi, molto, Marco, però ecco, le caratteristiche sarebbero quelle, anche perché Corredo, Pulisic è infortunato e dovrà stare fuori per parecchi mesi, quindi salterà la preparazione e l'inizio di stagione.
0: Vediamo.
1: Gli servirà qualcosa.
0: Vediamo, allora 331-8200-213 per quello che concerne i messaggi, e vi ricordo ancora la possibilità di prenotare un intervento telefonico. Ne prendiamo almeno un paio alle ore 15:10, 15:15 per fare delle domande al trio in pallomenio Orlando Braglia. De Paolo arriverà alle 15:30.
1: Che tridente, ragazzi.
0: Sì, e poi libero intervento alle ore dalle 16:30 in poi. Però vi dovete prenotare, ci mandate il vostro numero e noi vi richiamiamo, se volete. Se non volete, io ci ho provato. 331-8200-213. Vai con un audio, Andrea.
2: Buonasera Maracanã, io da tifoso interista, la cosa che mi fa più sperare è che ci siano tifosi che siano contro questi acquisti che ha fatto l'Inter, Provedel appunto e Calaidi, nel senso che il problema della fascia destra dell'Inter negli anni si è susseguito, risolto da Dumfries e Hakimi in questi 5 anni in cui sono stati a momenti alternati. Mentre per quanto riguarda la porta, l'anno scorso forse molti dimenticano che per statistica Sommer è stato il peggior portiere della Serie A, quindi anche se ammettendo che Martinez venga scavalcato come titolare da Provedel, per me attualmente è più affidabile dello svizzero, che era in una fase nettamente calante. Il meglio di sé l'ha dato nella semifinale di Champions League col Barcellona, comunque in quell'annata, poi diciamo che l'anno scorso è stato quasi a giocare a portieri volanti, quindi non...
0: Ok, allora
1: sono colpi e possono dimostrare il loro valore.
0: Si stanno prenotando intanto, Mattia per le 15.
1: Quindi allora vogliono
0: Antonio
1: intervenire.
0: Antonio non ci ha dato l'orario ma ci ha mandato il numero. quindi c'è voglia di intervenire. Quindi ripeto, alle 15 intervento, 15:10, 15:15, diciamo, qualche domanda al nostro trio.
1: Vi chiediamo
0: Orlando,
1: dove siete
0: Braglia
1: in vacanza
0: e in Pallomeni. Poi intervento libero dalle 16:35, 16:40 in poi, per chiudere questa settimana con voi. 331 82 00 213. Lucio, un altro approfondimento, dai, via.
1: Sì, ti porto anche sulle altre squadre, perché poi si continua a parlare di mercato, ma anche di ritiri, e c'è il caso del Napoli con Anghissà, che sappiamo essere uno dei giocatori un po' in bilico. Il contratto ad un certo punto sembrava si potesse prolungare, poi rimane al momento in scadenza fra un anno. È stato al centro del mercato finora dei discorsi nelle ultime settimane, ma ora, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tommaso Bonan, che trovate su tutto Mercato Web, che salutiamo ovviamente, Zambo Anghissà sarà uno dei calciatori che più di altri potrebbe conquistare la scena e i riflettori in occasione del ritiro. Perché? Perché effettivamente Anghissà partirà regolarmente in ritiro. Lui è protagonista delle ultime stagioni, ha conquistato due scudetti, peraltro Allegri lo stima molto. Al momento il suo contratto, ripeto, scade nel 2027. A Napoli lui sta benissimo, ma l'idea di cominciare la stagione in scadenza non lo ha riempito di entusiasmo. Ora chissà se l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare le carte. Si incontreranno sicuramente e poi saliranno insieme a bordo dell'aereo che li porterà venerdì a Di Maro, e poi gradualmente si conosceranno. È nell'elenco dei convocati, chissà che Allegri poi non possa convincerlo a sua volta ad accettare delle altre opportunità per un prolungamento del contratto. Comunque, ad un anno dalla scadenza, Anghissà rimane un giocatore ancora del Napoli e partirà in ritiro regolarmente.
0: Bene,
1: e poi le valutazioni le faranno questo, i diretti interessati.
0: Assolutamente. Dunque, io vi voglio anche ricordare però un'altra cosa, il programma di oggi, perché come sempre dopo di noi ci sarà Tutta C, poi dopo Tutta C ci sarà TMV News, alle 18:30 nuova storia di calcio, una nuova storia di calcio. Mi fa molto piacere perché abbiamo avuto la possibilità di avere con noi una trentina di minuti, e ci ha raccontato tutta la storia e il legame suo con la nazionale italiana e quello che ha vissuto in 30 anni, Antonello Valentini. Mi ha raccontato delle cose, Lucio, degli aneddoti sui calciatori che tu hai già sentito. Tra l'altro il pezzo uscirà naturalmente questa sera anche sul sito Tutto Mercato Web nella sezione Storie di Calcio, con naturalmente il podcast, quindi vi potete riascoltare l'audio mentre potete vedere poi alle 18:30 il video nella nostra app. Ha raccontato delle cose della nazionale dall'80... 87,
1: sì, dall'Europeo dell'88, ha detto,
0: esatto, fino al 2006, bellissime, e vi invito ad ascoltare aneddoti sui calciatori, sui CT, divertentissimi. E poi c'è anche la parte emozionale di Antonello, che ha un legame fortissimo con la nazionale, quindi se volete alle 18:30, lo dico a beneficio di chi sta davanti alla TV, si può scaricare l'app e come sempre seguire la nostra programmazione e quindi ascoltare anche Storie di Calcio. Oggi Antonello Valentini, che è stato l'addetto stampa della nazionale italiana, poi dirigente della nazionale italiana fino all'arrivo praticamente di Tavecchio, quando è arrivato Tavecchio e Lotito, lui ha deciso di uscire di scena praticamente, e racconta veramente tantissime cose. Dai CT lui ha avuto da vicini fino ad Antonio Conte, quindi una storia praticamente lunghissima e bellissima e ricca di aneddoti. Allora, detto questo, andiamo a sentire ancora un altro audio al 331 82 00 213.
3: Per quanto riguarda Calaili, come si chiama, dell'Inter, non lo conosco, quindi non lo posso giudicare, ma penso che come Calaili valesse anche se arrivava a Palestra. Non sono quelli i giocatori determinanti dell'Inter, nel senso che se il gruppo squadra storico funzionerà, sarà più facile l'inserimento dei nuovi. Se il gruppo squadra non funzionerà come ha fatto questi anni, faranno fatica quelli nuovi, ma chiunque ci arrivasse a quel punto lì fa fatica, secondo me. Per me i giocatori determinanti dell'Inter sono sempre Çalhanoğlu, Lautaro, Thuram, Barella, Di Marco, Akanji e Bastoni.
0: Allora, vi ricordo ancora la possibilità di intervenire alle 15:10, 15:15 in diretta telefonica al 331 82 00 213. Mandateci il vostro numero di telefono e vi richiameremo noi. E poi la seconda fascia di intervento dalle 16:30 in poi, sempre al 331 82 00 213. Allora, non chissà, ad Allegri piace non chissà. Ad Allegri piace.
1: No, dice non chissà. Forse
0: ad Allegri piace anche chissà. Scusatemi, non avevo capito. È un tipo di centrocampista con caratteristiche all'Allegri. Che vada via, sono le solite news gastronomiche, per non dire news
1: gastronomiche, magari è ora di pranzo, abbiamo fame.
0: Guardate che è scadenza di contratto anche chissà.
1: No, no, ma non abbiamo detto che parte al momento, anzi parte in ritiro, questo abbiamo detto, parte in ritiro ad un anno dalla scadenza del contratto. È chiaro che se non si
0: è
1: dovesse rinnovare,
0: è uno dei possibili partenti del Napoli.
1: Sì, beh, al momento poi abbiamo detto vedere, non ci sono state voci concrete per il mercato, no. Però essendo un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto, inevitabilmente
0: è chiaro, potrebbe partire, quindi poi
1: ad Allegri poi
0: è chiaro
1: piace.
0: Che deve Allegri
1: starà a lui anche,
0: non credo che non gli possa non piacere uno come Anghissà, quindi vediamo quello che succederà in corso d'opera. 331 82 00 213, ancora una news, vai.
1: Sì, anche allora sulla Roma, perché
0: la Roma che deve rifare un po'.
1: Sì, deve trovare il sostituto a Greenwood, che ormai avevo detto è praticamente sfumato, anche se poi non si era mai entrati veramente nel vivo della trattativa, è sempre rimasta un po' a metà e di conseguenza è saltato questo ponte. Ora ci sono tanti altri obiettivi. Qui veniva riportato il nome di Diego Moreira, esterno belga del 2004 dello Strasburgo, un talento. Certo è che costa tanto, perché lo Strasburgo, lo sai Marco, il club satellite del Chelsea, quindi le richieste sono di 35 o 40 milioni. A Gasperini piacerebbe, anche lui è molto duttile, è mancino naturale, può giocare un po' sia a destra che a sinistra. Poi gli altri profili sono quelli di Garnacho, che potrebbe arrivare in uscita dal Chelsea, era già stato accostato in passato, potrebbe ritornare un'idea. C'è Zolis del Bruges, che però piace anche ad altri elementi, altre squadre, all'Arsenal, insomma i nomi sono tanti. Quello sulla lista di Tony D'Amico, Diego Moreira, potrebbe essere uno di questi. Ora bisognerà passare al vaglio i vari profili e attendere poi gli sviluppi. Certo Marco, poi è tutto condizionato alle uscite, perché certo. Sulle potrebbe partire uno degli elementi prefissati per fare ipoteticamente cassa.
0: Eh sì, potrebbe essere l'indiziato numero uno a lasciare la Roma. Vediamo, adesso la Roma dovrà trovare anche degli altri obiettivi dopo che ha sfumato Greenwood, che adesso ho letto addirittura che è tornato anche l'Atletico Madrid sotto.
1: Sì, era una delle squadre che si era avvicinata. Comunque Marco, i parametri economici che andrebbe a prendere sia in Spagna che in Turchia sarebbero superiori a quelli che può offrire la Roma. Certo, Fenerbahce Atletico Madrid per il giocatore, sono due ipotesi completamente differenti a livello di importanza, a livello di centralità che il giocatore stesso potrebbe avere nei rispettivi progetti tecnici.
0: Assolutamente. Allora, andiamo ancora a prendere qualche messaggio al volo. Vi ricordo ancora la possibilità
1: c'è chi si prenota,
0: di intervenire. Anche un altro ragazzo, Matteo, si è prenotato per le ore 16:30. Grazie mille, ci saluta Teo da Bergamo, che salutiamo. Quindi ripeto, possibilità di prenotarsi in due tranche, una intorno alle 15:10, 15:15 per fare una domanda al trio in pallomeni Orlando Braglia. Quindi apriremo le linee a chi si è prenotato. Al momento abbiamo una prenotazione già pronta per le ore 15 giù di lì, e poi apriremo le linee a partire dalle ore 16:30, 16:35, quindi sempre su prenotazione ragazzi. Allora, 331 331 82 00 213,
1: sempre quello
0: è il numero.
1: Vedevo,
0: allora,
1: chi diceva addirittura invece sul mondiale Francia-Spagna finale anticipata, perché poi non potrebbero arrivare in finale, sarebbe la semifinale. Stasera che ti aspetti? Spagna-Belgio.
0: Ma è chiaro che ti dico Spagna, perché penso che sia più forte. Però sai,
1: Rudy Garcia si è detto molto convinto. Dice sì, la Spagna è più forte, ma credo che in semifinale ci saremo noi.
0: Era una generazione di talenti che non ha vinto niente. Non è riuscita mai a fare un qualcosa di...
1: Sì, il massimo è stato il mondiale del 2018.
0: Sì,
1: ha raggiunto la semifinale.
0: La finale, però se ne parlava sempre tanto bene di questa generazione.
1: Per me è un po' passato,
0: sì,
1: perché non è più quella
0: finita,
1: squadra lì.
0: Sì. Allora, però, c'è questo messaggio di Nick da Pisa che leggiamo, non voglio criticare, ma non te Marco, ma c'è gente ad esempio che dice che per ritornare la Juve deve comprare o Top o altri giocatori che costano per personalità, eccetera. Io invece la penso un po' come te, si può essere grandi spendendo bene, anche delle volte poco o giusto, ma scegliendo bene. Di esempio ne abbiamo, no, Caraschelia e tanti altri giocatori presi a poco, ma che poi sono più forti dei famosi. Ma guarda che questa è la competenza, che quando praticamente hai un budget inferiore rispetto ad altre squadre devi essere molto bravo ad individuare dei giocatori pronti, forti, e poi magari li rivendi pure in futuro. Certo. Napoli, mi ricordo quell'estate che poi portò allo scudetto del Napoli.
1: C'era
0: ci
1: grande
0: fu una contestazione clamorosa. Io ricordo che Spalletti faceva da pacere un po' nel ritiro perché veniva contestato il presidente. Vi ricordate che praticamente furono ceduti i cinque pilastri,
1: sì,
0: del Napoli
1: e
0: del vecchio corso che avevano caratterizzato praticamente quegli anni, e Spalletti si trovò a partire con dei giocatori messi nuovi insieme e qualcuno era pure sconosciuto, vedi Quaraschelia, che io sinceramente adesso, dopo tutti i bravi a dire l'avevo visto qua, l'avevo visto dell'ala, sì, io l'avevo consigliato a Tizio, quell'altro a Caio, a Sempronio,
1: però
0: tutti...
1: poi prenderlo e crederci così non era scontato,
0: esatto, l'ha fatto
1: Kim
0: il Napoli
1: dal Fenerbahce, aveva fatto bene, esatto, in Europa, si era visto, però poi neanche 20 milioni, era stato uno dei migliori difensori della Serie A di quella stagione.
0: Esatto.
1: La competenza fa la differenza e bisogna saper investire su questi giocatori quando è il momento opportuno. Io addirittura, insomma, qui mi espongo molto, io percepisco più conveniente l'operazione per Calaili che non per Palestra, a livello di rapporto spesa-qualità. Poi, ripeto,
0: non
1: forse
0: so,
1: mi sbaglierò.
0: Non...
1: No,
0: Calaili,
1: esatto,
0: io l'ho
1: detto,
0: visto,
1: non l'hai conosciuto poco, però io vedo più comprensibile questo tipo di operazione qui.
0: Vediamo.
1: È un rischio, sì, però l'Inter ha sempre dimostrato di saper spendere bene, ecco, non sempre tanto, saper spendere bene.
0: Allora, 331-8200213, vengo di nuovo da De Lucio.
1: Sì, vado anche sulla Juventus, perché abbiamo visto, intanto ricordiamo la risoluzione consensuale con François Modesto, sì. C'è stato il comunicato del club in questa mattina, lo riporto rapidamente. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico con efficacia a partire da oggi. Il club desidera ringraziare François per l'insegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione e gli augura il migliore futuro professionale personale. Insomma, questa era la nota da riportare a livello dirigenziale, mentre sul mercato, anche qui, telenovele, la Juventus continua a cercare tanti elementi, fra cui quello del portiere. Un giorno Marco Emiliano Martinez sembra più vicino, un giorno sembra più lontano. Qui c'è l'ennesimo pezzo in cui viene riportato che in realtà l'Aston Villa non sembra ancora essere così disposto a scendere alle condizioni dei bianconeri per cedere il cartellino del portiere. La Juventus vorrebbe spendere non più di 5-6 milioni di euro, mentre gli inglesi ne chiederebbero almeno una decina. Insomma, la distanza non è enorme, però ancora si tratta. E ancora la Juventus non ha il suo portiere, sì, titolare per il prossimo anno.
0: No, guarda, io voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori, proprio partendo dalla Juventus, ma ci metto dentro anche la Roma, perché sono le due squadre in questo momento che, diciamo così, al momento accomuniamole insieme, mettiamole insieme sul discorso del mercato bloccato, nel senso ancora devono fare qualcosa.
1: Più di qualcosa.
0: Esatto. Il compito è di Carnevali e di D'Amico, perché sono Carnevali poi insieme a Ottolini, insieme a Massara, eccetera, quindi c'è la squadra, no? Ma chi è il compito secondo voi più difficile?
1: Lo dici di costruzione,
0: sì,
1: in questo
0: di costruzione
1: mercato,
0: in questo momento di mercato, chi ha il compito più difficile? Perché la Roma è arrivata in Champions, la Juve è saltata, diciamo, dalla Champions nelle ultime giornate, però diciamo riparte con l'allenatore Spalletti che l'anno scorso è arrivato in corsa. Davanti non c'è nessuno, la Roma, la Juventus davanti al momento, oggi leggevo che Spalletti vuole due punte, no, è come se non ci avessi nessuno.
1: Sì, appunto, dicevo, esatto, è quello lì.
0: Spalletti dice che vuole due punte e quindi questo ritardo così un po' lo ha sorpreso, perché forse si aspettava, no, alla partenza più o meno del ritiro di avere qualche inserimento, cioè Cator e basta, insomma non mi sembra adesso che
1: non può essere
0: possa,
1: il titolare,
0: esatto,
1: della Juventus.
0: Dall'altra parte Gasperini ha detto giorni fa proprio a Sky che questi sono giorni decisivi per il mercato della Roma, sono 10 giorni importanti. Greenwood era un po' l'obiettivo primario, saltato questo giocatore per motivi appunto che abbiamo ampiamente illustrato già da ieri, discorsi economici legati al giocatore o meno. ci chiedevamo chi potesse avere il compito più arduo, più difficile in questo momento per poter accontentare poi i due allenatori, perché sono due allenatori che insomma devono essere
1: accontentati. Sono esigenti e fanno bene ad esserlo. Tu chi voti, Marco? Te lo dici dopo. Io dico, per me Carnevali è il compito più complicato.
0: È vero, e ti devo dire che io mi aspetto un segnale da Carnevali.
1: Sì, beh, qualcosa Carnevali, io dovrà muoversi. Un segnale, sì. Siamo quasi a metà luglio,
0: Ma è vero che un segnale perché
1: non è facile operare dopo, con il mercato.
0: Cioè, arriva un uomo di mercato molto comunque esperto, quotato, che tutti quanti abbiamo un po' elogiato fino a questo punto. Però...
1: Cioè, beh, però tutte, poi bisogna
0: se fanno tanti
1: chiudere.
0: Nomi intorno alla Juve, ma ripeto, io non considero Ecator, ma non perché non lo voglio considerare, perché è uno giovane che è stato preso, pagato anche bene, perché poi alla fine un'operazione che è costata 19 milioni,
1: sì,
0: eh?
1: Quasi 20 milioni,
0: 20 milioni, quindi non mica poco, però insomma dai, ci vuole ben altro.
1: Beh, questo è evidente, però da una parte le richieste
0: secondo me
1: della
0: Roma
1: squadra...
0: adesso sta messa meglio come squadra complessiva, è vero che deve rinnovare una serie di giocatori, ma come gruppo
1: ha bisogno di rimpolpare alcune fila, ma nel complesso è una squadra che ha convinto nell'ultimo anno, la Juventus banalmente non ha convinto, tanti elementi non hanno convinto e quindi banalmente devi cambiare di più. Tanto vedo la foto di José Mourinho con lo scudetto del Real Madrid sul petto, si è ripresentato. Eh beh, sì, adesso è iniziata la nuova era Mourinho.
0: Come ricominci?
1: Eh beh, al Real Madrid, ma
0: No, per carità.
1: Allenerà Mbappé con i tanti fenomeni.
0: È piaciuto Costa Curta.
1: Che ha detto Costa Curta su Mourinho?
0: Quando vede le partite di Mourinho e Allegri si annoia.
1: Beh, non è il calcio più spettacolare.
0: Ha detto vede gli highlights.
1: Non è il calcio più spettacolare del mondo.
0: E gli ha risposto pure Zazzaroni. È stato bellissimo.
1: Ah, mi sono perso questo botta.
0: Vai a leggere l'editoriale del direttore.
1: Sono temi sempre.
0: Sentite,
1: molto
0: poi in chiusura siamo praticamente a due minuti da questo episodio, di questo blocco. La nazionale. Ma io voglio dire una cosa: ma quanto ci vuole per nominare un direttore tecnico e un CT?
1: Quanto pare ancora bisogna.
0: Ma posso dire una cosa? A me già mi ha stancato Maldini. No, devo dire, io dico sempre quello che penso. Forte, bravo, un giocatore che a me è piaciuto tanti, però lo fa sto direttore tecnico? Sì o no? Sono due settimane che andiamo avanti con questa storia.
1: Sì, bisogna anche capire se l'offerta è arrivata in maniera
0: allora,
1: chiara o netta.
0: Chiaramente dice,
1: non sappiamo,
0: guarda, no,
1: però noi
0: non voglio
1: dettagli.
0: Fare il direttore tecnico della nazione italiana, un giorno è sì, un giorno è no, poi ci ripensa, poi dopo che vuole fare Martini?
1: Io ho anche un'idea, Marco.
0: Che vuole fare? Qui leggo addirittura che se salta
1: sì,
0: Maldini,
1: c'è il pezzo di Cardia.
0: Se salta Maldini, Ranieri, Albertini, Bergomi sono le alternative. Sono le carte nelle mani di Magò, che vuole portare comunque un ex giocatore.
1: Cioè, un ex giocatore, un ex grande protagonista.
0: Con tutto il rispetto, panchina. Siccome su Maldini non si può dire mai una cosa diversa da quello che sento, dagli elogi continui che sono giusti, per carità. Però voglio dire, se può fare il direttore tecnico, decide se fa il direttore tecnico, se no...
1: Vero, però Marco, noi non sappiamo se gli sia arrivata una offerta.
0: Però il nome più gettonato, se continua
1: sì,
0: a parlare solo di Maldini...
1: Sì, ma lo facciamo noi tutti i giorni,
0: ma
1: perché no, abbiamo poco da parlare, quindi siamo
0: Malagò,
1: sempre
0: dice,
1: Maldini.
0: Devo parlare, Maldini, vediamo... Cioè,
1: però dipende
0: sì
1: anche
0: la
1: federazione se si muove. Sai, noi ne parliamo tutti i giorni, ma queste sono anche trattative che non è che si rimpolpano anche qui tutti i giorni. Vanno avanti, se le tirano. Vabbè. Dipende, ecco, tra domanda e offerta, se è stato fatto...
0: Andava avanti pure senza Maldini, no? Mi sembra insomma.
1: Quello sì, dipende se gli hanno fatto un'offerta concreta.
0: Poi il
1: CT
0: non
1: no.
0: si sa, un giorno era Mancini, poi
1: sì,
0: spunta
1: ecco,
0: Conte, poi di nuovo Mancini, poi ritorna Conte. Siamo arrivati alla metà di luglio e fate sti due nomi, mamma mia, no? Dai, basta.
1: Fammi sentire.
0: Ecco, vai, via, iniziamo
1: bene. Abbiamo chiuso in bellezza quest'anteprima.
0: Allora, ci dobbiamo
1: sono
0: fermare, caro Lucio, un appuntamento con te lunedì.
1: Sì, settimana prossima.
0: Bene, allora, niente, buon fine settimana, buon lavoro naturalmente adesso in redazione. Noi
1: grazie
0: ci fermiamo,
1: te,
0: tra poco arriva Stefano Impalomeni, tutta la squadra si parte per questo venerdì.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano, ben
5: ciao,
3: trovato.
5: Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon
5: eccoci
3: pomeriggio,
5: qui.
3: Benvenuto a questo venerdì.
5: Venerdì.
3: E vai, vai. Io voglio dire quello che mi pare. Sono iniziato con la polemica
5: vai.
3: Su Maldini
5: che
3: e la voglio fare. Va bene? Qualcuno mi dice polemica che non ha senso, deve valutare. Che deve valutare? Sono due settimane che deve valutare. Quanto ci mette a valutare? Che gli hanno offerto? Scusa. Allora, tutto
5: sono
3: mercato web.
5: Le probabilità.
3: Nazionale, se salta Maldini, domanda. Ranieri, Albertini, Bergomi, le carte di Malagò. Poi, CT, adesso ritorna il nome di Mancini. Prima era sceso, era arrivato quello di Conte. Ma manco per le politiche famo tutta questa storia, dai. Ma
5: vabbè, però insomma il commissario tecnico ha un suo fascino, no?
3: Capito,
5: la scelta
3: basta,
5: dell'allenatore che dovrebbe rilanciare questo movimento.
3: Tecnico,
5: abbiamo festeggiato
3: tutta cosa...
5: 20 anni dopo il trionfo di Berlino. Ieri abbiamo visto una Francia proprio, una rullata.
3: Allora, mentre vedevo la partita facevo, ma dovevamo vedere sto Marocco,
5: ma che abbiamo visto?
3: Vede
5: ma
3: solo la Francia,
5: sì,
3: ma
5: sì,
3: una roba
5: sì.
3: Pazzesca.
5: È stato un monologo impietoso,
3: una roba incredibile,
5: sì,
3: sì. Cioè, Mbappé faceva quello che gli pareva proprio a un certo punto,
5: può sbagliare pure i rigori,
3: sì, poi gli hanno fatto pure tardare i rigori. E qualcuno ha detto, è l'arbitro argentino, l'ha fatta apposta, hai capito? Ho letto delle cose.
5: Però
3: perché...
5: l'ha dato.
3: Però l'ha dato. Avresti dato quel rigore?
5: Beh, insomma, un po' da fare altrimenti.
3: Pure lì ho visto le polemiche, pure lì.
5: Ma basta queste polemiche.
3: Vabbè, insomma,
5: Maldini che vuol dire? Hai aperto con Maldini?
3: Ma Maldini ancora qui stiamo a capire se sarà lui il direttore tecnico o non direttore tecnico.
5: Non sarà lui.
3: Ma basta, dai.
5: Credo che ci siano affievolite le probabilità.
3: E diamoci una mossa. Aveva detto che nei prossimi giorni
5: grande Paolo nel ruolo di direttore tecnico. Credo che... Oggi aveva detto il presidente che no, che voleva fare un
3: oggi è venerdì, venerdì non si nomina
5: il weekend, ma magari
3: proprio oggi
5: si usa. Vabbè, ha detto così ieri, no? Ha detto così.
3: Prima quindi oggi weekend. Arriverà il direttore tecnico.
5: Secondo me qualcosa sapremo.
3: Che come la fumata bianca quando bisogna, cioè una roba incredibile. Sono due settimane che andiamo avanti con questo direttore tecnico.
5: Ma sì, perché il commissario tecnico
3: non se ne può più,
5: è stato già scelto, secondo me.
3: Ma che deve fare questo direttore tecnico, scusa?
5: Oh, non lo so.
3: Non lo so, adesso lo chiedo a Ceccarini che è in collegamento con noi.
5: Ciao Nick,
3: ben trovato.
6: Ben trovati a voi, buon pomeriggio. Io avrei una soluzione.
3: Daccene una, dai.
6: Io ho la soluzione. Per risolvere un po' tutti i problemi. Se fosse a giocare anche noi a calcetto con Malagò, magari si trova a posto di lavoro lui.
5: Fa lo spiritoso, Nick.
6: Che conti giocare a calcio? Chiaramente il Pallomeri non può venire perché sennò si frega il lavoro a me.
3: Certo, c'è parte in vantaggio.
5: Io ho giocato. Giovanni è molto forte. È stato un grande giocatore.
3: E nasconde il pallone.
5: Di calcio a 5, no? Calcetto. Non sviliamo questo.
3: Non sviliamo, dopo. Va bene, aspetta un attimo che vado a presentare anche Daniele Garbo. Ciao Daniele!
5: Ciao Daniele!
7: Ciao ragazzi, bentrovati!
3: Siamo in attesa di questo grande match di tennis oggi, alle ore 17 noi stacchiamo e poi tutti a vedere Sinner, va bene?
5: Sinnerone!
7: Bel match, sono molto curioso perché...
5: Anch'io!
7: Djokovic secondo me sta giocando un grande
5: tennis. Forma!
7: Esatto, mentre Sinner al di là del servizio... che
5: non ha incontrato nessuno, possiamo dirlo Daniele, o c'è qualcuno ci offrendi?
7: Ma
5: ho capito Marco,
3: allora pure la Francia
5: bisogna mettere un po'
3: nessuno,
5: di bisogna mettere un po' di diventare un po' un professionista
7: non è
5: tanto... competente come Daniele, mi sono permesso di fare una domanda Marco, se non posso fare neanche questo.
7: Non è che non abbia incontrato nessuno, è che secondo me il Sinner che abbiamo visto fino a Parigi non l'abbiamo più rivisto. Quel Sinner lì era ingiocabile. Questo Sinner qui è giocabile.
5: È più umano,
7: dopodiché il servizio è un'arma in più. Io sono molto curioso di vedere.
5: Io mi sono permesso di dire, Daniele, correggimi se sbaglio, anzi devi correggermi, che ha giocato da secondo o terzo al mondo questo torneo. Il livello di tennis che ha espresso non è...
7: È vero,
5: numero uno, resterà sempre il numero uno a lungo, però confina con i Djokovic, con Zverev, con sta gente qua. Insomma.
7: Bisogna capire due cose.
5: Numero uno, resterà sempre il numero uno a lungo, però confina con i Djokovic, con Zverev, con sta gente qua. Insomma.

0: No, assolutamente sì, sono una squadra completa, più che altro sono una squadra giovane, a parte qualcuno, ma poi sono una squadra giovane, una squadra che avrà sicuramente un futuro importante davanti, quindi...
1: Cioè non ce ne liberiamo più di questi francesi, insomma, li dobbiamo portare un sacco di tempo.
0: diciamo che negli ultimi anni ci hanno surclassato su tanti aspetti.
1: Comunque se in questo adesso
2: io non so Deschamps lascia perdere il 2014, il 2012 che allenatore CT ha fatto mondiale, l'ha vinto in Russia, secondo posto 4 anni fa, e se male che gli va quarto, ma male che gli va, secondo me.
1: La roba incredibile,
2: pazzesco.
1: Ma al di là, adesso noi abbiamo parlato nei giorni passati del confronto Messi Maradona, tutte queste cose qua, possiamo dire che oggi Mbappé è giocato oggi in questo momento più forte,
2: sempre sostenuto,
1: non c'è paragone con nessuno, né d'accordo. Con Holland né con Harry Kane, siete d'accordo? Cioè giocatore tecnico, veloce, c'ha tutto
2: formidabile
1: in questo momento, no?
2: Nicchia, lo scatto di Ronaldo e le movenze di Pelé.
3: Sì, devo dirti che mi sta molto simpatico caratterialmente parlando.
1: Ma perché non ti sta simpatico? Apriamo questo dibattito.
3: Ma
1: perché
3: mi sta molto simpatico, sinceramente.
1: T'ha negato qualche
3: cosa, atteggiamenti un po' troppo a far vedere che lui è Mbappé.
2: Lo so, è francese,
1: è francese,
2: è un po' ulala.
3: Però va bene, glielo concedo, però se mi chiede che si sta particolarmente simpatico, no, ecco, francamente non ci andrei a cena con Mbappé,
2: anche perché dicono che non sia così dicono che non sia generosissimo, così almeno raccontano che non dalla Francia che non è che sia così generoso,
1: è uno attento, parsimonioso.
2: Sì, perché capito, devi vedere un attimo il budget mensile se rientra, capito?
1: Vabbè, una pizza ci arriviamo pure noi, caro Nick.
2: Nick, vada bene, pizza a taglio però, perché a tavola
3: io arrivo fino alla bistecca. Allora, amen,
1: Daniele è il più forte di tutti in questo momento?
4: Ma in questo momento sì, ma soprattutto mi ha stupito, a dire delle sue doti tecniche che conoscevamo già da tempo, mi ha stupito la sua leadership, la capacità di prendersi la squadra sulle spalle, di trascinarla.
2: Vero,
4: ieri
2: bravo,
4: ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha inventato un gol che solo lui e Messi potevano inventare un gol così.
2: Vero.
4: E quindi è diventato un leader a tutto tondo, secondo me questo può fare la differenza.
2: È vero, Mbappé da questo punto di vista è diverso, sono d'accordo con Daniele.
1: Sì, un leader veramente, sì. Massimo, sei d'accordo anche tu? È il più forte, non c'è nessuno che in questo momento può togliergli questa nomina?
0: Ma sicuramente stiamo parlando di uno dei due o tre giocatori più forti al mondo. Io non lo so, io ad oggi ti dico che un giocatore determinante è Holland. Io Mbappé, se Holland lo metti nella Francia fa 2000 gol, quindi non lo so, per caratteristiche, per caratteristiche ti dico che Holland è un giocatore unico nel suo genere. Mbappé, Messi, Ronaldo sono giocatori più simili tra loro, con caratteristiche magari diverse, sì, ma sono più simili. Holland è un giocatore che nei quattro sicuramente è il più diverso, e per me è quello che sposta di più in assoluto.
1: Cioè tu dici lui è quello che sposta più gli equilibri?
0: Io dico che Holland al momento è l'unico giocatore che veramente ti spacca la partita.
1: Pure.
0: È un punto di riferimento troppo importante rispetto a tutti gli altri.
2: Sono due modi diversi di fare la differenza. Sono d'accordo con Massimo.
3: C'era chi faceva il paragone Vlahovic-Holland all'epoca.
1: Sì, perché devi tirare fuori questa cosa adesso?
3: Ce
1: l'hai con me?
3: Ce l'hai con me
1: perché io dissi all'epoca,
3: no,
1: quando segnava
3: te,
1: da...
2: ma
3: no,
2: all'epoca
3: però,
2: dissi. Però perdonami Nick, all'epoca lo dicevano un po' tutti,
1: all'epoca
2: erano
1: sembravano uguali
2: quando stava a Firenze.
3: Però secondo me, cioè voglio dire, si vedeva già che Holland a livello strutturale aveva qualcosa in più.
1: No, però devi essere sincero Nick.
3: Sì.
1: Vlahovic quando era la Fiorentina che spaccava le
2: pazzesco,
1: porte tutte,
2: dai,
1: le domeniche,
2: tirava
1: una forza fisica impressionante
2: da 30-40 metri
3: in conto. Milioni, via. Non era un giocatore da 80 milioni via.
2: Lo so
3: sinceri,
2: però adesso la... col senno di poi a Firenze
3: ce lo dicevi te Piccarone che
1: io all'epoca avevo detto questa cosa,
2: insomma, una stiletta,
1: io all'epoca l'avevo detta, All'epoca...
3: No,

0: Marcolino, se lo sapevo
1: non e io da quel momento no, ma è da quel momento che mi è entrato nel cuore.
2: È entrato nel, Vlahovic ti è entrato nel
1: cuore. Da quel momento mi è entrato nel cuore.
2: Fai Vlahovic. Parte dell'entourage di Vlahovic, noi non lo sappiamo.
1: È da buono.
0: Vabbè. Anche perché se fosse nell'entourage di Vlahovic c'erano un pezzo che lavorava da un'altra parte.
2: Oh, vediamo col binocolo chi a Maracanã.
1: No, però Enrico, guarda, Enrico ce l'ha con te, Nick, perché dice: Niccolò, perché Messi è simpatico, cosa vuol dire? Io guardo cosa fa in campo, poi ognuno ha la sua personalità. L'accusa ci sta,
0: ho capito,
1: però.
0: Ma la domanda era: scusami,
2: però c'è questo discorso della simpatia e dell'antipatia.
0: No, ma io non mi ha messo sulla.
2: Ci sta,
0: ha ragione.
2: Ma come l'altro giorno, non so se avete visto, ragazzi. Ma non so, credo che si chiami Mari, dico, ha vinto il premio Strega, I convitati di pietra, un libro che secondo me è anche una trama, ho visto la trama, magari quindi... uno lo so pure legge, no, la storia di... niente, io ho visto facendo zapping, ma scusi, gli ho fatto, ma lei ha vinto il premio Strega, un sorriso, no, io non rido mai,
1: non ride mai.
2: Una della simpatia. A proposito di quello che dice Nick, c'è questo, anche questo fattore della simpatia e dell'antipatia. C'è poco da fare, Marco. Sì.
1: Però è vero, pure Messi non è che sia proprio massimo da simpatia.
2: Ma sai, un sorriso, una
0: cosa.
1: Ronaldo non ne parla.
0: Non fa l'aria che respiri,
2: Fate una risata, c'ha ragione.
1: Sì, qui c'ha ragione.
2: Che...
1: Daniele, Ronaldo è uno proprio che sprigiona.
3: Ispira simpatia proprio.
1: Sì.
3: Ronaldo secondo me è un grandissimo narcisista, che vuole essere al centro di tutte le attenzioni, si reputa il più bravo di tutti, più grande di tutti, più grande di sempre. Non lo è, secondo me è un grandissimo calciatore, grandissimo fuoriclasse, ma non è il migliore, tutto qui.
2: Ma poi basterebbe poco, Daniele, come Sinner durante la cosa che saluta la bambina. Ma queste sono le cose belle.
1: Però
2: che ci avvicinano.
1: Fabrizio ci scrive al 331 8200, sono d'accordo con Bonanni, Holland si trascina da solo la Norvegia. Fabrizio è d'accordo con Bonanni. Hai capito? Bonanni.
2: Secondo me le remate si fermano.
4: Mio fratello.
2: Sì. Secondo me si ferma la remata.
1: Si ferma la remata, tu dici, con l'Inghilterra. La vedi proprio.
2: La vedo proprio.
1: Vabbè, vediamo che succede con l'Inghilterra. Senti, Nick, faccio un giro sulla Fiorentina, ma questo Paratici è partito alla grande.
0: Ragazzi, gli hanno dato la carta di credito giusta, meno male.
1: Sì,
2: quella,
1: partito proprio quella forte.
2: La gold car chi gliel'ha data, Nick? Gli ha data tu?
0: Non gliel'hanno riempita perché non si è fatto,
2: è pieno proprio,
1: no, però
0: li paga a gotto, no?
2: Dici che non è una prepagata, ecco
1: no,
2: no.
0: ma poi l'operazione, ora a parte tutto, noi ridiamo e scherziamo, però lui davvero è un qualcosa da questo punto di vista eccezionale, perché quando vede l'occasione, vede la preda, si butta sopra. Ora, l'unica cosa è che naturalmente la Fiorentina ha speso anche diversi soldi, non è che lui è bravo perché vede i giocatori e basta, è bravo perché comunque ha saputo anche farti dare dei soldi, evidentemente, perché se no non è che puoi fare certe operazioni solo con le capacità intuitive oppure di qualità, per esempio.
1: Ma la
0: difensore brasiliano del Grêmio, quella è un'operazione quasi da scout, perché non è che fosse così visibile questo giocatore tra tanti che ce ne sono in Brasile, a dire lo conoscono tutti. Dragusin comunque l'aveva già avuto anche alla Juve, l'ha preso dal Genoa, l'ha portato al Tottenham, e Attà è sicuramente uno dei centrocampisti di rivelazione della scorsa stagione. Tra l'altro la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro per il 70%, quindi questa è una proiezione sul valore complessivo del giocatore molto più ampia. Il 30% del cartellino è come se fosse rimasto all'Udinese, quindi se domani la Fiorentina lo rivende a 50, l'Udinese si porta a casa 15 milioni.
1: Ma
0: perché non è la futura rivendita, è la percentuale del cartellino, che è una cosa diversa.
1: Daniele, partenza forte della Fiorentina, è chiaro che adesso bisogna vedere anche le uscite, perché poi penso che qualche uscita, Nick, ci dovrà essere.
0: Io penso più a Fagioli che a Ken, ma perché Ken secondo me non è facilmente vendibile, è un brutto.
2: E Fagioli dove potrebbe andare, ma... Nick? Fagioli secondo te dove potrebbe andare? In Premier?
0: Per me Fagioli è uno da calcio inglese, è sicuramente un giocatore. Ieri Grosso, devo dirti la verità, ne ha parlato molto bene, ha detto che per lui c'è ancora tanto talento in espresso, sai, lui l'ha avuto anche lui lì alla Juve, quindi lo conosce bene.
2: Come no?
0: Perché l'ha visto ragazzino alla Juve, praticamente. Quindi...
1: A me sembra un giocatore di qualità, perché devi dare via un giocatore di qualità?
0: No, e deve dare via un giocatore di qualità. Allora, il centrocampo della ti dico solo questo.
2: Devi ha speso Mamba, deve rientrare.
0: Tornano Son e Richardson. C'è Fazzini che magari ora andrà al Parma, ma c'è ancora Fazzini. Poi c'è Mandragora, poi c'è Fagioli, poi c'è Attà, vogliono prendere Torsved, sono tanti, c'è Ndur, insomma cominciano ad essere 7-8.
2: Senti, ma là davanti il vecchio Gudmundsson regge ancora oppure...
0: Il vecchio Good ieri grosso, secondo me, con un'educazione, una delicatezza, voglio dire, come quando devi andare lì sopra a mettere la ciliegina sulla torta, e ha detto non è un trequartista, non è una puntata, non è un esterno,
2: l'ha sfondato,
0: quindi vendiamola, arrivederci.
1: Ha detto non ci serve, insomma, praticamente. mi sembra di capire questo. Daniele,
2: peccato.
1: Fiorentina sta venendo fuori?
3: Sembra che è una Fiorentina con le idee chiare, perché Paratici ci si sta muovendo molto bene. Come avete detto, poi qualcuno dovrà partire. Di solito mi hanno spiegato sempre, quelli che capiscono di calcio, che il direttore sportivo più bravo non è quello che acquista, perché se hai soldi è facile acquistare,
1: certo,
3: ma quello che riesce a vendere, quello che riesce a vendere i giocatori che sono sopra il numero. E qui si vedrà, ovviamente si vedrà molto del lavoro di Paratici, però mi sembra che le idee siano chiare, ecco. E questo è molto importante, perché Paratici comunque è un direttore sportivo di grande esperienza, che ha lavorato in grandi società, sa come muoversi, e credo che raggiungerà tutti gli obiettivi che gli ha proposto la società, che evidentemente gli ha messo a disposizione anche un budget interessante, io penso.
1: Però non ci dimentichiamo, Massimo, lo dico così, voglio fare adesso l'uccello del malagurio, che pure l'anno scorso 90 milioni spesi, mercato eccetera, non era un mercato proprio da butta via. Mi ricordo che c'erano voti altissimi alla Fiorentina, 7-8 sul mercato.
2: Anch'io gli ho dato.
1: Quindi poi dopo il campo,
2: ho sbagliato clamorosamente.
1: Massimo.
5: No, anche io sono stato uno di
1: quelli. Io mi ricordo anche tu, perché quando
2: ma
1: poi
2: tu stai dicendo questo perché tu hai detto il contrario, io non lo
1: dico, perché avevo seccato subito Pioli, insomma. Che certo.
2: Capito, Nick?
1: Io avevo seccato Pioli dall'inizio, è così, avevo espresso dei giudizi negativi.
2: Sì, questo me lo ricordo.
1: Quindi Massimo, tu invece mi ricordo quando c'era il direttore a Fiorentina, poi
2: vabbè, siamo stati in tanti.
5: Diciamo che non tutte le ciambelle nascono col buco, direttore, certo. Non ti preoccupare.
0: Però Massimo, si gioca al campo dell'Ostia Mare l'anno prossimo o no?
5: Ieri c'è stata l'ufficialità, non proprio nel campo nostro, a un chilometro, tra virgolette, ma riusciamo a giocare ad Ostia, insomma, in un impianto che adesso andremo a fare. Questa è una bella notizia.
2: Giusto che sia così, dai.
5: Siamo molto felici, molto contenti, quindi questa è stata una gran bella notizia.
2: Sarà stato decisivo il patron.
5: Devo dire che il patron in questo caso c'entra relativamente, nel senso che poi siamo riusciti, l'amministratore delegato,
2: siamo stati bravi, dai,
5: a trovare un accordo con il comune, e non è mai semplice, quindi diciamo che sono stati bravi tutti quanti.
1: Veramente bella cosa, dai.
5: Siamo tutti molto felici.
2: Ma inviterai una parte di Maracanã alle partite ogni tanto? Il direttore lo inviterai o i direttori?
5: Intanto io
2: palco d'onore, per cercare di
5: dire una cosa. Io non ho ancora capito se ho vinto.
1: No, non hai vinto, te l'ho già detto. No.
2: Tu non hai vinto, ha vinto non Orlando vinto, ancora, che ritorni con i pronostici. Ho fatto una domanda e mi parli del campione dei pronostici.
5: A me non l'ha comunicato nessuno.
2: No, te l'abbiamo detto svariate volte, quindi
1: allora
2: sei arrivato secondo.
1: Sei arrivato secondo per una serie di situazioni che abbiamo
2: vinto,
1: analizzato.
2: Sì, perché hai fatto com'è?
1: No,
2: il criterio era...
1: L'abbiamo comunicato a Orlando e non a te, ci scusiamo.
2: Ha fatto più pieni, diciamo così, i risultati esatti. Ha indovinato più risultati esatti di
1: a pari punti nella classifica finale, eravate a pari punti anche nei pronostici
2: come
1: generali.
2: Alla fine vince chi vince il più gran premio.
1: Siamo dovuti andare a vedere, andare a conteggiare, ti dico, tutte le volte che avete preso i risultati pieni, quindi fatto il risultato esatto.
2: Orlando ti ha surclassato.
1: E Orlando ti ha battuto per 4-5 lunghezze, adesso ricordo, però ti ha battuto.
2: Non di poco, capito Massimo?
5: Ma siccome non mi era stato ancora comunicato, quindi questa cosa...
0: Comunque Massimo,
2: prossimo anno, tanto il prossimo anno il pronostico è scontato, Garbo ritornerà sul trono.
1: Garbo è finito alla grande, ha finito.
2: Dopo due titoli consecutivi.
1: C'era una cosa che voleva dire Ceccarini, che stiamo veramente
0: andando... No, si verrà a vedere una partita dell'Ostia Maiore per forza.
1: Certo, certo.
0: Cioè, bisogna andare lì, ma ci possono portare anche i tamburi?
5: Sì,
0: possono... il tamburo lo faccio per la Fiorentina, tanto uguale, no? Voglio dire.
5: Sì, sono molto simili.
1: Va bene, senti, sì. Nick, invece del colpo dell'Inter, per salutarci, che cosa mi dici? Finalmente un primo colpo, Kalaili. Laterale israeliano, atterrato a Milano. Qui abbiamo anche tutto il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Vai.
0: Guarda, io quello che ti posso dire è che avevo visto Piero Ausilio abbastanza arrabbiato, come del resto Alberto Marotta, per come era finita la vicenda Palestra. Poi se ne riparlerà di Palestra, perché io sono convinto che non sia una scelta giustissima al 100% quella che è stata fatta. Però poi magari tra un anno, se saremo ancora qui, ci chiederemo se effettivamente hanno fatto bene o male a fare questo trasferimento al Chelsea, perché io sono convinto che l'anno all'Inter avrebbe fatto molto molto meglio. Però hanno visto che questo ragazzo comunque sia aveva dei numeri, delle qualità, e l'Union Saint-Gilloise ha cercato un po' di alzare il prezzo e poi alla fine a 25 milioni lo hanno preso. Non so se c'è qualche bonus, qualche percentuale sulla futura rivendita. Io dico che alla fine prenderanno anche Chalobah, che gli costa paradossalmente di più, però è il giocatore che gli serve a livello difensivo e penso che il prossimo colpo dell'Inter sia Chalobah.
1: Garbo, il Milan è già davanti all'Inter sul mercato.
3: Ma guarda, io aspetterei francamente.
1: Ho capito, però il mercato, uno ha preso Gila, dovrebbe sostituire Tomori.
3: Sì,
1: ha preso Gonzalo Ramos al posto di Fulgruc. Gli altri hanno preso Provedel per Sommer e Kalaili per Dumfries. Insomma, un po' di differenza c'è adesso.
3: Il problema è che l'Inter ha bisogno di poco, mentre il Milan ha bisogno di molto. Quindi, innanzitutto, Gila è un buon acquisto, Gonzalo Ramos lo vedremo, secondo me strapagato, però manca molto al Milan ancora per avvicinarsi all'Inter, francamente, quindi ci sarà molto da lavorare ancora.
1: Tu dici, no, io però parlavo del mercato, dei colpi di mercato.
3: Sì, no, per carità. Però, ripeto, vediamo quanto vale veramente Gonzalo Ramos, perché 75 milioni sono una cifra enorme che il giocatore deve dimostrare di valere.
1: Bonanni, tu sei d'accordo? Questi colpi non avvicinano, io parlo di colpi di mercato, non complessivamente. Cioè, il Milan è partito forte.
5: Sì, Gila mi piace tantissimo, l'ha detto, un giocatore forte, secondo me molto molto forte. L'attaccante è un giocatore che è stato pagato tanto, però ne abbiamo parlato l'ultima volta, insomma è un giocatore che stava al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain davanti c'ha giocatori fortissimi, quindi sicuramente è un giocatore di valore, è un giocatore che però può fare bene, ora quanto non lo so, però almeno è un centravanti che secondo me l'allenatore sfrutterà, anche perché lo ha voluto lui, l'ha cercato lui. È un giocatore portoghese, penso che insomma Milan abbia fatto la scelta giusta a puntare su di lui.
1: Senti Nick, prima di salutarti mi mandava un messaggio Bonanni prima, voleva sapere, ma la Lazio non compra nessuno?
0: Bisogna avere fiducia e pazienza, voglio dire, tanto ormai siete abituati, no? Voglio dire, Massimo, a quelle che sono le dinamiche della società. Io credo che qualcuno bisognerà che comprino, perché comunque sono molto interessati a piccoli appinamonti per l'attacco, velocemente, piccoli appinamonti.
1: Per salvarsi all'ultima giornata. Piccoli e Pinamonti. Per salvarsi Pinamonti all'ultima giornata forse potrebbero andare bene.
2: Vabbè, dai,
1: Bonanni, che dici?
5: No, lo so, sicuramente mi piace di... Oddio, tra i due preferirei Pinamonti. Tra i due,
1: certo.
5: Però devo dire che devo dire in più. Che sono un po' preoccupato.
1: Io l'ho detto ieri, ho anticipato tutti, così lotta per non retrocedere. Ed è dura
5: per retrocedere?
2: No, sì. Sarei così.
5: Vabbè, diciamo che il campionato così.
0: Siamo retrocessi noi, Marco. Ora dovete retrocedere voi. Dai,
1: ma la Fiorentina è più forte della Lazio?
0: L'anno scorso?
1: Sì.
0: Di questa attuale Lazio?
1: Sì. Di questa attuale Lazio, sì.
0: Presente che comunque l'anno scorso la Fiorentina faceva finta di giocare a calcio.
1: Ho capito.
0: Vantaggio.
1: No, però mettici un'altra cosa in questa valutazione. Va a giocare un po' nell'ambiente del prossimo anno. Guarda che devi prendere pure gente. Non mi fate usare un termine, però con gli attributi, si può dire in radio con gli attributi.
2: Certo.
1: Gli prende gente tosta, perché non c'è nessuno che ti sta vicino.
0: Questo è vero. Questo è
1: e
0: vero.
1: C'è una situazione ambientale difficilissima. Se non prendi gente tosta, non lo so se te salvi, eh.
0: Su questa hai ragione, assolutamente sì.
1: Che poi la Fiorentina ha avuto il pubblico comunque più o meno sempre dalla sua parte, Nick.
0: Sì, questo è vero. Sì,
1: ce l'ha avuto sempre, nonostante lo stadio mezzo sfasciato, come diceva sempre Stefano, che toglie molto. Tu invece c'hai lo stadio e non c'hai la gente. Ti si incastrano male 4-5 partite, poi voglio vedere.
2: No, ce l'hai contro.
1: Ce l'hai contro. quindi...
2: Non ce l'hai e quelli che è stanno contro. Quindi.
1: Non so Daniele che ne pensa.
3: Ma guarda, la Lazio è in una situazione potenzialmente esplosiva, secondo me. Io non so se lotterà per salvarsi, forse no, ma sicuramente è una situazione complicatissima e non so come ne possano uscire, francamente. Perché trovarsi contro tutta la tifoseria con uno stadio vuoto non è il modo migliore per affrontare il nuovo campionato, secondo me.
1: Vediamo. Dunque, poi ci dice l'Inter, per essere corretti, ha preso anche Akanji e Stanco. Akanji c'è stato anche l'anno scorso, dai. Non è un colpo di mercato attuale, dai. Va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, ci sentiamo lunedì.
0: Ciao, ragazzi,
1: un abbraccio.
2: Ciao Nick,
1: grazie. Ciao, rimanete un attimo, poi riprendiamo un po' di discorsi, un po' di messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ci siamo come sempre. Marco Piccari e Stefano Impalomeni
1: qui in
0: studio.
1: Ciao a tutti.
0: Intanto stiamo rivedendo anche un po' di immagini di ieri sera, sempre della Francia contro il Marocco, giocate e anche schemi della Francia.
1: Sì, soprattutto anche sul primo caso, stati brevi sulla riaggressione.
0: Sì, sì, sì, bravissimi.
1: A togliere la palla lì.
0: No, assolutamente.
1: Stati molto bravi.
0: Nulla da dire. C'è Daniele Garbo? Sì, Daniele, ecco.
1: Ciao Daniele.
0: Ci sei?
2: A voi.
0: E c'è anche Massimo Bonanni. Massimo. Ciao Massimo.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, un'osservazione che è arrivata e ve la rigiro immediatamente. Buon pomeriggio. Sono giorni che sento dire che Ramos è stato strapagato. Può essere, ma i prezzi ormai sono quelli. Ho in onda al Napoli, è costato 60. Non mi pare sia stato fatto tutto questo casino, scrive lui. C'è differenza tra l'uno e l'altro, scrive Manuel. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto, che saluto dalla redazione. Ciao,
1: ciao
0: Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: C'era l'osservazione, così coinvolgiamo anche, anche Lorenzo, di questo ascoltatore sul prezzo di Gonzalo Ramos. Dice, vabbè, dite tutti che è stato strapagato, ma i prezzi sono quelli. Dice, perché Højlund è costato 60 milioni, ma c'è differenza tra l'uno e l'altro? Scrive, Stefano, che dici? Højlund, mette a confronto Højlund e Gonzalo Ramos. Però Højlund è costato 60 almeno, no?
1: Sì. 60, 70, lui dice si possono spendere queste cifre, sì, però se lo spendi fai un colpo e poi ti fermi, perché insomma i soldi non è che sono tanti a disposizione nel mercato italiano, è difficile che possa competere con gli altri mercati, addirittura quello turco, quindi puoi spenderli, poi però ti fermi, ma devi cedere, non è che puoi spendere, sì, l'ha fatto la Juve nelle sessioni precedenti, la Fiorentina sta replicando un po', come diceva giustamente ieri Lorenzo. Cioè, che fai? Acquisti ancora? Devi anche cedere, no? Per pareggiare un po' le perdite, non dico andare a zero, ma insomma per limitare un po' tra entrate e uscite il saldo negativo.
0: Se tu che dici, Lorenzo, su questa osservazione del nostro ascoltatore?
4: Ma allora, intanto Højlund è stato pagato 6 milioni di prestito l'anno scorso e 44 di riscatto, quindi 50 e non 60.
0: Vedi.
4: E quindi, sono 24 milioni in più Gonzalo Ramos, che sono il 50% in più, cioè tanta roba.
2: È un altro giocatore.
4: Noi possiamo ragionare di quello che vogliamo, possiamo dire sì, hanno fatto bene, non hanno fatto male, no, secondo me dovevano spendere meno, secondo me ne vale 200, secondo me. Smettiamo di dire secondo me e rivediamoci a giugno dell'anno prossimo. Facciamo, ha fatto bene il Milan a spendere 74 milioni per Gonzalo Ramos? E allora lì avremo la risposta. È chiaro che il Milan, se vai a bussare alla porta dei due volte campioni d'Europa consecutivamente, anche se vai a prendere una riserva,
0: la paghi,
4: sono quelli.
0: La paghi, c'è poco da fare.
4: Cioè, il Manchester United l'anno scorso aveva comprato 100 attaccanti e quindi ha venduto Højlund al Napoli a 50 milioni. Però se c'è questo braccio di ferro infinito tra il Paris Saint-Germain e la Juventus per Kolo Muani, che siamo partiti, ne voleva 90, poi 60, ora 50, cioè se Kolo Muani, che è una scelta più indietro, no, rispetto a Gonzalo Ramos, perché di fatto la riserva, il primo cambio in attacco era Gonzalo Ramos e Kolo Muani invece era andato in prestito un'altra volta.
0: Sì, era la riserva da riserva.
4: Dalla Juventus. Quindi se lui vale 50-55 milioni, allora Gonzalo Ramos ne vale 75, ci sta, cioè sono prezzi che ci stanno. Poi parlerà il campo, che è l'unico giudice,
0: sì,
4: è chiaro,
0: è
4: che è un bel rischio.
0: Però è un bel costo per un'alternativa, su questo possiamo anche sottolineare. Non so, Daniele, tu che ne pensi?
4: L'alternativa è Paris Saint-Germain, Milan diventa titolare inamovibile.
0: Assolutamente, magari fa pure bene, perché le alternative qui da noi potrebbero pure far molto bene. Daniele,
2: ma guarda, io sono d'accordo con Lorenzo, cioè la risposta ce l'avremo a fine della prossima stagione, se Gonzalo Ramos è stato un acquisto azzeccato o no. Rimane il fatto che pensare, ritenere che 75 milioni per un giocatore come Gonzalo Ramos siano tanti è un'opinione ovviamente confutabile, ma soltanto i fatti dimostreranno se è un'opinione esatta oppure sbagliata.
0: Certo. Massimo, tu sul valore del calciatore?
5: Sulla differenza tra i due?
0: Sì.
3: Io devo dire che Højlund secondo me è un buonissimo giocatore. La differenza è che ha avuto un passato in Italia, lo abbiamo conosciuto, apprezzato, e quindi il giudizio sul calciatore secondo me è basato anche su quello che noi abbiamo visto.
0: Certo.
3: Gonzalo Ramos non lo abbiamo visto, però ti ripeto, per me è comunque un calciatore forte, per far parte di quella rosa, pagarlo così tanto, perché comunque non è che il Paris Saint Germain lo regala, tutti gli altri, lui spende milioni, figuriamoci se non lo vende a comunque cifre importanti. Però devo dire che Højlund io lo avrei preso a maggior ragione comunque a 50 milioni, e come è stato detto sono cifre che ormai sono la normalità. Cioè se tu pensi che Palestra, quanto è stato pagato Palestra? Un terzino destro.
0: 60, giusto Lorenzo, alla fine della fiera?
4: Tra parte fissa e bonus, sì. 60.
3: Io faccio sempre tanti rapporti, no? Ogni tanto ripenso, e se io devo pensare che Palestra 60 milioni ha fatto un campionato in Italia, uno che è uno, e lo paghi 60 milioni, è giusto che Højlund lo paghi 50, è giusto che Gonzalo Ramos, che è una punta e te deve far vincere il campionato, lo paghi 65. Cioè se il mercato deve essere così è giusto. Per me sono spropositati i 60 di Palestra. Sono spropositati.
0: L'avevamo un po' detto anche questo, che l'Inter si era spinto fino, diciamo, ad un limite importante, poi dopo è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto e va al Chelsea, punto. Ma anche a livello di ingaggio, ragazzi, è dato il doppio, di che stiamo parlando?
1: Quello che è successo con Greenwood.
0: Con Greenwood è la stessa cosa.
1: Ma se tu pensi che Kenda, quel fenomeno, almeno così, potenziale, ragazzino 2007 dello Sporting di Lisbona, è andato per 50 milioni di euro al Chelsea. È una sfida impari, Marco, dai, su.
0: Sì,
1: la tassazione per quanto riguarda la Turchia, per quanto riguarda gli ingaggi ai calciatori. E poi il costo dei cartellini, l'ingaggio, Premier, questi mercati qui, la Liga. Quindi adesso siamo magari a un mercato alternativo. Bocca al lupo anche al lavoro per quanto riguarda la Juventus, la Roma. Insomma, non sarà facile.
0: Sì, poi ci andiamo, voglio fare una domanda. Però voglio chiedervi una cosa. Lorenzo, riparto un attimo da te, sulla nazionale, ma... quando è che arriva sta scelta del direttore tecnico, del CT? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Con calma?
4: Calma, no. Ma come? È finito ieri. Non c'è stato ieri Bosnia-Italia? Non era ieri? era marzo, no?
0: Dobbiamo aspettare
4: no,
0: ancora.
4: No, con calma, perché poi tanto Malagò non ha avuto mica tempo di pensarci dal 31 marzo fino ad oggi, no? Quindi vabbè, aspettiamo, ma magari andiamo a giocare la Nations League senza commissario tecnico, magari la svolta è quella. Ora, a parte le battute, non lo so che cosa si stia aspettando. Poi un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra, visite direttamente lì alla Federcalcio a Roma come quella di Totti l'altro giorno, vediamo.
0: Maldini, qual è il problema di Maldini? Fatemi capire, io ancora non lo so. È lui che deve decidere? O gli altri che lo devono convincere?
4: Ma senti, Marco, cioè, il discorso che faccio più. Io è un direttore tecnico alla nazionale cosa serve? Cioè, è questo che secondo me fa la differenza, perché io, Paolo Maldini, mi telefono a Malagò e mi dice: vuoi venire a fare il direttore tecnico della nazionale? Ok, che devo fare? Cioè, quindi bisognerà stabilire anche dei compiti, perché cioè, non è che il direttore tecnico nazionale va a fare il mercato, va a vedere i calciatori per fare la squadra per l'anno dopo. I calciatori sono quelli, puoi aiutare, puoi fare, però bisogna stabilire, no, cosa tu debba veramente fare. È una figura che non c'è, prima c'era il capo delegazione, non so che ha fatto Buffon, non so se verrà mantenuta anche quella figura lì, oppure se si deciderà di andare avanti con un direttore tecnico che poi faccia anche la funzione di capo delegazione. Però tutto molto a rilento, sono d'accordo.
0: Così io leggo anche da tutto Mercato Web altri nomi: Ranieri, Albertini, Bergomi, sempre questa funzione del direttore tecnico. Daniele Garbo.
5: Ma allora Malagò ha sempre detto che oggi sarebbe stato svelato il nome del nuovo direttore
0: quindi
5: tecnico.
0: Quindi abbiamo ancora tempo, la giornata di oggi.
5: La giornata è ancora lunga, e poi insieme avrebbero deciso il nome del nuovo commissario tecnico del nazionale. Ora, la figura del direttore tecnico del nazionale non è mai esistita, non c'è mai stata, almeno in Italia. Quindi è una cosa completamente nuova, come dice giustamente Lorenzo, mi piacerebbe sapere quali sono i suoi compiti pure. Quindi può darsi pure che Maldini abbia dei dubbi su questo, non penso sia un problema economico o roba del genere, penso sia un problema di competenze. Allora c'è un commissario tecnico e al di sopra di lui c'è un direttore tecnico che avrà quali compiti. È questo che deve essere chiarito, secondo me. Dopodiché vediamo, insomma, ripeto, quello del commissario tecnico e direttore tecnico, secondo me, per la rinascita del calcio italiano, sono veramente gli ultimi dei problemi.
0: Vabbè, io, Stefano, faccio pure a te, Massimo, la domanda, se avete, insomma, no, io tutta questa cosa...
1: È stato detto tutto, che cosa posso aggiungere?
0: Chi lo farà?
1: Se non che, secondo me, Malagò ha già scelto da tempo.
0: E quindi chi ha scelto? Mancini?
1: Per me sì.
0: Il direttore tecnico, vediamo.
1: Un Ranieri, o non lo so, oggi si fa il nome di Bergomi, non lo so, ma è, come ha detto Lorenzo, insomma, non è che ti...
0: Cambia molto, tu dici, non sposta
1: perché
0: tutto.
1: Perché dalla scelta allenatore, che da lì è, secondo me, Maldini, adesso non, come ha detto giustamente Daniele, bisogna vedere che, va, che venga a fare. Però se poi l'allenatore già l'ha scelto...
0: Sì, che faccio?
1: Doppiamente... Non lo so, credo, non vado un po' così, non ho informazioni.
0: Massimo, quale sarebbe la tua coppia ideale?
1: Questo è il mio pensiero.
3: Ma a prescindere che io non amo le coppie, ecco. non mi piace tantissimo l'accoppiata.
0: Ma in generale non ti piace le coppie?
3: Io sto da solo. A me piace giocare da solo.
0: Sì, va bene.
3: No, a parte gli scherzi. Credo che ad oggi noi siamo veramente in difficoltà sotto questo punto di vista, perché anche, cioè, la figura del direttore tecnico, io ve lo ripeto, non l'ho mai capita, mai la capirò, cioè è una figura che non capisco, cioè il direttore tecnico dovrebbe andare dall'allenatore e gli dovrebbe dire cosa, a sì. Cosa serve il direttore tecnico, non lo so, cioè un allenatore decide l'allenatore, c'è cioè, il direttore sportivo che fa il suo, ma il direttore tecnico si trova in mezzo tra il direttore sportivo, che nella nazionale non c'è, e l'allenatore. Quindi la figura già in un club per me è difficile e complicata, in una nazionale ancora di più. Cioè l'allenatore, punto, l'allenatore deve decidere, poi c'è lo staff dell'allenatore. Sono in difficoltà perché dico, chi è che in questo momento...
1: Ma forse avrà altri compiti del direttore tecnico.
3: Ma cioè, che compiti può
1: di
3: avere?
1: Di supervisionare, che ne so, tutto il movimento.
4: Ci rendiamo conto che non sappiamo neanche. Non
1: so, cioè, non vicino alla. Noi lo immaginiamo come coppia.
0: Invece non è
3: però,
0: così.
3: Però perdonami.
1: Il direttore tecnico per tutto il movimento, quello diceva però, Daniele, cioè andare un po' a rifondare. Quindi è un lavoro micidiale, capitolare, impegnativo. Che non c'entra niente con la figura, con l'affiancamento al commissario tecnico della nazionale. Non so se mi. Cioè, io che penso che sia così.
3: Però stiamo sbagliando, perché le nostre nazionali sono delle nazionali che vanno bene.
1: Magari avranno
3: vanno bene. Fanno dei bei campionati europei, fanno dei bei mondiali.
1: Sì, è vero, sì,
3: escono
1: sì.
3: Fuori sempre dei giocatori. La problematica
1: ma forse un ruolo, per non disperdere tutto quello che stai dicendo tu. Perché no, allora facciamo bene a livello giovanile e poi evaporiamo.
3: Nell'arco non c'è coraggio.
1: Ma forse anche perché bisogna mettere a posto alcune cose, non lo so, un lavoro un pochino più... Cioè ci conosce di mettere la testa veramente.
3: Stefano, ma se tu fai una nazionale che vuoi creare una nazionale giovane e poi nei campionati italiani tra Serie A e Serie B non gioca
1: quello
3: nessuno.
1: Però non è compito della redazione, quello è compito dei club, che è di scommettere sui ragazzi, di dare le possibilità.
0: E allenatori anche, degli allenatori.
1: Che c'entra la nazionale?
3: Allora io ti dico, bisognerebbe in Italia, tra di noi, in Italia, tra le società, bisognerebbe capire
1: un
3: parlare.
1: Un patto.
3: Non si devono comprare più di un tot di giocatori.
1: Ma poi non lo fa nessuno.
0: Dico una cosa che non sarete d'accordo. Noi stiamo qui giustamente a parlare dei grandi problemi del calcio italiano, partiamo dalla base, giovani e tutto. Un po' dopo devo dire la verità, ma vedendo la Bosnia, no? Ma con un po' più di determinazione in carattere, è un CT che faceva una cosa più logica. Tu stavi al mondiale, poi tutti sti problemi. va bene, però veramente con un po' più di logica, un po' più di carattere, di voglia.
1: Ma anche con la Macedonia in casa a Palermo.
0: Ma sì, ma tu andavi
1: hanno
0: al mondiale.
1: Fatto un tiro da
0: poi tutti i problemi
1: da,
0: ci stanno.
1: Da Monte,
4: da Pellegrino. Paura, il compito del direttore tecnico, del commissario tecnico, di tutte le figure che verranno messe, il primo compito dovrà essere quello di togliere la paura dalla testa dei giocatori.
1: Ma sì.
4: Perché parliamo delle scelte di Gattuso, parliamo di tutto quello che vogliamo, ma cioè Bastoni che si fa buttare fuori al 25esimo del primo tempo con quell'entrata che neanche
0: ma Bastoni non doveva giocare quella sera.
4: Bene, e dai, punto numero due, nel momento in cui rimani in 10, è vero che l'Italia comunque ha avuto una palla gol clamorosa con Ken, ma l'abbiamo visto cosa è successo durante il mondiale quando è stato espulso Balogun degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono messi lì, hanno trovato il 2-0. Cioè, l'Italia è stata massacrata dalla Bosnia, che ha tirato, non mi ricordo ora quante volte, ma 20 volte in porta, perché i giocatori italiani avevano una paura incredibile di non andare al mondiale, e poi alla fine
0: è andata come andata. Vabbè,
5: paura si traduce anche in mancanza di personalità, secondo me.
0: No, pure questo è vero. Comunque, ma qualcuno ci scrive che forse Maldini vuole avere garanzie sul ruolo e quindi in questo momento c'è questa situazione. Altri sono d'accordo con il discorso che faceva prima Lorenzo sul ruolo del direttore tecnico. Ma che deve fare sto direttore tecnico? Vabbè, insomma, ci si divide anche su questo. Sentite, un giro lo faccio, approfitto anche della presenza di Lorenzo, su una situazione così che ne parlavo prima con Stefano, microfoni spenti. Juventus e Roma. Carnevali con la sua squadra, D'Amico dall'altra parte, chi ha il compito secondo voi un po' più complicato per accontentare l'allenatore e quindi far fronte alla prossima stagione in questo momento?
1: Carnevali.
0: Perché? Ditemi un perché però. Mi date
1: perché la Juventus perché viene dalla cosciente delusione di non aver centrato la qualificazione alla Champions League. L'ambiente sta là. Ad osservare un po' le mosse di questo Carnevali, che oggettivamente è un dirigente bravissimo, però devi far coniugare bene le istanze, le esigenze economiche con poi, diciamo così, le richieste tecniche dell'allenatore.
0: Okay.
1: C'è una Juve che ancora sta su Colomani, un tentativo diciamo di riapertura, così, no? Adesso non so quanto poi sia verosimile. Vlahovic. Stiamo parlando di una
0: di
1: grande
0: Martinez, sì.
1: No, di Bu Martinez, diciamo, ritorno su Colomani, già ti spiega un po' la difficoltà. La Roma invece c'è un altro problema, che probabilmente non riesce, ecco, Greenwood è sfumato, quindi si può provare a disappunto, non si deve avere un rimpianto, perché sono d'accordo con te a quelle cifre, ciao, grazie, arrivederci, e però devi guardare con positività sul fatto che hai confermato il 75-80% della
0: e devi
1: rosa.
0: Adesso
1: devi
0: però
1: aggiungere, devi rifinire, però la rifinitura poi, e chiudo, deve essere di un certo livello, perché fai la Champions League, quindi devi mettere qualità soprattutto sulla tre quarti, coprire magari un esterno, un ruolo, e se dovesse partire Solé, lo puoi anche rimpiazzare. Dovesse partire con E.
0: È un problema. Ieri con E è stato fondamentale.
1: Allora, con E, però, a fronte di una maxi offerta, abbiamo visto Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro. Ecco, 60 sono pochi, 70 anche. Cioè, con E al Manchester United, che ti dico, oppure allora lì diventa adesso il mondiale che sta facendo, che sta disputando, la pepita d'oro
0: della Roma.
1: Della Roma.
0: Lorenzo...
1: Cioè, lì il sacrificio può essere fatto a fronte di 100 milioni.
0: Certo.
1: Di 90
0: Lorenzo,
1: milioni,
0: chi ha il compito più complicato in questo momento?
4: No, senza dubbio Carnevali, ma perché comunque c'è un ambiente totalmente diverso, c'è una fiducia totalmente diversa, arriva in un posto nuovo Carnevali, anche D'Amico sì, ma ci trova Gasperini, e quindi diciamo che a chi gli aprirà la porta, e chi gli ha già aperto la porta. La Roma comunque ha secondo me anche meno cose da fare rispetto alla Juventus. La Juventus è in un caos totale, perché forse non ce ne rendiamo conto, ma la Juve deve cambiare il portiere, deve cambiare il centravanti, deve trovare un centrocampista forte, deve cercare di prendere anche un altro difensore forte. cioè la Juve deve fare quattro colpi importantissimi se vuole veramente guadagnare 3-4 posizioni la prossima stagione dopo essere arrivata sesta. La Roma chiaramente agisce più a cuor leggero, e comunque sia il fatto che la società abbia voluto pagare la multa alla UEFA senza trovare altri accordi ci fa capire che c'è volontà anche di defilarsi un po' da questa morsa del fair play finanziario, e quindi assolutamente Carnevali secondo me è il compito più difficile.
0: Garbo?
5: Ma senza dubbio il compito più difficile è quello che attende Carnevali, perché la Juve è arrivata sesta, la Roma è arrivata terza, e quindi non ci sono dubbi, la Juve ha molto più da fare, ha molti più giocatori da acquistare, e il fatto che si stia perdendo tempo con Kolo Muani, che non mi sembra uno di quei giocatori che canta le destini di una squadra, francamente mi fa pensare che insomma ci sia davvero molto da fare, mentre la Roma con D'Amico e Gasperini che filano d'amore d'accordo, secondo me ha molto meno due o tre.
0: Metti di meglio, Daniele, che ti sentiamo un po' male adesso.
5: Sto fermo, non mi sono mai mosso.
0: Vai, dicevi? Mentre
5: no,
0: la
5: Roma... dicevo che con due o tre ritocchi la Roma può essere da scudetto, ecco, tutto qui. La Juventus invece ha molto di più da fare.
0: Bonanni.
3: Sì, la Juventus sicuramente è quella che deve cercare il più possibile di trovare una quadra che gli possa permettere poi di lottare sul serio ad un piazzamento Champions, anche se come magari con la Fiorentina, io anche con la Juve quest'anno la pensavo potesse fare molto molto molto di più, a maggior ragione dall'arrivo di Spalletti, e quindi ad oggi io ancora, anche se così, la Juventus io la metto per forza, solo perché ti chiami Juve ti metto per forza tra le prime quattro, lo deve assolutamente fare. Poi sono convinto che insieme all'allenatore faranno una squadra competitiva, però lui ha sicuramente il compito più complicato.
0: Vabbè, vediamo un po'. E Lorenzo, prima di salutarti ti chiedo, oggi invece a livello di mercato il Milan è già davanti, a tuo giudizio, a Inter e Juventus ad esempio?
4: Cioè in che senso, con le operazioni
0: come
4: che ha già fatto?
0: Come mosse di mercato, sì.
4: Per forza.
0: All'Inter, anche all'Inter? Anche all'Inter?
4: Sì, l'Inter ha preso Kalaili, che è arrivato oggi, deve fare le visite mediche, quindi è a quota 1, e il Milan ha preso due giocatori importanti.
0: Ha preso anche Provedel al posto di Sommer.
4: Sì, va, ok, che però secondo me non giocherà. Il Milan ha preso due giocatori super importanti, che sono Mario Chila e chiaramente Gonzalo Ramos. Quindi insomma, il Milan in questo momento ha fatto meglio, aveva più cose da fare rispetto all'Inter, però se mi chiedi chi è più avanti, chiaramente ti dico il Milan.
0: Sì, in questo momento sì, infatti io quello volevo dire prima, come mercato già avanti il Milan, con queste due mosse. Poi è chiaro che ancora c'è più, diciamo, un mese e mezzo ancora di più,
1: l'Inter ha un vantaggio di avere una struttura consolidata. Il Milan si deve fare un po' look,
0: però guarda che un po' di giocatori importanti li ha persi l'Inter, che erano dei riferimenti,
1: sì, deve adesso
0: non li sottovalutiamo,
1: sistemare
0: quelli
1: che un
0: sono
1: po'
0: via.
1: Le alternative dovrà Ayen, Acerbi, Darmian, deve sistemare
0: perché
1: un po' là. Poi Kalaili
0: dietro, adesso diceva ricalcati giorni fa, non è che sono così lunghissimi dietro, quindi qualcosa deve fare. Vabbè, comunque vediamo. Va bene, mi sto per fermare, e quindi buon fine settimana a Massimo Bonanni.
1: Ciao, Massimo,
0: un abbraccio, a presto.
6: Ciao ragazzi, buon fine settimana a voi.
0: Ciao Massimo.
6: Ciao.
0: Daniele, speriamo bene.
1: Ciao,
0: il Sinner, capito?
1: Cinnerone nostro.
0: Alle 17, va bene. Incrociamo tutto. Ciao Daniele, un abbraccio. Lorenzo, ci lasci con una chicca. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo fine settimana?
4: Ma questo fine settimana è difficile che succeda qualcosa. Insomma, è sempre stato così e sempre sarà così. Poi, insomma, magari il colpo che non ti aspetti ci può essere, però
0: magari Malagò nomina il direttore tecnico.
4: Ma magari
1: possono arrivare
4: delle notizie indirette, magari dall'inizio dei ritiri delle varie squadre, qualche giocatore magari non ci sarà ad allenarsi. Su questo c'è grande curiosità nel vedere che cosa succederà, per dire, alla Fiorentina, perché insomma, dopo che ieri è stato detto durante la conferenza stampa di Grosso ci saranno probabilmente delle esclusioni eccellenti, sta cercando di capire chi potrebbe non essere convocato per il ritiro della Fiorentina inizierà lunedì e certo. Chiaramente se ci saranno dei giocatori che non sono convocati e che dovevano essere convocati, allora inizieremo già a parlare di cessioni imminenti, quindi stiamo a vedere queste cose qui.
0: Benissimo Lorenzo, grazie, buon fine settimana e buon lavoro.
7: Ciao,
0: a
7: Lorenzo.
0: Tutta la redazione di tutto Mercato, ragazzi, Web, ciao. Grazie ancora. Allora, avviso ancora i nostri ascoltatori, già si è prenotata una persona, vi potete prenotare per il prossimo blocco per fare una domanda al trio Impallomeni Braglia Orlando. Loro tre, se volete fare una domanda, sono a vostra disposizione. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati, Stefano, di nuovo. Eccoci
1: qua. Ciao.
0: Allora,
1: ciao Marco,
0: intanto chiedo a Claudio di preparare magari anche qualche audio per rispondere agli ascoltatori appena possibile. Qualcuno ci chiede se stessero aspettando Ancelotti come CT. Io non lo so, sinceramente mi sembra che rimanga al Brasile e continui a fare il suo lavoro.
1: Ma sì.
0: Quindi, anche se poi tu mi dici, ma è adatto per allenare il Brasile? No, io la penso come Romario, non è CT per il Brasile.
1: Romario ha detto questo?
0: Sì, sì, sì. Ha detto Romario, ha detto gli straccerebbe il contratto.
1: No,
0: sì.
1: Questa è una
0: cosa. Va a vedere, avvelenatissimo. In un, sai, in queste trasmissioni.
1: Terminaccio.
0: Ha detto: sarei andato al termine della partita all'interno dello spogliatoio, gli avrei stracciato il contratto e mandato via.
1: È un po'.
0: Hai capito?
1: Po' forte,
0: è proprio forte.
1: Cosa, però rende un po' l'idea.
0: Però rende l'idea di come. No?
1: Tu imbarazzo.
0: Imbarazzo, sì, imbarazzo generale. Allora, ci sono? Li andiamo a salutare? Super Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato Simo, ben trovato anche a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, sul portierone, un abbraccio a tutti.
0: Tra poco arriva anche il direttore De Paola, che mi ha chiesto un attimo di ritardo per risolvere una questione. Allora, sentite, io prima facevo una valutazione con Stefano, adesso, prima e poi voglio sentire un po' il vostro pensiero. Siamo a un mese dall'arrivo di Carnevali. È arrivato solo Ecator.
1: Vabbè.
0: Ho capito, un mese.
1: Già vai su.
0: Ho capito, un mese è arrivato, vi aspettavate di più, va bene così... tutto ok, Braglia, che tu insomma hai sempre fatto le lodi giustamente a Carnevali, ma ti aspettavi qualcosa di oppure c'è tempo, aspettiamo?
2: No, ascolta, diamo tempo, è appena iniziato anche il mercato, per cui non è che pronti via uno può essere pronto, non penso che la Juve prima di un mese fa potesse o avesse contattato Carnevali. Sì, può averlo contattato una settimana, 10 giorni prima. Però diamo tempo al tempo, perché comunque ha davanti una bella sfida, perché sicuramente ha davanti una bella sfida, però è arrivato Carnevali, è arrivato Massara, stanno costruendo le basi per poi dopo, spero e penso e sono sicuro di questo, che faranno la rosa altamente competitiva per poter vincere il campionato.
0: Quindi tu pensi che la Juve possa lottare per lo scudetto il prossimo anno?
2: Sì, sì, sì. Non ho il minimo dubbio su questo, è troppo tempo che la Juve non vince, per cui sicuramente prenderanno qualche giocatore magari sconosciuto, magari che noi non conosciamo ma che loro conoscono molto bene, come ha fatto col Sassuolo Carnevali. È vero che il Sassuolo, la Juve non è il Sassuolo, però io mi fido ciecamente di quello che sono le qualità e l'esperienza di Carnevali.
0: E se ti dovessi chiedere in questo momento chi ha il compito più difficile tra Carnevali, quindi la struttura della Juve, e D'Amico, il direttore sportivo della Roma che lavora con Gasperini, che come mi risponderesti?
2: No, tutte e due hanno, secondo me sono due squadre che per me l'anno prossimo combatteranno per vincere il campionato. Sono squadre, di questo te lo ridirò in tutte le trasmissioni che se avrò piacere.
0: Vabbè, basta dirlo una volta.
2: Ma per me Juve e Juve e Roma sono le maggiori candidate.
1: Benissimo.
0: Ah no, vabbè, però voglio dire, lui
1: mi,
0: la
1: devo
0: pensa così.
1: Mi devo preoccupare.
0: Ho capito, devi preoccupare, il pensiero ci sta.
1: Insomma,
0: mi devo preoccupare più io, no? Tu devi essere
1: no,
0: con te.
1: Nel senso, queste sentenze, capito?
0: Ho capito.
1: 10 luglio.
0: Orlando, tu invece che idea hai, rispondendo un po' agli stessi quesiti che ci siamo posti in questo momento?
3: Guarda, in linea di massima sono d'accordo con il discorso di Simone, però ti dico la verità, qualche colpettino in più me lo sarei aspettato.
0: Cioè non ti saresti aspettato solo Ecator dopo un mese?
3: No,
0: ecco.
3: No, qualcosina in più, capisco che è appena arrivato, capisco che il mercato è lungo, però mi sembra, non so se sono i giornalisti che interpretano, però mi sembra che anche Spalletti dimostri di essere un po' impaziente in questo momento, no? Perché comunque non manca molto al ritiro e sappiamo bene che gli allenatori vorrebbero già partire, no? Non dico con la squadra al completo, però insomma con delle certezze in più, ecco, mi sarei aspettato, cioè, qualcosina in più, dai, qualcosina in più, però come ha detto Simone, bisogna dare il tempo perché sono appena arrivati.
0: Lavoro più difficile quello di Carnevali o quello della Roma con D'Amico e Gasperini?
3: Ma secondo me quello della Juve è più difficile.
0: Lo ritieni più complicato perché la Roma ha una base come squadra più importante?
3: Sì, c'ha una base, non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, anche se l'obiettivo molto probabilmente sarà quello, e la Juve parte da molto più lontano rispetto alla Roma, e sappiamo bene, no, che come sempre, dai, la Juventus deve vincere, la Roma se arriva seconda o terza ha fatto un grande campionato, fa tutta la differenza del mondo. Ad esempio mi sta piacendo il Milan a me personalmente,
0: sì,
3: perché è sceso in campo Cardinale, perché
0: ha già fatto due acquisti di spessore, ragazzi.
3: Sì, insieme a Morin, insomma, stanno facendo le cose insieme, cosa che prima non era mai stata fatta. Poi dopo non so dove arriveranno, però la sensazione è che il Cardinale forse abbia capito che quest'anno non può sbagliare, e oltre a mettere mano al portafoglio con l'allenatore mi sembra che ci sia una certa sintonia. Mi piace come si sta muovendo, non so voi cosa ne pensate.
0: Stefano, vengo da te, rispondiamo anche a un altro Stefano che scrive al 331-82-00-213 per Piccari. Per me Carnevali in un mese avrebbe dovuto fare almeno 2-3 acquisti, ma io non ho detto questo, però vabbè. Malagò invece che in 20 giorni non ha scelto nemmeno il CT, è tutto ok? Ma io veramente ho chiesto solo se in un mese vi aspettavate questo, sta facendo bene di più, doveva fare di più, di meno. Io non ho detto che doveva fare tre grandi acquisti, però ho detto
1: ma io mi prendo ancora del tempo, insomma, certamente Cator non è che scuote di felicità il mondo bianconero, però insomma attendiamo, da un mese che si è insediato in un club prestigioso qual è la Juventus, attendiamo l'abilità di questo dirigente che è valida.
0: Certo.
1: Non vanno in campo, ripeto, io ho sempre detto Paratici, Giuntoli, Gomolli, Carnevali, Massara, non ci vanno loro in campo.
0: Sì. C'è anche Gianni che ci scrive, c'è anche il mondiale di mezzo e la Juve ha tanti esuberi, quindi deve lavorare anche in uscita. Poi Roberto scrive, probabilmente Braglia non è minimamente a conoscenza dei calciatori che deve piazzare la Juve con contratti molto onerosi. Hai capito Braglia? Ce l'ha con te Roberto.
2: No, vabbè, ma quello è un compito difficile, ma sono d'accordo con l'analisi di Roberto, non è che io non sappia quello che è economicamente i contratti dei juventini, e forse quella è anche la difficoltà che può trovare, che possono trovare Massara e Carnevali. Ma detto questo, per me alla fine della fiera anche l'acquisto di Massara può essere propedeutico per poter vendere, tramite le conoscenze che può avere anche Massara, i giocatori che devono vendere per poter avere i soldi poi per comprare qualche giocatore. Però vabbè, io sono sicuro sull'operato di Carnevali e Massara.
0: No, ma io infatti ti ho fatto la domanda apposta a te perché, esatto, io
2: una rosa di, non sono così convinto come diceva Massimo. E allora io sì, sono d'accordo, perché l'ho detto anche nella tua trasmissione, in merito alla presenza di Cardinale, che c'è una positività in più. Mi aspetto dalla società le conferme di quei tre giocatori che ti ho già detto nella tua precedente.
0: E ridimmeli di nuovo, ridimmeli.
2: Perché io sono curioso di vedere adesso se dovesse ipoteticamente la Francia vincere il mondiale, se Maignan e Rabiot resteranno al Milan. La conferma di Maignan, Rabiot e Pulisic.
0: Allora, Maignan, Rabiot,
2: anche se Pulisic è infortunato, ma comunque è un giocatore che da un punto di vista di qualità può alzare la qualità del Milan quando sta bene. Però Maignan e Rabiot ho qualche dubbio
0: che possono rimanere
2: il mondiale.
0: Però io l'ho detto ieri e lo ribadisco, c'ha un contratto lungo Maignan, cioè nel senso Filippo Galli ieri ha detto se vuole andare via andasse via, perché ha detto non deve rimanere se non ha la voglia di rimanere al Milan, però deve portare qualcosa lui perché c'ha il contratto fino al 2031.
1: Vabbè, se lo vendi sono dei milioni.
2: Se arriva una squadra inglese o che sia che gli offre i milioni che voglia, che il Milan vuole, se uno non vuole rimanere va. No, cioè, Il problema di fondo è che Maignan è Maignan, nell'economia comunque di una di un'annata, le prestazioni di Maignan quest'anno le abbiamo viste, quindi è un giocatore cardine di, certo, di quello che certo. è del Milan. Se dovesse andare via lui e Rabiot e Pulisic, ecco, io la forza della società la valuterò quando quei giocatori che sai di, che, di la qualità di quei giocatori
1: nell'impedire le cessioni illustri, dai, questo.
2: Esatto.
0: Allora sentite, c'è un ascoltatore che vuole farvi una domanda al 331 8200 213, che si è prenotato prima, che oggi gli avevamo dato questa possibilità. Allora sentiamo a chi vuole fare la domanda. Qui c'è in Pallomeni, Braglia, Orlando, magari la può fare a tutte e tre, vedete voi. C'è Mattia, giusto? Mattia, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Vai, fai la domanda.
4: Complimenti per la trasmissione.
0: No, grazie.
4: Siete bravissimi.
0: Figurati, grazie.
4: Volevo chiedervi come mai, io sono nostalgico degli anni 80-90, dei numeri 10, come mai non ci sono più numeri 10 come prima, quando prima avevamo tanti Totti, Baggio, Del Piero, ma io ho visto i migliori calciatori, dal Cagliari di Francesco, di questi qua. Non ci sono più questi numeri 10, non esistono più, e poi troppi stranieri. Se andiamo a comprare stranieri, anche che fanno ruoli minori, spendendo 15-20 milioni, quando ce li abbiamo a casa, ce li abbiamo in Serie D. Cioè, noi non dico, ma non compriamo questi stranieri che poi vanno in panchina o non, o sono, non sono fenomeni.
0: Bene.
4: Cioè, compriamo quelli buoni, non
0: certo,
4: quelli
0: certo,
4: che abbiamo tantissimi italiani.
0: Bene, di che squadra sei, così ti rispondiamo.
4: Perché questi numeri 10 non ci sono più, non crescono più perché il calcio è cambiato. Come mai?
0: Bene, bene. Di che squadra sei, Mattia?
4: Io sono di Cagliari, Porta Cagliari, però sono romanista.
0: Ah, vabbè, allora

0: Io credo però che siamo anche in un periodo troppo lungo di sfortuna, che non sta nascendo un giocatore di talento con quelle caratteristiche, perché se tu nasci che sei Baggio o del Piero, che hai quelle caratteristiche, prima o poi tu vieni fuori, perché la qualità esce alla distanza, giusto? Quelli bravi se ne accorgono. E in Italia adesso, se andiamo a vedere, di giovani e anche nelle giovanili delle nazionali, i giocatori con quelle caratteristiche non ce ne sono.
1: Vengo da te, Simo.
0: È preoccupante, dico.
1: Preoccupante.
0: Molto.
1: Simone, Braglia.
2: Sì, sono d'accordo, ma aggiungo anche che purtroppo schematizziamo troppo già a 12, 13, 14 anni quello che è la fantasia di un ragazzo, che lo andiamo a limitare con discorso tattico. Cioè, quando tu vedi, non li facciamo divertire, non li facciamo esprimere il l'estro che questi giocatori hanno. Mm. Li vincoliamo troppo a quello che è una questione tattica, e quindi vengono a perdere e non esercitano più tutte quelle abilità tecniche che prima di cui sono in possesso. È da giovani che gli si permette di diventare qualitativamente, certo, di mantenere
3: un certo livello,
1: esatto. Va bene, vi faccio io invece una domanda al 331 8200 213. Intanto c'è Daniele, dice: salve, vorrei un parere vostro sul calciomercato frenetico e senza logica di questi ultimi tempi, ad esempio prestiti di giocatori non Chelsea, lo vado a edulcorare, che tornano alla base il 90% delle volte. Ma io sto calciomercato frenetico però non lo vedo, Daniele, cioè quale ti riferisci? Frenetico, qui stiamo parlando da giorni di Ghila e Gonzalo Ramos. Adesso Cala Ili, che ha preso l'Inter, e Cator, Atta, cioè è molto attiva la Fiorentina. Il resto mi sembra.
3: Tra l'altro, ha fatto un'operazione colossale,
1: no? Ma se,
3: 25 sulla futura rivendita, il 30%.
1: No, chi ci guarda? Hai capito? Però bel colpo ha fatto la Fiorentina,
3: Sì, no, Massimo. Dico, 30% è tanto sulla futura rivendita.
1: Bel colpo ha fatto.
0: Che Paratici
1: si sta muovendo bene.
0: Si sta muovendo bene.
1: Però deve cedere, perché insomma deve per forza.
0: No, deve cedere, però ci sono, lo ha già detto, ci sono dei giocatori. Ora Nicolò l'altro giorno ha detto Fagioli può essere sacrificato.
1: Sì, pure oggi l'ha ribadito. Io ho detto che danno via il migliore, mezzo.
0: Sì, può essere che un sacrificio, però se poi tu rifai una squadra all'altezza, il sacrificio vale.
1: Però io ho detto, mi sono permesso, Massimo, oggi di dire a Nick: ok, va bene tutto, però non ci dimentichiamo che l'anno scorso furono spesi 90 milioni e furono dati 7-8 al mercato della Fiorentina, voti altissimi. Capito? Quindi è partito bene, ma sta seguendo un po' anche la scia dell'anno scorso. Era partita forte la Fiorentina, quindi
0: partita forte, ci mancherebbe altro, però più che altro era legata al fatto dell'allenatore, secondo me, Marco, di Stefano Pioli, il progetto, perché se andiamo a vedere i giocatori che aveva comprato la Fiorentina, poi non erano giocatori che davano tutte queste garanzie, secondo me. Quelli di quest'anno, Atta, mi sembra un buonissimo giocatore.
1: Dragosin è pure buono.
0: I due centrali sono
1: Non
0: sono
1: conosco
0: bravi.
1: Vieri o Vieri, come si chiama, non lo so, adesso mi dovete...
0: No, però l'ho visto poco su YouTube, ripeto, è un difensore di 1,91 m.
1: Io l'ho visto che gioca molto d'anticipo.
0: Gioca tantissimo, forte di testa, è discreto col piede. Cioè, poi la Fiorentina, siccome giocherà col 4-3-3, comprerà anche due esterni, se non di più, offensivi. Insomma, mi sembra che stia lavorando bene.
1: Sì, però volevo farvi una domanda. Oggi leggevo che Allegri vuole valutare bene la coppia Anghissà-Lobotka, cioè ripartire da questa Max coppia, perché comunque sono due centrocampisti importantissimi.
2: Perché vuole Rabiot.
1: E cioè vuoi mettere Rabiot vicino a loro?
2: Allegri vuole Rabiot.
3: Ma non è possibile.
0: Ma sta meglio a Milano.
3: Ma no, ma poi guadagna
1: troppo. Ma c'ha McTominay, che fa?
3: Sì, ma guadagna troppo, poi non...
1: Guardate che c'è

0: campo del Napoli con la Bocca, Anghissan e
1: Rabiot,
0: se
1: vince il titolo mondiale può decollare altrove.
0: Tu che dici, Simone, Lobotka non rimane?
2: No, non so se a Valdo Allegri piace Lobotka.
0: Ma io non ci credo che
1: ma fa non piacerti Lobotka, cioè,
0: no, però parecchi dicono
1: male,
0: questa cosa, come mai?
1: Sì, ma comincia male, Marco.
0: Comincia male.
3: Non ama cioè, regista, hai... no, questo è vero.
1: Vabbè, allora ho capito.
0: Allora, ma che, come vuole giocare?
1: Cioè, scusa.
3: Stefano, sono d'accordo con te.
0: Però scusatemi, siccome dicono
1: cioè,
0: che
1: lui arriva
0: fare...
1: a Napoli e mette in discussione Lobotka.
0: Però scusatemi,
1: andiamo in ferie.
0: Sì, c'è un trampo, c'è una.
1: Vabbè, fa caldo.
0: No, fa caldo. No, però voglio dire, lui dice che arriva e vuole fare il 4-3-3, sì. Il 4-3-3 che lo fai se sì. Non c'hai Lobotka, come fai? Lo fai così?
3: Ora no? Vuole fare il 4-3-3, ok.
0: Così mi hanno detto, sì, Massimo, io non lo so, sai,
3: No, col 4-3-3 ci vuole assolutamente Lobotka.
0: Non puoi privarti di Lobotka, dai, parliamoci chiaro, se vuoi fare quel tipo di modulo.
3: Cioè, secondo me...
0: Sono chi ci gioca lì in mezzo, scusa.
3: Almeno che la società non decida di sbarazzarsi di Lobotka, è un giocatore talmente forte che nessun allenatore, specialmente in Italia, penserebbe di privarsi di un giocatore così, no? Saranno voci che girano, ma
0: sì, per carità, ma pure Anghissà, ragazzi, che in scadenza.
1: Ma non ci credo.
0: Non ci credi? Tu rimani pure Anghissà?
1: No, non credo a questa storia che Allegri non vuole Lobotka.
0: Non ci credo. Dicevi, ma
1: vabbè, perché vogliono andare via uno dei due, perché forse andrà via ma non perché Allegri dice no, non li vuole, dai, su, non sta in piedi, dai. Non ci credo, ma non ci
2: io
1: credo
2: quello che si legge sul giornale,
1: sì, ma lascia perdere Rabiot, che c'entra, però insomma, non è che Allegri arriva, Lobotka no, ma dai, non ci credo, dai.
0: Io, se ti devo dire la verità, se mi tra Lobotka e Anghissà non perderei mai Lobotka. Poi non lo so, Simone,
2: è un pallino anche di Spalletti,
0: sì, sì, sì, un pallino anche di Spalletti.
1: Ma adesso questo è un altro discorso. Troppi valutiamo tecnicamente la perdita di un'eventuale, insomma, partenza di Lobotka. Il Napoli perde tanto, no? Perderebbe tanto.
0: Miseria,
1: Non lo so, poi se vogliamo di va bene.
3: Stefano, il faraone ha detto ma Max è un aziendalista,
1: ho capito, però capito. Vabbè, allora giocassero con
0: se cedono qualcuno è d'accordo, questo vuoi dire, Massimo?
3: Io l'ho interpretata così,
0: La vedo pure io come te, se no non dici che aziendalista vuol dire che se la società decide di fare qualcosa l'allenatore
1: ma forse
0: è d'accordo,
1: anche il calciatore se ne vorrebbe, non lo so, se il calciatore se ne vuole andare è un altro discorso, ma non credo. Allegri arriva a Napoli, dice no, Lobotka, sai, non mi piace tanto, adesso mi mento un altro,
0: secondo me rimane. Simone, per te
1: uno dei punti di forza del Napoli è proprio il centrocampo, che e vai a toccare il centrocampo
0: e poi glielo dai Juve, Lobotka.
1: No, dai, non c'è,
0: ci credo poco. Tu, Simone?
2: È sempre la questione di Argent.
0: L'Argent è fondamentale, su questo sono d'accordo.
2: Però il Napoli, comunque, l'ultimo bilancio non era.
0: Vuole fare la politica lì della riduzione degli ingaggi, vuole ridurre.
2: Guardate che non è.
1: Capisco, sono d'accordo.
2: Noi ragioniamo da un punto di vista tecnico. Dopo c'è di mezzo, c'è di mezzo anche
1: ma ne deve sistemare parecchi.
2: La sostenibilità.
0: Aspetta, ci sono due messaggi, uno audio, uno scritto. Allora, Antonio ci scrive: ad Allegri piace uno strutturato davanti alla difesa, come Van Bommel. Ve lo ricordate, no? Van Bommel, è vero, che era molto.
1: Dove sarebbe? Chi sarebbe questo strutturato?
0: È strutturato chi è? Ne deve prendere uno, perché non mi sembra che ci sia un giocatore con quelle caratteristiche davanti alla difesa. Cioè.
1: Bergen, quello là.
0: Ma poi se
1: Norvegia.
0: Fai il 4-3, va
1: bene.
0: Poi c'è un audio, chiedo in regia se possiamo sentirlo, se è sul tema.
4: Ciao Marco, con tanto rispetto per Braia, però gli vorrei chiedere a lui perché lui mette a solito piano le certezze che ha da Juve, che secondo me sono poche, visto l'annata come è finita, e quello che deve fare, con quelle che ha già creato la Roma, per esempio, che sono le certezze della Roma, sono molto di più. Ha un anno di lavoro con Gasperini, cambierà pochissimi giocatori, non può dire che la Juve e la Roma sono sullo stesso livello per vincere lo scudetto. La Roma, secondo me, ha è Bapp e Bicio scudetto. La Juve deve costruire le certezze che ha costruito la Roma e poi puntare allo scudetto.
1: Va a vincere per lo scudetto.
0: Ma mi sembra un po' pure questa un po'. Rispondi tu, replica e sbraglia, replica.
1: Dovrebbe lottare.
2: Ma mi sembra di aver sempre parlato della Roma anche l'anno scorso, su quello che sono le certezze della Roma. Io l'anno scorso avevo detto che la Roma non avesse avuto, secondo me, la problematica della diatriba interna tra Ranieri e Gasperini, secondo me la Roma aveva anche l'anno scorso la possibilità di poter vincere lo scudetto. E ridico, come ho detto prima, che io non è che ho detto che la Juve è sullo stesso livello della Roma, ho detto che Juve e Roma
0: lotteranno per lo scudetto. Ma io infatti ho capito benissimo.
2: Io poi dopo stare a disquisire... Chi può vincerlo di più
1: il Como non ce lo metti
0: però dai,
2: no, ha preso diversi giocatori,
0: certo.
2: ha preso altri due giocatori anche giovani. Vedi Liberali, vedi si parla anche di
1: Como lo vedi alla Juventus
2: in questo momento aspetto.
0: Vabbè, tu dici prima, per lo scudetto c'è la Juve,
1: c'è molta confusione,
0: lui si fida dell'accoppiata,
1: si è dimenticato
0: dai.
1: Il Como, bravo,
0: mi devo fermare che arriva anche il direttore De Paola che c'è un altro argomento
2: da dire.
1: Stai sparando un po' qua e là,
0: ma dai adesso si carica per la seconda parte, facciamo un break.
2: No, vi dico anche che secondo me Cator diventerà un ottimo giocatore.
0: D'accordo con te.
1: Allora dobbiamo fare una rubrica nella prossima stagione. Le profezie di Braglia.
0: Però guarda che Cator è interessante.
1: Prima hai detto, esordito dicendo la Juve si presenta con Ecator.
0: Ma non è sufficiente, però è un buon giocatore.
1: Sì, Matti salvi in calcio d'angolo. Ho capito.
0: Aspetta, ci fermiamo, arriviamo subito. Break.

0: Vabbè, siamo ritornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanà.
1: Eccoci qui, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. E ciao a tutti.
0: Alberto,
1: stavo interrogando sul bullshit,
0: su
1: come dicono in Inghilterra.
0: Su chi?
1: Di Braglia, bullshit.
0: Braglia, dai, ha detto delle cose
1: delle
0: importanti.
1: Delle cose veramente che già fa caldo.
0: Beh, però è
1: e
0: la sua idea.
1: Le sue analisi, le sue considerazioni ti fanno ancora, fanno proprio...
0: Tengono sveglio, dai.
1: È incredibile.
0: Aspetta, c'è Simone Braglia che ci sente. Ciao Simo.
1: Ciao Simone.
2: Oh, ciao Stefano. Vabbè, oh, se te fanno schifo vado via.
1: No, però sì. Sono state forti.
0: Forti,
1: molto
0: tanto
1: forti.
0: Dichiarazioni forti oggi. Che non ha sentito.
2: No, vabbè, ma non sono dichiarazioni non ragionate.
1: Ma certo,
2: per me.
0: No,
2: io la vedo così, poi per l'amor del cielo.
1: Le pure pensate.
0: Certo. No, certo, così,
2: tante
0: così.
2: Volte ci azzecco.
0: Certo. Massimo Orlando,
1: ciao
0: c'è?
1: Massimo
0: di nuovo.
3: Buon pomeriggio. Ciao,
0: e c'è
3: ciao.
0: Anche con noi il super direttore Paolo
1: ecco,
0: De Paola. Ciao Paolo, porta un po' di ordine qui, caro Paolo.
1: Un po' di equilibrio, di ordine, un po' di piedi per terra sì, qua, caro
2: detto,
1: Paolo.
2: Simone, che ha detto?
0: No, Simone ha detto, ha una sua convinzione che Juventus e Roma il prossimo anno, ha molta fiducia in Carnevale, che Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Perché io ho chiesto qual era il compito...
1: No, tu hai detto, Carnevale è un mese esatto da
0: esatto.
1: Sua... Il primo acquisto è stato Hecator.
0: E poi niente.
1: Poi niente.
0: Adesso. Mentre Gasperini voleva Greenwood, non è arrivato.
1: E quindi
0: adesso ho chiesto qual
1: Simone
0: è il compito più difficile tra le due squadre per accontentare praticamente gli allenatori. Perché poi bisogna accontentare da una parte Spalletti e dalla parte Gasperini. E allora mi ha risposto Braglia, faccio il riassunto, che lui è molto fiducioso in Carnevale, su questo in parte anche io, e ha detto, dice, secondo me Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Hai capito? Questo è un po' il riassunto. Paolo, tu che dici? Così rispondi.
3: Ma
0: anche
3: guarda,
0: tu. Anche
3: il fondamento c'è, cioè nel senso che tu hai grande fiducia per esempio negli allenatori, io ho fiducia enorme in entrambi gli allenatori, Gasperini e Spalletti, però
0: sì.
3: Concedo a Gasperini qualche piccolo vantaggio, nel senso che diciamo ha avuto più a lungo la formazione tra le mani, ha avuto la gestione di molti giocatori e diciamo sta cambiando ancora in corsa, avendo per esempio lui un buon attaccante su cui puntare, che è Malen. E dall'altra parte invece la Juventus diciamo deve fare una piccola grande rivoluzione ancora, quindi io non so se la Juventus potrà essere realmente pronta. Sembra veramente un discorso strano, perché questi discorsi qua uno non si sognerebbe mai di farli. Nel senso che la Roma diciamo ha in vantaggio sulla Juventus, sì, solitamente Juventus, Milan e Inter partono sempre favorite,
0: certo.
3: Però in questo caso entrambe stanno facendo una rivoluzione fondamentale, importantissima, e ribadisco, a Gasperini ha un anno completo in più di vantaggio.
0: Però Paolo, ti posso dire una cosa, che secondo me il prossimo anno Gasperini c'ha un compito più difficile, perché devi prima di tutto stai in Champions. Devi avere una squadra ancora più forte, perché devi fare Champions e campionato. La Juve deve rincorrere, cioè deve scalare. La Roma già è in una posizione, cioè per me c'è un compito più difficile.
3: No, è probabile. Guarda, se tu la metti su un piano di obiettivi da raggiungere, la Roma diciamo doveva migliorare una posizione importante dell'anno scorso e quindi qualificarsi in Champions. Ce l'ha fatta,
0: sì.
3: È un'asticella più bassa per la Roma. Adesso che devi fare? Devi andare, secondo me, ecco, non è che puoi pretendere lo scudetto, potrebbe candidarsi, ma non è che lo devi pretendere. Invece per la Juventus lo devi pretendere, nonostante possa avere uno svantaggio rispetto alla Roma. Quindi io capisco quello che dici, però ecco, la Roma non ha un obbligo che invece ha la Juve.
0: E questo pure ci sta, come diceva prima anche, mi sembra, Massimo, su questo discorso. Però
3: sì.
0: Vi faccio allora un'altra domanda. Vi do tre nomi di allenatori: Spalletti, Allegri e Sarri. Chi è che deve dimostrare molto il prossimo anno tra questi tre, Stefano?
1: Tutti e tre.
0: Però quello che deve
1: però se devo fare una classifica, direi pari merito Spalletti e Allegri. Più Spalletti che Allegri. E poi Sarri. Perché Sarri è un anno zero, quindi c'ha questo credito. Allegri deve darci una risposta.
0: Va nella squadra più forte?
1: Se ci sei, batti un colpo, cioè nel senso se sei super max, come la tua storia dice, ti devi presentare a Napoli, c'è pochi attenuanti. E ce l'ha pure Spalletti, pochi attenuanti. Perché ci deve far capire se, come penso spero che insomma possa essere quel grande allenatore che è, oppure che quella ferita in nazionale è stata una ferita difficile da assorbire, perché questo è un po' il dilemma psicologico di Spalletti. Cioè Spalletti, il problema di Spalletti è la tesi, il suo modo di stare dentro la Juve. Non è indiscutibile da un punto di vista delle capacità tecniche,
0: però deve farci capire se è da Juve, dai, parliamoci.
1: No, da Juve no, lo è. E se ha superato quella roba lì, e nella gestione anche comunicativa di alcune sconfitte, a un certo punto insomma è come, sai, quando prendi una cosa che dici guarda che c'è stato per poco, ti sei salvato, cioè, no ma a me non è mai successo niente, invece è successo parecchio, perché la Juve non è andata in Champions League per demerito della Juve, e quindi lui deve dare una risposta in questo senso. Okay. Cioè si deve rimettere, si deve tarare. Cioè, l'unico mio dubbio è quanto questa ferita in nazionale se la sta portando.
0: Sei ancora dentro?
1: Okay. Secondo me qualcosa.
0: Orlando, chiedo anche a te, dai, facciamo un giro su questi tre allenatori, così mi dite un po' la vostra. Sarri, per esempio, ha cominciato ieri la prima osservazione dell'Atalanta. Ci sono delle immagini dove lui cammina e guarda questi giocatori, quindi prende conoscenza ai primi allenamenti. Deve anche lui ripartire, no? Da un lavoro nuovo, quindi un corso nuovo, riportare un 4-3-3 in un ambiente dove ha giocato in maniera diversa fino all'altro giorno. Allegri va al Napoli, e il Napoli è una squadra forte, arriva da seconda, e Spalletti deve ripartire con la Juve. Qual è?
4: Ti faccio una classifica. Il primo è Allegri, per forza. Va in una della seconda squadra sulla carta più forte del campionato. Ha fatto male nell'ultimo anno, negli ultimi anni. Come ha detto Stefano, se vuole ritornare al Supermax deve fare risultato a Napoli. C'è poco da dire. Poi dopo con questa squadra, poi se gli vendono 5 giocatori ne discuteremo più avanti, però ad oggi io metto Allegri come allenatore che deve fare di più. Spalletti, sì, è vero tutto quello che ha detto Stefano, però dipende da che mercato gli faranno. Perché ragazzi, gli allenatori sono importanti, ma senza giocatori non si va da nessuna parte.
1: No, dunque... questo Massimo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel finale della stagione scorso anno bastava veramente un po' di mestiere. Cioè, dove sono mancati Spalletti e Allegri? Nella loro forza, nel loro punto di forza, il mestiere.
4: Mm-hmm.
1: Cioè,
4: sì,
1: due vecchie volpi come loro, non puoi farti fregare all'ultimo, sull'ultimo mezzo centimetro. Cioè, qui... Poi puoi avere Open Dada, puoi avere anche quello che ti pare, non c'è giocatore, siamo d'accordo, ma vale per quest'anno. Mm-hmm. Per lo scorso anno però lì ti è sfuggito qualcosa, cioè, non è stato spiegato fino in fondo cosa è mancato lì. Certo. Ragazzi, questa è stata una corda, dal punto di vista proprio del raggiungimento di un risultato a livello sportivo, e c'è un buco là, che ci manca qualcosa,
0: Sì,
4: no, è vero, ma nessuno dei due ha dato
1: esatto.
4: È vero, su questo
1: ma aspettavo da due persone vincenti, due allenatori vincenti, esperti
0: che
1: come loro,
0: che c'entrassero almeno il minimo obiettivo, dai.
1: Come fai?
0: Almeno quello, ce l'avano in mano tutte e due,
1: dai.
0: Braglia,
4: e poi con Sarri parte con un nuovo progetto e a lui gli si deve dare comunque un po' di tempo, ecco. C'è un cambiamento
0: però
4: forte.
0: Parte con una squadra forte,
4: No, parte,
0: cioè,
4: con
0: Sarri
4: una
0: ha una squadra forte che non aveva mai avuto negli ultimi anni,
4: No, ma infatti parte con una squadra forte che però ha giocato per 10 anni in un certo modo.
0: Ho capito, però lì ci deve far vedere anche quanto è bravo lui.
4: Ma certo,
1: però sta all'anno zero, ecco perché poi può avere al terzo, no? Gradino più basso del podio, dai.
0: Discorso, guardare che è condannato a far bene pure lui,
1: Ma sì, Marco, però tu hai detto tre nomi e uno fa il podio.
0: No,
1: e
0: io
1: ho messo a pari merito, poi sono d'accordo con Massimo,
0: però
1: forse un po' più allegri di Spalletti.
0: Ma... compito importante.
1: Oh, sarà la Juve,
0: Braglia, mi lascio il direttore per ultimo, Braglia.
5: Avrei voluto sentire il direttore prima, ma va bene, ok. Ma io,
1: beh, certo, ti faceva comodo comodo dopo la prima mezz'ora un po'.
5: Ma vabbè, mi faceva comodo, non è che io copio quello che dice il direttore.
1: Ti aiuta, diciamo che è un sostegno, visto anche
0: vai.
1: L'età che avanza,
4: quindi. Non è giusto.
0: Vai, Simone.
2: Mi fanno sempre incazzare questi qua.
1: E tu ci caschi ogni volta.
0: Vai, però. Vai, Simone. Vai,
1: vabbè, dai, Simone. Vai, vai,
0: allora
1: vai.
0: Tu che
2: no,
0: fai?
2: Vabbè, io se devo fare un podio, Allegri, sicuramente per quello che ha detto Massimo, sono d'accordo su quello che ha detto. Spalletti no, secondo me io mi fido della società e quindi Spalletti mi fido di quello che poi sarà, quelle che sono state le richieste di Spalletti. Io dubito che Spalletti possa essere aggredito e avere ancora il tarlo della nazionale.
0: Okay.
2: Quello che invece secondo me, sono d'accordo con Marco invece sul discorso di Sarri, e non capisco a livello di programmazione la programmazione dell'Atalanta. Prendi un allenatore pur valido che sia, in una squadra che comunque ha preso due elementi, anzi un elemento, ma ne ha due di elementi nel settore giovanile, Roberto Samaden e Michele Sbravati, che lanciano giovani a più non posso. E Sarri i giovani non li lancia, non li ha mai lanciati nel suo passato da allenatore, o ne ha lanciati meno di quello che avrebbe potuto lanciare. Per cui sul secondo posto io metto Sarri, perché comunque sia voglio vedere se dimostrerà quello che è la programmazione di una società prestigiosa che è sempre vissuto sul lavoro del settore giovanile.
0: Sai che mi piace questa sottolineatura. E intanto invito gli ascoltatori a fare delle domande ai presenti, quindi De Paola, perché sono arrivate una domanda per Orlando, una domanda per Braglia, una per Stefano Impallomeni, sta arrivando anche ce n'è una anche per De Paola, quindi fate una domanda così proviamo questo finale.
1: Vi porto la Paolo, domanda.
0: Paolo. Sì, c'è Paolo, vado c'è da Paolo. Approfitto di questo. Vai Paolo, vai.
3: La discussione è sicuramente molto stimolante, nel senso che sono allenatori che comunque ti fanno discutere. Anche le parole che ha detto Simone sono molto convincenti. Io credo che comunque quello che deve dimostrare di più di tutti, proprio per un recente passato e anche per un corposo presente, vedi lo stipendio che ha ricevuto con 3 anni di contratto, è certamente Allegri. Ad Allegri gli si può concedere, come sempre, come è capitato alla Juve, come è capitato al Milan e come capiterà anche al Napoli, la rosa risicata. Però allora io posso dire una cosa: se il Napoli dice di ti devo vendere 20 giocatori, è un paradosso, no, che ha detto De Laurentiis, prima bisogna vendere e poi comprare, Ghila non è arrivato, insomma sono saltati, segnalato anche da Allegri, io non vorrei che si facesse la stessa commedia ogni volta attorno ad Allegri, per cui lui rimane sempre l'insoddisfatto del mercato. Però io mi domando, ma se hai firmato un contratto di 3 anni, evidentemente le tue garanzie le hai avute, e allora basta con gli alibi. Ecco, questa è la stagione in cui Allegri non ha più alibi. Rispetto all'anno scorso, il parallelo mi piaceva, come sono finiti male tutti e due, devono, sia Spalletti che Allegri, devono dare una risposta. Vero, però il Milan secondo me ha giocato contro l'allenatore, cioè nel senso che c'è stato secondo me qualche cosa di troppo nello spogliatoio del Milan, perché è veramente qualcosa di rinunciatario, di incredibile. Del resto alcuni nomi, 5-6 nomi sono stati fatti, di, chiamiamoli ribelli nei confronti dello stesso allenatore. Spalletti invece è rimasto stralunato proprio come per la nazionale, ha ragione Stefano, cioè è rimasto sorpreso da quello che non ha visto. Quando uno dice non l'abbiamo sentito arrivare, Spalletti guardava i suoi giocatori e non capiva perché non facevano le cose che lui aveva detto. Questo, ecco, per Spalletti questa è la prova del 9, riuscire a riaffermare certi suoi principi anche con i nuovi giocatori. Tanto è vero, e qua sono d'accordo con Simone, bisogna avere fiducia nella società che magari gli metterà a disposizione anche dei giocatori non eccezionali come nomi, ma che sono affini o funzionali per il progetto di Spalletti. L'ultima su Sarri, io credo che Sarri non è, finalmente dopo tanto tempo ha una grande squadra a sua disposizione,
0: sì.
3: Una squadra che è disciplinata sul lavoro,
0: esatto.
3: Una squadra che è organizzata, quindi ecco, anche qua alibi zero. Io sono credo
0: d'accordo.
3: Che per tutti gli alibi stanno a zero.
1: Però ha ragione Simone, ha colto i giovani sono incontro, cioè, hai fatto una scelta e c'hai tutto questa tradizione, no, a Bergamo, il settore giovanile, le cose, ha citato anche Sbravate, eccetera eccetera, che va sulla valorizzazione del prodotto interno.
0: Guardate,
1: mentre
0: che
1: Sarri
0: secondo
1: con
0: me
1: i giovani
0: Sarri non può sbagliare
1: bene,
0: Sarri non può sbagliare quest'anno.
1: Questo aspetto un po' che
0: perché non ci sono più scuse, c'è una società organizzata, c'è un direttore sportivo che conosce, c'è una squadra forte e non può sbagliare. E io non voglio cominciare a sentire, ma deve passare dalla difesa 4 a 3. A me personalmente non mi interessa niente questo discorso, perché c'è una squadra forte e devi dimostrare tu di essere un allenatore in grado poi di...
1: C'è un dato interessante sulle difesa 4 a 3.
0: Hai visto in Europa?
1: In Europa, sì.
0: Sì, no, cioè nel mondiale, no? Mondiale, la difesa 4 della difesa 3.
1: Esatto.
0: È un segnale anche
1: no,
0: questo.
1: No, è un aspetto, ma magari sai, può essere, poi dopo lo capiremo più là se è casuale o meno. Ma.
0: Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori per ognuno di voi. Comincio con Stefano Impallomeni. Ti chiedono se questa Roma che verrà più sarà più attrezzata per il campionato o per la Champions?
1: Per il campionato. Mm. Però credo che possa fare anche delle belle figure nel campo europeo.
0: Ok. Domanda invece per Massimo Orlando: che opinione ha di Grosso e come la vede quest'anno col piccolo salto di qualità e di pressioni che appunto subirà con la Fiorentina? Ti scrive Daniele.
6: Sì, Grosso è un ragazzo molto ambizioso, come giusto che sia, ha scelto una piazza difficile perché l'ultimo anno è stato, sportivamente parlando, drammatico nella prima parte, e i segni ci sono ancora nella testa dei tifosi, però ha un paratici in più, e questi giorni di mercato mi sembra che stiano andando verso una Fiorentina che può perché l'avevamo detto anche l'anno scorso, che può essere comunque una di quelle squadre che si inserisce insomma in una lotta tra il quinto e il settimo posto. La vedo così, perché questi tre giocatori che ha comprato sono, ti ripeto, ottimi giocatori. E poi so per certo che comprerà altri due esterni offensivi, perché la Fiorentina non ne ha, vuole giocare col 4-3-3, e a me sembra che stia nascendo una buona squadra. E certo, e chiudo, Grosso deve avere anche un po' la fortuna di partire bene, perché la piazza è una piazza che non ti permette di sbagliare nulla.
0: E Braglia ti chiede, Giuseppe, se la Lazio rischia di retrocedere.
7: No, non esageriamo. La Lazio ha ben altri problemi che quelli di campo in questo momento, secondo me. Se dovesse risanarsi il problema societario, secondo me la Lazio ha tutti gli strumenti per poter salvarsi in maniera tranquilla. No, non la vedo la Lazio retrocedere in un campionato cadetto. Poi, per amor del cielo, nel calcio sicurezza e certezze non ce ne sono mai. Però non,
0: per me invece non rischia molto.
7: No,
1: non so. Addirittura
7: allora, se dovesse protrarsi il problema societario e la non convivenza.
0: No, ma non è tanto il problema
1: Venezia,
0: societario.
1: Frosinone, Monza,
0: ragazzi, però voi l'anno scorso tu la Fiorentina pensavi potesse lottare per non retrocedere?
1: No, vabbè, ho capito, ma ci sono cose eccezionali. Magari fare un brutto campionato, 14° posto.
0: Però non sottovalutate la situazione ambientale. I giocatori si trovano immersi in una situazione...
1: Ho capito.
6: La regina, non la sottovalutate.
1: Ho capito, ma non riuscirà a fare 38 punti, 40 punti da Lazio? Boh, non lo so, Marco,
0: io
1: mi sembra un'esagerazione.
0: No, sarò, vabbè, sarò esagerato.
1: No, no, per carità, io ho capito, ma non mi sembra adesso.
0: Il mercato in questo momento è un mercato di svuotamento di valori.
1: Siamo d'accordo, ma anche se svuoti, ci saranno sempre 3-4 squadre inferiori alla Lazio.
0: Vabbè. Paolo, ti scrivono Allegri sa lavorare con il materiale che ha, spesso vincendo. Conti invece no, vuole e pretende, ma poi in Europa viene cacciato fuori subito.
6: Ma non è vero affatto, perché Conte comunque con il materiale che ha riesce a valorizzarlo, l'abbiamo visto con Neres e con tanti, a Vergara e tanti altri giocatori. Oltretutto vince, mentre Allegri non vince da 7 anni, ha vinto una Coppa Italia in 7 anni, ed non è affatto vero che Allegri si adatti ai giocatori. Allegri ha pungolo in molti giornalisti che gli fanno da altoparlante, e diciamo all'interno della società fa il finto mojo, poi al di fuori si vengono a sapere non l'hanno accontentato sull'attaccante, non l'hanno accontentato sul difensore. Quest'anno sta nella condizione di star muto, cioè deve stare zitto e aspettare quello che gli danno, perché gli danno una signora squadra
3: e anche se gli dovessero togliere qualche giocatore non succederà niente. Quindi sinceramente il paragone tra Allegri e Conte non regge proprio.
0: Va bene, allora ci lasciamo così in chiusura con il gioco per capire chi andrà, chi raggiungerà in semifinale la Francia. Mettimi la base del gioco, Claudio, che così ci divertiamo un attimo, partendo da questa sera. Quindi facciamo un giro proprio, vediamo che cosa, che pronostico esce fuori. Stefano, parto da te, andando appunto alle partite, cominciando dalle ore 21 questa sera con Spagna-Belgio. Chi va in semifinale?
1: Allora, il Belgio sta in salute, non ha niente da perdere, però la Spagna è la difesa migliore del campionato, del torneo. Quindi dico Spagna.
0: Spagna, De Paola.
3: Spagna, tutta la vita.
0: Orlando.
4: Sì, Spagna.
0: Braglia.
5: Spagna.
0: Quindi la prossima semifinale sarà tra Francia e Spagna, in base al pronostico. Andiamo avanti. Norvegia-Inghilterra, domani ore 23. Braglia, chi passa?
5: Inghilterra.
0: Orlando.
4: Sì, anche per me, Inghilterra.
0: De Paola.
3: Norvegia è di tanto a pochi.
0: Però. Palomeni.
1: Inghilterra.
0: E andiamo all'ultima, Argentina-Svizzera, De Paola.
3: Beh, Argentina, ragazzi.
0: In Palomeni.
1: Svizzera.
0: Però. Orlando.
4: Dai, dico Argentina anch'io, ma non sono convintissimo.
0: Però. Braglia.
5: La Svizzera ai rigori.
0: Va bene, vediamo. Lunedì ci incontreremo e faremo. Vediamo un po' chi ci ha preso. Però devo dire che Paolo l'altra settimana aveva detto chiaramente che Ancelotti sarebbe andato a casa.
1: Sì, ma non solo lui, però.
0: Con la Norvegia, ti ricordi, Paolo?
1: Paolo, credo che sia in Brasile, forse quasi tutto il Brasile.
3: Lo scoglio adesso è sicuramente l'Inghilterra, però guarda. Io vedo questa squadra che gioca bene, per me è la squadra, al di là dei talenti che ha la Francia, che è incommensurabile, però la Norvegia gioca bene, fa un bel calcio, è veramente la squadra più compatta che c'è a questi mondiali.
0: Va bene, sentite, vi faccio prendo una cosa al volo da tutto Mercato Web, perché ha parlato pure Acerbi, in esclusiva, ha rilasciato qua un'intervista, e ha parlato del rapporto con Kivu, e ha detto, io giocavo, lui allenava. È descritto, praticamente non ha usato nessun altro termine per così, diciamo,
1: che vuol dire?
0: Definire Kivu, no?
1: Non mica l'ho capito.
0: Sono arrivate dichiarazioni meno diretto, ma ugualmente efficaci nel far trasparire un rapporto mai decollato con Kivu. È stato descritto dal veterano della difesa con pochissime parole, senza neanche la voglia di aggiungere altro per, diciamo così, definire il tecnico. Io giocavo, lui allenavo, questo era il rapporto.
1: Ah, che non c'era, esatto. Non c'era dialogo. Certo. Ah, ecco, adesso
0: capito. Così.
1: Vabbè, capita.
3: Io in queste situazioni sto dalla parte dell'allenatore.
0: Sì.
3: Mi dispiace, sì. Perché poi sinceramente non è la prima dichiarazione, per carità. Poi, diciamo, poi, certi caratteri possono piacere o meno. A me il carattere di Acerbi non è mai piaciuto, dico sinceramente, con tutto il rispetto per tutta la sua storia.
0: Ma no, ci mancherebbe, la sua storia non c'entra niente.
3: Lo so, però dico, mi sembra uno che ha un ego molto forte, diciamo così.
0: Sì.
3: Ha un ego molto forte.
0: Orlando? Non ti è piaciuto, insomma, Orlando?
4: Guarda, credo sia un grande giocatore, ma davanti ai microfoni...
0: Così.
4: Sbaglia spesso, dunque... diceva prima il direttore, non è la prima volta con qualche uscita infelice, e lo è anche questa, perché se un allenatore non ti vede, te che devi dimostrare con l'atteggiamento e tutto, e invece lui molto probabilmente ha fatto l'offesa e giustamente non se l'è cagato, scusa il termine.
0: Braglia, e poi chiudiamo.
5: Ma no, dai, niente. Io dico che i giocatori dovrebbero avere quell'umiltà di fare solo i giocatori, e quando vanno a parlare da un punto di vista dialettico devono sapersi esprimere,
7: e non esprimere dei giudizi che possono essere lesivi di quello che è stato un'annata e, una, e un allenatore. Puoi anche non andare d'accordo, per amor del cielo.
3: Bravo, Simone,
7: anche io, anche io non andavo d'accordo con tanti così allenatori. Con tanti allenatori.
1: Ha straragione,
7: però,
1: Simone. Che
7: però,
1: mi preoccupa.
0: Aggiungo anche le parole di De Frey. Il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto.
1: Vabbè, ho capito.
0: Mica
1: offeso.
3: Noi discutiamo di una cosa che azzera tutto: lo scudetto. Questi giocatori sono stati zitti.
1: Devi stare zitto, giusto, ma che te metti a parlare dopo lo scudato Pietra e dici io giocare, ma ho capito,
0: va bene, dai, ti sto per salutare.
1: C'ha ragione Braglia, capito?
0: Questa è la cosa, chiudiamo con la ragione a Braglia, caro Impallomeni, capito? Chiudiamo il venerdì così. Grande Braglia, Simone grande. E chiudiamo anche con un messaggio diretto a De Paola, che c'è un ascoltatore che insomma è molto, diciamo, dice De Paola è un mito, come parla lui di Allegri nessuno, lo adoro il direttore, grande, hai capito? Qui c'è un altro che la pensa come te.
3: Non sappiamo esattamente se è una presa per il fondelli o la realtà, vediamo, rimaniamo nel dubbio.
0: Rimaniamo nel dubbio, va bene, un abbraccio a tutte e tre, buon fine settimana,
1: ciao
0: a presto,
1: tutti.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, break per noi, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti
0: Stefano,
1: di nuovo.
0: Allora, adesso facciamo un po' un approfondimento sulla partita di ieri, ma daremo uno sguardo anche a quelle sfide che verranno, appunto, a cominciare già da stasera tra Spagna e Belgio, poi Norvegia e Inghilterra, chiudere Argentina-Svizzera per avere il quadro completo delle semifinaliste. Lo facciamo sempre con il nostro mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, mister, prima tirava fuori un discorso, Stefano, così prima di andare alla partita, che mi aveva subito così attratto, ossia il discorso che abbiamo letto che la difesa 4 è stata preferita in questo mondiale rispetto alla linea 3. Come possiamo interpretare
1: la parte finale del campionato mondiale? Esatto. Quasi tutti l'hanno giocato a 4.
0: A 4.
1: Tranne il Giappone.
0: Che dato è questo, mister? Che indicazione
2: è? È un dato che ci può far riflettere, ci deve far riflettere, nel senso che chiaramente sono quasi tutti difesa 4, ma con quarti che spingono molto. Oppure, chi non ha i quarti che spingono è perché gioca con tre quartisti e una punta. Okay? Se ci facciamo caso, le squadre 4-2-3-1 principalmente, perché mettono attaccanti veri. Mentre prima, se tu giochi a 3-5-2, sei costretto ad avere le due punte, ok, e almeno un quinto veramente di inserimento e almeno una mezzala veramente di inserimento per avere un attacco organico, diciamo, e organizzato. Se ti metti a 4, sei quasi costretto ad avere comunque, per avere una logica di attacco anche abbastanza plausibile e efficace, sei costretto ad avere i tre trequartisti e la punta, ecco. Quindi il 4-2-3-1 sicuramente garantisce questo e lo fanno diverse squadre. L'Argentina fa 4-4-2, però quando spinge è perché mette le due punte più Messi a fare il quarto di là, più magari un po' più aggiustato a sinistra per compensare, però mediamente il numero di attaccanti oramai col sistema, chiamiamolo così, liquido, come si usa dire, che è una frase, un termine abbastanza inflazionato, però in sostanza si cerca di più l'equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva indipendentemente dalla difesa 3 o dalla difesa 4.
0: E quindi c'è questa indicazione,
1: sì, perfetto,
0: con esterni che spingono, propositivi. Sì. Venendo invece, mister, alla partita di ieri sera, un dominio. Noi prima stavamo chiacchierando con Stefano,
1: abbastanza evidente, diciamo.
0: Ci aspettavamo forse qualcosina in più dal Marocco, ma dall'altra parte c'è una squadra fortissima.
2: Sì, veramente. Cioè, se ce l'avevamo già detto all'inizio dei nostri collegamenti, se non becca una buca la Francia, non vedo chi possa metterla in difficoltà. C'è qualcuno che la può limitare, ecco, ma non
0: forse la Spagna, mister, se dovesse passare.
2: La Spagna è un gioco, diciamo, abbastanza palleggiato, però la Francia, quando parte in verticale, ti fa male. Cioè, il Marocco ha provato un'altra arma, cioè ad aspettarli molto bassi senza aggredire, senza andare a prenderli, ma questi sono forti anche nell'uno contro uno laterale. Esatto. Quindi quando la palla arriva 10 volte in area, prima o poi anche chi calcia da fuori, non è che manca neanche quello, perché ieri ha fatto 2-3 parate su tiri da fuori il portiere del Marocco nel primo tempo, soprattutto dove poteva già essere 2-3-0 primo tempo tranquillamente. E c'è uno strapotere fisico, tecnico, direi anche la cosa che mi fa più paura è la voglia che hanno questi di vincere, cioè negli occhi la serietà, la
1: voglia di vincere la Coppa, secondo me.
2: Sì, non è la Francia spocchiosa, purtroppo, no, per gli altri, nel senso che era, poteva essere un autogol quello, diciamo, no? Quello di pensare di essere nettamente superiore. No, questi hanno gli occhi della tigre. Quindi quando vanno in campo hanno gli occhi della tigre. Quindi se giocano così, a meno di episodi che possono sempre succedere nel caso, ce lo siamo detti 100 volte, ma se guardassimo il valore reale e le prestazioni fino adesso, vabbè, c'è solo una squadra che vince, ecco, però.
0: Sì, questo emerge, Stefano, questa grande loro voglia.
1: Ma è questo, gruppo, una determinazione, cioè avevamo il dubbio all'inizio della competizione, abbiamo detto quasi tutti Francia. Alla tua domanda chi può vincere la Coppa del Mondo, ho detto non c'è una squadra più forte della Francia, a patto che la Iodina non abbia questa presunzione, questa distrazione, che poi questo calo di tensione che ci può più o meno ha avuto nel passato, non nel recente passato, perché ha vinto un mondiale nel 2018, ha perso una finale che avrebbe forse, non dico, qui ci possiamo dividere, ma insomma, se avesse vinto non avrebbe rubato nulla alla Francia 4 anni fa, dopo quella rimontona. E adesso è allineata, una squadra allineata con questo Mbappé che ha, come ha detto giustamente Giovanni, una grande voglia di vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì.
1: e
0: leader, in questa nuova riconosciuto, veste, esatto, pure dello stesso allenatore,
1: cioè non è il diamante da aggiungere in un Real Madrid, ecco, ma è un giocatore proprio,
0: riferimento.
1: Sì, cioè, sì, anche sì, nel fatto, cioè, lì, sai, il discorso che il mister lo sa meglio di noi, tu alleni una squadra, ma quando hai una squadra, più individuale che ci sia, più individualista che ci sia, cioè voglio dire, la Francia c'ha Dembélé, due, cioè, tutti, sono tutti carismatici e molto marcati, no, come personalità. Vedere un pallone d'oro, Dembélé, che ha vinto il pallone d'oro, Mbappé non l'ha vinto.
0: Sì, sì.
1: Cioè che praticamente c'è proprio il messaggio in campo che Mbappé è il leader. Sì, sì. Cioè il rigore lo batto io, cioè non è che te lo lascio. E Dembélé è là che fa scudo e poi dopo si leva e c'è il capitano. Cioè ci sono dei ruoli, no, Giovanni, riconosciuti all'interno di una squadra e più sono definiti, più c'è la possibilità e probabilità di vincere alla fine.
2: Sì, sì, sì. Mi ricordo molto, è proprio in questo caso proprio il Messi per l'Argentina, cioè è riconosciuto da tutti come il giocatore più forte, ed è riconosciuto da tutti come il leader, ed è riconosciuto da tutti come quello che ti può risolvere la partita. Peccato che la Francia, consapevole ne ha altri 5 che possono risolvere la partita. E mentre gli altri se steccano i singoli, cioè immaginiamoci la Norvegia senza Haaland, cosa fa? L'Inghilterra senza Kane,
1: cioè, anche questo...
2: e magari Bellingham, ok, sono due. Argentina, chi togliamo Messi? Uno. Sì, ma la Francia se ne toglie anche due, ci sono gli altri tre o quattro. Cioè, senti, questo abbiamo... è un problema grosso.
1: È interessante questa cosa qua, sempre andiamo sulla tattica, sì, su questo aspetto. Allora, siamo partiti dalla linea difensiva a 4, non la maggior parte, nemmeno nella fase, diciamo così, nella seconda fase del mondiale, dagli ottavi, tutti hanno giocato dietro a 4. Ecco, invece, Giovanni, se ci puoi spiegare, puoi spiegare anche ai nostri amici che l'ascolto, è in visione, cosa può cambiare? Per esempio, ecco, tu hai detto 4-2-3-1, la Francia è riconoscibile, però per esempio l'Argentina è più un 4-4-1-1 con Lautaro, Alvarez, con Messi, dove anche, voglio dire, andiamo ad analizzare i movimenti dei centrocampisti che poi rompono l'equilibrio in senso positivo e che sono un fattore. Bellingham, 4-2-3-1 dietro, Bellingham fa male, sta là quasi, no, in verticale dietro Kane. Però poi c'è Olise che interpreta un ruolo da... sull'esterno si accentra, no? Ci sono queste poi varie forme di diversità a livello offensivo con la base della linea di difensiva a 4, o no?
2: Sì, sì, assolutamente, hai detto una cosa corretta, ed è il discorso che si fa oggi nel calcio, è quello di continuare a cambiare posizione, cioè non dare punti di riferimento, perché se io rimango anche con i giocatori forti ma in condizione statica, è chiaro che le uscite più i raddoppi mi mettono in difficoltà, cioè mi limitano, mi depotenziano tutto quello che posso fare. Se invece io vado a cercare spazio all'interno di una lettura di quel momento, e questo lo fa solo il giocatore evoluto, e Olise è il giocatore più evoluto di tutti in questo momento, va a cercarsi spazio dove c'è, diventa una cosa complicata per gli altri andare poi a marcare quando si cambiano di posizione, perché tu nel momento in cui cambi posizione cambi anche caratteristiche. Cioè è chiaro che quando prende palla Mbappé non ha le caratteristiche di Olise. Olise è un giocatore di costruzione, di rifinitura. Invece Mbappé è un giocatore più di conclusione, cioè di finalizzazione. Quindi la Francia ha anche quest'altra caratteristica, cioè che ha questa variabilità e variazione di occupazione dello spazio che le altre squadre hanno, ma in maniera molto minore. Ce l'ha l'Argentina, ma quando l'Argentina varia mettendo Messi a destra. Non è che Messi va ogni tanto a destra. Quando Messi va a destra perché ci sono le due punte, punto e stop. Quando si butta dentro Bellingham è un movimento difficilissimo da prendere con i tempi giusti eccetera, ma leggibile comunque, perché quello è un movimento univoco, cioè quasi su una verticale, e quello fa la grande movimentazione che fa la Francia. Invece è questo continuo scambiarsi di ruolo, avendo i due di centrocampo che hanno una protezione clamorosa e quindi permettono a tutti gli altri di poterlo
1: fare. Ecco, allora diciamo così, la Francia strafavorita, ma sì, poi, però se devo pensare novità tattiche, abbiamo visto tanti buoni giocatori, poi si stagliano sempre le solite grandi firme. Questo aspetto della difesa a 4 nella parte finale del mondiale, però la domanda mia è, abbiamo detto, Francia può vincere il titolo a mani basse. Ma se io devo trovare un outsider, poi magari esce fuori con la Norvegia, e abbiamo detto anche all'inizio, l'Inghilterra, attenzione, cioè questo Bellingham che è diventato letale, cioè quanto...
0: Per me è l'Inghilterra la squadra proprio che questo, può, se
1: no,
0: passa...
1: Il lavoro che te piace, questo, il lavoro degli allenatori, Giovanni, ecco, se io devo Tuchel, secondo me ci ha dato qualcosa in più su questa Inghilterra che, sì, forte, talenti, eccetera, eccetera, gli esterni, gli alterni, Rashford, Saka... Gordon, Madueke, eccetera, eccetera. Però è Bellingham la chiave, cioè Bellingham è tornato
0: ad essere
1: Bellingham.
0: Sì.
1: O no? E quindi quando diventa, cioè rimetti al centro della differenza uno come Bellingham, c'è la speranza di sognare di vincere anche il titolo mondiale. Lo so che stiamo, adesso sto esagerando, la Francia c'ha il 90% di
0: però se l'Inghilterra,
1: però
0: passa...
1: l'Inghilterra può andare in finale, ecco Giovanni, proprio in virtù del lavoro che ha fatto Tuchel.
2: Se dovessimo vedere oggi, diciamo, l'Argentina è una squadra un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra, cioè il valore assoluto in questo momento oggi è chiaro che l'Inghilterra è qualcosa in avanti rispetto all'Argentina, secondo me. L'Argentina prende un po' troppi gol, soffre un po' troppo, ha qualcosina da sistemare,
0: va sotto ritmo, non è una squadra che ha grande ritmo
2: piano, verissimo.
0: Però una cosa sull'Inghilterra,
1: sono tosti, però
0: sono tosti assolutamente,
2: sono tostissimi,
0: però una cosa che ti voglio chiedere, mister, dell'Inghilterra, sono d'accordo, però io ho notato una cosa e non so se sbaglio io, quindi approfitto della tua presenza, che se loro vanno sotto ritmo male, cioè devono stare sempre sopra ritmo, cioè mi sembra una squadra che deve stare sopra ritmo per essere pericolosa. Se abbassano il ritmo diventano, poi vanno anche un po' a sfarfallare in difesa, perché pure loro un pochettino dietro,
1: certo, ma non è che... però
0: se tengono i ritmi alti, secondo me sono una squadra,
1: ritmo gli ha dato,
0: esatto, non so,
1: proposta soprattutto sugli esterni e movimenti strategici,
0: movimenti senza palla,
1: e soprattutto Rice, la coppia del centrocampo forte,
0: sì, per
1: Anderson Rice. Adesso vedremo se giocherà Anderson.
2: Aggiungo anche le pale da fermo. È una delle squadre che ho visto con la maggiore organizzazione sulle pale da fermo. E quindi, se io la Francia la vado ad affrontare e tengo lo 0-0 e sfrutto bene le pale da fermo, e poi la partita può anche cambiare. Se... Quindi l'Inghilterra, così sulla carta, è quella che può mettere più in difficoltà la Francia, se dovessi decidere oggi. Perché l'Argentina, che è una delle squadre che mi piaceva di più in assoluto, effettivamente il sottoritmo non aiuta di sicuro. Questo palleggio un po' sterile, un po' troppo lento, non aiuta di sicuro. E la fragilità in campo aperto, quindi la rincorsa all'indietro, manca proprio all'Argentina, perché piglia di quelle imbucate che fanno paura. Quindi ci sta. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, ho visto tante variazioni di gioco, cioè lì il lavoro di Tuchel, forse l'avevamo già detto in qualche
0: appuntamento,
2: il lavoro di Tuchel si vede sicuro, perché l'Inghilterra che fa dei cambi campo di questo genere affrontando un determinato avversario, l'Inghilterra che va verticale affrontando,
1: che poi mi sembra, non so Giovanni se sei d'accordo, mi sembra un allenatore equilibrato, Marco. Mi sembra che anche quando ha raggiunto la finale col Paris, prima insomma di Luis Enrique, è uno che va sempre, trova sempre una soluzione, alla fine un equilibrio. I giocatori, poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su delle scelte, sul modo,
0: però tu dici,
1: però è uno che fa sempre a dama, alla fine arriva al dunque.
0: Arriva al dunque. C'è una domanda per te, mister, credo,
1: fu
0: però...
1: travolto 3-0 clamorosamente dalla Norvegia.
0: Vabbè, il rischio c'è
1: Haaland, c'è
0: anche perché
1: là.
0: Perdonatemi, una cosa che abbiamo, mi sembra abbiamo detto l'altra volta, è vero che Haaland è un giocatore spaziale, un marziano, gli butti la palla lì. Però loro sono cresciuti tanto anche dal punto di vista tattico, è una squadra che
1: molto,
0: che gioca,
1: ma
0: che
1: sono pressi, anni,
2: ma i tre di centrocampo della Norvegia vogliamo parlarne.
0: Mister, perché poi è una squadra che palleggia tanto, palleggiare in faccia al Brasile non è una cosa da poco, Cioè non sottovalutiamo che questi
2: fortissimo, attenzione, la Norvegia, cioè è una bella squadra, al Drago là davanti, dietro commettono un po' di errori, un po' troppi, però anche la Francia, ieri un po' Meccano ne ha combinate un paio che,
0: è vero.
2: Ha fatto venire i brividi, quindi cioè, non è proprio una partita sia per l'Inghilterra con la Norvegia e poi eventualmente l'Inghilterra con la Francia, non è che la Francia vince a mani basse, deve avere gli stessi occhi della Tigre, la stessa intensità, perché se no si attacca, perché...
0: Verissimo. C'è una domanda, vediamo come la interpreto leggendo. Dice Alessandro, ci scrive: di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no? Fa la domanda, non so mister come...
2: Il numero dei giocatori al limite del fuorigioco, io ho capito cosa intende, cioè
0: lui dice di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco, quindi quando viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no?
2: No, assolutamente. Il calcio è troppo veloce perché l'allenatore possa incidere su una scelta del genere. Ho scelte sempre dei giocatori in campo che, allenati durante la settimana, situazioni di scelta veloce e scelta integrata, cioè non è solo la mia di scelta, perché se io vado in profondità tu e la palla non me la dai, stiamo lì cent'anni, cioè nel senso che è una lettura combinata, attacco lo spazio e mi arriva la palla. quindi sono due tipi di lettura, oppure faccio un movimento per liberarti uno spazio, tu attacchi e fai gol. Cioè sul gol di chi è che fa gol di fuori, da fuori dalla Francia? Dembélé, giusto?
0: Sì.
2: C'è il taglio dentro di Mbappé, sì, e quando gli passa davanti non si allarga per ricevere, cosa che avrebbe fatto in condizioni
1: un gran movimento lì Mbappé.
2: Sì, lì farebbe il movimento da, se fosse stato nel Real Madrid faceva il movimento per avere palla lì, per far gol lui. Invece a disposizione della Francia, quel movimento lui si apre, taglia, libera.
1: Fa far gol a Dembélé con quel movimento.
2: Certo, fa far gol, aiuta.
1: È un assist quello praticamente.
0: Assolutamente.
2: Sì, è un movimento importante.
0: Sì. Sì, Miriam da Bergamo ci scrive...
1: Io li premerei con gli assist. Quei tipi.
0: Cosa?
1: Per me vale un assist quel movimento lì.
0: Sì, sì. Perché che fanno quel movimento.
1: Tipo il gol di Falcao contro di noi nell'82. Il movimento di Cerezo vale un assist, quello è assist. Che si porta via dietro.
0: Si porta via l'uomo, certo, certo, certo. Poi vabbè, c'è Marian da Bergamo, hanno anche Odegaard e Nusa, ragazzi. No, no, ma l'abbiamo detto che insomma ci sono altri giocatori, lo diceva anche prima il mister della presenza.
1: Ma anche
0: di
1: quelli
0: altri...
1: che subentrano sono bravi.
0: Sì, sì, sì, no, ma è una squadra che cioè, è una nazionale che è cresciuta tanto. C'è poco da... Sì, sì, è cresciuta tecnicamente, tatticamente.
1: Gran bel lavoro, dai.
0: Hanno fatto un gran bel lavoro.
2: La consapevolezza fa tantissimo.
1: E non c'ha, e dietro c'ha Ayer, Hegem, non è che c'ha questa difesa, quindi sta facendo, si sta superando. Perché il centrocampo e l'attacco molto bene, la difesa parliamo.
0: No, assolutamente. E chiudiamo così, mister, dal Marocco non ci si poteva aspettare di più?
2: Diciamo che mi ha un po' deluso l'aspetto tattico, cioè questa attesa. È vero anche che ha detto, vabbè, il Marocco avrà pensato, questi se andiamo per degli alti ci vanno a pezzettini, aspettiamo i bassi e ripartiamo. Però c'è un basso e c'è un molto basso. Ecco, loro sono andati molto bassi. E quando è da risalire 70 metri di campo anziché 50 diventa complicato andare a fermare gli avversari. È stato un atteggiamento un po' troppo rinunciatario, cioè l'ho quasi visto con proviamo a tenere il risultato e vediamo negli ultimi 20 minuti se si allungano le squadre. Ecco, questo è un po' un tentativo da quello che ho visto io. Ho visto un po' poco coraggio, invece avendo la consapevolezza di avere una squadra forte, perché il Marocco è forte, molto forte, perché è stato eliminato ma dalla Francia, con le altre non so chi lo eliminava, chi l'avrebbe potuto eliminare, comunque se la sarebbe giocata con tutte. Mi aspettavo un atteggiamento un po' più coraggioso, ecco, questo sì, sinceramente.
0: Va bene, mister, facciamo una cosa, noi lunedì facciamo il punto perché giocano tutte, quindi lunedì abbiamo il quadro completo, quindi
2: va bene.
0: Ci facciamo un altro aggiornamento su quello che è successo. Si parte stasera appunto con Spagna-Belgio, poi c'è Norvegia-Inghilterra, che è veramente una bella partita, bella. Uno scontro colossale.
1: Bellissimo. Adesso è quella che mi dà un pochino più di...
0: Chi vince la sfida dei nove, Holland o Harry Kane? In Palomeni.
1: Io ho detto prima Inghilterra, però non sono tanto certo.
0: No, ma la sfida dei nove, lascia vedere, può essere pure che magari segnano e non riescono a far passare, però chi la vince questa sfida? Harry Kane, tu dici. Mister Mussa, chi la vince?
2: Per noi vince l'Inghilterra la partita, la sfida dei nove la vince Haaland.
0: Ah, la vince Holland, quindi passa l'Inghilterra, però vince la sfida dei nove Holland, quindi va
2: che
0: bene. Vediamo, ci sentiamo lunedì, mister, un abbraccio.
1: Ciao Giovanni.
2: A voi, grazie mille.
0: A presto con il mister Mussa. Break per noi, perché dopo recuperiamo un po' di news. Ci sono due interventi già prenotati di due ascoltatori, se volete potete prenotarvi per fare delle domande nella parte finalissima. 331 82 00 213, ci mandate il vostro numero e vi richiamiamo. A tra poco.

Bene, Stefano, ultimissima parte. Adesso abbiamo anche qualche intervento dei nostri ascoltatori che si sono prenotati per fare qualche domanda al 331-82-00213. Però prima ti riporto al volo le... aspetta che le vado a prendere subito le parole di Carnevali, che ha parlato, ha rilasciato una battuta riportata anche da tutto mercato web a Sport Mediaset, e ha detto: non ho incontrato Vlahovic, mercato tante trattative aperte. Vado un attimo nello specifico, quando si sbloccherà? Non ho incontrato Vlahovic, mercato tante trattative aperte. Vado un attimo nello specifico, quando

0: non è che serve, non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità lo ascolteremo, quindi anche qui porte aperte per i suoi confronti. Poi che Sito, Hernandez, Brian Diaz, cosa c'è di vero, gli viene chiesto. Non c'è di vero, perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po' i costi, vediamo che oggi non possiamo entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po' la costruzione di questa società, quindi i costi sono un po' elevati per questi calciatori. Questi
1: Berardi
0: sono...
1: un obiettivo?
0: Berardi un obiettivo. Berardi è la bandiera del Sassuolo, ha sempre dimostrato in tutti questi anni di voler rimanere al Sassuolo, poi sarà la società in questione oggi che deciderà cosa vuole fare.
1: Servirebbe.
0: Servirebbe.
1: Sì, un giocatore strategico.
0: Queste sono le parole.
1: Esperienza, e che voglio dire, potrebbe essere un acquisto, un buon acquisto, però poi vedremo.
0: Ci sono anche dei messaggi da recuperare, lascio la pagina se mi fate, torniamo in studio. Allora, dicevo, andiamo a recuperare qualche messaggio in attesa dei primi senti, c'è un nostro amico Massimiliano, dice: buonasera, sono Max da Reggio Emilia. Vero che il Brasile ha perso, ma è pur vero che i giocatori hanno sbagliato un rigore, due palle gol davanti al portiere, e la colpa la danno ad Ancelotti.
1: Beh, l'abbiamo analizzato, l'abbiamo detto, cioè, abbiamo detto anche la stessa cosa del nostro amico. Però poi si valuta in generale anche la gestione della partita, le scelte sono state indovinate, quella della partita precedente, forse Solbakken ha avuto delle letture diverse.
0: Però io vado,
1: ma non è che uno dice
0: non
1: la colpa di Ancelotti,
0: cioè, però per me dovrebbe,
1: assolutamente Ancelotti resta un allenatore super indiscutibile, però se non riusciamo nemmeno ad avere voglio dire la bontà di un'osservazione critica e di dire Ancelotti ci può star bene nel Brasile, non lo so, i dubbi sono tanti, per me qualcosina non è andata per il verso giusto, Marco.
0: No, ma
1: avrebbe potuto,
0: a me il Brasile non mi ha convinto, non è che il fatto
1: il
0: che
1: Brasile
0: poteva andare in vantaggio,
1: certo,
0: e c'aveva il calcio di rigore, cioè voglio dire, allora ok, passava in vantaggio su quel calcio di rigore, partita finita? Non lo so, questo non lo possiamo dire,
1: no,
0: quindi
1: possiamo dire,
0: poteva,
1: certo,
0: aprirsi una partita diversa,
1: ha avuto
0: poteva
1: più
0: avere occasioni, sì, ha avuto le occasioni, però a me non mi ha mai convinto proprio come modo di stare in campo, cioè una squadra che non ha mai convinto, non ti dava mai la sensazione che potesse in qualche maniera imporsi. Poi
1: anche a me ha dato questa,
0: cioè, per me
1: sensazione...
0: dovevo uscire già col Giappone, guarda che vi dico,
1: esatto,
0: è andata bene col Giappone.
1: Esatto.
0: Allora, mi dicono che è pronto il primo intervento, è Teo da Bergamo, se non erro, che salutiamo. Ciao Teo,
1: ciao,
0: ben
1: Teo,
0: trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'occasione,
0: figurati, grazie a te
2: per la trasmissione. Tutto.
0: Grazie, vai. La domanda.
2: Niente, io volevo esporre, diciamo, il mio pensiero praticamente su un fatto che secondo me è anni che la nazionale italiana non va, e tutto perché la mentalità che abbiamo sia noi tifosi che come genitori comunque di bambini, quindi che trasmettiamo poi ai bambini, che trasmettiamo ai futuri giocatori che saranno, tipo 12 anni fa erano bambini, adesso hanno perso il mondiale, è l'occasione di entrare al mondiale, e quindi è proprio un discorso che la mentalità non abbiamo più quella mentalità seria e focalizzata solo sul dio soldo, solo sul non una mentalità più vincente che ti pone un obiettivo serio nella vita, ti vuole ma è tutto subito, ecco, rispetto magari ad altre società tipo Norvegia e Giappone, che nonostante magari adesso vabbè la Norvegia ha tirato fuori dei giocatori eccellenti, magari performano perché hanno anche quella mentalità che li aiuta
0: a costruire, tu dici si costruisce dalle altre parti, qui da noi c'è soltanto bisogna vincere subito, punto, e questo è un po' il concetto che ci sta
2: sul tutto subito, e poi proprio su una cosa materiale di avere, di farsi vedere, di avere,
0: okay,
2: la bella vita, i soldi e
0: vabbè, quello Teo, di che squadra sei tu?
2: Io Inter, anche se sono di Bergamo.
0: Vabbè, quindi che in questo momento se dovessi fare una valutazione sul mercato dell'Inter e poi ci salutiamo,
2: per le varie restrizioni economiche che hanno stanno facendo quello che possono, dopo se si mette, se si intromettono le squadre di Premier o quelle cose lì c'è poco da fare, non c'è mercato.
0: Bene,
2: come tutte le altre cose.
0: Teo, continua a seguirci, un
1: ciao,
0: abbraccio,
1: Teo,
0: ti rispondiamo.
2: Sì, grazie.

0: Ciao Teo, grazie. Beh, dice costruiscono le altre squadre con il tempo, le altre nazioni, noi forse vogliamo subito il risultato immediato, questo un po'...
1: Ma,
0: parliamo spesso di risultato. Però questo...
1: No, no, questo sì, ma vale anche per gli altri.
0: Vale anche per gli altri, sì.
1: Che... Forse... Cioè, la Francia sta portando risultati. Che ne so, Marco, viviamo una crisi tecnica, sono tante le cause.
0: Assolutamente. Allora, andiamo, tra poco arriva anche il secondo intervento, se volete vi potete prenotare al volo al 331-8200-213 per la vostra domanda. Roberto ci scrive: la Francia ha pochissimi punti deboli ed a mio parere uno di questi è Dembélé, che è stato nominato pallone d'oro, questo è già significativo. Roberto da Sassari,
1: punto debole, mi sembra
0: punto debole da... vorrebbero avere parecchi
1: e poi possa debole. Giocare con Barcola o con due Mbappé.
0: È un altro discorso.
1: È un altro discorso, certo, ci può giocare.
0: Però insomma, punto debole, ragazzi, punto debole, mi sembra un po' esagerato. Dai, stiamo parlando sempre di un giocatore forte, porca miseria. È uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Allora, oggi ha parlato anche Abate, ha detto: voglio una squadra riconoscibile. Serve gente che veda il Torino come il Real Madrid. È un po'... cerca di dare motivazioni alla squadra. Allora c'è Antonio con noi. Antonio, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao caro, vai.
2: Io l'ho fatta domanda, anche l'ho scritto prima, però non avete letto. Ma perché la Roma non va su Ale Bekovic, come si chiama, il ragazzo della Bosnia, il ragazzo 2007? È vero che è un 2007 giovane, però in Italia bisogna avere il
1: Antonio,
2: coraggio di osare. Marzo.
0: Vai.
1: I Lilleri, no?
0: I Lilleri, l'Argent.
2: Ma volevano spendere 50 milioni per Greenwood.
1: Era 40.
2: Ne parlano di 25 milioni, parla.
0: Però bisogna anche capire,
1: sì,
0: se poi è una richiesta del giocatore, se il giocatore... No?
2: Ma io credo che in Italia bisogna abbassare un po' il tiro. Cioè i giocatori purtroppo in Italia già pronti non si possono più avere, quelli forti. Bisogna comprarli allo scalino prima.
1: Ma costa.
2: Sì, ho detto che il Milan l'ho fatta per 25 milioni,
1: vediamo.
2: È vero poi.
1: Se
2: ce
1: la fa.
2: Quelli scrivono i giornali. Io dicevo la Roma.
1: No, ma, la Roma, Antonio, la Roma ci sta sopra.
0: Ci sta sopra. C'è sul giocatore.
1: Cioè, non è che non...
0: Poi bisogna vedere poi se riesce avere... a chiudere o meno, certo.
1: È come adesso, non so se ci hai seguito, abbiamo riportato le parole di Carnevali, sta su mezzo mondo praticamente.
0: Esatto,
1: però
0: sì.
1: Poi,
0: tanti nomi, tanti giocatori. Però
1: poi alla fine, dunque, è difficile poi portarli a casa. Per il discorso che facevi tu,
2: Marco aveva detto dovrebbe parlare un po' meno, non è arrivato neanche la fine settimana, ha già riparlato.
0: Sì, è vero.
1: Sta parlando, cioè, una volta
2: non è
1: così. No, però sai, ogni tre giorni le dichiarazioni, poi alla fine i tifosi, però sono dichiarazioni sempre molto equilibrate, che dettano secondo me una linea.
0: Sì.
1: Noi vorremmo, ma...
0: In questo momento non possiamo.
2: In Italia purtroppo dobbiamo accettare il fatto.
1: Noi dobbiamo accettare questo, bravo. Anche voi che ci seguite dovete capire che insomma.
2: No. Io faccio una guerra con i miei con i miei amici interisti, che dico: ma è possibile l'Inter, una squadra come l'Inter? Anzi, l'Inter non è più quella squadra di 20 anni fa, l'Inter, Milan e Juve, dove i giocatori le mettevano al primo livello, ora ci mettono al secondo e se non al terzo livello.
0: Esatto.
2: Perché chi guarda solo i soldi ci mette al terzo livello, chi guarda soltanto la caratura del campionato ci mette al secondo. E ecco, purtroppo siamo questi.
0: Sì. No, ma
3: una regolata a tutti quanti.
0: Grande. No, ecco, è così.
2: Lui ha un ottimo procuratore, vorrei lavorare per l'agenzia di Juric, perché secondo me ne guadagnerei tanti di soldi.
1: Vabbè,
3: subito,
1: bravo.
3: Una grande cagata.
0: Ecco, ti ha risposto subito. Va bene Antonio, grazie.
1: Ciao,
0: continua
1: Antonio
0: a seguirci.
2: Grazie
0: ad Antonio. 331-8200-213, c'è un messaggio di Federico lunghissimo che ti leggo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A. Quindi questo è un dato, senza questo non si può parlare di Serie A. L'Inter ha costruito la base forte. Ricomincio? Vai. Allora, mi piace questa musichetta. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A.
1: Imposta, tu hai una bellissima voce.
0: L'Inter ha costruito la base forte della sua squadra indebitandosi pesantemente.
1: Punto.
0: Fino alla cifra di oltre 900 milioni.
1: scansione, musica, alzata, poi base.
0: Tutte le altre squadre italiane che vorranno perciò competere seriamente per lo scudetto e per la Champions League dovranno fare altrettanto.
1: Bene.
0: Quindi si devono indebitare. Se, ad esempio, l'Atalanta
1: andiamo a finire
0: vorrà arrivare allo stesso livello dei nerazzurri,
1: Pagliuca
0: e Di Percassi dovranno mettere in conto di investire almeno 400 milioni nei prossimi 3 anni.
1: Benissimo. E dopo questa?
0: Che non so, dove vanno a prendere tutti questi soldi.
1: Ecco, bravo Ivan. No, senti, intanto da Wimbledon c'è una notizia che sì, nel gioco già stanno facendo lo stretching nello
0: spogliatoio, perché ormai è finita questa.
1: Mi sembra a capolinea quell'avventura di Ferry, questo volenteroso britannico.
0: Vabbè, ci ha provato, dai.
1: Spera, perché quindi... 7-6, 6-2, 5-3. Insomma, siamo vicino ai titoli alla fine. Alla fine, insomma, Zverev in finale.
0: Ti comunicano anche che sono terminate le visite mediche di Ghila, ora a casa Milan per la firma sul contratto. E quindi eccolo.
1: Ma avrebbe
0: qui
1: detto forza là, no.
0: Ma che ne so, io sta cosa non...
1: Gira
0: non
1: questa cosa che lui avrebbe detto.
0: Pure Biglia, ti ricordi che si presentò e disse forza Lazio e tutti l'hanno preso in giro, mi ricordo.
4: Vabbè.
0: Comunque l'ex Lazio firmerà un contratto di 5 anni con il Milan a 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione, hai capito? Mica è andata male sta cosa, 5 anni a 4 e mezzo, insomma,
4: scritta pane verba volante.
0: E quindi vedi com'è bello sorridente, c'è la foto lì che entra in macchina e te credo che sorride.
1: Tanto
0: però ha preso un grande giocatore, un bel difensore ha preso,
1: direi di sì,
0: il Milan per il prossimo anno. Allora vincerà la Francia, ci chiede Nunzio, e che ne so io, Nunzio, vincerà la Francia, può essere, è ben avviata per questo. Allora, la Juve negli ultimi anni ha ricapitalizzato per 1 miliardo, non bastano i soldi, serve un progetto, Gaetano da Catania. Vero, i soldi sono stati messi, ecco perché dico attenzione, perché molte volte noi non consideriamo tutte le cose che sono state fatte in questi anni, quando diciamo non ci sono i soldi. Poi bisogna pure, sono d'accordo con Antonio quando dice che abbiamo perso forza da questo punto di vista, però è anche vero che abbiamo negli ultimi anni investito male, alcuni club hanno speso male. Questo bisogna, cioè il Milan nell'ultimo campionato, mi sembra, correggimi se sbaglio,
1: il discorso, Marco, che se tu fai un colpo cacciati, da 50-60 milioni non ti puoi permettere il lusso di sbagliarlo,
0: esatto,
1: perché sennò finiti soldi.
0: La Juve ha fatto Coppa Miners, ha sbagliato clamorosamente.
1: Nico Gonzalez ha speso 45-40.
0: Oggi come oggi pure Bremer comincia a essere quasi un investimento che poi che non so quanto l'hai indovinato, perché mi sembra che addirittura possa essere... Ma bene, 40 milioni così bruciati, 40 milioni.
1: Scopa!
0: Quindi bisogna valutare anche questo, ragazzi.
1: Bisogna valutare che io ne ho presi tanti da 40 in su.
0: Capito, voglio dire.
5: Siete dei pasticcioni!
0: Va bene, quindi. Allora, 331-8200-213, stavo vedendo un po' di altri aggiornamenti con il mercato. Vabbè, abbiamo detto di Abate, abbiamo detto delle parole. Ah, Pavard, eccolo qui, intercettato
1: tornato,
0: a Milano.
1: È tornato Pavard.
0: Senti che ha detto, restare all'Inter, se mi vogliono...
1: Se mi vogliono, guarda un po'.
0: Io, insomma, non è che mi tiro indietro. Questo, però
1: ma
0: Pavard...
1: non è che ci deve far favore.
0: Però Pavard, ragazzi,
1: devi tornare bello, perché Pavard non è stato convocato, no.
0: Ma tu Pavard non lo riporteresti?
1: La fascia di Deschamps
0: no, ha voluto non lo riprenderesti all'Inter?
1: Sì, come no, bravo Pavard.
0: Mi sembra proprio un giocatore da buttar via, assolutamente, insomma. Quindi non lo so, io ci farei un pensiero.
1: Alla fine poi l'Inter sarà sempre la squadra da battere, ma
0: tu dici?
1: Sì.
0: Parte in vantaggio ancora?
1: Sì.
0: Io non sono così convinto, sai. Stavolta non ti seguo, non sono così convinto. Forte sì, ma che sia proprio un netto vantaggio.
1: No, netto,
0: volta,
1: però
0: no.
1: Insomma è la squadra da battere.
0: Da battere sì, perché è campione d'Italia in carica.
1: No,
0: per
1: perché è ancora la squadra migliore. In attesa del mercato. Tu ti stai esaltando un po' così.
0: No,
1: c'è
0: però
1: euforia per quanto riguarda questi due colpi del Milan, però
0: ha perso un po' di punti di riferimento.
1: Sì, ma non
0: riferimento,
1: ha questa necessità di rincorrere affannosamente, di cambiare tanto, deve aggiungere, deve sistemare qualcosina.
0: No, per me deve iniziare un nuovo ciclo.
1: Vincente ce l'ha.
0: Non lo so, non sono convinto di questa cosa. Però vediamo, magari aspetto anche il mercato. 331-8200-23, c'è ancora un messaggio da recuperare. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo. Vi ricordo anche alle 18.30 Storie di Calcio, lo dico agli amici che sono davanti alla TV, canale 61, canale 11 nel Lazio, 19 in Toscana, 61 nel Nazionale. Scaricatevi l'app perché alle 18.30 c'è Storie di Calcio e c'è una bella intervista ad Antonello Valentini che ripercorre gli anni della Nazionale, i suoi 30 anni, racconta degli aneddoti con i CT, con i giocatori. Qualche storia curiosa che è accaduto nei 7 mondiali fatti, nei 6 europei fatti, nelle 3 olimpiadi, insomma stiamo parlando di uno che ha 30 anni di nazionale, da addetto stampa, poi da dirigente,
1: sì.
0: Racconta un po' di cose. Scaricatevi l'app, alle 18.30 c'è Storie di Calcio. Allora, se c'è un messaggio vado subito da Magliocca, il nostro regista, vai.
6: Salve ragazzi, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
6: A proposito della mentalità, io penso che si dice che in Italia manca l'intensità,
0: sì.
6: Ma la conseguenza è proprio dipende dal fatto che, indipendentemente dal giocare alto o giocare basso, quando si recupera la palla, anziché verticalizzare, si sta lì a fare il passaggino, sperando non si sa in che cosa, magari in un errore dell'avversario, e quindi considerando poi che i giocatori attualmente sono quello che sono, i risultati poi sono questi. Vi saluto.
1: Ciao
0: Antonio, i risultati sono qui.
1: Insomma,
0: bisogna. Però vabbè, dobbiamo anche migliorare dal punto di vista anche dell'intensità. Allora,
1: finita l'ora del tè per Ferri, è finita Wimbledon.
0: Sta finendo?
1: Zverev è in finale. Con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Superato Ferri che si appresta a bere il tè. Perché sono quasi le 17.
0: Quasi le 17. Negli USA.
1: Sì, senti, Djokovic stanno facendo stretching.
0: Si stanno allenando.
1: Perfetto. Orario perfetto.
0: Si comincia tra poco. Ancora tutto mercato web, perché ancora un'altra news negli Stati Uniti, caro mio Stefano. Processo a Pulisic.
1: Perché?
0: La star mancata del mondiale. Sono arrabbiati con Pulisic.
1: Ma si è fatto male pure.
0: Però dicono che è mancato il giocatore più importante. Le sue dichiarazioni dopo la partita con il Belgio hanno sollevato critiche. Vediamo un attimo, la star del calcio Striche non ha brillato e quindi è sotto accusa. L'aver definito i mondiali solo un altro grande torneo prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie i suoi fan. È solo l'inizio per noi e per questo sport in America, ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Vabbè, che ha detto di male? Molti notano come non è l'inizio per la squadra, visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. Quindi che stai dicendo? Se la sono presa con Pulisic. Non si può più parlare qui, non si può di niente.
1: Niente,
0: Scatini la rabbia di tutti, cioè una roba incredibile. Sì. Va bene. Allora ricordiamo, naturalmente questa sera ci sarà Spagna-Belgio, ore 21.
1: E tra poco Sinnerone.
0: Sì, tra poco Sinner, che dobbiamo Sinner seguire.
1: Sinner Djokovic, forza Yannick.
0: Sì, speriamo bene, perché questa è una... Che dici, come va a finire questa super sfida?
1: Non lo so, Djokovic
0: vogliamo fare un pronostico?
1: Sinner.
0: Vabbè, noi auguriamo Sinner, però sarà una partita durissima, ma alla fine ce la fa, secondo me.
1: Sì.
0: Con grande fatica, ma ce
1: però
0: la fa.
1: Dipende molto da gioco, se sta in forma. Dobbiamo sperare che, ecco, che non sia la sua giornata migliore, perché se la sua giornata è migliore, dovesse essere la sua giornata migliore, sarebbero dolori.
0: Sì. Pieno sostegno e solidarietà invece io la voglio dare a Raffaella, che ci scrive.
1: Vai, Raffaella.
0: Al 331-8200-213. E naturalmente Raffaella, io ti sostengo. Marquez primo nelle prequalifiche, grande, sono sempre Raffaella, ora mi insulteranno. Pazienza, ma chi ti insulta?
1: No.
0: Non ti preoccupare, voglio dire, uno è libero di scegliere lo sportivo che più gli piace. Ma Carlo che fine ha fatto?
1: Ah, non lo so.
0: È sparito Carlo, è andato in ferie.
1: Sarà in ferie?
0: Carlo è sparito? È andato in ferie.
1: Vabbè. No, non ti preoccupare, ritorna.
0: Torna, quando si ricomincia il giro.
7: Una cagnata
0: quando si ricomincia il giro, torna pure lui. Va bene, ma io penso che abbiamo detto veramente tutto. Vogliamo dare gli appuntamenti. Dopo di noi ci sarà tutta C alle ore 17, poi TMV News, ore 18, come sempre, con Lorenzo Marucci. E poi arriva Storie di Calcio, oggi con l'intervista ad Antonello Valentini. Noi, come sempre, ritorneremo a partire da lunedì. Con la mattinata tutta C, poi l'editoriale, poi Rotocalcio, poi arriveremo noi come sempre con Maracanà per farvi compagnia nel pomeriggio e andremo ad analizzare tutte le partite che sono avvenute in questi quarti di finale, caro.
8: Forse sì, forse no, chi lo sa.
0: Certo, domenica quella delle tre è veramente un bel impiccio. Bisogna
1: metti la sveglia.
0: Ma perché hanno messo questo orario alle tre all'Argentina?
1: Vabbè,
0: è brutto, capito,
1: sonario, devi concorrenza serale dalle quelle parti lì che fai.
0: È perché lì che ora è là?
1: Alle 9.
0: Ah sì?
1: Credo, sì. No, di sera.
8: Io m'alzo, me ne vado e non mi faccio più vedere.
0: Vabbè, ma c'ha ragione, ma che vuoi vedere Argentina, Svizzera alle tre di notte?
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: su,
1: la devi vedere, è domenica.
8: Certo,
0: già è tosta Norvegia e Inghilterra alle 23, perché a mezzanotte e mezza comincia un attimo oddio, sta palla la vedi
1: ieri ti è successo
0: ieri la verità, a un certo punto
1: al 28esimo del primo tempo,
0: ma perché giocavano sempre a una porta un po' ho detto sì, vabbè, tanto è monotona sta partita e quindi ti cominci a prendere quell'abbiocco. Ma chi è che non sa, mo non mi dite che nessuno mai un abbiocchetto su una partita, ne è venuto a nessuno.
1: Beh, con sto caldo
0: dai su Per esempio c'è la Formula 1 che è micidiale.
1: È qualcosa 1, di incredibile.
0: Io credo
1: cioè,
0: che
1: se soffri di insonnia,
0: no, la Formula 1 è
1: micidiale. Ti devi curare a Gran Premi di Formula 1.
0: Tu parti, c'hai la partenza che c'è l'adrenalina, poi dopo i primi 5 giri, che poi i Gran Premi alle 3 di pomeriggio sono una cosa incredibile. Cioè tu ti metti seduto, cominci, partenza, sei lì, al quinto sesto giro cominci proprio con i
1: chissà perché
0: e boom, t'abbiocchi proprio e poi tu ti svegli ancora stanno lì a girare, capito, perché durano parecchio quindi quanti giri
1: cioè mai? Dal quarto giro vai al 48esimo
0: e l'arte che hanno fatto vedi le macchine cambiate, posizioni cambiate.
1: Sì, è così
0: va bene allora niente, allora siamo arrivati in fondo. Stefano, come sempre,
1: a lunedì. Ciao
0: lunedì
1: a tutti, ciao.
0: Grazie,
1: Marco,
0: grazie a tutto il nostro comparto tecnico e alla redazione, vi lasciamo la prosecuzione dei programmi di TMV Radio a lunedì. Ciao a tutti.
9: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè, Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello fisico, poi piano piano si è affermato. Quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto difficoltà all'inizio. Però, ripeto, abbiamo questo qua lì, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Calili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. È 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca nel nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui. Io
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Vabbè, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: il
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava a Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché sennò anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre di, soprattutto di giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo, giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni, quindi non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Ha fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce 2 o 3 giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo, la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato.
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva
1: vabbè,
0: in
1: ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stata
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta, della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là, vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milano.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra. E anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa all'inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa va da bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra, anche da un punto di vista economico, per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. Lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, neanche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi, tra l'altro, se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, è un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25
0: sì,
1: mi sembra, più
0: 25 più il 30% sulla futura rivendita.
1: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, è un giocatore. Alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che. Dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: poi
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: no,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Infatti,
0: l'altro.
1: i due giocatori più forti erano Atta e Dolè.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente, poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino,
0: Sì.
1: mi dispiace, però è un punto interrogativo, adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente un esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene. Non so cosa possa succedere, è anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: È un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ahi noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose, e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione. C'è un colpetto molto importante, che è quello di Euteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia. Siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, per esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
2: ieri
1: pardon,
2: pare...
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Pitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità, E si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo. E si parla di Greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque. C'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo, diciamo, abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone. Ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare, ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre, tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa, e che invece, magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni, potrebbe accoppar sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania. Arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un playout che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
2: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti sia nella regular season col Benevento, sia con l'Ascoli che poi ha vinto i playoff, ha qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto e devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante, ma comunque importante. Dall'altro lato è inutile nasconderci dietro un dito, a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista ed è un peccato perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare. Delle quattro retrocesse, forse oltre allo Spezia, quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un play-out giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme perché fa capire come, ovviamente, non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio. Ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo, si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniele Aliberti, era il direttore sportivo dell'Ecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari, tra l'altro. Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore. A breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo. Quindi tre uomini di calcio, di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte mister se frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una

0: diciamo, referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo l'annata, e questo è il nostro, tra virgolette, mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società. Così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi
0: Sì.
1: il presidente Sebastiani è per così dire contestato da 20 anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo, magari con l'aiuto delle componenti tecniche societarie, si riesce a fare il risultato, l'impresa e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la CIE purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono
0: Vero.
1: essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda
0: Normale.
1: particolare e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minateo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola e Monopoli e Casarano che sono tre realtà, seppur più piccole, ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C. Rastelli, lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali, è stato più in Serie B che in Serie C. Di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra

0: diciamo, ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppia difficoltà, triple difficoltà. Però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mari, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
1: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale. Di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
0: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore, all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti. Infatti diciamo, si sono mossi anche in Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni, certo, si sono ripetute, diciamo, queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità diciamo di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
1: Parlando di calcio giocato, sì, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto, ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto tranne il Bari arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza. Lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
0: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine il Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera diciamo appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano in, diciamo, in questo mondo. Sarebbe
1: ultimissima
0: parlare, ecco. Ci sarebbe
1: no è vero,
0: no, gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata per dire quante cose diciamo
1: vero.
0: del sistema in cui stiamo. Ci si rende conto che vanno, diciamo, un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è stata da fare, capito? Questa è
1: sarebbe tanto quello, da dire, quello assolutamente. Sì, l'ultima cosa che però le chiedo, mister, e la leggo ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
0: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica. Cioè, se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè, lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stati non idonei per supportare una tecnologia avanzata. Cioè, il VAR in Serie A mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. Serie C ci sta una telecamera, due telecamere. Cioè, ci sono delle situazioni, secondo me, sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda. Cioè, volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto. Quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere. Quindi piano piano, secondo me, io sono stato favorevole all'FVS. Io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzini del settore, 25 anni fa, del settore giovanile, quindi per me sfondi una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura. Quindi Quindi logicamente si deve migliorare e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè, certo. Oppure, però ho detto sempre, sono favorevole alla sperimentazione, poi ci sono aspetti negativi.
1: Tanto
0: in campo.
1: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere, esatto, che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature, esatto, lì, non è come, certo, il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, certo, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
0: Certo,
1: quelle sono tanti, su quelle si basano, ma perché?
0: Certo.
1: Perché è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
0: Certo, certo. Tanti aspetti, per esempio, di fuorigioco, non, magari non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo. E magari non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose. E piano piano, comunque già è uno step l'FVS.
1: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
1: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che è il mondo della serie C, lo segue così come tutto il mercato web costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando il forzo in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di Prima Mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnovo annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia, legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi 4 minuti ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche uno scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo, però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me, e io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale sì. Non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto.
0: Certo.
1: Ecco, questo sicuramente certo. È una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il club Granata nel 2015 quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa piazza per tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com, era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come Cittadella che invece c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione, ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palestra di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: luce giallorossa in porto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, la Francia è la prima semifinalista del Mondiale di calcio con una vittoria ottenuta contro il Marocco per 2-0. Poteva essere anche molto più ampio il parziale, o comunque il finale del risultato, che ha visto la Francia dominare lungo e largo sul Marocco. Poche le azioni che hanno messo in difficoltà la difesa francese da parte del Marocco, aggredito immediatamente dalla squadra di Didier Deschamps con uno scatenato Kylian Mbappé che si conquista un calcio di rigore, salvo poi però sbagliarlo in modo anche abbastanza goffo, calciato molto male, però così come Messi poi si ricarica la squadra da capitano sulle spalle, secondo tempo ancora più all'arrembaggio se vogliamo da parte della squadra di Didier Deschamps, e arriva la rete splendida come al solito di Kylian Mbappé, che vede soltanto lui un angolo impossibile in un fazzoletto di spazio, mette il pal destro a giro imparabile in gol e apre la strada per la vittoria della Francia, che poi con il solito Dembélé trova il gol della chiusura dei conti. Adesso sarà la sfida in semifinale contro Belgio o Spagna, che scenderanno in campo oggi, Spagna-Belgio, ore 21. Ci sarà appunto questa sfida tra due squadre che comunque si affronteranno col coltello tra i denti, una Spagna sicuramente favorita in questa sfida, ma occhio al Belgio, che comunque è una squadra molto complicata da affrontare, soprattutto dopo essersi ritrovata nella sfida contro gli USA. Poi aspettiamo tutti la grandissima partita di sabato sera tra Norvegia e Inghilterra, e qui insomma verrà fuori l'avversaria presumibilmente dell'Argentina, che avrà vita difficile ma parte favoritissima contro la Svizzera. Nel frattempo si scatena sempre il mercato aperto per quanto riguarda la Serie A, con tutte le varie trattative, con l'Inter che chiude per Kaili tra le altre cose adesso punta anche per Chalobah, che è in pole, offerto anche Alaba, che ricordiamolo è a scadenza di contratto, quindi si libera come free agent. La Juventus continua il suo forcing per il Dibu Martinez e per Colomani, nel frattempo cerca di farsi venire altre idee, si parla anche di una possibile operazione low cost per aumentare l'esperienza e la panchina con Matic proposto dal Sassuolo, soluzione che francamente convince poco, ma insomma non sono io a doverlo dire. Nel frattempo lunedì Allegri sbarca a Napoli ufficialmente, comincia l'avventura con il Napoli, partenza per Di Maro, saranno 35 calciatori che partiranno con Allegri, quindi ci saranno una lunga lista di esuberi da sistemare prima di poter puntare a un mercato in ingresso. Il Milan, con le idee chiare anche molto ambiziose di Amorim, si prepara a organizzare la prossima stagione, probabilmente anche lì ci saranno anche altri ritocchi sostanziali o meno in rosa. La Roma che ha ancora speranze per Greenwood, ma che si allontana un pochettino, ci sono altri due nomi nel mirino, anche Usun è uno dei possibili nomi su cui sta puntando, dopo che sta letteralmente sfumando Greenwood, la Roma, che punta anche a Moreira, ma c'è una clausola del Chelsea di cui tenere conto. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra nazionale, che 20 anni fa stava in questo punto festeggiando la vittoria del Mondiale, si allontana la possibilità di vedere Antonio Conte, si avvicina quella di vedere Mancini, e spunta, visto la difficoltà di arrivare a Paolo Maldini, il nome di Bergomi. Quindi tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangiolo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati!
1: Allora, il Mondiale entra nel vivo, Fabri. Ci siamo. L'Argentina che spazza via con qualche difficoltà, tante difficoltà, l'Egitto. Cerca di puntare alla finale, ma poi avrà degli ostacoli importanti davanti. Nel frattempo la Francia si porta avanti, batte il Marocco e credo che abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra una delle più forti, no? Poi, come ha detto Mbappé, forse non siamo la Francia più forte di sempre, ma quella con più soluzioni.
2: La Francia è impressionante, ma non scopriamo nulla di nuovo, l'avevamo detto anche prima del Mondiale, quindi non sono sorpreso affatto. Devo dire che mi piace anche la solidità mentale di questa squadra, perché dopo l'errore dal dischetto di Mbappé poteva subentrare un po' di ansia da prestazione, e invece è una squadra con tante soluzioni, ma soprattutto con un tasso tecnico e qualitativo al di sopra della media, e in certe partite alla fine questo si nota in maniera evidente. Il Marocco ha fatto quello che fanno la maggior parte di queste tipologie di squadre al mondiale, ovvero stiamo dietro, recuperiamo palla e partiamo a 100 all'ora. Può andare bene in determinati casi, l'Egitto ci è andato vicino a fare il colpaccio con questa strategia, però sai, alla fine la qualità in un mondo perfetto dovrebbe sempre fare la differenza. In questo caso credo che sia giustissimo che sia passata la Francia, e attenzione, perché probabilmente, a meno che il mio Belgio, perché faccio il tifo per il Belgio, faccia un miracolo, ci sarà ancora Francia-Spagna ed è una partita, non dico che vale il mondiale, ma quasi.
1: Sì, anch'io sono molto curioso di vedere se sarà questa la semifinale, immagino di sì, che tipo di partita verrà fuori, però come dici tu poi i valori stanno venendo fuori sostanzialmente, quelli tecnici, anche chi sbaglia i rigori come Messi, come Mbappé, poi si rimettono in piedi, si rialzano, tecnicamente poi la differenza si vede. A proposito di valori però che vengono fuori, le europee hanno fatto un po' di scacco matto alle sudamericane, no?
2: Bisognerebbe mandare un report a Infantino, nel senso che 16 europee qualificate, 6 sono agli ottavi di finale, quindi vuol dire che il 75% delle 8 qualificate è di marca europea. Cioè, e attenzione, potrebbe questa percentuale rimanere invariata in semifinale, sempre che l'Argentina superi la Svizzera, tra l'altro.
1: Certo.
2: Quindi non lo so, io continuo a pensare che questo mondiale allargato sia stato un errore, perché è giusto dare la possibilità ad altre nazioni di entrare in gioco, però troppi pochi posti per l'Europa. Forse 18-20 era il numero corretto, vista appunto la qualità delle squadre europee. Vediamo, prossimo mondiale ci saranno ancora più squadre, quindi poi alla fine, in un modo o nell'altro, anche l'Europa avrà qualche nazione in più. Detto questo, sai, non è tanto una questione, io credo, di qualità, perché ci sono anche squadre asiatiche, africane, soprattutto dal punto di vista fisico, che sono molto forti, però l'esperienza, io penso che a un certo punto il fatto di avere giocatori europei, nel senso che sono nati in un calcio europeo, sono cresciuti in top club, sanno cosa vuol dire la pressione di determinati momenti, fa la differenza. Ma vale anche per l'Argentina, che è molto europea, nel senso che ha la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa, quindi il calcio è ancora europeo, l'hanno dimostrato anche gli Stati Uniti, insomma, dai, ha fatto di tutto, e però alla fine non sono andati oltre il solito ostacolo, diciamo così. Quindi un po' mi dispiace, perché più vedo queste squadre europee protagoniste, più mi viene nervoso sul fatto che l'Italia non ci sia. Però così è, va bene così.
1: E ci abbracciamo questa croce. Senti, che cos'altro ti senti di dire a Infantino, visto che hai fatto anche già il riferimento alla questione USA?
2: Non mi è piaciuto assolutamente il suo commentare la decisione folle di togliere Rosso all'attaccante degli Stati Uniti. Mi è sembrato un lavarsene le mani e soprattutto non prendere posizione, perché sì, ok, c'è una commissione indipendente, però alla fine non ha detto se era d'accordo o no con la commissione. Quindi se tu sei il numero uno, ok, va bene, c'è una commissione indipendente, ma secondo me ha sbagliato e quindi interverrò. Ecco, questo l'avrei capito. Non l'avrei accettato, ma almeno l'avrei capito. Però così mi è sembrato proprio un guardate, non è colpa mia, io non c'entro nulla, io faccio un altro lavoro. No.
1: Soprattutto no. Diventa, esatto, una questione di allora tutto può accadere praticamente,
2: esatto.
1: Tutto può essere possibile, che tanto io lo giustifico limitandomi a dire che non,
2: esatto,
1: non posso decidere io. Però insomma, se sei l'organizzatore, il principe, il capo del calcio mondiale, dovresti avere anche quella capacità di poter incidere.
2: No, ma almeno dovevi prendere posizione, esatto, nel senso di dire guardate, è andata così, ma secondo me è stato un errore e quindi cercherò di capire come rimediare a questo errore. Invece no.
1: Ce ne sono stati tanti di CT e di addetti ai lavori che si sono un po' lamentati di questo mondiale, raccontando che sembra che quasi vogliano spingere le solite squadre davanti. Sei d'accordo? È anche un po' una reazione da parte di frustrazione, ecco, da parte di chi ha fatto il massimo ma poi ha visto passare gli altri?
2: No, quello io lo escludo, nel senso rimango dell'idea che il campo alla fine dà l'unico vero giudizio, l'ho scritto anche in editoriale, cioè possiamo star qua a discutere su mille questioni, soprattutto riguardo all'Argentina e Egitto, però se al 79esimo sei avanti 2-0 e perdi 3-2, la colpa è dell'Egitto, non è sicuramente né dell'arbitro né del rigore, cioè del gol annullato, no. Se al 79esimo sei sul 2-0 e poi perdi è un problema tuo, cioè io ne sono arci convinto. Detto questo, sicuramente questo mondiale ci ha fatto capire un'altra cosa, che ci sono tante persone che non sanno perdere e questo è un'altra sconfitta per Infantino, perché se ci sono squadre che sono tornate in patria ed è stato bellissimo partecipare, non so, penso a Curaçao, Capoverde, però ce ne sono altre che non è stata presa bene l'esclusione, ma nel senso brutto del termine, cioè io ho ascoltato le parole di Romario De Souza Faria, mio grande etolo, quando è arrivato al PSV, però esagerato, lo stesso allenatore dell'Egitto ha esagerato, cioè capisco che devi giustificare un fallimento, però secondo me così manca un po' di cultura sportiva, alla fine vince sempre solo uno, come in tutti gli sport, se non quelli di squadra, e anche quelli di squadra vince un team, quindi anche nel calcio bisogna capire che una vince, le altre perdono, quindi bisogna anche saper perdere, e tante squadre hanno dimostrato di non saper perdere. Questo mi preoccupa, perché vuol dire che il giochino è sempre meno sportivo ed è sempre più politico-sociale.
1: Esatto.
2: E non mi piace, sono sincero, mi dà anche fastidio. Ieri quando vedevo Parigi che si preparava con le barricate alla possibile esplosione di festa del Marocco, non è il calcio che vorrei vedere, cioè non è questo il calcio, questo è un'altra cosa che sposta molto di più rispetto al calcio sportivo, però non è sicuramente l'idea di sport che ho in mente io.
1: No, direi di no, e poi quando si allargherà, perché si allargherà ancora di più, secondo me i problemi in tal senso di questa tipologia aumenteranno sempre.
2: Vent'anni
1: fa abbiamo vinto il mondiale, sono cambiate tante cose, come sai, pare che insomma adesso ci sia un passo indietro da Conte a Mancini, passo indietro lo dico io, ma potrebbe essere un passo avanti, chi lo sa, e chiedo a te appunto che cosa sarebbe, un passo indietro o un passo avanti, perché poi eventualmente Mancini e non Conte, per accordi non raggiunti o per una decisione diversa da parte di Malagò?
2: Allora, se Conte non è convinto non deve essere forzato, cioè questo lo dico con la convinzione di conoscere abbastanza Antonio Conte. Mancini è una buona soluzione, forse l'unica buona in questo panorama attuale di allenatori liberi, perché sento, no, un sacco di gente dire convinciamo Guardiola, ragazzi, cioè io capisco tutto, però bisogna anche essere un minimo realisti, cioè l'Italia è una grana, per chiunque verrà ad allenare l'Italia ci saranno una molteplicità di problemi da analizzare, giustificare, risolvere, quindi è una grana la panchina azzurra e serve qualcuno che o ha bisogno di riscattarsi, tipo Mancini, o una scommessa per il futuro, che poteva essere una buona idea, però sai, noi abbiamo bisogno di presente, cioè noi dobbiamo andare al mondiale, agli europei, a tutte le grandi manifestazioni subito, quindi va bene Mancini, avrei preferito Conte.
1: Allora, poi l'idea di Bergomi eventualmente non Maldini, anche lì ti sembra seguire una pista perché solo perché Maldini ha detto di no, ti convincerebbe nella struttura, perché poi la struttura è fondamentale?
2: No, Bergomi mi piace. Bergomi mi piace perché è un uomo di sport, ha fatto l'allenatore delle giovanili, lo fa ancora tuttora, è una persona che viene da un calcio romantico, quindi ha visto anche la trasformazione del calcio, la trasformazione anche dell'essere calciatore, quindi no, Bergomi per me è un'ottima soluzione, su questo non ho dubbi, perché credo che possa portare anche quella capacità di interagire con i media, che serve molto in questo momento. Sembra una banalità, ma non lo è, perché prima devi convincere i media, che a loro volta sono la cassa di risonanza per tutto il popolo di tifosi italiani. Quindi no, Bergomi sarebbe un'ottima scelta. Certo, è diverso da Maldini. Maldini, secondo me, è più operativo, lavora più dietro le quinte. Bergomi mi sembra uno dalle idee chiare, molto chiare, e soprattutto mediatico. Quindi sì, va bene Bergomi.
1: A proposito di strutture, è cambiata ulteriormente, non abbiamo avuto modo di parlarne in maniera diretta io e te, la struttura della Juventus. L'arrivo di Frederic Massara in quella che è la nuova struttura della Juventus ti convince? Spieghi anche così, tra virgolette, una sorta di immobilismo sul mercato, cioè intanto facciamo la struttura, poi muoviamoci tutti quanti insieme per non fare come l'anno scorso, quando prima c'era uno che faceva il mercato e poi sono arrivati i direttori sportivi e gli altri collaboratori.
2: Allora, Massara mi piace, perché comunque è un altro che ne sa, cioè ha un'esperienza, un bagaglio importante, ha fatto la gavetta, quindi stiamo tranquilli con Massara. Poi, attenzione, ricordatevi sempre che sì, Massara ha le sue competenze, il suo raggio d'azione, però è Cannevali che lo guida e gli indica gli obiettivi da perseguire. Quindi stiamo
1: anche le possibilità economiche di muoversi.
2: Su quello infatti stavo dicendo, tutti quelli che iniziano soprattutto via social siamo fermi, Colo Muani, ci stiamo mettendo una vita, ma ragazzi, ma basta guardare l'identikit di Cannevali, non è mai stato uno che si fa prendere dall'ansia, ma proprio mai, cioè è uno che aspetta l'occasione giusta, attende magari anche all'ultimo secondo per chiudere la trattativa, per risparmiare qualcosa, ma si sapeva, cioè nel senso non è una novità, e credo che alla Juve questo concetto sia stato ulteriormente aumentato, no? Perché comunque non vuole entrare nelle aste, non vuole svenarsi, non vuole assolutamente che qualcuno pensi la Juventus i soldi ce li ha e quindi chiediamo di più. Quindi io l'ho scritto anche nell'editoriale che ho fatto ieri, assolutamente stiamo calmi e sereni, cioè bisogna dare tempo a Cannevali di fare gli acquisti che vuole fare ai prezzi che vuole lui, poi ce la fa o non ce la fa è un altro discorso, ma sicuramente non si farà prendere dalla fretta, e non dovrebbero neanche farsi prendere dalla fretta i tifosi della Juve, perché è inutile, è veramente inutile, non c'è la PIL Serie A, la Juventus è fuori dalla Champions, che qualcuno magari se lo dimentica, ma un calciatore vuole giocare alla Champions, soprattutto in un certo livello, e poi le risorse giustamente sono limitate perché è un sacco di esuberi, quindi fretta de che? Non si può avere fretta.
1: No, sono d'accordo con te. Ha fretta di tornare a vincere Amorim, invece, che nelle sue dichiarazioni ha fatto un vero e proprio grido di battaglia. Vogliamo la seconda stella, puntiamo a vincere, voglio anche far divertire. Ha alzato troppo le aspettative o ha fatto bene ed è stato coerente con gli acquisti, diciamo, di Ghila e Gonzalo Ramos fatti dal Milan? Che
2: non è no, ha fatto bene. Ha fatto bene, è giusto. È giusto così, perché il Milan è il Milan. Poi, attenzione, non è che due giocatori cambiano la fisionomia di una squadra, però sono due giocatori che fanno capire come il Milan stia cercando veramente di migliorare la rosa, ma in maniera chiara questo giro, no? Quindi io credo che siano belle parole, e certo ne abbiamo sentiti tanti che hanno buttato lì frasi ad effetto oppure proclami da grandi condottieri. Poi bisognerà vedere se tutto questo viene sintetizzato con delle vittorie, però mi è piaciuto Amorim, perché almeno è stato chiaro, non si è nascosto nelle classiche frasi del tipo dobbiamo arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo è tornare in Champions. No, ha detto noi dobbiamo vincere, quindi va bene così, ma credo che sia stato apprezzato anche dai tifosi del Milan, detto che la ferita è ancora bella profonda, quindi ci vorrà del tempo prima di rivedere il tifoso del Milan convinto e determinato a supportare la squadra, perché ne hanno passate tante, insomma, quindi come sempre, caro Vin, bisogna aspettare il campo verde.
1: Certo, bravo, è lui che poi stabilisce chi si è mosso bene.
2: Almeno lì non è ancora riuscito nessuno a entrare e decidere come vanno le cose.
1: Cala Ilic a terra a Milano nel frattempo e farà le visite mediche, lui quello che dovrà sostituire Dumfries. Poi sappiamo, diciamo, delle altre difficoltà di mercato che ha avuto l'Inter. È un acquisto che ti esalta, può essere la scelta giusta?
2: Beh, potenzialmente è un gran bel acquisto, potenzialmente è un gran bel acquisto. Sì, ma non facciamoci ingannare dalla squadra di provenienza, potenzialità importanti, e poi il prezzo, cioè, comunque non si sono svenati, e anche questo, insomma, vuol dire tanto, soprattutto in questo periodo in cui devi stare attento anche al centesimo. No, potenzialmente è un gran bel acquisto, poi come sempre non è facile adattarsi al calcio italiano. Anche perché tutti quelli che adesso dicono uno sconosciuto al posto di Dumfries, no, memoria corta, perché Dumfries quando era arrivato non dico che era stato bollato come un bidone, ma quasi, ci ha messo un po' Dumfries a diventare il Dumfries che abbiamo visto poi nelle ultime stagioni, quindi memoria corta, bisogna come sempre dare il tempo ai giocatori di ambientarsi ad un calcio obiettivamente completamente diverso dagli altri, sia soprattutto per la questione difensiva, ma anche per l'esagerata tattica. E poi bisogna vedere se il ragazzo avrà la forza di dimostrare che quanto di buono si dice su di lui possa convertirsi in qualcosa di reale. Però mi sembra un'ottima scelta a un prezzo interessante.
1: Vieri, Dragusin a ta. Guardate, ci ha tirato questo Tris D'Arcy all'improvviso dal mazzo. Che Fiorentina sta nascendo e come le commenti queste operazioni di Paratici?
2: Beh, innanzitutto vorrei partire da Grosso, che mi sembra il vero grande acquisto della Fiorentina. Ragazzi, questo allenatore inizia a far vedere qualcosa di importante. Io lo inizierei ad attenzionare, no? Perché adesso ha una grande occasione. E giustamente Paratici gli ha per ora regalato dei giocatori importanti, ma soprattutto funzionali, no? Al suo modo di fare calcio. Dragusin è un ottimo difensore, ma con grande fisicità, ma anche utile in attacco. Atta, non devo dirlo io, era uno secondo me dei gioielli dell'Udinese. Insomma, a me sembra che la Fiorentina non voglia ripetere gli errori dello scorso anno, e soprattutto ha trovato l'allenatore giusto. Credo che Grosso sia veramente l'acquisto top dell'estate viola.
1: Tra l'altro sarà un campionato importante per la Fiorentina, che è quello del centenario, così come sarà l'anno del centenario della Roma, così come sarà l'anno del centenario per il Napoli. Per quanto riguarda la Roma, sfuma Greenwood con ogni probabilità. Vedi una Roma ancora incompleta?
2: No, la Roma penso che abbia una rosa già importante, se ci sarà modo di migliorarla, bene, l'importante è non perdere gli asset che ha in questo momento in squadra. Sai, Gasperini al secondo anno è ancora più importante avere giocatori che ti conoscono, quindi no, per la Roma non sono preoccupato e penso che farà bene. L'altra squadra?
1: Il Napoli, che nel frattempo invece si ritroverà con 35 convocati, ecco, alle dipendenze di Allegri, e qui De Laurentiis è stato molto chiaro, bisogna cedere, bisogna smaltire. E ecco, credo che forse problema... anche la scelta di Allegri è dovuta a questo, cioè cercare di abbassare un po' il numero di giocatori.
2: Il problema sta tutto lì, nel senso che il Napoli ha una lista infinita di giocatori, e soprattutto mi sembra, così a sensazione, che tanti non c'entrino nulla con Allegri. È proprio vero, alla fine Allegri si adatta un po' a tutto, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no. Però anche lì, ok, tutti sanno che Napoli deve cedere, quindi non è facile portare a casa i soldi che vuoi per determinati giocatori. Bisognerà aspettare e vedere se ci sarà modo di fare qualche cessione importante e chissà, dopo tante cessioni, magari prendere qualcuno, diciamo così, per Allegri. Però non è una situazione facile, no, direi proprio di no.
1: La più complicata in questo momento che ti viene in mente è quella della Lazio come situazione per il prossimo anno, cioè rischia
2: sì,
1: che
2: sì,
1: se non
2: sì,
1: si assolutamente trova un'inversione di tendenza di rotta immediata, rischia addirittura di lottare per le zone basse, un po' come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso.
2: No, ma lì la questione è la frattura ormai insanabile tra tifosi e presidenza, cioè fin quando non risolvi quel problema, tutto il resto è condizionato in maniera pesante, presidenza. Cioè, fin quando non risolvi quel problema, tutto il resto è condizionato in maniera.

0: Ma tantissimo, che ne dicano gli allenatori o i giocatori, ma è così. Quindi situazione delicatissima quella da affrontare.
1: Anche perché poi ancora una volta si è preso questa croce da abbracciare Gattuso, ha comunque credo contrattualmente l'accordo per cui se non arriva tra le prime 12 non si rinnovano automaticamente il contratto. Quindi è una situazione molto da decifrare quella in casa Lazio, che però preoccupa tantissimo i tifosi naturalmente, che già arrivando senza diciamo, una squadra del cuore da poter tifare, quindi non potendo andare allo stadio, preoccupati anche per quello che è il destino che può arrivare sul campo. Poi, come al solito, come dici tu, è il campo a decidere, a parlare. Quale potrebbe essere la sorpresa così a sensazione del prossimo anno?
0: È un po' presto, Vin, quindi vado sulla sensazione però bisogna aspettare perché ci sono tante squadre che ancora non hanno fatto i passi che devono fare. Penso alla Fiorentina, ma non solo, ripeto, per i giocatori ottimi che sta prendendo Paratici, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario e con tanta voglia di riscatto. Quindi a sensazione ti dico la Fiorentina, però con una postilla, nel senso che bisogna aspettare un po' e capire come si muoveranno le altre squadre. È molto presto, insomma.
1: Sì, presto, perché poi comunque alla fine. Tra l'altro arriva adesso un'ufficialità. Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società. Che avventura è stata quella di Modesto alla Juve?
0: Una meteora. Una
1: Una
0: meteora, non mi
1: meteora
0: viene da
1: per...
0: dire altro.
1: che
0: Nel
1: comunque
0: senso che
1: equivale un po' al lavoro non fatto da Comolli, no?
0: entrambi. Cioè, fra 15-20 anni faremo probabilmente fatica a ricordarci di entrambi. E questo non è mai un buon segno. Mi spiace, perché comunque Modesto soprattutto poteva essere un elemento importante, però ci sono a volte, soprattutto nel calcio, degli ingranaggi che si bloccano e non riesce ad aggiustarli. Una coppia che non ha funzionato e giustamente vi viene cambiata, cioè, non c'è altro da dire, non ha lasciato nulla di rimarchevole, ma è un dato di fatto, non è una critica, nel senso che avrà modo e tempo di rimettersi in gioco, però l'occasione di Juve, sia lui che Comolli, non l'hanno sfruttata come avrebbero voluto.
1: E adesso è una Juve che parlerà italiano e penso che questo già ti convinca un po' di più, no? In chiusura.
0: Ah beh, certo, ma quello a prescindere, cioè non per la Juve. Purtroppo il calcio si è globalizzato in maniera assurda, quindi avere ogni tanto delle certezze. Ma perché siamo anziani, beh, per quello, perché probabilmente a un giovane di oggi interessa molto meno rispetto a noi, cioè non credo che a un ragazzo di 15-16 anni interessi se ci sono X giocatori italiani o X dirigenti italiani nella propria squadra del cuore, interessa vincere, anzi, cioè, l'abbiamo anche visto, interessa per. Di Messi, ci sono i fan di Mbappé, italiani intendo,
1: Sì.
0: quindi non lo so, forse è più una sorta di menata nostra che siamo legati a un calcio nostalgico dove il blocco italiano faceva la differenza, no?
1: Sì.
0: Quindi penso che sia più un nostro problema, ma non credo che sia una cosa generale.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, un grande abbraccio Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Allora, noi terminiamo qui il nostro spazio editoriale. Ho avuto appena l'ok che per quanto riguarda l'autocalcio, tra poco avremo il collegamento direttamente alla redazione di Firenze da parte di Lorenzo Di Benedetto. Poi Raffaele Garinella, così parliamo di Cahili per l'arrivo all'Inter, di tutti i movimenti in casa fiorentina, visto che lui è anche un grande appassionato di Fiorentina. Poi c'è lo spazio mondiale, come sapete, alla fine. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Sacrilegio!
1: In cabina di regia, tra poco andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, ma intanto vi diamo un po' di appuntamenti, insomma, di quello che sta accadendo. L'Inter, che ha messo virtualmente ormai le mani su Anas Kalaili, ovviamente le visite mediche che si faranno un po' tra poco andranno a chiudere definitivamente l'affare, con poi sarà lui il post Dumfries. Nella giornata di ieri, adesso il focus della dirigenza nerazzurra si sposta sull'individuazione di almeno un nuovo difensore centrale da consegnare a Chivu. Due in realtà, considerando che lo scorso 30 giugno poi tra gli svincolati hanno lasciato da svincolati al termine del contratto sia Acerbi che De Vrij. Chalobah guida la fila per adesso, secondo anche la Gazzetta dello Sport. Del Chelsea i Blues lo valutano 40 milioni di euro e questo non apre le porte a una fumata bianca repentina, ma l'Inter è disposta a lavorare fino alla fine con grande pazienza, anche perché poi ha risparmiato già tanto su quello che è il sostituto di Dumfries. Ci saranno tante altre possibilità, occhio anche al profilo di David Alaba, svincolatosi a 34 anni da Real Madrid, pronto per abbracciare una nuova possibilità. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore che l'Inter vuole inserire nella rosa dei difensori di Chivu, sarebbe invece uno con caratteristiche ben diverse al di là del nome. L'idea è infatti di aprire anche un percorso verde con un profilo più giovane, quindi abbassare un po' anche l'età media della squadra e cercare di alzare un po' la futuribilità laddove fosse possibile. Vi diciamo anche, vi ribadiamo anche per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società, ma era di fatto una cosa che semplicemente doveva essere ratificata dopo l'arrivo di Frederic Massara, che di fatto ne prende il ruolo e la funzione all'interno della Juventus ricostituita dal punto di vista societario. C'è anche da parlare naturalmente della questione relativa al Napoli, che si presenta, andrà in ritiro con oltre 35 giocatori, sono tantissimi, tra l'altro c'è anche Gilmour tra gli esuberi, Gilmour che non ha potuto prendere parte al mondiale in quanto infortunato. Sono tanti i giocatori che ritornano anche dai prestiti, e partirà sicuramente Gilmour, ma giusto per partire con la squadra non è ancora a disposizione. Luca, Marianucci, Foloruscio appena rientrati dai pressing del Nottingham Forest, al Torino e al Cagliari, mentre Zerbin dovrebbe restare in sede trattativa aperta con il Frosinone, quindi dovrebbe non partire con la squadra per il ritiro di Di Maro. E questo è quanto riguarda il Napoli, che sta valutando anche di portare in Trentino Lindstrom e Cajuste, sul quale però c'è anche il Genoa, sono destinati entrambi alla cessione, però intanto il Napoli li porta via con sé per cominciare anche a sondare quelli che possono restare o quelli che possono vendere e metterli magari anche in vetrina. Andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Cominciamo dall'Inter, perché è il giorno di Kaili e poi ci sono anche altri passi che sta studiando l'Inter per andare a rinforzare quello che è il reparto soprattutto difensivo.
3: Ma sì, ci sono sicuramente altri obiettivi, però insomma dobbiamo capire anche fin dove si potrà spingere l'Inter, visto che fino a questo momento insomma ha perso anche dei giocatori che pensava di aver già preso, quindi aspettiamo di vedere come si muoverà l'Inter adesso in questa fase di mercato. Dicevi giustamente, arriva Kalaili, sì, è atterrato poco fa in Italia, adesso solito iter di sempre, visite mediche, poi la firma sul contratto, poi foto, video, prime parole, insomma Kalaili è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter, mancano soltanto i dettagli burocratici a partire appunto dalle visite mediche, poi verrà tutto ufficializzato attraverso i comunicati del club nerazzurro.
1: Sulla questione Chalobah com'è la situazione?
3: Un po' complicata. La questione è sempre la stessa: quando vai a prendere dei giocatori dai club di Premier League tratti poco, perché loro fanno il prezzo, se gli dai quelle cifre lì loro ti danno il giocatore, se invece vai a trattare diventa molto complicato. I club di Premier League sono abituati a far così quando vanno a comprare, quindi figuriamoci quando devono cedere, ma l'abbiamo visto con Palestra appunto, che arriva al Chelsea, quanto costa? 60 o 55, insomma quelli che sono. Funziona così in Inghilterra, quindi andare a bussare al Chelsea, l'Inter, per prendere Chalobah che è stata anche nel mirino del Como, ecco, anche il Como si è scontrato con quella che è stata la richiesta del Chelsea, che è molto elevata. Vedremo insomma se l'Inter si avvicinerà o soprattutto se il Chelsea farà un passo verso l'Inter, magari da capire realmente quelle che sono le intenzioni del calciatore, perché se il calciatore vuole partire, allora poi un accordo verrà trovato, altrimenti è quasi impossibile insomma che si possa arrivare a un accordo.
1: Eh sì, la vedo anche io un po' complicata. Nel frattempo Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, ma questo è soltanto un dato di fatto perché l'arrivo di Frederic Mastella di fatto l'aveva messa alla porta. La notizia è che c'è una risoluzione consensuale con la società, quindi si libera di fatto. Sempre però per quanto riguarda in casa Juventus, restano aperte le lunghe piste infinite per Dibu Martinez e per Colomani. Quanto c'è di vero sulla questione Matic, ti chiedo?
3: Ma è stato proposto, quindi è da capire, no? Quello che la Juventus farà. Ora, diciamo che Carnevali lo conosce molto bene per averlo portato l'anno scorso al Sassuolo ed è stata una pedina fondamentale per la squadra, l'allora squadra di Fabio Grosso. È uno di quei giocatori che chiaramente non può essere un titolare inamovibile, ma secondo me, visto ciò che è successo e sta succedendo alla Juventus all'interno dello spogliatoio, dove manca veramente un leader che possa aiutare anche più giovani, ma a partire da Yıldız a fare quello step in più, quello scalino che possa permettere loro di diventare dei giocatori veri e dei campioni veri. Quindi non la toglierei completamente di mezzo come possibilità, non tanto per ciò che Matic potrebbe dare in campo, quanto appunto, come ho detto, per ciò che potrebbe dare all'interno dello spogliatoio. È stato proposto, è chiaro che l'agente di Matic, conoscendo Carnevali, avrà detto boh, proviamo a fare questa cosa e vedremo, insomma, quello se la Juventus lo prenderà in considerazione oppure no.
1: Non mi esalterebbe moltissimo la cosa. Torniamo invece a parlare anche ancora una volta di Napoli, perché sono veramente tanti, tantissimi giocatori che il Napoli deve vendere, però qualcuno se lo porterà in ritiro anche forse per metterlo un pochettino in vetrina. Ma riuscirà a fare queste cessioni consapevole del fatto che tutti i club che andranno a trattare col Napoli sanno che il Napoli ha necessità di cedere, quindi non può fare il Napoli il prezzo, perché il mercato racconta anche questo.
3: Sì, però non puoi neanche svendere i giocatori, quindi si tratta di trovare degli accordi che sicuramente il Napoli può prendere meno di quello che magari vorrebbe prendere, però non li svenderà i giocatori, ci mancherebbe altro. Quindi è vero che il Napoli ha bisogno di cedere, ma il Napoli ha una rosa a disposizione che infortuni a parte, quello che è successo l'anno scorso, insomma, la passata stagione è la prova, però se dovessero star tutti bene, Napoli può tranquillamente anche non fare niente sul mercato. Cioè, sono d'accordo con De Laurentiis quando dice non comprerei nessuno, anzi ci sono tanti giocatori che devono andare via. C'è tempo, sappiamo che i saldi iniziano a fine agosto, quindi adesso sono tutte trattative dove si può tirare poco sul prezzo, poi quando si arriva alla fine, l'ultima settimana, succede sempre di tutto, però non credo che sia uno svantaggio così grande per il Napoli il fatto che la gente, che insomma, che le altre società sappiano che deve cedere, perché tanto poi sono talmente tanti club che devono cedere che ormai il calciomercato si è livellato anche su questa cosa qui.
1: Per quanto, esatto, perché poi comunque questi sono gli aspetti così, perché poi ci sono squadre come la Fiorentina, vedi, che ti piazza quei tre colpi anche dovendo fare degli esuberi importanti, però intanto Vieri, Dragusin dà un segnale importante alla Fiorentina firmata Paratici, che dovrà poi anche smaltire gli esuberi, però che segnale sta arrivando?
3: Sta arrivando un segnale che bisogna capire quale sarà poi la strategia della Fiorentina, perché sono arrivati giocatori importanti sicuramente, però hanno tutti un però, nel senso, Vieri è un giocatore che, da quello che raccontano in Brasile, è uno dei migliori difensori che può arrivare tranquillamente a giocare in nazionale brasiliana. Però poi vanno visti qui, perché quante volte abbiamo visto giocatori arrivare dal Sud America? Ah, questo è il nuovo Ronaldo, questo è il nuovo, non so, dimmi un brasiliano a caso. E poi però hanno fatto tanta
1: Arthur.
3: fatica. Cioè, ricordati quando arrivò, per esempio, faccio un esempio, Gabigol all'Inter, no? Cioè sembrava fosse arrivato il nuovo Ronaldo e tutto. Ora stiamo parlando di prezzi diversi, di ruoli diversi, anche prezzi diversi. Però poi è stato un buco nell'acqua devastante. La stessa Fiorentina prese Pedro, sembrava dovesse essere un grandissimo giocatore, invece poi è tornato in Brasile. La stessa Fiorentina che comprò dal Basilea Artur Cabral quando cedette Vlahovic alla Juve, giocava già in Europa, giocava in Svizzera, però poi anche lui è tornato al Botafogo, è tornato in Brasile. Non è detto che ciò che arriva e filtra dal Brasile possa essere la verità assoluta. Quindi punto interrogativo chiaramente per l'adattamento di Vieri. Su Dragusin c'è il punto interrogativo enorme legato agli infortuni. La
1: Quello che
3: Fiorentina,
1: capisco.
3: diciamo, si è cautelata mettendo l'obbligo di riscatto che scatterà alla 22ª partita giocata da almeno 45 minuti da Dragusin. Quindi se sta bene gioca e quindi lo riscatti per forza. Se invece non sta bene, male male, hai perso 1,5 milioni. Quindi punto interrogativo di Dragusin sulle condizioni fisiche. Su Attà non ho grossi punti interrogativi, se non che comunque sia verrà via da una piazza semplice per un calciatore come Udine, perché comunque se sbagli 5 partite di fila nessuno ti dirà mai niente, e vai alla Fiorentina dove ci sarà la lente di ingrandimento dei tifosi su tutti, soprattutto all'inizio stagione, dopo il campionato disastroso fatto alla Fiorentina l'anno scorso. Quindi se reggerà la pressione, che non è chiaramente la pressione che c'è a San Siro o che c'è comunque sia in casa Juventus o che c'è anche magari in Roma e Lazio, però è una pressione da prime 6-7 del campionato di Serie A. Quindi vedremo insomma se sarà all'altezza. Se è all'altezza è un grande colpo la Fiorentina, questo è fuori discussione.
1: Dove lo piazzi nel centrocampo della Fiorentina?
3: Guarda, dove
1: L'unico
3: lo piazza
1: dubbio
3: Grosso?
1: deve capire dove piazzarlo.
3: Ma sai, Grosso ieri ha parlato in conferenza stampa, il giorno della sua presentazione, che per l'appunto, insomma, la notizia di Atta era uscita tra la notte e la mattina e non si è nascosto Grosso. A parte ha utilizzato una risposta così genuina che quasi ha stonato, no? Perché quando ha detto... Quando mi è stato detto di Atta, ho chiamato Paratici e ho detto: ma sei sicuro? Siamo sicuri? No? Come dire, ma davvero riusciamo a prendere un giocatore così? Ti fa capire, no, quanto ci sia di genuino nelle
1: Sì.
3: parole di Fabio Grosso. Dall'altra parte, insomma, la Fiorentina non è la prima volta che prende giocatori forti nella sua storia, però insomma Atta, se dovessero scattare poi tutti i bonus, diventerebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
1: Esatto, però insomma, veramente si è alzato tantissimo il livello, devo dire, e questo è un aspetto molto intrigante per una Fiorentina che nell'anno del centenario si sta ricostruendo, c'è un Napoli che deve smaltire, ma la struttura già ce l'ha, c'è una Roma che si deve completare. Come si completerà? Perché al momento manca ancora qualcosa.
3: No, manca qualcosa, manca il colpo a effetto della Roma. Che arriverà, sono sicuro, perché la Roma era pronta a mettere 50 milioni, poi c'era dilazione di pagamento, c'era da trovare la quadra sotto quel punto di vista, ma è una Roma che era disposta a mettere 50 milioni sul piatto per prendere Mason Greenwood dal Marsiglia. Sarebbe ancora pronta la Roma a fare questa operazione se non fosse il Fenerbahce, diciamo, in questo momento è avanti, perché più o meno pareggia l'offerta della Roma al club francese, ma mette sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo più euro, 7 milioni e mezzo più bonus di
1: Bonus.
3: euro, e cifre che alla Roma non può garantire. Quindi per questo adesso il Fenerbahce è in vantaggio, ma se non arriverà Greenwood, la Roma lo farà un altro grande colpo sugli esterni, perché è rimasto un po' lì in Canada l'anno scorso, e quindi vedremo insomma se Gasperini e D'Amico tireranno fuori veramente il colpo a effetto, che se sarà un colpo giusto come Malen, mette la Roma nella griglia per vincere lo scudetto, quantomeno per giocarselo.
1: Assolutamente, nell'anno del centenario anche per la Roma. Senti, io ho una sensazione, poi mi sbaglio, sarà una speranza più che una sensazione, non lo so. Hai la cioè, me la confermi come sensazione oppure dici no, sei proprio fuori strada? Secondo me la Juventus anche farà un colpo. Non parlo dell'attaccante che magari si continuerà a inseguire la storia per Colomani. Non parlo del portiere perché comunque o è Dibu Martinez o Vicario. Però la sensazione che all'improvviso, dalla sera alla mattina, così come è stato per Carnevale e per Frederic Massara, la Juventus proverà a prendere un trequartista o comunque un giocatore che possa giocare nei tre al centro dietro l'attacco. La credi plausibile come possibilità? Anche perché bisogna capire le condizioni di Yıldız, che forse si dovrà operare al ginocchio.
3: Insomma, bisogna vedere quanto la Juve ha di budget, perché se la Juve ha un budget ristretto e non vuol buttare dentro altra liquidità, deve prendere l'attaccante, cioè non c'è niente da fare, perché Vlahovic è andato via, ci sarà un incontro sicuramente entro una decina di giorni dove le parti si riparleranno per il rinnovo. Io sono completamente contrario, l'ho scritto anche nell'editoriale ieri, sul
1: ritorno di Vlahovic, sono d'accordo con te.
3: Sulla mossa della Juve di riprendere Vlahovic, cioè io non sono d'accordo, ma
1: so,
3: o meglio, la Juve
1: che,
3: è giustamente...
1: che sia una mossa della Juve questa qua, guarda che ti dico.
3: No, infatti stavo dicendo, cioè la Juve fa sicuramente bene a parlare con Vlahovic, perché voglio dire, una volta che ti chiedono di parlare, sicuramente ci parli, ma... deve andare lì, secondo me è una chiacchierata che può durare tranquillamente 4 secondi. Senza, arriva Vlahovic, si mettono a sedere, loro, la prima cosa che la Juventus dovrebbe dire è hai abbassato le pretese, nel senso stai tornato te ora da noi, quindi esatto. Hai abbassato le pretese o vuoi sempre i soliti? No, voglio sempre i soliti, benissimo, guarda, finiamo il caffè che ci hanno appena portato e andiamo via.
1: Sì, sì. Libera l'arma dietro e puoi andare.
3: Esatto, no, l'ha detto anche già liberato, però insomma vedremo quello. Però se Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus, e la Juve deve comprare un attaccante, a volte più volentieri faccio fare il trequartista a David, guarda, ma
1: dici tu. Guarda,
3: no, ci vuole l'attaccante,
1: sì, e poi magari il trequartista potrebbe fare Douglas Luiz, e chiaramente ragazzi non riuscirà a vendere 10-12 giocatori che dovrebbe vendere oggi su domani. Qualcuno resterà, certo. Qualcuno magari verrà rivalorizzato, ma secondo me qualcosa Carnevali regalerà e si regalerà in questo primo anno di Juventus. Dibbe, finisce qui la nostra settimana per adesso, poi ci ritroviamo la settimana prossima, buon lavoro, ma non finisce qui. L'informazione di tuttomercatoweb.com, andate sul sito e trovate aggiornamenti secondo per secondo. Ciao Dibbe!
3: Ciao Enzo, ciao a tutti.
1: Lorenzo Di Benedetto, noi ci fermiamo alla pausa, seconda, al rientro dalla pausa abbiamo Raffaele Carinella, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella. Raff, ciao, buongiorno.
1: Carissimo Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Stavolta invertiamo gli argomenti, lascio la questione mondiale alla fine, così faccio la trade union con il nostro spazio finale relativo al mondiale. Partiamo dal mercato e partiamo dalla Fiorentina, perché è comunque una tua passione, anzi parleremo di tutte e tre le tue passioni della Serie A. Comincio dalla Fiorentina, che sta cominciando davvero col piede giusto il mercato nella stagione del centenario, perché Vieri, come lo vogliamo chiamare, dal Gremio, poi arriva anche Dragusin e poi la chiusura per Attà, che è stato un po' il colpo della giornata di ieri. Mi racconti un po' come può cambiare la Fiorentina con questi tre innesti e soprattutto se ti piace questo mercato che sta facendo Paratici.
1: Molto, mi piace molto. Partiamo dall'ultimo, che è Attà, una mezzala, giocherà a sinistra, giocatore che l'anno scorso ha realizzato 5 gol e 6 assist, ma è un calciatore che da un punto di vista delle potenzialità che ha può fare più gol. È un bel centrocampista nel 4-3-3 che ha in mente Grosso. Sono sicuro che Dragusin rappresenti sicuramente uno step importante per quanto riguarda la crescita non soltanto della difesa della Fiorentina, che l'anno scorso ha incassato francamente troppi gol, ma anche per chi ci giocherà accanto. Potrebbe essere Vieri, che è il giocatore che è stato acquistato dal campionato brasiliano, però è un giocatore che da un punto di vista delle potenzialità ce ne ha, però da un punto di vista tattico deve crescere. Io non credo che lo lanceranno immediatamente, perché comunque consideriamo che la Fiorentina ha anche Pongracic, che ha fatto secondo me un buon campionato del mondo, quindi chi giocherà con Dragusin sicuramente ne trarrà giovamento. Un giocatore che però deve tornare ad essere, da un punto di vista fisico, quel calciatore che abbiamo apprezzato ai tempi del Tottenham, prima dell'infortunio importante che poi di fatto ne ha penalizzato il rendimento.
0: Motivo per il quale nel contratto della Fiorentina è molto subordinato a quelle che saranno le presenze che darà il giocatore.
1: Esatto, molto di quelle che saranno le presenze. Va detto che però, ecco, io mi auguro che possa giocarle tutte le partite, e il mercato non è finito qui. Ci sono da risolvere alcune questioni relative agli esterni di difesa, perché poi c'è Norton Caffi che è un obiettivo, e c'è anche Ruggeri dell'Atletico Madrid che è un obiettivo, però un mio suggerimento, io mi permetto di darlo, Gosens non lo venderei, non lo cederei. Calciatore di 32 anni, uomo importante per lo spogliatoio, può giocare benissimo anche come terzino sinistro, con Grosso potrebbe crescere, e sono sicuro insomma che nello spogliatoio certe presenze, certe menti sono importantissime.
0: Passiamo invece all'Inter, che nel frattempo, dopo aver visto sfumato l'acquisto di Palestra, dopo che non è arrivato Nico Gonzalez, intanto si cautela con Kaili, visite mediche in corso, quindi poi dopo verrà firmato il contratto. Presentami intanto questo giocatore che arriva dall'Union Saint-Gilloise.
1: Giocatore secondo me molto fisico, un giocatore dotato di ottima velocità, ambidestro, molto importante questo aspetto. Quindi è un giocatore che usa bene entrambi i piedi, e un calciatore che da un punto di vista dei cross secondo me è già davanti, ma deve migliorare. Invece per quanto riguarda i gol, se ci aspettiamo i gol che faceva Dumfries, siamo fuori strada, perché questo è un altro tipo di esterno. A mio avviso poi certamente crescerà sicuramente, così come è cresciuto Dumfries, perché ricordiamoci che quando arrivò Dumfries in luogo di Hakimi, tutti quanti insomma non è che presero l'acquisto come la manna dal cielo venuta a salvare l'Inter. Dumfries bravo, soprattutto nella partita contro la Roma che si vinse all'Olimpico per 3-0, a entrare, complice anche un infortunio di Darmian dell'ultima ora, a entrare nelle grazie dei tifosi nerazzurri e poi a conquistare il cuore. Sono convinto che Kalaili è un giocatore che può crescere, è un giocatore che ha ampie potenzialità, e soprattutto hai pagato il giusto, non hai pagato eccessivamente, perché poi la cifra secondo me che l'Inter avrebbe speso per Palestra francamente mi pare spropositata, anche in virtù di quelli che poi sono gli altri obiettivi che l'Inter deve fare. Un difensore io francamente terrei Pavard tutta la vita, ne prenderei uno, anche perché poi bisogna trovare. Mi piace più Lukumi in questo momento qui, perché credo che per caratteristiche è chiaro che Chalobah è un giocatore che ha più esperienza internazionale, nell'anticipo sicuramente mi piace più di Lukumi, però insomma dovendo prendere un giocatore, forse Lukumi, anche considerato quello che poi sarà il titolare al centro, che è Akanji, con Bissek a destra e Bastoni a sinistra, secondo me Lukumi va più che bene.
0: Sta prendendo via via forma nel modo che volevi tu l'Inter, e soprattutto ti chiedo, qualora la Juventus dovesse riuscire a prendere Solé, sarebbe un giocatore che tu ti saresti aspettato di vedere all'Inter? Ti dispiacerebbe, ecco, tra virgolette, questo scippo? Tra virgolette,
1: No,
0: ovviamente.
1: no, no, no. L'Inter, come ha detto anche Fabrizio Romano, la pista Solé non la caldeggia da tempo. È
0: Però a
1: un
0: te
1: giocatore
0: piaceva.
1: che se... mi piace ancora. È un giocatore che mi piace molto. Io sono sempre dell'idea che in difesa, a meno che tu non trovi il crack all'estero, devi andare poi a puntare su calciatori che conoscono determinati meccanismi e soprattutto in un contesto come quello nerazzurro, devi capire che davanti a te hai Bissek, Akanji e Bastoni, e quindi conviene prendere un calciatore che si sposi bene con le caratteristiche dei compagni che tu vai poi con cui vai a giocare. Uno come Lucumi, secondo me, rispetto a Solé, si sposa meglio con le caratteristiche di Bissek o con Akanji se viene dirottato a destra, e con Bastoni o con Carlos Augusto quando giocherà al posto di Bastoni. Solé è un, diciamo, più un braccetto di sinistra, lo vedrei in questa Inter piuttosto che centrale. Quindi diciamo che è un giocatore che mi piace, che ha grandi caratteristiche fisiche, deve migliorare secondo me da un punto di vista tattico alla Juventus. Qualora andasse alla Juventus può crescere, però io francamente dico, vedo la Juve, vedo Bremer e Kelly. Se gioca a quattro Spalletti, dove metterà Solé? Non, per me non è meglio di Kelly da un punto di vista anche di quella che è l'esperienza internazionale.
0: No, questo no, però forse, diciamo, non, dipende anche poi, lo sai meglio di me, da quello che vogliono gli allenatori, che poi ci sono dei giocatori che magari si sposano meglio con l'idea di un allenatore piuttosto che altri, quindi insomma, quando il livello non è proprio nettamente diverso, poi scegli l'allenatore che può essere più conveniente a te.
1: Certo.
0: Dovessero materializzarsi quelli che sono i colpi che hai immaginato e chiudere quelli che sono praticamente in chiusura, l'Inter è al completo per partire davanti a tutti?
1: Anche secondo me numericamente sì, anche perché a centrocampo Stankovic è un bel calciatore, mi piace molto. Bisognerà vedere poi che fine farà Yann Massolin, potrebbe finire al Bologna. Per quanto riguarda la questione dell'operazione Lucumi, ricordiamoci che l'Inter ha anche Frattesi, e che se non dovesse uscire Frattesi, a mio avviso è inutile puntare su un altro centrocampista, perché comunque avresti Frattesi, Barella, Stankovic, Çalhanoğlu, Zielinski. Hai rinnovato il contratto di Mkhitaryan, ti ritorna Aslani dal Beşiktaş. Quindi qualche calciatore lo devi cedere perché c'hai Massolin, quindi sono dei giocatori, sono tanti. Prendere un altro centrocampista come potrebbe essere Jones, ti dico di sì, ma a determinate condizioni che sono quelle delle cessioni, perché poi è fondamentale anche il bilancio ed è fondamentale anche l'equilibrio di spogliatoio. Penso che insomma con la permanenza di Frattesi dovrebbe partire per il ritiro, quindi secondo me è difficile la sua partenza. L'Inter è a posto al centrocampo. E ti dico che Frattesi io me lo tengo volentieri.
0: Addirittura, cioè un giocatore sul quale per esempio tu avresti puntato anche di più l'anno scorso.
1: Ma tu lo sai che io su Frattesi ci punterei di più, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso secondo me ha giocato anche poco. Ho dimenticato di citare Sucic, che ha fatto un bel mondiale secondo me. Quindi l'Inter al centrocampo è a posto. Frattesi sì, Frattesi poi anche in un eventuale cambio modulo in corsa, in un 3-4-2-1 lui potrebbe fare tranquillamente la sottopunta, c'ha delle caratteristiche, si inserisce bene, deve semplicemente ritrovare se stesso dopo un'annata un po' in grigia, diciamo così, che però può capitare a tutti.
0: C'è una domanda barra riflessione per te, mi dicono che l'incipit è sbagliato e che questo è Rotocalcio, non è Maracanã, ma ce l'andiamo a sentire lo stesso.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno Vincenzo e un
0: Ciao.
2: saluto all'ospite. Io per quanto riguarda
1: Ciao
2: l'Inter ho
1: caro.
2: la netta sensazione che prenderà Chalobah alla fine. Non conosco nessuna voce di mercato extra di quelle che girano, però sono abbastanza convinto che prenderà Chalobah perché è un giocatore che segue ormai da anni l'Inter. È un giocatore comunque a 30-35 milioni con questa esperienza europea e in Premier League secondo me può fare la differenza in Serie A. Ed io, come dissi qualche tempo fa, al posto di aver speso 55 milioni per Palestra, prendendo il sostituto di Dumfries e il sostituto centrale in difesa, forse mi ritrovo più contento. Poi sarà il campo a decretare chi avrà avuto ragione o quale sia stata la scelta più giusta, ovviamente.
0: Poi magari saranno, grazie al nostro amico intanto per la riflessione, poi saranno magari 40 più che 35, con i bonus si può scendere un pochettino di più, però cosa pensi della riflessione del nostro amico?
1: No, io sono d'accordo sull'idea dell'amico a caso, cioè Palestra era eccessivo, l'investimento in virtù di quello che poi ha fatto Palestra da un punto di vista pratico, ovvero una buona stagione nel Cagliari. Però un conto è giocare nel Cagliari, un conto poi è accettare quelle che sono le pressioni di San Siro, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando in qualche modo diventano opache, come è successo l'anno scorso tra Atalanta e Fiorentina, prima della partita contro la Roma. Detto questo, investirei nel difensore, ma per forza di cose, perché sono usciti De Frei e Acerbi. Però ricordiamoci, ragazzi, che io leggo Pavard con l'ambiente non lega, io queste cose le ignoro. Ieri ho visto un post di Pavard e un commento della moglie sottoscritto Benji l'interista, quindi fondamentalmente Pavard sta tornando all'Inter. Vedremo se ci saranno delle problematiche irrisolvibili. Io non credo questo, uscirà anche lui e quindi l'Inter dovrà fare due difensori. Al momento ne deve fare uno, ti dico Chalobah, è un ottimo calciatore, secondo me, è un ottimo calciatore perché ha un profilo, esperienza internazionale, però bisogna vedere anche poi da un punto di vista di quelli che sono i costi, da un punto di vista di quelle che sono le opportunità e, come ho detto prima, la capacità di sposarsi bene con i colleghi di reparto. Lucumi, secondo me, da questo punto di vista, solo questo punto di vista, che non è poco, è avanti.
0: Eri tu che dicevi che tutto sommato pensavi che l'Inter proverà fino alla fine a cercare di prendere Mancini dalla Roma? O sbaglio?
1: No, io penso che Mancini, sì, penso che Mancini rappresenti l'obiettivo primario in difesa. L'ho sempre pensato questo.
0: Non ci
1: Continuo a
0: ricordavo.
1: pensarlo tuttora, secondo me è lui l'obiettivo principale, perché è un giocatore che per il discorso che ho fatto per Lucumi si sposa benissimo con gli altri compagni di reparto, però è anche un giocatore che sente tanto la piazza giallorossa addosso, quindi devi convincere il calciatore che nel frattempo deve incontrare delle difficoltà nel rinnovo con la piazza giallorossa. Dovesse esserci tutto questo tipo di, diciamo, di situazioni, allora l'Inter potrebbe farsi sotto. Per me rappresenta il profilo ideale. A me piacciono quei calciatori, tra virgolette, cattivi, che fanno sentire la presenza all'attaccante di turno, alla Materazzi, per dirti. Io questi giocatori qui, da un punto di vista della tecnica, del coraggio in campo, li adoro.
0: Ti porto nella terza tua passione legata in Serie A, che è quella un po' più complicata, che è la Lazio. Tu hai anche tanti familiari, amici, tifosi della Lazio, eccetera. Ti
1: Sì,
0: chiedo quanto
1: tantissimi.
0: sono preoccupati per il prossimo anno e quanto lo sei
1: Oh,
0: anche tu.
1: c'è mio zio che sviene ogni giorno quando gli dico, appena parlo di Lazio ho un malore,
0: Mamma mia.
1: perché lui purtroppo adesso con la partenza di Gila vede una Lazio, sai, ho letto anche bonus su quello che potrebbe essere il piazzamento in classifica. Secondo me la Lazio l'anno scorso è stata tenuta legata da un punto di vista dell'empatia da Maurizio Sarri, che ha fatto veramente da collante tra spogliatoio e tifoseria. Una piazza come la Lazio non può fare 100 abbonamenti in un giorno se Barletta, la mia città, ne ha fatti già 2000 in Serie C. Cioè, non va bene, no, ci sono delle proporzioni, tu devi capire che la Lazio è una squadra storica, è una squadra gloriosa, è una squadra importante, è una squadra che fa sognare, la lazialità ti entra dentro, come è entrata dentro in Maurizio Sarri, come è entrata dentro in tante persone, e vedere una piazza che, tra virgolette, da un punto di vista dell'entusiasmo è pari a zero, ti fa soffrire, ti fa star male, ma non soltanto per i tifosi laziali che poi protestano, vanno a Ponte Milvio ed esprimono tutto il loro disappunto nei confronti del presidente Lotito. Penso per il panorama calcistico italiano. Non è bello vedere la piazza così, però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario della Lazio e non vuole fare un passo indietro, e quindi bisogna costantemente convivere con questo braccio di ferro che, secondo me, da un punto di vista dei risultati, poi potrebbe in qualche modo portare la squadra ad una stagione complicata, anche perché, con tutto il rispetto e la stima che posso avere per Gattuso, non è Sarri, ma si tratta di un altro tipo di allenatore, anche per l'esperienza che rispetto a Sarri ancora non ha maturato.
0: Quindi secondo te l'unica soluzione per la Lazio di ritrovare la luce è la partenza o la cessione da parte di Lotito del club?
1: Ma io penso che ormai la piazza sia allineata e coperta in quella direzione lì. Si sono schierati tifosi importanti, illustri come Pino Insegno, Tommaso Paradiso. insomma, la piazza vuole cambiare gestione. Fino a quando ci sarà il presidente Lotito, i tifosi diserteranno l'Olimpico, e questo è brutto da vedere, perché sappiamo benissimo quanto il popolo laziale dia alla squadra. Abbiamo visto l'anno scorso, quando sono entrati per la partita contro il Milan, quando si è vinto 1-0 con gol di Saxen, che tipo di pressione i giocatori avevano rispetto al deserto quasi covidiano con cui si è giocato l'anno scorso.
0: Poi bisognerà capire se ci sono offerte, che per esempio anche il Torino ha vissuto la stessa stagione della Lazio, però a quanto pare al momento non ci sono offerte significative, quindi anche questo diventa complicato nel futuro della Lazio, però vediamo quello che succederà. Parliamo anche un po' di mondiale, ovviamente. Intanto ti chiedo, 20 anni fa che stavi facendo a quest'ora?
1: Stavo godendo io, perché comunque, sai, 20 anni fa tutto è nato da una situazione in cui l'ambiente si è ricompattato in maniera simile, non uguale certamente, a quello che successe nel 1982, quando fondamentalmente poi la piazza visse quella situazione complicata, no? Di critiche totali, e fu Berzotto a fare da parafulmine. E questa, nel 2006, la bravura di Lippi, della squadra, ti ha portato a vincere un mondiale in una finale in cui c'erano, ricordiamolo per chi poi c'ha la memoria corta, tantissimi calciatori della Juventus, no? Questo per dire a quelli che stanno sempre a criticare quella Juventus lì era la squadra più forte, ragazzi, poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma quella Juventus lì io lo sottolineerò fino alla nausea, era la squadra più forte. C'erano nazionali nelle due finaliste, fior di giocatori, giocatori che avevano anche giocato nella Juventus, il più grande di tutti, che io adoro, che è Zinedine Zidane, che avrebbe meritato certamente di finire la sua carriera in modo diverso, però si è vinto soffrendo, si è vinto contro una grandissima Francia. Oggi guardo la Francia di oggi, bella squadra, è forte, ma rispetto a quella di 20 anni fa non c'è paragone, insomma, erano molto più forti, togliendo Mbappé anche a centrocampo. Stiamo esaltando il fortissimo Koné, ma andiamoci a vedere che cos'era Vieira, se qualcuno l'avesse dimenticato.
0: No, non l'ha dimenticato soprattutto proprio Kylian Mbappé, perché è stato molto chiaro dicendo: questa probabilmente non è la Francia più forte, ma è quella che ha più alternative. E allora, ieri Francia-Marocco cosa ci ha raccontato? E questa è una squadra che può puntare tranquillamente alla finale, se fosse di nuovo una finale con l'Argentina, posto che poi ci devono arrivare in finale, vedrebbe la Francia leggermente avanti?
1: No, vedo sempre l'Argentina davanti io. L'Argentina è una squadra che ti dimostra che, guarda, questa è una squadra che soffre paradossalmente più questo tipo di partite. Cioè, se tu metti di fronte all'Argentina il Capo Verde, l'Egitto, l'Argentina magari te le soffre, anche perché è da un punto di vista proprio della preparazione che in qualche modo tendono, ma questo lo dice la storia dell'Argentina, a sottovalutare alcune squadre. Io mi ricordo il Mondiale del 90, sottovalutarono il Camerun e beccarono un gol di testa ridicolo da Omambic. C'era il portiere Pumpido, quella fu la nostra fine, perché poi fu sostituito da Goicoechea, che parò la luna nella semifinale contro l'Italia. E anche nel mondiale vinto 4 anni fa persero la gara d'esordio contro l'Arabia Saudita. Loro tendono a sottovalutare magari inconsciamente queste partite, ma poi si presentano in finale, e per me l'Argentina è la grande favorita, perché la vedo più forte della Francia, nonostante la Francia abbia delle alternative che ti possono illuminare la partita se sono in forma. L'Argentina è una squadra che ha dei calciatori che in tutte le partite loro lo danno sempre.
0: Giochiamo in anticipo i prossimi quarti di finale, perché intanto c'è la sfida tra Spagna e Belgio. Qui vedi sorprese di un Belgio
1: no,
0: che può fare
1: uno
0: scampetto, la Spagna che va comoda avanti.
1: Premesso, caro Enzo, che penso di aver goduto tanto per la vittoria del Belgio contro gli Stati Uniti, e non me ne vogliono gli amici degli Stati Uniti, ma quando un giocatore come Balogun non viene squalificato in quel modo così netto, come poi il regolamento diceva, quando in qualche modo il regolamento viene cambiato in itinere, a me certe cose danno parecchio fastidio, quindi sono stato contento per la vittoria del Belgio, che secondo me contro la Spagna fa fatica, perché poi la Spagna è una squadra che si può accendere, non è la migliore Spagna rispetto agli ultimi anni, è lontana dalla Spagna che vinse mondiali ed europei, però contro il Belgio dovrebbe assolutamente farcela.
0: Poi invece tra i norvegesi vichinghi e l'Inghilterra?
1: Ma vedo una partita molto equilibrata. Leggevo di un virus che in qualche modo avrebbe messo KO qualche
0: Più
1: calciatore della
0: l'albergo senza aria
1: Norvegia.
0: condizionata, per esempio.
1: L'albergo senza aria condizionata, per loro che poi sono abituati
0: A
1: a
0: temperature
1: determinate
0: rigide.
1: temperature. Esatto. Però ecco, diciamo che la Norvegia contro il Brasile, pur vincendo, non mi ha convinto, perché poi il Brasile ha avuto 5 palegol che si è mangiato. Quindi vedo favorita l'Inghilterra, così come vedo favorita l'Argentina contro la
0: Beh,
1: Svizzera.
0: esatto, quindi lì insomma poco da dire. Raff, grazie come sempre, Raffaele Garinello, un grande abbraccio, Raff.
1: Grazie di cuore a te, caro Enzo. Un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali do appuntamento tra pochissimo per il nostro spazio mondiale con oggi solo Fabio Urbisaglio come ieri, poi dalla settimana prossima torna anche Alain Vallée che vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti, ci sono anche le parole di Petrachi, Casatoro, ci teneva a scegliere Abate come allenatore, sintonia con Cairo, vogliamo un cambiamento con nuove idee e un nuovo gioco, sta nascendo appunto la nuova Serie A tra i ritiri, tra arrivi, partenze e quant'altro, ma c'è il nostro spazio mondiale da affrontare, allora tenetevi forti e allora andiamo subito in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a todos. Oggi non sono in Bahia, rettifica, sono a San Paolo per il fine settimana.
0: San Paolo per il fine settimana, ma sei comunque, diciamocelo francamente, perché sono le 7:30 del mattino dove sei tu adesso.
1: Sono le 7:30 del mattino,
0: cioè, capito? Quindi magari uno può dire, cavolo, chi la fa caldo? No, però questa è la fase in cui il buon Fabio probabilmente in questo momento sta anche affrontando... Oh.
1: Vi facevo vedere anche la skyline nel caso, solo che c'è il sole.
0: Vediamo, vediamo le tue spalle, Eccola, questa è San Paolo, Brasile.
1: Di grattacieli.
0: Hai capito che spettacolo. Immaginate. Sta nascendo un nuovo giorno a San Paolo, Brasile, con Fabio appunto che la mattina si fa trovare già pronto, vispo alle 7:30 e non è la cosa più semplice del mondo, a me alle 7:30 se mi chiedete qualcosa io dico passa tra un paio d'ore e ti faccio sapere. Andiamo però invece ad analizzare Fabio quello che è stato l'epilogo della giornata di ieri, la Francia che batte 2-0 il Marocco, sempre lui nel bene e nel male a incidere, che è Kylian Mbappé, rigore sbagliato dopo esserselo procurato a modo suo, sbagliato malissimo devo dire, poi però trova un gol che è fantascientifico e la Francia va con la doppietta, con la rete poi anche di Dembélé che chiude i conti contro un Marocco che mi è sembrato un po' deludente. MVP della partita.
1: Concordo, l'MVP lo diamo a lui, a Kylian Mbappé. Una prestazione peraltro speculare a quella di Messi, perché anche lui aveva sbagliato il rigore e poi aveva determinato, ecco, quindi la lotta a distanza tra i due va avanti. E quindi, come dicevi giustamente, al 28esimo si fa ipnotizzare dal dischetto, da un pararigori strepitoso come Bono che glielo para, lui lo calcia male, sicuramente partecipa attivamente, diciamo, all'errore. Un rigore che arriva con una pausa di più di 3 minuti dovuta ad alcuni review al VAR, non si capiva bene cosa stessero vedendo, se un fallo in originazione o se la possibilità che non ci fosse effettivamente il contatto. Detto ciò, arriva sul dischetto Mbappé un po' nervoso, che poi infatti nei minuti a seguire si lamenta con l'arbitro, sbraccia, esce un po' dalla partita, ma si riaccende quando poi serve, sì. E quindi nella ripresa trova un gol bellissimo, uno dei suoi, una posizione che lui ama, calcia a giro potente sul secondo palo non lasciando scampo al portiere, e serve anche l'assist a Dembélé per il 2-0 pochi minuti dopo, diciamo regalandogli un pallone in un corridoio centrale, facendo un movimento senza palla poi per portare via il difensore, e Dembélé lo sappiamo destro sinistro fa lo stesso, e quindi palla in buca d'angolo 2-0 e pratica chiusa. Quindi sicuramente Mbappé, ma la Francia tutta devo dire, Vincenzo, Doué, il Coné che sta sostituendo benissimo Tchouaméni, i due centrali, partita strepitosa.
0: Beh, strepitosa veramente. Il bello e il brutto di questa partita.
1: Dunque, a livello di preparazione della partita mi è piaciuto il rombo di rifinitura che ha creato la Francia, cioè ne avevamo parlato anche un po' ieri. Olise che agiva sul centro-destra, Doué, anche lui autore di una partita eccezionale, tagliando verso l'interno da destra e quindi mandando un po' in tilt il centrocampo marocchino che si è dovuto schiacciare. Benissimo Rabiot e Coné che fanno una cerniera molto efficace, senza palla, e poi sono anche molto bravi nel supportare la fase di possesso. Coné, secondo me, merita veramente una nota particolare perché non ce l'aspettavamo, non partiva titolare nelle gerarchie, ma come abbiamo detto mille volte, la Francia ha talmente tante alternative che poi togli uno, metti l'altro, il livello non scende, a volte addirittura sale. E la stessa cosa, tra le cose che mi è piaciuto, la stessa osservazione la voglio dedicare alla solidità difensiva, un blocco medio organizzato, un pressing non esasperato, lasciavano uscire i due centrali del Marocco senza troppi problemi, non appena la palla arrivava ai due mediani, pressing, e quindi una capacità anche di spegnere sul nascere le iniziative del Marocco, che storicamente è molto bravo nell'iniziare l'azione, nel palleggiare, ma ieri non è riuscito minimamente nel suo intento. Non mi è piaciuta l'inconsistenza del Marocco negli ultimi 16 metri, praticamente
0: sì,
1: nulla.
0: Zero, nulla. È molto vero che mancava anche Brahim, forse ieri.
1: Sì, sì, ma un po' tutti. È difficile ieri trovare un'individualità che si sia distaccata in positivo nel Marocco. È vero che mancava Saibari, che era stato un po' l'uomo di riferimento nelle prime uscite con i suoi gol e anche con caratteristiche che il Marocco non riesce a sostituire. E quindi sì, troppo poco per fare male alla Francia. E non mi è piaciuto neanche il mismatch che si è creato sulle corsie esterne, in particolare nella catena di sinistra. Adrai e Diop hanno sofferto molto il fissaggio di Dembélé, che rimaneva sempre di largo proprio per portarli fuori, costringendo poi Elainaoui a fare sempre un lavoro di ripiegamento, quindi svuotando la zona centrale, che era poi quello che la Francia voleva per mandare i suoi trequartisti attaccanti esterni a fare male.
0: Senti, Boadì, che mi sembra sia stato veramente una delle sorprese di questo mondiale, diciottenne, molto dinamico, bravo, tecnico, ha peccato però ieri in alcuni momenti, giocando un'ottima partita, ha peccato un po' di presunzione anche, forse quando ha perso qualche pallone che doveva forse di cui doveva liberarsi prima.
1: Ma guarda, anche nelle ultime uscite lui era partito benissimo, l'esordio con il Brasile lo aveva messo in vetrina, per chi non lo conoscesse, diciamo nel massimo del suo splendore, no? Lui è un giocatore che ruba l'occhio per l'eleganza, per la capacità di fare sempre la cosa giusta, nonostante l'età, per questa pulizia tecnica unita anche a una bella fisicità. Poi devo dire che con l'andare del torneo è un po' calato, infatti spesso è stato sostituito, non arrivo a dire che abbia perso il posto, però ecco, nelle gerarchie anche lui è un po' sceso. È normale, è un ragazzo che arriva a giocarsi un mondiale giovanissimo, è un precoce, un prematuro, gioca ormai da titolare in pianta stabile nella Ligue 1 da diversi anni e lo fa da veterano per come sta in campo, per come affronta anche il fuoricampo. Ieri sentivo l'intervista nel post, un ragazzo che mi sembra decisamente con la testa sulle spalle, come si dice in questi casi. Si farà, di sicuro non rimarrà a Lille, ho la netta sensazione che si sposterà. Vedremo per quali lidi, probabilmente la Premier League, tanto per cambiare. Intanto Manzombi, che Alena aveva preannunciato che si sarebbe trasferito a Newcastle, te lo confermo, insomma è arrivato il Wigo di Fabrizio Romano, per cui sarà un nuovo giocatore del Newcastle per 60-70 milioni con i bonus, insomma, noccioline.
0: Direi proprio veramente noccioline. Senti, il dato di questa partita da evidenziare.
1: Il dato fa impressione, l'XG totale di 3,69, che dà un po' l'idea di quello che è stato anche quella che è stata la produzione offensiva della Francia, quindi un risultato che avrebbe potuto essere anche molto più rotondo. E poi vado nel particolare su Mbappé, che firma il suo 8° gol, quindi appaia il numero di gol di Messi in questo torneo. Raggiunge i 20 gol, quindi fa cifra tonda nella storia della Coppa del Mondo, a una lunghezza sempre da Messi, e quindi cifre mostruose che certificano un dominio ormai assoluto nel torneo. Quindi, Vincenzo, in sintesi, una nazionale che ha talmente tanto talento, abbondanza, anche in prospettiva 2030, ieri si facevano dei ragionamenti sul prossimo mondiale, effettivamente ha persino più paura, è matura, è completa. Mostra il progetto federale francese in tutto il suo splendore, in purezza, cioè un progetto che cura i ragazzi già da piccoli, tira su attenzione ai particolari, dal percorso scolastico, alla cura del corpo, insomma, chi lavora bene poi raccoglie. Vincenzo, questo è un messaggio che mandiamo, se qualcuno ci ascolta, nella speranza di dare una sterzata anche noi.
0: Esatto, speriamo, perché 20 anni fa che stavi? Che stavi festeggiando?
1: Che stavo, festeggiavo, e come, ero all'università e mamma mia, ho ancora i brividi. Pensa te come il calcio può marcare, soprattutto chi poi lo vive in modo viscerale, no? Fu un'estate incredibile, chiaramente sensazioni miste in quell'estate, perché il nostro calcio di sicuro non attraversava un momento memorabile in positivo, però ecco, poi arrivò questo mondiale che ancora oggi vivo mentalmente come un bellissimo film, e speriamo, insomma, di poter rivivere sensazioni simili presto, non so quanto, ma Siamo qui.
0: Speriamo. Allora, intanto oggi ci tocca Spagna-Belgio. Chi vince affronterà la Francia? Ti aspetti sorprese stasera?
1: Ma guarda, no. Per quanto avevamo detto, il Belgio è in crescita ed è comunque una nazionale che ha le sue carte da giocarsi. Però ecco, questa Spagna, rispetto al passato, dove posso dirti, magari concedeva anche qualcosa in più, no? E provava a essere più spettacolare, rischiava qualcosa in più. Adesso ho l'impressione che paradossalmente possa essere anche cresciuta da questo punto di vista, cioè non vuole concedere nulla, preferisce avere il suo solito controllo del gioco, magari rinunciando a qualche bocca di fuoco, perché poi sa che in un modo o nell'altro la svanga trova la via del gol. Non l'ha fatto con la continuità con cui è riuscita la Francia in questo torneo ad oggi, a parte una goleada, ma dovuta anche alla caratura dell'avversario. Però ecco, ha il suo modo di arrivare a dama. Il Belgio, da par suo, secondo me potrebbe soffrire molto l'assenza di Onana, che per il centrocampo forma una cerniera importante con Tielemans, tra l'altro i due compagni anche all'Aston Villa, e quindi fisicità che viene un po' a mancare, quella di Onana, e a Van Aken, che è un giocatore completamente diverso. Non credo che sarà una partita senza storia, però ecco, poi alla lunga credo che i valori della Spagna verranno fuori e avremo una semifinale che io considero una finale prematura, diciamo, anticipata, ecco. Ma vedremo.
0: Sì, poi vedremo, insomma, un po' quello che succederà da questo punto di vista. Poi dall'altra parte del tabellone, come sappiamo, sabato, e quindi te la faccio anche già presentare perché domani non ci sentiremo, ci sarà la super sfida tra Inghilterra e Norvegia. Ieri ne abbiamo già un po' parlato in linea teorica e di massima, però poi guardi queste partite e più o meno un'idea te la fai. Per esempio, io avrei visto Inghilterra-Norvegia un po' più equilibrata, però la sensazione che in questo mondiale le squadre che hanno più talento tecnico e abitudine a certi livelli, poi quando il gioco si fa duro tirano qualcosa fuori, quindi in questo momento sono più sbilanciato per la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia, posto che bisogna vedere come ritornano dal virus, se dormono una notte perché magari danno l'aria condizionata, insomma tutte queste cose qua. Però i vichinghi sono sempre i vichinghi, però io vedo l'Inghilterra sempre un pezzettino avanti ancora.
1: Sì, no, ma il peso della tradizione e i valori assoluti, se andiamo a fare poi il gioco delle figurine, per quello che può valere, no? Il roster inglese è un roster importante, quando tu in campo presenti Harry Kane, Bellingham, Saka, Gordon, Rice, O'Reilly, insomma, e poi in panchina anche lì la possibilità con i 5 cambi di andare a incidere. Ricordiamoci che poi per la prima volta stiamo assistendo a un calcio spezzettato in 4 tempi, quindi a maggior ragione le squadre con più qualità riescono a beneficiare della possibilità di tirare il fiato e poter anche rivedere, diciamo, lo scacchiere, facendo quelli che sono diventati poi dei time out camuffati. Ci sono tutta una serie di dinamiche che possono portare a maggior ragione vantaggi a chi ha più qualità. Detto ciò, la Norvegia ha le sue qualità anche individuali. È vero che nel turno passato col Brasile, secondo me, ha beneficiato di alcune defiance brasiliane. Io poi, vivendo qui, insomma, le analisi del post sono state molto accurate e non sono ancora terminate, per cui si continua a rimuginare.
0: Immagino, poi torniamo sulle parole di Romario.
1: Ah, sì, leggevo, sì. L'ho anche sentito,
0: Vabbè, raccontami subito allora qual è
1: l'unica storia.
0: Perché poi no, ci sarà un seguito.
1: No, volevo dire che poi in fondo il Brasile la sua partita l'aveva fatta. Il primo tempo l'aveva preparato così, cioè voleva tirar su la Norvegia facendola, diciamo, sentire a proprio agio per poi colpire con la velocità dei suoi giocatori migliori. Ed era riuscito a creare i presupposti. Anche nel secondo tempo, dove aveva perso un po' il pallino del gioco e anche, diciamo, la difesa posizionale e il blocco basso non era più quello del primo tempo, dove dava comunque l'impressione di essere in controllo. Però nonostante tutto, anche lì ha avuto la palla, diciamo, un paio di occasioni buone, nitide, clamorose per portarsi il vantaggio. E quindi tutto sommato è stato il Brasile un po' a vanificare, ecco, quelle che erano state le clamorose per portarsi il vantaggio. E quindi tutto sommato è stato il Brasile un po' a vanificare, ecco, quelle che erano state

0: cambiare le sorti di una partita. Vedremo se contro l'Inghilterra il fattore Haaland avrà lo stesso peso oppure no, perché poi gira e rigira e tutto finisce lì. E anche Odegaard, devo dire, Odegaard sta facendo una grandissima Coppa del Mondo, sì.
1: Pazzesca, pazzesca. Senti, ma invece chi è che è dalla parte lì in Brasile di Romario? Cioè, c'è uno stuolo di persone che la pensano come lui o hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni molto
0: Guarda,
1: forti?
0: lui cavalca un populismo che è tipico di queste situazioni, ovvero il paese è molto arrabbiato e molto deluso. Poi chiaramente quando si parla di nazionale sai benissimo che il ventaglio si apre, nel senso che
1: Sì.
0: parlando di club, chiaramente il discorso si riduce un po' più agli appassionati. Quando c'è di mezzo la nazionale, in particolare una Coppa del Mondo, sono tutti allenatori, parlano tutti di calcio e quindi il discorso calcistico entra un po' più, diciamo, nel tessuto sociale e nel chiacchiericcio quotidiano. E quello che ha fatto Romario non è altro che cavalcare un po' un sentiment popolare dove bisogna trovare un capro espiatorio per quelli che hanno più capacità analitiche e conoscono il calcio. Diciamo che le ragioni vengono diversificate o cercate anche altrove, che è la cosa giusta. Mentre per chi vuole semplicemente fare del populismo e cavalcare l'onda, c'è un po', diciamo, questo tentativo di mettere alla gogna Ancelotti per il fatto di non essere brasiliano. Ed è una brutta cosa, per quanto comprensibile, perché purtroppo accade a tutte le latitudini. Però ecco, qui già in molti hanno storto il naso quando è stato scelto un CT straniero. Ed è chiaro che poi erano tutti lì ad aspettare al varco un eventuale fallimento per poter tacciare di non brasilianità l'allenatore. Poi, se entriamo nel tecnico, posso anche dirti che ci sono delle ragioni. È vero che loro non si identificano nel calcio proposto da Ancelotti, che poi può essere efficace o meno, questo è un discorso diverso. Però ecco, portare il tutto a un livello socioculturale. E diventa rischioso perché entriamo in delle sfere che è sempre meglio evitare e Romario non ha fatto altro che, diciamo, dar sfogo a questo sentiment
1: Di delusione, dai.
0: con un po' di rabbia repressa perché non sta attraversando un buon momento anche fuori dal campo, dai,
1: Ok, quindi
0: diciamocelo
1: dici tu c'è
0: chiaramente.
1: dell'altro, nel livore c'è
0: Sta
1: dell'altro.
0: partecipando con una televisione locale qui. Sta guadagnando bene, ma questi guadagni sono già stati confiscati dal governo brasiliano perché deve all'erario decine di milioni di euro e quindi probabilmente anche da un punto di vista personale non se la sta vedendo molto,
1: Molto
0: molto,
1: bene,
0: molto
1: quindi
0: bene.
1: c'è qualcosa di più che lo porta a sfogarsi in questo modo.
0: Triste, dai, Vincenzo, triste,
1: Sì,
0: triste.
1: triste epilogo. Ho detto che un Romario non se ne fa più oramai. I giocatori
0: Ah,
1: come lui
0: no, no, beh.
1: non ce ne sono più.
0: Sul campo un'altra cosa,
1: Fabio, grazie
0: decisamente.
1: come sempre. Fabio Urbisaglia da San Paolo, Brasile.
0: Obrigado, buon
1: Ciao
0: lavoro,
1: Fabio,
0: ciao
1: alla
0: Vincenzo.
1: settimana prossima. A proposito di Brasile, sta per cominciare Maracanã, già pronto Marco Piccari, ci sarà Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console che ringrazio. Non la console, ma
0: Chi
1: Maiocca.
0: è?
1: Maiocca. E vi do appuntamento a questo punto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.

0: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè, Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello FI, poi piano piano si è affermato. Quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto delle difficoltà all'inizio. Però, ripeto, abbiamo questo Kyle, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Cagliari farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
1: Beppe Bergomi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
0: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, no, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Cagliini. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
1: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che è a scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
0: No, infatti, dice, magari qualche anno in più rispetto a Kalili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire, è 3 anni, cos'è, 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui. Io
1: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
0: non
1: problemi
0: so poi,
1: nell'adattarsi.
0: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
1: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
0: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
1: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
0: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel.
1: Non
0: Provedel è un
1: saranno in
0: portiere.
1: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
0: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo, poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta,
1: Sì.
0: quindi il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no, anche qui abbiamo sbagliato.
1: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
0: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo, escluso Solé. Non so, c'è un problema fisico. Non lo so, sinceramente, come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Shalobah, cercano di prendere Shalobah va bene anche lui, però ripeto, cioè io mi fido sempre soprattutto di giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono, cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico, quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 2-3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
1: Infatti, sempre Beppe Bergomo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
0: Beh, Lucumi è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì, Lorenzo, giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni,
1: Sì.
0: quindi io non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumi, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi, sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, ha fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me era giusto prendere, è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
1: Lucumi, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
0: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer
1: Sì.
0: con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
1: Sì.
0: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non l'ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
1: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
0: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi, per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma. E quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
1: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando tra l'altro.
0: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al mio campionato
1: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
0: No,
1: succedeva
0: vabbè,
1: in
0: ma
1: corsa.
0: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco. Sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
1: Ecco, ma
0: sempre stata
1: ritieni
0: una
1: che
0: squadra
1: possa
0: che
1: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale?
0: non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
1: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
0: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra. E anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio. Quindi, è chiaro che comunque sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato, quindi è chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male, ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti, non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa vada bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
1: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
0: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano, a questo punto hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi, tra l'altro, se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
1: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
0: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20-25,
1: Sì,
0: mi sembra. Più
1: 25 più il
0: il
1: 30% sulla futura rivendita.
0: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, un giocatore, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mossa il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
1: Eh sì, si
0: Guarda,
1: era
0: poi
1: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
0: No,
1: affare.
0: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
1: Fiorentina che tra
0: Infatti,
1: l'altro.
0: i due giocatori più forti erano Atta e Dolè.
1: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
0: Dragusin, quando è uscito dal Genoa e è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
1: Sì.
0: dispiace,
1: Sì.
0: però è un punto interrogativo. Adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
1: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
0: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante. Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno, dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane, non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
1: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
0: È un grande rischio questo.
1: Antonio, grazie come sempre per il tuo
0: Prego,
1: contributo.
0: grazie a
1: Alla
0: voi.
1: prossima. E
0: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel, arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dall'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno. Solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero. E quindi la cessione di Mario Chila, soprattutto, e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ahi noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo c'è stata è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose, e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione. C'è un colpetto molto importante, che è quello di Oteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia, siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune, le altre due panchine che mancano sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri per esempio è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
2: ieri
1: pardon,
2: pare...
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Coppitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità, si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo. E si parla di Greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone. Ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare, ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre e tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa, e che invece, magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni, potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania. Arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un play-out che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
2: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti, sia nella regular season col Benevento, sia con l'Ascoli, che poi ha vinto i playoff. ha qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto. E devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante, ma comunque importante, dall'altro lato è inutile nasconderci dietro un dito, a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista ed è un peccato, perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare, delle quattro retrocesse forse. Oltre allo Spezia, quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione, con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire, con un playout giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme. Perché fa capire come, ovviamente non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio, ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà, a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo, si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniello Aliberti, era il direttore sportivo dell'Lecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari. Tra l'altro Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che col nome e col blasone del Bari è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore. A breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo. Quindi tre uomini di calcio, di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, se seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società. Così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo magari con l'aiuto delle componenti tecniche societarie si riesce a fare il risultato, l'impresa, e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola e Monopoli e Casarano che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C. Rastelli, lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali, è stato più in Serie B che in Serie C. Di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppie difficoltà, triple difficoltà. Però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mari, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
0: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale. Di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti. Infatti diciamo, si sono mossi anche in Lega per poter mettere mano a che non si ripetano delle situazioni che comunque negli ultimi anni si sono ripetute, diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto campionato, la regolarità, diciamo, di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio giocato, sì. Insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto, tranne il Bari, arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo, insomma, complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero, non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza. Lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza. Di fatto, con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me, diciamo, si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B, secondo me, è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze, e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo, tra virgolette, siamo anche, tra virgolette, anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine, Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera, diciamo, appropriata, per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare e tanto da mettere mano diciamo in questo mondo. Sarebbe tanto da parlare,
0: Ultimissima.
1: ecco. Ci sarebbe tanto da
0: No, no, no,
1: dire,
0: è vero.
1: ma no,
0: È
1: gli
0: una.
1: argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno. A un
0: È vero.
1: presidente della FIFA, magari che se è vero che fa una telefonata,
0: Vabbè.
1: no, per dire quante cose, diciamo,
0: Vero, vero.
1: del sistema in cui stiamo, ci si rende conto che vanno, diciamo, un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è data fa, capito? Questa è la
0: No, no, no.
1: mia. Sarebbe tanto da
0: Quello
1: dire, dai.
0: assolutamente. Sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, e la lego ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista, diciamo, il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata.
1: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica, cioè se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo, cioè lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi,
0: certo,
1: non idonei per supportare una tecnologia avanzata. Cioè, il VAR in Serie A, mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. Sì. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni, secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda, cioè volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto, quindi teniamoci questo FWS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere, quindi piano piano, secondo me io sono stato favorevole all'FVS. Io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzini del settore, 25 anni fa del settore giovanile, quindi per me sfonde una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura, quindi logicamente si deve migliorare, e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè, certo. Oppure, però sono ho detto sempre, sono favorevole alla sperimentazione, poi ci sono aspetti negativi.
0: Tanto
1: in campo.
0: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere, che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì, non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
1: Certo,
0: quelle sono tanti, su quelle si basano, ma perché?
1: Certo.
0: Perché è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
1: Certo, tanti aspetti, per esempio, di fuorigioco, non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo, e magari non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose, e piano piano comunque già è uno step l'FVS.
0: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
0: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che il mondo della serie C lo segue, così come tutto mercato web, costantemente, c'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di Prima Mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnova annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia, Serie D, Tesserati distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità

cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche un scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo, però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me, e io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella del risultato di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che sicuramente è un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo che cosa, come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte, c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto.
0: Certo,
1: Ecco, questo
0: certo.
1: sicuramente è una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione, invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni. Anzi, ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente
0: Vero.
1: fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni come posso dire, di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B, come fece il Club Granata nel 2015, quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito. Ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente, sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa
0: Certo.
1: piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che invece c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione. Ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il Mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, è un giocatore che arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player, poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto le difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Calili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire, è 3 anni, cos'è, 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui. Io
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è un
0: Non
1: po'
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché sennò anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè io mi fido sempre di, soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni.
0: Sì.
1: Quindi io non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. È fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumí, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere
0: Sì.
1: Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumí è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo, la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre
0: ritieni
1: stato
0: che possa
1: solito.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta, della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là, vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra. E anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi è chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa all'inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti, non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa va da bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi tra l'altro se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, è un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo. Complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25
0: sì,
1: mi sembra,
0: 25 più il
1: più il
0: 30% sulla futura rivendita.
1: 35%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, un giocatore. Alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che. Dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: poi.
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: No,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra l'altro.
1: I due giocatori più forti erano Atta e Dolé, questi.
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente, poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi dispiace,
0: Sì.
1: però è un punto interrogativo, adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene. Non so cosa possa succedere, è anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: Sì, è un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi alla giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel, arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno. Solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Ed eccoci qui con una nuova storia di calcio, con un nuovo personaggio che andremo a scoprire in questo momento per raccontare le emozioni legate a questo straordinario sport che, come sempre, proviamo a rivivere con i protagonisti. E oggi ho scelto un protagonista che voglio presentare in questo modo. Voglio dare degli indizi. 30 anni in federazione, quindi una carriera veramente lunghissima. 7 mondiali, 6 europei, 3 olimpiadi. Già uno quando si presenta con questo biglietto da visita bisognerebbe alzarsi in piedi, ma vado avanti. Ha detto stampa della nazionale dall'87 al 2009, poi direttore generale della FIGC fino al 2015. Barese doc, grande amante del tennis. Beh, a questo punto, insomma, se non ci siete arrivati, ve lo dico io, Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
2: Ciao, ciao, grazie a voi, grazie a voi, sono qui, eccomi.
1: Ho sbagliato qualcosa nella presentazione, direttore?
2: No, sei stato troppo buono, insomma. La mia esperienza è molto più modesta, io sono una persona che sta con i piedi per terra sempre.
1: Beh, però insomma ho citato delle cose che hanno veramente caratterizzato il tuo percorso professionale, io direi così, un tuo percorso che è colorato tanto di azzurro, no Antonello?
2: Beh sì, come hai detto tu, 7 mondiali dal 90 in poi. Per la verità avevo cominciato con la nazionale negli europei in Germania nell'88, quando la squadra di Vicini, che poi vinse la finalina di Italia 90 a Bari, in Germania arrivammo terzi, ma era una squadra molto giovane che Vicini aveva cresciuto attraverso la sua Under 21 e poi trasferì nella nazionale maggiore.
1: Senti Antonello, tra l'altro c'è l'azzurro anche alle tue spalle, vedi, è tutto fatto apposta in questo momento, no? Proprio per dare...
2: Sì, sono a casa mia in Puglia, in vacanza, da buon pensionato.
1: Bellissimo posto. Senti, allora facciamo così, partiamo, ti chiedo, lo so che è sempre molto difficile, no? Perché riassumere in 3 momenti, diciamo così, la carriera, la tua carriera, però ti voglio chiedere 3 momenti che hanno caratterizzato il tuo percorso in nazionale, quali sono?
2: Cominciamo dal terzo. Vai. Che è Italia 90, naturalmente, il mio primo mondiale, Vicini in Italia, un mondiale che secondo me avevamo tutti i requisiti per vincere. Io discuto e litigo ancora affettuosamente con il mio amico Walter Zeng per quella uscita, secondo me improvvida, lui continua a dire di no. Tra lui e Ferri riuscirono a far saltare Caniggia, che è alto credo 1,70 m, e noi perdemmo a Napoli. E poi ti dico che cosa fu il viaggio di ritorno da Napoli in un pullman buio con una mestizia che non puoi neanche immaginare. Poi però furono bravi i calciatori a ricaricarsi, andammo a Bari a vincere la finale per il terzo posto contro la Germania 2-1 nel famoso stadio San Nicola, che adesso soffre parecchio per altre ragioni.
1: Per altri motivi, diciamo così. Poi, secondo momento.
2: Il secondo passaggio, USA 94. Se ho i capelli bianchi, mi sono venuti prima del tempo, lo devo ad Arrigo Sacchi, che ovviamente in quel mondiale di USA 94 ci sfondò, come si usa dire, con la sua intensità, con la sua pressione. Noi usavamo Carletto Ancelotti, che allora era il vice di Sacchi negli Stati Uniti, come detonatore, come elemento di equilibrio. Quando Sacchi esagerava, c'avevamo il salvagente di Carletto Ancelotti che lo riportava un po' a più miti consigli. Fu un'esperienza straordinaria, quindi un caldo infernale con un tasso di umidità pazzesco. Resta il miglior risultato della nazionale italiana al di là dell'oceano in un campionato del mondo. Come ti ricorderai, perdemmo in finale i rigori con il Brasile e dobbiamo, nonostante tutto, per carità, fare un monumento a Roberto Baggio, perché Roberto Baggio ci salvò dalla deportazione in Siberia contro la Nigeria, che eravamo praticamente spacciati, riuscimmo a ribaltare negli ultimi minuti il risultato grazie a Baggio. E poi però Baggio non stava benissimo per la finale, facemmo 2 errori. Uno fu quello di non trasferirci immediatamente a Los Angeles, dove si sarebbe giocata la finale e dove l'umidità era inferiore. rimanemmo nel New Jersey, nel nostro ritiro nel quartier generale, mentre il Brasile, peraltro abituato più di noi a certe temperature, era già dall'altra parte, dove c'erano 3-4 gradi di meno. E quello fu un errore organizzativo che abbiamo in qualche modo pagato. E poi Roberto Baggio non stava benissimo. Sì. Tant'è ti ricorderai che giocò con una fascia, alla gamba, però ovviamente era difficile dirgli non giochi se lui se la sentiva di giocare. Ti racconto questa perché è divertente. Noi la mattina della partita, della finale, prendemmo in affitto il salone delle feste del grande albergo di Los Angeles in cui che la FIFA ci aveva assegnato, un salone grande quanto un campo di calcio a 5, ovviamente, con i candelabri di cristallo, le pareti rosse damascate. Beh, in quel salone svuotato completamente facemmo il provino a Roberto Baggio, che tirava delle sassate, delle cannonate contro i muri di questo salone, che ancora secondo me c'ha i segni delle pallonate di Roberto Baggio. Alla fine del provino lui disse che se la sentiva e quindi era difficile a quel punto dirgli no, stai in panchina, però non stava benissimo e perdemmo i rigori, come ti ricorderai. Sì. Poi un altro episodio divertente di USA 94 che se vuoi poi ti racconto.
1: Va bene, no, raccontiamolo, dai, così poi mi dici l'ultimo.
2: No, guarda, mi sono portato appresso queste due monete, non so se si vedono, queste due 5 centesimi, sì, americani,
1: sì, sì.
2: Perché in una delle rarissime pause del torneo, quando Sacchi ci dava una mezza giornata di libertà, io trovai in un negozio di scherzi, di frizzi, di razzi a Manhattan, questa moneta. Da un lato era un 5 centesimi autentico, dove c'era la faccia di Thomas Jefferson da una parte, e dall'altra la residenza del presidente degli Stati Uniti a Monticello, ma ce n'era un'altra di moneta che mi salvò la vita in qualche maniera, e c'era su tutte e due le facce della medaglia il busto di Thomas Jefferson. Quindi siccome Baggio e Signori erano le due star di quell'Italia, e i giornalisti di tutto il mondo volevano ogni giorno in conferenza stampa, pretendevano Baggio e Signori, ci assillavano, a me, al mio amico Balducci, che purtroppo non c'è più, a tutti i miei collaboratori dell'ufficio stampa, io mi inventai questa cosa, una scommessa con Baggio e Signori. Dico, guarda, se esce testa andate in conferenza stampa, se esce Croce, che era la residenza di Monticello, non andate. Ovviamente non ho perso mai, perché sulla moneta c'erano due facce di Thomas. Non l'hanno scoperto mai, perché mi avrebbero gonfiato con una zampogna, però io mi salvai la vita, perché ovviamente accontentavo i giornalisti di tutto il mondo che ci seguivano.
1: Bellissimo questo aneddoto, ce lo segniamo. Quindi li ha ingannati con una moneta che praticamente aveva tutte sempre,
2: sì,
1: la,
2: sì,
1: stessa.
2: Sì, se mi acchiappano adesso, ancora mi gonfiano.
1: Senti, Antonello, manca il primo però momento. Il primo momento per racchiudere quei tre
2: momenti. La finale di Berlino, quell'esperienza straordinaria che grazie a Lippi riuscimmo a vincere quei mondiali. Mondiali difficilissimi, delicatissimi, cominciati in una maniera disastrosa come clima, come ambiente. Ti ricorderai che era il periodo di Calciopoli, eravamo, sì, in piena Calciopoli, quindi c'era gente che invitava il governo addirittura a ritirare la squadra, chi faceva il tifo contro l'Italia, chi voleva esonerare Lippi, chi chiedeva di degradare Cannavaro e di togliergli la fascia di capitano. Cioè, ti lascio immaginare, con 120-150 giornalisti al seguito, tra carta stampata, televisione e radio, insomma, una situazione molto molto delicata. Ma quel problema, se così si può dire, di Calciopoli ribaltò la situazione all'interno della squadra e diventò un cemento a prova di bomba per i giocatori, che trovarono una reazione e degli stimoli straordinari, e quella squadra si compattò per dimostrare all'Italia, con grande orgoglio, grande dignità, grande carattere, grande temperamento, che loro con Calciopoli non c'entravano niente e che il calcio italiano non era Calciopoli, ma erano loro in quel momento, era la nazionale italiana. E quella fu la bravura anche di Marcello Lippi. Non ti dimenticare che il nostro capo delegazione era Giancarlo Abete. Avevamo un team manager come Gigi Riva, che non aveva bisogno neanche di parlare, tale era il suo carisma, il suo prestigio anche nei confronti della stampa, che bastava la sua presenza, ed ebbe un ruolo importante in quella vicenda di USA 94 anche Ciro Ferrara, che era tra i collaboratori tecnici di Lippi, il quale con la sua arguzia, col suo spirito napoletano, riusciva a sdrammatizzare tante situazioni. E un piccolo vanto che mi porto dietro, insieme ai miei collaboratori dell'ufficio stampa, è che noi non abbiamo, nonostante tutto, nonostante Calciopoli, non abbiamo mai saltato una conferenza stampa. Ogni giorno, nonostante tutto, abbiamo assicurato un contatto con i media, ai giornalisti di tutto il mondo.
1: Io colgo l'occasione, Antonello, per ringraziarvi ancora, ringrazio te, ma tutta la squadra, che per quella grande emozione che ci avete regalato nel 2006. In un momento difficile, come hai detto tu, riuscire a estraniare la nazionale, riuscire ad arrivare fino in fondo e regalare una grandissima emozione è stata veramente una vittoria strepitosa, quindi grazie a distanza.
2: Sì,
1: di
2: sai, sono quelle emozioni, sì, che ti porti dentro per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, è vero.
2: Noi poi tornammo a Pratica di Mare, la squadra ovviamente sul bus scoperto attraversò tutta Roma.
1: Bellissimo.
2: Fino poi alla grande festa del Circo Massimo. Però voglio dire una cosa che ripeto spesso, che alla nazionale, anche alla luce di quello che succede negli ultimi 15 anni, 12 anni, che non ci qualifichiamo per i mondiali da tre edizioni, alla nazionale bisogna volere bene tutti i giorni, non
1: sono
2: soltanto
1: d'accordo
2: quando si va al Circo Massimo ad alzare la coppa e a festeggiare.
1: Sono d'accordo.
2: E questo lo dico non solo ai tifosi, che sono i meno responsabili o per niente responsabili, ma lo dico ai presidenti dei club, lo dico agli allenatori, lo dico a tutto l'ambiente, che qualche volta con la nazionale non ha avuto un porto proprio ottimale. Spero che adesso, con questo nuovo corso della federazione, possano cambiare le cose, e i primi segnali da questo punto di vista sono incoraggianti, per esempio con l'elezione o la nomina, l'elezione di Simonelli, presidente della Lega di Serie A, a vicario di Malagò, e con la retrocessione a vicepresidente, per così dire, semplice di Calcagno, tuttora numero uno dell'associazione calciatori. Io spero che con questo nuovo corso di Malagò si possa ritrovare quella sintonia e quell'interesse che riguarda tutti.
1: Certo.
2: Tieni conto di una cosa, Marco, e tu lo sai, che Lippi nel 2006 tra i calciatori di Serie A poteva scegliere fra il 70% dei calciatori,
1: esatto,
2: che erano selezionabili per la nazionale, il 30% no. A 20 anni di distanza la percentuale è ribaltata, il 30% dei calciatori di Serie A è selezionabile per la nazionale, il 70% no.
1: Sì, numeri che fanno paura. Torniamo a te, caro Antonello. Allora, ti faccio delle domande spot e mi rispondi. Il CT, tu insomma hai avuto da Vicini fino a Conte, veramente tantissimi,
2: sì,
1: CT. Però
2: sì,
1: ti chiedo, il CT con cui hai avuto un rapporto particolare?
2: Ma forse con Arrigo Sacchi, con Arrigo Sacchi. Con Vicini all'inizio, perché mi accorse veramente come se fossi suo figlio. Io ero giovanissimo, avevo 35 anni, quindi voglio dire, ero paracadutato in un mondo che conoscevo poco, che conoscevo da tifoso, facevo il giornalista, la RAI, ma venni catapultato in questa situazione. Vicini fu veramente un secondo padre per me. E poi Sacchi, che ha firmato la svolta organizzazione della nazionale. Tra l'altro, voglio ricordare, facendo un salto temporale, noi nel 2010, con Abete presidente e Demetrio Albertini vice, noi fondammo il Club Italia. Fondammo il Club Italia, lo affidammo ad Arrigo Sacchi, c'era Maurizio Viscidi, che oggi è il numero uno del Club Italia. E istituimmo anche l'Under 15 per abbassare l'età, che non c'era in quel momento. E quindi quella filiera di nazionali ha dato poi negli anni i suoi frutti, perché come sai bene sono tanti i successi delle nostre nazionali giovanili Under 20, 19, 18,
1: certo,
2: 17,
1: certo.
2: L'ultimo, il campionato europeo vinto dall'Under 17, perché i talenti ci sono in Italia, non è vero che non ci sono, però bisogna avere il coraggio di farli giocare, di non tenerli in panchina o addirittura in tribuna.
1: Senti, allora hai detto Sacchi, con cui avevo avuto un rapporto particolare. Ti chiedo invece il CT più difficile da gestire.
2: Senti, guarda, ti voglio dire, non voglio fare il democristiano o non me ne vado in dribbling, però io ho conservato con tutti un rapporto stupendo. Ho conservato purtroppo Cesarone Maldini, e i vicini non ci sono.
1: No, però io
2: più,
1: dico quello che, cioè, avevi no, ma rapporto sempre bello.
2: Beh, più spigoloso. Però, beh, ce ne sono due che sono stati spigolosi, ma con i quali conservo anche con loro un ottimo rapporto, oltre che con Donadoni, Prandelli, con Conte, naturalmente.
1: Certo.
2: Sono stati Dino Zoff e Marcello Lippi, i quali con la stampa non avevano proprio un feeling particolare, quindi per noi che curavamo i rapporti con la stampa sono state due esperienze formative certamente, ma anche molto complicate, non c'è dubbio.
1: Senti, ti chiedo anche una cosa, ci sono state un po' di coppie, no, che si sono formate poi nel corso della tua avventura, te ne cito tre, poi vedi se ne vuoi aggiungere qualcuna, però Baggio Signori, Totti Del Piero, Maldini,
2: sì.
1: Baresi in difesa, quale pensi sia stata nel tuo corso, diciamo, nella tua avventura, la coppia più importante della nazionale italiana che tu hai visto?
2: Ma guarda, la più importante probabilmente è stata Totti Del Piero, perché nel 2006 furono determinanti, non ci sono dubbi. Però io non voglio dimenticare Maldini e Baresi. A parte, apro e chiudo una parentesi, mi auguro che Paolo Maldini, che io, denunciando la mia età avanzata, ricordo esordiente a 19 anni in Jugoslavia e Italia il 31 marzo dell'88, io c'ero sul campo allora. E quindi Maldini adesso sta, spero che accetti il ruolo di direttore tecnico delle nazionali, ha il profilo giusto, non ci sono dubbi. Però voglio dire, in tutte le squadre, ti ho raccontato prima l'episodio di Baggio e Signori, Signori ebbe solo un torto che non giocò la finale, perché si impuntò sul fatto che dovesse giocare per forza di punta, mentre Sacchi chiedeva anche alle punte, tranne Baggio che aveva un ruolo diverso, di rientrare e di collaborare a centrocampo. Lui si impuntò e non giocò la finale. Mi ricordo che Ancelotti lo prese per il collo e gli disse: Beppe, stai facendo un grandissimo errore, se l'avessero chiesto a me avrei giocato anche in porta pur di essere in campo in una finale del campionato del mondo.
1: Bella aneddota anche questo. Allora senti, ascolta, adesso io ti faccio delle domande e tu mi dai una risposta secca che riguardano i calciatori. Allora, il giocatore più forte per Antonello Valentini che ha incrociato nella nazionale italiana, il più forte?
2: Roberto Baggio.
1: Benissimo. Il più esigente?
2: Ma il più esigente, che ti devo dire, forse è stato Panucci il più esigente, il più rompiscatto, lo dico con grande affetto.
1: Vabbè, ci mancherebbe. Il più invece simpatico.
2: Beh, dimostrazione di carattere, di carattere, di grande temperamento.
1: Senti, il più simpatico.
2: Il più simpatico, io mi sono divertito molto per tante ragioni con Antonio Cassano, devo dire, che è resta un impunito e un insolente, però era un personaggio stupendo. Lui, tanto per dirtene una. Lui ogni giorno che il Padre Eterno mandava in terra rubava dalle tute dei massaggiatori dei magazzinieri negli spogliatoi i telefonini cellulari con i quali loro comunicavano con Roma, le fornitude, gli cambiava ogni giorno la lingua, cecoslovacco, russo, giapponese, tedesco. Quindi quelli poveracci impazzivano naturalmente, ma sai che vuol dire ogni giorno una cosa da mettergli le mani addosso? Io un po' di schiaffi gli ho dati comunque.
1: carina questa. Senti, invece vado al di là della vittoria nel 2006, che è stata veramente la cosa emozionante, però ti chiedo se c'è stato un mondiale che tu porti particolarmente nel cuore, ma non soltanto per una vittoria, perché non so, è successo qualcosa che tu ogni tanto ci ripensi, cioè lo leghi soltanto al 2006, oppure c'è un altro mondiale che occupa un posto particolare nel cuore di Antonello Valentini?
2: USA 94 perché facemmo delle cose straordinarie. Io mi ricordo Lorenzo Binotti, per esempio, che era una delle star della nazionale, era il capitano del Parma all'epoca, non giocò neanche un minuto, ma se tu avessi visto come si era messo a disposizione della squadra fino a fare la spola a campo e spogliatoi per riempire le borracce di acqua e portare i compagni, un tasso di umidità che del 98%, una cosa pazzesca, e quella fu una straordinaria impresa di quella edizione. Tra l'altro non ti dimenticare che Baresi, che si fece male al menisco, con contro la volontà del Milan, decise di rimanere a New York e di farsi operare a New York. Noi lo accompagniamo con il professor Ferretti e Gigi Riva in una clinica privata di Manhattan, dove c'era un medico che a noi sembrava il sosia di Woody Allen, quindi non ti dico, ci spaventavamo da morire, perché sai, allora Baresi era un pezzo grosso del calcio internazionale. Lui volle operarsi lì nella speranza, allora sai, remota, di giocare la finale dopo una ventina di giorni. E riuscì a giocare la finale anche in maniera molto ma molto puntosa, dando un esempio di grande attaccamento, di grande professionalità a tutti.
1: Senti, qualche domanda spot ancora. Il presidente della federazione con cui Antonello Valentini ha avuto un rapporto forte, intenso, ce n'è uno?
2: Ah, c'è solo due. Antonio Matarese, che mi ha chiamato in federazione nell'87, appena eletto, io lavoravo, ti ripeto, alla RAI,
1: sì.
2: facevo e faccio, sono tornato a fare giornalista, e Giancarlo Abete, con il quale conservo un rapporto di grande stima, di grande amicizia, di grande affetto, e che mi nominò, mi volle direttore generale della federazione nel 2009, quando lui arrivò al vertice della FIGC.
1: Una mia curiosità, perché Antonello Valentini ha lasciato la federazione quando era direttore generale?
2: Perché quando c'è stato l'avvento del duo Tavecchio-Lotito, non c'era più posto per me, nel senso che non avevo alcuna sintonia con l'accoppiata Tavecchio-Lotito, e quindi decidemmo insieme, ma io voglio dire ero ben contento, pur con la morte nel cuore, perché lo confesso, la nazionale mi manca tanto, per carità, però con Lotito e Tavecchio non potevo lavorare, non erano personaggi con i quali potevo andare d'accordo.
1: Ti è costato tanto quella scelta?
2: Sì, mi è costata tanto perché, ripeto, dopo 28 anni di nazionale, sai, lasciare quell'ambiente, certo, mi è costato, certo. E ho molta nostalgia della nazionale, non c'è dubbio. Poi sono stato ovviamente sepolto per tanti anni, perché così succede, ma non mi meraviglio più di tanto, e sono stato in qualche modo, se mi passi il termine, riesumato un paio di anni fa da Giancarlo Abete, che mi ha nominato amministratore delegato di LND Servizi, la società di servizi interamente partecipata dalla Lega Nazionale di Dilettanti, di cui Abete è tuttora presidente, che si occupa del patrimonio immobiliare, del merchandising, dei diritti TV e del marketing. E quindi sono stato, come dire, in qualche modo resuscitato.
1: Siamo quasi alla fine. Ti chiedo, andiamo al tuo secondo amore, non so se è secondo o primo amore, però tu sei un grandissimo tennista, giochi a tennis, sei grande
2: appassionato. Primo amore,
1: benissimo. Primo amore. Allora ti chiedo, i tuoi tre tennisti di sempre, chi sono?
2: Federer, certamente. Prima Lever, per ovvi motivi.
1: Sì.
2: Federer, e, insomma, adesso Sinner, che mi entusiasma per il suo stile, la sua eleganza e la sua determinazione.
1: A chi paragoneresti nel calcio Sinner? C'è un paragone, lo faresti con chi? Chi è il Sinner del calcio?
2: Boh, che ti devo dire, Sinner del calcio, adesso mi cogli un po' alla sprovvista. Sai, sono paragoni sempre difficili, come quando uno si chiede era meglio Pelé o Maradona, ognuno vive nella sua epoca, sono stati dei fenomeni tutti, però voglio dire, la determinazione di Sinner, lo stile, l'eleganza, io la ritrovo certamente in Paolo Maldini.
1: Bello, bel paragone, mi piace molto. A chi devi dire grazie oggi?
2: Alla federazione Terra Gioco Calcio, per la quale ho lavorato tanti anni con spirito di servizio al meglio delle mie capacità.

0: giornalista, però con i giornalisti, con i colleghi giornalisti ho avuto sempre un rapporto di grande realtà, che il mio credo era di non dire bugie. Sì. E loro lavoravamo su fronti opposti, ovviamente. Certo. Loro facevano il loro mestiere, io rappresentavo la federazione, però non dicevo bugie. Se una cosa non la potevo dire, non la dicevo, ma non li ho mai ingannati. Credo che di questo debbano darmi atto. È successo qualche volta che ci siamo un po' presi, però sempre con molta realtà. Infatti con molti di loro, con quasi tutti quelli che hanno seguito la nazionale, purtroppo qualcuno non c'è più, conservo ancora un grande rapporto di amicizia e di stima.
1: Antonello, io so che tu sei anche uno splendido nonno, sì. quindi ti voglio chiedere una cosa.
0: I miei nipoti non hanno mai visto il mondiale, però.
1: Lo so.
0: I miei nipoti che hanno 11 anni, non hanno mai visto l'Italia che campionato del mondo.
1: Ti capisco, perché mia figlia ne ha 14, non ha mai visto un campionato mondiale, ogni tanto mi chiede: papà, ma il mondiale lo stiamo vedendo in questi giorni, ancora non riesce a capire.
0: Però ti devo dire una cosa, con una vena di malinconia, spero di vederne uno io, perché vale per i ragazzi che però hanno davanti a sé la vita. Vale anche per le persone meno giovani come me. Certo. Spero di rivedere presto l'Italia ai mondiali, già dalla prossima edizione.
1: Speriamo, Antonello. Però ti voglio chiedere una cosa: ai tuoi nipotini c'è qualche storia che ami raccontare a loro, che ti hanno chiesto? Una cosa, una pillola proprio, quando gli...
0: Sì, questo rapporto con i giocatori, loro ovviamente sono stati e sono molto amanti dei giocatori, del rapporto con i giocatori, quindi che ti devo dire, siccome vivono a Roma, Totti, De Rossi sono stati ovviamente i loro beniamini, sono i loro beniamini tuttora, quindi spesso io ho raccontato a loro come ci si comporta nei raduni della nazionale, quali sono le regole di realtà e di solidarietà interne, con qualche piccola storiega che riguardava soprattutto Del Piero, Totti, De Rossi, Buffon, che avevano dei caratteri straordinari e sono stati veramente dei campioni dentro e fuori dal campo.
1: Senti, io voglio chiudere così, Antonello, perché ti ritengo, io ho avuto il piacere di conoscerti verso la parte tua finale della carriera in nazionale, io ero un po' agli inizi di questa mia esperienza e devo dire che tu sei stato sempre molto, personalmente lo racconto spesso e mi piace, molto disponibile ad aiutare chi insomma chiedeva qualcosa, quindi io conservo, grazie, questa mia esperienza
0: se
1: con
0: ne
1: te.
0: se ne ricordano in pochi, devo dire, perché la gratitudine non è di questo modo.
1: No, io invece
0: sai come si dice, fai del bene e dimentichi.
1: È vero, fai del male, pentiti, mi diceva sempre mia nonna.
0: Esatto.
1: Ti voglio chiedere una cosa, Antonello. C'è una persona che tu riporteresti in vita adesso per dirgli qualcosa, e che cosa?
0: Gigi Riva.
1: E che gli diresti?
0: Gigi Riva, gli direi che ci manca molto, ci manca il suo prestigio, il suo carisma, la sua etica, la sua personalità, il suo modo di essere. Pensa che i giocatori della nazionale, molti di loro giovanissimi, non avevano mai visto giocare, ma io ti avrei voluto far vedere con che rispetto, da Balotelli a Vieri, da Cassano a chiunque altro, con che rispetto trattavano e avevano rapporti con Gigi Riva, che bastava che si affacciasse in una riunione o sulla soglia degli spogliatoi e che con lo sguardo era in grado, come dire, di calamitare e di condizionare in positivo tutti i giocatori con i quali aveva instaurato un ottimo rapporto, sempre con molta realtà, con qualche durezza come era nel suo carattere, ma con una generosità che era tutta da scoprire.
1: Antonello, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio con te. Io ti voglio ringraziare.
0: Grazie.
1: Ti voglio ringraziare perché manca tantissimo la nazionale al mondiale. Confesso che insieme a te, se la nazionale fosse andata al mondiale, avevamo preparato uno speciale che purtroppo al momento mettiamo da parte, però ci tenevo tantissimo a fare questo viaggio tra i tuoi ricordi. Spero che tu sia stato bene e ti ringrazio.
0: Ti ringrazio molto.
1: No, grazie a te. Grazie a te e speriamo che veramente di rivedere prestissimo questa nazionale al mondiale, di rivivere delle bellissime emozioni. Grazie Antonello Valentini.
0: Non possiamo più mancare, ci saremo, ai prossimi mondiali ci saremo.
1: Un abbraccio forte Antonello e grazie ancora.
0: Ciao, grazie, ciao Marco. Ciao,
1: grazie ancora ad Antonello Valentini, questa è la storia di calcio di oggi, naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima storia con un altro protagonista e grazie naturalmente per stare con noi. Alla prossima!

0: Maracanã.
1: Ma a me Amorim è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo. No? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no?
2: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Jerry Cardinale sia Amorim, come lo chiamo Amorim, io, hanno visto, no, ma mi piace Amorim, vuol dire andiamo, no, in napoletano, quindi hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi.
3: Ma importanti le motivazioni, importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo scudetto, che andava in finale di Champions League.
4: La situazione, sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia.
1: Io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno due o tre anni, se logicamente se fa bene, no? Perché, certo. Perché comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano.
5: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre, perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del mondiale è arrivato alla semifinale di un mondiale e ha vinto la Coppa d'Africa.
6: Maracanà!
7: Buon pomeriggio a tutti.
8: Ci siamo, io guardavo il nostro regista, lo saluto, Andrea Magliocca, è venerdì, buon pomeriggio da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci.
8: Ci siamo, Lucio, per questa puntata che chiude questa settimana. Tra l'altro sta parlando Abate,
9: sì, ha parlato.
8: Sì, ha parlato, anzi così possiamo riportare anche qualche virgolettato e
9: in bocca al lupo.
8: Perché abbiamo in bocca al lupo, prima di tutto abbiamo sentito prima Marco Bonetto, che l'abbiamo avuto ieri, abbiamo un po' trattato il tema Torino che tra le altre cose, diciamo così, potrebbe anche esserci, secondo Bonetto, una cessione del club nel 2027, nei primi mesi del 2027. Staremo a vedere. Intanto Abate deve guidare questo Torino che non è completo, come ha sottolineato anche lo stesso allenatore, Lucio, nelle battute in conferenza.
9: Beh, ha detto proprio abbiamo dei buchi in squadra, sì, andranno colmati, è stato molto netto, però ha detto anche che ha massima fiducia nella società, ha parlato anche Petrachi, chiaramente ha detto che ci teneva molto a scegliere Abate, che quindi è il profilo giusto per il progetto del futuro. Abate ha detto che la priorità è creare le fondamenta, non bisogna avere fretta, ma insomma agire con lucidità. Sono parole un po' di circostanza, ci mancherebbe altro. Ora capiremo le prossime mosse del Torino, quali saranno nelle prossime settimane. Certo è che appunto qualcosa bisogna fare per cercare di mantenere una caratura perlomeno, ecco, decente.
8: Eh sì, stiamo vedendo appunto su tutto mercato web, così salutiamo anche gli amici davanti alla TV sul canale 61 del Digitale Terrestre con noi, così come coloro che sono davanti l'app, la nostra app. Torino Abate, appunto, non sono un talebano dei moduli, mercato, non bisogna avere fretta. Quindi bocca al lupo ad Abate che inizia questo suo percorso con il Torino. Noi ci siamo per questa puntata del venerdì, una puntata che sarà divisa tra mondiale, tra mercato, tra il tennis pure, perché oggi c'è una sfida sempre molto affascinante, quella tra Sinner e Djokovic alle ore 17, quindi appena termina Maracanã, quindi noi togliamo il disturbo e vi lasciamo la partita
9: in radio, in macchina.
8: No, io la vedo un pezzo qui e poi mi sposto, insomma.
9: Credo sarà lunga.
8: Sarà molto lunga, quindi
9: l'ultimo incrocio è stato lunghissimo.
8: Bellissima, bellissima, quando si affrontano Djokovic, grandi campioni, è sempre veramente un piacere guardarli in qualsiasi sport, poi di qualsiasi sport si tratta, ma in particolar modo il tennis con il nostro Sinner, che ha sofferto un po'. Poi ne parleremo anche con Daniele Garbo nel corso del pomeriggio. In questo Wimbledon ha sofferto un pochettino, non è
9: sì,
8: sembrato
9: con
8: proprio
9: Kecmanovic la prima,
8: però,
9: diciamo non ha perso più un set nelle altre partite.
8: Vediamo. E allora sì, però è sempre andato lungo, no? Molto con tie break, parecchi tie break,
9: sì,
8: quindi,
9: non ha strato, però esatto, insomma, però, sento dire che finché va avanti va
8: bene, assolutamente. E allora io andrei subito ai titoli nel salutare tutti, nel salutare salutare appunto il comparto tecnico, la redazione. Adesso andiamo immediatamente ai titoli e poi apriamo anche le linee. Beh, premo con il mondiale perché Francia e Mbappé troppo forti, lo hanno dimostrato anche ieri sera battendo il Marocco e andando in semifinale. Il primo colpo dell'Inter, Calhanoglu, eccolo qui che arriva e quindi sarà lui a sostituire Dumfries. 25 milioni più bonus l'operazione complessiva e arriva il primo colpo dell'Inter, però sarebbe il secondo perché è arrivato anche Provedel.
9: È vero.
8: Mercato Juve-Roma bloccate, proveremo un po' a capire chi ha il compito un po' più complicato e difficile tra Carnevali e D'Amico in questa sessione, in questo mercato. Al momento sono bloccate, insomma, Cator per la Juventus l'ingresso, la Roma è stata dietro a Greenwood che invece è saltato e adesso cambiano un po' gli obiettivi. Milan è già davanti secondo molti per quanto riguarda il mercato, con l'arrivo di Ghila che oggi tra l'altro è arrivato a Milano quindi per le visite mediche con Gonzalo Ramos, e insomma al momento il Milan sul mercato è già davanti. La Fiorentina con Paratici, gran partenza di mercato, ne abbiamo accennato ieri, ci ritorneremo naturalmente nel corso di questa puntata di Maracanà, perché è partita forte, ha investito, ha preso anche giocatori interessanti. Atta è l'ultimo colpo della Fiorentina, ieri la presentazione anche del nuovo tecnico Grosso. Sarri inizia il suo nuovo percorso, abbiamo visto anche delle immagini ieri di allenamento, comunque più che di allenamento, di osservazione dei calciatori da parte di Sarri. Mi piaceva molto vedere quei momenti dove lui camminava e guardava un po' tutti i giocatori per farsi comunque già un'idea da vicino per questo nuovo percorso. Lo sai che mi intriga molto questa avventura di Sarri?
9: Beh, intriga tutti, dai.
8: Perché, sai, comunque è vero che ha una squadra, possiamo dire, più forte dell'ultimo campionato che ha fatto con la Lazio. Quindi,
9: tutto il rispetto per i giocatori della Lazio.
8: Assolutamente, una squadra più forte, una società più solida, anzi solidissima nei confronti della Lazio. Un ambiente comunque che vuole ritornare ad essere protagonista, perché non si accontenta certo dell'ultima stagione che è stata la peggiore, no, degli ultimi anni.
9: Nettamente.
8: E arriva lui che viene da un'annata difficilissima dove secondo me comunque si porta dietro delle cose importanti, come lui stesso ha sottolineato alla fine dell'anno scorso, l'empatia praticamente creatasi con i calciatori, cosa che lui ha detto trascuravo in passato. E arriva dentro questo contesto, caro Lucio, dove deve cambiare delle cose che sono molto radicate. Quindi mi interessa veramente capire e vedere come si svolgerà il lavoro di Sarri, che credo, perdonami, io adesso dico una cosa forse un po' forte, per me questa è una delle sue ultime opportunità.
9: Diciamo, insomma, nell'ultimo decennio, dai, ha fatto bene.
8: Ma questa è una grande opportunità.
9: L'ultima forse può essere l'ultimo grande viaggio.
8: L'ultimo grande viaggio, perché quindi sì. Bisogna vedere
9: gennaio
8: come...
9: fa 68 anni, quindi questo... a livello anagrafico.
8: Diciamo così che questo è un club che si colloca tra le grandi del nostro campionato, perché ha preso questa, diciamo così, etichetta nel corso degli anni grazie all'ottimo lavoro di Gasperini. E quindi va in un club adesso che è, se non è, diciamo, subito dietro Milan, Inter e Juve, poco ci manca, insomma.
9: Per me sì, dai, quello che ha fatto ora
8: col Napoli,
9: ci ricordiamo
8: pure,
9: la scorsa stagione, ma un club che è stato quasi sempre in Champions League, che ha alzato un trofeo come l'Europa League. Certo, è interessante capire l'Atalanta, vederla giocare con il 4-3-3 sarà un po' un'anomalia rispetto agli ultimi anni. E poi interessante capire, Marco, l'Atalanta è un corpo unico, è un meccanismo perfetto, tutte le giovanili impostano il proprio lavoro anche in base al progetto della prima squadra, quindi varierà tanto all'interno dell'ambiente, quindi sarà interessante, molto accattivante come scommessa, come
8: sì,
9: viaggio.
8: Assolutamente, vediamo, poi ne parleremo anche oggi, sì, perché dovrà cambiare delle cose, quindi capire anche quali saranno i giocatori che è più in linea con la sua idea e quindi fare delle scelte, magari anche rinunciare a qualcuno, non lo so, può darsi qualcuno che non rientrerà nei piani, staremo a vedere. Allora, 331
9: tanto osserva lui.
8: Sì, 331 8200213 per i vostri messaggi. Sì, intanto lui come ieri osservava. Mentre chi ha osservato è stato anche il Marocco, che ha osservato la Francia, che è un'altra gara.
9: Soprattutto nel primo tempo.
8: Un'altra qualità proprio, non c'è proprio storia, non c'è proprio.
9: Ci aspettavamo
8: storia.
9: Forse qualcosa di più combattuto nel primo tempo.
8: Devo dirti la verità, sì, però ragazzi, dopo non c'è niente da fare. C'hanno un'orchestra, ragazzi, che
9: sono tutti tenori, che è una roba, tenori di spicco.
8: La Francia c'è un'orchestra che è qualcosa di incredibile. Poi c'è quel Mbappé che in questo momento è il più forte di tutti, non c'è niente da fare.
9: Beh, è una delle migliori versioni di se stesso.
8: Più forte di tutti proprio.
9: Come Messi poi peraltro, sì. Ha sbagliato il rigore ma non si è perso.
8: Oggi è il giocatore più forte, oggi in questo momento, nella strettissima attualità, oggi è il giocatore più forte, è cresciuto tantissimo sotto il profilo anche della personalità. Ci sta, insomma, perché ha fatto dei percorsi importantissimi, tecnica raffinata, velocità. È vero che sbaglia qualcosa, perché ieri, insomma, però insomma ci sta,
9: è umano, pur sempre umano,
8: però
9: è un super uomo,
8: è un giocatore veramente in questo momento, ripeto, non, secondo me è il più forte di tutti.
9: Beh, Marco, ti do anche un numero: in questa stagione, no, Real Madrid non è stato un grandissimo Real Madrid, non è stata la migliore annata. Cioè, Alonso non è riuscito a improntare ciò che voleva improntare. Ma con i gol del Mondiale, insieme a quelli del Real Madrid, Mbappé ha fatto 50 gol.
8: E pensate,
9: in un anno non è stato stratosferico. Quindi, il riassunto è questo qui.
8: Poi, per carità, possiamo parlare di Haaland e di Harry Kane, che sarà una bella sfida tra 2-9, quella tra Inghilterra e Norvegia. Però qui parliamo di un vabbè, giocatore la cui qualità, proprio il talento, è una roba. Io farei sempre il distinguo, esatto, cioè il talento puro da poi da quello che è la grande forza di altri giocatori.
9: È il giocatore che i bambini imitano in spiaggia a 7 anni, dicono sono un Mbappé, sono un Mbappé, è quello. Vabbè, il metro
8: vediamo,
9: di paragone,
8: vediamo.
9: La grandezza si misura anche in queste piccole cose.
8: Poi sai, arriva il messaggio di Massimo, che è uno dei tanti soliti messaggi, non di Massimo, che si ragiona sempre in questa maniera: beh, la Francia è fortissima, ma con chi ha giocato?
9: Beh, no, però ragazzi,
8: però io penso una cosa
9: più forte anche di tante europee.
8: Io penso che ragionare in questo modo in un mondiale, in una competizione, è un qualcosa che è troppo semplicistico, ragazzi, è riduttivo. Cioè, come si fa ad analizzare il calcio dicendo vabbè, sì, sono forti, ma chi hanno incontrato? Prima di tutto stai facendo il mondiale, arrivi da una lunga stagione. Non è detto che tutte le cose si incastrano bene. Gli avversari, tipo qualunque avversario adesso ti può creare una difficoltà, lo abbiamo visto anche con squadre meno blasonate. Dopo devi vincere. Devi vincere, non è sempre così scontato, anche se sei la squadra più forte. Non...
9: Tra l'altro,
8: sennò che giocano a fare, scusate.
9: Sì, ma soprattutto, Marco, il mondiale è una competizione che ti porta ad avere dei grandi scontri quando ti avvicini alla finale, dai quarti di finale in poi. Sì, per carità, la Spagna ha affrontato il Portogallo, ma anche l'Inghilterra non è che finora abbia affrontato delle grandissime nazionali. Il Marocco però lo è, non grandissima, ma una grande nazionale, ha fatto grandi cose, è arrivata in semifinale nell'ultimo mondiale.
8: No, ma ti ripeto,
9: ha vinto, seppur con i ricorsi in corso.
8: Noi abbiamo festeggiato ieri i 20 anni della vittoria della nazionale italiana, ma perché la nazionale italiana viene a un certo punto del cammino, ma chi ha incontrato?
9: Vabbè, ma è chiaro che tu dopo, le grandi le affronti quando ti avvicini,
8: esatto,
9: alla finale,
8: nella parte finale, incontri
9: Germania,
8: praticamente,
9: Francia.
8: Esatto, incontri quelle più forti e lì devi fare l'atto finale, ma fino a lì ci devi arrivare. Ricordiamoci che noi con l'Australia abbiamo fatto una faticaccia tremenda, sono passati 20 anni, ma ve la ricordate quella partita?
9: Vent'anni, finale, quindi rigore.
8: Voglio dire, questo per, a dimostrazione contro poi l'Australia, non stiamo parlando di dimostrazione che poi il mondiale le partite le puoi, ti si possono incastrare anche con squadre inferiori e puoi rischiare anche con squadre inferiori, quindi io respingo sempre
9: c'era,
8: questo
9: Marco, ma soprattutto nel girone c'erano la, il Senegal e la Norvegia della Francia, era uno dei gironi più forti.
8: No vabbè, ma
9: era un, e forse il girone più competitivo della Francia.
8: A me
9: era,
8: allora, lo dico sempre, Senegal, no, questo modo di ragionare è troppo riduttivo e semplicistico, è che quasi dire vabbè salutiamoci e non parliamo di calcio e parliamo di un'altra cosa. Cioè,
9: no,
8: se
9: vabbè,
8: dobbiamo ragionare in questa maniera,
9: ci mancherebbe, fanno bene gli ascoltatori
8: no,
9: ad esprimere
8: no,
9: la
8: però
9: propria
8: io
9: opinione.
8: Lo dico in assoluto, cioè questo vale per tutte le competizioni, no? Anche quando l'Inter ad esempio va in finale, nella prima finale di Champions di Inzaghi,
9: sì, 2022-2023,
8: ma il calendario, però, cioè, però devi andare in finale, devi fare un percorso, cioè. E non è detto che tu quel percorso anche con delle squadre inferiori arrivi in fondo, e quindi quando una squadra arriva in fondo non è che si sceglie il percorso, non è che lo sceglie, l'ha scelto l'Inter in quell'occasione o lo sceglie,
9: poi quello lì è un percorso, insomma.
8: Partita dopo partita devi vincere, devi andare avanti con tutti gli impegni, le difficoltà, gli infortuni, le cose che... Quindi
9: non apprezzo
8: questo modo di ragionare nello sport.
9: Quello fu un percorso relativamente più agevole perché non affrontò delle grandissime big fino alla finale. Ma qui siamo ai quarti di finale, la Francia ha già affrontato in questo mondiale il Senegal, la Norvegia e il Marocco.
8: Poi per carità, ci può essere la fortuna di prendere una parte del calendario agevole.
9: L'Argentina non ha affrontato
8: quello,
9: delle grandissime squadre.
8: E quello è un altro discorso.
9: Però,
8: è quello un altro discorso, è capitata in quella parte lì, è un po' più fortunata, può arrivare fino diciamo ai quarti e vediamo che succede. Però ripeto, dopo le partite vanno vinte, dopo le partite, tutte le partite vanno vinte, come, ma questo vale anche negli altri sport. È come quando tu dici, ma sì, nel numero uno, però quando incontra il numero che ti posso dire, che ne so, 20, 25, ma vabbè, ma quello non sta nemmeno nei primi 20. Ho capito, però devi battere.
9: Statisticamente, qui Jacopo diceva il Senegal grande squadra, proprio no, ma io non dicevo che fosse una grandissima, però Marco, il Senegal è una squadra vera ed è la partita in cui la Francia ha fatto più difficoltà. Non dimentichiamoci che se il Senegal non si fosse suicidato contro il Belgio, adesso sarebbe arrivato almeno agli ottavi di finale.
8: Poi, ieri mi aspettavo un Marocco che potesse creare più fastidio alla Francia, invece è emersa veramente la grande forza della squadra.
9: Poi che la Francia sia superiore a tutti, sì,
8: in questo momento,
9: però
8: sì.
9: Non è che te le porti tutte da casa, perché se è la squadra più forte, allora schioccando le dita vinci.
8: Semifinale sarà diversa la storia, quindi
9: Fra Spagna e Belgio, Francia-Spagna sarebbe una bella partita.
8: Sì, sì.
9: Stessa semifinale degli europei.
8: Sì, l'aspettiamo stasera e avremo la semifinalista di chi affiancherà la Francia. In questa
9: sera Rudy Garcia si è detto comunque.
8: Tra l'altro, imbattibili, due squadre che non perdono, mi sembra, tra 35 partite e la Spagna e 18 partite, mi sembra, il Belgio.
9: Me l'ero persa questa
8: Vado un po' a memoria. I due tecnici dovrebbero essere della Fuente, non perde da 35, mi sembra Garcia da 18 partite. Mi sembra di aver letto un numero di questo tipo.
9: Vedo la Spagna, forse in partite ufficiali, di competizioni. La Spagna ha perso, vedo un amichevole contro la Colombia nel 2024, poi nella Nations League ha perso ma solo ai calci di rigore contro il Portogallo. L'ultima sconfitta risale al 28 marzo del 2023, 2-0 contro la Scozia nelle qualificazioni agli europei. Sconfitta peraltro in dolore, perché la Spagna è arrivata prima, unica sconfitta nel girone di qualificazione, quindi sì, in partite ufficiali di competizioni europeo, mondiale o Nations League nei 90 minuti non perde dal 2023 la Spagna. Non male,
8: sì, sono 35 partite,
9: non
8: perde da 35 partite della Fuente, 18 Garcia, confermato il dato, sono andato a rivederlo, non me lo ricordo, andato a memoria, però me lo sono ricordato bene. Allora, va bene, dai, vediamo quello che succede e poi andremo anche a tutte le vicende di mercato, perché è arrivato il primo colpo dell'Inter,
9: sì.
8: E quindi ne parleremo. Ho letto dei messaggi contrastanti da parte dei tifosi dell'Inter nei social, c'è chi era contento, chi meno. Chi diceva, non era proprio contentissimo della spesa, vista la spesa si poteva allora provare a tenere Dumfries, qualcuno ha detto. Insomma, non c'è, ho letto
9: non commenti, c'è grande entusiasmo.
8: No, ho letto commenti diversi, cioè non vediamo che tipo di... Qualcuno ha fatto anche il paragone con il mercato del Milan, quindi già
9: abbiamo parlato
8: già,
9: anche...
8: già esce, secondo molti, già in vantaggio il Milan. Per esempio, facevano il confronto, aveva Fulgruc arrivato con Gonzalo Ramos, mentre come difensore Ghila al posto Tomori. Dall'altra parte esce Dumfries, arriva Calaili. E in porta esce Sommer e entra Provedel. Dice, non è proprio lo stessa cosa, qualcuno ha scritto.
9: Posto
8: come
9: che
8: commento,
9: il titolare per me non sarà Provedel, è Martinez.
8: Vabbè, però,
9: anche
8: insomma,
9: qui gli interisti sono, molti sono molto divisi.
8: E anche qui sono molto divisi. Devo dire
9: io sono positivo per entrambi. Martinez mi piace molto, su Calaili mi sono già espresso, magari lo diremo dopo. Ma per me a quelle cifre potenzialmente è un acquisto importante. Alle armi per diventare un esterno di respiro internazionale, Calaili. Poi su Dumfries, insomma, c'è anche il parametro anagrafico.
8: Io l'ho visto poco, e quando vedo poco un giocatore non riesco a dare un giudizio.
9: Il campionato belga lo seguo molto.
8: Però la cosa che mi sento di dire è che non è che per forza per prendere un buon giocatore devi spendere 50-60 milioni.
9: Cioè, non è il prezzo che non fa, non è la spesa che fa
8: allora,
9: un mercato positivo.
8: No, quindi è vero che ha speso 25 milioni più bonus, quello che è adesso, no? Però non è il costo di un calciatore che fa la qualità del calciatore. Cioè, è chiaro che se tu vai a prendere uno quotatissimo lo paghi tanto, però puoi prendere un ottimo giocatore pagandolo poco. Voglio dire, quando l'Inter prende Dumfries, non è che fosse il giocatore ricercato da
9: anzi,
8: tutta Europa.
9: In quel momento era visto come un downgrade importante.
8: Esatto. Eppure lui viene e fa un percorso eccezionale con l'Inter. Comunque è stato un giocatore importantissimo.
9: Beh, è stato uno dei perni delle ultime stagioni.
8: Ha fatto dimenticare Hakimi.
9: Pagato 14 milioni.
8: Ha fatto dimenticare Hakimi, quindi... perché no, se no esce fuori il discorso la squadra che vince dovrebbe spendere 50-60 milioni per andare a prendere il giocatore, non è così, perché poi magari puoi dire a 25 milioni ho preso un giocatore che poi potrebbe essere anche un ottimo calciatore. Quindi io non giudico da questo punto di vista, cioè non è il costo dell'operazione che mi fa dire se hanno fatto bene o male. Quindi vediamolo. Io ripeto, l'ho visto poco e quindi non posso giudicare pienamente il calciatore, però non mi faccio influenzare dal costo. E quindi, come diceva, vedi, l'Inter risparmia perché prende un giocatore più giovane, spende meno, però magari hai fatto un colpo.
9: Ma perché Marco Malcanci è stato pagato neanche 20 milioni, quindi, se non ricordo male, 15 o 16 milioni. Ed è un difensore tra i migliori della Serie A. Colpi bisogna anche saperli fare. L'Inter si è costruita questa forza anche sapendo investire cifre non gargantuesche per quelli che adesso sono
8: qualcuno
9: dei titolari.
8: Qualcuno che c'è De Calcio ci capisce l'Inter.
9: Discretamente qualcuno che qualcosa ha fatto.
8: Maurizio dice che a novembre il titolare della porta dell'Inter sarà Provedel. Quindi chi smentisce categoricamente.
9: Molti non credono in Martinez.
8: Lo sai, anche Recalcati è convinto di questa cosa.
9: Sì, mi ricordo, ne avevamo parlato proprio Recalcati in diretta. Non lo vede per niente. Martinez però ogni volta l'ho visto l'Inter ha fatto bene.
8: Oggi lo chiedo a Braglia che ci sarà e quindi
9: siamo molto curioso anche perché Simone
8: va bene, ci dai un audio e poi ci fermiamo e poi ripartiamo da un po' di news, dai.
0: Ciao Marco, Antonio a San Miniato. Quando qualcuno commenta le partite dicendo ma conto che hanno giocato è perché si legge il nome ma non si va a vedere il valore della squadra, e questo succede spesso perché ci nascondiamo dietro il nome, dice come quando una squadretta piccola che però è capace anni che fa bene, però noi la conosciamo per squadretta piccola ma non ci rendiamo conto che non è il nome che va in campo ma è l'attualità, come i giocatori. Non è che il giocatore che dal passato glorioso vuol dire che in attualità è sempre un giocatore forte, ha avuto un passato ma le stagioni ogni anno partono da zero, quindi le squadre è uguale, non si possono valutare solo in base al nome che hanno o la storia.
9: No, il nome e la storia hanno un peso poi, Marco, però,
8: no, io però sono d'accordo
9: il
8: con
9: valore
8: te, nel senso,
9: dei giocatori fa la differenza.
8: Sì, noi sono d'accordo che poi
9: bisogna contestualizzare.
8: Dobbiamo anche pensare che ci sono delle squadre, adesso molte squadre sono organizzate, anche quelle meno conosciute, questo basta vedere un po' anche le partite in Europa e quindi al Mondiale, che ti possono creare delle difficoltà. La partita va sempre, secondo me, vista e analizzata, ma non partendo dai nomi né delle squadre né dei calciatori. Poi ripeto, è chiaro che ci sono le partite il cui dislivello si vede,
9: Quando il divario è molto ampio, sì.
8: Però dobbiamo poi pensare, perché questo modo di ragionare ci ha portato, secondo me, anche a sottovalutare alcune squadre. Questo è un errore.
9: Non secondo te, Marco, ci ha portato a sottovalutare, ma capita con i club e con le nazionali. Questo l'ho fatto anch'io
8: qualche volta, di sottovalutare delle squadre meno quotate, che poi invece a vedere sono molto organizzate.
9: Ho preso dei pizzoni ogni tanto in Europa con delle squadre.
8: Ci hanno fatto anche bene. Va bene, ci fermiamo un attimo, ripartiamo con un po' di news, con qualche messaggio. Abbiamo appena iniziato, tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano, Lucio Marinucci.
1: Tra poco c'è Stefano, perché stavo chiacchierando
0: con lui.
1: Ci
0: adesso.
1: Siamo mischiati.
0: Lucio Marinucci qui con me. Allora, dopo una settimana anche un po' di rincoglionimento sano.
1: Tra poco parte anche Ligabue dalla regia.
0: Buonanotte. Ha ragione il nostro Andrea. Allora, Lucio, andiamo a leggere un po' di aggiornamenti, poi apriamo anche un po' le linee con i messaggi. Vogliamo fare una cosa oggi, chiedo,
1: vai,
0: magari nell'ultima parte facciamo una cosa, lo dico adesso, lo dirò poi più avanti. Allora, facciamo una cosa, sarebbe bello prendere qualche telefonata, però ci occorre che la prenotazione, quindi magari ci mandate il numero se volete intervenire in diretta. Possiamo fare, magari prendiamo, se ci sono due dirette per fare una domanda alle 15:05, che c'è la coppia Braglia Orlando. E poi ci abbiamo il blocco alle ore 16:30 libero, dove chiudiamo e lì possiamo aprire alle dirette. Quindi alle 15 e le altre alle 16:35.
1: La regia si oppone.
0: No, questa volta decido io.
1: No, pugno allora, di ferro.
0: Allora, vediamo un po' se c'è, ci mandate il numero, noi vi richiamiamo al 331-8200-213.
1: Mi raccomando, composti, potete dire quello che volete.
0: Se sono scomposti attacchiamo il telefono.
1: No, esatto, cercheremo di non censurare minimamente.
0: No, mai fatto, insomma.
1: No.
0: Anche se qualcuno
1: libertà di espressione, però,
0: allora,
1: nei limiti.
0: Andiamo a prendere qualche aggiornamento, dai.
1: Sì, guarda, ti vado su un tema che è stato toccato anche ieri, mi ricordo, in diretta, sul Milan, perché il Milan cerca qualche persona, qualche elemento sul trequartista, nella zona della tre quarti, e effettivamente qualcuno riporta, qui c'è il pezzo di approfondimento anche con i colleghi di Milan News, dove viene scritto che il Milan non sembra volersi fermare sul calciomercato, sembrerebbe essere il profilo ricercato quello del trequartista o della seconda punta, e infatti c'è un nome che circola, è quello di Zaniolo. Ora, qui viene scritto che non c'è nulla di concreto.
0: Sì, ce l'ha detto ieri anche Vidiello,
1: esatto,
0: il direttore.
1: E peraltro per questo dicevo, se ne è parlato in diretta, però è un profilo che al momento risponderebbe alle richieste di caratteristiche di Amorim, e infatti si parla di quella tipologia di calciatore. Tra l'altro qui viene anche riportato che l'Udinese ha visitato due giorni fa casa Milan e qualcosa potrebbe essere anche venuto fuori. Certo, il direttore tecnico dell'Udinese, che Gökhan İnler lo conosciamo benissimo, ha detto che si è vicini al rinnovo del contratto, però attenzione, perché se dovesse aprirsi una possibile ipotetica pista, magari le cose potrebbero cambiare. È ancora tutto nel campo delle ipotesi, molto, Marco, però ecco, le caratteristiche sarebbero quelle, anche perché Corredo, Pulisic è infortunato e dovrà stare fuori per parecchi mesi, quindi salterà la preparazione e l'inizio di stagione.
0: Vediamo.
1: Gli servirà qualcosa.
0: Vediamo, allora 331-8200-213 per quello che concerne i messaggi, e vi ricordo ancora la possibilità di prenotare un intervento telefonico. Ne prendiamo almeno un paio alle ore 15:10, 15:15 per fare delle domande al trio in pallomenio Orlando Braglia. De Paolo arriverà alle 15:30.
1: Che tridente, ragazzi.
0: Sì, e poi libero intervento alle ore dalle 16:30 in poi. Però vi dovete prenotare, ci mandate il vostro numero e noi vi richiamiamo se volete. Se non volete, io ci ho provato. 331-8200-213. Vai con un audio, Andrea.
2: Buonasera Maracanã, io da tifoso interista, la cosa che mi fa più sperare è che ci siano tifosi che siano contro questi acquisti che ha fatto l'Inter, Provedel appunto e Calaidi, nel senso che il problema della fascia destra dell'Inter negli anni si è susseguito, risolto da Dumfries e Hakimi in questi 5 anni in cui sono stati a momenti alternati. Mentre per quanto riguarda la porta, l'anno scorso forse molti dimenticano che per statistica Sommer è stato il peggior portiere della Serie A, quindi anche se ammettendo che Martinez venga scavalcato come titolare da Provedel, per me attualmente è più affidabile dello svizzero, che era in una fase nettamente calante. Il meglio di sé l'ha dato nella semifinale di Champions League col Barcellona, comunque in quell'annata, poi diciamo che l'anno scorso è stato quasi a giocare a portieri volanti, quindi non...
0: Ok, allora.
1: Sì, sono colpi che possono dimostrare il loro valore.
0: Si stanno prenotando intanto, Mattia per le 15.
1: Quindi allora vogliono
0: Antonio
1: intervenire.
0: Antonio non ci ha dato l'orario, ma ci ha mandato il numero. quindi c'è voglia di intervenire. Quindi ripeto, alle 15 intervento, 15:10, 15:15, diciamo, qualche domanda al nostro trio.
1: Vi chiediamo
0: Orlando,
1: dove siete
0: Braglia
1: in vacanza
0: e in Pallomeni. Poi intervento libero dalle 16:35, 16:40 in poi, per chiudere questa settimana con voi. 331 82 00 213. Lucio, un altro approfondimento, dai, via.
1: Sì, ti porto anche sulle altre squadre, perché poi si continua a parlare di mercato, ma anche di ritiri, e c'è il caso del Napoli con Anghissà, che sappiamo essere uno dei giocatori un po' in bilico. Il contratto ad un certo punto sembrava si potesse prolungare, poi rimane al momento in scadenza fra un anno. È stato al centro del mercato finora dei discorsi nelle ultime settimane, ma ora, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tommaso Bonanni, che trovate su tutto Mercato Web, che salutiamo ovviamente, Zambo Anghissà sarà uno dei calciatori che più di altri potrebbe conquistare la scena e i riflettori in occasione del ritiro. Perché? Perché effettivamente Anghissà partirà regolarmente in ritiro. Lui è protagonista delle ultime stagioni, ha conquistato due scudetti, peraltro Allegri lo stima molto. Al momento il suo contratto, ripeto, scade nel 2027. A Napoli lui sta benissimo, ma l'idea di cominciare la stagione in scadenza non lo ha riempito di entusiasmo. Ora chissà se l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare le carte. Si incontreranno sicuramente e poi saliranno insieme a bordo dell'aereo che li porterà venerdì a Di Maro, e poi gradualmente si conosceranno. È nell'elenco dei convocati, chissà che Allegri poi non possa convincerlo a sua volta ad accettare delle altre opportunità per un prolungamento del contratto. Comunque, ad un anno dalla scadenza, Anghissà rimane un giocatore ancora del Napoli e partirà in ritiro regolarmente.
0: Bene,
1: e poi le valutazioni
0: bene,
1: le faranno questo, i diretti interessati.
0: Assolutamente. Dunque, io vi voglio anche ricordare però un'altra cosa, il programma di oggi, perché come sempre dopo di noi ci sarà Tutta C, poi dopo Tutta C ci sarà TMV News. Alle 18:30 nuova storia di calcio, una nuova storia di calcio. Mi fa molto piacere perché abbiamo avuto la possibilità di avere con noi una trentina di minuti, e ci ha raccontato tutta la storia, il legame suo con la nazionale italiana e quello che ha vissuto in 30 anni, Antonello Valentini. Mi ha raccontato delle cose, Lucio, degli aneddoti sui calciatori che tu hai già sentito. Tra l'altro il pezzo uscirà naturalmente questa sera anche sul sito Tutto Mercato Web nella sezione Storie di Calcio, con naturalmente il podcast, quindi vi potete riascoltare l'audio mentre potete vedere poi alle 18:30 il video nella nostra app. Ha raccontato delle cose della nazionale dall'80... 87,
1: sì, dall'europeo dell'88, ha detto,
0: esatto, fino al 2006, bellissime, e vi invito ad ascoltare aneddoti sui calciatori, sui CT, divertentissimi. Poi c'è anche la parte emozionale di Antonello, che ha un legame fortissimo con la nazionale, quindi se volete alle 18:30, lo dico a beneficio di chi sta davanti alla TV, si può scaricare l'app e come sempre seguire la nostra programmazione e quindi ascoltare anche Storie di Calcio. Oggi Antonello Valentini, che è stato l'addetto stampa della nazionale italiana, poi dirigente della nazionale italiana fino all'arrivo praticamente di Tavecchio, quando è arrivato Tavecchio e Lotito, lui ha deciso di uscire di scena praticamente, e racconta veramente tantissime cose. Dai CT lui ha avuto da vicini fino ad Antonio Conte, quindi una storia praticamente lunghissima e bellissima e ricca di aneddoti. Allora, detto questo, andiamo a sentire ancora un altro audio al 331 82 00 213.
3: Per quanto riguarda Calaili, come si chiama, dell'Inter, non lo conosco, quindi non lo posso giudicare, ma penso che come Calaili valesse anche se arrivava a Palestra. Non sono quelli i giocatori determinanti dell'Inter, nel senso che se il gruppo squadra storico funzionerà, sarà più facile l'inserimento dei nuovi. Se il gruppo squadra non funzionerà come ha fatto questi anni, faranno fatica quelli nuovi, ma chiunque ci arrivasse a quel punto lì fa fatica, secondo me. Per me i giocatori determinanti dell'Inter sono sempre Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Barella, Di Marco, Akanji e Bastoni.
0: Allora, vi ricordo ancora la possibilità di intervenire alle 15:10, 15:15 in diretta telefonica al 331 82 00 213. Mandateci il vostro numero di telefono e vi richiameremo noi, e poi la seconda fascia di intervento dalle 16:30 in poi. al, sempre al 331 82 00213. Allora, non chissà, ad Allegri piace, non chissà, ad Allegri piace,
1: no, dice non chissà, forse già,
0: ad Allegri piace anche chissà, scusami, non avevo capito. È un tipo di centrocampista con caratteristiche all'Allegri, che vada via sono le solite news gastronomiche, per non dire news
1: gastronomiche, magari è ora di pranzo, abbiamo fame,
0: guardate che è scadenza di contratto anche chissà.
1: No, no, ma non abbiamo detto che parte, al momento, anzi parte in ritiro, questo abbiamo detto, parte in ritiro ad un anno dalla scadenza del contratto. È chiaro che se non si
0: è
1: dovesse rinnovare,
0: è uno dei possibili partenti del Napoli.
1: Sì, beh, al momento poi abbiamo detto non ci sono state voci concrete per il mercato, no. Però essendo un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto, inevitabilmente
0: è chiaro, potrebbe partire, quindi
1: poi ad Allegri
0: poi è chiaro
1: piace.
0: Che deve Allegri
1: starà a lui anche,
0: non credo che non gli possa non piacere uno come Anghissà, quindi vediamo quello che succederà in corso d'opera. 3318200213, ancora una news, vai.
1: Sì, anche allora sulla Roma, perché
0: la Roma che deve rifare un po'.
1: Sì, deve trovare il sostituto a Greenwood, che ormai avevo detto è praticamente sfumato, anche se poi non si era mai entrati veramente nel vivo della trattativa, è sempre rimasta un po' a metà e di conseguenza è saltato questo ponte. Ora ci sono tanti altri obiettivi. Qui veniva riportato il nome di Diego Moreira, esterno belga del 2004 dello Strasburgo, un talento, certo è che costa tanto, perché lo Strasburgo, lo sai Marco, il club satellite del Chelsea. Quindi le richieste sono di 35 o 40 milioni. A Gasperini piacerebbe, anche lui è molto duttile, è mancino naturale, può giocare un po' sia a destra che a sinistra. Poi gli altri profili sono quelli di Garnacho, che potrebbe arrivare in uscita dal Chelsea, era già stato accostato in passato, potrebbe ritornare un'idea. C'è Zolis del Bruges, che però piace anche ad altri elementi, altre squadre, all'Arsenal. Insomma, i nomi sono tanti. Quello sulla lista di Tony D'Amico, Diego Moreira, potrebbe essere uno di questi. Ora bisognerà passare al vaglio i vari profili e attendere poi gli sviluppi. Certo Marco, poi è tutto condizionato alle uscite, perché certo. Sulle potrebbe partire uno di quelli, uno degli elementi prefissati per fare ipoteticamente cassa.
0: Eh sì, potrebbe essere l'indiziato numero uno a lasciare la Roma. Vediamo, adesso la Roma dovrà trovare anche degli altri obiettivi dopo che ha sfumato Greenwood, che adesso ho letto addirittura che è tornato anche l'Atletico Madrid sotto.
1: Sì, era una delle squadre che si era avvicinata. Comunque Marco, i parametri economici che andrebbe a prendere sia in Spagna che in Turchia sarebbero superiori a quelli che può offrire la Roma. Certo, Fenerbahce, Atletico Madrid per il difensore, per il giocatore, perdona, sono due ipotesi completamente differenti a livello di importanza, a livello di centralità che il giocatore stesso potrebbe avere nei rispettivi progetti tecnici.
0: Assolutamente. Allora, andiamo ancora a prendere qualche messaggio al volo. Vi ricordo ancora la possibilità
1: c'è chi si prenota,
0: di intervenire. Anche un altro ragazzo, Matteo, si è prenotato per le ore 16.30. Grazie mille, ci saluta Teo da Bergamo, che salutiamo. Quindi ripeto, possibilità di prenotarsi in due tranche. Una intorno alle 15.10, 15.15 per fare una domanda al trio in pallomeni Orlando Braglia. Quindi apriremo le linee a chi si è prenotato. Al momento abbiamo una prenotazione già pronta per le ore 15 giù di lì, e poi apriremo le linee a partire dalle ore 16.30-16.35. Quindi sempre su prenotazione, ragazzi. Allora, 331-331-82-00-213.
1: Sempre quello
0: è il numero.
1: Vedevo
0: allora,
1: chi diceva addirittura invece sul mondiale Francia-Spagna, finale anticipata, perché poi non potrebbero arrivare in finale, sarebbe la semifinale. Stasera che ti aspetti? Spagna-Belgio.
0: Ma è chiaro che ti dico Spagna, perché penso che sia più forte. Però sai,
1: Rudy Garcia si è detto molto convinto. Dice sì, la Spagna è più forte, ma credo che in semifinale ci saremo noi.
0: Era una generazione di talenti che non ha vinto niente. Non è riuscita mai a fare un qualcosa di...
1: Sì, il massimo è stato il mondiale del 2018.
0: Sì,
1: ha raggiunto la semifinale.
0: La finale, però se ne parlava sempre tanto bene di questa generazione.
1: Ormai è un po' passato,
0: sì,
1: perché non è più quella
0: finita,
1: squadra lì.
0: Sì. Allora, però, c'è questo messaggio di Nick da Pisa che leggiamo, non voglio criticare, ma non te Marco, ma c'è gente ad esempio che dice che per ritornare la Juve deve comprare o Top o altri giocatori che costano per personalità, eccetera. Io invece la penso un po' come te, si può essere grandi spendendo bene, anche delle volte poco o giusto, ma scegliendo bene e di esempio ne abbiamo, no? Caraschelia e tanti altri giocatori presi a poco, ma che poi sono più forti dei famosi. Ma guarda che questa è la competenza che, quando praticamente hai un budget inferiore rispetto ad altre squadre, devi essere molto brava ad individuare dei giocatori pronti, forti, e poi magari li rivendi pure in futuro. Certo. Napoli, mi ricordo quell'estate che poi portò lo scudetto del Napoli.
1: Beh, c'era
0: grande scetticismo. Una contestazione clamorosa. Io ricordo che Spalletti faceva da pacere un po' nel ritiro, perché veniva contestato il presidente. Vi ricordate che praticamente furono ceduti 5 pilastri del Napoli e del vecchio corso, che avevano caratterizzato praticamente quegli anni, e Spalletti si trovò a partire con dei giocatori messi nuovi insieme, e qualcuno era pure sconosciuto, vedi Kvaratskhelia, che io sinceramente adesso, dopo tutti i bravi a dire, l'avevo visto qua, l'avevo visto dell'ala, sì, io l'avevo consigliato a Tizio, quell'altro a Caio, a Sempronio,
1: però tutti... poi prenderlo e crederci così non era scontato,
0: esatto, l'ha fatto
1: Kim
0: il Napoli
1: dal Fenerbahce, aveva fatto bene in Europa, si era visto, però poi neanche 20 milioni, era stato uno dei migliori difensori della Serie A di quella stagione.
0: Esatto.
1: La competenza fa la differenza e bisogna saper investire su questi giocatori quando è il momento opportuno. Io addirittura, insomma, qui mi espongo molto, io percepisco più conveniente l'operazione per Calaili che non per Palestra, a livello di rapporto spesa-qualità. Poi, ripeto,
0: non
1: forse
0: so,
1: mi sbaglierò.
0: Non...
1: No,
0: Calaili,
1: esatto, tu hai detto non l'hai conosciuto poco, però io vedo più comprensibile questo tipo di operazione qui.
0: Vediamo.
1: È un rischio, sì, però l'Inter ha sempre dimostrato di saper spendere bene, ecco, non sempre tanto, saper spendere bene.
0: Allora, 331-8200213, vengo di nuovo da De Lucio.
1: Sì, vado anche sulla Juventus, perché abbiamo visto, intanto ricordiamo la risoluzione consensuale con François Modesto, sì. C'è stato il comunicato del club in questa mattina, lo riporto rapidamente. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico con efficacia a partire da oggi. Il club desidera ringraziare François per l'insegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, gli augura il migliore futuro professionale personale. Insomma, questa era la nota da riportare a livello dirigenziale. Mentre sul mercato, anche qui telenovele, la Juventus continua a cercare tanti elementi, fra cui quello del portiere. Un giorno Marco Emiliano Martinez sembra più vicino, un giorno sembra più lontano. Qui c'è l'ennesimo pezzo in cui viene riportato che in realtà l'Aston Villa non sembra ancora essere così disposto a scendere alle condizioni dei bianconeri per cedere il cartellino del portiere. La Juventus vorrebbe spendere non più di 5-6 milioni di euro, mentre gli inglesi ne chiederebbero almeno una decina. Insomma, la distanza non è enorme, però ancora si tratta. Ancora la Juventus non ha il suo portiere titolare per il prossimo anno.
0: No, guarda, io voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori, proprio partendo dalla Juventus, ma ci metto dentro anche la Roma, perché sono le due squadre in questo momento che, diciamo così, al momento accomuniamole insieme, mettiamole insieme sul discorso del mercato bloccato, nel senso ancora devono far qualcosa.
1: Più di qualcosa.
0: Esatto. Il compito è di Carnevali e di D'Amico, perché sono Carnevali poi insieme a Ottolini, insieme a Massara, eccetera, quindi c'è la squadra, no? Ma chi è il compito secondo voi più difficile?
1: Lo dici di costruzione,
0: sì,
1: in questo
0: di costruzione
1: mercato?
0: In questo momento di mercato, chi ha il compito più difficile? Perché la Roma è arrivata in Champions, la Juve è saltata, diciamo, dalla Champions nelle ultime giornate, però, diciamo, riparte con l'allenatore Spalletti, che l'anno scorso è arrivato in corsa. Davanti non c'è nessuno, la Roma, la Juventus davanti al momento, oggi leggevo che Spalletti vuole due punte, no, è come se non ci avessi nessuno.
1: Sì, appunto, dicevo, esatto, è quello lì.
0: Spalletti dice che vuole due punte, e quindi questo ritardo così un po' lo ha sorpreso, perché forse si aspettava, no, alla partenza più o meno del ritiro di avere qualche inserimento, cioè Cator e basta, insomma, non mi sembra adesso che
1: non può
0: che
1: essere
0: possa,
1: il titolare
0: esatto,
1: della Juventus.
0: Dall'altra parte Gasperini ha detto giorni fa proprio a Sky che questi sono giorni decisivi per il mercato della Roma, sono 10 giorni importanti. Greenwood era un po' l'obiettivo primario, saltato questo giocatore per motivi, appunto, che abbiamo ampiamente illustrato già da ieri, discorsi economici legati al giocatore o meno. Ci chiedevamo chi potesse avere il compito più arduo, più difficile in questo momento, per poter accontentare poi i due allenatori, perché sono due allenatori che Insomma, devono
1: sono
0: essere
1: esigenti, esatto. E fanno bene ad esserlo. Tu chi voti, Marco? Te lo dici dopo. Io dico, per me Carnevali è il compito più complicato.
0: È vero, e ti devo dire che io mi aspetto un segnale da Carnevali.
1: Sì, beh, qualcosa Carnevali, io dovrà muoversi. Un segnale, sì. Siamo quasi a metà luglio.
0: Ma aspetto
1: che
0: un segnale perché
1: non è facile operare
0: dopo,
1: con il mercato.
0: Cioè, arriva un uomo arriva un uomo di mercato molto comunque esperto, quotato, che tutti quanti abbiamo un po' elogiato fino a questo punto. Però...
1: Cioè, beh, però tutte, poi bisogna
0: se fanno tanti
1: chiudere.
0: Nomi intorno alla Juve, ma ripeto, io non considero Ecator, ma non perché non lo voglio considerare, perché è uno giovane che è stato preso, pagato anche bene, perché poi alla fine un'operazione che è costata 19 milioni,
1: sì,
0: quasi
1: 20 milioni,
0: 20 milioni, quindi non mica poco, però insomma, dai, ci vuole ben altro.
1: Beh, questo è evidente, però da una parte le richieste
0: secondo me
1: della
0: Roma
1: squadra...
0: adesso sta messa meglio come squadra complessiva. È vero che deve rinnovare una serie di giocatori, ma come gruppo
1: ha bisogno di rimpolpare alcune fila, ma nel complesso è una squadra che ha convinto nell'ultimo anno. La Juventus banalmente non ha convinto, tanti elementi non hanno convinto, e quindi banalmente devi cambiare di più. Tanto vedo la foto di José Mourinho con lo scudetto del Real Madrid sul petto, si è ripresentato. Eh beh, sì, adesso è iniziata la nuova era Mourinho.
0: Come ricominci?
1: Eh beh, al Real Madrid, ma
0: No, per carità.
1: Allenerà Mbappé con i tanti fenomeni.
0: È piaciuto Costa Curta.
1: Che ha detto Costa Curta su Mourinho?
0: Quando vede le partite di Mourinho e Allegri si annoia.
1: Beh, non è il calcio più spettacolare.
0: Ha detto vede gli highlights.
1: Non è il calcio più spettacolare del mondo.
0: E gli ha risposto pure Zazzaroni. È stato bellissimo.
1: Ah, mi sono perso questo botta.
0: Vai a leggere l'editoriale, del direttore.
1: Sono temi sempre.
0: Sentite,
1: molto
0: poi in chiusura siamo praticamente a due minuti da questo chiusura di questo blocco. La nazionale. Ma io voglio dire una cosa: ma quanto ci vuole per nominare un direttore tecnico e un CT?
1: Quanto pare, ancora bisogna.
0: Ma posso dire una cosa? A me già mi ha stancato Maldini. No, devo dire, io dico sempre quello che penso. Forte, bravo, un giocatore che a me è piaciuto tanti, però lo fa sto direttore tecnico, sì o no? E sono due settimane che andiamo avanti con questa storia.
1: Sì, bisogna anche capire se l'offerta è arrivata in maniera
0: allora,
1: chiara o netta.
0: Chiaramente dice,
1: non sappiamo,
0: guarda,
1: però, noi
0: non
1: questi
0: voglio
1: dettagli.
0: Fare il direttore tecnico della nazione italiana, un giorno è sì, un giorno è no, poi ci ripensa, poi dopo che vuole fare Martini?
1: Io ho anche un'idea, Marco.
0: Che vuole fare? Qui leggo addirittura che se salta Maldini,
1: c'è il pezzo di Cardia.
0: Se salta Maldini, Ranieri, Albertini, Bergomi sono le alternative. Sono le carte nelle mani di Magò, che vuole portare comunque un ex giocatore.
1: C'è un ex giocatore, un ex grande protagonista.
0: Con tutto il rispetto,
1: panchina.
0: Siccome su Maldini non si può dire mai una cosa diversa da quello che sento, dagli elogi continui che sono giusti, per carità. Però voglio dire, se può fare il direttore tecnico, decide se fa il direttore tecnico, se no...
1: Vero, però Marco, noi non sappiamo se gli sia arrivata una offerta.
0: Però il nome più gettonato, se continua a parlare solo di Maldini...
1: Sì, ma quello lo facciamo noi tutti i giorni perché abbiamo poco da parlare, quindi siamo sempre
0: Maldini. Ma pure
1: Malagò dice
0: Maldini, devo parlare, Maldini, vediamo Maldini... Cioè,
1: però dipende
0: sì
1: anche
0: dalla
1: federazione se si muove. Sai, noi ne parliamo tutti i giorni, ma queste sono anche trattative che non è che si rimpolpano anche qui tutti i giorni, vanno avanti, se le tirano. Vabbè. Dipende, ecco, tra domanda e offerta, se è stato fatto...
0: Andava avanti pure senza Maldini, no? Mi sembra insomma.
1: Quello sì, dipende se gli hanno fatto un'offerta concreta.
0: Poi il
1: CT
0: non
1: si
0: sa, un giorno era Mancini, poi risulta Conte, poi di nuovo Mancini, poi ritorna Conte. Siamo arrivati alla metà di luglio e fate sti due nomi, mamma mia, no? Dai, basta.
1: Fammi sentire.
0: Ecco, vai, via, iniziamo
1: abbiamo
0: bene.
1: Chiuso in bellezza l'istante
0: allora,
1: prima.
0: Ci dobbiamo
1: sono
0: fermare, caro Lucio, un appuntamento con te lunedì.
1: Sì, settimana prossima.
0: Bene, allora, niente, buon fine settimana, buon lavoro naturalmente adesso in redazione. Noi
1: grazie
0: ci fermiamo,
1: te,
0: tra poco arriva Stefano Impallomeni, tutta la squadra si parte per questo venerdì.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano, ben
5: ciao,
3: trovato.
5: Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon
5: Eccoci
3: pomeriggio,
5: qui.
3: Benvenuto a questo venerdì.
6: Ed è venerdì.
3: E vai, vai.
6: Non mi rompete
3: quindi io voglio dire quello che mi pare. Sono iniziato con la polemica
5: vai.
3: Su Maldini
5: che
3: e la voglio fare. Va bene? Qualcuno mi dice polemica che non ha senso, deve valutare. Che deve valutare? Sono due settimane che deve valutare. Quanto ci mette a valutare? Che gli hanno offerto? Scusa. Allora, tutto
5: sono
3: mercato web.
5: Le probabilità.
3: Nazionale, se salta Maldini, domanda. Ranieri, Albertini, Bergomi, le carte di Malagò. Poi, CT, adesso ritorna il nome di Mancini. Prima era sceso, era arrivato quello di Conte. Ma manco per le politiche famo tutta questa storia, dai. Ma
5: vabbè, però insomma il commissario tecnico ha un suo fascino, no?
3: Capito,
5: la scelta
3: basta,
5: dell'allenatore che dovrebbe rilanciare
3: che
5: questo
3: fa,
5: movimento.
3: Tecnico,
5: abbiamo festeggiato
3: tutta cosa...
5: 20 anni dopo il trionfo di Berlino. Ieri abbiamo visto una Francia proprio, una rullata.
3: Allora, mentre vedevo la partita facevo, ma dovevamo vedere sto Marocco,
5: ma che abbiamo visto?
3: Vede
5: ma
3: solo
5: visto?
3: La Francia,
5: sì,
3: ma
5: sì,
3: una roba
5: sì.
3: Pazzesca.
5: È stato un monologo impietoso.
3: Una roba incredibile.
5: Sì,
3: cioè, Mbappé faceva quello che gli pareva proprio a un certo punto.
5: Può sbagliare pure i rigori.
3: Sì, poi gli hanno fatto pure tardare i rigori. E qualcuno ha detto, è l'arbitro argentino, l'ha fatto apposta, hai capito? Ho letto delle cose.
5: Però
3: perché...
5: l'ha dato.
3: Però l'ha dato. Avresti dato quel rigore?
5: Beh, insomma, un po' da fare altrimenti.
3: Pure lì ho visto le polemiche, pure lì.
5: Ma basta queste polemiche.
3: Vabbè, insomma,
5: Maldini che vuol dire? Hai aperto con Maldini?
3: Ma Maldini ancora qui stiamo a capire se sarà lui il direttore tecnico o non direttore tecnico.
5: Tu dici che non sarà lui.
3: Ma basta, dai.
5: Credo che ci siano affievolite le probabilità.
3: E diamoci una mossa. Aveva detto che nei prossimi giorni
5: grande Paolo nel ruolo di direttore tecnico. Credo che... Oggi aveva detto il presidente che no,
3: oggi,
5: che voleva fare
3: oggi è venerdì,
5: voglio
3: che venerdì non si
5: impiccare il weekend, ma magari
3: proprio oggi
5: se succede. Vabbè, ha detto così, ieri no, ha detto così.
3: Prima quindi oggi weekend, arriverà il direttore tecnico.
5: Secondo me è qualcosa sapremo.
3: Che come una fumata bianca quando bisogna, cioè una roba incredibile. Sono due settimane che andiamo avanti con questo direttore tecnico.
5: Ma sì, perché il commissario tecnico
3: non se ne può più,
5: è stato già scelto, secondo me.
3: Ma che deve fare questo direttore tecnico, scusa?
5: Oh, non lo so.
3: Non lo so, adesso lo chiedo a Ceccarini che è in collegamento con noi.
5: Ciao Nick,
3: ben trovato.
7: Ben trovato a voi, buon pomeriggio. Io avrei una soluzione.
3: Dacene una.

0: secondo me sta giocando un
1: grande,
0: grande
1: forma.
0: Esatto, mentre Sinner, al di là del servizio che
1: non ha incontrato nessuno, possiamo dirlo, Daniele, c'è qualcuno che offende. Vabbè, ma ho capito, Marco,
2: allora pure la Francia
1: bisogna
2: non
1: mettere un po' di
2: nessuno, dai.
1: Bisogna mettere un po' di
2: vabbè, allora
1: diventare un po' per, no, un professionista e competente come Daniele, mi sono permesso di fare una domanda, Marco, se non posso fare neanche questo.
0: Non è che non abbia incontrato nessuno, è che secondo me il Sinner che abbiamo visto fino a Parigi non l'abbiamo più rivisto. Quel Sinner lì era ingiocabile, questo Sinner qui è giocabile,
1: è più umano.
2: Dopodiché, più umano, certo.
0: Dopodiché il servizio è un'arma in più. Ma sono molto curioso di vedere.
1: Io mi sono permesso di dire, Daniele, correggimi se sbaglio, anzi devi correggermi, che ha giocato da secondo o terzo al mondo questo torneo. Il livello di tennis che ha espresso non è...
0: È vero. È vero,
1: sempre
0: il
1: numero uno, però... resterà sempre il numero uno a lungo, però, confina con i Djokovic, con Zverev, con sta gente qua, insomma.
0: Bisogna capire due cose, secondo me. Prima di tutto bisogna capire come e se e come Djokovic avrà recuperato dopo la dell'altro giorno. Ha avuto due giorni di tempo di recupero e non sono pochi.
2: A sbirnicare,
0: e poi bisogna capire un'altra cosa, se Sinner riuscirà a alzare il livello.
1: No.
0: Se riuscirà ad alzare il livello rispetto agli altri giorni,
1: Sinnerone ce la può fare,
2: va bene. Buon anni, vado da... Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: È ingiocabile pure la Francia, Massimo, non c'è partita, ma come si fa a fermare questi? È impossibile.
3: Mamma mia. Sono forti.
1: Forti dappertutto.
2: Sono forti, non c'è un punto, non c'hanno un punto debole, oh.
1: Veramente.
2: Non Massimo.
1: Ce n'è uno.
3: Assolutamente sì, sono una squadra completa. Più che altro sono una squadra giovane, a parte qualcuno. Ma poi sono una squadra giovane, una squadra che avrà sicuramente un futuro importante davanti, quindi
2: cioè non ce ne liberiamo più di questi francesi, insomma, li dobbiamo portare un sacco di tempo.
3: diciamo che negli ultimi anni ci hanno surclassato su tanti aspetti.
2: Comunque, se in questo adesso io non so
1: Deschamps lascia perdere il 2014, il 2012 che allenatore CT ha fatto mondiale, l'ha vinto in Russia, secondo posto 4 anni fa, e se male che gli va quarto, ma male che gli va, secondo me.
2: La roba incredibile,
1: pazzesco.
2: Al di là, adesso noi abbiamo parlato nei giorni passati del confronto Messi Maradona, tutte queste cose qua. Possiamo dire che oggi Mbappé è il giocatore più, oggi in questo momento più forte,
1: sempre sostenuto,
2: non c'è paragone con nessuno, né d'accordo. Con Holland né con Harry Kane, siete d'accordo? Cioè giocatore tecnico, veloce, c'ha tutto
1: formidabile
2: in questo momento, no?
1: Nicchia, lo scatto di Ronaldo e le movenze di Pelé.
4: Devo dirti che non mi sta molto simpatico caratterialmente
2: ma perché non ti sta simpatico? Apriamo questo dibattito,
4: non
2: perché
4: non mi sta molto simpatico, sinceramente.
2: Ha negato qualche
4: cosa, atteggiamenti un po' troppo a far vedere che lui è Mbappé,
1: lo so, è francese,
2: è francese,
1: è un po' ulala,
4: però va bene, glielo concedo, però se mi chiede che sta particolarmente simpatico, no, ecco, francamente non ci andrei a cena con Mbappé,
1: Anche perché dicono che non sia così dicono che non sia generosissimo, così almeno raccontano dalla Francia che non è che sia così generoso,
2: è uno attento, parsimonioso,
1: sì, perché capito, devi vedere un attimo il budget mensile se rientra, capito,
2: vabbè, una pizza ci arriviamo pure noi, caro Nick,
4: ma magari anche la
1: Nick, vada bene, pizza a taglio però, perché a tavola
4: io arrivo fino alla bistecca. Allora, amen,
2: Daniele è il più forte di tutti in questo momento?
0: Ma in questo momento sì, ma soprattutto mi ha stupito, a dire delle sue doti tecniche che conoscevamo già da tempo, mi ha stupito la sua leadership, la capacità di prendersi la squadra sulle spalle, di trascinarla.
1: Vero,
0: ieri
1: bravo.
0: Ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha inventato un gol che solo lui e Messi potevano inventare un gol così.
1: Vero.
0: E quindi è diventato un leader a tutto tondo, secondo me questo può fare la differenza.
1: È vero, Mbappé da questo punto di vista è diverso, sono d'accordo con Daniele.
2: Sì, un leader veramente, sì. Massimo, sei d'accordo anche tu? È il più forte, non c'è nessuno che in questo momento può togliergli questa nomina?
3: Ma sicuramente stiamo parlando di uno dei due, tre giocatori più forti al mondo. Io non lo so, io ad oggi ti dico che un giocatore determinante è Holland. Io Mbappé, se Holland lo metti nella Francia fa 2000 gol, quindi non lo so.

0: non lo so, per caratteristiche 20, per caratteristiche ti dico che Haaland è un giocatore unico, unico nel suo genere. Mbappé, Messi, Ronaldo sono giocatori più simili tra loro, con caratteristiche magari diverse, sì, ma sono più simili. Haaland è un giocatore che nei quattro sicuramente è il più diverso, e per me è quello che sposta di più in assoluto.
1: Cioè tu dici lui è quello che sposta più gli equilibri?
0: Io dico che Haaland al momento è l'unico giocatore che veramente ti spacca la partita.
1: Pure.
0: È un punto di riferimento troppo importante rispetto a tutti gli altri.
2: Sono due modi diversi di fare la differenza. Sono d'accordo con Massimo.
3: C'era chi faceva il paragone Vlahovic-Haaland all'epoca.
1: Sì, perché devi tirare fuori questa cosa adesso?
3: No, l'ho detta così almeno.
1: Ce l'hai con me? No, sì, no, sì, ce l'hai con me, perché io dissi all'epoca,
3: no,
1: quando segnava
3: te, da...
2: Ma
3: no,
2: all'epoca però, dissi. Però perdonami Nick, all'epoca lo dicevano un po' tutti.
1: All'epoca sembravano uguali.
2: Quando stava a Firenze.
3: Sì, però secondo me, cioè voglio dire, si vedeva già che Haaland a livello strutturale aveva qualcosa in più.
1: No, però devi essere sincero Nick. Sì. Vlahovic quando era la Fiorentina
2: era
1: spaccava le porte
2: pazzesco,
1: tutte
2: dai.
1: Le domeniche,
2: sì.
1: Tirava una forza
2: fisica portate da 30-40 metri
3: in conto. Milioni, via. Non era un giocatore da 80 milioni via.
2: Lo so, sinceri, però adesso no. Col senno di poi a Firenze
3: Perché lo dicevi te, Piccarone, che
1: io all'epoca avevo detto questa cosa,
2: insomma, dato una stiletta,
1: io all'epoca l'avevo detta.
3: No, Paolo Marcolino, se lo sapevo,
1: e io da quel momento no. Ma è da quel momento che mi è entrato nel cuore.
2: Vlahovic ti è entrato nel
1: cuore. Da quel momento mi è entrato nel cuore.
2: Fai Vlahovic. Parte dell'entourage di Vlahovic, noi non lo sappiamo.
1: È da buono.
3: Vabbè. Anche perché se fosse nell'entourage di Vlahovic, erano un pezzo che lavorava da un'altra parte.
2: Cioè, vediamo col binocolo qui a Maracanã.
1: No, però Enrico, guarda, Enrico ce l'ha con te, Nick, perché dice: Niccolò, perché Messi è simpatico? Cosa vuol dire? Io guardo cosa fa in campo, poi. Ognuno ha la sua personalità, l'accusa ci sta.
3: Ho capito,
1: però.
3: Ma la domanda era: scusami, ma
2: però
3: la
2: c'è questo
3: era,
2: discorso della simpatia e dell'antipatia?
3: No, ma io non mi ha messo sulla.
2: Ci sta.
3: Ha ragione,
2: ma come l'altro giorno, non so se avete visto, ragazzi. Ma non so, credo che si chiami Mari, ha vinto il premio Strega, I convitati di pietra, un libro che secondo me è anche una trama. Ho visto la trama, magari uno lo pure legge, la storia. Niente, io ho visto facendo zapping, ma scusi, gli ho fatto, ma lei ha vinto il premio Strega, un sorriso. No, io non rido mai.
1: Non ride mai.
2: una simpatia. Cioè, a proposito di quello che dice Nick, cioè, c'è questo, anche questo fattore della simpatia e dell'antipatia. C'è poco da fare, Marco. Sì.
1: Però è vero, pure Messi non è che sia proprio massimo da simpatia.
2: Ma sai, un sorriso, una
3: cosa,
1: Ronaldo non ne parla.
3: Non è l'aria che respiri,
2: fate una risata, c'ha ragione.
1: Sì, qui c'ha ragione.
2: Che...
1: Daniele, Ronaldo è uno proprio che sprigiona.
4: Ronaldo ispira simpatia proprio.
1: Sì.
4: Ronaldo secondo me è un grandissimo narcisista.
1: Sì.
4: Che vuole essere al centro di tutte le attenzioni, si reputa il più bravo di tutti, più grande di tutti, più grande di sempre. Non lo è, secondo me, è un grandissimo calciatore, grandissimo fuoriclasse, ma non è il migliore, tutto qui.
2: Ma poi basterebbe poco, Daniele, come Sinner durante la cosa che saluta la bambina. Ma queste sono le cose belle,
1: però
2: che ci avvicinano.
1: Fabrizio ci scrive al 331-8200-23, sono d'accordo con Bonanni. Haaland si trascina da solo la Norvegia. Fabrizio è d'accordo con Bonanni, hai capito?
2: Secondo me le remate si fermano.
5: Mio fratello.
2: Sì. Secondo me si ferma la remata.
1: Si ferma la remata, tu dici, con l'Inghilterra. La vedi proprio?
2: La vedo proprio.
1: Vabbè, vediamo che succede con l'Inghilterra. Senti Nick, faccio un giro sulla Fiorentina, ma questo Paratici è partito alla grande.
3: Ragazzi, gli hanno dato la carta di credito giusta, meno male.
1: Sì,
2: quella,
1: è partito proprio forte.
2: La gold card chi gliel'ha data, Nick?
3: Gliel'ha
2: data tu?
3: Non l'hanno riempita, perché non si sa mai.
2: È pieno proprio,
1: No, però
3: è il paga agosto, no?
2: Dici che non è una prepagata,
1: ecco no.
2: No.
3: No, ma poi l'operazione, ora a parte tutto, noi ridiamo e scherziamo, però lui davvero è un qualcosa da questo punto di vista eccezionale, perché quando vede l'occasione, vede la preda. si butta sopra. Ora, l'unica cosa è che naturalmente la Fiorentina ha speso anche diversi soldi, non è che lui è bravo perché vede i giocatori e basta, è bravo perché comunque ha saputo anche farti dare dei soldi, evidentemente, perché se no non è che puoi fare certe operazioni solo con le capacità intuitive oppure di qualità. Per esempio, ma la ieri, difensore brasiliano del Gremio, quella è un'operazione quasi da scout, perché non è che fosse così visibile questo giocatore tra tanti che ce ne sono in Brasile, a dire lo conoscono tutti. Dragusin comunque l'aveva già avuto anche alla Juve, l'ha preso dal Genoa, l'ha portato al Tottenham, e Attà è sicuramente uno dei centrocampisti di rivelazione della scorsa stagione. Tra l'altro la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro per il 70%, quindi questa è una proiezione sul valore complessivo del giocatore molto più ampia. Il 30% del cartellino è come se fosse rimasto all'Udinese, quindi se domani la Fiorentina lo rivende a 50, l'Udinese si porta a casa 15 milioni.
1: Ma
3: perché non è la futura rivendita, è la percentuale del cartellino, che è una cosa diversa.
1: Daniele, partenza forte della Fiorentina, è chiaro che adesso bisogna vedere anche le uscite, perché poi penso che qualche uscita Nick ci dovrà essere.
3: Io penso più a Fagioli che a Ken, ma perché Ken secondo me non è facilmente vendibile, è un brutto.
2: E Fagioli dove potrebbe andare, Nick? Fagioli, secondo te, dove potrebbe andare? In Premier?
3: Per me Fagioli è uno da calcio inglese. È sicuramente un giocatore. Ieri Grosso, devo dirti la verità, ne ha parlato molto bene. Ha detto che per lui c'è ancora tanto talento inespresso. Lui l'ha avuto anche lui lì alla Juve, quindi lo conosce bene.
2: Come no?
3: Perché l'ha visto ragazzino alla Juve, praticamente.
1: A me sembra un giocatore di qualità. Perché devi dare via un giocatore di qualità?
3: No, e deve andare via un giocatore di qualità. Allora, il centrocampo è la ti dico solo questo.
2: Ma devi aver speso una barca, deve rientrare.
3: Tornano Son e Richardson. C'è Fazzini che magari ora andrà al Parma, ma c'è ancora Fazzini. Poi c'è Mandragora, poi c'è Fagioli, poi c'è Attà, vogliono prendere Tursved, sono tanti, c'è Ndur, insomma cominciano ad essere 7-8.
2: Senti, ma là davanti il vecchio Gudmundsson regge ancora oppure...
3: Vecchio Good, ieri Grosso secondo me con un'educazione, una delicatezza, voglio dire, come quando no devi andare lì sopra a mettere la ciliegina sulla torta, gli ha detto non è un trequartista, non è una puntata, non è un esterno,
2: l'ha sfondato,
3: dire, vendiamola, arrivederci.
1: Ha detto non ci serve, insomma, praticamente. mi sembra di capire questo. Daniele,
2: peccato.
1: Fiorentina sta venendo fuori?
4: Sembra che è una Fiorentina con le idee chiare, perché Paratici ci si sta muovendo molto bene. Come avete detto, poi qualcuno dovrà partire. Di solito mi hanno spiegato sempre, quelli che capiscono di calcio, che il direttore sportivo più bravo non è quello che acquista, perché se hai soldi è facile acquistare, ma quello che riesce a vendere, quello che riesce a vendere i giocatori che sono sopra il numero. E qui si vedrà, ovviamente si vedrà molto del lavoro di Paratici, però mi sembra che le idee siano chiare, ecco. E questo è molto importante, perché Paratici comunque è un direttore sportivo di grande esperienza, che ha lavorato in grandi società, sa come muoversi, e credo che raggiungerà tutti gli obiettivi che gli ha proposto la società, che evidentemente gli ha messo a disposizione anche un budget interessante, io penso.
1: Però non ci dimentichiamo, Massimo, lo dico così, voglio fare adesso l'uccello del malagurio, che pure l'anno scorso 90 milioni spesi, mercato eccetera, non era un mercato proprio da butta via. Mi ricordo che c'erano voti altissimi alla Fiorentina, 7-8 sul mercato.
2: Anch'io gliel'ho dato.
1: Quindi poi dopo il campo
2: ho sbagliato clamorosamente.
1: Massimo.
6: No, anche io sono stato uno di
1: quelli. Io mi ricordo anche tu, perché quando
2: ma
1: poi
2: tu stai dicendo questo perché tu hai detto il contrario, io non l'ho
1: detto, perché avevo seccato subito Pioli, insomma. Che certo.
2: Capito, Nick?
1: Io avevo seccato Pioli dall'inizio, quindi avevo espresso dei giudizi negativi.
2: Sì, questo me lo ricordo.
1: Massimo, tu invece mi ricordo quando c'era il direttore a Fiorentina, poi
2: siamo stati in tanti.
6: Diciamo che non tutte le ciambelle nascono col buco, direttore, certo. Non ti preoccupare.
3: Però Massimo, si gioca al campo dell'Ostia Mare l'anno prossimo o no?
6: Ieri c'è stata l'ufficialità, non proprio nel campo nostro, a un chilometro, tra virgolette, ma riusciamo a giocare ad Ostia, insomma, in un impianto che adesso andremo a rifare, questa è una bella notizia.
2: Giusto che sia così, dai.
6: Siamo molto felici, molto contenti, quindi questa è stata una gran bella notizia.
2: È stato decisivo il padron.
6: Ma devo dire che il patron in questo caso ci entra relativamente, nel senso che poi siamo riusciti, insieme all'amministratore delegato, a trovare un accordo con il comune, e non è mai semplice, quindi diciamo che sono stati bravi tutti quanti.
1: No, veramente, bella cosa, dai.
6: Siamo tutti molto felici.
2: Ma inviterai una parte di Maracanale partita ogni tanto? Il direttore lo inviterai? O i direttori?
6: Intanto io
2: palco d'onore, cioè, per lo che c'è carini.
6: Devo dire una cosa. Io non ho ancora capito se ho vinto.
1: No, non hai vinto, te l'ho già detto. No.
2: Tu non hai vinto, ha vinto Orlando ancora, che ritorni con i pronostici. Ho fatto una domanda e mi parli del campione dei pronostici.
6: A me non l'ha comunicato nessuno.
2: No, te l'abbiamo detto svariate volte, quindi
1: allora
2: sei arrivato secondo.
1: Sei arrivato secondo per una serie di situazioni che abbiamo analizzato.
2: Sì, perché hai fatto com'è? No, il criterio era...
1: L'abbiamo comunicato a Orlando, non a te, ci scusiamo.
2: Ha fatto più pieni, diciamo così, i risultati esatti. Ha indovinato più risultati esatti di
1: a pari punti nella classifica finale, eravate a pari punti anche nei pronostici generali.
2: Come nella Formula 1, alla fine vince chi vince più gran premi.
1: Siamo dovuti andare a vedere, andare a conteggiare, ti dico, tutte le volte che avete preso i risultati pieni, quindi fatto il risultato esatto.
2: Orlando ti ha surclassato.
1: E Orlando ti ha battuto per 4-5 lunghezze, adesso ricordo, però ti ha battuto.
2: Non di poco,
1: capito?
2: Capito, Massi.
6: Vabbè, ma siccome non mi era stato ancora comunicato, quindi questa cosa...
0: Comunque Massimo,
2: prossimo anno, tanto il prossimo anno è il pronostico è scontato, Garbo ritornerà sul trono.
1: Garbo è finito alla grande, ha finito.
2: Dopo due titoli consecutivi.
1: C'era una cosa che vola dire Ceccarini, che stiamo veramente
0: andando. Si verrà a vedere una partita dell'Ostia Mare per forza.
1: Certo.
0: Cioè, bisogna andare lì, ma ci possono portare anche i tamburi?
6: Sì.
0: Ci possono, il tamburo con la Fiorentina, tanto uguale, no? Voglio dire.
6: Sì, sono molto simili.
1: Va bene, senti, sì. Nick, invece del colpo dell'Inter, per salutarci, che cosa mi dici? Finalmente un primo colpo, Kalaili. Laterale israeliano, atterrato a Milano. Qui abbiamo anche tutto il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Vai.
0: Guarda, io quello che ti posso dire è che avevo visto Piero Ausilio abbastanza arrabbiato, come ha detto Alberto Marotta, per come era finita la vicenda Palestra. Poi se ne riparlerà di Palestra, perché io sono convinto che non sia una scelta giustissima al 100% quella che è stata fatta. Però poi magari tra un anno, se saremo ancora qui, ci chiederemo se effettivamente hanno fatto bene o male a fare questo trasferimento al Chelsea, perché io sono convinto che l'anno all'Inter avrebbe fatto molto molto meglio. Però hanno visto che questo ragazzo comunque sia aveva dei numeri, delle qualità, e l'Union Saint-Gilloise ha cercato un po' di alzare il prezzo e poi alla fine a 25 milioni lo hanno preso. Non so se c'è qualche bonus, qualche percentuale sulla futura rivendita. Io dico che alla fine prenderanno anche Chalobà, che gli costa paradossalmente di più, però è il giocatore che gli serve a livello difensivo e penso che il prossimo colpo dell'Inter sia Chalobà.
1: Garbo, il Milan è già davanti all'Inter sul mercato.
4: Ma guarda, io aspetterei francamente.
1: Ho capito, però il mercato uno ha preso Gila, dovrebbe sostituire Tomori.
4: Sì,
1: ha preso Gonzalo Ramos al posto di Fulgruc. Gli altri hanno preso Provedel per Sommer e Kalaili per Dumfries. Insomma, un po' di differenza c'è adesso.
4: Il problema è che l'Inter ha bisogno di poco, mentre il Milan ha bisogno di molto. Quindi, innanzitutto, Gila è un buon acquisto. Gonzalo Ramos lo vedremo. Secondo me, strapagato. Però manca molto al Milan ancora per avvicinarsi all'Inter, francamente, quindi ci sarà molto da lavorare ancora.
1: Tu dici, no, io però parlavo del mercato, dei colpi di mercato.
4: Sì, no, per carità, però ripeto, vediamo quanto vale veramente Gonzalo Ramos, perché 75 milioni sono una cifra enorme che il giocatore deve dimostrare di valere.
1: Bonani, tu sei d'accordo? Questi colpi non avvicinano, io parlo di colpi di mercato, non complessivamente. Cioè, il Milan è partito forte.
6: Sì, Gila mi piace tantissimo, l'ho detto, un giocatore forte, secondo me molto molto forte. L'attaccante è un giocatore che è stato pagato tanto, però ne abbiamo parlato l'ultima volta, insomma è un giocatore che stava al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain davanti c'ha giocatori fortissimi, quindi sicuramente è un giocatore di valore, è un giocatore che però può fare bene, ora quanto non lo so, però almeno è un centravanti che secondo me l'allenatore sfrutterà, anche perché lo ha voluto lui, l'ha cercato lui, è un giocatore portoghese, penso che insomma Mina abbia fatto la scelta giusta a puntare su di lui.
1: Senti Nick, prima di salutarti mi mandava un messaggio Bonanni prima, voleva sapere, ma la Lazio non compra nessuno?
3: Bisogna avere fiducia e pazienza, voglio dire, tanto ormai siete abituati, no? Voglio dire, Massimo, a quelle che sono le dinamiche della società. Io credo che qualcuno bisognerà che comprino, perché comunque sono molto interessati a piccoli appinamonti per l'attacco, velocemente, piccoli appinamonti.
1: Per salvarsi all'ultima giornata, piccoli e Pinamonti. Per salvarsi all'ultima giornata forse potrebbero andare bene.
2: Vabbè, dai,
1: Bonanni, che dici?
7: No, lo so, sicuramente mi piace di... Oddio, tra i due preferirei Pinamonti. Tra i due però,
1: certo.
7: Però devo dire che devo dire, insomma, che devo dire che sono un po' preoccupato.
1: Io l'ho detto ieri, ho anticipato tutti, è così lotta per non retrocedere. Ed è dura.
7: Per retrocedere?
2: No, sì. Sarei così.
7: Vabbè, mo, oddio, diciamo che il campionato così.
3: Siamo retrocessi noi, Marco, ora dovete retrocedere voi. Dai,
1: ma la Fiorentina è più forte della Lazio.
3: L'anno scorso?
1: Sì, sì.
3: Di questa attuale Lazio?
1: Sì. Di questa attuale Lazio, sì.
3: Presente che comunque l'anno scorso la Fiorentina faceva finta di giocare a calcio.
1: Ho capito.
3: Vantaggio.
1: No, però mettici un'altra cosa in questa valutazione. Va a giocare un po' nell'ambiente del prossimo anno.
3: Se guarda
1: che devi prendere pure gente. Non mi fate usare un termine, però con gli attributi si può dire in radio, con gli attributi.
2: Certo.
1: Gli prende
2: certo,
1: gente tosta, perché non c'è nessuno che ti sta vicino,
3: Questo è vero. Questo è
1: e
3: vero.
1: C'è una situazione ambientale difficilissima. Se non prendi gente tosta, non lo so se te salvi,
3: Questa hai ragione, assolutamente sì.
1: Che poi la Fiorentina ha avuto il pubblico comunque più o meno sempre dalla sua parte, Nick.
3: Sì, questo è vero. Sì,
1: ce l'ha avuto sempre, nonostante lo stadio mezzo sfasciato, come diceva sempre Stefano, che toglie molto. Tu invece c'hai lo stadio e non c'hai la gente. Ti si incastrano male 4-5 partite, poi voglio vedere.
2: No, ce l'hai contro.
1: Ce l'hai contro. quindi.
2: Non ce l'hai e quelli che stanno contro. Quindi.
1: Non so Daniele che ne pensa.
4: Ma guarda, la Lazio è in una situazione potenzialmente esplosiva, secondo me. Io non so se lotterà per salvarsi, forse no, ma sicuramente è una situazione complicatissima e non so come ne possano uscire, francamente. Perché trovarsi contro tutta la tifoseria con uno stadio vuoto non è il modo migliore per affrontare il nuovo campionato, secondo me.
1: Vediamo. Dunque, poi ci dice l'Inter, per essere corretti, ha preso anche Akanji e Stanco. Cioè, Akanji c'è stato anche l'anno scorso, dai. Non è un colpo di mercato attuale, dai. Va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, ci sentiamo lunedì.
3: Ragazzi,
1: un abbraccio.
2: Ciao Nick,
1: grazie. Allora, rimanete un attimo, poi riprendiamo un po' di discorsi, un po' di messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ci siamo come sempre. Marco Piccari e Stefano Impalomini.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Ciao a tutti.
0: Intanto stiamo rivedendo anche un po' di immagini di ieri sera, sempre della Francia contro il Marocco, giocate e anche schemi della Francia.
1: Sì, anche sul primo gol sono stati brevi sulla riaggressione.
0: Sì, sì, sì, bravissimi.
1: A togliere la palla lì.
0: No,
1: sono stati molto bravi.
0: Nulla da dire. C'è Daniele Garbo? Sì, Daniele, ecco.
1: Ciao Daniele.
0: Ci sei?
2: A voi.
0: E c'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, un'osservazione che è arrivata e ve la rigiro immediatamente. Buon pomeriggio. Sono giorni che sento dire che Ramos è stato strapagato. Può essere, ma i prezzi ormai sono quelli. Ho in un dal Napoli, è costato 60. Non mi pare sia stato fatto tutto questo casino, scrive lui. C'è differenza tra l'uno e l'altro, scrive Manuel. E c'è anche Lorenzo Di Benedetto, che saluto dalla redazione. Ciao,
1: ciao
0: Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, ciao
0: pomeriggio.
4: A tutti, buon pomeriggio.
0: C'era l'osservazione, così coinvolgiamo anche, anche Lorenzo, di questo ascoltatore sul prezzo di Gonzalo Ramos. Dice, vabbè, dite tutti che è stato strapagato, ma i prezzi sono quelli. Dice, perché Højlund è costato 60 milioni, ma c'è differenza tra l'uno e l'altro? Scrive Stefano, che dici? Højlund, mette a confronto Højlund e Gonzalo Ramos. Però Højlund è costato 60 meno, no?
1: Sì. 60, 70, lui dice si possono spendere queste cifre, sì, però se lo spendi fai un colpo e poi ti fermi, perché insomma i soldi non è che sono tanti a disposizione nel mercato italiano, è difficile che possa competere con gli altri mercati, addirittura quello turco, quindi puoi spenderli, poi però ti fermi, ma devi cedere, non è che puoi spendere, sì, l'ha fatto la Juve nelle sessioni precedenti, la Fiorentina sta replicando un po', come diceva giustamente ieri Lorenzo. Cioè, che fai? Acquisti ancora? Devi anche cedere, no? Per pareggiare un po' le perdite, non dico andare a zero, ma insomma per limitare un po' tra entrata e uscita il saldo negativo.
0: Se tu che dici, Lorenzo, su questa osservazione del nostro ascoltatore?
4: Ma allora, intanto Højlund è stato pagato 6 milioni di prestito l'anno scorso e 44 di riscatto, quindi 50 e non 60.
0: Vedi.
4: E quindi sono 24 milioni in più Gonzalo Ramos, che sono il 50% in più, cioè tanta roba. Noi possiamo ragionare di quello che vogliamo, possiamo dire sì, hanno fatto bene, non hanno fatto male, no, secondo me dovevano spendere meno, secondo me ne vale 200, secondo me. Smettiamo di dire secondo me e rivediamoci a giugno dell'anno prossimo. Facciamo, ha fatto bene il Milan a spendere 74 milioni per Gonzalo Ramos? E allora lì avremo la risposta. È chiaro che il Milan, se vai a bussare alla porta dei due volte campioni d'Europa consecutivamente, anche se vai a prendere una riserva,
0: la paghi,
4: sono quelli.
0: La paghi, c'è poco da fare.
4: Cioè, il Manchester United l'anno scorso aveva comprato 100 attaccanti e quindi ha venduto Højlund al Napoli a 50 milioni. Però se c'è questo braccio di ferro infinito tra il Paris Saint-Germain e la Juventus per Colomouani, che siamo partiti, ne voleva 90, poi 60, ora 50, cioè se Colomouani, che è una scelta più indietro, no, rispetto a Gonzalo Ramos, perché di fatto la riserva, il primo cambio in attacco era Gonzalo Ramos e Colomouani invece era andato in prestito un'altra volta.
0: Sì, era la riserva da riserva.
4: Alla Juventus. Quindi se lui vale 50-55 milioni, allora Gonzalo Ramos ne vale 75, ci sta, cioè sono prezzi che ci stanno. Poi parlerà il campo, che è l'unico giudice,
0: sì,
4: è chiaro,
0: è
4: che è un bel rischio.
0: Però è un bel costo per un'alternativa, su questo se possiamo anche sottolineare. Non so, Daniele, tu che ne pensi?
4: L'alternativa è Paris Saint-Germain, diventa titolare inamovibile.
0: Assolutamente, ecco. Magari fa pure bene, perché le alternative qui da noi potrebbero pure far molto bene. Daniele,
5: ma guarda, io sono d'accordo con Lorenzo, cioè la risposta ce l'avremo a fine della prossima stagione, se Gonzalo Ramos è stato un acquisto azzeccato o no. Rimane il fatto che pensare, ritenere che 75 milioni per un giocatore come Gonzalo Ramos siano tanti è un'opinione ovviamente confutabile, ma soltanto i fatti dimostreranno se è un'opinione esatta oppure sbagliata.
0: Certo. Massimo, tu sul valore del calciatore?
6: Sulla differenza tra i due?
0: Sì.
2: Io devo dire che Højlund secondo me è un buonissimo giocatore. La differenza è che ha avuto un passato in Italia, lo abbiamo conosciuto, apprezzato, e quindi il giudizio sul calciatore secondo me è basato anche su quello che noi abbiamo visto.
0: Certo.
2: Gonzalo Ramos non lo abbiamo visto, però ti ripeto, per me è comunque un calciatore forte, per far parte di quella rosa, pagarlo così tanto, per comunque non è che il Paris Saint Germain lo regala, tutti gli altri, lui spende milioni, figuriamoci se non lo vende a comunque cifre importanti. Però devo dire che Højlund io lo avrei preso a maggior ragione comunque a 50 milioni, e come è stato detto sono cifre che ormai sono la normalità. Cioè se tu pensi che Palestra, quanto è stato pagato Palestra? Un terzino destro.
0: 60, giusto Lorenzo, alla fine della fiera?
4: Tra parte fissa e bonus, sì. 60.
2: Io faccio sempre tanti rapporti, no? Ogni tanto ripenso, e se io devo pensare che Palestra 60 milioni ha fatto un campionato in Italia, uno che è uno, e lo paghi 60 milioni, è giusto che Højlund lo paghi 50, è giusto che Gonzalo Ramos, che è una punta e te deve far vincere il campionato, lo paghi 65. Cioè se il mercato deve essere così è giusto. Per me sono spropositati i 60 di Palestra. Sono spropositati.
0: L'avevamo un po' detto anche questo, che l'Inter si era spinto fino, diciamo, ad un limite importante, poi dopo è arrivato il Chelsea, ha sparigliato tutto e va al Chelsea, punto. Ma anche a livello di ingaggio, ragazzi, è dato il doppio, di che stiamo parlando?
1: Quello che è successo con Greenwood.
0: Con Greenwood è la stessa cosa.
1: Ma se tu pensi che Kenda, quel fenomeno, almeno così, potenziale, ragazzino 2007 dello Sporting di Lisbona, è andato per 50 milioni di euro al Chelsea. È una sfida impari, Marco, dai, su.
0: Sì,
1: la tassazione per quanto riguarda la Turchia, per quanto riguarda gli ingaggi ai calciatori. E poi il costo dei cartellini, l'ingaggio, Premier, questi mercati qui, la Liga. Lì adesso saremo magari a un mercato alternativo. Bocca al lupo anche al lavoro per quanto riguarda la Juventus, la Roma. Insomma, non sarà facile.
0: Sì, poi ci andiamo, voglio fare una domanda. Però voglio chiedervi una cosa. Lorenzo, riparto un attimo da te, sulla nazionale, ma... quando è che arriva sta scelta del direttore tecnico, del CT? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Con calma?
4: Calma, no. Ma come? È finito ieri. Non c'è stato ieri Bosnia Italia? Non era ieri? era marzo, no?
0: Quindi dobbiamo aspettare ancora. Dobbiamo aspettare
4: con calma, perché poi tanto Malagò non ha avuto mica tempo di pensarci dal 31 marzo fino ad oggi, no? Quindi vabbè, aspettiamo, ma magari andiamo a giocare la Nations League senza commissario tecnico, magari la svolta è quella. Ora, a parte le battute, non lo so che cosa si stia aspettando. Poi un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra, visite direttamente lì alla Federcalcio a Roma come quella di Totti l'altro giorno, vediamo.
0: Maldini, qual è il problema di Maldini? Fatemi capire, io ancora non lo so. È lui che deve decidere? O gli altri che lo devono convincere?
4: Ma senti, Marco, cioè, il discorso che faccio io è un direttore tecnico alla nazionale cosa serve? Cioè, è questo che secondo me fa la differenza, perché io, Paolo Maldini, mi telefona Malagò e mi dice: vuoi venire a fare il direttore tecnico della nazionale? Ok, che devo fare? Cioè, quindi bisognerà stabilire anche dei compiti, perché cioè, non è che il direttore tecnico nazionale va a fare il mercato, va a vedere i calciatori per fare la squadra per l'anno dopo. I calciatori sono quelli, puoi aiutare, puoi fare, però bisogna stabilire, no, cosa tu debba veramente fare. È una figura che non c'è, prima c'era il capo delegazione, non so che ha fatto Buffon, non so se verrà mantenuta anche quella figura lì, oppure se si deciderà di andare avanti con un direttore tecnico che poi faccia anche la funzione di capo delegazione. Però tutto molto a rilento, sono d'accordo.
0: Così io leggo anche da tutto mercato web altri nomi: Ranieri, Albertini, Bergomi, sempre questa funzione del direttore tecnico. Daniele Garbo.
5: Ma allora Malagò ha sempre detto che oggi sarebbe stato svelato il nome del nuovo direttore
0: quindi
5: tecnico.
0: Quindi abbiamo ancora tempo, la giornata di oggi.
5: La giornata è ancora lunga, e poi insieme avrebbero deciso il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ora, la figura del direttore tecnico della nazionale non è mai esistita, non c'è mai stata, almeno in Italia. Quindi è una cosa completamente nuova, come dice giustamente Lorenzo, mi piacerebbe sapere quali sono i suoi compiti pure. Quindi può darsi pure che Maldini abbia dei dubbi su questo, non penso sia un problema economico o roba del genere, penso sia un problema di competenze. Allora c'è un commissario tecnico e al di sopra di lui c'è un direttore tecnico che avrà quali compiti. È questo che deve essere chiarito, secondo me. Dopodiché vediamo, insomma, ripeto, quello del commissario tecnico e direttore tecnico, secondo me, per la rinascita del calcio italiano, sono veramente gli ultimi dei problemi.
0: Vabbè, io Stefano faccio pure a te Massimo la domanda, se avete insomma, no, io tutta sta cosa
1: è stato detto tutto, che cosa posso aggiungere?
0: CT, se non, chi lo farà?
1: Se non che secondo me Malagò ha già scelto da tempo.
0: E quindi chi ha scelto? Mancini?
1: Per me sì.
0: E il direttore tecnico vediamo.
1: Un Ranieri o non lo so, oggi si fa il nome di Bergomi, non lo so, ma è come ha detto Lorenzo, insomma, non è che ti
0: cambia molto, tu dici, non sposta
1: perché
0: tutta...
1: dalla scelta allenatore che da lì è, secondo me Maldini adesso non, come ha detto giustamente Daniele, bisogna vedere che venga a fare, però se poi l'allenatore già l'ha scelto
0: dici che faccio
1: doppiamente non lo so, no, credo, non vado un po' così, non ho informazioni.
0: Massimo, quale sarebbe la tua coppia ideale?
1: Questo è il mio pensiero.
3: Ma a prescindere che io non amo le coppie, ecco. non mi piace tantissimo l'accoppiata.
0: Ma in generale non ti piace le coppie?
3: Io sto da solo. A me piace giocare da solo.
0: Sì, va bene.
3: No, a parte gli scherzi, credo che ad oggi noi siamo veramente in difficoltà sotto questo punto di vista, perché anche la figura del direttore tecnico, io ve lo ripeto, non l'ho mai capita, mai la capirò, cioè è una figura che non capisco, cioè il direttore tecnico dovrebbe andare dall'allenatore e gli dovrebbe dire cosa serve il direttore tecnico, non lo so, cioè un allenatore decide l'allenatore, c'è il direttore sportivo che fa il suo, ma il direttore tecnico si trova in mezzo tra il direttore sportivo, che nella nazionale non c'è, e l'allenatore. Quindi la figura già in un club per me è difficile e complicata, in una nazionale ancora di più, cioè l'allenatore, punto, l'allenatore deve decidere, poi c'è lo staff dell'allenatore. Sono in difficoltà perché dico, chi è che in questo momento,
1: ma forse avrà altri compiti del direttore tecnico,
3: cioè, ma che compiti può
1: di
3: avere?
1: Di supervisionare, che ne so, tutto il movimento
4: ci rendiamo conto che non sappiamo neanche, non
1: cioè non vicino alla, noi lo immaginiamo come coppia,
0: invece non è così,
3: però perdonami,
1: direttore tecnico per tutto il movimento, quello diceva però, Daniele, cioè andare un po' a rifondare, e quindi è un lavoro micidiale, capillare, impegnativo, che non c'entra niente con la figura con l'affiancamento al commissario tecnico della nazionale, non so se mi penso che sia così,
3: però stiamo sbagliando, perché le nostre nazionali sono delle nazionali che vanno bene,
1: magari avranno
3: vanno
1: altre
3: bene
1: idee.
3: Fanno dei bei campionati europei, fanno dei bei mondiali,
1: sì, è vero, sì,
3: escono
1: sì,
3: fuori sempre dei giocatori, la problematica
1: ma forse un ruolo, un nuovo ruolo per non disperdere tutto quello che stai dicendo tu, perché no, allora facciamo bene a livello giovanile, poi evaporiamo
3: nell'arco
1: di
3: coraggio,
1: ma forse anche perché bisogna mettere a posto alcune cose, non lo so, un lavoro un pochino più, cioè ci conosce di mettere la testa veramente
3: Stefano, ma se tu fai una nazionale che vuoi creare una nazionale giovane e poi nei campionati italiani tra Serie A e Serie B non gioca
1: quello
3: nessuno,
1: però non è compito della redazione, quello è compito dei club, che è di scommettere sui ragazzi, di dare le possibilità
0: degli allenatori, anche degli allenatori,
1: Che c'entra la nazionale?
3: Allora io ti dico bisognerebbe in Italia tra le società bisognerebbe capire
1: un
3: parlare,
1: un patto.
3: Non si devono comprare più di un tot di giocatori.
1: Ma poi non lo fa nessuno.
0: Dico una cosa che non sarete d'accordo. Noi stiamo qui giustamente a parlare dei grandi problemi del calcio italiano. Partiamo dalla base, giovani e tutto. Un po' dopo devo dire la verità, ma vedendo la Bosnia, no? Ma con un po' più di determinazione in carattere, è un CT che faceva una cosa più logica. Tu stavi al mondiale, poi tutti sti problemi. Va bene, però veramente con un po' più di logica, un po' più di carattere, di voglia.
1: Ma come anche con la Macedonia in casa a Palermo.
0: Ma sì, ma tu andavi al
1: mondiale.
0: Hanno
1: fatto un tiro da
0: poi tutti i problemi ci stanno.
1: Da Monte,
6: vista da Pellegrini.
4: Una paura, il compito, il compito del direttore tecnico, del commissario tecnico, di tutte le figure che verranno messe, il primo compito dovrà essere quello di togliere la paura dalla testa dei giocatori.
1: Ma sì,
4: perché parliamo delle scelte di Gattuso, parliamo di tutto quello che vogliamo, ma cioè Bastoni che si fa buttare fuori al 25esimo del primo tempo con quell'entrata che neanche,
0: ma Bastoni non doveva giocare quella sera.
4: Bene, e punto numero due, nel momento in cui rimani in 10, è vero che l'Italia comunque ha avuto una palla gol clamorosa con Ken, ma l'abbiamo visto cos'è successo durante il mondiale quando è stato espulso Balogun degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono messi lì, hanno trovato il 2-0. Cioè, l'Italia è stata massacrata dalla Bosnia, che ha tirato, non mi ricordo ora quante volte, ma 20 volte in porta, perché i giocatori italiani avevano una paura incredibile di non andare al mondiale, e poi alla fine
0: è andata come è andata. Vabbè,
5: paura si traduce anche in mancanza di personalità, secondo me.
0: Sì, pure questo è vero. Comunque, ma qualcuno ci scrive che forse Maldini vuole avere garanzie sul ruolo e quindi in questo momento c'è questa situazione. Altri sono d'accordo con il discorso che faceva prima Lorenzo sul ruolo del direttore tecnico, ma che deve fare sto direttore tecnico? Vabbè, insomma, ci si divide anche su questo. Sentite, un giro lo faccio, approfitto anche della presenza di Lorenzo, su una situazione così, che ne parlavo prima con Stefano, microfoni spenti. Juventus e Roma. Carnevali con la sua squadra, D'Amico dall'altra parte, chi ha il compito secondo voi un po' più complicato per accontentare l'allenatore e quindi far fronte alla prossima stagione in questo momento?
1: Carnevali.
0: Perché? Ditemi un perché, però. Mi date
1: perché la Juventus viene dalla cosciente delusione di non aver centrato la qualificazione alla Champions League. L'ambiente sta là ad osservare un po' le mosse di questo Carnevali, che oggettivamente è un dirigente bravissimo, però devi fare coniugare bene le istanze, le esigenze economiche con poi, diciamo così, le richieste tecniche dell'allenatore.
0: Okay.
1: C'è una Juve che ancora sta su Colomani, diciamo di riapertura, così, no? Adesso non so quanto poi sia verosimile. Vlahovic. Stiamo parlando di una
0: di
1: grande
0: Martinez,
1: difficoltà. No, di Bo Martinez, diciamo, ritorno su Colomani, già ti spiega un po' la difficoltà. La Roma invece c'è un altro problema, che probabilmente non riesce, ecco, Greenwood è sfumato, quindi si può provare a disappunto, non si deve avere un rimpianto, perché sono d'accordo con te a quelle cifre, ciao, grazie, arrivederci. E però devi guardare con positività sul fatto che hai confermato il 75-80% della
0: rosa. E devi adesso però
1: aggiungere, devi rifinire. Però la rifinitura poi, e chiudo, deve essere di un certo livello, perché fai la Champions League. Quindi devi mettere qualità soprattutto sulla tre quarti, coprire magari un esterno, un ruolo. E se dovesse partire sulle, lo puoi anche rimpiazzare. Dovesse partire con E
0: è un problema. Ieri con E è stato fondamentale.
1: Allora, con E, però, a fronte di una maxi offerta, abbiamo visto Tonali va al Tottenham per 116 milioni di euro. Ecco, 60 sono pochi, 70 anche. Cioè, con E al Manchester United, che ti dico, oppure allora lì diventa adesso il mondiale che sta facendo, che sta disputando, la pepita d'oro
0: della Roma.
1: Della Roma. Lorenzo... Cioè, lì il sacrificio può essere fatto a fronte di 100 milioni. Certo. 90
0: Lorenzo,
1: milioni,
0: chi ha il compito più complicato in questo momento?
4: No, senza dubbio Carnevali, ma perché comunque c'è un ambiente totalmente diverso, c'è una fiducia totalmente diversa, arriva in un posto nuovo Carnevali, anche D'Amico sì, ma trova Gasperini, e quindi diciamo che a chi gli aprirà la porta, e chi gli ha già aperto la porta. La Roma comunque ha secondo me anche meno cose da fare rispetto alla Juventus. La Juventus è in un caos totale, perché forse non ce ne rendiamo conto, ma la Juve deve cambiare il portiere, deve cambiare il centravanti, deve trovare un centrocampista forte, deve cercare di prendere anche un altro difensore forte. Cioè, la Juve deve fare quattro colpi importantissimi se vuole veramente guadagnare 3-4 posizioni la prossima stagione dopo essere arrivata sesta. La Roma chiaramente agisce più a cuor leggero, e comunque sia il fatto che la società abbia voluto pagare la multa alla UEFA senza trovare altri accordi, ci fa capire che c'è volontà anche di defilarsi un po' da questa morsa del fair play finanziario, e quindi assolutamente Carnevali secondo me è il compito più difficile.
0: Garbo?
5: Ma senza dubbio il compito più difficile è quello che attende Carnevali, perché la Juve è arrivata sesta, la Roma è arrivata terza, e quindi non ci sono dubbi, la Juve ha molto più da fare, ha molti più giocatori da acquistare, e il fatto che si stia perdendo tempo con Kolo Muani, che non mi sembra uno di quei giocatori che canta i destini di una squadra, francamente mi fa pensare che insomma ci sia davvero molto da fare, mentre la Roma con D'Amico e Gasperini che filano d'amore d'accordo, secondo me ha molto meno due o tre.
0: Metti di meglio, Daniele, che ti sentiamo un po' male adesso.
5: Sto fermo, non mi sono mai mosso.
0: Vai, dicevi? Mentre
5: no,
0: la
5: Roma... dicevo che con due o tre ritocchi la Roma può essere da scudetto, ecco, tutto qui. La Juventus invece ha molto di più da fare.
0: Buonanni.
6: Sì, la Juventus sicuramente è quella che deve cercare il più possibile di trovare una quadra che gli possa permettere poi di lottare sul serio ad un piazzamento Champions, anche se come magari con la Fiorentina, io anche con la Juve quest'anno la pensavo potesse fare molto molto molto di più, a maggior ragione dall'arrivo di Spalletti, e quindi ad oggi io ancora, anche se così, la Juventus io la metto per forza, solo perché ti chiami Juve ti metto per forza tra le prime quattro. Lo deve assolutamente fare. Poi sono convinto che insieme all'allenatore faranno una squadra competitiva, però lui ha sicuramente il compito più complicato.
0: Vabbè, vediamo un po'. E Lorenzo, prima di salutarti ti chiedo, oggi invece a livello di mercato il Milan è già davanti, a tuo giudizio, a Inter e Juventus ad esempio?
4: Cioè, in che senso, con le operazioni
0: come
4: che
0: mosse
4: ha già
0: di
4: fatto?
0: Mercato? Sì, sì.
4: Per forza.
0: All'Inter, anche all'Inter? Anche all'Inter?
4: Sì, l'Inter ha preso Kalaili, che è arrivato oggi, deve fare le visite mediche, quindi è a quota 1, e il Milan ha preso due giocatori importanti.
0: Ha preso anche Provedel al posto di Sommer.
4: Sì, va ok, che però secondo me non giocherà. Il Milan ha preso due giocatori super importanti, che sono Mario Chila e chiaramente Gonzalo Ramos, quindi insomma il Milan in questo momento ha fatto meglio, aveva più cose da fare rispetto all'Inter, però se mi chiedi chi è più avanti chiaramente ti dico il Milan.
0: Sì, in questo momento sì, infatti io quello volevo dire prima, come mercato già avanti il Milan, con queste due mosse. Poi è chiaro che ancora c'è più, cioè un mese e mezzo ancora di più,
1: l'Inter ha un vantaggio di avere una struttura consolidata. Il Milan si deve fare un po' look,
0: però guarda che un po' di giocatori importanti li ha persi l'Inter, che erano dei riferimenti,
1: sì, deve adesso
0: non li sottovalutiamo,
1: sistemare
0: quelli che sono
1: un po'
0: da
1: le alternative, dovrà Acerbi, Darmian, deve sistemare
0: perché
1: un po' là. Poi Kalaili
0: dietro, adesso diceva Ricalcati giorni fa, non è che sono così lunghissimi dietro, quindi qualcosa deve fare. Vabbè, comunque vediamo. Va bene, mi sto per fermare, e quindi buon fine settimana a Massimo Bonanni.
1: Ciao, Massimo.
0: Un abbraccio, a presto.
7: Ciao ragazzi, buon fine settimana a voi.
0: Ciao Massimo.
7: Ciao.
0: Daniele, speriamo bene.
1: Ciao, Daniele.
0: Singer, capito?
1: Cinnerone nostro.
0: Alle 17.
7: Certo.
0: Va bene. Incrociamo tutto. Ciao Daniele, un abbraccio. Lorenzo, ci lasci con una chicca. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo fine settimana?
4: Ma ragazzi, fine settimana è difficile che succeda qualcosa. Insomma, è sempre stato così e sempre sarà così. Poi, insomma, magari il colpo che non ti aspetti ci può essere, però...
0: Magari Malagò nomina il direttore tecnico.
4: Ma magari
1: sì. Ci può stare.
4: Possono arrivare delle notizie indirette, magari dall'inizio dei ritiri delle varie squadre, qualche giocatore magari non ci sarà ad allenarsi. Su questo c'è grande curiosità nel vedere che cosa succederà, per dire, alla Fiorentina, perché insomma dopo che ieri è stato detto durante la conferenza stampa di Grosso ci saranno probabilmente delle esclusioni eccellenti, sta cercando di capire chi potrebbe non essere convocato per il ritiro che la Fiorentina inizierà lunedì, e chiaramente se ci saranno dei giocatori che non sono convocati e che dovevano essere convocati, allora inizieremo già a parlare di cessioni imminenti, quindi stiamo a vedere queste cose.
0: Benissimo Lorenzo, grazie, buon fine settimana e buon lavoro.
4: Ciao,
0: a
4: Lorenzo.
0: Tutta la redazione di Tutto Mercato, ragazzi, Web, ciao. Grazie ancora. Allora, avviso ancora i nostri ascoltatori, già si è prenotata una persona, vi potete prenotare per il prossimo blocco per fare una domanda al trio Impallomeni, Braglia, Orlando. Loro tre, se volete fare una domanda, sono a vostra disposizione. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati, Stefano, di nuovo. Bentrovato.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao Marco,
0: intanto
1: ciao.
0: Chiedo a Claudio di preparare magari anche qualche audio per rispondere agli ascoltatori appena possibile. Qualcuno ci chiede se stessero aspettando Ancelotti come CT, io non lo so, sinceramente mi sembra che rimanga al Brasile e continui a fare il suo lavoro.
1: Ma sì.
0: Quindi, anche se poi tu mi dici, ma è adatto per allenare il Brasile? No, io la penso come Romario, non è CT per il Brasile.
1: Romario ha detto questo?
0: Sì, sì, sì. Ha detto Romario, ha detto gli straccerebbe il contratto.
1: No,
0: sì.
1: Questa è una
0: Si fa vedere avvelenatissimo in un, sai, in queste trasmissioni.
1: Termination.
0: Ha detto: sarei andato al termine della partita all'interno dello spogliatoio, gli avrei stracciato il contratto e mandato via. Capito?
1: Forte,
0: è proprio
1: come
0: forte,
1: cosa, però rende un po' l'idea,
0: però rende l'idea di come, no?
1: Tu imbarazzo.
0: Imbarazzo, sì, imbarazzo generale. Allora, ci sono? Li andiamo a salutare? Super Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao
1: Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato Simo. Ben trovato anche a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, sul portierone, un abbraccio a tutti.
0: Tra poco arriva anche il direttore De Paola, che mi ha chiesto un attimo di ritardo per risolvere una questione. Allora, sentite, io prima facevo una valutazione con Stefano, adesso, prima e poi voglio sentire un po' il vostro pensiero. Siamo a un mese dall'arrivo di Carnevali. È arrivato solo Ecator. Ho capito.
1: Già vai su.
0: Ho capito, un mese è arrivato, vi aspettavate di più, va bene così... tutto ok, Braglia, che tu insomma hai sempre fatto le lodi giustamente a Carnevali, ma ti aspettavi qualcosa di oppure c'è tempo, aspettiamo?
2: No, ascolta, diamo tempo, è appena iniziato anche il mercato, per cui non è che pronti via uno può essere pronto, non penso che la Juve prima di un mese fa potesse o avesse contattato Carnevali. Sì, può averlo contattato una settimana, 10 giorni prima. Però diamo tempo al tempo, perché comunque ha davanti una bella sfida, sicuramente ha davanti una bella sfida, però è arrivato Carnevali, è arrivato Massara, stanno costruendo le basi per poi dopo, spero e penso e sono sicuro di questo, che faranno la rosa altamente competitiva per poter vincere il campionato.
0: Quindi tu pensi che la Juve possa lottare per lo scudetto il prossimo anno?
2: Sì. Non ho il minimo dubbio su questo, è troppo tempo che la Juve non vince, per cui sicuramente prenderanno qualche giocatore magari sconosciuto, magari che noi non conosciamo ma che loro conoscono molto bene, come ha fatto col Sassuolo Carnevali. È vero che la Juve non è il Sassuolo, però io mi fido ciecamente di quello che sono le qualità e l'esperienza di Carnevali.
0: E se ti dovessi chiedere in questo momento chi ha il compito più difficile tra Carnevali, quindi la struttura della Juve, e D'Amico, il direttore sportivo della Roma che lavora con Gasperini, che come mi risponderesti?
2: No, tutte e due hanno, secondo me sono due squadre che per me l'anno prossimo combatteranno per vincere il campionato. Sono squadre di questo, te lo ridirò in tutte le trasmissioni che se avrò.
0: Vabbè, basta dirlo una volta.
2: Ma per me Juve e Juve Roma sono le maggiori candidate.
1: Benissimo.
0: Ah no, vabbè, però voglio dire, lui
1: mi,
0: la
1: devo
0: pensa così.
1: Mi devo preoccupare.
0: Ho capito, ti devi preoccupare. Il pensiero ci sta.
1: Insomma,
0: mi devo preoccupare più io, no? Tu devi essere
1: no,
0: con te.
1: Nel senso, queste sentenze, capito?
0: Capito.
1: 10 luglio.
0: Orlando, tu invece che idea hai, rispondendo un po' agli stessi quesiti che ci siamo posti in questo momento?
3: Guarda, in linea di massima sono d'accordo con il discorso di Simone, però ti dico la verità, qualche colpettino in più me lo sarei aspettato.
0: Cioè non ti saresti aspettato solo Ecator dopo un mese?
3: No, qualcosina in più. Capisco che è appena arrivato, capisco che il mercato è lungo, però mi sembra, non so se sono i giornalisti che interpretano, però mi sembra che anche Spalletti dimostri di essere un po' impaziente in questo momento, no? Perché comunque non manca molto al ritiro e sappiamo bene che gli allenatori vorrebbero già partire, no? Non dico con la squadra al completo, però insomma con delle certezze in più. Ecco, mi sarei aspettato, cioè, qualcosina in più, dai, qualcosina in più, però come ha detto Simone, bisogna dare il tempo perché sono appena arrivati.
0: Lavoro più difficile quello di Carnevali o quello della Roma con D'Amico e Gasperini?
3: Ma secondo me quello della Juve è più difficile.
0: Lo ritieni più, più complicato perché la Roma ha una base come squadra più importante?
3: Sì, c'ha una base, non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, anche se l'obiettivo molto probabilmente sarà quello, e la Juve parte da molto più lontano rispetto alla Roma, e sappiamo bene, no, che come sempre, dai, la Juventus deve vincere, la Roma se arriva seconda o terza ha fatto un grande campionato, fa tutta la differenza del mondo. Ad esempio, mi sta piacendo il Milan a me personalmente,
0: sì.
3: Perché è sceso in campo cardinale, perché
0: ha già fatto due acquisti di spessore, ragazzi.
3: Sì, insieme a Mourinho insomma stanno facendo le cose insieme, cosa che prima non era mai stata fatta. Poi dopo non so dove arriveranno, però la sensazione è che il cardinale forse abbia capito che quest'anno non può sbagliare, e oltre a mettere mano al portafoglio con l'allenatore mi sembra che ci sia una certa sintonia. Mi piace come si sta muovendo, non so voi cosa ne pensate.
0: Stefano, vengo da te, rispondiamo anche a un altro Stefano che scrive al 331-82-00-213 per Piccari. Per me Carnevali in un mese avrebbe dovuto fare almeno 2-3 acquisti, ma io non ho detto questo però, eh. Vabbè, Malagò invece che in 20 giorni non ha scelto nemmeno il CT, è tutto ok? Ma io veramente ho chiesto solo se in un mese vi aspettavate questo, sta facendo bene di più, doveva fare di più, di meno. Io non ho detto che doveva fare tre grandi acquisti, però ho detto un
1: no,
0: mese.
1: Io mi prendo ancora del tempo, insomma certamente Cator non è che scuote di felicità nel mondo bianconero, però insomma attendiamo, da un mese che si è insediato in un club prestigioso qual è la Juventus, attendiamo l'abilità di questo dirigente che è valido.
0: Certo,
1: non vanno in campo, ripeto, io ho sempre detto Paratici, Giuntoli, Comolli, Carnevali, Massara, non ci vanno loro in campo.
0: Sì. E c'è anche Gianni che ci scrive, c'è anche il mondiale di mezzo e la Juve ha tanti esuberi, quindi deve lavorare anche in uscita. Poi Roberto scrive, probabilmente Braglia non è minimamente a conoscenza dei calciatori che deve piazzare la Juve con contratti molto onerosi. Hai capito Braglia? Ce l'ha con te Roberto.
2: No, vabbè, ma quello è un compito difficile, ma sono d'accordo con l'analisi di Roberto, non è che io non sappia quello che è economicamente i contratti dei juventini, e forse quella è anche la difficoltà che può trovare, che possono trovare Massara e Carnevali. Ma detto questo, per me alla fine della fiera anche l'acquisto di Massara può essere propedeutico per poter vendere, tramite le conoscenze che può avere anche Massara, i giocatori che devono vendere per poter avere i soldi poi per comprare qualche giocatore. Però vabbè, io sono sicuro sull'operato di Carnevali e Massara.
0: No, ma io infatti ti ho fatto la domanda apposta a te perché, esatto, io
2: una rosa di non sono così convinto come diceva Massimo. E allora io sì, sono d'accordo, perché l'ho detto anche nella tua trasmissione, in merito alla presenza di Cardinale, che c'è una positività in più. Mi aspetto dalla società le conferme di quei tre giocatori che ti ho già detto nella tua precedente.
0: E ridimmeli di nuovo, ridimmeli.
2: Perché io sono curioso di vedere adesso se dovesse ipoteticamente la Francia vincere il mondiale, se Maignan e Rabiot resteranno al Milan. La conferma di Maignan, Rabiot e Pulisic.
0: Allora, Maignan, Rabiot.
2: Anche se Pulisic è infortunato, ma comunque è un giocatore che da un punto di vista di qualità può alzare la qualità del Milan quando sta bene. Però Maignan e Rabiot ho qualche dubbio
0: che possono rimanere
2: il mondiale.
0: Però io l'ho detto ieri e lo ribadisco, c'ha un contratto lungo Maignan, cioè nel senso Filippo Galli ieri ha detto se vuole andare via andasse via, perché ha detto non deve rimanere se non ha la voglia di rimanere al Milan, però deve portare qualcosa lui perché c'è il contratto fino al 2031.
1: Vabbè, se lo vendi sono dei milioni.
2: Se arriva una squadra inglese o che sia che gli offre i milioni che il Milan vuole, se uno non vuole rimanere va.
0: No,
2: cioè, Il problema di fondo è che Maignan è Maignan, nell'economia comunque di un'annata, le prestazioni di Maignan quest'anno le abbiamo viste, quindi è un giocatore cardine di quello che del Milan. Se dovesse andare via lui, Rabiot e Pulisic, ecco, io la forza della società la valuto cardine di quello che ottiene del Milan. Se dovesse andare via lui, Rabiot e Pulisic, ecco, io la forza della società

0: Conti, dal Cagliari di Francescoli a questi qua. Non ci sono più questi numeri 10, non esistono più. E poi troppi stranieri. Se andiamo a comprare stranieri, anche che fanno ruoli minori, spendendo 15-20 milioni, quando ce li abbiamo a casa, ce li abbiamo in Serie D. Cioè, noi non dico, ma non compriamo questi stranieri che poi vanno in panchina o non, o sono, non sono fenomeni.
1: Bene.
0: Cioè, compriamo quelli buoni, non
1: certo,
0: quelli
1: certo,
0: che abbiamo tantissimi italiani.
1: Bene, di che squadra sei? Così
0: perché,
1: ti rispondiamo.
0: Scusa, questi numeri 10 non ci sono più, non bene. Crescono più perché il calcio è cambiato. Come mai?
1: Bene, bene. Di che squadra sei, Mattia?
0: Io sono di Cagliari, Porta Cagliari, però sono romanista.
1: Ah, vabbè, allora benissimo. Allora ti facciamo rispondere, ti faccio rispondere a tutte e tre un pensiero veloce: come mai non ci sono più numeri 10? Grazie, Mattia. E grazie. Continua a seguirci. Un abbraccio, Stefano. Perché non c'è
2: perché
1: più il numero 10?
2: L'ha detto lui anche nella domanda: è cambiato il gioco. Quindi il gioco è
1: colpa del calcio che è cambiato.
2: Diciamo si è affievolito, se non è proprio estinto questo tipo di ruolo.
1: Okay.
2: No? Il magico 10.
1: Orlando, perché non c'è più il 10?
3: Sì, quello che dice Stefano è vero, lui ha detto anche degli stranieri, sono d'accordo sulla sua analisi. Io credo però che siamo anche in un periodo troppo lungo di sfortuna, che non sta nascendo un giocatore di talento con quelle caratteristiche, perché... Se tu nasci che sei Baggio o del Piero, che hai quelle caratteristiche, prima o poi tu vieni fuori, perché la qualità esce alla distanza, giusto? Quelli bravi se ne accorgono. E in Italia adesso, se andiamo a vedere, di giovani e anche nelle giovanili delle nazionali, i giocatori con quelle caratteristiche non ce ne sono.
1: Vengo da te, Simo.
3: Questo è preoccupante, dico.
1: Preoccupante.
3: Molto.
1: Simone Braglia.
4: Sì, sono d'accordo, ma aggiungo anche che purtroppo schematizziamo troppo già a 12, 13, 14 anni quello che è la fantasia di un ragazzo, che lo andiamo a limitare con discorso tattico. Cioè, quando tu vedi, non li facciamo divertire, non li facciamo esprimere il l'estro che questi giocatori hanno. Li vincoliamo troppo a quello che è una questione tattica, e quindi vengono a perdere e non esercitano più tutte quelle abilità tecniche che prima di cui sono in possesso. È da giovani che gli si permette di diventare qualitativamente,
2: certo,
4: di mantenere
2: un certo livello,
1: esatto. Va bene, vi faccio io invece una domanda al 331 8200 213. Intanto c'è Daniele, dice: salve, vorrei un parere vostro sul calciomercato frenetico e senza logica di questi ultimi tempi, ad esempio prestiti di giocatori non Chelsea, lo vado a edulcorare, che tornano alla base il 90% delle volte. Ma io sto calciomercato frenetico però non lo vedo, Daniele, cioè a quale ti riferisci? Frenetico, qui stiamo parlando da giorni di Ghila e
2: Gonzalo Ramos.
1: Adesso Cala Ili, che ha preso l'Inter, e Cator, Atta, cioè, è molto attiva la Fiorentina. Il resto mi sembra.
2: Tra l'altro, ha fatto un'operazione colossale,
1: no,
2: 25 sulla futura rivendita, 30%.
1: No, chi ci guarda? Hai capito? Però bel colpo ha fatto la Fiorentina,
2: Sì, no, Massimo. Dico, 30% è tanto sulla futura rivendita.
1: Bel colpo ha fatto.
3: Che Paratici...
1: Si sta muovendo bene.
3: Si sta muovendo bene.
1: Però mo deve cedere, perché insomma deve per forza...
3: No, deve cedere, però ci sono, lo ha già detto, ci sono dei giocatori... ora Nicolò l'altro giorno ha detto Fagioli può essere sacrificato.
1: Sì, pure oggi l'ha ribadito. Io ho detto che danno via il migliore, mezzo.
3: Sì, può essere che un sacrificio, però se poi tu rifai una squadra all'altezza, il sacrificio vale.
1: Però io ho detto, mi sono permesso, Massimo, oggi di dire a Nick: ok, va bene tutto, però non ci dimentichiamo che l'anno scorso furono spesi 90 milioni e furono dati 7-8 al mercato della Fiorentina, voti altissimi. Capito? Quindi è partito bene, ma sta seguendo un po' anche la scia dell'anno scorso. Era partita forte la Fiorentina, quindi
3: partita forte, ci mancherebbe altro, però più che altro era legata al fatto dell'allenatore, secondo me, Marco, di Stefano Pioli, il progetto, perché se andiamo a vedere i giocatori che aveva comprato la Fiorentina, poi

0: non erano giocatori che davano tutte queste garanzie, secondo me. Quelli di quest'anno, Atta mi sembra un buonissimo giocatore.
1: Dragosin pure buono.
0: I due centrali sono.
1: Non
0: sono
1: conosco
0: bravi.
1: Vieri o Vieri come si chiama, non lo so. No, adesso vedo vedere.
0: No, però io l'ho visto poco su YouTube. Ripeto, è un difensore di un metro.
1: Io
0: 91.
1: L'ho visto che gioca molto d'anticipo.
0: Gioca d'anticipo, sì. Forte di testa, è discreto col piede. Cioè, poi la Fiorentina. Siccome giocherà col 4-3-3, comprerà anche due esterni, se non di più, offensivi. Insomma, mi sembra che stia lavorando bene.
1: Sì, però volevo farvi una domanda. Oggi leggevo che Allegri vuole valutare bene la coppia Anghissà-Lobotka, cioè ripartire da questa Max coppia, perché comunque sono due centrocampisti importantissimi.
2: Perché vuole Rabiot.
1: E cioè vuoi mettere Rabiot vicino a loro?
3: Ma non
2: perché Allegri vuole Rabiot.
3: Ma no, ma non è possibile.
0: Ma sta meglio a Milano.
3: Ma no,
0: dai.
3: Ma poi guadagna troppo.
1: Ma c'ha
3: McTominay,
1: c'ha, che fa?
3: Sì, ma guadagna troppo, poi non...
1: Guardate che c'è il centrocampo del Napoli con la botta Anghissà e
3: McTominay. Se vince il titolo mondiale può decollare altrove, eh.
1: Tu che dici, Simone, Lobotka non rimane?
2: No, non so se ad Allegri piace Lobotka.
1: Ma io
2: secondo
1: non ci credo che
3: come fa a non piacerti Lobotka, cioè,
1: no, però parecchi dicono
3: male,
1: questa
3: però.
1: Cosa come mai?
3: Sì, ma comincia male, Marco,
1: comincia male,
0: non ama, cioè, regista, hai... No, questo è vero,
3: vabbè, allora ho capito,
1: allora ma che, come vuole giocare,
3: cioè,
1: scusa,
0: no, Stefano, sono d'accordo con te,
1: però scusatemi, siccome dicono,
3: cioè, se lui
1: che
3: arriva
1: fare...
3: a Napoli e mette in discussione Lobotka,
1: però scusatemi,
3: andiamo in ferie,
1: sì, c'è un trampo, c'è fa caldo, no, però voglio dire, lui dice che arriva e vuole fare il 4-3-3, sì. Il 4-3-3, che lo fai se non c'hai Lobotka? Come fai? Lo fai così?
0: Ora no? Vuole fare il 4-3-3, ok.
1: Così mi hanno detto, sì, Massimo, io non lo so, sai,
0: No, col 4-3-3 ci vuole assolutamente Lobotka.
1: Non puoi privarti di Lobotka, dai, parliamoci chiaro, se vuoi fare quel tipo di modulo.
0: Cioè, secondo me...
1: Sono chi ci gioca lì in mezzo, scusa.
0: Almeno che la società non decida di sbarazzarsi di Lobotka, è un giocatore talmente forte che nessun allenatore, specialmente in Italia, penserebbe di privarsi di un giocatore così, no. Saranno voci che girano, ma
1: sì, per carità, ma pure Anghissà, ragazzi, che in scadenza,
3: ma non ci credo.
1: Non ci credi? Tu rimani pure Anghissà?
3: No, non credo a questa storia che Allegri non vuole Lobotka.
1: Non ci credo. Dicevi, ma
3: vabbè, perché vogliono andare via uno dei due, perché forse andrà via, ma non perché Allegri dice no, non li vuoi, dai, su, non sta in piedi, dai. Non ci credo, ma non ci credo.
2: È quello che si legge sul giornale,
3: sì, ma lascia perdere Rabiot, che c'entra, però insomma, non è che Allegri arriva, Lobotka no, ma dai, non ci credo, dai.
1: Io, se ti devo dire la verità, se mi tra Lobotka e Anghissà non perderei mai Lobotka. Poi non lo so, Simone,
2: è un pallino anche di Spalletti,
1: sì, sì, sì, un pallino anche di Spalletti.
3: Ma adesso questo è un altro discorso. Troppi pallini, valutiamo tecnicamente la perdita di un'eventuale, insomma, partenza di Lobotka. Il Napoli perde tanto, no? Perderebbe tanto.
1: Miseria,
3: Non lo so, poi se vogliamo di va bene.
0: Stefano, il faraone ha detto ma Max è un aziendalista.
3: Ho capito, però. Capito. Vabbè, allora giocassero con.
1: No, come dire, se cedono qualcuno è d'accordo, questo vuoi dire, Massimo?
0: Io l'ho interpretata così.
1: La vedo pure io come te, se no non dici che è aziendalista, vuol dire che se la società decide di fare qualcosa, l'allenatore
3: ma forse
1: è d'accordo.
3: Forse anche il calciatore se ne vorrebbe, non lo so. Se il calciatore se ne vuole andare è un altro discorso, ma non credo. Allegri arriva a Napoli e dice no, Lobotka, sai, non mi piaci tanto, adesso mi mento un altro.
1: Secondo me rimane. Simone, per te
3: uno dei punti di forza del Napoli è proprio il centrocampo, che e vai a toccare il centrocampo
1: e poi glielo dai Juve, Lobotka.
3: No, dai, non c'è, non so,
1: ci credo poco. Tu, Simone?
2: È sempre una questione di Argent.
1: L'Argent è fondamentale, su questo sono d'accordo.
2: Però il Napoli, comunque, l'ultimo bilancio non era.
1: Vuole fare la politica lì della riduzione degli ingaggi, vuole ridurre.
2: Guardate che non è.
3: No,
2: Stefano,
3: capisco.
2: Noi ragioniamo da un punto di vista tecnico. No, aspetta, poi okay. Dopo c'è di mezzo, poi c'è di mezzo anche la
3: ma ne deve sistemare parecchi in Napoli.
2: La sostenibilità. Cioè,
1: questo, aspetta, ci sono due messaggi, uno audio, uno scritto. Allora, Antonio ci scrive: ad Allegri piace uno strutturato davanti alla difesa, come Van Bommel. Ve lo ricordate, no? Van Bommel, è vero, che era molto...
3: Dove sarebbe? Chi sarebbe questo strutturato?
1: È strutturato chi è? Ne prende uno, perché non mi sembra che ci sia un giocatore con quelle caratteristiche davanti alla difesa.
3: Cioè, Bergen, quello là.
1: Ma poi se fai il 4-3,
3: no, Bergen.
1: Poi c'è un audio, chiedo in regia se possiamo sentirlo, se è sul tema.
4: Ciao Marco, con tanto rispetto per Braia, però gli vorrei chiedere a lui perché lui mette a solito piano le certezze che ha da Juve, che secondo me sono poche visto l'annata come è finita, e quello che deve fare con quelle che ha già creato la Roma, per esempio, che sono le certezze della Roma, sono molto di più. Ha un anno di lavoro con Gasperini, cambierà pochissimi giocatori, non può dire che la Juve e la Roma sono sullo stesso livello per vincere lo scudetto. La Roma secondo me va per vincere lo scudetto, la Juve deve costruire le certezze che ha costruito la Roma e poi puntare allo scudetto.
3: Va a vincere per lo scudetto.
1: A me sembra un po' pure questa, un po'. Rispondi tu, replica e sbraglia, replica.
3: Dovrebbe lottare.
2: No, ma mi sembra di aver sempre parlato della Roma anche l'anno scorso, su quello che sono le certezze della Roma. Io l'anno scorso avevo detto che la Roma non avesse avuto, secondo me, la problematica della diatriba interna tra Ranieri e Gasperini, secondo me la Roma aveva anche l'anno scorso la possibilità di poter vincere lo scudetto. E ridico, come ho detto prima, che io non è che ho detto che la Juve è sullo stesso livello della Roma, ho detto che Juve e Roma
1: lotteranno per lo scudetto. Ma io infatti ho capito benissimo.
2: Io poi dopo stare a disquisire... Chi può vincerlo di più
3: il Como non ce lo metti
1: però dai,
2: no, ha preso diversi giocatori,
1: certo. ha preso un altri giocatori, due giocatori
2: anche
1: sì.
2: giovani vedi Liberali, vedi si parla anche di
3: Como, lo vedi difensore alla Juventus.
2: In questo momento, aspetto. Sì.
1: Tu dici
2: prima,
1: per lo scudetto c'è la Juve.
3: C'è molta confusione.
1: Lui si fida dell'accoppiata.
3: Si è dimenticato
1: dai.
3: Il Como, bravo.
1: Mi devo fermare che arriva anche il direttore De Paola che c'è un altro argomento.
2: Non
1: mi
2: sono dimenticato del Como.
1: Non so, dimentica.
3: Stai sparando un po' qua e là.
1: Ma dai, adesso si carica per la seconda parte. Facciamo un break.
2: Ve dico anche che secondo me Cator diventerà un ottimo giocatore.
1: D'accordo con te.
3: Allora dobbiamo fare una rubrica nella prossima stagione. Le profezie di Braglia.
1: Però guarda che Cator è interessante.
3: Prima hai detto esordito dicendo la Juve si presenta con Ecator.
1: Ma non è sufficiente, però è un buon giocatore.
3: Sì, Matti salvi in calcio d'angolo. Ho capito.
1: Break. Aspetta, ci fermiamo, arriviamo subito. Break.

0: Vabbè, Albe, siamo ritornati, caro Stefano, sempre nel pomeriggio di Maracanà.
1: Eccoci qui, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. Ciao a tutti.
0: Alberto,
1: stavo
0: mi
1: interrogando sul bullshit, come dicono in Inghilterra.
0: Su chi?
1: Di Braglia, bullshit.
0: Braglia, dai, ha detto delle cose
1: delle
0: importanti.
1: Delle cose veramente che già fa caldo.
0: Beh, però
1: e
0: le sue
1: analisi, le sue considerazioni ti fanno ancora, ti fanno proprio...
0: No, a me tengono sveglio, dai.
1: È incredibile.
0: Aspetta, c'è Simone Braglia che ci sente. Ciao Simo.
1: Ciao Simone.
2: Oh, ciao Stefano. Vabbè, se te fanno schifo vado via.
1: No, però sì. Sono state forti.
0: Forti,
1: molto
0: hai fatto
1: forti.
0: Dichiarazioni forti oggi. Che non ha sentito.
2: No, vabbè, ma non sono dichiarazioni non ragionate.
1: Ma certo.
2: Per me, io la vedo così, poi per l'amor del cielo.
1: Ma pure pensate.
0: Certo. No, certo. Così,
2: tante
0: così.
2: Volte ci azzecco.
0: Certo. Massimo Orlando,
1: ciao
0: c'è?
1: Massimo
0: di nuovo.
3: Buon pomeriggio. Ciao,
0: e
3: ciao.
0: C'è anche con noi il super direttore Paolo,
1: ecco,
0: De Paola. Ciao Paolo, porta un po' di ordine qui, caro Paolo.
1: Un po' di equilibrio, di ordine, un po' di piedi per terra, sì, qua, caro
2: detto,
1: Paolo.
2: Simone, che ha detto?
0: No, Simone ha detto, ha una sua convinzione,
1: Simone,
0: che Juventus e Roma al prossimo anno, ha molta fiducia in Carnevale, che Juventus e Roma al prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Perché io ho chiesto qual era il compito...
1: No, tu hai detto, Carnevale è un mese esatto da
0: esatto.
1: Cioè, il primo acquisto è stato Ekator.
0: E poi niente. Adesso. Mentre Gasperini voleva Greenwood, non è arrivato.
1: E quindi
0: adesso mi vedo
1: Paolo.
0: Ho chiesto
1: Simone
0: qual è il compito
1: che...
0: più difficile tra le due squadre per accontentare praticamente gli allenatori. Perché poi bisogna accontentare da una parte Spalletti e dalla parte Gasperini. E allora mi ha risposto Braglia, faccio il riassunto, che lui è molto fiducioso in Carnevale, su questo in parte anche io, e ha detto, dice, secondo me Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Hai capito? Questo è un po' riassunto. Paolo, tu che dici? Così rispondi
3: Ma
0: anche
3: guarda,
0: a tutti.
3: Il fondamento c'è, cioè nel senso che tu hai grande fiducia per esempio negli allenatori. Io ho fiducia enorme in entrambi gli allenatori, Gasperini e Spalletti. Però
0: sì,
3: concedo a Gasperini qualche... piccolo vantaggio, nel senso che diciamo ha avuto più a lungo la formazione tra le mani, ha avuto la gestione di molti giocatori e diciamo sta cambiando ancora in corsa, avendo per esempio lui un buon attaccante su cui puntare, che è Malen. E dall'altra parte invece la Juventus diciamo deve fare una piccola grande rivoluzione ancora, quindi io non so se la Juventus potrà essere realmente pronta. Sembra veramente un discorso strano, perché questi discorsi qua uno non si sognerebbe mai di farli. Nel senso che la Roma diciamo ha in vantaggio sulla Juventus, sì, solitamente Juventus, Milan e Inter partono sempre favorite,
0: certo.
3: Però in questo caso entrambe stanno facendo una rivoluzione fondamentale, importantissima, e ribadisco, a Gasperini ha un anno completo in più di vantaggio.
0: Però Paolo, ti posso dire una cosa, che secondo me il prossimo anno Gasperini c'ha un compito più difficile, perché devi prima di tutto stai in Champions. Devi avere una squadra ancora più forte, perché devi fare Champions e campionato. La Juve deve rincorrere, cioè deve scalare. La Roma già è in una posizione, cioè per me c'è un compito più difficile.
3: No, è probabile. Guarda, se tu la metti su un piano di obiettivi da raggiungere, la Roma diciamo doveva migliorare una posizione importante dell'anno scorso e quindi qualificarsi in Champions. Ce l'ha fatta,
0: sì.
3: È un'asticella più bassa per la Roma. Adesso che devi fare? Devi andare, secondo me, ecco, non è che puoi pretendere lo scudetto, potrebbe candidarsi, ma non è che lo devi pretendere. Invece per la Juventus lo devi pretendere, nonostante possa avere uno svantaggio rispetto alla Roma. Quindi io capisco quello che dici, però ecco, la Roma non ha un obbligo che invece ha la Juve.
0: E questo pure ci sta, come diceva prima anche, mi sembra, Massimo, su questo discorso. Però vi faccio allora un'altra domanda. Vi do tre nomi di allenatori: Spalletti, Allegri e Sarri. Chi è che deve dimostrare molto il prossimo anno tra questi tre? Stefano.
1: Tutti e tre.
0: Però quello che deve...
1: Però se devo fare una classifica, direi pari merito Spalletti e Allegri. Più Spalletti che Allegri. E poi Sarri. Perché Sarri è un anno zero. Quindi c'ha questo credito. Allegri deve darci una risposta.
0: Va nella squadra più forte?
1: Se ci sei, batti un colpo, cioè nel senso, se sei super max, come la tua storia dice, ti devi presentare a Napoli, c'è pochi attenuanti. E ce l'ha pure Spalletti, pochi attenuanti. Perché ci deve far capire se è, come penso spero che, insomma, che possa essere quel grande allenatore che è, oppure che quella ferita in nazionale è stata una ferita difficile da assorbire, perché questo è un po' il dilemma psicologico di Spalletti. Cioè, Spalletti, il problema di Spalletti è la tesi, è il suo modo di stare dentro la Juve. Non è indiscutibile da un punto di vista delle capacità tecniche,
0: però deve farci capire se è da Juve, dai, parliamoci.
1: No, da Juve no, lo è. E se ha superato quella roba lì. E nella gestione anche comunicativa di alcune sconfitte, a un certo punto, insomma, è come, sai, quando prendi una cosa che dici: guarda, che c'è stato per poco, ti sei salvato. Cioè, no, ma a me non è mai successo niente. E invece è successo parecchio, perché la Juve è andata in Champions League per demerito della Juve. E quindi lui deve dare una risposta in questo senso. Okay. Cioè, si deve rimettere, si deve tarare. Cioè, l'unico mio dubbio è quanto questa ferita nazionale se la sta portando.
0: Sei ancora dentro?
1: Okay. Secondo me qualcosa.
0: Orlando, chiedo anche a te, dai, facciamo un giro su questi tre allenatori, così mi dite un po' la vostra. Sarri, per esempio, ha cominciato ieri la prima osservazione dell'Atalanta. Ci sono delle immagini dove lui cammina e guarda questi giocatori, quindi prende conoscenza ai primi allenamenti. Deve anche lui ripartire, no? Da un lavoro nuovo, quindi un corso nuovo, riportare un 4-3-3 in un ambiente dove ha giocato in maniera diversa fino all'altro giorno. Allegri va al Napoli, il Napoli è una squadra forte, arriva da seconda, e Spalletti deve ripartire con la Juve. Qual è?
4: Ti faccio una classifica. Il primo è Allegri, per forza. Va in una della seconda squadra sulla carta più forte del campionato. Ha fatto male nell'ultimo anno, negli ultimi anni. Come ha detto Stefano, se vuole ritornare al Supermax deve fare risultato a Napoli. C'è poco da dire. Poi dopo con questa squadra, poi se gli vendono 5 giocatori ne discuteremo più avanti, però ad oggi io metto Allegri come allenatore che deve fare di più. Spalletti, sì, è vero tutto quello che ha detto Stefano, però dipende da che mercato gli faranno. Perché, ragazzi, gli allenatori sono importanti, ma senza giocatori cioè, non si va da nessuna parte.
1: No, Massimo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel finale della stagione, lo scorso anno, bastava veramente un po' di mestiere. Cioè, dove sono mancati Spalletti e Allegri? Nella loro forza, nel loro punto di forza, il mestiere.
4: Sì,
1: cioè,
4: sì,
1: due
4: certo.
1: Vecchie volpi come loro, non puoi farti fregare all'ultimo, sull'ultimo mezzo centimetro. Cioè, qui... Poi puoi avere Open Data, puoi avere anche quello che ti pare, non c'è il giocatore, siamo d'accordo, ma vale per quest'anno. Per lo scorso anno però lì ti è sfuggito qualcosa, cioè, non è stato spiegato fino in fondo cosa è mancato lì.
0: Certo.
1: Ragazzi, questa è stata una corda dal punto di vista proprio del raggiungimento di un risultato a livello sportivo, e c'è un buco là, che ci manca qualcosa,
4: No, è vero, ma nessuno dei due ha dato
1: esatto.
4: È vero, su questo
1: mi aspettavo da due persone vincenti, due allenatori vincenti, esperti
0: che
1: come loro,
0: che centrassero almeno il minimo obiettivo, dai.
1: Come fai?
0: Almeno quello, ce l'avano in mano tutte e due, Braglia e poi
4: con Sarri parte con un nuovo progetto e a lui gli si deve dare comunque un po' di tempo, ecco. C'è un cambiamento
0: però forte. Parte con una squadra forte,
4: No, parte
0: cioè
4: con una
0: Sarri
4: squadra
0: ha
4: forte.
0: Una squadra forte che non aveva mai avuto negli ultimi anni,
4: No, ma infatti parte con una squadra forte che però ha giocato per 10 anni in un certo modo.
0: Ho capito, però lì ci deve far vedere anche quanto è bravo lui.
4: Ma certo,
1: però sta all'anno zero, ecco perché poi al terzo, no? Gradino più basso del podio, dai.
0: Guardare che è condannato a far bene pure lui,
1: Ma sì, Marco, però tu hai detto tre nomi e uno fa il podio.
0: No,
1: e
0: io
1: messo a pari merito, poi sono d'accordo con Massimo, forse un po' più allegri di Spalletti, ma
0: compito importante.
1: Sarà la Juve,
0: Braglia, mi lascio il direttore per ultimo, Braglia.
5: Avrei voluto sentire il direttore prima, ma vabbè, ok.
2: Ma
1: beh,
2: io,
1: beh certo, ti faceva comodo. E ti faceva comodo dopo la prima mezz'ora un po'.
2: Ma vabbè, mi faceva comodo, non è che io copio quello che dice il direttore.
1: Ti aiuta, diciamo che è un sostegno, visto anche.
0: Vai, vai.
1: Le paga avanza, quindi.
3: Non fare incazzare, non è giusto.
0: Vai, sì.
2: Me fanno sempre incazzare
1: e tu ci caschi ogni volta.
0: Vai, vai, sì,
1: vai, dai, vabbè, dai, vabbè. Vai, vai,
0: allora
1: vai.
0: Tu che
2: no,
0: fai?
2: Vabbè, io se devo fare il podio Allegri, sicuramente per quello che ha detto Massimo, sono d'accordo su quello che ha detto. Spalletti no, secondo me io mi fido della società e quindi Spalletti mi fido di quello che poi sarà, quelle che sono state le richieste di Spalletti. Io dubito che Spalletti possa essere aggredito e avere ancora il tarlo della nazionale.
0: Okay.
2: Quello che invece, secondo me, sono d'accordo con Marco invece sul discorso di Sarri, e non capisco a livello di programmazione la programmazione dell'Atalanta. Prendi un allenatore, pur valido che sia, in una squadra che comunque ha preso due elementi, anzi un elemento, ma ne ha due di elementi nel settore giovanile, Roberto Samaden e Michele Sbravati, che lanciano giovani a più non posso, e Sarri i giovani non li lancia, non li ha mai lanciati nel suo passato da allenatore, o ne ha lanciati meno di quello che avrebbe potuto lanciare. Per cui sul secondo posto io metto Sarri, perché comunque sia voglio vedere se dimostrerà quello che è la programmazione di una società prestigiosa che è sempre vissuto sul lavoro del settore giovanile.
0: Sai che mi piace questa sottolineatura. E intanto invito gli ascoltatori a fare delle domande ai presenti, quindi De Paola, perché sono arrivate una domanda per Orlando, una domanda per Braglia, una per Stefano Impallomeni, sta arrivando anche, ce n'è una anche per De Paola, quindi fate una domanda così proviamo questo finale.
1: Però devo parlare Paolo.
0: Sì, sì, c'è Paolo, vado da Paolo, approfitto di dire questo. Vai Paolo, vai.
3: La discussione è sicuramente molto stimolante, nel senso che sono allenatori che comunque ti fanno discutere. Anche le parole che ha detto Simone sono molto convincenti. Io credo che comunque quello che deve dimostrare di più di tutti, proprio per un recente passato e anche per un corposo presente, vedi lo stipendio che ha ricevuto con 3 anni di contratto, è certamente Allegri. Ad Allegri gli si può concedere, come sempre, come è capitato alla Juve, come è capitato al Milan e come capiterà anche al Napoli, la rosa risicata. Però allora io posso dire una cosa: se il Napoli dice ti devo vendere 20 giocatori, è un paradosso, no, che ha detto De Laurentiis, prima bisogna vendere e poi comprare, Ghila non è arrivato, insomma sono saltati, segnalato anche da Allegri, io non vorrei che si facesse la stessa commedia ogni volta attorno ad Allegri, per cui lui rimane sempre l'insoddisfatto del mercato. Però io mi domando, ma se hai firmato un contratto di 3 anni, evidentemente le tue garanzie le hai avute, e allora basta con gli alibi. Ecco, questa è la stagione in cui Allegri non ha più alibi. Rispetto all'anno scorso, il parallelo mi piaceva, come sono finiti male tutti e due, devono, sia Spalletti che Allegri, devono dare una risposta, vero? Però il Milan, secondo me ha giocato contro l'allenatore, cioè nel senso che c'è stato secondo me qualche cosa di troppo nello spogliatoio del Milan, perché è veramente qualcosa di rinunciatario, di incredibile. Del resto alcuni nomi, 5-6 nomi sono stati fatti, chiamiamoli ribelli nei confronti dello stesso allenatore. Spalletti invece è rimasto stralunato proprio come per la nazionale, ha ragione Stefano, cioè è rimasto sorpreso da quello che non ha visto. Quando uno dice non l'abbiamo sentito arrivare, Spalletti guardava i suoi giocatori e non capiva perché non facevano le cose che lui aveva detto. Questo, ecco, per Spalletti questa è la prova del 9, riuscire a riaffermare certi suoi principi anche con i nuovi giocatori. Tanto è vero, e qua sono d'accordo con Simone, bisogna avere fiducia nella società che magari gli metterà a disposizione anche dei giocatori non eccezionali come nomi, ma che sono affini o funzionali per il progetto di Spalletti. L'ultima su Sarri, io credo che Sarri non è, finalmente dopo tanto tempo ha una grande squadra a sua disposizione,
0: sì,
3: una squadra che è disciplinata sul lavoro,
0: esatto,
3: una squadra che è organizzata, quindi ecco anche qua alibi zero. Io
0: sono
3: credo
0: d'accordo.
3: Che per tutti gli alibi stanno a zero.
0: Sono...
1: Però ha ragione Simone, ha colto una...
0: No,
1: esatto. Cioè, i giovani sono incontro, cioè, hai fatto una scelta e c'hai tutto questo, questa tradizione, no, a Bergamo, il settore giovanile, le cose, ha citato anche Sbravate, eccetera, eccetera, che va sulla valorizzazione di, del prodotto, sì, interno.
0: Sì. Guardate,
1: mentre
0: che
1: Sarri
0: secondo
1: con
0: me...
1: i giovani.
0: Sarri non può sbagliare. Bene, Sarri non può sbagliare, sì, quest'anno.
1: Questo aspetto un po' che.
0: Perché non ci sono più scuse. C'è una società organizzata, c'è un direttore sportivo che conosce, c'è una squadra forte e non può sbagliare. E io non voglio cominciare a sentire, ma deve passare dalla difesa 4 a 3. A me personalmente non mi interessa niente questo discorso, perché c'è una squadra forte e devi dimostrare tu di essere un allenatore in grado poi di.
1: C'è un dato interessante sulla difesa 4 a 3.
0: Hai visto in Europa?
1: In Europa, sì.
0: Sì, no, cioè nel mondiale, no? Mondiale, la difesa, sì, 4, sì, della difesa 3.
1: Esatto.
0: È un segnale anche,
1: no,
0: questo
1: è un aspetto, ma magari, sì, sai, può, sì, essere, sì, poi dopo lo capiremo più là se è casuale o meno, ma.
0: Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori per ognuno di voi. Comincio con Stefano Impallomeni. Ti chiedono se questa Roma che verrà più, sarà più attrezzata per il campionato o per la Champions.
1: Per il campionato, però credo che possa fare anche delle belle figure in campo europeo.
0: Ok. Domanda invece per Massimo Orlando: che opinione ha di Grosso e come la vede quest'anno col piccolo salto di qualità e di pressioni che appunto subirà con la Fiorentina? Ti scrive Daniele.
5: Sì, Grosso è un ragazzo molto ambizioso, come giusto che sia, ha scelto una piazza difficile perché l'ultimo anno è stato, sportivamente parlando, drammatico nella prima parte, e i segni ci sono ancora nella testa dei tifosi, però ha un paratici in più, e questi giorni di mercato mi sembra che stiano andando verso una Fiorentina perché l'avevamo detto anche l'anno scorso, che può essere comunque una di quelle squadre che si inserisce insomma in una lotta tra il quinto e il settimo posto. La vedo così, perché questi tre giocatori che ha comprato sono, ti ripeto, ottimi giocatori. E poi so per certo che comprerà altri due esterni offensivi, perché la Fiorentina non ne ha, vuol giocare col 4-3-3, e a me sembra che stia nascendo una buona squadra. E certo, e chiudo, Grosso deve avere anche un po' la fortuna di partire bene, perché la piazza è una piazza che non ti permette di sbagliare nulla.
0: E Braglia ti chiede, Giuseppe, se la Lazio rischia di retrocedere.
6: No, non esageriamo. La Lazio ha ben altri problemi che quelli di campo in questo momento, secondo me. Se dovesse risanarsi il problema societario, secondo me la Lazio ha tutti gli strumenti per poter salvarsi in maniera tranquilla. No, non la vedo la Lazio retrocedere in un campionato cadetto. Poi, per amor del cielo, nel calcio sicurezza e certezze non ce ne sono mai. Però non,
0: per me invece
6: non
0: rischia molto.
6: No,
1: non so. Addirittura
6: allora, se dovesse protrarsi il problema societario e la non convivenza,
0: no, ma non è tanto il problema
1: Venezia, Frosinone, Monza,
0: ragazzi, però voi l'anno scorso tu la Fiorentina pensavi potesse lottare per non retrocedere?
1: No, beh, ho capito, no. Ma ci sono cose eccezionali, magari fare un brutto campionato, 14° posto,
0: non sottovalutate la situazione ambientale, i giocatori si trovano immersi in una situazione,
6: ho capito, la regina non la sottovalutate,
1: ho capito, ma non riuscirà a fare 38 punti, 40 punti la Lazio, boh, non lo so, ma
0: so,
1: io mi sembra un'esagerazione.
0: No, vabbè, sarò esagerato.
1: No, per carità, io ho capito, ma non mi sembra adesso.
0: Il mercato in questo momento è un mercato di svuotamento di valori.
1: Siamo d'accordo, ma anche se svuoti, ci saranno sempre 3-4 squadre inferiori alla Lazio.
0: Vabbè. Paolo, ti scrivono, Allegri sa lavorare con il materiale che ha, spesso vincendo, Conte invece no, vuole e pretende, ma poi in Europa viene cacciato fuori subito.
6: Ma non è vero affatto, perché Conte comunque con il materiale che ha riesce a valorizzarlo, l'abbiamo visto con Neres e con tanti, a Vergara e tanti altri giocatori. Oltretutto vince, mentre Allegri non vince da 7 anni, ha vinto una Coppa Italia in 7 anni,
3: ed non è affatto vero che Allegri sia adatti ai giocatori. Allegri ha pungolo in molti giornalisti che gli fanno da altoparlante e diciamo all'interno della società fa il finto mojo. Poi al di fuori si vengono a sapere, non l'hanno accontentato sull'attaccante, non l'hanno accontentato sul difensore. Quest'anno sta nella condizione di star muto, cioè deve stare zitto e aspettare quello che gli danno, perché gli danno una signora squadra e anche se gli dovessero togliere qualche giocatore non succederà niente. Quindi sinceramente il paragone tra Allegri e Conte non regge proprio.
0: Va bene, allora ci lasciamo così in chiusura con il gioco per capire chi andrà, chi raggiungerà in semifinale la Francia. Mettimi la base del gioco, Claudio, che così ci divertiamo un attimo, partendo da questa sera. Quindi facciamo un giro proprio, vediamo che cosa, che pronostico esce fuori. Stefano, parto da te, andando appunto alle partite, cominciando dalle ore 21 questa sera con Spagna-Belgio. Chi va in semifinale?
1: Allora, il Belgio sta in salute, non ha niente da perdere, però la Spagna è la difesa migliore del campionato, del torneo. Quindi dico Spagna.
0: Spagna, De Paola.
3: Spagna, tutta la vita.
0: Orlando.
5: Sì, Spagna.
0: Braglia.
2: Spagna.
0: Quindi la prossima semifinale sarà tra Francia e Spagna, base al pronostico. Andiamo avanti. Norvegia-Inghilterra, domani ore 23. Braglia, chi passa?
2: Inghilterra.
0: Orlando.
5: Sì, anche per me, Inghilterra.
0: De Paola.
3: Norvegia è di tanto a pochi.
0: Però. Palomeni.
1: Inghilterra.
0: E andiamo all'ultima, Argentina-Svizzera, De Paola.
3: Beh, Argentina, ragazzi.
0: In Palomeni.
1: Svizzera.
0: Però. Orlando.
5: Dai, dico Argentina anch'io, ma non sono convintissimo.
0: Però. Braglia.
2: La Svizzera ai rigori.
0: Va bene, vediamo. Lunedì ci incontreremo e faremo. Vediamo un po' chi ci ha preso. Però devo dire che Paolo l'altra settimana aveva detto chiaramente che Ancelotti sarebbe andato a casa.
1: Sì, ma non solo lui, però.
0: Con la Norvegia. Ti ricordi, Paolo?
1: Paolo, vedo che sia in Brasile, forse quasi tutto il Brasile.
3: Lo scoglio adesso è sicuramente l'Inghilterra. Però guarda. Io vedo questa squadra che gioca bene, per me è la squadra, al di là dei talenti che ha la Francia, che è incommensurabile, però la Norvegia gioca bene, fa un bel calcio, è veramente la squadra più compatta che c'è a questi mondiali.
0: Va bene, sentite, vi faccio prendo una cosa al volo da tutto Mercato Web, perché ha parlato pure Acerbi in esclusiva, ha rilasciato qua un'intervista e ha parlato del rapporto con Kivu e ha detto: io giocavo, lui allenava. È descritto, praticamente non ha usato nessun altro termine per così, diciamo,
1: che vuol dire?
0: Definire Kivu, no?
1: Non mica l'ho capito.
0: Sono arrivate dedicazioni meno diretto, ma ugualmente efficaci nel far trasparire un rapporto mai decollato con Kivu. È stato descritto dal veterano della difesa con pochissime parole, senza neanche la voglia di aggiungere altro per, diciamo così, definire il tecnico. Io giocavo, lui allenavo, questo era il rapporto.
1: Ah, che non c'era, esatto. Non c'era dialogo. Certo. Ah, ecco, adesso
0: capito. Così.
1: Vabbè, capita.
3: Io in queste situazioni sto dalla parte dell'allenatore.
0: Sì.
3: Mi dispiace, sì. Perché poi sinceramente non è la prima dichiarazione, per carità. Poi diciamo, poi certi caratteri possono piacere o meno. A me il carattere di Acerbi non è mai piaciuto, dico sinceramente, con tutto il rispetto per tutta la sua storia.
0: Ma no, ci mancherebbe, la sua storia non c'entra niente.
3: Lo so, però dico, mi sembra uno che ha un ego molto forte, diciamo così.
0: Sì,
3: ha un ego molto forte.
0: Orlando? Non ti è piaciuto, insomma, Orlando?
5: Guarda, credo sia un grande giocatore, ma davanti ai microfoni
0: così.
5: Sbaglia spesso, dunque... diceva prima il direttore, non è la prima volta con qualche uscita infelice, e lo è anche questa, perché se un allenatore non ti vede, sei te che devi certo. dimostrare,
0: devi dimostrare certo.
5: Con l'atteggiamento e tutto. Invece lui molto probabilmente ha fatto l'offeso e giustamente non se l'è cagato, scusa il termine.
0: Braglia e poi chiudiamo.
6: Ma no, dai, niente. Io dico che i giocatori dovrebbero avere quell'umiltà di fare solo i giocatori, e quando vanno a parlare da un punto di vista dialettico devono sapersi esprimere e non esprimere dei giudizi che possono essere lesivi di quello che è stato un'annata e un allenatore. Puoi anche non andare d'accordo, per amor del cielo.
3: Bravo, Simone,
6: anche io non andavo d'accordo con tanti così allenatori. Con tanti allenatori.
1: Ha ragione,
6: però,
1: Simone. Che mi preoccupa.
6: Però non si va mai.
0: Aggiungo anche le parole di De Frey: il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto.
1: Vabbè, ho capito.
0: Mica
1: offeso.
3: Noi discutiamo di una cosa che azzera tutto: lo scudetto. Questi giocatori sono stati.
1: Devi stare zitto, giusto, ma che te metti a parlare dopo lo scudato Pietra e dici io giocare, ma ho capito,
0: va bene, dai, ti sto per salutare.
1: C'ha ragione Braglia,
0: questa è la cosa, chiudiamo con la ragione a Braglia, caro Impallomeni, capito? Chiudiamo il venerdì così. Grande Braglia, Simone grande. E chiudiamo anche con un messaggio diretto a De Paola, che c'è un ascoltatore che insomma è molto, diciamo, dice De Paola è un mito, come parla lui di Allegri nessuno, lo adoro il direttore, grande, hai capito? Qui c'è un altro che la pensa come te.
3: Non sappiamo esattamente se è una presa per i fondelli o la realtà, vediamo, rimaniamo nel dubbio.
0: Rimaniamo nel dubbio, va bene. Un abbraccio a tutte e tre, buon fine settimana,
1: ciao
0: a presto.
1: Tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao. Break per noi, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti
0: di nuovo. Allora, adesso facciamo un po' un approfondimento sulla partita di ieri, ma daremo uno sguardo anche a quelle sfide che verranno, appunto, a cominciare già da stasera tra Spagna e Belgio, poi Norvegia e Inghilterra, chiudere Argentina-Svizzera per avere il quadro completo delle semifinaliste. Lo facciamo sempre con il nostro mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, mister, prima tirava fuori un discorso Stefano, così prima di andare alla partita, che mi aveva subito così attratto, ossia il discorso che abbiamo letto che la difesa a 4 è stata preferita in questo mondiale rispetto alla linea 3. Come possiamo interpretare
1: la parte finale del campionato mondiale? Esatto. Quasi tutti l'hanno giocato a 4, tranne il Giappone.
0: Che dato è questo, mister? Che indicazione
2: è? Un dato che ci può far riflettere, ci deve far riflettere, nel senso che chiaramente sono quasi tutti difesa a 4, ma con quarti che spingono molto. Oppure, chi non ha i quarti che spingono è perché gioca con tre quartisti e una punta. Okay? Se ci facciamo caso, le squadre 4-2-3-1 principalmente, perché mettono attaccanti veri. Mentre prima, se tu giochi a 3-5-2, sei costretto ad avere le due punte, ok, e almeno un quinto veramente di inserimento e almeno una mezzala veramente di inserimento per avere un attacco organico, diciamo, e organizzato. Se ti metti a 4, sei quasi costretto ad avere comunque, per avere una logica di attacco anche abbastanza plausibile e efficace, sei costretto ad avere i 3 trequartisti e la punta, ecco. Quindi il 4-2-3-1 sicuramente garantisce questo e lo fanno diverse squadre. L'Argentina fa 4-4-2, però quando spinge è perché mette le due punte più Messi a fare il quarto di là, più magari un po' più aggiustato a sinistra per compensare, però mediamente il numero di attaccanti oramai col sistema, chiamiamolo così, liquido, come si usa dire, che è un termine abbastanza inflazionato, però in sostanza si cerca di più l'equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva indipendentemente dalla difesa 3 o dalla difesa 4.
0: E quindi c'è questa indicazione,
1: sì, perfetto,
0: con esterni che spingono, propositivi. Sì. Venendo invece, mister, alla partita di ieri sera, un dominio, noi prima stavamo chiacchierando con Stefano,
1: abbastanza evidente, diciamo.
0: Ci aspettavamo forse qualcosina in più dal Marocco, ma dall'altra parte c'è una squadra fortissima.
2: Sì, veramente, cioè, se ce l'avevamo già detto all'inizio dei nostri collegamenti, se non becca una buca la Francia, non vedo chi possa metterla in difficoltà. C'è qualcuno che la può limitare, ecco, ma non
0: forse la Spagna, mister, se dovesse passare?
2: La Spagna è un gioco, diciamo, abbastanza palleggiato, però la Francia, quando parte in verticale, ti fa male. Cioè, il Marocco ha provato un'altra arma, cioè ad aspettarli molto bassi senza aggredire, senza andare a prenderli, ma questi sono forti anche nell'uno contro uno laterale. Esatto. Quindi quando la palla arriva 10 volte in area, prima o poi anche chi calcia da fuori, non è che manca neanche quello, perché ieri ha fatto 2-3 parate su tiri da fuori il portiere del Marocco nel primo tempo, soprattutto dove poteva essere 2-3-0 primo tempo tranquillamente. E c'è uno strapotere fisico, tecnico, direi anche la cosa che mi fa più paura è la voglia che hanno questi di vincere, cioè negli occhi la serietà, la
1: voglia di vincere la Coppa, secondo me.
2: Sì, non è la Francia spocchiosa, purtroppo, no, per gli altri, nel senso che era, poteva essere un autogol quello, diciamo, no? Quello di pensare di essere nettamente superiore. No, questi hanno gli occhi della tigre. Quindi quando vanno in campo hanno gli occhi della tigre. Quindi se giocano così, a meno di episodi che possono sempre succedere nel caso, ce lo siamo detti 100 volte, ma se guardassimo il valore reale e le prestazioni fino adesso, vabbè, c'è solo una squadra che vince, ecco, però.
0: Sì, questo emerge, Stefano, questa grande loro voglia.
1: Ma è questo, gruppo. Una determinazione, cioè avevamo il dubbio all'inizio della competizione, abbiamo detto quasi tutti Francia. Alla tua domanda chi può vincere la Coppa del Mondo, io ho detto non c'è una squadra più forte della Francia, a patto che insomma, voglio dire, non abbia questa presunzione, questa distrazione, che poi questo calo di tensione che ci può più o meno ha avuto nel passato, non nel recente passato, perché ha vinto un mondiale nel 2018, ha perso una finale che avrebbe forse, non dico, qui ci possiamo dividere, ma insomma, se avesse vinto non avrebbe rubato nulla alla Francia 4 anni fa, dopo quella rimontona. E adesso è allineata, una squadra allineata con questo Mbappé che ha, come ha detto giustamente Giovanni, una grande voglia di vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì.
1: e
0: leader,
1: in questa nuova veste,
0: esatto, pure dello stesso allenatore,
1: cioè non è il diamante da aggiungere in un Real Madrid, ecco, ma è un giocatore
0: proprio riferimento.
1: Sì, cioè, sì, anche sì, nel fatto, cioè, lì, sai, il discorso che il mister lo sa meglio di noi, tu alleni una squadra, ma quando hai una squadra, più individuale che ci sia, più individualista che ci sia, cioè voglio dire, la Francia c'ha Dembélé, due, cioè, tutti sono tutti carismatici e molto marcati, no, come personalità. Vedere un pallone d'oro, Dembélé, che ha vinto il pallone d'oro, Mbappé non l'ha vinto.
0: Sì, sì.
1: Cioè che praticamente c'è proprio il messaggio in campo che Mbappé è il leader. Sì, cioè il rigore lo batto io. Cioè non è che te lo lascio. E Dembélé è là che fa scudo e poi dopo si leva e c'è il capitano. Cioè ci sono dei ruoli, no, Giovanni, riconosciuti all'interno di una squadra e più sono definiti, più c'è la possibilità e probabilità di vincere alla fine.
2: Sì, sì, sì. Mi ricordo molto, è proprio in questo caso proprio il Messi per l'Argentina, cioè è riconosciuto da tutti come il giocatore, esatto, più forte, ed è riconosciuto da tutti come il leader, ed è riconosciuto da tutti come quello che ti può risolvere la partita. Peccato che la Francia, consapevole ne ha altri 5 che possono risolvere la partita, cioè, mentre gli altri se steccano i singoli, cioè immaginiamoci la Norvegia senza Haaland, cosa fa? L'Inghilterra senza Kane,
1: cioè, anche questo...
2: e magari Bellingham, ok, sono due. Argentina, chi togliamo Messi? Uno. Sì, ma la Francia se ne toglie anche due, ci sono gli altri tre o quattro, cioè,
1: senti,
2: questo
1: abbiamo...
2: è un problema grosso.
1: È interessante questa cosa qua, sempre andiamo sulla tattica, sì, su questo aspetto. Allora, siamo partiti dalla linea difensiva a 4, non la maggior parte, nemmeno nella fase, diciamo così, nella seconda fase del mondiale, dagli ottavi, tutti hanno giocato dietro a 4. Ecco, invece, Giovanni, se ci puoi spiegare, puoi spiegare anche ai nostri amici che all'ascolto e in visione, cosa può cambiare? Per esempio, ecco, tu hai detto 4-2-3-1, la Francia è riconoscibile, però per esempio l'Argentina è più un 4-4-1-1 con Lautaro, Alvarez, con Messi, dove anche, voglio dire, andiamo ad analizzare i movimenti dei centrocampisti che poi rompono l'equilibrio in senso positivo e che sono un fattore. Bellingham 4-2-3-1 dietro, Bellingham fa male, Salah quasi, no, in verticale dietro Kane, però poi c'è Olise che interpreta un ruolo da sull'esterno, si accentra, no? Ci sono queste poi varie forme di diversità a livello offensivo con la base della linea difensiva a 4, o no?
2: Sì, sì, assolutamente, hai detto una cosa corretta, ed è il discorso che si fa oggi nel calcio, è quello di continuare a cambiare posizione, cioè non dare punti di riferimento, perché se io rimango anche con i giocatori forti ma in condizione statica, è chiaro che le uscite più i raddoppi mi mettono in difficoltà, cioè mi limitano, mi depotenziano tutto quello che posso fare. Se invece io vado a cercare spazio all'interno di una lettura di quel momento, e questo lo fa solo il giocatore evoluto, e Olise è il giocatore più evoluto di tutti in questo momento, va a cercarsi spazio dove c'è, diventa una cosa complicata per gli altri andare poi a marcare quando si cambiano di posizione, perché tu nel momento in cui cambi posizione cambi anche caratteristiche. Cioè è chiaro che quando prende palla Mbappé non ha le caratteristiche di Olise. Olise è un giocatore di costruzione, di rifinitura. Invece Mbappé è un giocatore più di conclusione, cioè di finalizzazione. Quindi la Francia ha anche quest'altra caratteristica, cioè che ha questa variabilità e variazione di occupazione dello spazio che le altre squadre hanno, ma in maniera molto minore. Ce l'ha l'Argentina, ma quando l'Argentina varia mettendo Messi a destra. Non è che Messi va ogni tanto a destra. Quando Messi va a destra perché ci sono due punte, punto e stop. Quando si butta dentro Bellingham è un movimento difficilissimo da prendere con i tempi giusti, eccetera, ma leggibile comunque, perché quello è un movimento univoco, cioè quasi su una verticale, e quello fa. La grande movimentazione che fa la Francia invece è questo continuo scambiarsi di ruolo, avendo i due di centrocampo che hanno una protezione clamorosa e quindi permettono a tutti gli altri di poterlo,
1: ecco,
2: fare.
1: Allora, diciamo così, la Francia strafavorita, ma
0: sì,
1: però se devo pensare novità tattiche, abbiamo visto tanti buoni giocatori, poi sì, si stagliano sempre le solite grandi firme. Questo aspetto della difesa a 4 nella parte finale del mondiale, sì, però la domanda mia è, abbiamo detto Francia può vincere il titolo a mani basse, ma se io devo trovare un outsider, poi magari esce fuori con la Norvegia, e abbiamo detto anche all'inizio l'Inghilterra, attenzione, cioè questo Bellingham che è diventato letale, cioè quanto
0: per me l'Inghilterra la squadra
1: è proprio
0: che
1: questo
0: può,
1: se no, passa il lavoro, tu che te piace questo il lavoro degli allenatori, Giovanni, ecco, se io devo Tuchel, secondo me ci ha dato qualcosa in più su questa Inghilterra, che sì, forte, talenti, eccetera eccetera, gli esterni, gli alterni, Rashford, Saka, Gordon, Madueke, eccetera, eccetera. Però è Bellingham la chiave, cioè Bellingham è tornato
0: ad essere Bellingham.
1: Sì. O no? E quindi quando diventa, cioè rimetti al centro della differenza uno come Bellingham, c'è la speranza di sognare di vincere anche il titolo mondiale. Lo so che stiamo, adesso sto esagerando, la Francia c'ha il 90% l'Inghilterra può andare in finale, ecco Giovanni, proprio in virtù del lavoro che ha fatto Tuchel.
2: Se dovessimo vedere oggi, diciamo, l'Argentina è una squadra un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra, cioè il valore assoluto in questo momento oggi è chiaro che l'Inghilterra è qualcosa in avanti rispetto all'Argentina, secondo me. L'Argentina prende un po' troppi gol, soffre un po' troppo, ha qualcosina da sistemare.
0: Va sotto ritmo, non è una squadra che ha grande ritmo.
2: Piano, verissimo.
0: Però una cosa sull'Inghilterra...
1: Sono tosti però,
0: Sono tosti, assolutamente.
2: Sono tostissimi in carattere.
0: Però una cosa che ti voglio chiedere, mister, dell'Inghilterra, sono d'accordo, però io ho notato una cosa, e non so se sbaglio io, quindi approfitto della tua presenza, che se loro vanno sotto ritmo... male, cioè devono stare sempre sopra ritmo, cioè mi sembra una squadra che deve stare sopra ritmo per essere pericolosa. Se abbassano il ritmo diventano, poi vanno anche un po' a sfarfallare in difesa, perché pure loro un pochettino dietro,
1: certo, ma non è che... però
0: se tengono i ritmi alti, secondo me sono una squadra...
1: ritmo gli ha dato?
0: Esatto. Non so,
1: proposta soprattutto sugli esterni e movimenti strategici,
0: movimenti senza palla
1: e soprattutto Rice, la coppia del centrocampo, un centrocampo forte,
0: sì, per
1: Anderson Rice. Adesso vedremo se giocherà Anderson.
2: Aggiungo anche le palle da fermo. È una delle squadre che ho visto con la maggiore organizzazione sulle palle da fermo. E quindi, se io la Francia la vado ad affrontare e tengo lo 0-0 e sfrutto bene le palle da fermo, e poi la partita può cambiare. Quindi l'Inghilterra, così sulla carta, è quella che può mettere più in difficoltà la Francia, se dovessi decidere oggi. Perché l'Argentina, che è una delle squadre che mi piaceva di più in assoluto, effettivamente il sottoritmo non aiuta di sicuro. Questo palleggio un po' sterile, un po' troppo lento, non aiuta di sicuro. E la fragilità in campo aperto, quindi la rincorsa all'indietro, manca proprio all'Argentina, perché piglia di quelle imbucate che fanno paura. Quindi ci sta. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, ho visto tante variazioni di gioco, cioè lì il lavoro di Tuchel, forse l'avevamo già detto in qualche
0: appuntamento,
2: il lavoro di Tuchel si vede sicuro, perché l'Inghilterra che fa dei cambi campo di questo genere affrontando un determinato avversario, l'Inghilterra che va verticale affrontando
1: che poi mi sembra, non so Giovanni se sei d'accordo, mi sembra un allenatore equilibrato, Marco. Mi sembra che anche quando ha raggiunto la finale col Paris, prima insomma di Luis Enrique, è uno che va sempre, trova sempre una soluzione, alla fine un equilibrio. I giocatori, poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su delle scelte, sul modo,
0: però tu dici,
1: però è uno che va sempre a dama, alla fine arriva al dunque.
0: C'è una domanda per te, mister, credo,
1: fu
0: però...
1: travolto 3-0 clamorosamente dalla Norvegia.
0: Il rischio c'è,
1: Haaland, c'è
0: anche perché
1: là.
0: Perdonatemi, una cosa che abbiamo detto l'altra volta, è vero che Haaland è un giocatore spaziale, un marziano, gli butti la palla lì. Però loro sono cresciuti tanto anche dal punto di vista tattico, è una squadra che
1: molto, sì,
0: che gioca,
1: ma
0: che
1: compresso anni,
2: ma i tre di centrocampo della Norvegia vogliamo parlarne.
0: Mister, perché poi è una squadra che palleggia tanto palleggiare in faccia al Brasile non è una cosa da poco, cioè sottovalutiamo che questi
2: attenzione, la Norvegia, cioè è una bella squadra, sommato al drago là davanti. Dietro commettono un po' di errori, un po' troppi, però anche la Francia ieri un po' Mecano ne ha combinato un paio che,
0: è vero.
2: Ha fatto venire i brividi, quindi cioè, non è proprio una partita sia per l'Inghilterra con la Norvegia e poi eventualmente l'Inghilterra con la Francia, non è che la Francia vince a mani basse, deve avere gli stessi occhi della Tigre, la stessa intensità, la stessa velocità, perché sennò si attacca, perché
0: verissimo. C'è una domanda, vediamo come la interpreto leggendo. Dice Alessandro, ci scrive: di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no? Fa la domanda, non so mister come...
2: Il numero dei giocatori al limite del fuorigioco, io ho capito cosa intende, cioè
0: lui dice di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco, quindi quando viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no?
2: No, assolutamente. Il calcio è troppo veloce perché l'allenatore possa incidere su una scelta del genere. Ho scelte sempre dei giocatori in campo che, allenati durante la settimana, situazione di scelta veloce e scelta integrata, cioè non è solo la mia di scelta, perché se io vado in profondità tu e la palla non me la dai, stiamo lì cent'anni, cioè nel senso che è una lettura combinata, attacco lo spazio e mi arriva la palla, quindi sono due tipi di lettura, oppure faccio un movimento per liberarti uno spazio, tu attacchi e fai gol. Cioè sul gol di chi è che fa gol di fuori, da fuori dalla Francia? Dembélé, giusto?
0: Sì.
2: C'è il taglio dentro di Mbappé, sì, quando gli passa davanti non si allarga per ricevere, cosa che avrebbe fatto in condizioni
1: un gran movimento lì Mbappé.
2: Sì, lì farebbe il movimento da, se fosse stato nel Real Madrid faceva il movimento per avere palla lì, per far gol lui. Invece a disposizione della Francia, quel movimento lui si apre, taglia, libera.
1: Fa far gol a Dembélé con quel movimento.
2: Certo, fa far gol, aiuta.
1: È un assist quello praticamente.
0: Assolutamente.
2: Sì, è un movimento importante. Ecco.
0: Sì, sì, Miriam da Bergamo ci scrive...
1: Io li premerei con gli assist quei tipi.
0: Cosa?
1: Per me vale un assist quel movimento lì.
0: Sì, sì. Perché che fanno quel movimento
1: tipo il gol di Falcao contro di noi nell'82. Il movimento di Cerezo vale un assist, quello è assist. Che si porta via dietro.
0: Si porta via l'uomo, certo, certo, certo. Poi vabbè, c'è Marian da Bergamo, hanno anche Odegaard e Nusa, ragazzi. No, no, ma l'abbiamo detto che insomma ci sono altri giocatori, lo diceva anche prima il mister della presenza.
1: Ma anche
0: di
1: quelli
0: altri...
1: che subentrano sono bravi.
0: Sì, sì, sì, no, ma è una squadra che, cioè, è una nazionale che è cresciuta tanto. C'è poco da... Sì, sì, è cresciuta tecnicamente, tatticamente.
1: Gran bel lavoro, dai.
0: Hanno fatto un gran bel lavoro.
2: La consapevolezza fa tantissimo.
1: E non c'ha, e dietro c'ha Ayer, non è che c'ha questa difesa, quindi sta facendo, si sta superando. Perché il centrocampo e l'attacco molto bene, la difesa parliamo.
0: No, assolutamente. E chiudiamo così, mister, dal Marocco non ci si poteva aspettare di più?
2: Diciamo che mi ha un po' deluso l'aspetto tattico, cioè questa attesa. È vero anche che ha detto, vabbè, il Marocco avrà pensato, questi se andiamo a prendere gli altri ci vanno a pezzettini, aspettiamoli bassi e ripartiamo. Però c'è un basso e c'è un molto basso. Ecco, loro sono andati molto bassi. E quando è da risalire 70 metri di campo anziché 50 diventa complicato andare a fermare l'avversario. È stato un atteggiamento un po' troppo rinunciatario, cioè l'ho quasi visto con proviamo a tenere il risultato e vediamo negli ultimi 20 minuti se si allungano le squadre. Ecco, questo è un po' un tentativo da quello che ho visto io. Ho visto un po' poco coraggio, invece avendo la consapevolezza di avere una squadra forte, perché il Marocco è forte, molto forte, perché è stato eliminato ma dalla Francia con le altre, non so chi lo eliminava. Chi l'avrebbe potuto eliminare, comunque se la sarebbe giocata con tutte, mi aspettavo un atteggiamento un po' più coraggioso, ecco, questo sì, sinceramente.
0: Va bene, mister, facciamo una cosa, noi lunedì facciamo il punto perché giocano tutte, quindi lunedì abbiamo il quadro completo, quindi
2: va bene.
0: Ci facciamo un altro aggiornamento su quello che è successo. Si parte stasera appunto con Spagna-Belgio, poi c'è Norvegia-Inghilterra, che è veramente una bella partita, bella. Uno scontro colossale.
1: Bellissimo. Adesso è quella che mi dà un pochino più di...
0: Chi vince la sfida dei nove, Holland o Harry Kane? In Palomeni.
1: Io ti ho detto prima Inghilterra, però non sono tanto certo.
0: No, ma la sfida dei nove, lascia vedere, può essere pure che magari segnano e non riescono a far passare, però chi la vince questa
1: Kane.
0: Sfida? Harry Kane, tu dici. Mister Mussa, chi la vince?
2: Per noi vince l'Inghilterra la partita, la sfida dei nove la vince Haaland.
0: Ah, la vince Holland, quindi passa l'Inghilterra, però vince la sfida dei nove Holland, quindi va bene. Vediamo, ci sentiamo lunedì, mister, un abbraccio.
1: Ciao Giovanni.
2: A voi, grazie.
0: A presto, a presto con il mister Mussa. Break per noi, perché dopo recuperiamo un po' di news. Ci sono due interventi già prenotati di due ascoltatori. Se volete potete prenotarvi per fare delle domande nella parte finalissima. 331 82 00 213, ci mandate il vostro numero e vi richiamiamo. A tra poco.

0: Prima parte, adesso abbiamo anche qualche intervento dei nostri ascoltatori che si sono prenotati per fare qualche domanda al 331-8200-213, però prima ti riporto al volo le aspetta che le vado a prendere subito le parole di Carnevali, che ha parlato, ha rilasciato una battuta riportata anche da tutto mercato web a Sport Mediaset, e ha detto: non ho incontrato Vlahovic, mercato tante trattative aperte. Vado un attimo nello specifico, quando si sbloccherà qualcosa. Credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazione, basti pensare che al Dibu Martinez, che sta giocando al campionato del mondo, per cui dobbiamo aspettare anche questo. Quindi confermo un po' l'interesse per il portiere. Vado ancora avanti perché ti dico: per Vlahovic mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui. Onestamente non ne ho avuti, non ho mai avuto incontri. Per cui porta aperta piuttosto che chiusa, non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità lo ascolteremo, quindi anche qui porta aperte per i suoi confronti. Poi che Sito, Hernandez, Brian Diaz, cosa c'è di vero, gli viene chiesto. Non c'è di vero, perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po' i costi, vediamo che oggi non possiamo entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po' la costruzione di questa società. Quindi i costi sono un po' elevati per questi calciatori.
1: Berardi è un obiettivo.
0: Berardi è la bandiera del Sassuolo, ha sempre dimostrato in tutti questi anni di volere rimanere al Sassuolo, poi sarà la società in questione oggi che deciderà cosa vuole fare.
1: Servirebbe sì, un giocatore strategico.
0: Queste sono le parole.
1: Esperienza, e che voglio dire, potrebbe essere un buon acquisto, però poi vedremo.
0: Ci sono anche dei messaggi da recuperare, lascio la pagina se mi fate, torniamo in studio. Allora, dicevo, andiamo a recuperare qualche messaggio in attesa dei primi senti, c'è un nostro amico Massimiliano, dice: buonasera, sono Max da Reggio Emilia. Vero che il Brasile ha perso, ma è pur vero che i giocatori hanno sbagliato un rigore, due palle gol davanti al portiere, e la colpa la danno ad Ancelotti.
1: Beh, l'abbiamo analizzato, abbiamo detto anche la stessa cosa del nostro amico. Però poi si valuta in generale anche la gestione della partita, le scelte sono state indovinate, quella della partita precedente, forse Solbakken ha avuto delle letture diverse.
0: Però io vado oltre.
1: Ma non è che uno dice la colpa di Ancelotti,
0: cioè, però per me
1: assolutamente Ancelotti resta un allenatore super indiscutibile, però se non riusciamo nemmeno ad avere voglio dire la bontà di un'osservazione critica e di dire Ancelotti ci può star bene nel Brasile, non lo so, i dubbi sono tanti. Per me qualcosina non è andata per il verso giusto, Marco.
0: No, ma avrebbe potuto. A me il Brasile non mi ha convinto. Non è che il fatto che poteva andare in vantaggio,
1: certo,
0: e c'aveva il calcio di rigore. Cioè, voglio dire, allora, ok, passava in vantaggio su quel calcio di rigore, partita finita? Non lo so, questo non lo possiamo dire,
1: no,
0: quindi
1: possiamo dire,
0: poteva,
1: certo,
0: aprirsi una partita
1: però
0: diversa,
1: ha avuto
0: poteva
1: più
0: avere occasioni.
1: Sì, ha avuto
0: le occasioni, però a me non mi ha mai convinto. Proprio come modo di stare in campo, cioè una squadra che non ha mai convinto, non ti dava mai la sensazione che potesse in qualche maniera imporsi. Poi
1: anche a me ha dato questa sensazione.
0: Cioè, per me
1: doveva uscire
0: già col Giappone, guarda che vi dico.
1: Esatto,
0: è andata bene col Giappone.
1: Esatto.
0: Allora, mi dicono che è pronto il primo intervento, è Teo da Bergamo, se non erro, che salutiamo. Ciao Teo,
1: ciao,
0: ben
1: Teo.
0: Trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'occasione.
0: Figurati, grazie a te.
2: Per la trasmissione.
0: Grazie, vai. La domanda.
2: Niente, io volevo esporre, diciamo, il mio pensiero praticamente su un fatto che secondo me è anni che la nazionale italiana non va, e tutto perché la mentalità che abbiamo sia noi tifosi che come genitori comunque di bambini, e quindi che trasmettiamo poi ai bambini, che trasmettiamo ai futuri giocatori che saranno, tipo 12 anni fa erano bambini e adesso hanno perso il mondiale, è l'occasione di entrare al mondiale, e quindi è proprio un discorso che la mentalità non abbiamo più quella mentalità seria e focalizzata solo sul dio soldo, solo sul non una mentalità più vincente che ti pone un obiettivo serio nella vita, ti vuole tutto subito, ecco, rispetto magari ad altre società tipo Norvegia e Giappone, che nonostante magari

0: insomma, la Norvegia ha tirato fuori dei giocatori eccellenti, magari performano perché hanno anche quella mentalità che li aiuta
1: a costruire. Tu dici si costruisce dalle altre parti, qui da noi c'è soltanto bisogna vincere subito, punto. E questo è un po' il concetto che ci sta
0: sul tutto e subito, e poi proprio su una cosa materiale, di avere, di farsi vedere, di avere la bella vita, i soldi e...
1: Vabbè, quello Teo, di che squadra sei tu?
0: Io Inter, anche se sono di Bergamo.
1: Vabbè, quindi che in questo momento, se dovessi fare una valutazione sul mercato dell'Inter, e poi ci salutiamo,
0: per le varie restrizioni economiche che hanno, stanno facendo quello che possono. Dopo, se si mette, se si intromettono le squadre di Premier o quelle cose lì, c'è poco da fare, non c'è mercato.
1: Bene.
0: Come in tutte le altre cose.
1: Teo, continua a seguirci, un abbraccio, ti rispondiamo. Ciao Teo, grazie. Beh, dice costruiscono le altre squadre con il tempo, le altre nazioni, forse vogliamo subito il risultato immediato. Questo un po'... parliamo spesso di risultato.
2: Questo sì, ma vale anche per gli altri.
1: Vale anche per gli altri, sì. Anche...
2: forse... cioè, la Francia sta portando risultati. Che ne so, Marco, viviamo una crisi tecnica, sono tante le cause.
1: Assolutamente. Allora, andiamo, tra poco arriva anche il secondo intervento, se volete vi potete prenotare al volo al 331-8200-213 per la vostra domanda. Roberto ci scrive: la Francia ha pochissimi punti deboli ed a mio parere uno di questi è Dembélé, che è stato nominato pallone d'oro, questo è già significativo. Roberto da Sassari,
2: punto debole
1: da... vorrebbero avere parecchi,
2: e poi possa giocare con Barcola o con due Barcola, due Mbappé,
1: è un altro discorso.
2: Un altro discorso, certo, ci può giocare,
1: però insomma punto debole, ragazzi, punto debole, mi sembra un po' esagerato, dai, stiamo parlando sempre di un giocatore forte, porca miseria, uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Allora, oggi ha parlato anche Abate, ha detto: voglio una squadra riconoscibile, serve gente che veda il Torino come il Real Madrid. È un po' cerca di dare motivazioni alla squadra. Allora, c'è Antonio con noi. Antonio, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao Antonio.
1: Ciao caro, vai.
3: Io l'ho fatta domanda, anche l'ho scritto prima, però non avete letto: ma perché la Roma non va su Ale Bekovic, come si chiama, il ragazzo della Bosnia, il ragazzo 2007? È vero che è un 2007 giovane, però in Italia bisogna avere il
2: Antonio,
3: coraggio di osare.
1: Vai.
2: I Lilleri, no?
1: I Lilleri, l'Argent.
3: Ma volevano spendere 50 milioni per Greenwood.
2: Era 40.
3: Ne parlano di 25 milioni, parla.
1: Però bisogna anche capire,
2: sì,
1: se poi è una richiesta del giocatore, se il giocatore, no?
3: Ma io credo che in Italia bisogna abbassare un po' il tiro, cioè i giocatori purtroppo in Italia già pronti non si possono più avere, quelli forti. Bisogna comprarli allo scalino prima.
2: Begovic,
3: Sì, ho detto che il Milan l'ho fatta per 25 milioni, questo è vero, poi
2: se ce la fa.
3: Quelli scrivono i giornali. Io dicevo la Roma.
2: No, ma, la Roma. Antonio, la Roma ci sta sopra.
1: Ci sta sopra. C'è sul giocatore.
2: Non è che non...
1: Poi bisogna vedere poi se bisogna riesce a chiudere o meno, certo.
2: È come adesso, non so se ci hai seguito, abbiamo riportato le parole di Carnevali, sta su mezzo mondo praticamente.
1: Esatto,
2: però
1: poi, tanti nomi, tanti giocatori. Però
2: poi alla fine, dunque, è difficile poi portarli a casa. Per il discorso che facevi tu.
3: Marco aveva detto dovrebbe parlare un po' meno, non è arrivato neanche la fine settimana, ha già riparlato.
1: Sì, è vero.
3: Grazie.
2: Sta parlando, cioè, una volta...
3: Non è così.
2: No, però sai, ogni tre giorni le dichiarazioni, poi alla fine i tifosi... Però sono dichiarazioni sempre molto equilibrate, che dettano secondo me una linea.
1: Sì.
2: Noi vorremmo, ma...
1: In questo momento non possiamo.
3: In Italia purtroppo dobbiamo accettare il fatto.
2: Noi dobbiamo accettare questo, bravo.
3: Anche voi che ci seguite dovete
2: capire che insomma.
3: Non... Io faccio una guerra con i miei con i miei amici interisti, che dico: ma è possibile l'Inter, una squadra come l'Inter? L'Inter non è più quella squadra di 20 anni fa, l'Inter, Milan e Juve, dove i giocatori le mettevano al primo livello, ora ci mettono al secondo e se non al terzo livello.
1: Esatto.
3: Perché chi guarda solo i soldi ci mette al terzo livello, chi guarda soltanto la caratura del campionato ci mette al secondo. E purtroppo siamo questi.
1: Sì. No, ma
4: una regolata a tutti quanti.
1: grande. No, ecco, è così.
3: Lui ha un ottimo procuratore, lui vorrei lavorare per l'agenzia di Urici, perché secondo me ne guadagnerei tanti di soldi.
4: Vabbè, subito una grande cagata.
1: Ecco, ti ha risposto subito. Va bene, Antonio, grazie. Ciao, Antonio. Continua a seguirci. Grazie ad Antonio. 331-8200213, c'è un messaggio di Federico lunghissimo che ti leggo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A. Quindi questo è un dato, senza questo non si può parlare di Serie A. L'Inter ha costruito la base forte. Ricomincio? Vai. Allora, mi piace questa musica. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A.
2: Imposta, tu hai una bellissima voce.
1: L'Inter ha costruito la base forte della sua squadra indebitandosi pesantemente alla cifra di oltre 900 milioni.
2: Scansione, musica, alzata, poi base.
1: Tutte le altre squadre italiane, che vorranno perciò competere seriamente per lo scudetto e per la Champions League, dovranno fare altrettanto.
2: Bene.
1: Quindi si devono indebitare. Se, ad esempio, l'Atalanta vorrà arrivare allo stesso livello dei nerazzurri, Pagliuca e Di Percassi dovranno mettere in conto di investire almeno 400 milioni nei prossimi 3 anni.
2: Benissimo. E dopo questa?
1: Che non so, dove vanno a prendere tutti questi soldi.
4: Subito una grande cagata.
2: Ecco, bravo Ivan. No, senti, intanto da Wimbledon.
1: Sì.
2: C'è una notizia che Sinner e Djokovic già stanno facendo lo stretching dentro lo spogliatoio,
1: perché ormai è finita questa.
2: Mi sembra a capolinea quell'avventura di Ferry, questo volenteroso britannico.
1: Ci ha provato,
2: Lo spera, perché 7-6, 6-2, 5-3. Insomma, siamo vicino ai titoli alla fine, insomma, certo. Sverev in finale.
1: Ti comunico anche che sono terminate le visite mediche di Ghila, ora a casa Milan per la firma sul contratto, e quindi eccolo.
2: Ma avrebbe
1: qui
2: detto forza là, no.
1: Ma che ne so, io sta cosa non...
2: Gira
1: non
2: questa cosa che lui avrebbe detto.
1: Pure Biglia, ti ricordi che si presentò e disse forza Lazio e tutti l'hanno preso in giro, mi ricordo. Comunque l'ex Lazio firmerà un contratto di 5 anni con il Milan a 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione, hai capito? Mica è andata male sta cosa, 5 anni a 4 e mezzo, insomma,
4: scripta panent verba volant.
1: E quindi vedi com'è bello sorridente, c'è la foto lì che entra in macchina e te credo che sorride.
4: Tanto però
1: ha preso un grande giocatore, un bel difensore ha preso,
2: direi di sì,
1: il Milan per il prossimo anno. Allora, vincerà la Francia, ci chiede Nunzio, e che ne so io, Nunzio, vincerà la Francia, può essere, è ben avviata per questo. Allora, la Juve negli ultimi anni ha ricapitalizzato per 1 miliardo, non bastano i soldi, serve un progetto, Gaetano da Catania. I soldi sono stati messi, ecco perché dico attenzione, perché molte volte noi non consideriamo tutte le cose che sono state fatte in questi anni, quando diciamo non ci sono i soldi. Poi bisogna pure, sono d'accordo con Antonio quando dice che abbiamo perso forza da questo punto di vista, però è anche vero che abbiamo negli ultimi anni investito male, alcuni club hanno speso male. Questo bisogna, cioè il Milan nell'ultimo campionato, mi sembra, correggimi se sbaglio,
2: cioè, il discorso, Marco, che se tu fai un colpo da 50-60 milioni non ti puoi permettere l'uso di sbagliarlo, perché sennò hai finito i soldi.
1: La Juve ha fatto Coppa Magna, ha sbagliato clamorosamente.
2: Nico Gonzalez ha speso 45-40.
1: Oggi come oggi pure Bremer comincia a essere quasi un investimento che poi che non so quanto l'hai indovinato, perché mi sembra che addirittura possa essere... Ma come da 40 milioni così bruciati, 40 milioni.
4: Scopa!
1: Quindi bisogna valutare anche questo, ragazzi.
2: Bisogna valutare che io ne ho presi tanti da 40 in su.
1: Capito, voglio dire.
5: Siete dei pasticcioni!
1: Va bene, quindi. Allora, 331-8200-213, stavo vedendo un po' di altri aggiornamenti con il mercato. Beh, abbiamo detto di Abate, abbiamo detto che delle parole... Ah, Pavard, eccolo qui, intercettato
2: tornato,
1: a Milano.
2: È tornato Pavard.
1: Senti che ha detto, restare all'Inter, se mi vogliono...
2: se mi vogliono,
1: sì,
2: guarda un po'.
1: Io, insomma, fai, non è che mi tiro indietro. Questo, però
2: ma
1: Pavard...
2: non è che ci deve far favore.
1: Pavard. Però Pavard, ragazzi,
2: devi tornare bello. Perché ma Pavard tu non... non è stato convocato, no?
1: Ma tu Pavard non, Pavard non lo riporteresti?
2: La fascia di Champ.
1: No, no, ha voluto. Non, lo, non lo riprenderesti all'Inter?
2: Sì, Pavard. Come no? Bravo Pavard.
1: Mi sembra proprio un giocatore da buttare via.
2: Assolutamente.
1: Insomma. Quindi, boh, non lo so, io ci farei
2: alla
1: un pensiero.
2: Alla fine poi l'Inter sarà sempre la squadra da battere, ma sì.
1: Tu dici?
2: Sì, sì, sì.
1: Parte in vantaggio ancora?
2: Sì.
1: Io non sono così convinto, sai. Stavolta non ti seguo, non sono così convinto. Forte sì, ma che sia proprio un netto vantaggio.
2: No, netto,
1: volta,
2: però
1: no.
2: Insomma è la squadra da battere. Mica
1: da
2: niente.
1: Battere sì, perché è campione d'Italia in carica.
2: No,
1: per
2: perché
1: forza.
2: È ancora la squadra migliore. In attesa del mercato. Tu ti stai esaltando un po' così.
1: No,
2: c'è
1: però,
2: euforia per quanto
1: esaltando.
2: Riguarda questi due colpi del Milan. Però,
1: ha perso un po' di punti,
2: sì,
1: di
2: ma non
1: riferimento,
2: ha questa necessità di rincorrere affannosamente, di cambiare tanto. Deve aggiungere, deve sistemare qualcosina.
1: Ma per me deve iniziare un nuovo ciclo.
2: Vincente ce l'ha.
1: Non lo so, non sono convinto di questa cosa. Però vediamo, magari aspetto anche il mercato. 331-8200-213, c'è ancora un messaggio da recuperare. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo. Vi ricordo anche alle 18.30 Storie di Calcio, lo dico agli amici che sono davanti alla TV, canale 61, canale 11 nel Lazio, 19 in Toscana, 61 nel Nazionale. Scaricatevi l'app perché alle 18.30 c'è Storie di Calcio e c'è una bella intervista ad Antonello Valentini che ripercorre gli anni della Nazionale, i suoi 30 anni, racconta degli aneddoti con i CT, con i giocatori. Qualche storia curiosa che è accaduto nei 7 mondiali fatti, nei 6 europei fatti, nelle 3 olimpiadi, insomma stiamo parlando di uno che ha 30 anni di nazionale, da addetto stampa, poi da dirigente,
2: sì.
1: Racconta un po' di cose, scaricatevi l'app, alle 18.30 c'è Storie di Calcio. Allora, se c'è un messaggio vado subito da Magliocca, il nostro regista, vai.
6: Salve ragazzi, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
6: A proposito della mentalità, io penso che si dice che in Italia manca l'intensità,
1: sì.
6: Ma la conseguenza è proprio dipende dal fatto che, indipendentemente dal giocare alto o giocare basso, quando si recupera la palla, anziché verticalizzare, si sta lì a fare il passaggino, sperando non si sa in che cosa, magari in un errore dell'avversario, e quindi considerando poi che i giocatori attualmente sono quello che sono, i risultati poi sono questi. Vi saluto.
2: Ciao.
1: Ciao Antonio. I risultati sono qui.
2: Ma
1: bisogna. Però vabbè, dobbiamo anche migliorare dal punto di vista anche dell'intensità. Allora.
2: Finita l'ora del tè per Ferri.
1: È finita.
2: Wimbledon.
1: Sta finendo.
2: Zverev è in finale. Con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Superato Ferri che si appresta a bere il tè. Perché sono quasi le 17.
1: Quasi le 17. Negli USA.
2: Sì,
1: senti...
2: nel Djokovic stanno facendo stretching.
1: Stanno facendo,
2: quindi...
1: si stanno allenando.
2: Perfetto. Orario
1: perfetto. Orario si comincia tra poco. Ancora tutto mercato web. Perché ancora un'altra news negli Stati Uniti, caro mio Stefano. Processo a Pulisic.
2: E perché?
1: La star mancata del mondiale. Sono arrabbiati con Pulisic.
2: Ma si è fatto male pure.
1: Però dicono che è mancato il giocatore più importante. Le sue dichiarazioni dopo la partita con il Belgio hanno sollevato critiche. Vediamo un attimo, la star del calcio della striscia non ha brillato e quindi è sotto accusa. L'aver dei mondiali solo un altro grande torneo prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie i suoi fan. È solo l'inizio per noi e per questo sport in America, ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Vabbè, che ha detto di male? Molti notano come non è l'inizio per la squadra, visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. Quindi che stai dicendo? Se la sono presa con Pulisic. Non si può più parlare qui, non si può dire niente,
2: niente. No.
1: Scatini la rabbia di tutti, cioè una roba incredibile. Vabbè. Va bene. Allora ricordiamo, naturalmente questa sera ci sarà Spagna-Belgio, ore 21.
2: E tra poco Sinner.
1: Sì, tra poco Sinner, che dobbiamo seguire.
2: Djokovic, forza Yannick.
1: Sì, speriamo bene, perché questa è una... Che dici, come va a finire questa super sfida? Ah,
2: non lo so,
1: vogliamo fare un pronostico?
2: Sinner.
1: Vabbè, noi auguriamo Sinner, però sarà una partita durissima, durissima, ma alla fine ce la fa, secondo me.
2: Sì, sì.
1: Con grande fatica, ma ce
2: però
1: la
2: dipende molto da Djokovic, se sta in forma, dobbiamo sperare che, ecco, che non sia la sua giornata migliore, perché se la sua giornata migliore dovesse essere la sua giornata migliore, sarebbero dolori.
1: Sì, sì. Pieno sostegno e solidarietà invece io la voglio dare a Raffaella, che ci scrive al 331-82-00213. E naturalmente Raffaella, io ti sostengo. Marquez primo nelle prequalifiche, grande, sono sempre Raffaella, ora mi insulteranno. Pazienza, ma chi ti insulta? No. Non ti preoccupare, voglio dire, uno è libero di scegliere lo sportivo che più gli piace. Ma Carlo che fine ha fatto?
2: Ah, non lo so,
1: è sparito, Carlo. È andato in ferie.
2: Sarà in ferie.
1: Carlo è sparito. È andato in ferie.
2: Vabbè. No, non ti preoccupare, ritorna.
1: Torna, quando si ricomincia il giro.
5: Una cagnata nei cinghi.
1: Quando si ricomincia il giro, torna pure lui. Va bene, ma io penso che abbiamo detto veramente tutto. Vogliamo dare gli appuntamenti. Dopo di noi ci sarà tutta C alle ore 17, poi TMV News, ore 18, come sempre, con Lorenzo Marucci. E poi arriva Storie di Calcio, oggi con l'intervista ad Antonello Valentini. Noi, come sempre, ritorneremo a partire da lunedì, con la mattinata tutta C, poi l'editoriale, poi Rotocalcio, poi arriveremo noi come sempre con Maracanà per farvi compagnia nel pomeriggio e andremo ad analizzare tutte le partite che sono avvenute in questi quarti di finale, caro.
7: Forse sì, forse no, chi lo sa.
1: Certo, domenica quella delle tre è veramente un bel impiccio. Bisogna
2: metti la sveglia.
1: Ma perché hanno messo questo orario alle tre all'Argentina?
2: Vabbè, è brutto. Capito, orario, una concorrenza serale da quelle parti lì che fai.
1: È perché lì che ora è? Che ora è là?
2: Le nove.
1: Ah sì?
2: Credo, sì. No, di sera.
7: Io m'alzo, me ne vado e non mi faccio più vedere.
1: Vabbè, ma c'ha ragione, ma che vuoi vedere Argentina-Svizzera alle tre di notte?
2: Sì,
1: dai,
2: sì,
1: su,
2: la devi vedere, è domenica.
7: Certo,
1: già è tosta Norvegia-Inghilterra alle 23, perché a mezzanotte e mezza comincia un attimo oddio, sta palla la vedi
2: ieri ti è successo,
1: ieri
2: sei crollato
1: verità, a un certo punto
2: al 28esimo del primo tempo,
1: ma perché giocavano sempre a una porta, un po' ho detto sì, vabbè, tanto è monotona sta partita e quindi ti cominci a prendere quell'abbiocco. Dai, ma chi è che non sa, non mi dite che nessuno mai un abbiocchetto su una partita, non è venuto a nessuno.
2: Beh, con sto caldo che
1: dai, su, per esempio c'è la Formula 1 che è micidiale,
2: è qualcosa 1, di incredibile.
1: Io credo,
2: cioè,
1: che
2: se soffri
1: veramente...
2: di insonnia,
1: no, la Formula 1 è
2: micidiale. Ti devi curare a gran premi di Formula 1.
1: Tu parti, c'hai la partenza che c'è l'adrenalina, poi dopo i primi 5 giri, che poi i gran premi alle 3 di pomeriggio sono una cosa incredibile, cioè tu ti metti seduto, cominci, partenza, stai lì, al quinto sesto giro cominci proprio con...
2: Ma chissà perché.
1: E boom, t'abbiocchi proprio. Poi tu ti svegli e ancora stanno lì a girare, capito? Perché durano parecchio.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi quanti giri?
2: Cioè, dal quarto giro vai al 48esimo giro.
1: E l'altro che hanno fatto? vedi le macchine cambiate, posizioni cambiate.
2: Sì, è così.
1: Va bene, va bene. Allora, niente, allora siamo arrivati in fondo. Stefano, come sempre,
2: a lunedì. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie,
2: Marco.
1: Grazie a tutto il nostro comparto tecnico e alla redazione. Vi lasciamo la prosecuzione dei programmi di TMV Radio a lunedì. Ciao a tutti.
8: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Calaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto delle difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Cagliini. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno in più rispetto a Calili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire, è 3 anni, cos'è, 3 anni che gioca nel nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui. Io
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: un po'
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava a Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché sennò anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè, io mi fido sempre di, soprattutto di giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè, quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico. Quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergamo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni.
0: Sì.
1: Quindi non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, è fatto così così, voglio dire. Quindi, cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumí, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti,
0: Eh
1: anche
0: sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumí è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce 2 o 3 giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa. Cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere come
1: No, vabbè,
0: procedeva in corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stata
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che...
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale.
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta, della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi, sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milano.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa va da bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra, anche da un punto di vista economico, per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, e anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi, tra l'altro, se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, è un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25
0: sì,
1: mi sembra,
0: 25 più il
1: più
0: 30% sulla futura rivendita.
1: 35%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: poi.
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: No,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Infatti
0: l'altro.
1: i due giocatori più forti erano Atta e Dolé.
0: E comunque, a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham. Difensore interessante, comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente, poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace,
0: Sì.
1: però è un punto interrogativo, adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente un esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane e non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene. Non so cosa possa succedere, è anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: È un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dell'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ai noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché ormai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione. C'è un colpetto molto importante, che è quello di Auteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia. Siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune, le altre due panchine che mancano sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri per esempio è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Coppitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità, si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di Greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo, diciamo, abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone. Ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare, ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre, tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza, ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa, e che invece, magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni, potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania. Arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un playout che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
2: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti sia nella regular season col Benevento sia con l'Ascoli, che poi ha vinto i playoff. qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto e devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante anche dal punto di vista delle parole che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi, eccetera. Invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante, ma comunque importante. Dall'altro lato è inutile nasconderci dietro un dito, a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista ed è un peccato perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare. Delle quattro retrocesse, forse oltre allo Spezia, quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un playout giocato così. Ora era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme perché fa capire come, ovviamente, non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio. Ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare, ma rompere completamente il vaso.
1: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà, a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo, si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente Aniello Aliberti, era il direttore sportivo dell'Ecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto, molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari, tra l'altro. Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che, col nome e col blasone del Bari, è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.
2: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento.

0: come direttore sportivo, quindi tre uomini di calcio di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte, mister, se seppur dall'esterno ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società. Così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo magari con l'aiuto delle componenti tecniche societarie si riesce a fare il risultato, l'impresa, e si dimentica un po' quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
0: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola, Monopoli e Casarano, che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C, Rastelli lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali è stato più in Serie B che in Serie C, di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di

0: Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare anche in virtù, insomma, della competitività del girone C.
1: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile. Quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che diciamo, ti tirerà fuori tanti stimoli. Quindi doppia difficoltà, triple difficoltà, però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mario, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice. Poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
0: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
1: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo, a volte uso questo termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra l'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, sono quelle annate magari più belle, perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore, all'ultimo momento. E bravi a racimolare i cocci e partire in ritardo, e poi magari dimostrare sul campo, insieme a ragazzi calciatori motivati, di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo, avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti. Infatti, diciamo, si sono mossi anche in Lega per poter mettere mano a che non si ripetano quelle situazioni che comunque negli ultimi anni si
0: Certo.
1: sono ripetute, diciamo, queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità, diciamo, di un campionato. Però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste, ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
0: Parlando di calcio giocato, insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsariga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto tranne il Bari, arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza. Lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza. Di fatto, con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
1: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti. Però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine il Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera diciamo appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare, tanto da mettere mano in, diciamo, in questo mondo. Sarebbe
0: ultimissima
1: ci sarebbe tanto da dire.
0: No, è vero,
1: gli argomenti veramente sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata
0: vabbè
1: no, per dire quante cose diciamo
0: vero.
1: del sistema in cui stiamo ci si rende conto che vanno, diciamo, un sistema stagnante. Magari ci fossero gente alla Marani che si muove, se è data fa, capito? Questo è
0: quello assolutamente. Sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, sì. E la leggo ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri, dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista diciamo il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico? Quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
1: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica, cioè se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo cioè, lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi
0: certo.
1: Non idonei per supportare una tecnologia avanzata. Cioè, il VAR in Serie A mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda, cioè volendo mettere più telecamere, comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto. Quindi teniamoci questo FWS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee. Ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa va ad affrontare la Lega Pro per mettere. Quindi piano piano, secondo me, io sono stato favorevole all'FVS. Io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzini del settore, 25 anni fa del settore giovanile, quindi per me sfondi una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo. Però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la formula dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura. Logicamente si deve migliorare, e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque, se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè, certo. Oppure, però sono favorevole alla sperimentazione, poi ci sono aspetti negativi.
0: Tanto
1: in campo
0: il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere che poi sono quelle che, per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì, non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
1: Certo,
0: quelle sono, tanti, su quelle si basano, ma perché?
1: Certo.
0: Perché tanti è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
1: Certo, tanti aspetti, per esempio, di fuorigioco, non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo. Non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose. Piano piano, comunque già è uno step l'FVS.
0: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
0: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che il mondo della serie C lo segue, così come tutto Mercato Web, costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace insomma ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnova annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia, legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi 4 minuti, ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito. E non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera. E vorrei, con l'aiuto vostro, se potete e quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche uno scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credetemi, è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato, e questo si verifica nel tempo. Però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me, e io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene, e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che...

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema e il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale sì. Non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto.
0: Certo.
1: Ecco, questo sicuramente certo. È una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il club Granata nel 2015 quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante. Al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive. Restare sempre nella stessa piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
0: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com. Era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A. Ma c'è comunque una realtà come Cittadella che in B c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione, ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Luce Giallorossa in Porto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, la Francia è la prima semifinalista del Mondiale di calcio con una vittoria ottenuta contro il Marocco per 2-0. Poteva essere anche molto più ampio il parziale, o comunque il finale del risultato, che ha visto la Francia dominare in lungo e largo sul Marocco. Poche le azioni che hanno messo in difficoltà la difesa francese da parte del Marocco, aggredito immediatamente dalla squadra di Didier Deschamps con uno scatenato Kylian Mbappé che si conquista un calcio di rigore, salvo poi però sbagliarlo in modo anche abbastanza goffo, calciato molto male, però così come Messi poi si ricarica la squadra da capitano sulle spalle, secondo tempo ancora più all'arrembaggio se vogliamo da parte della squadra di Didier Deschamps, e arriva la rete splendida come al solito di Kylian Mbappé, che vede soltanto lui un angolo impossibile in un fazzoletto di spazio, mette il pal destro a giro imparabile in gol e apre la strada per la vittoria della Francia, che poi con il solito Dembélé trova il gol della chiusura dei conti. Adesso sarà la sfida in semifinale contro Belgio o Spagna, che scenderanno in campo oggi, Spagna-Belgio, ore 21. Ci sarà appunto questa sfida tra due squadre che comunque si affronteranno col coltello tra i denti. Una Spagna sicuramente favorita in questa sfida, ma occhio al Belgio, che comunque è una squadra molto complicata da affrontare, soprattutto dopo essersi ritrovata nella sfida contro gli USA. Poi aspettiamo tutti la grandissima partita di sabato sera tra Norvegia e Inghilterra, e qui insomma verrà fuori l'avversaria presumibilmente dell'Argentina, che avrà vita difficile ma parte favoritissima contro la Svizzera. Nel frattempo si scatena sempre il mercato aperto per quanto riguarda la Serie A, con tutte le varie trattative, con l'Inter che chiude per Kaili tra le altre cose adesso punta anche per Chalobah, che è in pole, offerto anche Alaba, che ricordiamolo è a scadenza di contratto, quindi si libera come free agent. La Juventus continua il suo forcing per il Dibu Martinez e per Colomani, nel frattempo cerca di farsi venire altre idee, si parla anche di una possibile operazione low cost per aumentare l'esperienza e la panchina con Matic proposto dal Sassuolo, soluzione che francamente convince poco, ma insomma non sono io a doverlo dire. Nel frattempo lunedì Allegri sbarca a Napoli ufficialmente, comincia l'avventura con il Napoli, partenza per Di Maro, saranno 35 calciatori che partiranno con Allegri, quindi ci saranno una lunga lista di esuberi da sistemare prima di poter puntare a un mercato in ingresso. Il Milan, con le idee chiare anche molto ambiziose di Amorim, si prepara a organizzare la prossima stagione, probabilmente anche lì ci saranno anche altri ritocchi sostanziali o meno in rosa. La Roma che ha ancora speranze per Greenwood, ma che si allontana un pochettino, ci sono altri due nomi nel mirino, anche Usun è uno dei possibili nomi su cui sta puntando, dopo che sta letteralmente sfumando Greenwood, la Roma, che punta anche a Moreira, ma c'è una clausola del Chelsea di cui tenere conto. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra nazionale, che 20 anni fa stava in questo punto festeggiando la vittoria del Mondiale, si allontana la possibilità di vedere Antonio Conte, si avvicina quella di vedere Mancini, e spunta, visto la difficoltà di arrivare a Paolo Maldini, il nome di Bergomi. Quindi tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangiolo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo a dare subito il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati!
1: Allora, il Mondiale entra nel vivo, Fabri, ci siamo, l'Argentina che spazza via con qualche difficoltà, tante difficoltà, l'Egitto, cerca di puntare alla finale, ma poi avrà degli ostacoli importanti davanti. Nel frattempo la Francia si porta avanti, batte il Marocco e credo che abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra una delle più forti, no? Poi come ha detto Mbappé, forse non siamo la Francia più forte di sempre, ma quella con più soluzioni.
2: Ah, beh, la Francia è impressionante, ma non scopriamo nulla di nuovo, l'avevamo detto anche prima del Mondiale, quindi non sono sorpreso affatto. Devo dire che mi piace anche la solidità mentale di questa squadra, perché dopo l'errore dal dischetto di Mbappé poteva subentrare un po' di ansia da prestazione, invece è una squadra con tante soluzioni, ma soprattutto con un tasso tecnico e qualitativo al di sopra della media, e in certe partite alla fine questo si nota in maniera evidente. Il Marocco ha fatto quello che fanno la maggior parte di queste tipologie di squadre al mondiale, ovvero stiamo dietro, recuperiamo palla e partiamo a 100 all'ora. Può andare bene in determinati casi, l'Egitto ci è andato vicino a fare il colpaccio con questa strategia, però sai, alla fine la qualità in un mondo perfetto dovrebbe sempre fare la differenza. In questo caso credo che sia giustissimo che sia passata la Francia, e attenzione, perché probabilmente, a meno che il mio Belgio, perché faccio il tifo per il Belgio, faccia un miracolo, ci sarà ancora Francia-Spagna ed è una partita, non dico che vale il mondiale, ma quasi.
1: Sì, anch'io sono molto curioso di vedere se sarà questa la semifinale, immagino di sì, che tipo di partita verrà fuori, però come dici tu poi i valori stanno venendo fuori, sostanzialmente quelli tecnici, anche chi sbaglia i rigori come Messi, come Mbappé, poi si rimettono in piedi, si rialzano, tecnicamente poi la differenza si vede. A proposito di valori però che vengono fuori, le europee hanno fatto un po' di scacco matto alle sudamericane, no?
2: Bisognerebbe mandare un report a Infantino, nel senso che 16 europee qualificate, 6 sono agli ottavi di finale, quindi vuol dire che il 75% delle 8 qualificate è di marca europea, cioè, e attenzione, potrebbe questa percentuale rimanere invariata in semifinale, sempre che l'Argentina superi la Svizzera, tra l'altro.
1: Certo.
2: Quindi non lo so, io continuo a pensare che questo mondiale allargato sia stato un errore, perché è giusto dare la possibilità ad altre nazioni di entrare in gioco, però troppi pochi posti per l'Europa. Forse 18-20 era il numero corretto, vista appunto la qualità delle squadre europee. Vediamo, prossimo mondiale ci saranno ancora più squadre, quindi poi alla fine, in un modo o nell'altro, anche l'Europa avrà qualche nazione in più. Detto questo, sai, non è tanto una questione, io credo, di qualità, perché ci sono anche squadre asiatiche, africane, soprattutto dal punto di vista fisico, che sono molto forti, però l'esperienza, io penso che a un certo punto il fatto di avere giocatori europei, nel senso che sono nati in un calcio europeo, sono cresciuti in top club, sanno cosa vuol dire la pressione di determinati momenti, fa la differenza. Ma vale anche per l'Argentina, che è molto europea, nel senso che ha la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa. Quindi il calcio è ancora europeo. L'hanno dimostrato anche gli Stati Uniti, insomma, dai, ha fatto di tutto, e però alla fine non sono andati oltre il solito ostacolo, diciamo così. Quindi un po' mi dispiace, perché più vedo queste squadre europee protagoniste, più mi viene nervoso sul fatto che l'Italia non ci sia, però così è, va bene così.
1: E ci abbracciamo questa croce. Senti, che cos'altro ti senti di dire a Infantino, visto che hai fatto anche già il riferimento alla questione USA?
2: Non mi è piaciuto assolutamente il suo commentare la decisione folle di togliere Rosso all'attaccante degli Stati Uniti, mi è sembrato un lavarsene le mani e soprattutto non prendere posizione, perché sì, ok, c'è una commissione indipendente, però alla fine non ha detto se era d'accordo o no con la commissione. Quindi se tu sei il numero uno, ok, va bene, c'è una commissione indipendente, ma secondo me ha sbagliato e quindi interverrò. Ecco, questo l'avrei capito. Non l'avrei accettato, ma almeno l'avrei capito. Però così mi è sembrato proprio un guardate, non è colpa mia, io non c'entro nulla, io faccio un altro lavoro. No.
1: Soprattutto no. Diventa, esatto, una questione di allora tutto può accadere praticamente,
2: esatto.
1: Cioè, tutto può essere possibile, che tanto io lo giustifico limitandomi a dire che non,
2: esatto,
1: non posso decidere io. Però insomma, se sei l'organizzatore, il principe, il capo del calcio mondiale, dovresti avere anche quella capacità di poter incidere.
2: No, ma almeno dovevi prendere posizione,
1: esatto,
2: nel
1: esatto,
2: senso
1: esatto,
2: di dire guardate, è andata così, ma secondo me è stato un errore e quindi cercherò di capire come rimediare a questo errore. Invece no,
1: Ce ne sono stati tanti di CT e di addetti ai lavori che si sono un po' lamentati di questo mondiale, raccontando che sembra che quasi vogliano spingere le solite squadre davanti. Sei d'accordo? È anche un po' una reazione da parte di frustrazione, ecco, da parte di chi ha fatto il massimo ma poi ha visto passare gli altri.
2: No, quello io lo escludo, nel senso rimango dell'idea che il campo alla fine dà l'unico vero giudizio, l'ho scritto anche in editoriale, cioè possiamo star qua a discutere su mille questioni, soprattutto riguardo all'Argentina e Egitto, però se al 79esimo sei avanti 2-0 e perdi 3-2, la colpa è dell'Egitto, non è sicuramente né dell'arbitro né del rigore, cioè del gol annullato, no. Se al 79esimo sei sul 2-0 e poi perdi, è un problema tuo, cioè io ne sono arci convinto. Detto questo, sicuramente questo mondiale ci ha fatto capire un'altra cosa, che ci sono tante persone che non sanno perdere, e questo è un'altra sconfitta per Infantino, perché se ci sono squadre che sono tornate in patria ed è stato bellissimo partecipare, non so, penso a Curaçao, Capoverde, però ce ne sono altre che non è stata presa bene l'esclusione, ma nel senso brutto del termine, cioè io ho ascoltato le parole di Romario De Souza Faria, mio grande etolo, quando è arrivato al PSV, però esagerato, lo stesso allenatore dell'Egitto ha esagerato, cioè capisco che devi giustificare un fallimento, però secondo me così manca un po' di cultura sportiva, alla fine vince sempre solo uno, come in tutti gli sport, se non quelli di squadra, e anche quelli di squadra vince un team, quindi anche nel calcio bisogna capire che una vince, le altre perdono, quindi bisogna anche saper perdere, e tante squadre hanno dimostrato di non saper perdere. Questo mi preoccupa, perché vuol dire che il giochino è sempre meno sportivo ed è sempre più politico-sociale.
1: Esatto.
2: E non mi piace, sono sincero, mi dà anche fastidio. Ieri quando vedevo Parigi che si preparava con le barricate alla possibile esplosione di festa del Marocco, non è il calcio che vorrei vedere, cioè non è questo il calcio, questo è un'altra cosa che sposta molto di più rispetto al calcio sportivo, però non è sicuramente l'idea di sport che ho in mente io.
1: No, direi di no, e poi quando si allargherà, perché si allargherà ancora di più, secondo me i problemi in tal senso di questa tipologia aumenteranno sempre.
2: Vent'anni
1: fa abbiamo vinto il mondiale, sono cambiate tante cose, come sai, pare che insomma adesso ci sia un passo indietro da Conte a Mancini, passo indietro lo dico io, ma potrebbe essere un passo avanti, chi lo sa, e chiedo a te appunto che cosa sarebbe, un passo indietro o un passo avanti, perché poi eventualmente Mancini e non Conte, per accordi non raggiunti o per una decisione diversa da parte di Malagò?
2: Allora, se Conte non è convinto non deve essere forzato, cioè questo lo dico con la convinzione di conoscere abbastanza Antonio Conte. Mancini è una buona soluzione, forse l'unica buona in questo panorama attuale di allenatori liberi, perché sento, no, un sacco di gente dire convinciamo Guardiola, ma ragazzi, cioè io capisco tutto, però bisogna anche essere un minimo realisti, cioè l'Italia è una grana, per chiunque verrà ad allenare l'Italia ci saranno una molteplicità di problemi da analizzare, giustificare, risolvere, quindi è una grana la panchina azzurra e serve qualcuno che o ha bisogno di riscattarsi, tipo Mancini, o una scommessa per il futuro, che poteva essere una buona idea, però sai, noi abbiamo bisogno di presente, cioè noi dobbiamo andare al mondiale, agli europei, a tutte le grandi manifestazioni subito, quindi va bene Mancini, avrei preferito Conte.
1: Allora, poi l'idea di Bergomi eventualmente non Maldini, anche lì ti sembra seguire una pista perché solo perché Maldini ha detto di no, ti convincerebbe nella struttura, perché poi la struttura è fondamentale?
2: No, Bergomi mi piace. Bergomi mi piace perché è un uomo di sport, ha fatto l'allenatore delle giovanili, lo fa ancora tuttora, è una persona che viene da un calcio romantico, quindi ha visto anche la trasformazione del calcio, la trasformazione anche dell'essere calciatore, quindi no, Bergomi per me è un'ottima soluzione, su questo non ho dubbi, perché credo che possa portare anche quella capacità di interagire con i media, che serve molto in questo momento. Sembra una banalità, ma non lo è, perché prima devi convincere i media, che a loro volta sono una cassa di risonanza per tutto il popolo di tifosi italiani. Quindi no, Bergomi sarebbe un'ottima scelta. Certo, è diverso da Maldini. Maldini, secondo me, è più operativo, lavora più dietro le quinte. Bergomi mi sembra uno dalle idee chiare, molto chiare, e soprattutto mediatico. Quindi sì, va bene Bergomi.
1: A proposito di strutture, è cambiata ulteriormente, non abbiamo avuto modo di parlarne in maniera diretta io e te, la struttura della Juventus. L'arrivo di Frederic Massara in quella che è la nuova struttura della Juventus ti convince? Spieghi anche così, tra virgolette, una sorta di immobilismo sul mercato, cioè intanto facciamo la struttura, poi muoviamoci tutti quanti insieme per non fare come l'anno scorso, quando prima c'era uno che faceva il mercato e poi sono arrivati i direttori sportivi e gli altri collaboratori.
2: Allora, Massara mi piace, perché comunque è un altro che ne sa, cioè ha un'esperienza, un bagaglio importante, ha fatto la gavetta, quindi stiamo tranquilli con Massara. Poi, attenzione, ricordatevi sempre che sì, Massara ha diciamo, le sue competenze, il suo raggio d'azione, però è Cannevali che lo guida e gli indica gli obiettivi da perseguire. Quindi stiamo
1: anche le possibilità economiche di muoversi.
2: Ecco, su quello infatti stavo dicendo, tutti quelli che iniziano soprattutto via social, siamo fermi, Colo Muani, ci stiamo mettendo una vita, ma ragazzi, ma basta guardare l'identikit di Cannevali, non è mai stato uno che si fa prendere dall'ansia, ma proprio mai, cioè è uno che aspetta l'occasione giusta, attende magari anche all'ultimo secondo per chiudere la trattativa per risparmiare qualcosa, ma si sapeva, cioè nel senso non è una novità, e credo che alla Juve questo concetto sia stato ulteriormente aumentato, no? Perché comunque non vuole entrare nelle aste, non vuole svenarsi, non vuole assolutamente che qualcuno pensi la Juventus i soldi ce li ha e quindi chiediamo di più. Quindi io l'ho scritto anche nell'editoriale che ho fatto ieri, assolutamente stiamo calmi e sereni, cioè bisogna dare tempo a Cannevali di fare gli acquisti che vuole fare ai prezzi che vuole lui, poi ce la fa o non ce la fa è un altro discorso, ma sicuramente non si farà prendere dalla fretta, e non dovrebbero neanche farsi prendere dalla fretta i tifosi della Juve, perché è inutile, è veramente inutile, non c'è la PIL Serie A, la Juventus è fuori dalla Champions, che qualcuno magari se lo dimentica, ma un calciatore vuole giocare alla Champions, soprattutto in un certo livello, e poi le risorse giustamente sono limitate perché è un sacco di esuberi, quindi fretta de che? Non si può avere fretta.
1: No, sono d'accordo con te. Ha fretta di tornare a vincere Amorim, invece, che nelle sue dichiarazioni ha fatto un vero e proprio grido di battaglia. Vogliamo la seconda stella, puntiamo a vincere, voglio anche far divertire. Ha alzato troppo le aspettative o ha fatto bene ed è stato coerente con gli acquisti, diciamo, di Ghila e Gonzalo Ramos fatti dal Milan? Che
2: non è no, ha fatto bene. Ha fatto bene, è giusto. È giusto così, perché il Milan è il Milan. Poi, attenzione, non è che due giocatori cambiano la fisionomia di una squadra, però sono due giocatori che fanno capire come il Milan stia cercando veramente di migliorare la rosa, ma in maniera chiara questo giro, no? Quindi io credo che siano belle parole, e certo ne abbiamo sentiti tanti che hanno buttato lì frasi ad effetto oppure proclami da grandi condottieri, poi bisognerà vedere se tutto questo viene sintetizzato con delle vittorie, però mi è piaciuto Amorim, perché almeno è stato chiaro, non si è nascosto nelle classiche frasi del tipo dobbiamo arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo è tornare in Champions. No, ha detto noi dobbiamo vincere, quindi va bene così, ma credo che sia stato apprezzato anche dai tifosi del Milan, detto che la ferita è ancora bella profonda, quindi ci vorrà del tempo prima di rivedere il tifoso del Milan convinto e determinato a supportare la squadra, perché ne hanno passate tante, insomma, quindi... come sempre, caro Vin, bisogna aspettare il campo verde.
1: Certo, bravo, è lui che poi stabilisce chi si è mosso bene.
2: Almeno lì non è ancora riuscito nessuno a entrare e decidere come vanno le cose.
1: Cala Ilic atterra a Milano nel frattempo e farà le visite mediche. Lui è quello che dovrà sostituire Dumfries. Poi sappiamo, diciamo, delle altre difficoltà di mercato che ha avuto l'Inter. È un acquisto che ti esalta, può essere la scelta giusta?
2: Beh, potenzialmente è un gran bel acquisto, potenzialmente è un gran bel acquisto. Sì, ma non facciamoci ingannare dalla squadra di provenienza, potenzialità importanti e poi il prezzo. Cioè, comunque non si sono svenati e anche questo, insomma, vuol dire tanto, soprattutto in questo periodo in cui devi stare attento anche al centesimo. No, potenzialmente è un gran bel acquisto. Poi, come sempre, non è facile adattarsi al calcio italiano. Anche perché tutti quelli che adesso dicono uno sconosciuto al posto di Dumfries, no, memoria corta, perché Dumfries quando era arrivato non dico che era stato bollato come un bidone, ma quasi, ci ha messo un po' Dumfries a diventare il Dumfries che abbiamo visto poi nelle ultime stagioni, quindi memoria corta, bisogna come sempre dare il tempo ai giocatori di ambientarsi ad un calcio obiettivamente completamente diverso dagli altri, sia soprattutto per la questione difensiva, ma anche per l'esagerata tattica. E poi bisogna vedere se il ragazzo avrà la forza di dimostrare che quanto di buono si dice su di lui possa convertirsi in qualcosa di reale. Però mi sembra un'ottima scelta a un prezzo interessante.
1: Vieri, Dragusin a ta. Guardate, ci ha tirato questo Tris Darcy all'improvviso dal mazzo. Che Fiorentina sta nascendo e come le commenti queste operazioni di Paratici?
2: Beh, innanzitutto vorrei partire da Grosso, che mi sembra il vero grande acquisto della Fiorentina. Ragazzi, questo allenatore inizia a far vedere qualcosa di importante. Io lo inizierei ad attenzionare, no? Perché adesso ha una grande occasione. E giustamente Paratici gli ha per ora regalato dei giocatori importanti, ma soprattutto funzionali, no? Al suo modo di fare calcio. Dragusin è un ottimo difensore, ma con grande fisicità, ma anche utile in attacco. Atta, non devo dirlo io, era uno secondo me dei gioielli dell'Udinese. Insomma, a me sembra che la Fiorentina non voglia ripetere gli errori dello scorso anno, e soprattutto ha trovato l'allenatore giusto. Credo che Grosso sia veramente l'acquisto top dell'estate viola.
1: Tra l'altro sarà un campionato importante per la Fiorentina, che è quello del centenario, così come sarà l'anno del centenario della Roma, così come sarà l'anno del centenario per il Napoli. Per quanto riguarda la Roma, sfuma Greenwood con ogni probabilità. Vedi una Roma ancora incompleta?
2: No, la Roma penso che abbia una rosa già importante. Se ci sarà modo di migliorarla, bene. L'importante è non perdere gli asset che ha in questo momento in squadra. Sai, Gasperini al secondo anno è ancora più importante avere giocatori che ti conoscono. Quindi no, per la Roma non sono preoccupato e penso che farà bene. L'altra squadra?
1: Il Napoli, che nel frattempo invece si ritroverà con 35 convocati, ecco, alle dipendenze di Allegri, e qui De Laurentiis è stato molto chiaro, bisogna cedere, bisogna smaltire. E ecco, credo che forse problema... anche la scelta di Allegri è dovuta a questo, cioè cercare di abbassare un po' il numero di giocatori.
2: Il problema sta tutto lì, nel senso che il Napoli ha una lista infinita di giocatori e soprattutto mi sembra così a sensazione che tanti non c'entrino nulla con Allegri. È proprio vero, alla fine Allegri si adatta un po' a tutto, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no. Però anche lì, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no.

0: no.
1: La più complicata in questo momento che ti viene in mente è quella della Lazio come situazione per il prossimo anno, cioè rischia
0: Sì,
1: che se non si trova
0: assolutamente.
1: un'inversione di tendenza, di rotta immediata, rischia addirittura di lottare per le zone basse, un po' come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso.
0: No, ma lì la questione è la frattura ormai insanabile tra tifosi e presidenza. Cioè, fin quando non risolvi quel problema, tutto il resto è condizionato in maniera pesante. Io non ho veramente idea di cosa succederà, ma se la situazione resterà com'è al momento e non vedo come possa cambiare o migliorare, sarà una stagione complicatissima. Complicatissima per i biancocelesti, perché comunque l'ambiente si fa sentire, tra l'altro giustamente, e ti condiziona tantissimo. Che ne dicano gli allenatori o i giocatori, ma è così. Quindi situazione delicatissima quella da
1: Anche perché poi ancora una volta si è preso questa croce da abbracciare Gattuso, ha comunque credo contrattualmente l'accordo per cui se non arriva tra le prime 12 non si rinnova automaticamente il contratto, quindi è una situazione molto da decifrare quella in casa Lazio che però preoccupa tantissimo i tifosi naturalmente, che già vivranno senza diciamo, una squadra del cuore da poter tifare, quindi non potendo andare allo stadio, preoccupati anche per quello che è il destino che può arrivare sul campo. Poi, come al solito, come dici tu, è il campo a decidere, a parlare. Quale potrebbe essere la sorpresa così a sensazione del prossimo anno?
0: È un po' presto, Vin, quindi vado sulla sensazione però bisogna aspettare perché ci sono tante squadre che ancora non hanno fatto i passi che devono fare. Penso alla Fiorentina, ma non solo, ripeto, per i giocatori ottimi che sta prendendo Paratici, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario e con tanta voglia di riscatto. Quindi a sensazione ti dico la Fiorentina, però con una postilla, nel senso che bisogna aspettare un po' e capire come si muoveranno le altre squadre. È molto presto, insomma.
1: Sì, presto, perché poi comunque alla fine. Tra l'altro arriva adesso un'ufficialità, Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società. Che avventura è stata quella di Modesto alla Juve?
0: Una meteora. Una
1: Una
0: meteora, non mi
1: meteora
0: viene da
1: perché.
0: dire altro.
1: Che
0: Nel
1: comunque
0: senso che.
1: equivale un po' al lavoro non fatto da Comolli, no?
0: Entrambi. Cioè, fra 15-20 anni faremo probabilmente fatica a ricordarci di entrambi. E questo non è mai un buon segno. Mi spiace, perché comunque Modesto soprattutto poteva essere un elemento importante, però ci sono a volte, soprattutto nel calcio, degli ingranaggi che si bloccano e non riesce ad aggiustarli. Una coppia che non ha funzionato e giustamente vi viene cambiata, cioè, non c'è altro da dire, non ha lasciato nulla di rimarchevole, ma è un dato di fatto, non è una critica, nel senso che avrà modo e tempo di rimettersi in gioco, però l'occasione di Juve, sia lui che Comolli, non l'hanno sfruttata come avrebbero voluto.
1: E adesso è una Juve che parlerà italiano e penso che questo già ti convinca un po' di più, no? In chiusura.
0: Ah beh certo, ma quello a prescindere, cioè non per la Juve, purtroppo il calcio si è globalizzato in maniera assurda, quindi avere ogni tanto delle certezze, ma perché siamo anziani, beh, per quello, perché probabilmente a un giovane di oggi interessa molto meno rispetto a noi, cioè non credo che a un ragazzo di 15-16 anni interessi. Se ci sono X giocatori italiani o X dirigenti italiani nella propria squadra del cuore, interessa vincere. Anzi, cioè, l'abbiamo anche visto. Interessa per i Messi, ci sono i fan di Mbappé, italiani intendo,
1: Sì.
0: Quindi non lo so, forse è più una sorta di menata nostra. Che siamo legati a un calcio nostalgico dove i il blocco italiano.

0: faceva la differenza, no?
1: Sì.
0: Quindi penso che sia più un nostro problema, ma non credo che sia una cosa generale.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, un grande abbraccio Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Allora, noi terminiamo qui il nostro spazio editoriale. Ho avuto appena l'ok che per quanto riguarda l'autocalcio, tra poco avremo il collegamento direttamente alla redazione di Firenze da parte di Lorenzo Di Benedetto. Poi Raffaele Carinella, così parliamo di Cahili per l'arrivo all'Inter, di tutti i movimenti in casa fiorentina, visto che lui è anche un grande appassionato di Fiorentina. Poi c'è lo spazio mondiale, come sapete, alla fine. Vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Sacrilegio!
1: In cabina di regia, tra poco andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, ma intanto vi diamo un po' di appuntamenti, insomma, di quello che sta accadendo. L'Inter, che ha messo virtualmente ormai le mani su Anas Kalaili, ovviamente le visite mediche che si faranno un po' tra poco andranno a chiudere definitivamente l'affare, con poi sarà lui il post Dumfries. Nella giornata di ieri, adesso il focus della dirigenza nerazzurra si sposta sull'individuazione di almeno un nuovo difensore centrale da consegnare a Chivu. Due in realtà, considerando che lo scorso 30 giugno poi tra gli svincolati hanno lasciato da svincolati al termine del contratto sia Acerbi che De Vrij. Chaloba guida la fila per adesso, secondo anche la Gazzetta dello Sport del Chelsea. I Blues lo valutano 40 milioni di euro e questo non apre le porte a una fumata bianca repentina, ma l'Inter è disposta a lavorare fino alla fine con grande pazienza, anche perché poi ha risparmiato già tanto su quello che è il sostituto di Dumfries. Ci saranno tante altre possibilità, occhio anche al profilo di David Alaba, svincolatosi a 34 anni da Real Madrid, pronto per abbracciare una nuova possibilità. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore che l'Inter vuole inserire nella rosa di difensori di Chivu, sarebbe invece uno con caratteristiche ben diverse al di là del nome. L'idea è infatti di aprire anche un percorso verde con un profilo più giovane, quindi abbassare un po' anche l'età media della squadra e cercare di alzare un po' la futuribilità laddove fosse possibile. Vi diciamo anche, vi ribadiamo anche per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società, ma era di fatto una cosa che semplicemente doveva essere ratificata dopo l'arrivo di Frederic Massara, che di fatto ne prende il ruolo e la funzione all'interno della Juventus ricostituita dal punto di vista societario. C'è anche da parlare naturalmente della questione relativa al Napoli, che si presenta, andrà in ritiro con oltre 35 giocatori, sono tantissimi, tra l'altro c'è anche Gilmour tra gli esuberi, Gilmour che non ha potuto prendere parte al mondiale in quanto infortunato. Sono tanti i giocatori che ritornano anche dai prestiti e, partirà sicuramente Gilmour, ma giusto per partire con la squadra non è ancora a disposizione. Luca, Marianucci, Foloruscio appena rientrati dai pressing del Nottingham Forest, al Torino e al Cagliari, mentre Zerbin dovrebbe restare in sede trattativa aperta con il Frosinone, quindi dovrebbe non partire con la squadra per il ritiro di Maro. E questo è quanto riguarda il Napoli, che sta valutando anche di portare in Trentino Lindstrom e Cajuste, sul quale però c'è anche il Genoa, sono destinati entrambi alla cessione, però intanto il Napoli li porta via con sé per cominciare anche a sondare quelli che possono restare o quelli che possono vendere e metterli magari anche in vetrina. Andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Cominciamo dall'Inter, perché è il giorno di Kaili e poi ci sono anche altri passi che sta studiando l'Inter per andare a rinforzare quello che è il reparto soprattutto difensivo.
3: Ma sì, ci sono sicuramente altri obiettivi, però insomma dobbiamo capire anche fin dove si potrà spingere l'Inter, visto che fino a questo momento insomma ha perso anche dei giocatori che pensava di aver già preso, quindi aspettiamo di vedere come si muoverà l'Inter adesso in questa fase di mercato. Dicevi giustamente, arriva Kalaili, sì, è atterrato poco fa in Italia, adesso solito iter di sempre, visite mediche, poi la firma sul contratto, poi foto, video, prime parole, insomma Kalaili è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter, mancano soltanto i dettagli burocratici a partire appunto dalle visite mediche, poi verrà tutto ufficializzato attraverso i comunicati del club nerazzurro.
1: Sulla questione Chaloba com'è la situazione?
3: Un po' complicata. Ma la questione è sempre la stessa: quando vai a prendere dei giocatori dai club di Premier League tratti poco, perché loro fanno il prezzo, se gli dai quelle cifre lì loro ti danno il giocatore, se invece vai a trattare diventa molto complicato. I club di Premier League sono abituati a far così quando vanno a comprare, quindi figuriamoci quando devono cedere, ma l'abbiamo visto con Palestra appunto, che arriva al Chelsea, quanto costa? 60 o 55, insomma quelli che sono. Funziona così in Inghilterra, quindi andare a bussare al Chelsea, l'Inter, per prendere Chaloba che è stata anche nel mirino del Como, ecco, anche il Como si è scontrato con quella che è stata la richiesta del Chelsea, che è molto elevata. Vedremo insomma se l'Inter si avvicinerà o soprattutto se il Chelsea farà un passo verso l'Inter, magari da capire realmente quelle che sono le intenzioni del calciatore, perché se il calciatore vuole partire, allora poi un accordo verrà trovato, altrimenti è quasi impossibile insomma che si possa arrivare a un accordo.
1: Eh sì, la vedo anche io un po' complicata. Nel frattempo Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, ma questo è soltanto un dato di fatto perché l'arrivo di Frederic Mastara di fatto l'aveva messa alla porta. La notizia è che c'è una risoluzione consensuale con la società, quindi si libera di fatto. Sempre però per quanto riguarda in casa Juventus, restano aperte le lunghe piste infinite per Dibu Martinez e per Colomani. Quanto c'è di vero sulla questione Matic, ti chiedo?
3: Ma è stato proposto, quindi da capire, no? Quello che la Juventus farà. Ora, diciamo che Carnevali lo conosce molto bene per averlo portato l'anno scorso al Sassuolo ed è stata una pedina fondamentale per la squadra, l'allora squadra di Fabio Grosso. È uno di quei giocatori che chiaramente non può essere un titolare inamovibile, ma secondo me, visto ciò che è successo e sta succedendo alla Juventus all'interno dello spogliatoio, dove manca veramente un leader che possa aiutare anche più giovani, ma a partire da Yıldız a fare quello step in più, quello scalino che possa permettere loro di diventare dei giocatori veri e dei campioni veri. Quindi non la toglierei completamente di mezzo come possibilità, non tanto per ciò che Matic potrebbe dare in campo, quanto appunto, come ho detto, per ciò che potrebbe dare all'interno dello spogliatoio. È stato proposto, è chiaro che l'agente di Matic, conoscendo Carnevali, avrà detto boh, proviamo a fare questa cosa e vedremo, insomma, quello se la Juventus lo prenderà in considerazione oppure no.
1: Non mi esalterebbe moltissimo la cosa. Torniamo invece a parlare anche ancora una volta di Napoli, perché sono veramente tanti, tantissimi giocatori che il Napoli deve vendere, però qualcuno se lo porterà in ritiro anche forse per mettere un pochettino in vetrina. Ma riuscirà a fare queste cessioni consapevole del fatto che tutti i club che andranno a trattare col Napoli sanno che il Napoli ha necessità di cedere, quindi non può fare il Napoli il prezzo, perché il mercato racconta anche questo.
3: Sì, però non puoi neanche svendere i giocatori, quindi si tratta di trovare degli accordi che sicuramente il Napoli può prendere meno di quello che magari vorrebbe prendere, però non li svenderà i giocatori, ci mancherebbe altro. Quindi è vero che il Napoli ha bisogno di cedere, ma il Napoli ha una rosa a disposizione che infortuni a parte, quello che è successo l'anno scorso, insomma, la passata stagione è la prova, però se dovessero star tutti bene, Napoli può tranquillamente anche non fare niente sul mercato. Cioè, io sono d'accordo con De Laurentiis quando dice non comprerei nessuno, anzi ci sono tanti giocatori che devono andare via. C'è tempo, sappiamo che i saldi iniziano a fine agosto, quindi adesso sono tutte trattative dove si può tirare poco sul prezzo, poi quando si arriva alla fine, l'ultima settimana, succede sempre di tutto, però non credo che sia uno svantaggio così grande per il Napoli il fatto che la gente, che insomma, che le altre società sappiano che deve cedere, perché tanto poi sono talmente tanti club che devono cedere che ormai il calciomercato si è livellato anche su questa cosa qui.
1: Per quanto, esatto, perché poi comunque questi sono gli aspetti così, perché poi ci sono squadre come la Fiorentina, vedi, che ti piazza quei tre colpi anche dovendo fare degli esuberi importanti, però intanto Vieri, Dragusin dà un segnale importante alla Fiorentina firmata Paratici, che dovrà poi anche smaltire gli esuberi, però che segnale sta arrivando?
3: Sta arrivando un segnale che bisogna capire quale sarà poi la strategia della Fiorentina, perché sono arrivati giocatori importanti sicuramente, però hanno tutti un però, nel senso, Vieri è un giocatore che, da quello che raccontano in Brasile, è uno dei migliori difensori che può arrivare tranquillamente a giocare in nazionale brasiliana. Però poi vanno visti qui, perché quante volte abbiamo visto giocatori arrivare dal Sud America? Ah, questo è il nuovo Ronaldo, questo è il nuovo, non so, dimmi un brasiliano a caso. E poi però hanno fatto tanta
1: Arthur.
3: fatica. Cioè, ricordati quando arrivò, per esempio, faccio un esempio, Gabigol all'Inter, no? Cioè sembrava fosse arrivato il nuovo Ronaldo e tutto. Ora stiamo parlando di prezzi diversi, di ruoli diversi e anche prezzi diversi, però poi è stato un buco nell'acqua devastante. La stessa Fiorentina prese Pedro, sembrava dovesse essere un grandissimo giocatore, invece poi è tornato in Brasile. La stessa Fiorentina che comprò dal Basilea Artur Cabral quando cedette Vlahovic alla Juve, giocava già in Europa, giocava in Svizzera, però poi anche lui è tornato al Botafogo, è tornato in Brasile. Non è detto che ciò che arriva e filtra dal Brasile possa essere la verità assoluta. Quindi punto interrogativo chiaramente per l'adattamento di Vieri. Su Dragusin c'è il punto interrogativo enorme legato agli infortuni. La
1: Quello che
3: Fiorentina,
1: capisco.
3: diciamo, si è cautelata mettendo l'obbligo di riscatto che scatterà alla 22ª partita giocata da almeno 45 minuti da Dragusin. Quindi se sta bene gioca e quindi lo riscatti per forza. Se invece non sta bene, male male hai perso 1,5 milioni. Quindi punto interrogativo di Dragusin sulle condizioni fisiche. Su Attà non ho grossi punti interrogativi, se non che comunque sia verrà via da una piazza semplice per un calciatore come Udine, perché comunque se sbagli 5 partite di fila nessuno ti dirà mai niente, e vai alla Fiorentina dove ci sarà la lente di ingrandimento dei tifosi su tutti, soprattutto all'inizio stagione, dopo il campionato disastroso fatto alla Fiorentina l'anno scorso. Quindi se reggerà la pressione, che non è chiaramente la pressione che c'è a San Siro o che c'è comunque sia in casa Juventus o che c'è anche magari in Roma e Lazio, però è una pressione da prime 6-7 del campionato di Serie A. Quindi vedremo insomma se sarà all'altezza. Se è all'altezza è un grande colpo la Fiorentina, questa è fuori discussione.
1: Dove lo piazzi nel centrocampo della Fiorentina?
3: Guarda, dove
1: L'unico
3: lo piazza
1: dubbio
3: Grosso?
1: deve capire dove piazzarlo.
3: Ma sai, Grosso ieri ha parlato in conferenza stampa, il giorno della sua presentazione, che per l'appunto, insomma, la notizia di Atta era uscita tra la notte e la mattina e non si è nascosto Grosso. A parte ha utilizzato una risposta così genuina che quasi ha stonato, no? Perché quando ha detto... Quando mi è stato detto di Atta, ho chiamato Paratici e gli ho detto: ma sei sicuro? Siamo sicuri? No? Come dire, ma davvero riusciamo a prendere un giocatore così? Ti fa capire, no, quanto ci sia di genuino nelle
1: Sì.
3: parole di Fabio Grosso. Dall'altra parte, insomma, la Fiorentina non è la prima volta che prende giocatori forti nella sua storia, però insomma Atta, se dovessero scattare poi tutti i bonus, diventerebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
1: Esatto, però insomma veramente si è alzato tantissimo il livello, devo dire, e questo è un aspetto molto intrigante. Per una Fiorentina che nell'anno del centenario si sta ricostruendo, c'è un Napoli che deve smaltire, ma la struttura già ce l'ha, c'è una Roma che si deve completare. Come si completerà? Perché al momento manca ancora qualcosa.
3: No, manca qualcosa, manca il colpo a effetto della Roma. Che arriverà, sono sicuro, perché la Roma era pronta a mettere 50 milioni, poi c'era dilazione di pagamento, c'era da trovare la quadra sotto quel punto di vista, ma è una Roma che era disposta a mettere 50 milioni sul piatto per prendere Mason Greenwood dal Marsiglia. Sarebbe ancora pronta la Roma a fare questa operazione se non fosse il Fenerbahce. Diciamo in questo momento è avanti perché più o meno pareggia l'offerta della Roma al club francese, ma mette sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo più euro, 7 milioni e mezzo più bonus di
1: Bonus.
3: euro e cifre che alla Roma non può garantire, quindi per questo adesso il Fenerbahce è in vantaggio. Ma se non arriverà Greenwood, la Roma lo farà un altro grande colpo sugli esterni perché è rimasto un po' lì in Canada l'anno scorso e quindi vedremo insomma se Gasperini e D'Amico tireranno fuori veramente il colpo a effetto, che se sarà un colpo giusto come Malen mette la Roma nella griglia per vincere lo scudetto, quantomeno per giocarselo.
1: Assolutamente, nell'anno del centenario anche per la Roma. Senti, io ho una sensazione, poi mi sbaglio, sarà una speranza più che una sensazione, non lo so. Hai la cioè, me la confermi come sensazione oppure dici no, sei proprio fuori strada? Secondo me la Juventus anche farà un colpo. Non parlo dell'attaccante che magari si continuerà a inseguire la storia per Colomani. Non parlo del portiere perché comunque o è Dibu Martinez o Vicario. Però la sensazione che all'improvviso, dalla sera alla mattina, così come è stato per Carnevale e per Frederic Massara, la Juventus proverà a prendere un trequartista o comunque un giocatore che possa giocare nei tre al centro dietro l'attacco. La credi plausibile come possibilità? Anche perché bisogna capire le condizioni di Yıldız, che si forse si dovrà operare al ginocchio.
3: Insomma, bisogna vedere quanto la Juve ha di budget, perché se la Juve ha un budget ristretto e non vuol buttare dentro altra liquidità, deve prendere l'attaccante, cioè non c'è niente da fare. Perché Vlahovic è andato via, ci sarà un incontro sicuramente entro una decina di giorni dove le parti si riparleranno per il rinnovo. Io sono completamente contrario, l'ho scritto anche nell'editoriale ieri sul
1: ritorno di Vlahovic, sono d'accordo con te
3: sulla mossa della Juve di riprendere Vlahovic, cioè io non sono d'accordo, ma
1: o meglio, la Juve giustamente sia una mossa della Juve questa qua, guarda che ti dico.
3: No, infatti stavo dicendo, cioè la Juve fa sicuramente bene a parlare con Vlahovic, perché voglio dire, una volta che ti chiedono di parlare sicuramente ci parli, ma deve andare lì. Secondo me è una chiacchierata che può durare tranquillamente 4 secondi, senza arriva Vlahovic, si mettono a sedere, loro, la prima cosa che la Juventus dovrebbe dire è hai abbassato le pretese, nel senso stai tornato te ora da noi, quindi esatto. Hai abbassato le pretese o vuoi sempre i soliti? No, voglio sempre i soliti. Benissimo, guarda, finiamo il caffè che ci hanno appena portato e andiamo via. Sì,
1: sì. Libera l'armadietto e puoi andare.
3: Esatto. No, l'armadietto detto anche già liberato. Però, insomma, vedremo quello. Però se Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus e la Juve deve comprare un attaccante. A volte più secondo volentieri me faccio fare il trequartista a David, guarda. Ma
1: dici tu. Guarda,
3: no, ci vuole l'attaccante.
1: Sì,
3: vuole.
1: Sì. E poi magari il trequartista potrebbe fare Douglas Luiz. E chiaramente ragazzi non riuscirà a vendere 10-12 giocatori che dovrebbe vendere oggi su domani. Qualcuno resterà, certo. Qualcuno magari verrà rivalorizzato, ma secondo me qualcosa Carnevali regalerà e si regalerà in questo primo anno di Juventus. Dibbe, finisce qui la nostra settimana per adesso, poi ci ritroviamo la settimana prossima, buon lavoro, ma non finisce qui, l'informazione di tuttomercatoweb.com, andate sul sito e trovate aggiornamenti secondo per secondo. Ciao Dibbe!
3: Ciao Lorenzo, ciao a tutti!
1: Lorenzo Di Benedetto, noi ci fermiamo alla pausa, seconda, al rientro dalla pausa abbiamo Raffaele Carinella, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella. Raff, ciao, buongiorno.
1: Carissimo Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Stavolta invertiamo gli argomenti, lascio la questione mondiale alla fine, così faccio la trade union con il nostro spazio finale relativo al mondiale. Partiamo dal mercato e partiamo dalla Fiorentina, perché è comunque una tua passione, anzi parleremo di tutte e tre le tue passioni della Serie A. Comincio dalla Fiorentina, che sta cominciando davvero col piede giusto il mercato nella stagione del centenario, perché Vieri, come lo vogliamo chiamare, dal Gremio. Poi arriva anche Dragusin e poi la chiusura per Attà, che è stato un po' il colpo della giornata di ieri. Mi racconti un po' come può cambiare la Fiorentina con questi tre innesti e soprattutto se ti piace questo mercato che sta facendo Paratici.
1: Molto, mi piace molto. Partiamo dall'ultimo, che è Attà, una mezzala, giocherà a sinistra. Giocatore che l'anno scorso ha realizzato 5 gol e 6 assist, ma è un calciatore che da un punto di vista delle potenzialità che ha può fare più gol. È un bel centrocampista nel 4-3-3 che ha in mente Grosso. Sono sicuro che Dragusin rappresenti sicuramente uno step importante per quanto riguarda la crescita non soltanto della difesa della Fiorentina, che l'anno scorso ha incassato francamente troppi gol, ma anche per chi ci giocherà accanto. Potrebbe essere Vieri, che è il giocatore che è stato acquistato dal campionato brasiliano, però è un giocatore che da un punto di vista delle potenzialità ce ne ha, però da un punto di vista tattico deve crescere. Io non credo che lo lanceranno immediatamente, perché comunque consideriamo che la Fiorentina ha anche Pongracic, che ha fatto secondo me un buon campionato del mondo, quindi chi giocherà con Dragusin sicuramente ne trarrà giovamento. Un giocatore che però deve tornare ad essere, da un punto di vista fisico, quel calciatore che abbiamo apprezzato ai tempi del Tottenham, prima dell'infortunio importante che poi di fatto ne ha penalizzato il rendimento.
0: Motivo per il quale nel contratto della Fiorentina è molto subordinato a quelle che saranno le presenze che darà il giocatore.
1: Esatto, esatto, molto di quelle che saranno le presenze. Va detto che però, ecco, io mi auguro che possa giocarle tutte le partite, e il mercato non è finito qui, ci sono da risolvere alcune questioni relative agli esterni di difesa, perché poi c'è Norton Caffi che è un obiettivo, e c'è anche Ruggeri dell'Atletico Madrid che è un obiettivo, però un mio suggerimento, io mi permetto di darlo, Gosens non lo venderei, non lo cederei. Calciatore di 32 anni, uomo importante per lo spogliatoio, può giocare benissimo anche come terzino sinistro, con Grosso potrebbe crescere, e sono sicuro insomma che nello spogliatoio certe presenze, certe menti sono importantissime.
0: Passiamo invece all'Inter, che nel frattempo, dopo aver visto sfumato l'acquisto di Palestra, dopo che non è arrivato Nico Gonzalez, intanto si cautela con Kaili, visite mediche in corso, quindi poi dopo verrà firmato il contratto. Presentami intanto questo giocatore che arriva dall'Union Saint-Gilloise.
1: Un giocatore secondo me molto fisico, un giocatore dotato di ottima velocità, ambidestro, molto importante questo aspetto. Quindi un giocatore che usa bene entrambi i piedi, e un calciatore che da un punto di vista dei cross secondo me è già davanti, ma deve migliorare. Invece per quanto riguarda i gol, se ci aspettiamo i gol che faceva Dumfries, siamo fuori strada, perché questo è un altro tipo di esterno. A mio avviso poi certamente crescerà sicuramente, così come è cresciuto Dumfries, perché ricordiamoci che quando arrivò Dumfries in luogo di Hakimi, tutti quanti insomma non è che presero l'acquisto come la manna dal cielo venuta a salvare l'Inter. Dumfries bravo, soprattutto nella partita contro la Roma che si vinse all'Olimpico per 3-0, a entrare, complice anche un infortunio di Darmian dell'ultima ora, a entrare nelle grazie dei tifosi nerazzurri e poi a conquistare il cuore. Sono convinto che Kalaili è un giocatore che può crescere, è un giocatore che ha ampie potenzialità, e soprattutto hai pagato il giusto, non hai pagato eccessivamente, perché poi la cifra secondo me che l'Inter avrebbe speso per Palestra francamente mi pare spropositata, anche in virtù di quelli che poi sono gli altri obiettivi che l'Inter deve fare. Un difensore io francamente terrei Pavard tutta la vita, ne prenderei uno, anche perché poi bisogna trovare. Mi piace più Lukumi in questo momento qui, perché credo che per caratteristiche, è chiaro che Chalobà è un giocatore che ha più esperienza internazionale, nell'anticipo sicuramente mi piace più di Lukumi, però insomma dovendo prendere un giocatore, forse Lukumi, anche considerato quello che poi sarà il titolare al centro, che è Akanji, con Bissek a destra e Bastoni a sinistra, secondo me Lukumi va più che bene.
0: Sta prendendo via via forma nel modo che volevi tu, l'Inter, e soprattutto ti chiedo, qualora la Juventus dovesse riuscire a prendere Solé, sarebbe un giocatore che tu ti saresti aspettato di vedere all'Inter, ti dispiacerebbe, ecco, tra virgolette, questo scippo, tra virgolette,
1: No,
0: ovviamente.
1: no, no, no. L'Inter, come ha detto anche Fabrizio Romano, la pista Solé non la caldeggia da tempo. È
0: Però a
1: un
0: te
1: giocatore
0: piaceva.
1: che se... mi piace ancora. È un giocatore che mi piace molto. Io sono sempre dell'idea che in difesa, a meno che tu non trovi il crack all'estero, devi andare poi a puntare su calciatori che conoscono determinati meccanismi e soprattutto in un contesto come quello nerazzurro, devi capire che davanti a te hai Bissek, Akanji e Bastoni, e quindi conviene prendere un calciatore che si sposi bene con le caratteristiche dei compagni che tu vai poi con cui vai a giocare. Uno come Lucumi, secondo me, rispetto a Solé, si sposa meglio con le caratteristiche di Bissek o con Akanji se viene dirottato a destra, e con Bastoni o con Carlos Augusto quando giocherà al posto di Bastoni. Solé è un, diciamo, più un braccetto di sinistra, lo vedrei in questa Inter piuttosto che centrale, quindi diciamo che è un giocatore che mi piace, che ha grandi caratteristiche fisiche, deve migliorare secondo me da un punto di vista tattico alla Juventus. Qualora andasse alla Juventus può crescere, però io francamente dico, vedo la Juve, vedo Bremer e Kelly. Se gioca a 4 Spalletti, dove metterà Solé? Non, per me non è meglio di Kelly da un punto di vista anche di quella che è l'esperienza internazionale.
0: No, questo no, però forse, diciamo, non, dipende anche poi, lo sai meglio di me, da quello che vogliono gli allenatori, che poi ci sono dei giocatori che magari si sposano meglio con l'idea di un allenatore piuttosto che altri, quindi insomma, quando il livello non è proprio nettamente diverso, poi scegli l'allenatore che può essere più conveniente a te.
1: Certo.
0: Dovessero materializzarsi quelli che sono i colpi che hai immaginato e chiudere quelli che sono praticamente in chiusura, l'Inter è al completo per partire davanti a tutti?
1: Anche secondo me numericamente sì, anche perché a centrocampo Stankovic è un bel calciatore, mi piace molto. Bisognerà vedere poi che fine farà Yann Massolin, potrebbe finire al Bologna. Per quanto riguarda la questione dell'operazione Lucumi, ricordiamoci che l'Inter ha anche Frattesi, e che se non dovesse uscire Frattesi, a mio avviso è inutile puntare su un altro centrocampista, perché comunque avresti Frattesi, Barella, Stankovic, Çalhanoğlu, Zielinski. Hai rinnovato il contratto di Mkhitaryan, ti ritorna Aslani dal Beşiktaş. Quindi qualche calciatore lo devi cedere perché c'hai Massolin, quindi sono dei giocatori, sono tanti. Prendere un altro centrocampista come potrebbe essere Jones, ti dico di sì, ma a determinate condizioni che sono quelle delle cessioni, perché poi è fondamentale anche il bilancio ed è fondamentale anche l'equilibrio di spogliatoio. Penso che insomma con la permanenza di Frattesi dovrebbe partire per il ritiro, quindi secondo me è difficile la sua partenza. L'Inter è a posto al centrocampo. E ti dico che Frattesi io me lo tengo volentieri.
0: Addirittura, cioè un giocatore sul quale per esempio tu avresti puntato anche di più l'anno scorso.
1: Ma tu lo sai che io su Frattesi ci punterei di più, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso secondo me ha giocato anche poco. Ho dimenticato di citare Sucic, che ha fatto un bel mondiale secondo me. Quindi l'Inter al centrocampo è a posto. Frattesi sì, Frattesi poi anche in un eventuale cambio modulo in corsa, in un 3-4-2-1 lui potrebbe fare tranquillamente la sottopunta, c'ha delle caratteristiche, si inserisce bene, deve semplicemente ritrovare se stesso dopo un'annata un po' in grigia, diciamo così, che però può capitare a tutti.
0: C'è una domanda barra riflessione per te, mi dicono che l'incipit è sbagliato e che questo è Rotocalcio, non è Maracanã, ma ce l'andiamo a sentire lo stesso.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno Vincenzo e un
0: Ciao.
2: saluto all'ospite. Io per quanto riguarda
1: Ciao,
2: l'Inter ho
1: caro.
2: la netta sensazione che prenderà Chalobah alla fine. Non conosco nessuna voce di mercato extra di quelle che girano, però sono abbastanza convinto che prenderà Chalobah perché è un giocatore che segue ormai da anni l'Inter. È un giocatore comunque a 30-35 milioni con questa esperienza europea e in Premier League secondo me può fare la differenza in Serie A. Ed io come dissi qualche tempo fa, al posto di aver speso 55 milioni per Palestra, prendendo il sostituto di Dumfries e il sostituto centrale in difesa, forse mi ritrovo più contento. Poi sarà il campo a decretare chi avrà avuto ragione o quale sia stata la scelta più giusta, ovviamente.
0: Poi magari saranno, grazie al nostro amico intanto per la riflessione, poi saranno magari 40 più che 35, con i bonus si può scendere un pochettino di più, però cosa pensi della riflessione del nostro amico?
1: No, io sono d'accordo sull'idea dell'amico a caso, cioè Palestra era eccessivo, l'investimento in virtù di quello che poi ha fatto Palestra da un punto di vista pratico, ovvero una buona stagione nel Cagliari. Però un conto è giocare nel Cagliari, un po' conto poi è accettare quelle che sono le pressioni di San Siro, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando in qualche modo diventano opache, come è successo l'anno scorso tra Atalanta e Fiorentina prima della partita contro la Roma. Detto questo, investirei nel difensore, ma per forza di cose, perché sono usciti De Frey e Acerbi. Però ricordiamoci, ragazzi, che io leggo Pavard con l'ambiente non lega, io queste cose le ignoro. Ieri ho visto un post di Pavard e un commento della moglie sottoscritto Benji l'interista, quindi fondamentalmente Pavard sta tornando all'Inter. Vedremo se ci saranno delle problematiche irrisolvibili, io non credo questo, uscirà anche lui e quindi l'Inter dovrà fare due difensori. Al momento ne deve fare uno, ti dico Chalobah è un ottimo calciatore, secondo me è un ottimo calciatore perché ha un profilo, esperienza internazionale, però bisogna vedere anche poi da un punto di vista di quelli che sono i costi, da un punto di vista di quelle che sono le opportunità e, come ho detto prima, la capacità di sposarsi bene con i colleghi di reparto. Lucumi, secondo me, da questo punto di vista, solo questo punto di vista, che non è poco, è avanti.
0: Eri tu che dicevi che tutto sommato pensavi che l'Inter proverà fino alla fine a cercare di prendere Mancini dalla Roma? O sbaglio?
1: No, io penso che Mancini sì, penso che Mancini rappresenti l'obiettivo primario in difesa. L'ho sempre pensato questo. Continuo a pensarlo tuttora, secondo me è lui l'obiettivo principale, perché è un giocatore che, per il discorso che ho fatto per Lucumi, si sposa benissimo con gli altri compagni di reparto, però è anche un giocatore che sente tanto la piazza giallorossa addosso, quindi devi convincere il calciatore che nel frattempo deve incontrare delle difficoltà nel rinnovo con la piazza giallorossa. Dovesse esserci tutto questo tipo di situazioni, allora l'Inter potrebbe farsi sotto. Per me rappresenta il profilo ideale. A me piacciono quei calciatori tra virgolette cattivi che fanno sentire la presenza all'attaccante di turno, alla Materazzi, per dirti. Io questi giocatori qui, da un punto di vista della tecnica, del coraggio in campo, li adoro.
0: Ti porto nella terza tua passione legata in Serie A, che è quella un po' più complicata, che è la Lazio. Tu hai anche tanti familiari, amici, tifosi della Lazio, eccetera.
1: Sì, chiedo sì,
0: quanto
1: tantissimi.
0: Sono preoccupati per il prossimo anno e quanto lo sei anche tu.
1: C'è mio zio che sviene ogni giorno quando gli dico, appena parlo di Lazio ho un malore, perché lui purtroppo adesso con la partenza di Gila vede una Lazio, sai, ho letto anche il bonus su quello che potrebbe essere il piazzamento in classifica. Secondo me la Lazio l'anno scorso è stata tenuta legata da un punto di vista dell'empatia da Maurizio Sarri, che ha fatto veramente da collante tra spogliatoio e tifoseria. Una piazza come la Lazio non può fare 100 abbonamenti in un giorno. Se Barletta, la mia città, ne ha fatti già 2000 in Serie C, cioè, non va bene, no? Ci sono delle proporzioni. Tu devi capire che la Lazio è una squadra storica, è una squadra gloriosa, è una squadra importante, è una squadra che fa sognare, la razzialità ti entra dentro, come è entrata dentro in Maurizio Sarri, come è entrata dentro in tante persone. E vedere una piazza che, tra virgolette, da un punto di vista dell'entusiasmo è pari a zero, ti fa soffrire, ti fa star male, ma non soltanto per i tifosi laziali che poi protestano, vanno a Ponte Milvio ed esprimono tutto il loro disappunto nei confronti del presidente Lotito. Penso per il panorama calcistico italiano. Non è bello vedere la piazza così, però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario della Lazio e non vuole fare un passo indietro, e quindi bisogna costantemente convivere con questo braccio di ferro che, secondo me, da un punto di vista dei risultati, poi potrebbe in qualche modo portare la squadra ad una stagione complicata, anche perché, con tutto il rispetto e la stima che posso avere per Gattuso, non è Sarri, ma si tratta di un altro tipo di allenatore, anche per l'esperienza che rispetto a Sarri ancora non ha maturato.
0: Quindi secondo te l'unica soluzione per la Lazio di ritrovare la luce è la partenza o la cessione da parte di Lotito del club?
1: Ma io penso che ormai la piazza sia allineata e coperta in quella direzione lì. Si sono schierati tifosi importanti, illustri come Pino Insegno, Tommaso Paradiso, insomma, la piazza vuole cambiare gestione. Fino a quando ci sarà il presidente Lotito, i tifosi diserteranno l'Olimpico, e questo è brutto da vedere, perché sappiamo benissimo quanto il popolo laziale dia alla squadra. Abbiamo visto l'anno scorso, quando sono entrati per la partita contro il Milan, quando si è vinto 1-0 con gol di Isaksen, che tipo di pressione i giocatori avevano rispetto al deserto quasi covidiano con cui si è giocato l'anno scorso.
0: Poi bisognerà capire se ci sono offerte, che per esempio anche il Torino ha vissuto la stessa stagione della Lazio, però a quanto pare al momento non ci sono offerte significative, quindi anche questo diventa complicato nel futuro della Lazio, però vediamo quello che succederà. Parliamo anche un po' di mondiale, ovviamente. Intanto ti chiedo, 20 anni fa che stavi facendo a quest'ora?
1: Stavo godendo io, perché comunque, sai, 20 anni fa tutto è nato da una situazione in cui l'ambiente si è ricompattato in maniera simile, non uguale certamente, a quello che successe nel 1982, quando fondamentalmente poi la piazza visse quella situazione complicata, no? Di critiche totali, e fu Berzotto a fare da parafulmine. Questa, nel 2006, la bravura di Lippi della squadra ti ha portato a vincere un mondiale in una finale in cui c'erano, ricordiamolo per chi poi ha la memoria corta, tantissimi calciatori della Juventus, no? Questo per dire a quelli che stanno sempre a criticare quella Juventus lì era la squadra più forte, ragazzi. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma quella Juventus lì io lo sottolineerò fino alla nausea: era la squadra più forte. C'erano nazionali nelle due finaliste, fior di giocatori, giocatori che avevano anche giocato nella Juventus, il più grande di tutti, che io adoro, che è Zinedine Zidane, che avrebbe meritato certamente di finire la sua carriera in modo diverso. Però si è vinto soffrendo, si è vinto contro una grandissima Francia. Oggi guardo la Francia di oggi, bella squadra, è forte, ma rispetto a quella di 20 anni fa non c'è paragone, insomma, erano molto più forti, togliendo Mbappé anche a centrocampo. Stiamo esaltando il fortissimo Koné, ma andiamoci a vedere che cos'era Vieira, se qualcuno l'avesse dimenticato.
0: No, non l'ha dimenticato soprattutto proprio Kylian Mbappé, perché è stato molto chiaro dicendo: questa probabilmente non è la Francia più forte, ma è quella che ha più alternative. E allora, ieri Francia-Marocco cosa ci ha raccontato? Questa è una squadra che può puntare tranquillamente alla finale, se fosse di nuovo una finale con l'Argentina, posto che poi ci devono arrivare in finale, vedrebbe la Francia leggermente avanti?
1: No, vedo sempre l'Argentina davanti io. L'Argentina è una squadra che ti dimostra che, guarda, questa è una squadra che soffre paradossalmente più questo tipo di partite. Cioè, se tu metti di fronte all'Argentina il Capo Verde, l'Egitto, l'Argentina magari te le soffre, anche perché è da un punto di vista proprio della preparazione che in qualche modo tendono, ma questo lo dice la storia dell'Argentina, a sottovalutare alcune squadre. Io mi ricordo il Mondiale del 90, sottovalutarono il Camerun e beccarono un gol di testa ridicolo da Oman Bic. C'era il portiere Pumpido, quella fu la nostra fine, perché poi fu sostituito da Goicoechea, che parò la luna nella semifinale contro l'Italia. E anche nel mondiale vinto 4 anni fa persero la gara d'esordio contro l'Arabia Saudita. E loro tendono a sottovalutare magari inconsciamente queste partite, ma poi si presentano in finale. E per me l'Argentina è la grande favorita, perché la vedo più forte della Francia, nonostante la Francia abbia delle alternative che ti possono illuminare la partita se sono in forma. L'Argentina è una squadra che ha dei calciatori che in tutte le partite loro lo danno sempre.
0: Giochiamo in anticipo i prossimi quarti di finale, perché intanto c'è la sfida tra Spagna e Belgio. Qui vedi sorprese di un Belgio
1: no,
0: che può fare uno
1: scampetto,
0: la Spagna che va comoda avanti.
1: Premesso, caro Enzo, che penso di aver goduto tanto per la vittoria del Belgio contro gli Stati Uniti, e non me ne vogliono gli amici degli Stati Uniti, ma quando un giocatore come Balogun non viene squalificato in quel modo così netto, come poi il regolamento diceva, quando in qualche modo il regolamento viene cambiato in itinere, a me certe cose danno parecchio fastidio, quindi sono stato contento per la vittoria del Belgio, che secondo me contro la Spagna fa fatica, perché poi la Spagna è una squadra che si può accendere, non è la migliore Spagna rispetto agli ultimi anni, è lontana dalla Spagna che vinse Mondiale ed Europei, però contro il Belgio dovrebbe assolutamente farcela.
0: Poi invece tra i norvegesi vichinghi e l'Inghilterra?
1: Ma vedo una partita molto equilibrata. Leggevo di un virus che in qualche modo avrebbe messo sì. KO qualche calciatore della Norvegia.
0: Senza aria condizionata, per esempio.
1: L'albergo senza aria condizionata, per loro che poi sono abituati a determinate
0: rigide.
1: Temperature. Esatto. Però ecco, diciamo che la Norvegia contro il Brasile, pur vincendo, non mi ha convinto, perché poi il Brasile ha avuto 5 pale gol che si è mangiato. Quindi vedo favorita l'Inghilterra, così come vedo favorita l'Argentina contro la Svizzera.
0: Esatto, quindi lì insomma poco da dire. Raff, grazie come sempre, Raffaele Garinello, un grande abbraccio. Raff.
1: Grazie di cuore a te, caro Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali do appuntamento tra pochissimo per il nostro spazio mondiale con oggi solo Fabio Urbisaglio, come ieri, poi dalla settimana prossima torna anche Alain Vallée, che vi aspetta.

0: Allora, siamo pronti, ci sono anche le parole di Petrachi, Casatoro, ci teneva a scegliere Abate come allenatore, sintonia con Cairo, vogliamo un cambiamento con nuove idee e un nuovo gioco, sta nascendo appunto la nuova Serie A tra i ritiri, tra arrivi, partenze e quant'altro, ma c'è il nostro spazio mondiale da affrontare, allora tenetevi forti e allora andiamo subito in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a todos. Oggi non sono in Bahia, rettifica, sono a San Paolo per il fine settimana.
0: San Paolo per il fine settimana, ma sei comunque, diciamocelo francamente, perché sono le 7:30 del mattino dove sei tu adesso.
1: Sono le 7:30 del mattino,
0: cioè, capito? Quindi magari uno può dire, cavolo, chi la fa caldo? No, no, no, però questa è la fase in cui il buon Fabio probabilmente in questo momento sta anche affrontando... Oh.
1: Vi facevo vedere anche la skyline nel caso, solo che c'è il sole.
0: Vediamo, vediamo le tue spalle, Eccola, questa è San Paolo, Brasile.
1: Una serie di grattacieli.
0: Hai capito che spettacolo. Immaginate. Sta nascendo un nuovo giorno a San Paolo, Brasile, con Fabio appunto che la mattina si fa trovare già pronto, vispo alle 7:30 e non è la cosa più semplice del mondo, a me alle 7:30 se mi chiedete qualcosa io dico passa tra un paio d'ore e ti faccio sapere. Andiamo però invece ad analizzare Fabio quello che è stato l'epilogo della giornata di ieri, la Francia che batte 2-0 il Marocco, sempre lui nel bene e nel male a incidere, che è Kylian Mbappé, rigore sbagliato dopo esserselo procurato a modo suo, sbagliato malissimo devo dire, poi però trova un gol che è fantascientifico e la Francia va con la doppietta, con la rete poi anche di Dembélé che chiude i conti contro un Marocco che mi è sembrato un po' deludente. MVP della partita.
1: Concordo, l'MVP lo diamo a lui, a Kylian Mbappé. Una prestazione peraltro speculare a quella di Messi, perché anche lui aveva sbagliato il rigore e poi aveva determinato, ecco, quindi la lotta a distanza tra i due va avanti. E quindi, come dicevi giustamente, al 28esimo si fa ipnotizzare dal dischetto, da un pararigori strepitoso come Bono che glielo para, lui lo calcia male, sicuramente partecipa attivamente, diciamo, all'errore. Un rigore che arriva con una pausa di più di 3 minuti dovuta ad alcuni review al VAR, non si capiva bene cosa stessero vedendo, se un fallo in originazione o se la possibilità che non ci fosse effettivamente il contatto. Detto ciò, arriva sul dischetto Mbappé un po' nervoso, che poi infatti nei minuti a seguire si lamenta con l'arbitro, sbraccia, esce un po' dalla partita, ma si riaccende quando poi serve, sì. E quindi nella ripresa trova un gol bellissimo, uno dei suoi, una posizione che lui ama, calcia a giro potente sul secondo palo non lasciando scampo al portiere, e serve anche l'assist a Dembélé per il 2-0 pochi minuti dopo, diciamo regalandogli un pallone in un corridoio centrale, facendo un movimento senza palla poi per portar via il difensore, e Dembélé lo sappiamo destro sinistro fa lo stesso, e quindi palla in buca d'angolo 2-0 e pratica chiusa. Quindi sicuramente Mbappé, ma la Francia tutta devo dire Vincenzo, Doué, il Coné che sta sostituendo benissimo Tchouaméni, i due centrali, partita strepitosa.
0: È strepitosa veramente. Il bello e il brutto di questa partita.
1: Dunque, a livello di preparazione della partita mi è piaciuto il rombo di rifinitura che ha creato la Francia, cioè ne avevamo parlato anche un po' ieri. Olise che agiva sul centro-destra, Doué, anche lui autore di una partita eccezionale, tagliando verso l'interno da destra e quindi mandando un po' in tilt il centrocampo marocchino che si è dovuto schiacciare. Benissimo Rabiot e Coné che fanno una cerniera molto efficace, senza palla, e poi sono anche molto bravi nel supportare la fase di possesso. Coné, secondo me, merita veramente una nota particolare perché non ce l'aspettavamo, non partiva titolare nelle gerarchie, ma come abbiamo detto mille volte, la Francia ha talmente tante alternative che poi togli uno, metti l'altro, il livello non scende, a volte addirittura sale. E la stessa cosa, tra le cose che mi è piaciuto, la stessa osservazione la voglio dedicare alla solidità difensiva, un blocco medio organizzato, un pressing non esasperato, lasciavano uscire i due centrali del Marocco senza troppi problemi, non appena la palla arrivava ai due mediani, pressing e quindi la capacità anche di spegnere sul nascere le iniziative del Marocco, che storicamente è molto bravo nell'iniziare l'azione, nel palleggiare, ma ieri non è riuscito minimamente nel suo intento. Non mi è piaciuta l'inconsistenza del Marocco negli ultimi 16 metri, praticamente sì, nulla.
0: Zero, nulla. È molto vero che mancava anche Brahim, forse ieri.
1: Sì, sì, ma un po' tutti. È difficile ieri trovare un'individualità che si sia distaccata in positivo nel Marocco. È vero che mancava Saibari, che era stato un po' l'uomo di riferimento nelle prime uscite con i suoi gol e anche con caratteristiche che il Marocco non riesce a sostituire. E quindi sì, troppo poco per fare male alla Francia. E non mi è piaciuto neanche il mismatch che si è creato sulle corsie esterne, in particolare nella catena di sinistra. Adrai e Diop hanno sofferto molto il fissaggio di Dembélé, che rimaneva sempre lì largo proprio per portarli fuori, costringendo poi Elainaoui a fare sempre un lavoro di ripiegamento, quindi svuotando la zona centrale, che era poi quello che la Francia voleva, per mandare i suoi trequartisti attaccanti esterni a fare male.
0: Senti, Boadì, che mi sembra sia stato veramente una delle sorprese di questo mondiale, diciottenne, molto dinamico, bravo, tecnico, ha peccato però ieri in alcuni momenti, giocando un'ottima partita, ha peccato un po' di presunzione anche, forse quando ha perso qualche pallone che doveva forse di cui doveva liberarsi prima.
1: Ma guarda, anche nelle ultime uscite lui era partito benissimo, l'esordio con il Brasile lo aveva messo in vetrina, per chi non lo conoscesse, diciamo nel massimo del suo splendore, no? Lui è un giocatore che ruba l'occhio per l'eleganza, per la capacità di fare sempre la cosa giusta, nonostante l'età, per questa pulizia tecnica unita anche a una bella fisicità. Poi devo dire, con l'andare del torneo è un po' calato, infatti spesso è stato sostituito, non arrivo a dire che abbia perso il posto, però ecco, nelle gerarchie anche lui è un po' sceso. È normale, è un ragazzo che arriva a giocarsi un mondiale giovanissimo, è un precoce, un prematuro, gioca ormai da titolare in pianta stabile nella Ligue 1 da diversi anni e lo fa da veterano per come sta in campo, per come affronta anche il fuori campo. Ieri sentivo l'intervista nel post, un ragazzo che mi sembra decisamente con la testa sulle spalle, come si dice in questi casi. Si farà, di sicuro non rimarrà a Lille, ho la netta sensazione che si sposterà, vedremo per quali lidi, probabilmente la Premier League, tanto per cambiare. Intanto Manzambi, che Alena aveva preannunciato che si sarebbe trasferito a Newcastle, te lo confermo, insomma è arrivato l'Iwigo di Fabrizio Romano, per cui sarà un nuovo giocatore del Newcastle per 60-70 milioni con i bonus, insomma, noccioline.
0: Direi proprio veramente noccioline. Senti, il dato di questa partita da evidenziare?
1: Il dato fa impressione, l'XG totale di 3,69, che dà un po' l'idea di quello che stava anche quella che è stata la produzione offensiva della Francia, quindi un risultato che avrebbe potuto essere anche molto più rotondo. E poi vado nel particolare su Mbappé, che firma il suo 8° gol, quindi appaia il numero di gol di Messi in questo torneo, raggiunge i 20 gol, quindi fa cifra tonda nella storia della Coppa del Mondo, ha una lunghezza sempre da Messi, e quindi cifre mostruose che certificano un dominio ormai assoluto nel torneo. Quindi, Vincenzo, in sintesi, una nazionale che ha talmente tanto talento, abbondanza, anche in prospettiva 2030, ieri si facevano dei ragionamenti sul prossimo mondiale, effettivamente ha persino più paura, è matura, è completa, mostra il progetto federale francese in tutto il suo splendore, in purezza, cioè un progetto che cura i ragazzi già da piccoli, tira su attenzione ai particolari, dal percorso scolastico, alla cura del corpo, insomma, chi lavora bene poi raccoglie, Vincenzo, questo è un messaggio che mandiamo se qualcuno ci ascolta, nella speranza di dare una sterzata anche noi.
0: Esatto, speriamo, perché 20 anni fa, 20 anni fa che stavi festeggiando?
1: Festeggiavo e come, ero all'università e mamma mia, ho ancora i brividi, pensa te come il calcio può marcare, soprattutto chi poi lo vive in modo viscerale, no? Fu un'estate incredibile, chiaramente sensazioni miste in quell'estate, perché il nostro calcio di sicuro non attraversava un momento memorabile in positivo, però ecco, poi arrivò questo mondiale che ancora oggi vivo mentalmente come un bellissimo film, e speriamo, insomma, di poter rivivere sensazioni simili presto, non so quanto, ma Siamo qui.
0: Speriamo. Allora, intanto oggi si tocca Spagna-Belgio. Chi vince affronterà la Francia? Ti aspetti sorprese stasera?
1: Ma guarda, no. Per quanto avevamo detto, il Belgio è in crescita ed è comunque una nazionale che ha le sue carte da giocarsi. Però ecco, questa Spagna, rispetto al passato, dove posso dirti, magari concedeva anche qualcosa in più, no? E provava a essere più spettacolare,
0: Sì, è
1: rischiava
0: vero.
1: qualcosa in più. Adesso ho l'impressione che paradossalmente possa essere anche cresciuta da questo punto di vista, cioè non vuole concedere nulla, preferisce avere il suo solito controllo del gioco, magari rinunciando a qualche bocca di fuoco, perché poi sa che in un modo o nell'altro la svanga, trova la via del gol. Non l'ha fatto con la continuità con cui è riuscita la Francia in questo torneo. Ad oggi, a parte una goleada, ma dovuta anche alla caratura dell'avversario, però ecco, ha il suo modo di arrivare a dama. Il Belgio, da par suo, secondo me potrebbe soffrire molto l'assenza di Onana, che per il centrocampo forma una cerniera importante con Tielemans, tra l'altro i due compagni anche all'Aston Villa, e quindi fisicità che viene un po' a mancare, quella di Onana, che è Vanaken, che è un giocatore completamente diverso. Non credo che sarà una partita senza storia, però ecco, poi alla lunga credo che i valori della Spagna verranno fuori e avremo una semifinale che io considero una finale prematura, diciamo, anticipata, ecco. Ma vedremo, vedremo.
0: Sì, poi vedremo insomma un po' quello che succederà da questo punto di vista. Poi dall'altra parte del tabellone, come sappiamo, sabato, e quindi te la faccio anche già presentare perché domani non ci sentiremo, ci sarà la super sfida tra Inghilterra e Norvegia. Ieri ne abbiamo già un po' parlato in linea teorica e di massima, però poi guardi queste partite e più o meno un'idea te la fai. Per esempio, io avrei visto Inghilterra-Norvegia un po' più equilibrata, però ho la sensazione che in questo mondiale le squadre che hanno più talento tecnico e abitudine a certi livelli, poi quando il gioco si fa duro tirano qualcosa fuori. Quindi in questo momento sono più sbilanciato per la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia, posto che bisogna vedere come ritornano dal virus, se dormono una notte perché magari danno l'aria condizionata, insomma tutte queste cose qua. Però i vichinghi sono sempre i vichinghi, però io vedo l'Inghilterra sempre un pezzettino avanti ancora.
1: Sì, no, ma il peso della tradizione e i valori assoluti, se andiamo a fare poi il gioco delle figurine, per quello che può valere, no? Il roster inglese è un roster importante. Quando tu in campo presenti Harry Kane, Bellingham, Saka, Gordon, Rice, O'Reilly, insomma, e poi in panchina anche lì la possibilità con i cinque cambi di andare a incidere. Ricordiamoci che poi per la prima volta stiamo assistendo a un calcio spezzettato in quattro tempi, quindi a maggior ragione le squadre con più qualità riescono a beneficiare della possibilità di tirare il fiato e poter anche rivedere, diciamo, lo scacchiere, facendo quelli che sono diventati poi dei timeout camuffati.
0: Eh
1: Quindi
0: sì.
1: sono tutta una serie di dinamiche che possono portare a maggior ragione vantaggi a chi ha più qualità. Detto ciò, la Norvegia ha le sue qualità anche individuali. È vero che nel turno passato col Brasile, secondo me, ha beneficiato di alcune défaillance brasiliane. Io poi, vivendo qui, insomma, le analisi del post sono state molto accurate e non sono ancora terminate, per cui si continua a
0: Eh beh,
1: rimuginare
0: immagino. Poi torniamo sulle parole di Romario, eh.
1: e analizzare. Le analisi del post sono state molto accurate e non sono ancora terminate, per cui si continua a
0: Eh beh,
1: rimuginare
0: immagino. Poi
1: e analizzare.
0: torniamo sulle parole di Romario, eh.

0: anche nel secondo tempo, dove aveva perso un po' il pallino del gioco, anche diciamo, la difesa posizionale e il blocco basso non era più quello del primo tempo, dove dava comunque l'impressione di essere in controllo. Però nonostante tutto, anche lì ha avuto la palla, diciamo, un paio di occasioni buone, nitide, clamorose, per portarsi il vantaggio. E quindi tutto sommato è stato il Brasile un po' a vanificare, ecco, quelle che erano state quello che era stato un piano partita criticato a prescindere, perché i brasiliani hanno un'idea di calcio che anche avessero vinto la partita non sarebbe cambiata, questo te lo posso confermare.
1: No, immagino.
0: Però ecco, la Norvegia ha avuto la bravura e forse anche un po' la fortuna di rimanere in partita, e poi sullo 0-0 a lungo andare quello che ha fatto la differenza è che loro hanno un centravanti a cui serve una palla, per cambiare le sorti di una partita. Vedremo se contro l'Inghilterra il fattore Haaland avrà lo stesso peso oppure no, perché poi gira e rigira e tutto finisce lì. E anche Odegaard, devo dire, Odegaard sta facendo una grandissima Coppa del Mondo.
1: Pazzesca,
0: sì.
1: Pazzesca. Senti, sì, ma invece chi è che è dalla parte lì in Brasile di Romario? Cioè, c'è uno stuolo di persone che la pensano come lui o hanno preso le distanze dalle sue dichiarazioni?
0: Guarda, lui cavalca un populismo che è tipico di queste situazioni, ovvero il paese è molto arrabbiato e molto deluso, poi chiaramente quando si parla di nazionale sai benissimo che il ventaglio si apre, nel senso che parlando di club chiaramente il discorso si riduce un po' più agli appassionati. Quando c'è di mezzo la nazionale, in particolare una Coppa del Mondo, tutti allenatori, parlano tutti di calcio e quindi il discorso calcistico entra un po' più diciamo nel tessuto sociale e nel chiacchiericcio quotidiano. E quello che ha fatto Romario non è altro che cavalcare un po' un sentiment popolare, dove bisogna trovare un capro espiatorio per quelli che hanno più capacità analitiche e conoscono il calcio. Diciamo che le ragioni vengono diversificate o cercate anche altrove, che è la cosa giusta. Mentre per chi vuole semplicemente fare del populismo e cavalcare l'onda, c'è un po' diciamo questo tentativo di mettere alla gogna Ancelotti per il fatto di non essere brasiliano. Ed è una brutta cosa, per quanto comprensibile, perché purtroppo accade a tutte le latitudini, però ecco, qui già in molti hanno storto il naso quando è stato scelto un CT straniero. Ed è chiaro che poi erano tutti lì ad aspettare al varco un eventuale fallimento per poter tacciare di non brasilianità l'allenatore. Poi, se entriamo nel tecnico, posso anche dirti che ci sono delle ragioni. È vero che loro non si identificano nel calcio proposto da Ancelotti, che poi può essere efficace o meno, questo è un discorso diverso. Però ecco, portare il tutto a un livello socioculturale e diventa rischioso, perché entriamo in delle sfere che è sempre meglio evitare, e Romario non ha fatto altro che diciamo dar sfogo a questo sentiment con un po' di rabbia repressa, perché non sta attraversando un buon momento anche fuori dal campo, dai.
1: Okay, quindi diciamo, dici tu, c'è dell'altro nel Livore, c'è
0: sta
1: dell'altro,
0: sta parlando con una televisione locale qui. Sta guadagnando bene, ma questi guadagni sono già stati confiscati dal governo brasiliano, perché deve all'erario decine di milioni di euro, e quindi probabilmente anche da un punto di vista personale non se la sta vedendo molto bene.
1: Quindi c'è qualcosa di più che lo porta a sfogarsi in questo modo.
0: Triste, dai Vincenzo, triste.
1: Sì, triste epilogo. Ho detto che un Romario non se ne fa più oramai, i giocatori come lui non ce ne sono più.
0: Sul campo un'altra cosa.
1: Fabio, grazie come sempre. Fabio Urbisaglia da San Paolo, Brasile.
0: Obrigado, buon lavoro.
1: Ciao Fabio, alla settimana prossima. A proposito di Brasile, sta per cominciare Maracanã, già pronto Marco Piccari, ci sarà Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, che ringrazio. Non la console, ma Maiocca.
2: Yeah.
1: Maiocca. E vi do appuntamento a questo punto a lunedì. Ciao a tutti.

Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre.

0: Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito. Buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter Calaili per 25 milioni di euro più bonus. È un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè, Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello FI, poi piano piano si è affermato. Quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto difficoltà all'inizio. Però, ripeto, abbiamo questo Kyle, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Calili farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Kalidi. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che è a scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice, magari qualche anno in più rispetto a Kalili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. Cos'è 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui. Io
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Va bene, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel.
0: Non
1: Provedel è un po' il
0: saranno in
1: portiere.
0: concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo, no, poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta,
0: Sì.
1: quindi il titolare è Martinez, Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere da Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no, anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Calhanoglu è un ottimo giocatore. Io non so perché hanno diciamo, escluso Solé. Non so, c'è un problema fisico. Non lo so, sinceramente, come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Shalobah, cercano di prendere Shalobah va bene anche lui, però ripeto, cioè io mi fido sempre soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono, cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico, quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 2-3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergomi in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Beh, Lucumì è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì, Lorenzo, giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni, quindi io non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. Sì, ha fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche
0: Sì.
1: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due o tre giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, la squadra giocava benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, però diciamo la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, un allenatore deve dire qualcosa, cosa deve dire? Vengo al Milan per fare un campionato
0: No, no, certo, però magari insomma, dopo una stagione come quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di obiettivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi, ecco, magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè,
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre stato
0: ritieni
1: una
0: che
1: squadra
0: possa
1: che
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale?
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stato forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita anche per i giocatori che rimangono non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milan.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa a inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male, ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che in questo momento come rosa va bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente: vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo, questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema, è un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi, tra l'altro, se li compri, costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25,
0: sì,
1: mi sembra. Più
0: 25 più il
1: il
0: 30% sulla futura rivendita.
1: 30%. Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: Poi
0: parlato anche
1: l'operazione.
0: dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: No,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. Ma no, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra
1: Un po' di
0: l'altro
1: tecnologia. I due giocatori più forti erano Atta e Solé. Questi
0: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa, è andato al Tottenham. Sì, era in auge, sinceramente. Poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi
0: Sì.
1: dispiace.
0: Sì.
1: Però è un punto interrogativo. Adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente è un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente l'esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno, dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane, non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: Sì, è un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie a
0: Alla
1: voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel, arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dall'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori, fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni di entrata. Come detto, la priorità è Sergi Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C, al microfono Luca Bargellini questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, curiosità, insomma tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana, che purtroppo, ahimè, ai noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59-60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché oramai sappiamo è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Lucarelli.
2: Sì, esatto, mancano giusto quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucarelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre il Foggia, eccetera, comunque anche lì c'è quasi, si attende comunque l'ufficialità della riammissione. C'è un colpetto molto importante, che è quello di Auteri per la panchina del Foggia, quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia. Siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle squadre professioniste. Comunque possono esserci intoppi, abbiamo visto con Turati c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due calabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, per esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under 23, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni, e poi parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
2: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
2: ieri
1: pardon,
2: pare...
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
2: Intanto giustamente facevi riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime due settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle due panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Coppitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che prenderebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone C dello scorso anno.
1: Vero.
2: Per il Crotone invece c'è comunque quella pendenza legata alla penalità, si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo e si parla di greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Beati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri, con Beati comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23, quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A o B, comunque dopo l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione, quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre ad essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. L'abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
2: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone, ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi, ormai negli ultimi anni sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre, tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza. Ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa e che invece magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà a Catania, arriva dall'entourage, dallo staff di Giovanni Manna al Napoli. Lo scorso anno era al club partenopeo, torna in Serie C dopo l'esperienza al Potenza di qualche stagione fa. A Bari invece è andata in scena una conferenza stampa che oltre che supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto, Giuseppe, sono i due al